0: fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
0: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
0: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
0: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
0: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
0: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
1: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
3: Sì.
1: Ah!
3: Sì.
1: Sì.
3: Sì.
1: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
3: Oh,
1: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
3: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
1: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Oh, porca puttana, che puzza.
1: Ma che schifo!
3: Aria!
1: Ma che schifo! Ma che cazzo!
3: Eccomi! Scusa!
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
1: Non se l'ha anche lavato!
0: Sì. Ah,
1: sì. Sì, sì, dai, dai.
0: Aspetta. Ah, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la
0: vomita. Oddio, anche a me, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo. Oh, un momento. Oh,
5: infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
10: Chi è? Pronto?
11: Chi sei?
10: Chi cazzo è, scusi?
11: Ma che cazzo è che parla?
10: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
11: A te te l'ho fatto.
10: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
11: Da Grato Soglio.
10: Ah, ti ho visto.
11: Hai capito chi cazzo sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
10: Sì,
11: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
10: Stai zitto, mangia carne. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
11: Ciao, sette burro.
10: Tu.
11: A sorte.
12: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
13: Salve, lei chi è, scusi?
12: Armstrong.
13: Armstrong. Sì.
12: Come and rain.
13: Ah, non è di colore però.
12: Fatto la cazzo.
13: Vado?
14: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
15: Vai, ma tu.
13: Cosa? Che c'è?
14: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
13: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
15: Vai tu lì dentro, vai.
13: Dai, vai dentro.
16: Dai, vieni dentro, Leo.
13: Dai, Leone.
15: No, è troppo.
13: Dai.
15: È una merda.
13: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
14: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
13: sì?
14: Appena vede che io muoio,
13: sì?
14: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
13: Gaccia d'Avè.
14: Che è un disco.
13: Sì.
14: E allora
13: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
14: No. Muoio io sul letto.
13: Di colpo?
14: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
13: Di chi?
14: Di qualche donna.
13: Di tua moglie?
14: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
13: Okay, okay.
14: Di una bella ragazza.
13: Sì.
14: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
13: Mm.
14: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
13: sì.
14: Mi vestono,
13: sì.
14: Mi mettono nella cassa da morto.
13: Sì.
14: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
13: Gaccio davvero.
14: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
13: sì.
14: Ci sarà sempre questa musica qua.
13: Sì.
14: Gaccio davvero.
13: Gaccio davvero.
14: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
13: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
14: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me,
13: sì.
14: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
13: Cosa?
14: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
13: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
14: Ti tiro dentro.
13: Sì. Ti alzi in piedi?
14: Mi alzo in piedi.
13: Sì.
14: Dico al prega morta spirit, metti a Mazzoli sotto.
13: Sì.
14: Ti facciamo un taglio sul culo.
13: Sì.
14: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
13: Sì.
14: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì... L'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
13: E morirò con te.
14: E morirai con me.
13: Per i colpi.
14: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
13: Ragazzi,
14: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
13: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
14: Ma non è adesso.
13: No, è arrivato adesso. Sotto.
14: Si comincia a andare tu perché tu sei già morto.
13: È un water con le ruote nero.
14: Vai tu adesso che fai
13: dentro.
14: Bene alla famiglia.
13: Tu
14: vai tu.
13: Dentro.
14: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
13: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
14: No. Se Adavadai.
16: out.
17: Che mio cugino, eh? Che mio cugino, che si è fatta male.

0: Robin, mi faccio un bel popcorn.
1: Ron! Ron!
2: Aspetta che sto s***ando!
1: Ron, fermo, basta! Ron, sei il solito pervertito! Invece di spupazzarti nelle mutande, pensa a uno scherzo da fare a quella ratatouille di merda di Harry Potter!
2: Potremmo fargli l'incantesimo della chiappa... chiappa cappelle lapponi! Io non so neanche che cazzo vuol dire, però mi fa ridere!
1: No, no, no, no, ci vuole qualcosa di più originale! Ci sono! Il morso del cobra dall'allucevaldi.
2: Sango un ladro di merda, che questa è la canzone dei Puffi. E a te ti ha sbattuto in culo un fuoco il drago. Annotatelo.
3: Ehi, scusa, tu sei Harry Potter?
2: Sì.
3: Ciao, sono Puffo Postino.
2: Ciao.
3: Questa è una missiva per te. È una denuncia da parte di Pufflandia per plagio della sigla.
2: Ma raro Rio!
1: Harry Potter, amico mio carissimo, tutto questo cantare ti avrà messo sete.
2: Oh, grazie, cara Hermione. Ho davvero la gola assa. Orrore, orrore. Ho un fortissimo dolore. Cosa mi hai fatto, Hermione?
1: Ti ho avvelenato col morso del cobra dall'allucevalgo. Hai un'ora di vita, dopodiché il tuo cazzo si trasformerà in una tribù di cannibali e ti divorerà! Bello scherzo, vero?
2: Orrore, orrore, sono morto!
4: Silenzio! Harry, figlio di una segaiola maldestra Potter, che cazzo hai da piangere?
2: Hanno silente! Hermione mi ha avvelenato con il morso del cobra dall'allucevalgo!
4: Bravissima Hermione! Hai guadagnato 10 punti per la casa del Grifondoro!
1: Sì!
2: Ma come brava? Io sto per morire! Cosa devo fare?
4: L'unico antidoto per il morso dell'allucevalgo è la diarrea dell'abracarab...
5: Adesso voglio vedere...
4: È la diarrea della rara barrarra barrarra fenice.
5: Mettetevi comodi, Allora.
2: Diarrea dall'ara barrarra fenice? E dove la trovo un'ara barrarra fenice?
4: La devi invocare con questo incantesimo. Correrebbe la corriera, il corsaro corru...
5: Vai, sei scemo? Che cazzo devo fare?
4: Il corsaro corrubberebbe la birreria barbina. S'arrenderebbero i barbari nel burrone. Che l'arra bararra bararrarrar fenice compaia in questo androne.
2: Corriva la corriera. Il corsaro
5: corrubberebbe.
2: Corriva la corriera. Il corsaro corrurerebbe la birreria barbina, s'arrenderebbero i barbari del burrone, che l'ara barara barara rara fenice compaia in questo androne! Ha funzionato! Ecco l'ara barara barara rara rara fenice! Ara barara barara rara fenice! Fenice! Ho detto caga ara barara barara rara fenice! Caga ara barara barara rara fenice! Ha cagato! Sono salvo!
4: Harry!
2: Sì, hanno silente?
4: Prima scherzavo, la diarrea di Fenice non ti salverà. Non c'è nessun antidoto per il veleno che hai preso.

0: andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter.
1: È il par...
0: Grazie, Ron.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di piante carnivore per fare i combattimenti illegali.
1: Tamarri.
3: Pronto? Ciao, vendi le piante tu?
4: Sì.
3: Sì, ciao, senti un'informazione, a me mi servirebbero... Cosa hai detto?
4: Guarda, devo andare, mi dispiace.
3: Ma dove cazzo devi andare che sto parlando? Ma devo finire di discorsarsi, cogliona. Ma pensate. Vabbè, senti, mi dispiace, mi hai messo un po' la tristezza addosso che non c'è la pianta che mangia. Bastarda di m***a.
1: Tamarri.
4: Buongiorno.
5: Senti, sono Massimi di Quarto. Voi avete anche piante tropicali?
4: Qualcosa sì.
5: Ok. Sto cercando delle piante carnivore. Nella fattispecie Capa grossum mangi personum. Cioè proprio una pianta quasi da combattimento. Allora
4: se mi ripete il nome, perché non ho capito come
5: Massimino, mi chiama Capa grossum inventatum.
4: Capa grossum. Capa
5: come la testa.
4: Come la testa, capa grossum.
6: Divorum.
4: Forum.
5: Assassinum. Sì.
4: Guardi, se mi attende in linea, chiedo un attimo ai ragazzi dell'esterno.
5: Grazie, intanto faccio un bippotto.
4: Sì.
6: Sto morendo.
7: Pronto?
5: Sì, la collega, ma si vede che era impegnata, mi ha messo giù. Praticamente, allora stavo cercando la pianta carnivora.
7: Non ho sentito, cosa hai detto?
5: Ho detto che cerco la pianta carnivora!
7: Ah sì, ce l'abbiamo.
5: Lo so che ce l'hai. Però io volevo quella gigante, quella che morde le caviglie.
7: Ah sì, no, quella lì.
5: La capa grossum, scemo di merdum.
7: No, non c'è.
5: Sì, ce l'hai.
7: No.
5: Sì, ti ho detto che ce l'hai. Allora, quanto costa?
7: 6 euro.
5: Minchia, è un cazzo. È quella più grande che hai, da 4 kg. 4 kg di pianta carnivora voglio.
7: Sì.
5: Sai che adesso vengo là, ti poto? Prendo una forbice, prima parte con le orecchie, le dita. Avanzo solo lo stelo dell'essere umano. Hai capito?
7: Va bene.
5: Quando ti specchi vedi un albero.
7: Va bene.
5: Arrivo, bello.
7: Okay,
5: ah, la pazzia! S'ha fatta!
6: Quando ti specchi, vedi
5: un tronco, vedi?
6: Ah, sto male!
1: Tamarri!
8: Sì, pronto?
3: Pronto!
8: Chi parla?
3: Giovannino, ciao! Vendi le piante carnivore?
8: Allora, tu chi sei prima di tutto?
3: Oh! Ma come ti permetti, coglione?
8: Tu chi sei? No.
3: T'ho detto che mi chiamo Giovannino. E prima di tutto cosa? Che come cazzo ti atteggi? Che cazzo di pensare di pensi che cosa? Che cazzo sei? Pronto? Ma pensate sto cafone di merda. Ma pensate che poi pensano che dicono che siamo volgari noi. Sto figlio della merda.
1: Tamarri.
9: Buongiorno.
3: Ma che cazzo fai? Ma pensate. Pronto?
9: Pronto?
3: Sei fioraio?
9: Sì?
3: Sì, ciao, gentilissimo. Scusami, ero al telefono con una persona. Un'informazione, piacere, Giovannino.
9: Di abbiate grasso.
3: Ma che cazzo ridi, coglione? Ma che cazzo fai, scemo? Ma pensate. Senti, ce l'hai le piante carnivore?
9: Sì.
3: Fantastico, sentimi bene. Allora, io devo capire quanto grosse possono diventare, perché ci voglio far fare i combattimenti.
9: Aspetta un secondo che ti passo la mia collega.
3: No,
9: che,
3: mi passa, passi. Cioè,
9: sì. Delle piante.
3: Vai, grande, passamela, va che la saccagno, la bastarda.
5: Il Natale.
10: Sì, pronto?
3: Pronto?
10: Pronto?
3: Sì, ciao, pronto? Piacere, Giovannino. Senti, un'informazione.
10: Piacere, Giovannino.
3: Ho parlato adesso con il signore che mi ha risposto, che non so come si chiami, perché è un'informazione, volevo sapere se erano le piante carnivore, mi ha detto che ce l'avete.
10: Certo, allora ti posso anche consigliare del mangime apposito per incattivirle?
3: Sì, apposito, dai, con l'ortica dentro, rivolta sulla pancia col ciucciamento. Tutta saccagnata, dai. Pronto?
10: Pronto?
3: Stavo dicendo appunto quanto sono grosse, dimmi un po' l'altezza, la misura esatta, 20, 25, wow. 30 centimetri e quanto durano? Dai che ti pettino coi molari i peli sotto le ascelle.
10: Potrebbe essere interessante.
3: Cagnata di limonamento destro. Va bene, senti, allora facciamo così, io passo oggi pomeriggio.
10: Certo.
3: pancia, fatti trovare con la pancia fuori.
10: Certo, mi metto la canottiera con la corda.
3: Dai che mi metto anche la canuccia, ti succhio tutto l'ombelico. Dai, va bene, ok. Passo oggi pomeriggio. Ciao grande, sei stata numero uno.
10: Ciao.
3: Ciao, buonasera, grazie, sei gentilissima. Ta succhiante di pancia.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la non la fanno che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
4: Il mio caro amore Adelina ha già finito tutti i libri che gli ho regalato a Natale e sono passati solamente neanche 30 giorni e allora adesso volevo farci un altro regalo, un bel libro che magari le ricordasse i nostri vecchi tempi quando ci siamo conosciuti e io ero a combattere contro i tedeschi. Sentiamo se mi risponde qualcuno.
5: Buongiorno.
4: Spotorno?
5: Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Ho chiamato la libreria?
5: Sì.
4: Senta, io sto cercando un libro da regalare a mia moglie che fa 90 anni.
5: Sì.
4: E volevo regalarle qualcosa inerente al dopoguerra, al fatto che noi ci siamo conosciuti perché combattevo contro i tedeschi, no?
5: Sì.
4: Mi può suggerire qualche titolo, per favore?
5: Se viene qui in negozio, volentieri.
4: Cosa ha detto? I piedi?
5: Se viene qui in negozio, volentieri.
4: Ah, ok. Ma lei adesso non sa dirmi niente, perché almeno mi faccio anche un'idea sul prezzo,
5: no,
4: diciamo.
5: Mi spiace, no, davvero, mi spiace.
4: Antrace?
5: Buongiorno.
4: Pronto? Le persone sono proprio maleducate, ma sicuramente era un n***o.
6: Buongiorno.
4: Ma come scrondo? Pronto?
6: Pronto?
4: Sì, buongiorno signora, salve. Mi presento, mi chiamo Italo, ho 92 anni.
6: Vieto lei.
4: Beh,
6: e ci è arrivato.
4: Grazie. Senta,
6: cosa bisogna a 92 anni?
4: Volevo fare un regalo a mia moglie.
6: Mi dica cosa ha pensato di comprarle.
4: A mia moglie, moglie. Piacciono i libri sui nazisti, sui tedeschi.
6: Sui tedeschi non abbiamo niente.
4: Perché le ricorda quando io ero in guerra, capito?
6: Ho capito, sì.
4: E non c'è niente del genere?
6: Su quel genere lì non c'è niente.
4: E invece gente che si ammazza tipo negri?
6: Quelli lì può anche darsi, se viene trova qualcosa.
4: Ma non sa dirmi un titolo così poi vengo? E questa ride.
6: Certo.
4: Ride. Ma neanche...
6: Quelli che si ammazzano né quelli che sono stati ammazzati, poveracci.
4: Ma io mica sono un poveraccio, signora.
6: Quelli che sono stati ammazzati, ho detto. Non ho dubbi che non è un poveraccio.
4: Come lo straccio?
6: Un poveraccio.
4: Ah, mi scusi perché non ci sento bene.
6: Ho capito, certo, 91 anni, 92 vorrei vedere.
4: Infatti. Grazie, signora, gentilissima. Questa qui era una negra, sicuramente.
7: Scrivo, buongiorno.
4: Come vagabondo? Pronto, signorina? Mi sente?
7: Pronto!
4: Salve, mi scusi se la disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, salve.
7: Sì, buongiorno.
4: Salve, senta, io sto cercando per fare un regalo a mia moglie un libro.
7: Noi non siamo una libreria di narrativa, siamo libreria fiscale.
4: Come Giancarlo?
7: Come Giancarlo? Fiscale.
4: Ah, mi scusi perché non sento bene, mi scusi. Ma cosa vuol dire? Che non posso comprare un libro fiscale per mia moglie che magari legge e non rompe le balle?
7: Vabbè, ma non è una bella lettura. Comunque va bene, per me non è un problema.
4: Ma di cosa parlano questi libri? Dei tedeschi?
7: No, no, fiscale vuol dire che è relativa alle dichiarazioni dei redditi.
4: Ma mia moglie mi sa che ormai di redditi c'ha 90 anni anche lei.
7: Immaginavo.
4: E chi chiamo allora?
7: E chiami la Piselli.
4: I Piselli? Lo vedi? Lo vedi che i giovani d'oggi, soprattutto le donne, pensano solo a quello? Ai Piselli. Balorda!
3: Italo, il nonno dello Zoo di 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Tamarri. Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un antifurto che spacchi i ladri.
2: Tamarri.
3: Pronto? Antifurti?
4: Sì.
3: Ciao grande, senti, mi hanno dato il tuo numero, mi hanno detto che sei bravissimo con gli antifurti, che li puoi fare su misura in base a, ti adatti in base agli appartamenti, le case.
4: Guardi, noi non facciamo installazione, facciamo solo fornitura.
3: Cosa vuol dire?
4: Senta, con chi parlo?
3: Ma che cazzo, come ti permetti, scemo, di atteggiarti così, coglione? Cazzo fai? Pronto? Ah, pensate, fa l'antifurto sto cagasotto di merda. Paura.
4: Pronto?
5: Minchia, che bella voce allegra, si sente che sei uno che ha pippato negli anni 90. Sono Massimino di quarto personaggio. Tu sei quello che fa gli antifurti installatore?
4: Sì, faccio gli antifurti.
5: Senti, ti faccio una domanda, ma secondo
4: che,
5: te
4: che cosa è coltivato?
5: Sto parlando! Allora, secondo te si può installare un antifurto che quando mi entra proprio il personaggio, il pazzo, ma completamente, sì, perché non ha capito cosa sta per fare, entra nel posto che lo metto, parte la musica heavy metal proprio a cannone, parte
4: tipo Rammstein, sta roba così,
5: parte il fumo e poi escono dei tipi come nei film, dei mitragliatori, scarrano proprio un caricatore intero che si scarica nella stanza, non me ne frega un cazzo
4: lo
5: che si
4: spara. Lo possiamo fare, però costa tanto.
5: Ma a parte il fatto che io ho due forme di pagamento, minacce e schiaffi.
4: Facciamo minacce.
5: Minacce, perfetto. No, ma al limite ti posso fare pubblicità nel quartiere. Quando vado a rubare lascio il tuo biglietto da vista. Se vi foste rivolti a questo.
4: Dai, ma io non ci credo.
5: Oh, oh, sto facendo lo scemo! Sto parlando! Allora io lascio il tuo biglietto da vista quando vado a rubare e la gente dice: cazzo, che marketing che fa questo, mi ruba in casa e mi lascia il biglietto.
4: E poi il biglietto.
5: Sto parlando! E quando uno vede il biglietto, vabbè, adesso non ho più voglia, voglio dispararti subito a sangue freddo.
2: Tamarri.
6: Pronto? Sì.
5: Mamma, che voce che c'hai, oh. Ma tu hai un'attività commerciale, com'è possibile?
6: Io?
5: L'hai ereditata, cioè sei uno, sì, che di quelli che doveva scegliere se bucarsi al parco negli anni 80 oppure portare avanti, sì, l'azienda di famiglia. Sei un ignorante, cioè terza media. Sei di bestia di merda. Mi serve, sì, sto antifurto pazzesco particolare, no? Dove devo fare questa installazione che spara quando entra l'intruso pazzo. Mi entra, sì, il fumo, sì, sì, le luci stroboscopiche, tipo discoteca, e poi iniziano a mitragliare proprio calibro 9. Cioè voglio proprio che devo metterci una settimana a avere il sangue dalle pareti.
6: Certo.
5: Sai dire solo, sì, certo, tu sei annoiatissimo, tu.
6: Sì, no, beh, perché ho da fare, quindi ho altre,
5: pensa,
6: cose,
5: a te,
6: altre
5: che
6: pensieri.
5: Roba,
6: lei, sì, lei è così bello pimpante.
5: No, no, io sono bello pippato, sono tutto fatto.
6: Ah, sei proprio pippato, sì, infatti, sì, si sente.
5: E
6: sì,
5: adesso sì, con sta gramma nella nasca, ti giuro, ma ci metto, sì, secondo me 20 minuti, sono lì e ti tiro uno schiaffo così forte che ci vediamo a febbraio. Ah, a febbraio, bravo, a febbraio, bravo, recuperi la, bravo, vista.
6: Vuoi che ti chiudo adesso la chiamata o vuoi che te la
5: chiudo? No, tranquillo, so io che sto riagganciando. Devo avere il tempo, okay, di mettere le scarpe che, ciao, ti farò trovare nel culo. Bastardo di merda. Pronto? Ah, guarda sto cretino.
2: Tamarri.
6: Pronto?
3: Pronto, antifurti?
6: Chi è?
3: Sono Giovannino, ciao, come ti chiami tu?
6: A chi è che parla?
3: L'ho già detto, Giovannino.
6: È il Giovannino chi?
3: Che cazzo, non so, di cosa dovrei essere, non lo so. Giovannino. Boh. Cos'è che vuoi,
6: vabbè,
3: sapere?
6: Dica,
3: non capisco che dico, vuoi sapere. Cosa vuoi sapere? Dimmi.
6: Io cosa voglio sapere?
3: Ma,
6: adesso, ma lei mi ha telefonato.
3: No, t'ho chiamato io. Ma tu mi hai detto adesso Giovannino. Ma Giovannino co? Cos'è,
6: ma
3: che
6: Giovannino
3: vuoi...
6: c'è un cognome, un nome. Che cos'è Giovannino?
3: Saccagnato il cognome.
6: Pronto?
3: Ma come ti permetti? Pronto?
6: Senti, ma testa chi te l'ha dato? Ma che... Il mio numero chi te l'ha dato?
3: Ma l'ho trovato su internet, che cazzo me lo deve dare?
6: C'è
3: scritto su internet, c'è scritto
6: vecchia, non faccio più
3: antifurti, antincendi, allarmi, sistema, che cazzo fai? Allora pigli per il culo la gente, coglione, che cazzo fai, pezzo di merda? Ma che ti spacco, scemo? Pensate sto coglione, va. Che cazzo fai nella vita, scemo? Va, c'hai. Pezzo di coglione.
6: È finito?
3: Non parli, c'hai paura, scemo.
6: Vabbè.
3: Pezzo di scemo. Ma pensa adesso, coglione.
2: Tamarri.
5: Pronto? Sei antifurti?
6: Sì.
5: Sì. Sono Massimi di Quarto. Senti, volevo chiedere l'informazione perché volevo mettere un antifurto, diciamo, personalizzato, un po' importante nella struttura dove devo mettere. Un capannone, mezza abitazione, mezzo deposito. Però, siccome ho già avuto dei problemi, no? Volevo proprio una cosa aggressivissimissima, proprio prepotentissima. Con chi devo parlare per sapere se determinate mie fantasie possono essere messe in pratica?
7: Guardi, devo parlare col titolare, però oggi non è possibile perché è fuori. E poi ci sta questa settimana, che festa, se ne parla la settimana prossima.
5: L'anno prossimo, ci vediamo l'anno prossimo,
7: settimana
5: magari.
7: Prossima.
5: Gli auguri di Natale ci facciamo. Intanto mi hanno svuotato il capannone, mi hanno portato i reni, tutto mi hanno portato.
7: Qualcuno
5: di più urgente, sto parlando. Cosa stiamo facendo? Che ci accavalliamo? Io voglio l'antifurto prepotente. Con chi devo parlare?
7: Ma lei vuole l'antifurto prepotente e tutto il resto che mi sta dicendo, ma vuole anche di fretta. Io sto dicendo che ci sono dei tempi da rispettare. Se li vuole rispettare, la faccio ricontattare.
5: Madonna, come mi stai antipatica!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Gabri Pontifex.
3: Minchia, zio fan! Ciao a tutti, io sono il vostro Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica più potente del mondo, né? Qui nascono le hit e qui se hai una tua produzione di un certo livello non esitare a mandarmela, né? Preferibilmente a mano, così possiamo conoscerci e magari vi facciamo firmare anche un contratto dove vi legherà per tutta la vita. I vostri proventi saranno miei, ma poi vediamo anche se vi diamo qualcosa, ma tranquilli perché sarete pagati ogni 6 mesi, ma solo se supererete i 30.000 euro annui, altrimenti poi ho le spese di ufficio, quelle robe. Ma andiamo avanti, né? Perché scala di 2 posizioni Paparella Gay, ma poi ha accelerato ed è andata alla 2ª posizione, ma poi è uscita dalla classifica, ma è subito rientrata alla 1ª posizione, ma poi non si capisce il perché ed è ritornata alla 2ª posizione, quindi Caputo, ma chi l'ha scritta a te questa classifica?
4: Sì, Gabri.
3: Ah, ho capito. Faccio io allora.
5: Nuova entrata!
3: Alla 3ª posizione arriva una nuova canzone veramente devastante, veramente assurda. Questa è una musica trap, una musica innovativa italiana, sta spaccando in tutto il mondo. Lui è Young Signorino con
6: Alfa alfa alfabeto a u a u a u a alfa alfa alfabeto rap pa pa pa pa

0: canto, canto.
1: Minchia, porca puttana, ne esce cartella come una vecchia mugnaia putrefatta in calore a 90 gradi con dietro 6 cinesi pronti a mangiarla viva. Questo penso che sia veramente una grande genialata. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ma adesso attenzione, perché qui trattiamo un argomento attuale, veramente incredibile. È una canzone che parla di una cosa seria, il tradimento. Lui è Steady K con Marco vs Stefania, Lo Yoga.
2: Ehi.
3: Ehi.
2: Sto a posto?
3: Sì.
2: Senti, stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?
3: Anche no.

0: Brutta bastarda di merda.
1: Anche no.
2: Minchia, ma quanto spacca questa traccia! È veramente incredibile. Adesso la metterò in download gratis a tutti quanti sul mio demo drop. Fatelo, entrate subito perché è a pagamento, ma costa solo. Vabbè, andiamo avanti, sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono Danti. Ascolta, io sto aspettando il bonifico per la canzone Che ne sanno i 2000. Mi avevi detto un anno fa che mi avresti fatto subito il bonifico, ma qui non vedo ancora nulla. Potresti ricontrollare?
2: Fammi sapere. Taglia, tagliato.
4: Sì, Gabri.
2: Benissimo, arriva la numero uno ancora per questa settimana. Arriva DJ Papera con Paparella Gay alla posizione numero 1.

0: Minchia, zio fa, sei troppo potente, la classifica di oggi è veramente incredibile. Vi ricordo che potete scrivermi via mail al mio indirizzo elettronico ambararaci ciccocco 3 civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore si chiama lo taxi @gmail.com. Bene, siamo arrivati ai saluti, ma prima attenzione, perché tenterò questa settimana un nuovo record. Mi farò incendiare con un lanciafiamme durante un mixaggio con 7 CDJ 2000 Pioneer, quelli che hanno lo schermo elettronico e i dischi che non servono a un cazzo. Allora, sei pronto, Caputo?
1: Sì, Gabri.
0: Mi raccomando, non facciamo bagianate questa volta.
1: No, Gabri.
0: Guarda che l'altra volta sono stato male.
1: E non mi hai dato i soldi.
0: Allora, adesso lo vedi, lettore?
1: Sì, Gabri.
0: Ok. Quando io premerò...
1: Sì, Gabri.
0: Quel tasto lì...
1: Sì, Gabri.
0: Non dico la parola perché sennò tu parli.
1: Sì, Gabri.
0: Questo qua, quello che ho scritto play.
1: Sì, Gabri. La
0: minchia!
1: Sì, Gabri.
0: Oh, ma questa lega come brucia. La brucia, Oh, buona, sì. Guarda, c'è quella taccata che si fonde, incredibile.
1: Sì, Gabri.
0: Oh, buona, sono una candoia.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Scassa parola.
3: Scassa parola.
2: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe, lei?
1: Mio padre Narciso.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Certo. Berrasse mai da una borraccia?
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un bicazzo.
1: La borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Ce l'hai alle scarpe lì.
0: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B. La tua sorella fa le B. Le B. B-ne.
0: Bravo. Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Non posso respirare con le b***e.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? E ci, ci, ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo
1: ma
0: alla lettera C!
1: È una vergogna!
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, amore? Cosa? All'asilo di tuo nipote cosa fanno? Una mostra? Dei lavoretti? Aspetta un attimo, che forse posso aiutarti. Chiamo un mio amico che ha una galleria d'arte. Non so se ti ricordi, Raz de Gan. Siamo amicissimi, praticamente fratelli. Ciò che lo chiamo, che è un po' che non lo sento.
4: Pronto?
3: Raz.
4: Hello.
3: Raz, ciao, sono Luca. Come stai? Tutto bene?
4: Chi è Luca?
3: Luca Alba. Come va?
4: Luca Alba?
3: Sì.
4: Scusami, sono un attimo in un limbo. Luca Alba, aiutami, aiutami.
3: Luca Alba, ci siamo. Vabbè, siamo venuti a casa tua 3-4 anni fa, lì su Navigli.
2: Ma dove?
4: Ah, ok, va bene, va bene. Okay. Come posso essere utile? Non mi ricordo, sono in mezzo. Non sono neanche in Italia. Come posso aiutarti?
3: Vabbè, ti disturbo 2 minuti. Innanzitutto volevo sapere come stavi e tutto quanto.
4: Sono un po' così così, perché ce l'ho un'ermia di scale fuori.
3: Ah, cazzo, mi dispiace.
2: Ma cosa?
3: Senti, ma io ti volevo chiedere, siccome ho preso una galleria d'arte...
2: Ma chi?
4: Certo.
3: Ok, allora, siccome...
4: Un momento molto difficile.
3: No, ma io c'ho il giro, sai, io non so se ti ricordi di me, io... Luca Alba, Cala di Volpe... Nave. Io c'ho una nave, sono un disastro. Non ti ricordi nulla?
2: Ma quando?
4: Però mi ricordo in questo momento. Guarda, in questo momento sono sotto antidolorifici. E non mi ricordo un cazzo.
3: Vabbè, adesso mi stai. Coral Island.
4: Che facciamo una cosa, quando sono in... Allora, come posso essere utile?
3: Siccome sono pieno di soldi e non me ne frega un cazzo dei tempi che corrono e quelle robe lì,
4: okay.
3: Vorrei esporre le vostre opere o le tue opere. C'ho un posto della Madonna, cioè se lo vedi è una roba da pazzi.
4: Ma cosa vuoi fare? Non ho capito. Vuoi collaborare con me? Vuoi esporre le mie opere? Vuoi esporre i miei artisti? Non capisco cosa vuoi fare.
3: Tu hai delle opere tue, giusto?
4: Sì, ho delle opere mie, ho delle opere anche di alcuni artisti che ancora rappresento con una galleria, diciamo, più itinerante.
3: Ok, no,
4: non
3: ti spiego.
4: Non ho più il spazio sotto figlio.
3: Ok, io allora, fai conto...
4: Quanto grande è il spazio tuo?
3: Sono 400 metri.
4: Ah, bello, cazzo.
3: Sì, certo. Ma cazzo, t'ho detto. Ma è possibile, non ti ricordi? Vabbè, dai, niente.
4: Luca, poi... ho un'ermia di scale sulla fucking. Sono pieno di cortisone e di antidolorifici.
3: Mi dispiace.
4: Sono da 50 giorni. Fidati che la testa non va oltre.
3: Vabbè, l'offshore che è andato contro la banchina in Sardegna. Non ti ricordi? Magari hai sentito. Niente.
4: Va bene, allora facciamo così, Luca, mandami un messaggio scritto, qua non ce l'ho il tuo... Io sarò in Milano secondo me tra 10 giorni. Quando arrivi, tu vivi a Milano?
3: Sì, certo. Io sono sempre vivo e sono sempre lì a Palazzo Parigi. Passi, chiedi di me, tranquillo.
2: Ma cosa?
4: Ok.
3: Va bene.
2: Ma che cosa?
3: Grazie.
4: Ok.
3: Ok.
4: Quando torno ti faccio un squillo. Sai, mandami un sms.
3: Va bene.
4: Ok.
3: Va bene.
4: Ok.
3: Grande razza, un abbraccio.
4: Dammi bene, Luca, in bocca al lupo.
2: Ma di cosa?
4: Ciao.
3: Pronto, amore? Sì, ci ho parlato, mi ha fatto un sacco di feste. Pensa che mi ha detto che torna prima in Italia per vederci. Mi ha invitato a Palazzo Parigi. Sai quell'hotel della Madonna a Milano? Poi l'ho sentito veramente in forma, sta benissimo. Era carico, carico, carichissimo. Per esporre le sue opere all'asilo mi ha detto che non c'è problema. Ma mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.
5: Lo Zodi 105.
6: Tamarri.
7: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un presepaio, uno di quelli che fa le statuine per Natale. Hanno bisogno di ricreare tutti i parenti e anche quelli in galera.
6: Tamarri.
2: Pronto?
8: Pronto? Mi sente che l'ho chiamato?
2: Pronto?
8: Oh, mi senti? Pronto?
2: Pronto?
8: Coglione! Mi senti? Testa di minchia! Pronto? Oh!
2: Pronto?
8: Pronto sto cazzo! Mi senti? Ma pensa a te sto cretino di merda, fatti le orecchie nuove, coglione!
6: Tamarri!
2: Pronto?
8: Pronto?
2: Sì?
8: Ciao, sono Giovannino!
2: Giovannino!
8: Ciao, sì. Senti, mi hanno detto che tu fai le statuine del presepe perché mi servivano un po' per Natale, personalizzate, diciamo. Io volevo fare una roba, sto parlando, aspetta, fammi finire. Le volevo personalizzate con tutte le persone della famiglia, papà, lo zio, fratello, nipote.
2: Ti devi a settembre, devi ordinare.
8: No, è impossibile. Quanto costa la statuina? No, ma te ne volevo fare, ti spiego, te ne volevo fare 5-6, non tante, no?
2: Ma neanche una.
8: Però c'è il nonno che è morto e noi lo vogliamo mettere lo stesso. Magari lo mettiamo con la bara, lui metà con la testa che
9: al
8: esce.
9: Al passo del bambino Gesù lo mettiamo,
8: sì.
9: Il nonno morto.
8: Il nonno lo mettiamo là e noi tutti intorno siamo una famiglia.
2: Capito,
8: un po'
2: religiosa.
8: Sto parlando. Una roba un po' religiosa, capito? Dimmi pure.
2: Giovannino, a settembre per farle, non ci abbiamo tempo adesso.
8: Ma a me non, ma che cazzo, ma è impossibile, non puoi fare così.
2: No.
8: Non puoi. Quanto costa una statuina?
2: 300.
8: Te ne do 280 l'una.
2: Ma non te la posso fare.
8: Te faccio fare.
2: Mi dai 1000, non riesco a fare.
8: Quattro solo me ne devi fare.
2: Ma non ce la riesco a fare, ce l'ho già ordinata.
8: Ma che cazzo, a me non me ne... Non hai capito un cazzo, coglione.
2: No.
8: Che cazzo fai, che me ne devi fare? Voglio il presepe con la famiglia e il nonno che esce tutto camuffato dalla barra. Che cazzo? Ma pensa a te.
9: Una, digli se ne fa una.
8: Una, me ne fai una.
9: Col manico.
2: Non ce la faccio, non mi posso impegnare.
9: Una col manico che gliela spacco in faccia.
8: Sì, una col manico che te la spacchiamo in faccia proprio.
2: A chi la spacchi in faccia?
8: Ma che cazzo fai, coglione? Cosa pensi, che fai presepi e ti senti Gesù Cristo? Non
2: capito. Ma chi cazzo sei?
8: Che cazzo vuoi? Sono Giovannino, allora cosa c'hai? C'hai...
2: Giovannino.
8: Ti sputo in faccia, scemo.
2: Ma che cazzo?
8: Ma che cazzo vuoi fare, coglione?
2: Scemo.
8: Cazzo fai, pezzo di scemo. Hai visto che ha avuto paura che ha chiuso?
9: Mia, si è cacato lo
8: cacassotto
9: scemo.
8: Cacassotto di merda.
9: Mia, là che fa il pongo,
8: ma
9: sto cretino.
8: Ma che cazzo? Ma pensate.
6: Tamarri.
9: Oh, bello. Sono Massimi di Quarto. Senti, mi serve una cortesia. Devo fare la capannina del presepe.
10: Sì.
9: Tu sei?
10: Ma io...
9: A parte che sei proprio si sente alla testa che c'hai dei problemi enormi. Sei una persona invalida mentale. Ma si sente che
10: adesso.
9: Sei proprio hai proprio dei ritardi impressionanti, proprio a livello fisiologico. Senti, Ciroccato, mi serve la che sta parlando? Mi serve la capanna del presepo.
10: Sì, ma di dove sei?
9: Sai
10: che io sono di Cuneo. E che
9: come? In questo momento sono a Cuneo, perché è un problema? Vuoi che mi sposto? Vado a Melzo, provincia di Milano.
10: No,
9: se magari per te è un problema cambio casa, scemo di merda. Allora, cook, diciamo pure cosa a caso. Allora, mi serve la casa del presepe.
10: Va benissimo, dimmi la misura, dimmi come la vuoi, ti do il prezzo.
9: Bravo, mi piace. Allora, siccome è un presepe un po' divertente che deve essere messo in questa casa di tossicomani, che noi siamo un gruppo di amici che abitiamo insieme in questa villetta dove spacciamo, mi servirebbe questa casa che deve essere un po' la villetta di Scarface, perché praticamente al posto dei, diciamo, gli elementi...
10: Sì, ma aspetta,
9: parlando...
10: Aspetta un attimo, se tanto serve per questo Natale non ce la faccio a farti niente, quindi...
9: No, ma io lo festeggio a Ferragosto, tranquillo, prendi tutto il tempo che
10: allora
9: vuoi.
10: Allora, vieni, abbi pazienza, perché per Natale non ce la faccio neanche a fare il lavoro che devo fare.
9: Cosa devi fare per Natale? Spiegami.
10: Niente, sono qua seduto dal bar che sto aspettando che mi portino il corpo.
9: Tu hai lavorato che per li prendi tutto l'anno, li fai solo a dicembre. Se non adesso cosa lo fai, le Maldive? Sei un personaggio, no, sai.
10: Non lo so, dai.
9: Vabbè, lo so che non lo sai. Comunque io te lo consiglio, questo macchinario che fa un attack generale che ti analizza tutto perché ti sento.
10: Io
9: ti
10: non sei proprio... lo so,
9: sei proprio chiarite da solo, tu, pazzo. Ho capito, tu ti spacchi il naso con la segatura, ti spacchi la nasca. E parla da solo, guarda un pazzo. Sai che adesso vengo lì ti trancio le braccia con la sega elettrica, scemo di merda. Ti prendo le braccia, te le stacco, te le metti in testa che fai le antenne da scarafaggio. Chi fa lo scarafaggio nel coperto di resina?
10: Scemo di merda!
9: Guarda quanto ti voglio indossare. Posso vestirmi con te? Madonna, che voglio entrare col T-Max dentro il posto di merda dove lavoro e impennare. Bam, bam, bam, bam. Mentre lavori, darti fastidio. Vabbè, darti fastidio. Posso prendere. Allora, ti pago se mi fai prendere una sedia e ti fisso. Mentre lavori, ti lancio la carta. Così. Devo umiliarti, scemo di merda. Cosa stai facendo? Un comodino? Cosa stai facendo? Che sei impegnatissimo.
10: Fai una bella. Dai. Sai cosa faccio?
9: Adesso prendo lo scooter, vengo lì e ti infilo sotto la mola. Ti alliscio la testa, scemo di merda.
10: Va bene.
9: Madonna, che persona pacata. Mi hai dato fastidio.
10: Io ho dato fastidio.
9: Non ho che voglia di morderti i capelli, ti mangi i capelli. Ma che cazzo stai sudando? Senti come impenno sulla testa. Va bene, scemo di merda, dai, torna a fare i comodini, dai, che mi ha rotto i cazzi.

0: Radio 105.
1: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
2: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
1: Minchia come ci piace!
2: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
3: Oggi nello Zoo di 105 è lo Sbannati Day, il giorno del primo giubileo radiofonico della storia. Con quasi 3 milioni di iscritti, la pagina Facebook Lo Zoo di 105 è tra i profili più seguiti al mondo, almeno nel nostro settore di competenza. Ma i nostri utenti sarebbero molti di più se nel corso della storia non avessimo incontrato così tanti rompicoglioni, frustrati e analfabeti funzionali finiti irrimediabilmente nel limbo dei bannati. Volete sapere quanti sono? Cazzo, un bel po'! 93.568! Tanto per capirci, una città di medie dimensioni. Immaginate tipo Udine, ma piena solo di stronzi. Se la maggior parte di questo esercito di leoni da tastiera si è semplicemente limitata ad insultare qualcuno, magari con le lettere maiuscole, magari usando gli uno al posto dei punti esclamativi, alcuni di loro hanno alle spalle una storiella veramente interessante. Come ad esempio Lorenzo Muntoni, che detiene il record del primo utente bannato dalla pagina dello zoo. Era il lontano 4 aprile del 2009, un vero pioniere. Oppure Luca Treccani, foto del profilo con occhiali capovolti sulla faccia da pirla, bannato per spam sulla dieta miracolosa di Belen Rodriguez. Tra gli spammatori seriali ricordiamo l'Officina del Piacere, profilo strafake con post di fiche seminude e link pubblicitari a siti di truffe. Ma anche i maratoneti dell'insulto, come il caro Claudio Radaelli, un vero stacanovista del cagamento di cazzo. Un commento al giorno sulla pagina, sempre accompagnato immancabilmente dall'hashtag ZooMerda. In tema di hashtag ricordiamo Giovanni Addeo e il suo cancelletto No Noise allo zoo, postato ripetutamente dopo il ritorno di Paolo nel settembre 2014. Crumiro! Ma comunque a ciascuno il suo membro da odiare. Il gran maestro ballerina, ad esempio, poteva contare sull'immancabile commento negativo di Nunu Hat, puntuale e laconico dopo ogni scenetta andata in onda, bannato per il profilo fake, per la faccia di cazzo e per l'incredibile nome de merda. Un vero enigma rappresenta invece il ban alla pagina ufficiale del Fatto Quotidiano. Perché? Cioè, com'è potuto... L'odio in rete si propaga anche con sfumature etniche. Il rumeno Liviu Stingaciu, il 2 aprile del 2010, conquista lo scettro del primo utente straniero bannato sulla pagina. E poi dicono che non si integrano. Al contrario, la prima donna a finire nell'allegro mondo del vaffanculo digitale è Sandra Di Leo, fortemente critica sulle parolacce pronunciate in conduzione da Marco, Paolo e Fabio. Chiudiamo questo piccolo excursus con un vero campione del ban. Piero Peluria, bannato 13 volte con 13 differenti profili fake per commenti negativi e spam di immagini pornografiche non richieste. Potremmo proseguire con questo allegro bestiario medievale per giorni, giorni e giorni, ma adesso è tempo di metterci una pietra sopra e di liberare tutti. Naturalmente, fino al prossimo ban. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta
3: Alan in Love. Alan in Love.
4: Nelle puntate precedenti, Santina ci aveva raccontato come un'agenzia immobiliare le aveva inculato i soldi. Benvenino.
5: Cosa devo fare, Alfio? Dimmi.
4: Ho già parlato con l'avvocato.
5: Bravo, Alfio, perché non ce la faccio più.
4: Preoccupati per i suoi soldi, per il suo stato d'animo e soprattutto perché è una rincoglionita totale. Ci siamo subito adoperati per trovare un avvocato e farle recuperare i suoi risparmi.
6: Per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere, minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita.
4: Ma ovviamente rimane sempre un dato di fatto, che Santina è la nostra vittima prediletta. Quindi anche mentre l'aiutiamo, una piccola cazza bubolata ogni tanto non può mancare. Questa volta entra in missione il tenente Poldino, interpretato da DJ Spine.
7: Pronto?
8: Tarabia tapioca, scherziamo?
7: Come?
8: Sono Poldino, Santina.
7: Ah, sei tu, Franco.
8: Ma che ti ho detto Poldino? Ma che... Come stai, come? Santina?
7: Mica tanto bene, sai.
8: Ma hai capito chi sono?
7: Sì, Franco Santoro.
8: Sono Poldino.
7: Sei Poldino?
8: Non mi riconosci neanche più, non mi vuoi più bene.
7: No, non ti conoscevo tanto. Mi pareva la tua voce, Franco. Sei Poldino?
8: Sì, sono Poldino, Santina.
7: Dimmi, Poldino.
8: Dimmi, cioè sono 6 mesi che non ci sentiamo, neanche come stai?
7: Non tanto bene, sai.
8: No, tu... tu mi dovevi chiedere come stai, no?
7: Ah, devo chiedere a te come stai?
8: Ma se ti interessa, altrimenti non lo so, cioè...
7: Fammi sentire.
8: No, niente.
7: Ho sentito Chielo.
8: So tutto.
7: Alfio.
8: So tutto.
7: Sai tutto di Alfio, cosa mi è successo?
8: So tutto. Innanzitutto chiedimi come sto.
7: Che cosa?
8: No, dico, non mi hai neanche chiesto come stai a me.
7: Io ho la cervicale, mi fa male la testa.
8: Ma non mi hai chiesto come stai?
7: Non è che sto tanto bene, sono a letto adesso.
8: Sì, ma non mi hai chiesto come stai.
7: E te come stai?
8: Sono cazzi miei. Beh, così impari. Sì. Santina,
7: dimmi.
8: Dammi la parola d'ordine che è Humphrey Bogart e io ti passo tuo marito, vai.
7: Sì, ma come non me la ricordo la parola
8: d'ordine? No, questa qua che ti ho detto io adesso, devi dire Humphrey Bogart.
7: Come?
8: Humphrey Bogart.
7: Erkel Norma.
8: No, Humphrey Bogart.
7: Ah, Erkel Korn.
8: Humphrey Bogart.
7: Erkel Korma. Colma.
8: No, non Colmar. Humphrey Colmar.
7: Erkel Korma.
8: No, Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, vai l'ultima volta.
7: Erkel Korma.
9: Il mondo non si è
7: fermato mai un momento.
9: La notte insegue sempre il giorno, ed il giorno, amore, amore. Pronto, amore, come stai?
7: No, tanto bene, caro.
9: Cos'è successo, amore? Dimmi a me, qual è il problema?
7: Ho il cervicale e poi sai che mi hanno rubato 3.000 euro e non vogliono darmi i soldi, neanche il contratto, meno il contratto.
9: Ah, quindi ti va tutto male?
7: Tutto male, tutto.
9: A me va tutto bene, sto sbagliando cose, feste.
7: Che bravo che sei.
9: Grazie amore.
7: Contenta.
9: E allora gioisci per me, gioisci.
7: Io passo la casa.
9: C'hai mal di testa.
7: Ho perso i soldi.
9: Hai perso i soldi.
7: Ho perso tutto, anche mio nipote ha detto fatti dare il contratto.
9: E la cervicale?
7: E la cervicale, caro. Fa male, da testa tutto.
9: Ma amore, a me va tutto bene, non me ne frega un cazzo. Ascolta, volevo dirti una cosa.
7: Dimmi.
9: Io ti posso risolvere tutti i problemi che hai, perché ho amici nella malavita.
7: Bravo, dimmi allora cosa devo fare.
9: Conosco Gene Gnocchi. C'ho amici pesanti io.
7: Sì.
9: Conosco Gene Gnocchi.
7: E poi? Che cosa devo fare?
9: No, Gene Gnocchi è uno che ti può aiutare, amore.
7: Sì, mi sento quasi da morire.
9: No, amore, stai tranquilla. Amore, quando ci sono io devi stare tranquilla.
7: Sì.
9: Chi è il numero uno al mondo?
7: Sì, tu.
9: Brava. Chi è quello che c'ha il pene più grosso d'Italia?
7: Tu.
9: Brava. Chi è che c'ha la bamba più buona?
7: Anche Alzio ha detto mi aiuta.
9: Ma chi è che c'ha la... Amore! Quando mi sto facendo i complimenti tu devi stare zitta.
7: Sì, devo stare zitta.
9: Ecco. Amore, chi è che ha la bamba più buona del mondo?
7: Tu.
9: Brava. Ascolta, allora io ti posso aiutare per questa cosa. Devo chiamare un mio amico.
7: Sì, brava.
9: Che è uno zingaro. Affacciati alla finestra, perché io così posso aiutarti. Affacciati alla finestra e grida: oh, mio marito Aldo ha la bamba buona.
7: Il mio marito Aldo Basso ha la bamba.
9: Bamba.
7: La bamba
9: buona.
7: La bamba, sì, la bamba
9: buona.
7: Suona.
2: Nella prossima puntata Aldo Basso si trasforma in Zlatan, lo zingaro che fa brutto e chiama l'agenzia immobiliare per sistemare le cose a mo' di zoo.
10: Sì, pronto?
9: Sì, pronto, buonasera.
10: Sì, buonasera a lei.
9: Se no, io volevo parlare un attimo con... Che fa di agenzia, tu?
10: Sì.
9: Ok, allora io ho sentito che c'è un piccolo problema, ma si risolve facile, mi sembra, no?
2: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: 105. Lo Zoo di 105 presenta
1: Quizzotto di Quiz.
0: Lo Zoo di 105 presenta

0: buonasera a tutti, è un piacere essere qua. E stasera ho portato anche il mio cagnolino, che è un bassotto. Che Ford ho comprato apposta per il
1: Scusate, lo sto guardando, non è un bassotto, è uno schnauzer.
2: Silenzio, lei.
1: È uno schnauzer.
3: Accanto a lui quella signorina che si sta infilando le dita nel naso passando dalle orecchie. Lei è la bellissima e argutissima dottoressa Ottavia. Buonasera, sei pronta Ottavia?
4: Sì, stavo solo cercando di capire come tirare giù questo coso che c'ho nel naso.
3: Il cappellotto?
4: Esatto.
3: Simpaticissima,
4: Il
3: caccolotto. E purtroppo l'ottavo e ultimo concorrente di quest'oggi, che risponde al ridicolo quanto infame nome di Settimo.
1: Ma perché io dovrei sempre derivo?
3: È una domanda che mi faccio anch'io ogni mattina, Settimo. Ma forse con l'aiuto del nostro signorotto Dio, oggi ti piglia un colpo così ti levi di turno una volta per totte.
1: Perché mi deve augurare la morte?
3: Con questa speranza in mente iniziamo subito a giocare. Vi ricordo le regole, vi farò 8 domande a testa e alla fine il più mariotto di tutti verrà nominato campiotto in carica. Non è truccotto, questo programma.
4: No.
3: Bene. Iniziamo proprio da te, Mariotto. Per 8 lingotti d'otto, sai dirmi come si dice quando un raggio di sole colpisce l'unico pelo bianco della bagiana di Hedwig Fennec, mentre questa, tutta nuda, sta prendendo a cazzotti in testa un canguro senza patente?
0: Sì, sono preparatissimo. Allora, si dice più forte, ragazzi.
3: Esatto. 8 lingotti d'otto per te, Ottavia, è il tuo turno. All'otto, per 38 gettoni di lingotto d'otto, sai dirmi quanto fa 8 più 8? È molto difficile,
4: tasso prenotazione prenotato. Un aiutino.
3: 8 più 8 fa
4: se per te va bene.
3: Se?
4: E se domani vai tu?
1: Lo stiamo aiutando veramente così tanto.
3: 16.
4: Sete.
3: No.
4: Che sete?
3: Ascolta bene, non è un suggerimento il mio. 16.
4: Seduto.
3: Mannaggia.
4: Sei bravo!
3: Un attimo, che chiediamo il notaio.
1: Al notaio.
3: La possiamo passare lo stesso questa risposta?
1: No, non possiamo.
3: Che è quasi
5: allora,
3: giusta.
5: Allora, guarda, Ottone, io in questo momento sono in piedi?
3: Sì, sì.
5: Oh, adesso che sto facendo? Mi sono messo su una sedia. Sono?
3: Seduto.
5: La signorina vede nel futuro, Ottone.
3: Bravissima.
1: Il problema è terminato. Questa signorina ha bisogno comunque urgentemente di un attacco.
3: È il tuo turno. Settimo, attenzione.
1: Tumida.
3: Per 48 gianduiotti di gettoni d'otto, stiamo parlando di un premio straordinario, devi dirmi i nomi di tutti i maschi giapponesi che in questo preciso momento indossano segretamente delle mutandine da donna. Hai 8 secondi di tempo.
1: Poi faccio fare un elenco.
3: Tempo scaduto!
1: Ma neanche la desamine mi ha.
3: Peccato! La risposta giusta era tutti.
1: No, non è vero.
3: Brutto ignorante.
1: Gli uomini in
3: niente gianduiotti di gettoni d'otto per
1: te,
3: figlio della
1: nocchia. Me ne farò una ragione.
3: Mariotto, è di nuovo il tuo turno. Devi dirmi cosa succede quando un impiegato delle poste sogna di essere scopato nel culo da André the Giant.
0: Ah, su questo argomento qua latito un po'. Mi botto. Allora, succede che il giorno dopo piove.
3: Ma esatto!
1: Non ha senso la risposta!
3: Esatto, infatti proprio gli ottomani a scoprire di sognare di essere scopati nel culo da André the Giant era presagio di cattivo tempo. Bravissimo.
1: Ma è una troiata mal scritta anche dagli autori, se posso.
3: Ottavia, sei ancora con noi?
4: Perfetto.
3: Per la bellezza di 8 quintali di lingotti d'otto, devi dirmi il nome di un santo qualsiasi, prego.
1: Wow. Veramente l'ha fatto questa signorina.
0: La signorina è molto in gamba, le darei un succhiotto.
3: È una risposta un po' equivoca. Notaio, lei che dice?
5: Se c'ha ragione.
1: Pure. Siamo arrivati a questo punto.
3: Settimo, com'è che sei l'unico ancora a 0-8 punti?
1: Non lo so, credo sia colpa della camorra.
3: Una domanda facile per te. Devi dirmi i nomi di tutti i pianeti dell'universo dove è fisicamente possibile fare un pochino col culo. Via.
1: Secondo lei?
3: Dai, forza.
1: Josp, Musk, Mnagat,
3: Settimo, sei di un'ignoranza che fa venire il volta stomaco.
1: Inventati, ovvio, non esiste questa possibilità.
3: Mariotto, ottava e ultima domanda per te. Come si dice quando un sacco di pelo ripieno di pelazzi

0: ripeto, viene bruciato in un pollaio del Perù. Questo è molto, molto difficile.
1: Questa è proprio la mia pagnottola. Si dice. Scusi, no, mi scusi, sto parlando. Sto rispondendo alla domanda.
2: È stato interrotto!
3: È arrivata la oide.
1: Si dice: presto chiamate i pompieri Pelù.
0: Ma risposta è pronta! Bravissimo Mariotto, ti riconfermi campiotto in carica. Ma non è finita qui, ci sono ancora molti premi in palio. Ottavia, hai l'occasione di vincere ben 78 banconote di lingotti d'otto. E per farlo devi dire il nome di una pornostar, una qualsiasi.
2: Franca.
0: Franca.
3: È un po' generico.
0: Franca, non lo so, sentiamo il nostro notaio. Notaio?
4: Allora, Ottuno, la risposta era sbagliata fino a un minuto fa. Poi, pascolando su YouPorn, effettivamente mi sono fatto una bella pippa davanti a questo che si chiamava Franca.
0: Franca.
4: Un filmato polacco bellissimo, questo concerto pop, quindi è esatta.
0: La risposta è esatta.
3: Cosa vuol dire?
0: Settimo, ultima domanda anche per te. Hai l'occasione di aggiudicarti una villa sul lago di Como del valore di 18 milioni di euro.
3: Tanta roba.
0: Per farlo devi rispondere a questa semplice domanda.
3: Wow.
0: Quanti capelli aveva in testa Albert Einstein il giorno in cui decise di farsi crescere i baffi? È di una facilità estrema.
3: Della semplicità. Allora, 118.888, quindi numero periodico.
0: Oh merda, sulla mia cartelletta c'è scritto proprio 118.888.
3: Ma cazzo, l'ho sparato a caso.
0: Calma, calma, Seth. Sentiamo prima il nostro notaio. Notaio, la risposta è giusta, ma non ne sono sicuro se la possiamo accettare.
4: Allora, in teoria potremmo accettarla.
3: Cosa?
4: Però, trattandosi di Albert Einstein, che ha postulato la teoria della relatività, il numero di capelli è relativo. Quindi dipende da chi li guarda. Se li guarda Einstein, che non si riesce a vedere dietro, i capelli sono di meno. Se li guardo io da un lato, i capelli sono di più. Se li guarda la moglie di Einstein, che è morta, non li vede.
0: Certo.
4: Quindi la risposta giusta era
0: boh. Mi dispiace. Il regolamento parla molto chiaro.
3: Ma non è un regolamento, è altro.
0: Niente
3: persona.
0: Villa sul lago di Como per te.
3: Vabbè.
0: E visto che ce l'abbiamo, la regaliamo a Mariotto. Tanto scusa, la teniamo in archivio. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata. Io saluto i nostri 8 concorrenti e vi do appuntamento.
3: Siamo sempre 3.
0: Alla prossima settimana con una nuova puntata del
2: risotto.
0: No.
2: Salotto.
0: No.
2: Scimmiata.
0: No.
2: Culorotto.
0: No.
1: Sì, ma infatti è venuta con la rulotto. Capite che forte? Rulotto, rulotto, non c'è il gioco.
2: E la trainava un nannetto.
3: Non fare neanche la rima.
0: E a bordo c'era un cangurotto.
3: Che ridete, una cagata.
0: Dai, fanne una anche tu.
3: Cioè, quasi quasi oggi mi faccio un bel hip hop.
0: Sempre hai già la droga.
1: Non ho capito il gioco di parole.
0: Dai, dai, ragazzi, venite via, vi offro un panzerotto.
3: Buon appetitotto.
0: Non fa ridere.
2: No, no. Mi mette la tristezza lui.
0: Anche a me.
1: No.
0: Sembra il bagaglino.
5: Sono Mike Bongiorno e sono un grande fan del Quizzotto. Lo guardo tutte le sere nel mio salotto.
6: Radio 105.
7: Yeah. Yo.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Servastraccia! Servastraccia! Dove si è cacciata quella zoccola cinciosa? Servastraccia!
3: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi, stavo riordinando la sua collezione di preservativi al gusto di cerume.
2: Ne sbatto il cazzo di cosa fai! Oggi è il grande giorno! Parteciperò finalmente al mio quiz televisivo preferito. Chi vuole essere ancora più milionario?
3: Oh, è vero! Avverto subito i suoi genitori!
2: Idiota! Sai che io e i miei genitori abbiamo un trascorso anale?
4: Come è possibile?
5: Anche l'incesto, no?
6: Così. Che cazzo!
7: È così, è tu con tutto.
8: Potrei farle la stessa domanda! Bisbigliato!
7: Bravo! Bravo! Bravissimo, bravo!
8: Ho studiato l'Actor Studio! Prenda queste rose! Grazie!
9: Perdóname, mi amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
2: Maresciallo, lei rimarrà qui nel caso abbia bisogno dell'aiuto da casa.
3: Sicura che sia una buona idea, donna Ruanda?
2: Potrei farle la stessa domanda.
8: Puttana ladra!
10: Para darte, mi amore.
0: Segreto.
11: Benvenuti a Chi vuole essere ancora più miliardario, il quiz che fa diventare ancora più ricche le persone ricche.
8: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
11: Oggi gioca con noi donna Ruanda di Pontevecchio.
8: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
12: Ma tu che cazzo vuoi?
8: Sono entusiasta.
11: Donna Ruanda, visto che bella accoglienza del nostro pubblico.
2: Idiota, non lo sai che io e il pubblico abbiamo un trascorso anale?
12: Oh, è vero,
8: io l'ho inculata.
12: Anch'io.
8: Sono molto entusiasta di essere qui fra il pubblico.
11: Che retto capiente, la nostra donna Ruanda ha un bel caratterino. E mi dicono che nasconda anche un segretissimo segreto.
2: Il mio segreto non è cosa che ti riguarda, nessuno conoscerà mai il mio segreto.
11: Bene, se ne è così sicura, possiamo passare alla prima domanda. E la prima domanda è... via con il tempo. Qual è il segreto di donna Ruanda? A. Ha due cazzi sotto le ascelle, uno bianco e uno nero. Risposta B. È un alieno che succhia l'anima delle persone attraverso l'ano. Risposta C. È la figlia segreta di Adolf Hitler e Ornella Vanoni. Risposta D. Dentro la sua vagina c'è il cadavere di Charlie Chaplin. Forza, donna Ruanda, che il tempo passa, il tempo stringe.
3: Finalmente! Finalmente ci siamo! Ora sarà costretta a rivelare il suo segreto!
11: Forza, donna Ruanda!
2: Passo.
11: No, cazzo, puttana Eva, donna Ruanda! Non può passare! Deve rispondere! Le ricordo che ha ancora a disposizione i tre aiuti!
2: Ma coglione! Non lo sai che io e i tre aiuti abbiamo un trascorso anale? Vabbè, chiedo l'aiuto da casa. Ci dovrebbe essere il maresciallo Sciallomare, con il quale ho avuto un trascorso anale.
11: Bene, allora contattiamo il maresciallo Sciallomare. Componiamo il numero di telefono regia. Pronto?
13: Potrei farle la stessa domanda?
11: Maresciallo Sciallomare, mi sente?
13: Potrei farle la stessa domanda?
11: Allora, maresciallo Sciallomare, stia bene attento, il tempo sta per scadere. La domanda è: qual è il segreto di donna Ruanda?
13: Potrei farle la stessa domanda.
11: Ah, mi dispiace, il tempo è scaduto. Donna Ruanda ora deve darmi la sua risposta.
2: Vabbè, scelgo la C. Il mio segreto è che sono la figlia di Adolf Hitler e Ornella Vanoni.
11: Non voglio immaginarmi quella scopata, però no! Peccato, la risposta è
8: Ero entusiasta di essere fra il pubblico.
11: La risposta esatta era. Era... No, non abbiamo tempo per dare la risposta. Linea alla pubblicità.
13: Potrei fare la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle? Potrei farle la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Oh! Scherzi del cazzo!
4: Perché non rispondi?

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Mentre i protagonisti di questa telenovela sono riusciti a viaggiare nel tempo, ovvero quando si compiono enormi balzi spaziali oltre che temporali, poiché il pianeta Terra occupa secondo per secondo una posizione diversa lungo l'orbita di rivoluzione intorno al Sole, così come il Sole occupa uno spazio ben preciso durante il suo moto intorno al centro della Via Lattea. Ma che c***o ve lo dico a fare, tanto siete tutti vecchi e stupidi, altrimenti non eravate qui a guardare sta boiata. Dopo essere arrivati fino in Africa per modificare la data di nascita di Nappa, Don Alonso, il figlio Manuel e la stessa cameriera si rendono conto che l'unica possibilità di scongiurare la tragedia prevista dall'oroscopo è quella di tornare indietro nel tempo e anticipare il parto della madre di Nappa, all'epoca anche lei impegnata come cameriera presso la tenuta e quasi sicuramente stantuffata ripetutamente dal vigoroso pene di Don Alonso.
1: Don Alonso, ma lei? Quasi non la riconoscevo! Mamma mia, com'è invecchiato! Se lo sapevo non mi facevo scopare tanto facilmente.
0: Arrivati nel passato, grazie alla macchina del tempo prestatagli da uno scienziato pazzo e da un ragazzino con molti problemi, ora devono cercare di sistemare le cose ed evitare che Nappa possa morire dopo soli 3 giorni.
2: Sono appena arrivato qui nel passato con i miei compagni di viaggio per metterla al corrente di un fatto molto importante.
3: Io comunque Ivan Drago con le tette non ho capito chi cazzo è.
1: Mi lasci indovinare, mi volete dire che devo partorire in anticipo per salvare vita mia figlia di futuro?
0: Come andrà a finire? Non ci resta che scoprirlo in...

0: dimenticavo. Questo programma è presentato da donalonsooutfit.it. Eleganza, affidabilità e latifondismo. donalonsooutfit.it.
1: Dove eravamo rimasti?
2: Signora che ha ospitato il mio considerevole pene nella sua accogliente, ai tempi pelosissima, vagina e che dopo 9 mesi ha partorito la qui presente nappa, siamo rimasti che lei dovrebbe stringere le gambe e aspettare di partorire sua figlia, di modo che l'oroscopo non possa prevedere la sua morte.
1: Dice bene il qui presente latifondista, nonché ben vestito e ben profumato Don Alonso, nonché mio donatore del 50% del mio DNA. A proposito, che profumo indossa Don Alonso?
2: Ottima domanda, figlia del mio seme. L'essenza che indosso è acqua di Alonso, una miscela a base di alcol, sostanze oleose, frutti, fiori e spezie, accompagnate da feci di bradipo ed escrescenze vaginali di Gina Lollobrigida.
1: Quando avete finito di promuovere i vostri pidocchiosi prodotti, mi dite cosa devo fare? Io sto per sputare un nano di essere umano della mia portentosa vagina.
3: A me comunque questo Putin con fondo Tinder non mi quadra tanto, eh?
4: Già.
3: Comunque,
4: Già. La signora con la vulva molto pronunciata ha ragione. Dobbiamo prendere una decisione tra un po'. Questa sforna un panzerotto con le fattezze di un essere umano piccolo.
3: Sta peggiorando il mio bipolarismo, eh?
1: Per dindirindino! Il microumano sta scalciando!
2: Ma come vi permettete di alzare la voce ad un uomo che è in coma da quasi 2 mesi? Non dovrei essere qui, dovrei essere ricoverato in una clinica specializzata per gente in coma, eppure mi sono prestato a questa iniziativa folle solo perché desideravo tanto indossare questo morbido completo di lino che avvolge il mio corpo evidenziando i miei pettorali e i miei fianchi sinuosi.
1: Don Alonso, non m'ero permessa prima, ma ora mi costringe a chiederglielo. Dove ha acquistato questo strepitoso completo del lino bianco accompagnato da quel cappello de paglia in tinta?
4: Ma stiamo veramente facendo questa pantomima?
3: Un'altra volta con la Marquette e vestiti come l'uomo del mondo! Manca solo l'ananasso da assaggiare!
1: Io sto per partorire, mi si stanno per rompere le acque, ma sono troppo curiosa di sapere dove l'ha comprato.
4: No, ma dai, siamo seri. Ancora con queste marchette, ma chi siete?
3: Parenti di papà mio, lo zoo! E dai!
2: Signora madre di nappa, mi permetta una parola. 100% lino, solo su donalonsooutfit.it e se usa il codice sconto riaggomitolamelo 23, arriviamo fino al 45 di sconto anche su pigiami di flanella e calzettoni di spugna.
1: Don Alonso, forse dovremmo tornare alle trame principali, perché sto veramente per missilare questo nanetto dalla Bernarda.
2: Forza, nappa e figlio Manuel con la barba, correte a comprare della colla vinilica per incollare le zampe di madre di nappa, così da evitare che sputi fuori quel coso dalla purchiacca. Ci basterà un ritardo di qualche ora per evitare che l'oroscopo abbia la meglio e porti alla morte la povera nappa.
4: Siamo nel passato, non abbiamo la minima idea
3: di chi vende la colla qui intorno. Ma poi, cioè, che negozio è il negozio della colla? Il collazionista, eh?
2: Sei proprio stronzo, figlio Manuel con la barba. Ma non lo sai?
4: Non so di cosa parli, padre in coma da 2 mesi, ma incredibilmente sveglio
3: e iperattivo. Eppure con la ciabatta e i piedi, mai visto un ingom con le babucce, mai?
1: Effettivamente strano.
2: Ma come ti permetti? Per din din din din din dio. Lo sanno tutti che da oggi si possono comprare oggetti di cancelleria e varie su donalonsoscolaresca.it. Questa è un'offesa che va lavata con l'ammoniaca. Toh, ti butto addosso l'ammoniaca.
4: No, no,
3: no, no, no, no, no, no,
4: no, no, no.
3: No, no, no, con questa parte è facile fare il bipolare. Io sono allergico all'ammoniaca.
1: No, io sono mortalmente allergica all'ammoniaca. Muoio, muoio e partorisco. Muoio e partorisco. Muoio e sforno, muoio e sforno. Don Alonso, ma allora è confermato che è lei che ha ucciso mia madre.
2: Sì, evidentemente è così. Potrai mai perdonarmi, cameriera nappa?
1: Ma Don Alonso, con questa bella camicia de velluto a rigone larghe, come potrei serbarle rancore?
5: A proposito, dove l'ha comprata?
2: Ma c'è davvero bisogno di specificarlo?
0: DonAlonsoOutfit.it. Eleganza, affidabilità e latifondismo. DonAlonsoOutfit.it.
1: Stupore!
3: Sta roba del product placement
4: sta danneggiando la serie.
0: Come andrà a finire?
5: Come andrà a finire?
0: Scoprilo nei prossimi episodi di La Promessa. O su www.donalonsooutlet.it.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici, sono Wend. Guardi, ho una testata con la faccia. Incredibile, ragazzi. Oggi utilizzerò ancora una volta le voci di Dean Martin per chiamare la gente a casa. Ma la cosa assurda che ho trovato un uomo maniaco, chiamiamolo maniaco, sì, ma sì, lo faccio diventare il maniaco delle cantine perché risponde in un modo veramente assurdo. Ma attenzione, perché a metà telefonata...

0: Pronto?
1: Well, the night was came for, where's the life, where's the king, coglione?
0: Ma posso che mi senta che lei ne inchia curra? Pronto?
1: When the night was came for, got a sin of a faccia di merda.
0: Ma ancora? Senti, mi sono appena finito di scoprire una droga. A te, proprio nei momenti in cui, eh?
1: Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
0: Vabbè. Siamo a posto.
1: When gelain, will gele gain, sen figlio di puttana. Will the lace again again, again again, facci di cazzo che sei tu.
0: Allora, adesso io prendo. Qualcuno nella tua famiglia donna. È presente che cos'è la farfalla di Venere? Sono due dita nella nel c***o. Mentre tu vai avanti e indietro con queste dita qua, quelle la lecchi intanto squirta. Mica ti fai squirtare in faccia dappertutto, ti fai squirtare. Ma sai che bello? Una meraviglia è sta roba qua. Altro che te che canti queste cazzo di canzoncini di merda. Scopa, caro ragazzo, scopa.
1: Will the lace again, facci di cazzo che sei tu.
0: Bastardo.
1: All the same when I get
0: a kid. Oh.
1: All the same when I get a game.
0: Lo cazzo stai sboccando.
1: All the same when I get a game, when I get a game, when the weather fetch the culo.
0: Ti sei un picciu. Ti sei un picciu.
1: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci cazzo.
0: Madonna, io giuro, anche se sei uomo, metto 40 strati di preservativi ti in culo. Ti faccio cagare marmellata. Io ti ammazzo, io ti uccido, madonna, ti scaramento da un palazzo.
1: Sei un terror meridional, faccio di cazzo, chiami sta cappella.
0: Sono di Asti. Sono di...

0: È finito di cagare il cazzo. Ti ho detto che appena finito, è da poco che ho finito di scopare. Ho trapanato una, l'ho messa nel col mio miscelatore. Gli ho miscelato le budella, gli ho miscelato, la vuoi finire?
1: Adesso basta. Qui c'è bisogno di un eroe. Lanciare il termosegnale verso Torino. Collegamento avvenuto.
2: Danneggiato mentale.
0: Che cazzo vuoi da me? Io giuro, madonna, se ti prendo ti fico una mazza da baseball chiodata nel c***o, ma sai come godo.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
0: Io adesso metto giù perché mi hai rotto il cazzo. Se tu provi a chiamare un'altra volta, io giuro.
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
5: Radio 105.
6: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto fatto.
6: This is the zoo. This is the zoo.
7: È per l'Italia.
6: Vai, dai!
4: La bastardata del giorno.
8: 105.
4: La bastardata del giorno.
9: Bastardata di oggi.
10: Bastardata di oggi.
9: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
11: Pronto?
2: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
11: Perché?
2: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
11: Ma chi è lei, scusi?
2: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
11: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
2: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
11: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
2: E allora dico, vogliamo...
11: Ma vada a fanculo, va.
2: Tu è sord, hai capito?
11: Lei non sta bene.
2: Allora vengo su, sopra casa tua.
11: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
2: Ah!
11: Non si permetta più.
2: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
4: La bastardata del giorno.
12: Pronto?
2: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
12: Me.
2: Sono stanco morto.
12: Me.
2: Estrema morto.
12: Me.
2: Però voglio dormire. Tu da for me, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
12: E sto condendo per te, complimenti.
2: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
12: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana?
2: Io vengo a casa a tutta quanti scelto dalla finestra, capito?
12: Vieni.
2: Preparati, perché non ce la faccio più.
12: Vieni.
2: Fatti un culo sto buchi, no?
12: Vieni.
2: E che...
12: Vieni.
2: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
12: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
2: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
12: Vieni.
2: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
12: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
2: Ma vengo da te. Ti dà
12: che la... Ma denuncia io a lei.
2: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
12: Ti dà che la rompendo, tu sono morto anche.
13: Pronto?
2: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
13: Che cosa?
2: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
13: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
2: Come ha sbagliato numero? Oh!
13: Dove abita lei?
2: Via Eroidi di Logori, e qua, sei.
13: E a che piano abita?
2: Sono giù, pian terreno io.
13: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
2: Ma la cito?
13: Ma vada col paese!
2: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua!
5: Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
5: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
8: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
8: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri, giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Con il tuisa!
10: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
5: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
10: E dove?
5: Lei che
10: dove?
5: C'è una piscina in casa, c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
5: Un attimo, un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con i quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
10: quando... ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic,
10: Che è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Marmonato
10: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rica, ma mi fengazzemo. Vengo su.
10: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
10: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù te li butto adesso.
10: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sono un grillino di sotto io.
10: Come ti chiami?
5: Peppino Ucic.
10: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
14: È un cazzo.
4: La bastardata del giorno.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lerch, hanno suonato, su, forza!
2: Chi ha matto?
1: Eh sì, Lerch, vai a aprire la porta, dai!
2: Subito, signore! Slego le corde per il bondage delle mie tette e vado!
1: Ma dai, che schifo! Quella corda mi serve per fermare le emorragie di quando mozzo pezzi alle persone, no? Cazzo!
2: Signore, mi scusi! Era da un po' che non la usavo più!
1: Ma cosa dici, Lerch? L'ho usata ieri, quando ho mozzato il naso a quel nigeriano, non ti ricordi?
2: Vabbè, vado ad aprire e poi vado a prendere un po' d'acqua che mi ha asciugato i coglioni!
1: Allora, chi è?
2: È Babbo Natale!
1: Ma come? Siamo ancora a novembre!
3: Ma cosa dici, Lerch? Sono io, lo zio Fester!
2: Chiedo scusa, signore, è lo zio Fester!
1: Ah, ma vieni pure, Fester! Allora, come va?
3: Benino Gomez, sto cercando lavoro ma non mi hanno preso.
1: Ah, e come mai, Fester?
2: Forse perché ha l'aspetto di uno che si punge sotto i piedi.
1: Ma Lerch, cazzo, l'educazione. Scusa, Fester. Guarda, a volte davvero, con tutta questa ignoranza mi sembra di essere a Bari qua.
3: Non ti preoccupare, Gomez. No, comunque il problema è che mi hanno trovato una macchia nera sul braccio.
1: Ma allora è vero che ti pungi, Fester?
3: No, Gomez, è una macchia che è spuntata fuori per il troppo stress. Forse proprio perché non trovo lavoro.
1: Ah, io purtroppo non saprei come aiutarti, Fester. Anch'io cerco di arrangiarmi qua. Pensa, proprio ieri, guarda, ne parlavo poco fa con Lerch. Ho dovuto mozzare il naso a un nigeriano.
3: E come mai hai mozzato il naso a un nigeriano, Gomez?
1: Perché mi si era rotto il water. E la cosa più simile a un water è il naso di nigeriani.
3: Ma poi come hai fatto a collegare lo scarico?
1: In che senso, Fester? Non capisco.
2: Vuole sapere dove finisce la merda che caga nel naso?
1: Ah, ma è semplicissimo. Gli ho messo una cannuccia dentro e gli altri nigeriani ci si attaccano verso le 7 di sera e ci fanno l'aperitivo.
3: Ma è un'idea incredibile, geniale, Gomez. Perché ridi?
1: Sì, Fester, vedi, in un modo o nell'altro bisogna tirare a campare, vedi?
3: Se solo avessi un lavoro potrei anche io ingegnarmi a fare delle cose malefiche come piace a noi.
1: Sì, dai, fammi vedere quella macchia nera che è sul corpo, Fester. Vediamo di eliminarlo con l'acido.
3: Eccola, Gomez, la vedi?
1: Ah, sì, la vedo. Sembra anche allungata. Beh, come mai non ti danno un lavoro se hai questa macchia, scusa?
3: Perché in comune sono tutti razzisti e le cose lunghe e nere non le vogliono vedere.
1: Ma comunque c'è di peggio, eh?
3: Dici davvero, Gomez?
1: Ma certo, torna a parlare con l'impiegato e digli che dovrebbe cambiare lavoro, perché c'è una cosa molto più lunga e nera che vede ogni giorno quello lì.
3: Ah sì, Gomez? E cosa sarebbe?
1: È la fila all'ufficio di collocamento.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Se pronuncio il numero 221, la maggior parte di voi griderà: ehi, ma quello è il prefisso telefonico del Senegal! Sputalo immediatamente! In realtà, mi riferisco agli episodi di La Promessa. Siamo infatti giunti alla puntata, identificata con quel numero naturale dispari che viene dopo il 220 e prima del 222, e per questo spesso è chiamato affettuosamente 221, mentre in realtà si chiama Gennarino Chiagnefut. E chi piange un fottio è proprio la cameriera Nappa. Dopo un viaggio indietro nel tempo per modificare la propria data di nascita e sventare la mortale profezia dell'oroscopo, la protagonista della soap opera scopre che è proprio l'elegante Don Alonso il responsabile della morte di sua madre Madres, schiattata 15 anni prima in circostanze non più misteriose.
1: Che disdetta! Ora che tua madre è morta per colpa mia, tu sei nata lo stesso, quindi morirai tra 3 giorni, porco pupazzo gnappo! Ma aspetta, possiamo prendere la macchina del tempo e tornare indietro di qualche minuto e riparare al danno! Forza, salite!

0: Maledizione, siamo sempre nello stesso punto. Credo che sta DeLorean abbia problemi. Solo Mazzoli poteva comprarsi sto rottame. Mannaggia Bugs Bunny calvo. Torniamo al presente e fanculo. Sarà quel che sarà.
1: Ora, tornati nel presente, i protagonisti dovranno affrontare il difficile compito di convivere con questa scomoda verità. E, guarda caso, scomode verità è anche il promo code di questo mese per ricevere uno sconto del 15% su tutti i prodotti di donalonsooutfit.it. Eleganza, affidabilità e latifondismo.
0: Eccoci tornati ai giorni nostri. Maledetto Kermit, la rana buliccia.
2: Dannazione, non pensavo che squartare le vacche fosse così faticoso.
0: Cameriera Nap, ti sembra questa l'ora di squartare le vacche? Ti ricordo che io sono ancora in coma e ho bisogno di silenzio assoluto. Insomma, si può sapere cosa diavolo stai combinando?
2: Non lo vede, Don Alonso? Sto facendo le valigie. Una volta tagliata la pelle alle vacche, la concerò, la cucirò e ne farò delle borse in cui mettere tutta la mia roba. Ho deciso di andarmene e lasciare la promessa.
3: Porca di qua e porco pure di là!
0: Nappa, capisco che sei ancora sconvolta per la sconfitta della Salernitana e la morte di tua madre, ma perché, invece di fare così tanta fatica per costruire delle valigie, non approfitti delle offerte su trolley e accessori da viaggio che puoi trovare solo su donalonsooutfit.it?
2: Non c'è bisogno che me lo ricordi, Don Alonso. Lo so benissimo che su donalonsooutfit.it c'è un'ampia scelta di articoli scontati fino al 75% rispetto al prezzo di vendita e che posso registrarmi gratuitamente e lasciarmi conquistare dalla magia dello shopping online. Ma ho già utilizzato il mio coupon per comprare questa comoda ed elegante salopette da lavoro in velluto a coste. Perfetta per un look pratico e sbarassino.
0: Manappa, piccola ingenua fotti pannocchie che non sei altro. Su donalonsooutfit.it le offerte non finiscono mai. Ad esempio, solo per questa settimana, con ogni 100 euro di spesa ricevi in omaggio un prestigioso orologio unisex ispirato a sanguinosi fatti che hanno portato alla morte di tua madre.
2: Don Alonso, ma è davvero un'idea commovente. Quasi quasi mi verrebbe voglia di rimanere qui alla promessa.
4: E faresti bene, cameriera Nappa. Ti ricordo che hai ancora un mister da risolvere, quello del rapimento del tuo fratellino neonato Junior. Sta peggiorando questa altalenanza di voci.
2: È vero, signor Manuel con la barba, ma non saprei proprio da dove cominciare a cercarlo.
0: Già, per quanto ne sappiamo, a quest'ora potrebbe essere già a letto o essere stato divorato da un capotreno, oppure potrebbe aver deciso di cambiare nome e poi essere stato divorato da un capotreno.
2: No, no, Don Alonso, non lo dica nemmeno per scherzo. Non sopporterei di sentirglielo dire per scherzo.
0: Smettila di piangere o ti bagnerai la faccia, cameriera Nappa. Figlio Manuel, spremiti la barba, tu hai più o meno l'età che avrebbe ora neonato Junior. Ammesso e non concesso che non sia stato divorato da un capotreno, dove dovrei venire a cercarti se tu fossi lui?
4: Padre, se io fossi lui sarei comunque io.
3: Ma con una diversa identità. È proprio già sentito che sono due persone dentro, sarei quattro persone, ma una squadra di curling.
4: Quindi dobbiamo concludere logicamente che neonato Junior sia qualcuno che
3: bazzica qui alla promessa. È un di noi, dai, sono quattro personaggi.
2: Se neonato Junior è ancora da queste parti, vuol dire che anche chi lo ha rapito si trova ancora da queste parti.
0: Non è da escludere, Nappa, anche se io non sono ancora pronto a scartare l'ipotesi capotreno.
2: Mi domando chi fra tutte le persone che frequentano la promessa sia in realtà il mio fratellino neonato Junior.
4: Shh, fate rumore,
3: sta arrivando qualcuno.
5: Salve, vi ricordate di me? Sono Adulto Junior, il figlio del barone Von Baron che gli assomiglia per niente.
6: Adulto Junior? Ma che bella tuta!
7: A faccio rugaz!
5: Piace? L'ho presa... su Amazon. Io compro tutto su Amazon.
7: Ah,

0: come andrà a vestire? Volevo dire, come andrà a finire? Scoprilo nei prossimi episodi di La Promessa.
1: Che disdetta!
2: Radio 105. Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Classe muoio senza avvisare i miei colleghi. In collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti. Presenta. Forrest Katz.
5: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
4: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
5: Che brutto.
4: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
5: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
4: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
5: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
6: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
5: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
6: E il tuo?
5: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
6: No.
5: E va a fangù.
4: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
7: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
4: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
6: Forrest, tu sei stupido,
5: sì.
6: Sei ignorante,
5: sì.
6: Però, vabbè, vengo con te.
5: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
4: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
8: È dietro l'angolo.
4: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
5: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
6: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
5: No.
7: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
4: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
8: Ma...
5: Uh, che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto, ho fatto un voto! Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli!
9: Papà, dammelo soldi! Papà, dammelo soldi! Dammelo soldi! Dava dai, subito, dammelo soldi!
5: Tu non sei mio figlio, ricordati! Non sei mio figlio! Tu non sei! Tu sei un figlio di puttana!
10: Una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
0: Disco Retto.
2: Se fossi mia,
0: Disco Retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa capire perché vostra moglie strofina sempre la fica sul binario subito dopo che è passato un treno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, appeso per le palle a testa in giù, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Fra Martino Boccaro ed è dedicata al suo amato Cardinal Sborromeo. Sua eminerchia Cardinal Sborromeo, le scrivo questa umile lettera dalla mia minuscola e buia cella del piccolo convento che il buon Dio ci ha chiesto di costruire all'ultimo piano del casinò Bellagio di Las Vegas. Ah, mio amato e onorato Cardinal Sborromeo, non potrò mai ringraziarla abbastanza di avermi fatto entrare nell'ordine dei frati briatori. Qui, nella suite del convento, le giornate trascorrono serene e tranquille. Ci svegliamo tutti presto, alle 5 del pomeriggio, e preghiamo Dio perché ci conceda una mano fortunata di blackjack. Poi, tutti al casinò. La ringrazio ancora per averci aperto un conto illimitato al bar del casinò con i soldi dell'8 per 1000. Noi poveri frati ci consoliamo delle pene di questa vita grama mentre attendiamo speranzosi l'entrata in paradiso, scolandoci una bottiglia di Cristo alla testa ogni mezz'ora, mentre con un cubano in bocca studiamo tutta la notte al tavolo da poker con un mignottone da 6.000 euro a notte che ci massaggia le tempie e ci porge grosse cucchiaiate di caviale di panda per placare i morsi della fame. Già, sua eminerchia, entrare nelle sue grazie è stata l'idea migliore che abbia mai avuto. E questi mesi qui a Las Vegas mi ripagano di tutti i bocchini amari che ho dovuto ingoiare. E per dimostrarle la mia riconoscenza, voglio dedicarle questa dolce, dolce canzone d'amore.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Fra Martino Bocchinaro, dedicata al suo amato Cardinal Borromeo, che continua così. Eh sì, sua eminerchia, il tempo trascorso qui nel convento del Casinò è stato davvero indimenticabile. Purtroppo l'uomo è peccatore e mai si accontenta di quello che ha. Infatti qualche settimana fa nel privé dello strip club ho conosciuto un miliardario russo che ha un dispositivo elettronico nella retina che ti accredita automaticamente 1 milione di euro sul conto corrente ogni volta che lo guardi negli occhi. Per questo ho deciso di lasciare il convento e accettare la sua offerta di diventare il nuovo imperatore della Siberia. Sono certo che capirai, con affetto suo Fra Martino Bocchinaro. PS, sono andato a Lourdes per chiedere un miracolo, ed è avvenuto! Ho ritrovato il mio chilo di coca! Il Signore sia lodato! Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Nulla è come niente alla promessa. Arrivati fino in Africa per modificare la data di nascita di Nappa, Don Alonso, il figlio Manuel e la stessa cameriera si rendono conto che l'unica possibilità di scongiurare la tragedia prevista dall'oroscopo è quella di tornare indietro nel tempo e anticipare il parto della madre di Nappa, all'epoca anche lei impiegata come cameriera presso la tenuta.
1: Chiudi quella porta, sciocca. Andando a piedi non arriveremo mai in tempo nel passato. Dobbiamo prendere la macchina. La macchina del tempo.
0: Per farlo, ricevono l'aiuto di due viaggiatori del tempo che si offrono di dar loro un passaggio in cambio di uno stock di vestiti della prestigiosa linea di abbigliamento ideata dallo stesso proprietario della tenuta. Come andrà a finire?
2: Come andrà a finire?
0: Non ci resta che scoprirlo, ma prima una parola dal nostro sponsor.
3: Questo programma è presentato da donalonsooutfit.it. donalonsooutfit.it. Eleganza, affidabilità e latifondismo.
0: Come andrà a finire? Non ci resta che scoprirlo in...

0: Marty! Allora ci vediamo all'una un quarto in punto! Nel parcheggio dell'S Lunga!
1: Ma Doc, ma non era il Twin Pines Mall?
0: Sì, ma ho cambiato! Ci sono i saldi sui cetrioli e i pomodori! Passo prima a far la spesa e poi aiutiamo Don Alonso e quei quattro andati a tornare indietro nel tempo!
2: Manuel! Nappa! Ecco a voi la macchina del tempo!
3: Cazzo, ma è un rotame di merda! Oh, non si può andare nel tempo in treno!
4: È anche un po' piccolino, non ci entriamo tutti e due qua dentro!
2: Non rompete il cazzo! Questa è una magnifica DeLorean! Ne hanno fatte 4.000 e le ha comprate tutte quel coglione di Mazzoli!
4: A me mi sembra una caffettiera.
3: A me mi sembra che il vecchio arteriosclerotico.
5: Doc, maledizione, te l'avevo detto che non era una buona idea usare una DeLorean!
3: Ma questo come parla? C'è un bambino con dei problemi, cioè un vecchio pervertito pederasta!
6: E un bambino coi problemi.
4: Scusami, Manuelito, ma da che pulpito?
3: Non lo so, è una domanda difficile, non sono preparato!
2: Presto! Non c'è tempo da perdere! Tornate indietro nel futuro. Vabbè, quella roba lì!
5: Accidenti, io non conosco la DeLorean e io sono nato nel 1994.
2: Solo un coglione come Mazzoli poteva comprarsene due.
7: Bene, abbiamo fino a mezzanotte per trovare la madre della cameriera Nappa e convincerla a partorire la cameriera Nappa.
4: Esatto, e visto che ci siamo, le diremo anche che presto qualcuno la ucciderà. Così ha tempo di scegliersi il vestito giusto.
6: Ottima idea. Mi domando però dove potrebbe trovarlo un abito.
3: Per un'occasione così speciale. Cioè, ci vuole un vestito che è bello.
7: Se permetti, io le consiglierei di visitare donalonsooutfit.it.
8: Donalonsooutfit.it. Eleganza, affidabilità e latifondismo.
4: Ah, perché? Hanno anche vestiti da donna?
7: Ma certo! Con le linee Don Alonso Donna e Don Alonso Bambino, quest'inverno donalonsooutfit.it è pronto a vestire tutta la famiglia. Sempre con un occhio al portafogli, ma tutta l'eleganza di un ricco proprietario terriero che fuma sigari d'importazione mentre i servi si spaccano la schiena nei suoi campi.

0: donalonsooutfit.it.
1: Shh, shh, fate rumore, arriva qualcuno.
2: Sta arrivando.
3: Ma si può sapere cos'è tutto questo silenzio? Qui c'è gente che sta cercando di covare un feto per dindirindino.
4: Ma come mai c'è Gorbaciov con la fica improvvisamente?
2: Don Alonso, questa signora super cicciona che mi somiglia tantissimo deve sapere di certo dove possiamo trovare mia madre. Glielo chiedo presto.
1: Ma non capisci, cameriera Nappa, questa signora schifosamente grassa
4: che ti somiglia tantissimo è tua madre, no? Scritto nelle stelle, ovvio, no? Ti somiglia.
3: Si può sapere di cosa state blotterando? Non so se lo sapete, ma qui c'è gente che è qui.
0: Signora madre di Nappa, mi permetta una parola. Galosce. Galosce comode ed eleganti, ideali per proteggere i piedi dall'improvvisa rottura delle acque. Da oggi in offerta solo su donalonsooutfit.it.
3: Don Alonso, me lei quasi non la riconoscevo. Mamma mia, com'è invecchiato. Se lo sapevo non mi facevo scopare. Se lo sapevo non mi facevo scopare tanto facilmente.
0: Mi permetta che le spieghi, sono Don Alonso, sì, ma il Don Alonso del futuro. Sono appena arrivato qui nel passato con i miei compagni di viaggio per metterla al corrente di un fatto molto importante.
4: Io comunque Ivan Drago con le tette non ho capito chi cazzo è.
3: Mi lasci indovinare? Mi volete dire che devo partorire in anticipo per salvare vita mia figlia di futuro?
0: Sbagliato. Sono qui per parlarle Don Alonso Premaman, la nuova linea per la donna che non vuole rinunciare all'eleganza neppure nella dolce attesa. Prego, dia pure un'occhiata al nostro catalogo.
3: No, mi piace niente.
0: Ma come si permette? Nessuno ha mai avuto da ridire sulla qualità del marchio donalonsooutfit.it. Questa è un'offesa che va lavata col sale. Toh! Ti butto addosso il sale!
3: No! Io sono mortalmente allergica al sale! Muoio! Muoio! E partorisco! Muoio! E partorisco!
2: Don Alonso, ma allora è lei che ha ucciso mia madre?
0: Sì, evidentemente è così. Potrai mai perdonarmi, cameriera Nappa?
2: Ma Don Alonso, con questa bella camicia di begonia, come potrei serbarle rancore? A proposito, dove l'ha comprata?
0: Ma c'è davvero bisogno di specificarlo? Alla standa. L'ho presa alla standa.
5: Come andrà a finire?
6: Come andrà a finire?
5: Scoprilo nei prossimi episodi di La Promessa. O su www.donalonsooutlet.it.
7: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Qualche giorno fa, Mazzoli ha dato il numero di cellulare di Luca Alba in diretta. Tra le numerose chiamate ricevute, c'è stata quella di Francesco, che racconta a Luca di quanto lo zoo sia stato importante nel suo periodo buio, causa una forte depressione. Ecco la telefonata.
3: Pronto?
4: Ciao, sono Luca, come stai?
3: Bene, te come stai?
4: Bene, bene, bene, tutto a posto. Allora, niente, semplicemente volevo un attimo ripercorrere quello che poi ci siamo detti ieri.
3: Ok, innanzitutto grazie per avermi chiamato. Non ti nascondo che è emozionante parlare con voi perché, sai, dal punto di vista di chi ascolta è come parlare con una persona che conosci da una vita, però mi rendo conto che dall'altra parte non è così.
4: Io quello che volevo sapere, scusami se ti interrompo, è volevo tornare un attimo a quel periodo di cui abbiamo parlato.
3: Sì.
4: Ecco, così per capire meglio più che altro, anche perché può
3: infatti
4: essere.
3: Stavo arrivando proprio a quello. Allora, ti dico, la mia vita fino al 2014 era una vita perfetta, nel senso che ho un buon lavoro, ho un buono stipendio, ho una società che mi sono costruito io partendo da zero, avevo una bellissima fidanzata che adesso è diventata mia moglie, quindi una situazione apparentemente
4: normale,
3: buona, sì, ma direi addirittura molto positiva, perché comunque per l'età che ho, io adesso ho 37 anni, però tu considera che io mi sono messo in proprio che ne avevo 30, il lavoro c'è sempre stato, non mi è mai mancato, ho sempre viaggiato, quindi dall'esterno sembrava tutto perfetto e anche dal mio punto di vista. Succede che io a febbraio del 2014, così d'amblè, senza nessun tipo di avvisaglia, una sera inizio ad avere una fortissima tachicardia, attacchi di panico durante la notte, mi sveglio, non riesco a capire come mai ho questo tipo di problema. Fatto sta che da quel giorno inizia un po' il mio incubo, perché nei giorni successivi a livello sintomatico questa tachicardia continua, sto male, inizio a diventare inappetente, io ho sempre mangiato tantissimo, inizio a non avere più fame, inizio a avere proprio degli attacchi di panico generalizzati. Considera che tutto questo inizia un po' a diventare un problema, perché comunque sai bene che poi uno la vita la deve continuare a vivere. I miei attacchi di panico, questi picchi che io pensavo che poi si abbassassero, non si sono mai abbassati.
4: Eri in ansia in completa? Periodo.
3: Ero in un'ansia totale. Tu considera che io mi svegliavo la mattina, quel poco che riuscivo a dormire, mi svegliavo la mattina totalmente sudato, con tachicardia che mi portava avanti tutto il giorno, e poi avevo già su questo stato comunque di ansia, avevo poi dei picchi altissimi, ancora più forti, dove mi dovevo proprio fermare. Una mattina mi sono proprio svegliato stavo peggio del peggio, proprio peggio di tutti gli altri giorni. Cosa ho fatto? Mi sono preparato, dovevo andare in ufficio, mi sono messo in macchina. E quando sono entrato in macchina mi è venuto un pensiero proprio super negativo, nel senso di dire, boh, cioè io alla fine sto male. Perché poi quando stai male, che cosa ti succede? Che non hai la forza per reagire, ma stai male nel vedere anche che chi ti ama sta male. Perché comunque se tu non hai la forza per risalire, le persone che ti vogliono bene, i tuoi genitori, comunque la tua compagna, si sentono inermi perché non hanno gli strumenti. E poi in quel momento, siccome però in tutto questo lasso temporale l'unica mia valvola di sfogo era lo zoo, perché comunque anche se stavo male, lo zoo bene o male quelle due ore io le ascoltavo sempre.
4: Quindi praticamente lo zoo non ha fatto altro, perché questo qua era il messaggio che poi spero che anche tu voglia dare, ma non ha fatto altro che darti quella pacca sulla spalla, dico ipotetica, nel senso quella, oh, ma che cazzo stai facendo?
3: Sì,
4: tu hai riso, ti sei svegliato da questo mood in cui eri entrato e quindi... Ok, hai pianto, ok, ma che cazzo sto facendo? Andiamo a casa, benissimo, sicuramente non ti abbiamo salvato la vita, ma è stato nell'insieme delle cose che dovevano accadere, lo zoo era presente.
3: Nella sua totalità è un programma che ti dà veramente una terapia che non è farmacologica, ma è una terapia del sorriso che ti aiuta veramente a sorridere e a prendere un po' la vita in maniera positiva.
5: Ma è quello che vogliamo alla fine dare, nel senso che comunque per noi è come stare in una piazzetta del quartiere piuttosto che nella panchina al parco tra amici. Certo. E hai letto di quello, ok? E ognuno dice la sua.
3: La cosa più importante è veramente non sottovalutare questo problema, perché chi lo vive realmente sa che è un problema drammatico.

0: questa mia piccola esperienza e grazie al vostro aiuto soprattutto mi fanno pensare che ognuno di noi, quando proprio è arrivato alla frutta, che non sa che cosa fare, deve sempre alzare la testa e cercare di guardare su, guardare il cielo, perché anche se sembra che non ci sia la luce, che non ci sia il sole, che sia sempre tutto grigio, c'è un momento di svolta, quindi non bisogna arrendersi.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
2: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliola sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Dai. Cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
6: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
2: Aspetta.
5: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
2: No.
5: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
2: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Lo Zoo di 105 presenta La promessa.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Alla promessa si vivono attimi di vero e proprio panico. Dopo un viaggio indietro nel tempo per anticipare la nascita della cameriera Nappa ed evitarle la mala morte preannunciata dall'oroscopo, l'elegante, al contempo sportivo, Don Alonso finisce purtroppo per alterare pesantemente il corso degli eventi.
1: Oh, eccomi di nuovo nel presente, con le palle vuote e la coscienza a posto.
2: Don Alonso, padre mio,
3: è tutto il giorno che dici, dove cazzo eri? Dove sei finito, padre?
1: Ero nel passato, figlio Manuel con la barba. Puoi dire alla cameriera Nappa che è salva.
2: Cameriera Nappa?
3: Che cazzo è sta cameriera Nappa?
1: Barbone d'un figlio, ma non segui la trama? Nappa è la cameriera che è giunta alla promessa per indagare sulla morte di sua madre Madres e il rapimento del fratellino neonato Junior.
2: Ti sbagli di granchio, padre mio. La cameriera che è giunta alla promessa per indagare sulla morte della madre e il rapimento del fratellino non si chiama Nappa.
1: Ah no? E come si chiama allora? Di Grazia.
3: No, nemmeno di Grazia.
1: Mica... No, era un modo di dire, figlio Manuel con la barba.
3: Ah, pensavo che leggevi il giornale,
2: quello per sole donne. Comunque si chiama Marione.
4: Ciao, sono la cameriera Marione.
1: Oh cavolo, ora ho capito. Avendo spruzzato su un ovulo diverso, con uno spruzzo diverso, in un diverso momento, non poteva poi nascere la stessa cameriera che era giunta alla promessa. In questa linea temporale Nappa non è mai stata generata. Il suo posto è stato invece preso da questo bel maschione vestito da cameriera.
3: Sta diventando un po' village people sta roba, eh?
0: E così, tornato nel presente, scopre che non solo la cameriera Nappa non è mai nata, ma soprattutto che DonAlonsoOutfit.it, il marchio leader mondiale nello shopping online di capi d'abbigliamento di tutte le marche, non è mai stato fondato.
2: In questa linea temporale non esiste una cosa che chiama DonAlonsoOutfit.it, quel che hai detto tu. Noi compriamo tutto al mercato.
5: Oh no!
6: Giorgio!
5: Ma tu che cazzo stai dicendo?
3: No!
5: Sciopatatur!
6: Ma cos'è pazzo, veramente?
3: Wow!
5: Strunz!
6: Ma davvero, figlio?
3: No!
0: Riuscirà a non sparire? Non ci resta che scoprirlo.

0: Non è possibile che donalonsooutfit.it non esista più. Oddio, ah, mi sento mancare il vestito.
1: Padre, non è questo il momento di mettersi a fare il
2: nudista? Sei proprio come un vermo, sei proprio brutto, che abba waus.
1: Spiegati meglio, io non capisco.
2: Cos'è questo Don Alonso Outfit?
1: È forse uno di quei tanti siti di shopping online che si trovano oggigiorno sull'internet?
0: Sciacquati la barba prima di parlare così della mia grande invenzione. DonAlonsoOutfit.it non è un semplice sito per lo shopping online. DonAlonsoOutfit.it è un'idea, un sogno, un punto di ritrovo dove persone di tutte le età possono accedere a un campionario di abiti per ogni occasione a prezzi più che ragionevoli. Ho deciso. Tornerò per l'ennesima volta indietro nel tempo e convincerò la madre della cameriera Nappa a non scoparmi quando sarò tornato poco dopo, per scoparla in anticipo da quando l'avevo scopata originariamente. Tutto chiaro?
1: No, padre.
2: Già ho capito un gazba. C'è proprio zero soldi.
0: Non c'è tempo per le spiegazioni, figlio idiota. Parto in direzione del passato. Addio. Brutte scorregge vaginali col singhiozzo. Eccomi nel passato, poco più di 20 anni fa. Ora devo cercare quella chiattona della madre della cameriera Nappa e convincerla a non scoparmi quando tornerò per scoparmela. Non sarà facile, è difficile resistere al fascino di questo doppio petto con scollo a V abbinato a un gilet in morbillo di foca. Ma dove sarà finita quella chiattona? Chiattona! Chiattona! Dove sei, chiattona? Dove ti sei cacciata, chiattona? Chiattona! Chiattona! Dove sei, chiattona?
3: Don Alonso, l'ho sentita urlare. Chiattona, chiattona, dove sei, chiattona? Stava forse cercando di attirare la mia attenzione.
0: Sei lardosa quanto intelligente, cameriera Madres. Ebbene sì, volevo proprio parlare con te.
3: Ma... Don Alonso, la vedo molto sciupato. Anzi, ad essere sincera, sembra invecchiato come uno stronzo al sole. Non è che per caso si è preso qualche malattia?
0: Malattia? Sì, esatto, non ti si può nascondere nulla, vero, bella chiattona? Purtroppo devi sapere, mi sono beccato la scontite.
3: La scontite? E cosa sarebbe la scontite, Don Alonso?
0: Ah, la scontite è una brutta, bruttissima malattia venerea che ti obbliga a regalare prodotti di qualità a prezzi stracciati.
3: Oddio, che mi venga la cellulite!
0: Ce l'hai già la cellulite, cameriera Madres.
3: Don Alonso, ma come si permette? Quella che vede non è cellulite, è solo ritenzione idrica.
0: Sono la stessa cosa, cameriera Madres. Cellulite e ritenzione idrica sono sinonimi.
3: D'accordo, lo ammetto. Sono sinonimi, va bene. Ma lo sa quanto è difficile mandare via la cellulite volendo conservare una perfetta linea di chiattona?
0: Lo so che è difficile. Per questo ti ho portato il kit Don Alonso Body Care, un set di creme per la cura del corpo in vendita a soli 19,99 euro su donalonsooutfit.it.
3: Così poco? Ma il prezzo è veramente stracciato, Don Alonso. Così non ci guadagna niente.
0: È colpa della scontite, cameriera Madres. Fino a Natale sarò costretto a una svendita totale su tutti i prodotti donalonsooutfit.it. Per questo motivo, per il prossimo mese non dovrai scoparmi. Siamo intesi?
3: Certo, Don Alonso, non si preoccupi. Non ci penso nemmeno a scoparla.
0: Me lo devi promettere. Anche se fra 2 ore dovessi tornare da te con l'intenzione di scoparti, tu dovrai rifiutare. Capito?
3: Glielo giuro, da lei non mi farei scopare nemmeno da morta.
0: Ecco, però poi fra 1 mese esatto da oggi dovrai farti scopare.
3: Ma quante richieste, Don Alonso. Prima non farti scopare, poi scopare. Insomma, non sono mica uno jukebox.
0: Chiattona! Chiattona! Sono tornato a scoparti in anticipo. L'altro me stesso che viene dal futuro è già arrivato. Promettilo. Mi scoperai solo fra 1 mese da oggi.
3: E va bene, Don Alonso, glielo prometto. Ma lei si curi queste scontite? Brutta malattia.
0: Ci proverò. Spero che nel frattempo i milioni di clienti di donalonsooutfit.it non mi mandino in rovina approfittando del fuori tutto valido fino alla fine del mese. Addio, bella chiattona.
4: Forza, Don Alonso, salga su sta ferraglia che la riporto nel futuro. Ma non potevo scegliere una Lamborghini?
3: Addio, addio, vecchio di merda!
0: Eccomi di nuovo nel presente, cameriera Nappa, che bello sei di nuovo qui.
3: E certo che sono qui, Don Alonso. Devo indagare sull'omicidio di mia madre e madre e se il rapimento del mio fratellino e non se lo ricorda.
0: Certo, certo, ma dimmi, donalonsooutfit.it esiste, vero?
3: Certo che esiste, Don Alonso.
0: Oh, che bello, missione compiuta. Il marchio sinonimo di qualità e convenienza è salvo.
3: Ah, a proposito, quasi dimenticavo. Prima la cercava la finanza.
0: La finanza? La finanza? Che malore molto forte. Sto malorando male, molto male. Fortuna che indosso il mio abbigliamento da malore che ho comprato su...
5: Come andrà a finire?
6: Come andrà a finire?
5: Scoprilo nei prossimi episodi di La Promessa. O su www.donalonsooutlet.it.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il caso di oggi ci onora della presenza dell'uomo che ha i neuroni pure sui peli del culo. L'uomo che ha scoperto il fuoco, inventato la ruota e anche il pompino. È l'Albert Einstein degli intelligenti, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo, dottor Lo Squaglio! Un applauso, signori! Tutti in piedi, dai!
2: Grazie, grazie, un onore, vostro onore, ricevere l'onore di venire onorato dalla sua orazione. Grazie,
1: ma,
2: grazie.
1: Ma che proprietà di linguaggio, che classe, che arguzia. Mentre purtroppo dall'altra parte abbiamo il querelante, l'essere che quando distribuivano i cervelli stava limonando quei capezzoli barbuti di un travone paraguayano. Quella merda caramellata del signore Ercoglione. Bu, bu, bu, bu, bu. Ci dica, aborto anale, qual è la causa che perderà malamente anche oggi? Bu, bu, bu.
3: Vostro onore, non so come ha fatto, ma l'imputato mi ha rallentato la voce con l'inganno. Senti come parlo strano?
1: Che genio, che inventiva. E ci dica, dottor Lo Squaglio, come e perché ha rallentato la voce di questo spreco di ossigeno infame figlio di puttana? Con tutto rispetto parlando, ovviamente,
2: Bene, vostro onore, da qualche lustro sto conducendo una ricerca sugli effetti del cristallo di sperma di Bradipo sulla velocità di fornazione. E grazie agli esperimenti sul signor Ercole ho scoperto che bastano solo 12 litri inculati nel sonno per rallentare la voce di un primate del 50%.
3: Cosa? Mi ha fatto un clistere di Bradipo di 12 litri! Ha confessato, lo arresti, lo arresti!
1: Ma stia zitto, fricassea di sbocco anale, con tutto rispetto parlando,
3: Merda di merda!
1: Ah, ma non mi lascia altra scelta allora. Devo assolutamente calmarla con una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: tu? Sei stanco dei soliti rapper italiani educati e politicamente corretti?
1: Vuoi dirlo forte?
0: Vorresti ascoltare qualcosa di trasgressivo e fuori dalle regole?
1: Magari!
0: Perfetto, perché da oggi arriva Bestemminem, il rapper che rappa solo con le bestemmie.
1: Oh, finalmente!
2: Yo, yo, yo, cade la colonna, canta la p***a. Yo, yo, yo, yo, lo senti p***a?

0: l'album del debutto di Bestemmi Man.
1: Non riesco a dirlo.
0: Di Bestemmi Man.
2: Bestemminem.
0: L'ho anche scritto io, pensa.
2: Si ma... fate correggere la squadra, cazzo.
0: Compra l'album di debutto di Bestemminem. Di Bestemminem.
3: Questa sì che è musica per le mie orecchie.
0: Bestemminem, il rapper delle bestemmie. Bene, bene, bene, bene, mio nipote tutto il weekend mi ha torturato con l'album nuovo di Bestemminem, veramente un grande artista. Beh, voglio dire, se riescono a pubblicare dischi di merda come quelli di Sfera e Merda, lì come si chiama, voglio dire, Bestemminem ci sta anche. Comunque il caso di oggi vedeva con lo spruzzo di cinghiale in cancrena del signor Erculone accusare ingiustamente l'intelligentissimo dottor Lo Squaglio di avergli rallentato la voce con un clistere di sperma di Bradipo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con un risarcimento di 16 milioni di euro!
3: Evviva! Giubilo!
0: Neanche dire giubilo, roba incredibile!
3: Giubilo!
0: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene! Obbligo di farsi sparare nelle palle tutte le viti avanzate dai mobili dell'IKEA di tutto il mondo fino al 20:45.
3: Bravo!
0: Due mesi di reclusione in una bara piena di vomito e uccellini morti con Laura Pausini che ti morde i piedi cantando la colonna sonora dell'esorcista con due cetrioli nel culo.
2: Adoro la Pausini però!
0: E infine lo condanna a farsi sputare in bocca da un barbone con la gonorrea mentre un gruppo di vecchi ottantenni nude lo prendono a calci nei coglioni.
2: Potrebbe anche piacermi.
3: Sì.
0: Così è deciso, l'udienza è tolta!
3: Ho vinto!
2: Cazzo deficiente, una trasmissione televisiva, coglione!
3: Ho vinto io invece, mamma, ho vinto!
0: Una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: Ma hai cambiato culo. Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone.
1: Anche
0: che
1: Marco,
0: apri, guai, ma hai sentito?
1: E lo si tira giù le finestre qua.
0: Madonna, mi sembra la trombetta col
1: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
0: Ma senta la puzza.
2: Hai cambiato culo.
0: Porca puttana.
1: Questo è un bianco.
0: Dai,
1: vai.
0: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
1: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
0: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
1: Tortelli?
0: Boh. Ma no.
1: Comunque belle però, obiettivamente.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
12: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì,
12: che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
9: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
12: Sì, che devo fare? Stavo
9: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
12: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
8: Guardi,
12: forse
8: vabbè,
12: c'è il sangue.
8: Allora, sì,
12: signora.
8: Questo
12: mi ascolti,
8: sì,
12: ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
12: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo.
9: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
12: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
12: mettici il pennino nella cacca.
9: Stai il telefono, stai.
12: Sì.
9: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
12: Sì.
9: Mamma, che brutte feci che
12: ha
9: c'è.
12: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
12: cotechino,
9: inghia, brasiliano.
12: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
2: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porcacciami se.
2: Porca ma...
12: Come sangue non c'è nella fece.
11: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, scusa collega.
8: No,
5: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
5: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
8: Ho capito, ma per telefono.
5: Alla priorità.
8: Sì, anche sulla Rai 3.
5: Su tutto quanto.
8: Va bene.
5: Lo sport.
8: Sì.
5: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
5: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
5: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
5: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
5: Ecco.
6: Glauco! A tavola che pronto!
5: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
5: ma tu,
6: che ti ho
5: ma
6: fatto
5: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
6: Dai che ti ho fatto l'insalata.
5: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata.
5: Cani, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
5: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
5: Uno.
8: Sì, due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
5: Che vaffanculo, porco.
8: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
5: Allora signora,
8: sì,
5: sono quello della cacca,
8: sì,
5: dell'esame delle feci.
8: Sì.
5: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
5: No.
8: Senti
5: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel colo la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
5: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
5: fare la
2: so
5: cacca.
2: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
5: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
11: Bastoncino Brimbelli.
5: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
5: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
8: bene,
5: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
5: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
5: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
8: Sì.
5: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
6: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
5: Ma l'insalata non si raffredda.
6: Dov'è tuo figlio?
5: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
6: Hai visto
5: ma
6: Peppino?
5: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
6: Chiama Peppino e di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
7: Radio 105. Radio 105.
13: Welcome to the zoo.
14: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Pacca Montanara con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Oddio, che paura. Cazzo, che paura. Cazzo, che paura qua.
2: Wow, wow, vecchioccio, che succede? Hai di nuovo fatto un debito con una banda di albanesi?
1: Debito lo va a dire a tua madre, quella che aveva il vizio di scomparsi i gommoni. Devo andare a fare visita all'andrologo, sacco di pulci della merda.
2: Quante storie per un dito in culo.
1: Quante storie per un dito in culo aveva tuo padre, Quello che si faceva infilare il pugno di Hulk nell'ano e poi gli chiedeva di scroccargli le dita. Dai, vai a mangiarti il cazzo, che c'ho da fare qua.
3: Ciao, nonnino mio maleducatissimo.
1: Maleducatissimo la vai della tua madre, quella che se lo faceva troncare in culo e poi non diceva neppure grazie.
3: Come mai sei così agitato, nonnino?
1: Agitato la vai da tuo padre, quello che pippava col culo perché andava in giro con due cazzi nelle narici. Dai, levati le palle di puttana, devo andare a fare visita all'andrologo.
3: Oh, che bello, posso venire con te?
1: Ma nemmeno se riesci a toccartela coi piedi mentre limoni con un tricheco. Tu resti qui e metti la bagiana in modalità invisibile, chiaro?
2: Bau, bau! Sendo fetore di una persona che non si lava, che adesso arriverà qua e dirà...
4: Ciao, Heidi!
2: Ecco, infatti, bambino di feci, figlio di puttana. Però stavolta te lo dico senza copione, lo penso.
3: Ciao, Peter!
4: Heidi, ma perché hai gli occhi bagnati di acqua? Ti è venuto in faccia l'uccellino dell'uliveto.
3: Uffa, Peter! Vecchio orso è andato a fare la visita dall'andrologo e mi ha lasciato qui da sola!
4: Ma tranquilla, Heidi! Per fortuna porto sempre con me un andrologo nelle mutande! C'ha pure i baffi!
3: Davvero?
4: Sì, sì! Prendi l'andrologo!
3: Subito, Peter!
4: Ecco, brava!
2: Wow, wow, ma tu ti rendi conto che è circonvenzione di incapace quello che stai facendo da tempo immemore?
4: Fatti i cazzi tuoi, cane!
2: Tu lo sai che fra qualche secondo arriverà il nonno e ti dirà che tua nonna lo prende nel culo, vero?
4: Non mi interessa, chi si accontenta gode.
2: Ti stai vedendo?
4: Un po'.
2: Stai godendo?
4: Sì.
2: Guarda, conto, Uno, due, e tre.
1: Tua nonna la prende nel culo!
4: Cazzo, c'aveva ragione il cane!
1: Cosa stai facendo, l'infame? Non ti azzardare! Puttana!
3: Ma, vecchio orso, non dovevi andare dall'andrologo?
1: Sì, ma alla fine il dito del culo me l'ha messo la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, è impossibile! Mia nonna è monca!
1: Ah, ecco perché mi fa sempre le sedie coi piedi. Quella vecchia troia di tua nonna.
4: Ma vecchio orso!
1: Infame di merda!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Sciopero generale dei trasporti indetto dai sindacati per il prossimo venerdì 17 novembre, ma il governo pare che voglia impedire ai lavoratori di esercitare liberamente il proprio diritto di sciopero sancito dall'articolo 40 della Costituzione, perché dice, almeno dice Salvini, che questi lavoratori dei trasporti scioperano sempre il venerdì, cioè a ridosso del weekend, in modo tale insomma da potersi fare la settimana corta ed andarsene in ferie per qualche giorno. Naturalmente questa dichiarazione ha scatenato non poche polemiche, peraltro alcune anche motivate. Sta di fatto che c'è uno scontro frontale tra sindacati, lavoratori e governo sullo sciopero di venerdì, che potrebbe portare addirittura al precetto, cioè alla segnalazione dei lavoratori che sciopero. Ma voglio sentire voi sul diritto di sciopero negato. Apriamo le linee. Sentiamo Carlo da Piacenza. Vai Carlo, vai. Sciopero negato, vai.
4: Addirittura, ma non è un diritto fare il...
3: Certo, è un diritto sancito dall'articolo 40 della Costituzione italiana.
4: E allora non può bloccarlo, è impossibile.
3: Perché dicono che tutti questi scioperi vengono fatti di venerdì, perché la gente ci vuole fare il cazzo. Che cosa ne pensi?
4: Ma tanto non fanno un cazzo dal lunedì al venerdì, sabato e domenica vanno a mettere le palle a mollo, che cazzo ne vuota. Ma tu cosa ne pensi, bruciare dei miei coglioni? Dimmi.
3: Io sono un libero professionista, a me di voi altri pensanti salariati.
4: Ma tu sei una mucca di merda, non sai dire un cazzo, urli e tu, se io ti strizzi i capelli, ci posso fare le patatine fritte, sì. Merda, vomito.
3: È molto spiritoso lei, molto spiritoso. Bella lavanderina, a parte le sue cazzate. A parte le sue cazzate da frustrato, ultimo gradino della piramide, paria. Lei è un paria, servo della gleba.
4: Come violino.
3: Lei
4: non puoi parlare.
3: Lei ha influito, sulla storia del mondo come il dodo. È assolutamente ininfluente.
4: Allora estinguiti anche tu e vattene a fanculo.
3: Lei è destinato a scomparire mentre io sono il padre eterno. Sgozzi un agnello in mio nome, paria.
4: Facciami la palla a destra, ciao.
3: La frustrazione dei salariati è questa. E poi scioperano anche, vogliono anche scioperare. Un altro.
4: Facciami la palla a destra, ciao.
3: La frustrazione dei salariati è questa. E poi scioperano anche, vogliono anche scioperare. Un altro.

0: Vietano lo sciopero.
1: Esatto.
0: Non mi sembra proprio corretto.
1: Però dicono che questi scioperi dei trasporti sono sempre il venerdì. Come mai sempre il venerdì?
0: Che cazzo, se dobbiamo scioperare devono godersi che si facciano il weekend bello, porco. Cioè, nel senso,
1: non ho capito il ragionamento, mi scusi.
0: Uniamo l'utile al dilettevole. Se bisogna scioperare, facciamolo anche un giorno che sia anche piacevole goderselo.
1: Quando si sciopera, in realtà bisognerebbe andare in manifestazione, perché il scopo dello sciopero è quello di manifestare contro il governo e questa finanziaria.
0: Sicuramente, però non è detto che
1: però non
0: sia
1: è così.
0: Sempre così.
1: Però non è così.
0: L'importante è mettere il disagio, però, non lavorando.
1: Il disagio ce l'ha lei dentro e fuori.
0: Se vuole andare al mare o vuole stare a casa.
1: Il disagio ce l'ha lei, signor Gump.
0: Dai, non stiamo qua a raccontarci le favole, porco. Non mi far bestemmiare. Non fanno un cazzo la maggior parte. Anche lì la mela marce ce ne sono troppe e c'è qualcuno che lavora anche per gli altri.
1: Perché?
0: Ma
1: perché è contrario alle favole? Gliene racconto una io. C'era una volta un coglione al telefono che dopo due minuti mi aveva rotto i coglioni. E quel coglione è lei. Arrivederci. Mi dispiace per la mancanza di APN, ma la vita non è Cenerentola. Un attimo. Sentiamo Mimmo da Bitonto, arrabbiatissimo. Vai Mimmo, vai!
2: Molto, molto semplicemente. Io sono del parere che il governo fa bene a vietare questo sciopero.
1: E questo lo
2: perché sì. Chi ha votato questo governo è un coglione, sì. È un parassita.
1: Su questo posso essere d'accordo con lei, ma in generale sono d'accordo che chiunque abbia votato alle ultime elezioni, anche chi è stato a casa, è un coglione. L'hai compreso? Anzi, forse lei come capo lista...
2: L'ho compreso, sì.
1: Lei ha la fascia tricolore del coglione.
2: Sì, sono un coglione. Lei ho votato anch'io questi meriti coglioni e merito di prendere le buche del culo. Quindi, pertanto, venerdì si va a lavorare.
1: Si va a lavorare contro qualsiasi diritto costituzionale. Così imparano a votare bene
2: la
1: prossima
2: volta. Voglio di nuovo la monarchia, cazzo!
1: Sì, ma lei sarebbe comunque un servo della gleba, anche sotto la monarchia sarebbe l'ultimo gradino della scala sociale, quello su cui si puliscono le scarpe sporche di merda.
2: Sì, perché almeno sono sicuro che me lo prendo in culo da uno solo e non da 50 milioni di parassiti che stanno al governo.
1: Perché?
2: Vaffanculo di mortacci loro.
1: E di sua nonna, arrivederci.
2: Ciao.
1: Al culo. Un altro. Andiamo da Michael, vai Michael, sei in onda, vai.
3: Ma stiamo scherzando veramente? Io mi sono rotti i coglioni.
1: Perché?
3: Ma come vietare lo sciopero? Ma stiamo scherzando? Io avevo organizzato già tutta la cosa con la famiglia. Ma stiamo
1: come?
3: Scherzando?
1: Scusi, che cosa aveva organizzato lei con la famiglia?
3: Abbiamo fatto una cosa di brace, diciamo, di tartici, un po' una grigliata. Come vogliono togliere lo sciopero? Noi puntiamo tutto.
1: Lei sta facendo della sottile ironia sul fatto che i lavoratori invece di andare in manifestazione se ne vanno in ferie. Questo sta facendo lei.
3: Ma lei sta scherzando veramente? Io sono un professionista.
1: Ma perché? Ma perché parla come Dia Capatantuono? Perché? Chi pensa di essere? È un imitatore lei. Imitatore! Imitatore pessimo! Scadente! Scadente!
3: Ho un problema alle corde vocali!
1: No, lei ha un problema ai neuroni! Lei ha un problema al cervello! Scadente! Pidocchioso! Imitatore da 4.000 lire!
3: Ma stai scherzando veramente?
1: Senti!
3: Io sono un professionista, la voce, quando avevo 4 anni l'avevo già così, i miei compagni della scuola già dicevano che avevo la voce così.
1: Mi faccia l'imitazione? Le propongo io, un'altra imitazione scadente.
3: Allora mi dica l'imitazione, che mo faccio l'imitazione con la voce mia.
1: Benissimo, allora lei sa fare Claudio Baglioni?
3: Quello che se ne va pure dai coglioni.
1: Bravissimo,
3: ciao,
1: arrivederci. Salve, arrivederci. Ci è arrivato da solo. Andiamo da Palmiro dall'Abruzzo. Vai Palmiro, vai.
4: Fatto bene.
1: Perché?
4: Cosa scioperano a fare? Di venerdì poi? I trasporti.
1: È un diritto però, un diritto sancito dalla Costituzione italiana.
4: Perché fanno i scioperi venerdì? Perché sono tutti dei terroni comunisti scansafatica che hanno voglia di fare un cazzo.
1: Ma uno sarà libero di scioperare quando cazzo gli pare, quando cazzo gli pare. Chi decide? Chi decide?
4: Avete rotto il cazzo voi comunisti di merda.
1: Certo, è la colpa.
4: Siete lì a rompere i coglioni, fino adesso non avete fatto un cazzo, adesso che... C'è un governo eletto dai cittadini e rompete.
1: Tutti i governi sono eletti dai cittadini, ignorante
4: ma
1: bestia.
4: Ma quando mai? Ma se gli ultimi governi se li sono decisi loro chi?
1: Vabbè,
4: il governo Conte, chi cazzo l'ha scelta? Quello?
1: Conte non era comunista, il Movimento 5 Stelle ha governato con la Lega, che è un partito di ultradestra. Ultradestra. Perché bestemmia?
4: Perché mi fa incazzare.
1: Lo faccio incazzare perché lei è un ignorante e non sa niente.
4: Ma per tu sei ignorante.
1: Governo Conte,
4: tutti i tuoi amici comunisti del PD, di puttana
1: cosa,
4: quelli lì.
1: Cosa c'entra questo col diritto di scioperare? Perché i lavoratori sono tutti di sinistra.
4: Tutti terroni, capiscono un cazzo.
1: Bene, anche razzista.
4: Perché
1: lei, scusi, lei cosa sta facendo adesso?
4: Io? Io sto facendo il corriere.
1: Lei è contento del suo stipendio? Lei è contento del suo posto di lavoro?
4: Io guadagno più di te, pezzi.
1: Non credo proprio.
4: Sicuramente guadagno più di te.
1: Nel corso di questa telefonata.
4: La gente quando mi vede a me è contento.
1: No, quando la vede la sputa.
3: Senza te ti odia perché sei una merda.
1: Io sono ricco.
3: Sai solo andare in quei stanzini televisivi lì del cazzo, certo, con quegli anelli di merda comprati al mercato.
1: E lei no. E nel corso di questa

0: telefonata, io ho messo da parte tutti i soldi che lei guadagna in un anno.
1: Sei sicuro?
0: Già che è per strada? Mi consegni questo pacco con un bel vaffanculo per lei e per la sua famiglia.
1: Stronzo di merda, vai a fare in culo.
0: Arrivederci.
2: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però. Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parlare con te.
1: Però...
2: This is the Zeus.
3: Molti noti VIP SRL.

0: Buongiorno, sono Marilena.
1: Sì, buongiorno, salve. Negozio di scarpe, giusto?
0: Sì,
1: Buongiorno, salve. Senta, sono Gianni Paletta dell'agenzia di Volti Noti, agenzia d'immagine.
0: Sì.
1: Sì, vi contattavo perché abbiamo un evento lì in zona con un nostro ospite che appunto è Rocco Siffredi, che farà un'ospitata in discoteca.
0: Sì.
1: Ecco, praticamente ci servono delle scarpe per lui, per lo spettacolo.
0: Ma noi è negozio donna, scarpe donna.
1: Appunto. Sì, vabbè, lo spettacolo si chiama Travoni for President. Ci servono un numero, lui c'ha il 48. Adesso immagino che da donna sia difficile. Qual è il numero più alto che avete?
0: 41, donna.
1: 41, perché lui già settimana scorsa, verso serata di Salerno, ha messo un 43 con le dita tirate, di piegate.
0: No, arriviamo non tutto neanche fino al 41. 40-41. Sono da provare oppure dei coltelli elasticizzati.
1: Certo, no, perché sai, lui c'ha problemi. Poi c'era una circolazione di sangue esagerata in quella zona lì. Quando fa gli spettacoli, tutto il sangue dai piedi sale. E di conseguenza ci deve essere lo spazio lì, proprio. È talmente, diciamo, grosso come persona in quelle zone, che il passaggio di sangue è tipo il Ticino, presente?
0: So che dirla, no.
1: Ecco, avete anche abbigliamento da donna voi?
0: Sì, abbiamo giubbini, abbiamo piumini, giubbini in pelle.
1: Sì?
0: Felpe.
1: Eventualmente pantaloni e pantajets, quante gambe hanno quelli?
0: Santa, ma che domande mi fa?
1: Vabbè, scusi, una domanda.
0: Ho mai visto un pantajets con tre gambe, mi scusi. Ma guardi, scarto, mi sta prendendo in giro.
1: Lavorando con Rocco, sinceramente le posso garantire che ho visto di tutto.
0: Arrivederci, grazie.
1: Pronto? Niente, le scarpe non le abbiamo trovate. Facciamo così, iniziamo a prenotare un ristorante per capire dove appunto alimentarci, perché sai che poi non si crea sangue e lì quando pompano non c'è niente, quindi vediamo un po' qua che cazzo ci fanno da mangiare. Sì, buongiorno, salve, ristorante?
0: Sì, salve.
1: Senta, è possibile effettuare una prenotazione? Io sono
0: sì.
1: Carlo Paletta, sono il segretario del dottor Rocco Siffredi.
0: Sì.
1: Volevo capire un po' cosa fate, nel senso, perché c'è pesce, queste cose qua?
0: No, è tutto a base di carne questo qui.
1: Carne?
0: Sì.
1: Salsicce?
0: Sì, di tutto, sì, certo, ci sono gli arrosti misti, c'è di tutto, bistecche, fiorentine.
1: Lui potrebbe portare la sua, eventualmente voglia la cucinate, perché lui è molto restrittivo dal punto di vista alimentare.
0: Ma di cosa?
1: Salsiccia?
0: Non è un problema, sì, okay. Eventualmente sì.
1: Quindi può usare il cuoco, quindi Rocco porterebbe la sua salsiccia?
0: Non è un problema, sì.
1: L'importante
0: è
1: che vi dotiate di una padella molto, molto grande, perché...
0: Sì, è abnorme, quanto tutto il ristorante, vero? Quanto ci manda un esercito.
1: Guardi, quando la vedrà, le posso garantire che sì, ci rimarrà male.
0: Quando arrivate in aereo, non so, in macchina...
1: No, facevo una battuta, anche perché poi chiaramente la settimana scorsa eravamo a Salerno. La titolare era arrogante come lei. Poi si è chiusa in bagno mezz'ora con la salsiccia di Rocco, quindi va bene. Dai, se vuole fare un po' di palestra intanto le mani e le braccia, così si allena. Salve. Beh, col ristorante è andata bene, Rocco, eh? Allora facciamo così, visto che è comunque lontano a Bari, io prenoterei una camera d'albergo, almeno vediamo un po' di capire. Ti faccio stare comodo, tranquillo, sì. So che siamo a Bari, quindi comunque sai che c'è comunque una mancanza di igiene in quella zona lì, che sono dei bifolchi di merda, lo sappiamo, tranquillo. Però ti faccio stare bene, adesso chiamo io un bel posto, vai tranquillo.
2: Pronto?
1: Sì, pronto l'hotel?
2: Sì.
1: Buongiorno, salve, sono Carlo Paletta, sono il manager della Mille Volti SRL. Senta, abbiamo un ospite questa sera in zona Bari, volevamo sapere se era disponibile la vostra struttura per ospitarlo dopo l'evento.
2: Sì, quante persone? Una persona?
1: Allora, è una persona, però è come se fosse due.
2: Ah.
1: Praticamente, posso parlare in maniera schietta con lei?
2: Sì, non c'è nessun problema.
1: Ok,
2: sì.
1: Ecco, io sono...
2: Lavoriamo per quel senso, lavoriamo un po' di più.
1: Ecco, io sono il manager di Rocco Siffredi, io. Praticamente sarebbe lui e quello che c'è nelle mutande è come se fosse un'altra persona, quindi... servirebbe un lettino con un più un altro lettino a fianco, perché lui, sì, lui lo mette sul lettino perché non ci dorme insieme, perché si gli dà fastidio, gli fa senso toccarlo, cioè.
2: Capito, lo mettiamo sopra lì.
1: Ecco, e eventualmente voi avete anche disponibilità per delle cinghie, sì, perché lui praticamente quando lo mette sul lettino
2: lo lega
1: con le cinghie, perché c'ha...
2: Vabbè, fa bene, se no poi lo può perdere, no, ed è brutto, poi non può lavorare più.
1: No, perché una volta ha fatto un sogno strano, si è alzato e gli ha bucato un occhio, quindi vorrebbe evitare.
2: Bisogna evitare, sì.
1: Ecco, e poi glielo dico, nel senso, capisco la sua attività, se eventualmente durante la notte lei avesse, sa che comunque noi maschi siamo sempre... C'è quel lato Y dei cromosomi, se sì. Eventualmente di notte.
2: Ma lui lo prende pure.
1: Ascoltami, sì. Ma no, sì. Ce la teniamo a fare i seri, dai, senza fare i buffoni baresi come fate voi. Ce l'abbiamo sto lettino con le corde o...
2: No.
1: Non ce l'abbiamo?
2: No.
1: Allora facciamo così, ma io letto singolo, al massimo se tu sotto con la bocca aperta l'appoggio. Tipo il comodino umano, fai un comodino con la bocca aperta.
2: Ah, vabbè, ok.
1: Dai, allora ci vediamo dopo. Mi raccomando, tu inizia a allenarti sulle ginocchia, che poi devi stare tutta la notte a fare il comodino.
2: Va benissimo, va bene.
1: Dai, grande, un abbraccio.
2: State bene.
1: Ciao. Allora, caro Rocco, tutto a posto. Abbiamo il ristorante, abbiamo l'albergo. Ah, cazzo, ci mancano le scarpe da donna per lo spettacolo. Ah no, aspetta, però c'è un amico che te le può prestare. Mazzoli, se mi presti le scarpe da donna... This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, in questi giorni ha debuttato su Netflix, la prestigiosa piattaforma Netflix, la serie di Hilary Blasi intitolata Unica, infatti speriamo che sia l'unica e non ne faccia più, perché per quanto mi riguarda è una cacata monumentale, ma non tanto per la qualità quanto per l'opportunità di fare una serie in cui metto in piazza i cazzi miei con mio marito prima della sentenza di divorzio. Io mi chiedo se siamo arrivati a questo punto di voyeurismo, cioè dopo aver infilato l'occhio nel buco della serratura per spirare la vita degli altri su Facebook eccetera, adesso ci infiliamo pure il cazzo e andiamo a curiosare nei matrimoni delle altre persone. Però la Hilary Blasi l'ha fatto, la serie ha avuto anche successo top negli ascolti su Netflix. Voglio sentire voi se l'avete vista, se vi è piaciuta. Apriamo le linee. Apriamo con Ernesto da Catania. Ernesto, hai visto la serie di Hilary Blasi? Vai.
4: Guardi, io l'ho vista solo per vomitare.
3: Perché?
4: Per vedere come ha trattato quell'uomo che secondo me è uno degli uomini
3: un santo.
4: Più spettacolari d'Italia, che ci ha portato la Coppa del Mondo. E lui è stata una persona che l'ha tradito.
3: Sì, però
4: ha tradito i suoi sentimenti. Che l'ha distrutto anche come uomo.
3: L'ha distrutto.
4: Si vede che è una persona distrutta.
3: Ma non mi sembra distrutto, mi sembra sereno. Sembra sereno, ben pasciuto, e mi sembra che stia scopando anche una bella ragazza giovane che oltretutto somiglia pure alla moglie, o no?
4: Ma è un esempio anche nella vita.
3: Di cosa? Un esempio di cosa? Un esempio di cosa? Un esempio di cosa?
4: Un ragazzo di quartiere che ovviamente
3: cosa
4: è cresciuto senza soldi in
3: cosa
4: un quartiere molto povero.
3: Ha salvato i bambini.
4: È un esempio
3: di cosa?
4: Dovrebbero seguire queste teste di cazzo di ragazzi di oggi che si vedono TikTok e si ascoltano tutta questa musica di merda.
3: Che cosa ha fatto? Ha tirato 4 calci e un pallone. Che cosa ha fatto? Ha salvato dei bambini in un incendio. E quindi
4: si chiama Roma e credo che non ci sia riuscito quasi più nessuno.
3: Scusi.
4: Ma guarda, io certe volte ascolto il tuo programma e credimi, sei una persona che fa venire da cacare. Sei una persona che non ha nessun
3: capisce
4: contro la povertà, contro il sud.
3: Io sono contro l'ignoranza sua, l'ignoranza delle persone come lei e l'ignoranza di Totti, quel becero.
4: Aspetta, che sto venendo. Io guarda, in questo momento sono affacciato ad Acitrezza e sto osservando il mare e sto pensando alla tua barbosaggine.
3: Bene, vede l'orizzonte laggiù, perché dietro c'è il vaffanculo dove se ne deve andare. Arrivederci. Andiamo da Gerardo, da Comacchio, vai Gerardo.
5: Non me ne frega niente.
3: Sì, questo manca a me, me ne sbatte proprio il cazzo sui scogli. Però dico, lei, secondo lei, è il caso di fare una serie per sputtanare il marito o no?
5: Non lo so, guardi.
3: Ma lei è in una fumeria di oppio a Shanghai oppure qua con noi?
5: No, sto lavorando.
3: Sta lavorando, capito. Che lavoro fa lei? Trasfusioni? Lei è vampiro?
5: Disegno.
3: Disegna, è molto bravo. Che genere di disegno fa?
5: Meccanico.
3: Disegno meccanico. Bene, allora mi faccio un cazzo con le ruote. Diesel se riesce. Che voglio inquinare anche col cazzo. Arrivederci. Cosa chiamano a fare? Un altro! Andiamo da Michele, da Parma. Vai Michele, tutta tua, vai.
6: Sì, l'ho vista. Allora, io penso una gran cazzata.
3: Perché?
6: Una gran cazzata? Ma sì, ma dai, ma adesso lei farebbe lo stesso? Io l'ho vista col mio amico Franco. Adesso
3: che cazzo
6: sono
3: in cura?
6: Può sputtanare una persona così, un calciatore di prestigio.
3: E quindi
6: ma
3: sti cazzi? E sti cazzi, oltre che calciatore, anche marito, uomo, padre, avrà anche delle altre regolarità.
6: Sì, ho capito, ma lui è un calciatore,
3: e
6: ma
3: quindi
6: non puoi sputtanarlo così.
3: Come
6: ma
3: no,
6: dai.
3: Scusi, sputtaniamo i politici.
6: Ma chi è? Kim Kardashian? Ma chi è sta qua? Ma chi è?
3: Hilary Blasi, conduttrice televisiva di prima fascia.
6: Ma che di prima fascia, di fortuna, ma
3: cosa
6: vogliamo parlarne? Dai, adesso mi dica la sua abilità nel condurre un programma televisivo.
3: Ha condotto reality show facendo ascolti da record.
6: Il ragionamento è a me della Blasi, che cazzo me ne frega, sta le labbra canotto, la guardi, dici che bella e va.
3: Quindi deve soffrire.
6: Ma sì, ovviamente.
3: Ovviamente cosa?
6: Ma cosa urla? Ma cosa cazzo urla?
3: Ma che cosa cazzo urla lei? Continua a dire ovviamente.
6: Ma perché bestemmia?
3: È incapace di sostenere una conversazione. Sacrilego, lei è un sacrilego.
6: Mamma mia.
3: Lei è un blasfemo.
6: Con le sue paroline, lei le scude di notte e poi le spara fuori alla gente,
3: esatto.
6: Così pensa di essere intelligente. Lei è una capra.
3: Invece lei potrebbe leggere integralmente il devoto Olida, abbate a Tutorellone e rimarrebbe comunque un coglione. Arrivederci. E chiudiamo come sempre con l'amico mio direttamente da Grey School. Oggi ho intenzione di proporgli con calma il tema Hilary Blasi, che so che lui apprezzerà. Amico mio, buona settimana.
7: Infame, maledetto, me lo sapevo che l'era lui, che porco d'un
3: amico mio,
7: buongiorno. Lo sapevo che l'era lui, infame, maledetto. d'accordo.
3: Mi mancavi tanto.
7: Smettila di rompermi i coglioni, Cruciani.
3: Ho un argomento per te oggi, amico mio. Sono sicuro che sarai estremamente incisivo
7: tu
3: sull'argomento.
7: Tu non hai argomenti, non hai argomenti. È una trasmissione di merda.
3: Ti sto tendendo la mano.
7: Sei l'ubriacone.
3: Sì,
7: sei l'ubriacone.
3: Certo, è bellissimo.
7: I che ormai non hanno più valori.
3: Bellissimo, bellissimo gioco d'azzardo.
7: Grazie a te. Bellissimo. Gente di merda come te che continua a propagandare la droga, l'alcol,
3: ma sì,
7: il gioco d'azzardo.
3: Sono ragazzi.
7: Una malattia grave.
3: Ma tu hai una malattia grave. Smettila di fare la vittima. Vittima, non sei una vittima.
7: No,
3: no.
7: Hai voce in capitolo.
3: Io sempre parlo. Io padrone.
7: Io
3: te l'ho dato l'argomento. Non ne vuoi parlare. Non ne vuoi parlare.
7: Non hai argomenti seri. Non ho i coglioni con queste stronzate.
3: Non ne vuoi parlare. Non sei in grado. Non sei in grado. Non sei in grado. Non sei in grado.
7: Bello.
3: Sì. Bene. Mi piace tanto bene. E allora? E allora parlo anch'io. Che cazzo vuoi?
7: Maledetta merda. Sì. Ti stacco la testa e me la attacco nell'antenna di casa. Così dopo prenderà bene anche il 5G. Maledetta infame. Maledetta, devi morire.
3: Porca miseria. Anche elettrotecnico adesso. Siamo arrivati alla decapitazione. Non sapevo che fosse un sanculotto. Però secondo me la faccia da sanculotto ce l'ha. Arrivederci.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Pronti? Arrivi là.
2: Madonna mia, che nervosa.
1: Pronto?
2: Ma porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei?
1: Ascolta, va a cagar, struzzo.
2: Danneggiato mentale.
1: Va a cagare, sfigato.
2: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente... nervosa mille.
1: Pronto?
2: Con chi cazzo sei? Se dici... con chi cazzo sei?
3: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dite, chi è?
2: Sono Tony Termosifoni.
3: Come quello dei termosifoni?
2: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
2: Io non ho bloccato nessuno. Non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco in una gabbia
3: dei termosifoni?
2: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: Quello dei termosifoni?
2: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
4: Rispondi.
3: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
4: Rispondi.
2: Nervosa mille.
5: Pronto?
2: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
5: Siamo a posto.
4: Rispondi.
2: Nervosa mille.
5: Pronto?
2: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
5: Perché?
2: Già Tony Termosifone si scalda in un minuto.
5: No, siamo a posto.
2: Ma vero?
6: Pronto?
4: Rispondi.
6: Pronto?
2: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
6: Ma lei chi è, scusi?
2: Sono Tony Termosifone.
6: Ma lei con chi pensi che parla?
2: Lo conosci Tony Termosifone?
6: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
2: Ma vero?
6: Ma chi è questo?
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
4: Rispondi. Madonna.
2: Ma senti il vento!
6: Pronto?
2: Sono Tony Termosifone. Danneggiato mentale.
6: Come?
2: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Ascolta, ma cosa vuole?
2: Dove cazzo siete?
4: Rispondi.
6: Pronto?
2: Cos'è? Shh. Cosa vuol dire? Shh. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh.
3: Ma stai attento, ma cosa vuole lei?
2: Sai cos'è? Shh.
3: Lo sa che viene a disturbare una persona?
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
3: Perché io ho da chiamarlo, mi?
2: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
4: Rispondi.
3: Non si permetta più di telefonare.
4: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Nervosa mille.
0: Prossimamente nel Wonderland.
7: Qual falange di Cristo Redentore.
8: Pronto?
2: Potevi chiamarmi, eh?
8: Porco Nazarello! Zitto!
4: Ripeti.
8: Sono il promotore della paura!
0: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Questo è
9: Wonderland. Radio 105.
10: Only for you. The Zoo. Bye. This is a zoo.
5: Nina, nina, nina.
10: This is a zoo.
5: È tutto pazzo.
10: This is a zoo.
5: Nina, nina, nina.
10: This is a zoo.
5: Peterlizia.
11: Vai, dai!
12: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
13: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
14: Non dire cazzate, magnare un cazzo.
15: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
13: Ma chi?
15: Ma che cazzo stai dicendo?
13: Tu se non eri con me, a conoscenza.
15: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
13: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
15: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
13: no,
15: a fare
13: no,
15: il culo?
13: No, no, no, ti ho messo.
15: Che ti facevi schiacciare?
13: No, non capisco.
12: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
13: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
12: Prossimamente, nello Zoo di 105.
16: Lo Zoo di 105.

0: benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Vancouver, ci sono, ci penso. Ma cosa? La Pistoiese? Ma come si può pensato? Bene, allora noi siamo ancora di oggi nel momento dell'ammazzamento che la gente uccide e poi viene presa dalle divise. In ogni girolamo ci sono migliaia di gente che viene a farsi arrestata di morte. Oggi ne abbiamo di culi, no? Perché non ce lo diciamo? In fondo la giustizia al plep è fica, fa calam, eh? Allora vediamo la ricostruzione. Nel caso con la giostrina che ha detto che ci si fa vedere il servizio, dai!
1: È una sera come tante, quando nella casa del dottor Alfione si sta consumando la cena. A tavola ci sono il dottor Alfione, la moglie Falerna e il figlio maggiore Puerto Rico. Sembra una sera come tante, si conversa e si consuma un buon pasto, a base di cervello di cane, interiora di scimmia, piatti tipici della regione. Ma da lì a poco qualcosa disturberà per sempre l'armonia familiare. Infatti, irrompe dalla porta del soggiorno un cavallo, col muso coperto da un passamontagna, e apre il fuoco sugli astanti. È un'imboscata. Il dottor Alfione ha appena il tempo di dire Burkina Faso, che viene investito da una pioggia di proiettili scaricati dal cavallo, e muore sul colpo.
0: Mi passi il sale per piacere, che ho... Vinco cavallo! Burkina Faso!
1: Ma la moglie di Alfione, Falerna, riesce a scappare nella stanza adiacente, nel disperato tentativo di chiedere aiuto. Ma è lì che purtroppo scopre che nell'altra stanza non c'è più e al suo posto c'è la pancia di una balena. Sembra tutto così incredibile, ma nulla serve stupirsi, perché la povera Falerna non ha nemmeno il tempo di essere incredula che davanti a sé si trova un burattino di legno e un anziano artigiano armati fino ai denti. È un'imboscata. Falerna viene colpita a morte da svariati colpi di arma da fuoco e muore urlando con la mia voce identica, che sembra la mia che urlo nella ricostruzione, perché eravamo senza doppiatrice. Ma non è così, fidatevi. Strage, ma Puerto Rico, il figlio maggiore, si è nascosto sotto il tavolo e non è stato visto dal cavallo col passamontagna. Il burattino di legno e l'anziano artigiano, che sazi della mattanza, si dileguano. A questo punto però, rimasto solo, Puerto Rico si avvia verso la porta di casa per scappare da quel luogo e correre a chiedere aiuto, quando ad un tratto si trova di fronte ad uno specchio. È un'imboscata! In un attimo, se stesso riflesso, gli punta il dito della mano un mo' di pistola e apre il finto fuoco con la bocca, finendolo con tre colpi di finta pistola alla testa.
2: Sono io!
3: Stai fermo, sono io!
2: Sei tu! No, sono io! Sei io! Sei io! Pum, pum! Pum! Pum! Pum! Ah!
1: Ah! Ah! Tutto finisce così in questa serata di sangue, con tre cadaveri di una famiglia distrutta e troppe, troppe domande. Perché questa famiglia cenava alle 18? C'è forse un motivo legato ai riti satanici? Chi c'è dietro alla commissione di questo efferato reato? Forse Bigio, ex socio di Mandelli dei Soliti Idioti? Esiste la fica orizzontale? Se zio Fester accendeva le lampadine con la bocca, è possibile che col culo potesse ripristinare un'unità di backup di un server industriale? Perché Geppetto e Pinocchio non vengono digeriti dai succhi gastrici dei capodogli? Come fa un cavallo a premere il grilletto? Gli inquirenti brancolano nel buio, ma presto sapremo almeno se la merda sottovuoto puzza oppure no, perché ho fatto un esperimento che poi vi dico. A voi studio.
0: Bene, bene, grande, grande, grazie, Graziella, grazie al cazzo, Buddha di Canosa. Andiamo via, che ho il circo a casa di Benedetta. Dio mio, che tega che ho! Jul Brynner, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Volevo avere un'informazione, per favore. Senta, voi avete lì in negozio, showroom, insomma, diciamo dei bagni completi da vedere?
3: O avete... Allora, bagni completi no, nel senso che non ho, o meglio, ho due o tre box, ma non è un bagno completo arredato.
2: Sì, ma diciamo i sanitari ce li avete?
3: Sì, sì, esposti, sono diversi, assolutamente.
2: Ho capito. Ho capito. E, senta, ma quando li vendete, no? Volevo sapere.
3: Sì.
2: Voi fornite anche, diciamo, una copertura per evitare, ecco, che insomma certo materiale defecato venga a contatto con l'oggetto?
3: Non ho capito la domanda, mi scusi.
2: Sì, no, allora, cioè, la mia domanda sostanzialmente è questa, ma... Cioè, voi vi assicurate, ecco, poniamola così, voi vi assicurate che, diciamo, l'intestino delle persone che vanno ad acquistare le vostre tazze sia ben funzionante e non sia marcio, insomma, questo genere di cose?
3: Scusi, non sei radiofonico, che cosa, mi scusi?
2: No, affatto, è una domanda molto seria. Io sono un attivista e mi occupo dei diritti degli oggetti più sfortunati, ad esempio le tazze.
3: Senta, sì, scusi, noi siamo qui a lavorare, grazie.
2: Anche io sto lavorando. Stupido!
4: Buonasera.
2: Sì, pronto, buonasera. Volevo avere un'informazione. Voi ci avete nello showroom anche, diciamo, proprio tutti i bagni da venire a vedere?
4: Cosa intende tutti i bagni?
2: Cioè, intendo dire i bagni completi con tutti gli arredi dei bagni, insomma, le ceramiche.
4: Abbiamo in esposizione, non so, 5-6 mobili, alcuni sanitari, diversi tipi di rubinetterie, però poi dipende da quello che lei sceglie, da quello che cerca,
2: certo,
4: chiaramente.
2: Certo, certo, ho
4: non
2: capito.
4: Non abbiamo una grossissima esposizione.
2: Ho capito, ho capito. Sì, sì, ho capito. Non avete, diciamo, non provate del disagio voi a... insomma, a far parte di questa atrocità?
4: In che tipo?
2: Cioè, del tipo, nel senso, sapere che queste povere tazze, questi poveri water, ecco, chiamiamoli volgarmente water, vengono poi, diciamo, lasciati a bocca aperta in attesa di un culo che faccia il suo dovere.
4: Ma mi sta prendendo in giro?
2: No, affatto. Cioè, piuttosto il contrario,
4: capisco cosa
2: insomma.
4: Mi sta chiedendo.
2: Cioè, voglio dire, nel senso, cioè, voi sapete, credo, no? Immagino sappiate a cosa serve un water, no?
4: Certo.
2: Ecco, appunto. Allora, la mia domanda è: non vi provoca del disagio sapere che questi poveri oggetti vengono venduti in attesa, a bocca aperta, in attesa della loro fine, della loro tortura?
4: Quale disagio, scusi? È un prodotto che viene venduto come tutti gli altri, nessun disagio.
2: Va bene, non però, cioè, non è esattamente come una tazza per bere il tè, insomma, cioè, diciamo, è un posto dove...
4: Ho capito, ognuno vende
2: ci si caca.
4: Cioè, ognuno vende i propri prodotti.
2: Certo, allora, questo certo,
4: discorsi,
2: però lei
4: guardi,
2: è serva del potere.
4: Chiamo qua la telefonata perché non mi piace quello che...
2: No, ma io voglio avere una sua opinione, cioè, lei
4: no,
2: è serva del potere.
4: La mia opinione può essere un'opinione professionale o un'opinione personale. Io sono un rivenditore di sanitari, rubinetterie e materiale idraulico, quindi io faccio il mio lavoro, lei fa il suo lavoro.
2: Sì, appunto, infatti io verrò a manifestare perché è necessario liberare.
4: Ma lei non deve venire da nessuna parte.
2: No, sì, invece, non me lo può impedire.
4: Casa sua,
2: no, non può impedirmelo, verrò a manifestare. Ah, signora stupida!
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
0: Radio 105.

0: ci siamo! Sono tornato! Sì! Sono qui, in diretta da Miami, insieme a quel grandissimo, enormissimo, gigantesco DJ, ma va, Coglio di Mazzoli! Perché anche all'estero gli americani, quando lo incontrano per strada, lo chiamano Hey, Mr. Coglio! Mazzoli, ascolta DJ Pino Master Flash. È il tuo destino, è il tuo secondo nome. Tu ti chiami Marco Coglio Mazzoli. Siete pronti, fratelli? E allora partiamo con un'altra incredibile puntata di Bene Benvenuti, il programma del DJ più di tendenza del mondo, che sputtana sia la vita privata degli ascoltatori che quella dei ragazzi dello zoo. Pippo, dammi una strafottutissima base del porco. Grazie. Se anche tu inizi un corso di Kung Fu e alla prima lezione senti l'allievo più leccaculo che chiama l'istruttore dicendo «Venga maestro, venga!» e tu non riesci a trattenerti e quindi spari una bellissima venendo espulso dal corso. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri!
1: E smeriti ciò!
0: Se anche tu hai portato in riparazione il tuo notebook da un cliente, ma da figlio di puttana hai cambiato la password mettendone una leggermente blasfema, Pippo, prepara il beep, ovvero un bel... Così quando dovrà sbloccarlo ti dovrà chiamare e tu gli dovrai fare lo spelling. A che cazzo l'hai portato, a Santina? Se anche tu, visto che devi uscire con una super mega fica, poco prima di passarla a prendere, vai a lavare la macchina all'autolavaggio self-service. Ma sfiga vuole che dopo che l'hai insaponata tutta, l'impianto si guasta e vai a prendere la tipa con la macchina tutta piena di schiuma. Sei un goloide! Benvenuto!
1: Sei dei nostri!
0: Se anche tu vai all'obitorio perché purtroppo è mancata tua zia e vai per pregare, ma sfiga vuole che all'ultimo minuto hanno deciso di spostare il cadavere e tu hai passato 4 ore a pregare per uno sconosciuto. Bravo! Benvenuto!
1: Sei dei nostri!
0: Se anche tu, mentre stai amorevolmente ficcando tua moglie, e proprio quando sei al culmine le dici «Amore, veloce, dai, vieni, così veniamo insieme!» e lei ti risponde «Io, come il gran maestro, non sono tenuta a...» E allora tu per punizione le dai una bella annaffiata in faccia. Benvenuto!
1: Sei dei nostri!
0: Se anche tu il sabato sera non bevi perché devi guidare, ma porti in giro i tuoi amici ubriachi merda, uno di questi ad un certo punto si ferma a sboccare, facendo partire una reazione a catena che colpisce pure gli altri due amici in macchina, e allora tu scendi per aiutarli, ma inizi a vomitare pure tu vedendo il vomito degli altri. Che seratona! Benvenuto!
1: Sei dei nostri!
0: Attenzione amici, per dimostrare quanti fedeli ha il gran maestro della gheggheria. Leggiamo con molta attenzione questa fantastica regola di Andrea Fiandro.
2: Siete pronti?
0: Se anche tu domani hai la terza prova della maturità e pensi che ad ogni domanda che ti faranno tu risponderai come il gran maestro, la so. Bravi! Benvenuti! Studiate amici, studiate! Altrimenti diventerete tutti dei grossissimi ignoranti come quel

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: Sono io l'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno, il negozio di telefonia.
3: Certo.
2: Sì, buongiorno,
3: dica.
2: Come sei allegro?
3: Ok, mi dica.
2: Senta, una domanda, voi tenete gli auricolari Bluetooth? Ah,
3: ma auricolari Bluetooth, certo, sì, ce li ho, ovvio.
2: Ah, quelli diciamo senza filo, per capirsi.
3: Sì.
2: Ho capito. E senti, una persona diciamo allegra, simpatica come te, non si vergogna di vendere questo prodotto?
3: In che senso?
2: Nel senso, cioè, prova a immaginarti te di essere gettato in un buco nero pieno di cerume puzzolente. Insomma, non saresti contento, no?
3: No, assolutamente.
2: Appunto, quindi perché lo fai a un auricolare?
3: Ma in che senso? No, scusi, non lo sto capendo.
2: Cioè, nel senso, te sei troppo forte comunque, cioè, ti giuro. Se te vendi un auricolare, due auricolari pure a una persona, no? Te che ne sai di che c'ha dentro gli orecchi? Non lo sai? Potrebbe essere che ci sia una vasca de merda dentro, no? Il cerume, sai
3: ma
2: cos'è?
3: Ma noi le facciamo provare le cuffie Bluetooth,
2: appunto,
3: cioè sono sigillate.
2: Appunto, è qui il problema, perché io voglio proteggere le cuffie. Allora, perché non rilasciate un patentino e controllate il livello di pulizia degli orecchi dei clienti? Questo mi chiedo. Cioè,
3: ma a me dopo che escono dal negozio non mi interessa quello che vengono fatte là.
2: Ma è sbagliato questo. Sei troppo simpatico,
3: scusami,
2: ti giuro.
3: Scusami, se io ti vendo un prodotto io ti vendo un prodotto che so che è un buon prodotto, e poi se tu lo usi male, io che colpa ne ho?
2: No, certo, non c'hai la colpa. Però se te, per dire, cioè un po' come quando uno adotta il cane, no? Cioè ci vanno quelli del canile a vedere che casa c'ha, perché se poi c'ha un letamaio di casa sto povero cane, no? Allora è uguale. Cioè te devi pensare,
3: sono
2: com'è?
3: Sono due cose diverse.
2: Com'è l'orecchio?
3: Dopo che il pezzo esce dal negozio, per me tutte le cose che poi fa il cliente, per me non c'è, cioè...
2: No, mi stai nervosì! Perché non si può fare sto discorso con te, perché sei troppo simpatico. Però mi devi capire, cioè... Allora, te, ma arrivi a casa, te scartano, te aprono, te tolgono, intanto te staccano a tuo fratello, che magari te non volevi, te staccano a tuo fratello, e ti infilano all'interno di questo anfratto buio, appiccicoso e puzzolente che è l'orecchio. Dico
3: okay.
2: Io, te fa piacere? Rispondi, te fa piacere?
3: No, eccola. Sì, l'orecchio della persona è sporca.
2: Allora, perché non stai capendo?
3: Ne ho se l'orecchio della persona è sporca. Cioè,
2: perché
3: dopo che
2: te ne devi occupare?
3: Negozio, l'oggetto, a me, se hai il cerume o non hai il cerume, a me basta che esca dal negozio, cioè nel senso, io non posso fare il test a ognuno se ha il cerume o meno.
2: Però quello che sto a dire è questo: allora, noi veniamo a manifestare vestiti da cotton fioc e li distribuiamo all'uscita. Va bene? E tutti quelli che vendi e gli auricolari, tu me li indichi da dentro, non devi dire nulla, me li indichi e io vado e gli do la scatola di cotton fioc. Eh?
3: Hai gli auricolari?
2: No, le persone, ma secondo te sei stupido, scusa, sei simpatico ma sei stupido.
3: No, lo so, però sai, se metti di fianco i cotton fiocchi all'auricolare, almeno le persone prendono il cotton fiocchi e l'auricolare.
2: Famo che veniamo noi a manifestarci, ti riconosci perché siamo dei mega cotton fioc giganti,
3: ma
2: e li distribuiamo.
3: Se ti metti, voglio farmi una foto con te, davvero, voglio farmi una foto con te se ti metti da cotton fioc.
2: Vabbè, lo puoi pure fa, basta che,
3: allora,
2: basta che
3: ci facciamo una bella foto.
2: Basta che ci... Ascolta, devi dire insieme a me: free. Vai. Auricolari.
3: Free auricolari.
2: Grande, sei il numero uno.
3: Grande.
2: Ti porto uno striscione pure a te.
3: Grazie, cuore.
2: Ciao, sei un grande.
3: Ciao, ciao,
2: stupido.
3: Ciao.
1: L'attivista.
2: Che so io.
1: L'attivista.
0: Radio 105.
4: Hey. 105.
5: Hey. Lo Zoo di 105.
6: Beep, beep, beep, beep, beep, beep. This

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Tamarri.
2: Minchia zii. La cugina di Massimino e Giovannino compie gli anni e siccome è anche una mezza zoccola, vogliono fargli una sorpresa che magari ci scatta una mangiata di cazzi. La ciuccia palle vuole un maialino, adesso facciamo a merda qualche mugnaio del cazzo.
3: Sì, mi dica.
4: Buongiorno, allevamento di maiali?
3: Sì.
4: C'è mia cugina che fa il compleanno, no? Fa 18 anni, quindi diventa maggiorenne, c'è un momento così. Adesso so che sta andando di moda, a posto del cane, usare il maiale per andare in giro. Quindi a noi ci serviva un maialino piccolino.
3: È una richiesta un po' insolita, adesso le passo Andrea.
4: Ma passami, ma no, possiamo parlare anche io e lei. Magari mi spiega un po', ma è fattibile un po' sta cosa del maialino?
3: Cioè, un attimo, perché io non so, adesso li passo.
4: Sai che c'hai una voce proprio da succhi a cazzo pesantemente proprio, che mi stai facendo rapare.
2: Minchia che infame. Adesso sono cazzi seri che volano nei culi.
5: Sì.
4: Ciao, c'è allevamento di maiali?
5: Sì.
4: Lei li vende anche i maiali?
5: Beh, non tanto.
4: Ci serve un maialino cucciolo che dobbiamo fare un regalo di compleanno alla nostra cugina. Lo paghiamo il maiale. Quanto costa il maiale? Scemo.
5: Non facciamo quelle cose.
4: E allora che cazzo li tieni a fare i maiali? Sarà a cacare, scemo. Give me a
5: motherfucking beat. Oh, rincoglionito, testa di cazzo, faccia da merda.
4: Coglione che ti picchio a testa te a gallo, scemo.
2: Ora finisce a revolverate.
5: No.
4: Oh, coglione, cosa fai? Give me a motherfucking beat. Scemo.
5: Tutto.
4: Cosa fai, scemo, che butti giù il telefono? C'hai paura?
5: Ma cosa vuoi, scusa?
4: Coglione, voglio il maiale. Mi devi dare il maiale che per il compleanno.
5: Vabbè, rispondi meglio, sai.
4: Ma scusa, ma non sei quello di prima?
5: No.
4: Allora ho sbagliato, scusami, mi presento, sono Giovannino. Senti, io volevo un'informazione, testa di cazzo. Mi serviva un maialino per fare un regalo di compleanno, una roba così particolare che adesso... Adesso mi stai facendo venire il precipizio nel cervello.
2: Ma vedi sto infame spara retame. È ora di fare buchi buchi le vetrate.
4: Pronto? Oh pig coglion, cosa fai? Mi butti giù il telefono? Che ti do una testata a gallo, mica che ti sfregge tutta la faccia. Scemo di merda, non è che devi fare il furbo.
2: Perché sono una voce robotica, altrimenti verrei io a farti il sorriso a rastrello, a furia di saccagnate in bocca, merda.
6: Pronti, Pienava? Chi parla?
7: Madonna, come stai ingazzato? Che ti è caduto sull'uccello un mattone stamattina?
6: Vaffanculo a te, a sor.
7: Cosa hai detto? Mi richiama questo scasciato un attimo che gli devo spiegare un paio di circostanze.
8: Salagno, buongiorno.
7: Ah, sei una canaglia. Aspetta che ti passi mio cugino, aspetta un secondo.
4: Pronto?
8: Pronto?
4: Sì, buongiorno, voi avete i maiali?
8: No.
4: E cosa ho chiamato, scusa, chi sei tu?
8: No, non so, chi state cercando?
4: Sicuramente sei una grande zoccola perché c'è una voce proprio da
8: pomino. Ah, mi sei un gran cretino.
4: Ti posso ciucciare un po' la...
7: Secondo te?
4: Forse ho esagerato un po'.
7: Tu rispondi, ma secondo te?
4: Cosa? Guarda che funziona, devi essere diretto con le donne.
7: Ho capito, ma secondo te io posso mettere una cosa del genere in onda?
4: Se non la metti sei un cagasotto.
6: Pronto?
7: Pronto, sei maialista tu?
6: Cioè, buongiorno, con chi parlo?
7: Massimino Di Quarto, imperatore indiscusso della mala milanese. Senti, tu c'hai maialini? Maiali, c'hai maiali tu?
6: Maiali? E dipende, che tipo di maiali ti servono a te?
7: Quelli che con quattro zampe che grugniscono.
6: Ho capito, ma te che noi facciamo maiali grassi.
7: Ah, perché ci sono anche i maiali magri, fammi capire, con i capelli lunghi che suonano heavy metal. Non ho capito, che maiali ci sono magri?
6: Ti servono maiali di 300 kg, devi fare salumi, che devi fare con i maiali?
7: Ah, vedi, adesso cominciamo
6: tira
7: a capire.
6: Tira corto, il tempo da perdere non ce l'ho.
7: Tira corto no, io tiro solo lungo e bello pesato, tipo una grammata ogni botta mi faccio io.
6: Oh Henry, sei uno che tira bene.
7: Sì.
6: A me mi interessano i soldi.
7: Ah, ho capito.
6: Tu ce l'hai i soldi?
7: Ho capito. No, però c'ho, se vuoi, una Glock. Una Glock, una Glock carica. Quella che fa i buchi nelle portiere delle macchine. Hai capito, scemo di merda?
9: Quella che fa i buchi nelle portiere delle macchine.
7: Mi serve un maialino. Devo fare un regalo a mia cugina. Poi quando il maialino cresce te lo riporto e te lo infilo in culo.
6: Non ce l'ho, non ce l'ho.
7: Non ce l'hai il maialino?
6: No.
7: E che facciamo allora? Me lo vai a recuperare?
6: No, non posso recuperare, devi vedere da un'altra parte.
7: Ah, ho capito, capito.
6: E lì qua non ce ne sono.
7: Madonna, come
6: non
7: sei,
6: sono mai ali.
7: Sei diventato tutto serio. Che è successo? Sei scivolato?
6: Sì.
7: Madonna mia, che tristezza.
6: Va bene, ti lascio una buona giornata, ciao.
7: Vabbè, vatta a vedere un film di Totò, va, stronzo. Ha cambiato tono proprio. C'ho una Glock che fa i buchi nelle portiere delle macchine. Perché si è congelato.
2: Vabbè, e anche sto giro non si è concluso un paio di cazzi. E se finisce a nasi pieni in fissa. Fanculo.

0: dire, no? Lei vende il reggiseno perché sostenga le tette, no?
1: Sì, esatto.
0: Ecco, dico, non si sente in colpa all'idea che debbano fare questo lavoraccio, diciamo, per tutta la loro vita?
1: No, assolutamente.
0: Però si immagini lo sforzo, come devono essere pesanti quelle tipo la quinta?
1: Ma lo sforzo del reggiseno?
0: Cioè, lei, tra l'altro lei lo sa quanto pesa una tetta? Perché pesano dai 300 grammi al chilo, è parecchio.
1: Sì, ma lei ha bisogno di un reggiseno?
0: Sì, esatto.
1: Va bene, cioè, se un momento ha di tempo viene così, vede, misura.
0: Sì, ma infatti la mia idea era quella di venire, però verrò per liberare i reggiseni. Cioè, verrò a manifestare contro questa atrocità che viene perpetrata nei loro confronti.
1: Guardi, io in questo momento ho gente in negozio e quindi non potrei neanche star qua a darle.
0: Ma sono tutti complici, sono tutti assassini come lei. Questo è un problema. Li mandi via,
1: buongiorno.
0: Per favore.
1: No, la mando via, ma io ho gente qua che mi aspetta per cose serie. Quindi,
0: ma dico, mandi via questi. Che
1: la saluto, buongiorno.
0: Mandi via queste persone. Pronto? Maledetta complice di sto sterminio.
2: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete i reggipetti?
2: No, sono filati.
0: Lei sa le torture che subiscono i reggipetti quotidianamente?
2: Qui intorno, nel centro storico, no.
0: No, invece sì, perché ho chiamato.
2: I negozi che tengono così, no.
0: No, invece sì, perché ho chiamato e ce li hanno, quindi torturano i reggiseni.
2: No, come dico, qua intorno c'è delle mercerie, però.
0: Appunto, vendono questi poveri reggipetti a delle signore con le tette giganti e loro devono.
2: No, qui intorno no, non ce n'è.
0: No, invece sì, ho chiamato io. Devono sopportare questo peso terribile. Lei vuole manifestare con me?
2: Non riesco a capirla, perché c'ho gente e cosa.
0: Ma ascolti me, si concentri il focus su di me. Vuole manifestare con me?
2: No, grazie.
0: Lo sai che c'ha una voce de merda, signora? Manco so se è una signora o un signore.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. Una domanda, voi avete i reggiseni?
1: Certo, sì.
0: Ah, lo sapevo. E li vendete di tutte le marche? E le taglie?
1: No, tutte le marche no. Quello che ho. Deve
0: certo.
1: Vedere poi quello che c'è.
0: C'ha le taglie grosse pure?
1: Sì, ci sono anche le misure grandi.
0: Ho capito. E questo non vi crea vergogna?
1: Ma che domanda è?
0: La domanda è, non vi crea vergogna far subire ai reggiseni questa tortura? Queste tette giganti enormi da sostenere tutto il giorno. Cioè.
1: Pronta?
0: Sì, no, è cascata la linea, dicevo. Cioè.
1: Non è cascata, l'ho chiusa io perché trovo un'assurdità quello che mi sta dicendo. Per favore, mi lasci lavorare.
0: Ma lei è molto maleducata, mi scusi. Io sto facendo semplicemente una domanda. Bastarda! E voi che state ascoltando? Free Reggiseni!
3: L'attivista.
0: Che so io?
3: L'attivista.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Tamarri.
7: Massimino e Giovannino sono stati invitati ad un addio al celibato, ma siccome vogliono fare gli spessi, vogliono lanciare il festeggiato con una balestra. Sopra una montagna di coca. Ovviamente chiamano i Geppetti taglialegna del cazzo, ma finisce a stupro.
8: Oh. Non ti serve da sonagli, sei falegnamo tu?
9: Sì, tu chi sei?
8: Sono Massimino di Quarto, bello, mi piace che sei bello arzillo e sveglio pronto alla telefonata. Praticamente devo farti una richiesta.
9: Dimmi.
8: Oh, Geppetto, come te la cavi col legno?
9: Ma che cosa ti serve?
8: Praticamente dobbiamo costruire una balestra a spara cristiani. Cioè una balestra abbastanza grande per mettere un cristiano sull'elasticone e spararlo in un parco. Perché bisogna fare sto video per i social network che lui vuole fare i like col matrimonio, capito? E tu hai presente quel videogioco che spara i maiali? Ecco, lo vestiamo da porco gigante e lo lanciamo su una montagna di cocaina.
9: Brava.
8: Ti fai il naso tu, senti che sei drogato, tutto fatto. Senti, prima
9: ma
8: che ti sparo le gomme dalla macchina.
9: Ma chi sei?
8: Scemo di merda? prima che ti spara le gomme dalla macchina, mi vuoi dare una risposta o cosa faccio?
9: Coglione, dimmi chi sei.
8: Vedi, questo è proprio l'errore che una persona non deve fare con me. Tu hai presente con chi stai parlando?
9: Errore

0: Sì, dimmi chi sei.
1: Sai che arrivo lì, ti infilo le braccia nelle scapole e ti muovo le tue stesse braccia per tirarti gli schiaffi da solo come un coglione. Sei presente i pupazzi, quelli che usano i palermitani per fare gli spettacoli in piazza? Hai capito, pupo del cazzo? Eh? Che hai fatto il coraggioso.
0: Ma chi sei?
1: Massimino di Quarto, imperatore indiscusso di tutta la mala milanese. Allora, te lo ripeto da capo e poi invece di ripetere senti il tonfo, proprio pum pum pum pum sulle vetrine. Praticamente mi serve un'enorme balestra, tipo balestra, per sparare un cristiano al parco. Ce la fai? Sei in grado?
0: Sì.
1: Beh,
0: sì.
1: Questo volevo sentire di risposta. E quanti giorni ci metti per farlo? Perché noi abbiamo fra due settimane pigliamo il furgone da Milano, rubato naturalmente. Arriviamo giù come gli unici.
0: Da Milano vuoi venire a Pescara?
1: E se si sposa lì? Ma so cazzi tuoi.
2: Oh.
1: Decidi tu dove si sposa mio amico? Vedi di fare poche domande e comportarti di conseguenza. Allora, quanti ci metti a fare?
0: Mi dice che se io se ne va a quel paese, poi mi hai rotto le palle.
1: Sai che ti stacco gli occhi, me li metto e ti guardo mentre ti pesto? Hai capito?
0: Vattene a fangura, scema di merda.
1: No, no, quella è mia la battuta, scusa, l'ho brevettata. Scemo di merda te lo dico io, pagliaccio del cazzo.
0: No, te lo dico io a te, hai capito?
1: Cosa c'è, il tendone del circo
0: dietro? Perché telefono con il numero riservato?
1: Come cazzo parli? Levati la lingua, puliscila di nuovo sulla merda che le cazzo stamattina.
0: Ti tira fuori le palle, coglione.
1: Cosa hai detto, scemo?
0: Ti tira fuori le palle.
1: Adesso arrivo lì, ti dipingo di nero e bianco e proprio ti cavalco come una gazzella nel calare, hai capito? Scemo di merda.
0: Fatela piangura.
1: Bastardo del cazzo. Madonna, ti tiri i capelli così tanto che si accorciano i peli del cazzo. Hai capito? Bastardo.
0: Fatela prendi in culo.
1: Madonna, quanto ciucci cazzi. Si sente proprio dalla bocca che c'hai i denti che puzzano di palle.
0: Vieni, vieni, che ti aspetta. Vieni.
1: Ti aspetta a chi? In terza persona parliamo. Madonna, quanto sei ignorante. Va bene, vengo a rivolverarti, dai, che mi hai rotto già i coglioni. Cosa sei?
0: Vieni, vieni, che ti aspetto.
1: Madonna, sai che voglio dormire nella tua cassa toracica per 4 settimane.
0: Vattene
1: finché non finisci di marcire.
0: Un'altra volta, ma te lo ripeto, cretino.
1: Mamma mia, geppetto del cazzo.
0: Madonna, che merdoso che sei.
1: Anzi, ti metto una cerniera davanti e ti indosso come piumino tutto l'inverno. Poi quando hai finito
0: se
1: di marcire, basta.
0: Ti giù le palle, non so da dove chiami.
1: Chiamo da Cazzolandia, il paese che ti fa venire la collina alla bocca. Hai capito, ciuccia cazzi?
0: Sei un fuggiano in merda, sì?
1: Cosa hai detto?
0: Sei un bugiano di merda?
1: Bugiano? Cos'è? Il mondo fantastico che vive nel tuo cervello tutto fatto? Cos'è il bugiano? In che paese sta vivendo sto posto nella tua testa?
0: Ma sei proprio un futuro.
1: Sai che vorrei avere una pistola spara puttane per lanciare tua madre?
0: Oh, no, tua sorella e tua moglie, è molto più divertente.
1: Te lo giuro, sai, proprio una pistola che spara puttane. Così metto tua mamma e tua sorella.
0: Se tua moglie mi ci diverte.
1: Che ciucciata.
0: Lo metti su a San Binaria e lo faccio mandare a un cavallo.
1: Cosa fai? Hai capito, buffone? Pagliacci di corte? Incazzi Geppetto, vai a farti in culo Pinocchio, va. Bastardo. Ma guarda, sto scemo di merda, mi ha fatto calare proprio il nervosismo.
3: Sì, ma alla fine non ti ha detto quanto costa sta cosa.
1: No, ma adesso vado di persona e faccio fare il preventivo.
3: Bravo, fagli i buchi.
4: Minchia, Massimino si è incazzato a fogna, adesso mi sa che si spara altri 3 anni in ferie con i ferri ai polsi, per l'amate nelle facce, ai cazzi mosci. Rimane il fatto che vi odio, quindi fanculo alle vostre madri. Torno nel cyberspazio a farmi le cyber sebbie.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
2: No.
1: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: Sono io l'attivista.
4: Sì, pronto, buongiorno, la cartoleria?
5: Sì, buongiorno,
4: sì.
5: Chi è?
4: Buongiorno, volevo avere informazione io.
5: Prego.
4: Voi ci avete matite anche semplici, diciamo, quelle grigie normali? Ci avete pure i tempera matite?
5: Le tempera matite no. Ah, i tempera matite, cioè i temperini,
4: punta,
5: sì.
4: Perfetto. Ce l'avete pure elettrico?
5: Sì, ce n'è uno con la batteria.
4: Senta, ma questo conflitto di interessi come la fa stare, insomma?
5: Ma scusi, ma Ale, che cosa che interessano, le matite o qualcos'altro?
4: No, voglio capire com'è possibile che voi ci abbiate sia il tempera matite che le matite, cioè sia l'aguzzino che la vittima.
5: Ma signora mia, guardi, buona giornata.
4: No, ma mi risponda, signora. Pronto? Stupida, insensibile.
6: Sì,
4: pronto, buongiorno. Volevo avere un'informazione. Voi c'avete le matite di tutti i tipi, insomma, sia diciamo quelle normali grigie, sia colorate,
6: sì,
4: scatole.
6: Sì, sì.
4: Ah, ok. Senta, ma c'avete pure tempera matite vari?
6: Il tempera matite, abbiamo tantissimi tempera matite, non so cosa stia cercando, se magari il tempera matite relativi ai pastelli colorati.
4: Ma ce l'avete pure elettrico?
6: L'elettrico l'abbiamo finito, ma dovrebbe rientrare domani mattina.
4: Meno male, magari si può fermare il carico. Senta, ma le matite, diciamo, le vede spaventate? Pronto? Pronto? Pronto, signora? Pronto? Ma la sento che sta là, perché zitta? Pronto, signora? Le ho fatto una domanda. Sta temperando per caso?
6: Buongiorno.
4: Senta, no, volevo chiedere solo questo. Cioè, tempera matite e matite stanno separati.
6: La signora di prima, sì, prego.
4: Sì, no, è cascata la linea. Dicevo, sono separati tempera matite
6: e
4: matite.
6: Cosa vuol dire?
4: Cioè, sugli scaffali non stanno vicini.
6: Ma non capisco questa domanda, signora. Non le rispondo se non... La sua telefonata che fine ha? Mi spieghi?
4: La mia telefonata ha il fine di capire lo stato di salute delle vostre matite. Capito? Allora, se stanno angosciate...
6: Allora, lo stato di salute delle mie matite è ottimo, signora. Non si preoccupi.
4: Ma psicologico?
6: Psicologicamente siamo tutti benissimo.
4: No,
6: forse
4: le matite...
6: Che non sta bene, non sono le matite.
4: Le matite mi interessa.
6: Ah, le matite, guardi signora, sono perfettamente, proprio sono serenissime.
4: No, guardi, io questo credo che non sia vero, credo che lei stia nascondendo la verità.
6: Io sto nascondendo la verità.
4: Penso di sì, noi verremo a manifestare.
6: Mi
4: faccia finire di dire,
6: inutile.
4: Mi faccia finire, io verrò a manifestare con il mio gruppo per liberare le matite. Perché
6: lei
4: non è possibile.
6: Ma questo è un negozio privato, quindi.
4: Vabbè, io vengo fuori, mica entro dentro.
6: Bene, altrimenti non credo che la faccia entrare.
4: Mica entro dentro.
6: Ma può titolare, l'altra titolare non la fa entrare.
4: Faccia una cosa, metta una sciarpetta alle matite perché le portiamo fuori a fare un giro.
6: Va bene, signora,
4: va
6: grazie.
4: Va bene, grazie. Frimatite, signora! Frimatite! Frimatite! L'ho beccata questa. Assassina!
1: L'attivista.
4: Che so io?
1: L'attivista.
7: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lui conosce tutti.
3: Ma chi?
2: Lui è pieno di pila.
3: Ma quando?
2: Lui c'ha le Ferrari.
3: Ma che cosa?
2: Lui c'ha le barche e le ville.
3: Ma va!
2: Lui è amico dei più potenti.
3: Ma figurati!
2: Lui sa sempre tutto di tutti.
3: Ma mollami!
2: Lui è... il cazzaro.
4: Pronto, amore? Cosa? Vuoi andare a Gardaland? Cosa? Vuoi passare una giornata diversa? Ah, ma tranquilla, ho il posto giusto per te. È di un mio amico, non so se te lo ricordi, Francesco Salvi. Ma sì, dai, quello che cantava "c'è una macchina qua, devi metterla là". Ma c'è che lo chiamo, va.
5: Pronto?
4: Franci?
5: Chi è?
4: Ciao, sono Luca, come stai?
5: Luca chi?
4: Sono Luca Alba, Ciaierie e Tartufi, ti ricordi?
5: Come no?
4: Come stai?
5: Bene, tu?
4: Bene, dai, ti disturbo?
5: Cioè, no,
4: due minuti. Senti un attimo, io ho bisogno di te per un evento che sto facendo.
5: Sì.
4: Niente, sai che io ho tratto Tartufi, so se ti ricordi.
3: Ma cosa? Sì.
4: Niente, praticamente ho fatto questa azienda nuova, insomma, nella sì. provincia. E l'ho chiamata Tartufoland, capito? Proprio per fare la città del tartufo.
5: Sì.
4: Ecco, niente.
5: Tanto è bello.
4: Sì, dai. Mi piacerebbe tanto che magari tu venissi lì a fare un po' delle tue cose, no?
5: Senti, io sono incasinato, però ti devo far parlare con il mio uomo, perché sono molto preso, soprattutto per la data, per mettersi d'accordo su.
4: Quello non c'è problema. Con chi è che devo parlare? Che non. Perché io ho l'altro numero.
5: Con Mino Bianchi, lo conosci?
4: Ah, Mino, sì, l'ho sentito due secondi fa.
5: No.
4: Sì.
5: E tanto devo sentirlo perché lo vedo mercoledì.
4: Ok, no, io più che altro volevo capire se tu ancora eri sul pezzo, insomma.
5: Come no? Sì.
4: Ecco, sì, perché poi non ci siamo più visti e sì. Quindi io ho fatto questa adesso... nuova azienda che adesso in Russia sta andando moltissimo e praticamente noi facciamo tutto a base di tartufo, dai mobili agli abiti. E tutto quanto. L'unica cosa è che adesso
5: come gli abiti?
4: Sì, adesso si può fare tutto.
5: Sì.
4: E quindi tipo, cioè, puoi andare in giro liberamente. In Russia tutti, cioè la cravatta in tartufo. Un disastro.
5: Incredibile. Senti, il giovedì sera vai in onda Un passo dal cielo, che alla fiction non ci sono anch'io.
4: Ma dai, cos'è che c'hai adesso da fare che mi organizzo?
5: C'ho una mostra il 23 marzo e poi sono in Inghilterra a girare un film.
4: Ma dai.
5: E quindi, sì.
4: Ma senti, per il film in Inghilterra, per gli abiti così ovviamente.
5: Guarda più bianco, col bianchino. Faccio scorso perché sennò qui con le date c'è soprattutto per le date.
4: Senti, ma tu cosa fai? Ti posso mandare? Tu abiti ancora a Bucinasco, no?
5: Sì, io sono un po' in giro adesso.
4: Sì, no, ti stavo dicendo perché magari ti mandavo, adesso che questa Tartufoland è attiva, ti volevo mandare magari, non so, tipo un comò di tartufo, così almeno capisci di cosa stiamo parlando. Poi magari ti mando anche un po' di abiti. Poi se ti interessa, facciamo gli interni della macchina, noi facciamo tutto adesso, è bellissimo.
5: È fenomenale.
4: Poi tu lo mangi il tartufo?
5: Soprattutto lo mangio.
4: Quello bianco o quello nero però?
5: Lo mangio. Come?
4: Bianco o nero?
5: È bianco.
4: Perché bianco è serio, sai che il nero è miseria, no? Senti, allora faccio così, io inizio a mandare magari un po' di roba, ti mando il comò che è appena uscito.
5: Non faccio del comodo, lo metto.
4: È a casa?
5: Non ho spazio da nessuna parte. No, vediamoci prima.
4: Magari. Tanto comunque non è che dura una vita, eh. Poi lo gratti e te lo mangi. Pronto, amore? Tutto a posto. Ci ha invitato nel suo nuovo parco giochi. Il nome è un po' strano, si chiama Tartufoland. A proposito. Mi ha detto che ci vuole regalare un comò fatto di tartufo da grattare nel risotto. Ma, secondo me è impazzito. Comunque, tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
2: Il cazzaro.
6: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinate?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo di chi t'ha morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu, gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Cal Knikos.
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio, disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zodi 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Ehi, pa, ti posso fare una domanda?
4: No.
3: Eh?
4: Non me ne frega un cazzo, ma dimmi.
3: Vabbè, ma te che ne pensi dei matrimoni gay?
4: I matrimoni non sono persone, quindi non possono diventare gay. Lo capisci, testa di cazzo?
3: Ah.
1: Finalmente ritorna, dopo che quasi vi era sembrato che non tornava, e invece ritorna la famiglia Capponi, con tutta la carica di energia, simpatia e di scorrettezze.
5: Amore, che emozione! Arrivano i nuovi vicini!
4: Ma sono due maschi, porco...
5: E allora?
4: Saranno di sicuro dei ricchioni di merda!
5: Infatti si tengono per mano, come
4: porca
5: noi da...
4: Eh?
5: Infatti si tengono per mano, come noi da giovani!
4: Che schifo!
5: Ma ti fanno schifo i gay?
4: No, mi fa schifo pensare a quando ci tenevamo per mano noi!
1: Proprio così, cari amici, anche Scorrettezze si rinnova, si ammoderna per soddisfare il pubblico del XXI secolo. Quindi anche noi abbiamo infilato dentro alla serie dei ricchioni.
6: Salve, siamo i nuovi vicini.
5: Caro, ma non essere scortese, perché non gli dai la mano?
4: Non trovo i guanti, un attimo.
1: E state contenti che gli autori non hanno ancora trovato il modo di infilarci dentro un narcotrafficante sudamericano psicopatico. Ma tanto vedrete che il modo si trova.
6: Signor Capponi, lei mi sembra leggermente prevenuto nei confronti dei gay, eh?
4: Che io? Ma che cazzo stai dicendo? Io prevenuto? Io vi odio proprio, capito?
1: Riuscirà la famiglia Capponi ad andare d'accordo con i nuovi vicini, considerato che i precedenti gli hanno bruciato casa tre volte, tra l'altro nello stesso giorno? Lo possiamo scoprire solo guardando Scorrettezze.
5: Ma dovete scusare, mio marito è un po' all'andica.
4: E lei è una puttana.
6: Guardi, non si preoccupi, ci siamo ormai abituati.
5: Se vi può consolare, sappiate che odia chiunque, pure a me. Lo vedete questo vestito?
6: Ma è un bellissimo completo a pois, che dire.
4: Non so. Sono a poi, sono gli sputi.
1: Può cementarsi un'amicizia tra persone diverse? Può essere una serie TV un simbolo della convivenza civile? Certamente, purché non sia Scorrettezze.
4: Maledetti, guarda che roba, si stanno baciando come due ricchioni, quei ricchioni. Puttana delle tue sorelle.
5: E beh, che c'è di male?
4: Stanno baciando pure al nostro figlio, non l'hai visto, ma, puttana?
5: Ma come, nostro figlio?
4: Adesso lo stanno facendo spogliare pure.
5: Ma che schifo, sono una vergogna.
4: E gli danno pure i soldi, li stanno dando.
5: Eh no, questo è troppo.
4: Ma che troppo, gli hanno dato 20 euro. Sono pochi.
1: Scorrettezze, la serie TV che è stata definita un coacervo di tutte le schifezze possibili immaginabili che vengono in mente a uno sceneggiatore svogliato.
4: Ah, l'ho beccato, che cazzo c'è facendo, su che cazzo?
6: No, pa, no, non è come pensi tu, eh?
4: Mai pensato una volta in vita mia.
6: Ma la vuole smettere di importunarci?
4: Voi dovete lasciare stare a mio figlio, o in alternativa lo dovete pagare di più.
6: Lei è un omofobo, è bifolco.
4: Non è vero, per esempio io non ho niente contro le lesbiche. Basta che mi fanno partecipare.
1: Sarà guerra o sarà amore? E se sarà amore, sarà a pagamento? Non ti resta che scoprirlo armandoti di coraggio e guardando Scorrettezze, la serie del tutto priva di serietà.
6: Ehi, pa! Cioè, ma se io faccio sesso con un trans, sono gay?
4: Figlio mio, guarda, tu non ti devi fare questi problemi. Non importa che tu sia etero, gay oppure bisessuale.
6: Grazie, pa, dici sul serio?
4: Sì, non importa, tanto rimani la solita merda umana di sempre.

0: This is the zoo, only for you.
1: Na, na, na. Le cose verissime. La la la. Le cose verissime. La la la na na na na.
2: Ciao, cose verissime. Tu m'hai fatto e coperto di sfregi. Sono qui a portare avanti il mio canale con la stessa grinta di ogni puntata. Ed oggi non si scherza un cazzo. Ho un esperimento per una nuova rubricona che mi sono inventato proprio ieri, mentre stavo cagando e scrollando quella cagata di TikTok, il social per i mentecatti deformi.
3: Olà, che parolone!
2: Come olà? Cazzo sei diventata? Messica stronza! E poi ti ho chiesto un commento fuori campo! No! Cioè, dimmi, ripeto, ti ho chiesto un commento fuori campo! Bella la mia occhialuta gatta aggrappata ai coglioni?
3: No, è che secondo me definire così male gli utenti di TikTok non è carino. Anche io ho un profilino, è divertente, ci posto tutti i tuoi strafalcioni.
2: Ma in che senso, stronza?
3: Guarda.
2: Ho la pelle d'oca! No! Porca troia! Hai 1 milione di iscritti, brutta traditrice bastarda sanguisuga di popolarità altrui! Hai fatto 1 milione con i miei contenuti e non mi dici un cazzo, bastarda!
3: No, non è come pensi. In realtà ho solo ricondiviso parte dei tuoi contenuti, le parti divertenti. Ma quello popolare sei tu. È tua la faccia.
2: Anche tua, ma di cazzo! Maledetta stronza!
3: Uffa, ma perché non cogli? È un'opportunità!
2: Allora da domani mi dai la password, me lo tengo io e lo curi tu!
3: Ma scusa, perché?
2: Perché? Perché quello che si fa male sono io! I like li voglio io!
3: Wow, ma quanti anni hai?
2: 27.
3: Lo so, era polemico.
2: Non so, era polemico. Taci adesso e segui il mio esperimento.
3: Quale esperimento?
2: Quello che farò nella rubrica. Ta-na-na-na. Ta-na-na-na. L'esperimentone.
3: Mamma mia, come odio quando fai le siglette.
2: Cazzi tuoi, non mi tange minimamente. Anzi, ci godo e forse le faccio apposta per farti del male.
3: Vabbè.
2: Allora, amici, come dicevo prima di scoprire di avere una ladra di fama in seno, adesso farò un esperimento che ho visto su TikTok, quel social pazzesco del quale ho scoperto essere una divinità.
3: Ah, adesso cambi le carte in tavola, in nemmeno 10 minuti. Ma guarda che sei un bel tipo però, eh?
2: Ma guarda che sei un bel tipo, eh? Nemmeno 10 minuti.
3: Vabbè.
2: Allora, adesso vi dimostrerò con un timelapse velocissimo quanto tempo ci mette qualcosa a decomporsi. Ma non una semplice mela del cazzo o un filetto di manzo abbandonato nella foresta, ma... Ta-na-na-na. Ta-na-na-na. Un corpo umano. Un vero corpo umano. Il mio.
3: Ma sei cretino? Ma non sei un cadavere e questa cosa non ha senso.
2: Taci, taci, taci! Certo che ha senso! Lasciami fare, cazzo! Ecco, adesso mi sdraio qui e... Spegni, spegni, spegni la camera.
3: Perché devo spegnere la camera?
2: Ecco, brutta stronza, ma se ti bisbiglio, brutta cozza, tu non devi ripetere, cazzo! Mi hai rovinato il trucco!
3: Quale trucco?
2: Avrei sostituito il mio corpo con quello di mio nonno che ho disseppellito e profanato ieri sera dal cimitero di Oggiono e che ho nel bagagliaio della macchina, facendolo sembrare il mio che si decomponeva demente. Adesso mi hai rovinato tutto!
3: Ma tu non hai il corpo decomposto di tuo nonno nella macchina?
2: Eh sì!
3: Ma serio?
2: Eh sì!
3: Tu non sei normale?
2: Lo so che non sono normale, lo dice la scienza!
3: Spengo.
2: No, aspetta!
1: Le cose verissime!
4: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Ma dov'è, cazzo? Ma dove culo l'ho messo il mio tanga della domenica, sberla?
3: Vengo, capo, vengo!
2: Ma sberla! Hai per caso visto il mio tanga della domenica?
3: Sì, capo, l'ho preso io! Avevo finito il filo interdentale!
2: Ma sberla! Non riesco a credere alle mie orecchie! Non riesco a credere alle mie orecchie! Quel tanga era da lavare!
3: Capo, ognuno ha i suoi gusti!
2: Schifosa. Zitti, zitti che mi squilla il telefono a forma di cazzo. È pronto? Qui parla il Gay Team.
4: Aiuto, Gay Team! Dei brutti ceffi vogliono riaprire la prigione di Alcatraz. Dovete aiutarci!
2: Hai detto Alcatraz? Questo sembra proprio un lavoro per il Gay Team. Forza, tutti al furgone nero. Del nero nero del miglio nero.
5: Sei tu lì.
6: Perché mi fissate? Perché?
2: Sei nero.
6: Non sono di colore, sono napoletano. Ah, non ve l'ho mai detto?
2: No.
6: Io sono di Napoli.
2: Ma va?
6: Sì, solo che ho un problema con la melanina.
2: Ah.
3: Ma non hai l'accento.
6: Tu fatti i cazzi tuoi,
2: E qua siamo tutti. Cosa?
6: Ah, siete rigoni.
5: No, napoletani.
2: Ma non abbiamo l'accento.
6: Allora tutto a posto, tutto risolto.
2: Tutti napoletani siamo.
6: Ok, andiamo avanti.
2: Le scommate, Mr. T, in culo, o romperai il frenulo a mano.
5: Scusa, Mr. T, ma come abbiamo fatto ad arrivare ad Alcatraz col furgone se Alcatraz è su un'isola in mezzo al mare?
6: Forte, vero? Ho montato le nuove Pirelli P-Nazareth per guidare sull'acqua.
2: Mamma mia, sei un genio. Peccato che sei...
6: No, sono napoletano.
5: Gay Team, Gay Team, grazie al cielo siete qui.
2: Tranquillo, Chiappetti, in libertà vigilata. Ti salviamo noi da Alcatraz.
7: Gay Team, Gay Team, lo sappiamo che siete lì. Uscite da Alcatraz con le chiappe bene in vista. Avete tempo fino a quando non finirà il processo stato mafia rifatto con le lumache e zoppe. Dopodiché verremo a prendervi.
2: Dannazione, cosa sentono le mie natiche?
5: Sono io, capo, te lo volevo appoggiare in amicizia.
2: Forza, dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
6: Costruiamo un cazzo carcerato!
5: Costruiamo un cazzo carcerato!
3: Proviamo tutte le posizioni del Kama Sutra sulla sedia elettrica accesa!
2: Zitto, sberla! Forza, ragazze, costruiamo un cazzo carcerato!
8: Va, ragnatela!
9: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
10: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
8: Dovete smetterla!
11: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
7: Gay Team! Ci siamo rotti in cazzo di aspettare! Adesso ci rodiamo il pube con un cucchiaio e veniamo a prendervi!
2: Presto, ragazze! Tutte sul cazzo carcerato!
6: Oh, dannazione! Hanno un cazzo carcerato!
12: Sparate sottoterra! Sparate sottoterra!
2: Ma avete notato che in questa serie sparano tutti ma non c'è mai una goccia di sangue?
6: Non lo so, io sono napoletano.
2: Cosa c'entra? Dico, cosa c'entra?
6: Non lo so, sono napoletano.
2: Fermo lì, Michecca! Devi ancora ricevere la tua condanna.
6: No, il cazzo carcerato nel culo, no!

0: Che cazzo di dolore! Anche la fattuta canzone napoletana che mi sta sui coglioni!
1: Ehi, cos'ha quei napoletani?
2: Ah, adoro i culi ben sfondati!
3: Arriva la polizia, presto, scappiamo prima che ci mettano dietro le sbarre!
2: Ma ragazzi, mi è sparito il Rolex!
1: Ehi, perché guardi me? Io sono Lego!
2: Ma non è il napoletano?
1: Ah, adesso vedi!

0: 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non quattordicesimo, Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, eh? Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Pappone. Estrema unzione, io so resuscitare.

estrema unzione. Io son resuscitato, son Leon. Auts, pure papa dovevo diventare. Yeah.

0: Che zio fa? Tutto bene? Benvenuti a tutti nella mia classifica dance cavalcavia. Io sono Gabri, conosciuto da tutti come Gabri Pontifex, e oggi insieme al DJ Caputo vi faremo sentire le prime tre canzoni in classifica.
1: Sì, Gabri.
0: Quindi spalancate le cuffie dei vostri smartphone e ascoltate bene. Caputo, andiamo?
1: Sì, Gabri.
0: Benissimo. Alla posizione numero 3 di questa settimana entra la nuova versione 2018 dei Poveri Ricchi Remix di DJ Equitalia.

0: Ciao, mi sono gestato una bestia, ma è troppo ipnotica. Questa ascoltatela quando siete tutti ubriachi a cazzo duro sul divano, ragazzi. Ve la consiglio, veramente fatelo, perché sicuramente farete una bella figura anche davanti a mamma e papà. Ma sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabriele, sono la mamma. È arrivato un pacco da Amazon. Aspetta che guardo. C'è scritto fucking machine. Vabbè, dai, te la metto nella tua cameretta. Ah, un'altra cosa. Ho chiamato l'imbianchino, e ti faccio mettere Lilla in camera. Ciao amore della mamma, ciao ne.
0: Minchia mamma, ma quante volte ti ho detto di non mandarmi messaggi in diretta? Caputo? Ascolta i messaggi prima di metterli in onda, cretino! Devi ascoltarli, ne?
2: Sì, Gabri.
0: Ma andiamo avanti! Ed ecco che sale di una posizione anche questa settimana la numero 2, Cavallo DJ con Uniporco.
3: Porco!
0: Mamma mia, minchia, questa secondo me entrerà in classifica anche su Radio Faccia di Merda. Non la conoscete? Minchia, è la numero uno a Torino, in provincia. Proprio fanno anche le serate in discoteca. Vabbè.
3: Porco!
0: Ma adesso state attenzione, perché alla prima posizione, a forza di pugni in faccia nelle etichette discografiche, si è fatta spazio la hit dell'estate 2018. Lui è Anatra DJ con Paperella Gay.
4: Vorresti il pene, ma...

0: ancora vi stai gestando a bestia, né? Questa è veramente, veramente potente, né? Questa è la top del top. Potete trovarla anche sul mio sito. Se fai 5 download, attenzione tu che ascolti, puoi vincere una cena in pizzeria con il mio sosia, incredibile. Ma siamo arrivati in chiusura, quindi sentiamo ancora un messaggio prima di chiudere.
1: Sì, Gabri!
2: Uè, Gabri! Sono Franco, il proprietario della discoteca Il Buco della Musica. Serata a spaccare sabato scorso, come al solito la gente ancora mi chiama. 70 persone, il pieno abbiamo fatto. Senti, una cosa ti volevo dire. La ragazza, la tipica che si è portata in albergo, si è bombato, no? Quella è la figlia di Beppe. Non te ne sei accorto, quella dell'autofficina. Quella è rimasta incinta, però, ma te lo dico. Si è divertito, però. Quella va già girando col padre con la macchina. Cioè, con le pistole, sta sparando. Comunque, ti volevo dire, tutto a posto. Poi quando ritorni a fare la serata, magari facciamo il fidanzamento, il matrimonio alla discoteca. Cioè, qua è come se sei a casa tua. Non ti preoccupare, eh? Beh, mi raccomando, fatti sentire.
0: Allora, Caputo, senti bene, né? Tu chiudi il programma, di che non ci sono, sono andato via. Sono sparito, sono in Venezuela 3 settimane. Ciao, ciao. Sì, prendo la macchina. Ciao, Caputo. Vai,
3: Se fosse meglio, né?

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Allora, sì,
9: signora,
5: questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era cacciavite.
10: Orcacciami se.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: guardi, la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: Shhh, direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto
5: quello. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che conto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che
9: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Me, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cancra,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: fare
9: la
3: cacca.
9: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
9: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
5: Grazie Piero per l'invito a cena. È tanto che mi parli di questo posticino.
11: lo so. Ci tenevo tantissimo. Vengo qui almeno due volte a settimana. Si mangia da paura. E il pesce è freschissimo.
5: Eh sì, c'è un profumino.
11: Oh, ci tenevo tantissimo. Vengo qui almeno due volte a settimana. Si mangia da paura. E il pesce è freschissimo.
5: Eh sì, c'è...

0: Di mare, brava!
1: Ehi, infatti!
2: Presto! Presto! Dobbiamo fare presto!
3: Dottore, il fegato è compromesso.
2: Cerchiamo un donatore, abbiamo poche ore. L'amica come sta?
3: Ha perso per sempre la sensibilità dell'ano per via delle scariche dissenteriche.
2: Buon Dio, ma dove hanno contratto un parassita così aggressivo in viaggio ai Caraibi?
3: No, a Udine.
2: Ah, dove si mangia il miglior pesce crudo del mondo.
4: Udine is the new Tokyo.
5: Amore, dove hai messo le chiavi della macchina?
3: Sono in macchina.
5: Ma sei fuori? Non si lasciano le chiavi della macchina in macchina, se la rubano?
3: Ma sei nel nostro garage!
5: Ma i garage si aprono, pazza!
3: Ma è dentro la proprietà, dai! Viviamo in un posto tranquillo, siamo in campagna, amore, su! Mica siamo a Milano!
5: Sì, forse hai ragione, sai, che se ne sentono tante in TV e sui social. È venuta l'ansia.
3: Stai sereno, qui al massimo puoi essere aggredito dalla noia.
5: Ti amo.
1: Ehi, infatti!
3: Cos'è successo? Oddio, che saporaccio!
6: Ah, non lo so, amore, ci hanno addormentato con del gas, qualcosa del genere.
3: Oddio, non ci sono più i mobili, non c'è più niente in casa.
6: Ah, che bruciore alla schiena.
3: Oddio, hai un'enorme cicatrice all'altezza dei reni.
6: Ma no, mi hanno rubato anche il rene.
3: Aspetta, mi sono liberata, vado a chiamare aiuto.
7: Amore!
5: Cosa?
7: La macchina è ancora in garage con le chiavi. Vedi? Te l'avevo detto che non la rubavano.
6: Vaffanculo, chiama l'ambulanza.
4: Macchina 1, rene 0.
8: Allora Mario, sei carico?
5: Figa, se sono carico, la prima volta in un cane scambisti, top!
8: Vedi, qui anche da singoli, pagando, c'è l'opportunità di chiamare di brutto!
5: Sì, sono molto emozionato! Sesso con sconosciute, gente che non rivedrò mai più nella vita! Fa rapare la paura!
8: Dai, entriamo!
5: Oh, ma sei sicuro che non ci riconosce nessuno? Non vorrei mai che si venisse a sapere.
8: Ma dai, siamo a 120 km da casa! Qui siamo dei perfetti sconosciuti. Entriamo, chiaviamo, ce ne andiamo.
5: Ok, ok, grande, grande!
1: Ehi, infatti!
9: Ah, sì, che bel culo che hai! Come ti chiami, troiona?
3: Ah, sì, porcone! Mi sei arrivato da dietro di soppiatto! Scopami il culo che mi piace!
9: Ah, sì, che bel culo che hai!
3: Ah, piacere, Silvana, comunque!
8: Prof!
3: Genastasi, della quinta B, classe 98!
10: Ma Genastasi! Ciao, scusa, non ti avevo riconosciuto! Sono Silvana Mangano, del negozio per cani di Via Leopardi!
7: Oh, ma sei la prof Silvetti? Pazzesco, l'ho avuta come supplente!
11: Scusa, ma andavi al liceo Leopardi?
12: Sì, anche io!
13: Oh, porca troia! Ma la finite con ste reunion delle superiori che non riesco a sbrorare?
8: Oh, scusa, papà!
4: Bei ricordi la scuola.
14: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
15: Radio 105.
16: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Lo Zoo di 105.
1: A Radio 105 sono le Guarda Way DJ.
2: Nelle puntate precedenti
1: con benvenuti
2: Monzoloidi. Monzoloidi solo su Radio 105 con quello e quell'altro.
3: Vorrei prendere un cavallo senza piccoli, parola dove non serve.
1: Allora siamo qua oggi qua in Monzoloidi. Io sono Wender con ovviamente nel programma c'è la parte centrale che è...
4: Allora ieri
2: state ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
1: Amici ascoltatori, bentornati a Monzoloidi, un'altra puntata! Incredibile, io sono Wender, con me c'è Squalo! È in regia il grande super numero uno dei fonici italiani,
4: DJ Spine!
1: Benissimo, allora oggi tratteremo un sacco di roba, faremo sentire un sacco di musica, ma soprattutto...
4: Giallo!
5: E adesso Giallo!
2: Monzoloidi, solo... su Radio 105 con quello e quello.

0: Bene, come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo. Poi non dite che manteniamo le cose.
1: Ieri c'è stata una bellissima giornata di campionato di Serie A. Abbiamo visto l'Inter che ha perso. No, l'Inter ha vinto. Ah, no, aspetta.
2: Chiamateci al solito numero, quello che ce l'avete tutti. No, questo, l'altro numero.
0: Allora oggi l'argomento importante, ricordatevi, parliamo appunto dei funghi, giusto?
3: Sì, sì, funghi trifolati, funghi porcini, funghi ressi, funghi...
0: Quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è...
4: Chi è?
0: Pronto?
3: Pronto? Buongiorno? Siamo i Monzoloidi! Con chi parlo?
0: A me sembrava il direttore.
3: Ah, era il direttore?
0: E adesso...
3: Ma cos'era? Che canzone era?
5: Monzoloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
3: Vai Spine, apri le linee.
6: Pronto?
3: Pronto, allora che cosa ne pensa lei dei funghi?
6: Eh?
3: I funghi?
6: O posso resort?
0: No, ma i funghi, stavamo parlando dei funghi.
3: I champignon, i porcini.
6: Scende, mangiatelo tu.
3: Mangiatelo tu. Ma che tempo c'è là? C'è il sole?
0: Benissimo, allora andiamo avanti con il programma.
2: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
3: Monzoloidi è il programma più bello.
0: Va bene, ciao a tutti, grazie.
3: Ciao.
2: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh.
7: Lo Zoo di 105.
8: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
9: Amore, che bello, il primo viaggio all'estero. Sono eccitatissima di andare a New York. Però 9 ore di aereo sono tante, c'è un po' d'ansia.
10: Ma va, ma che ansia, amore. Come un pullman ma senza le ruote, dai. Non devi mica aver paura.
9: Ma sai, voliamo per migliaia di chilometri sopra l'Atlantico, in oceano aperto. Se succede qualcosa dove atterriamo?
10: Ma amore, ma sai quanti voli ci sono che si alzano ogni minuto che fanno la stessa rotta? Ma poi gli aerei non sono mica pericolosi come vedi in TV. La gente è preparatissima e la tecnologia ormai è infallibile. Stai serena.
11: Avvisiamo i signori passeggeri che se vedete l'equipaggio avvicinarsi al portellone con gli zaini addosso è solo per una semplice esercitazione. Abbiate timore, rimanete seduti con le cinture allacciate. State lì, eh?
9: Ma, amore, che annuncio strano.
10: Sì, sì, amore, normale. Sulle tratte internazionali è sempre così.
9: Ma scusa, ma sei la prima volta anche per te?
10: Ma ho visto tanta TV.

0: No, non era normale.
1: Ecco signori, finalmente abbiamo conquistato il sogno dell'umanità. In questo di laboratorio abbiamo raggiunto la vera invenzione delle invenzioni. Abbiamo isolato il codice genetico che insegna alle cellule di invecchiare. Sapete questo cosa significa?
2: Sì, professore, è il segreto dell'eterna giovinezza.
1: Giavol, esatto. Presto l'uomo potrà vivere per sempre.
3: Bravo, bravo, bravo. È un bel professore.
1: Anche scene, anche
4: professorissimo.
2: Ma scusi, non avrà implicazioni morali? E l'uomo sarà pronto per una vita così lunga?
1: Ma non diciamo di cazzate fesserie! Avremo una specie superiore che guarderà verso un futuro di conquiste spaziali, ricerche scientifiche inimmaginabili, più vicino a un Dio che a un essere umano!
3: Bravo! Professorissimo!
1: Io? In quanto di professore, sono certo che l'uomo impegnerà bene il tempo infinito a sua disposizione.
5: Bravo, bravo, bravo, professore!
6: Ehi, fatti!
0: Che palle!
7: Che c'è, Antonio?
0: Ho finito Stranger Things 56.
7: Guarda, Chiara Ferragni compie 156 anni.
0: Wow. E chi c'era a compleanno?
7: Ma i soliti.
0: Uffa, che palle.
7: Vuoi scopare?
0: Ancora. Che palle! Eh già, alla fine si punta tutto sulla ricerca.
8: Dottore, secondo lei ho dei problemi di ninfomania?
9: Cosa le devo dire, signorina?
8: Perché?
9: Ha il piede sul mio cazzo da quando si è seduta.
8: Ah no, scusi, avevo un crampo.
9: Sì, sì, certo. Comunque, la psicanalisi non credo che possa risolvere il suo problema. Credo che lei debba convivere con la sua sessualità esuberante.
8: Ah, certo. Crede che non sia troppo avere così tanti rapporti sessuali a settimana?
9: No. Se non fosse per il fatto che rimane seduta solo su un fianco per via dell'infiammazione alle pareti anovaginali, se non le interessa più guidare comoda, faccia come crede.
8: Grazie, dottore. Lei è stato gentilissimo. Non so come ringraziarla. Anzi, lo saprei, ma...
9: Signorina, guardi che io sono un professionista. Non mi approfitterei mai delle condizioni di debolezza di una mia paziente per colmare le mie libidini.
6: Ehi, fatti!
8: Grazie, dottore!
10: Che bello essere bipolare! Togli lo stetoscopio dal culo, che freddo! Anzi, lo rimetti, lo rimetti!
8: Ah, sì, lo rimetto!
10: Mi piace, non mi piace, mi piace, non mi piace! Quanto è bello essere bipolare!
11: Wow!
12: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, bene, silenzio, silenzio, silenzio. Ho sentito qualcuno scorreggiare, silenzio. Allora però, dico io. Il caso di oggi ci regala inaspettatamente la presenza dell'uomo che ha inventato il sesso. Il Brad Pitt con motore Ferrari, l'unico essere vivente con il cuore firmato Rolex e il tappeto rosso nel colon. L'imputato che tutte le mamme vorrebbero avere come figlio e magari chiamarselo anche. L'unico signore è tornato, l'inimitabile, il super bellissimo Signor Infausto! Me lo fate dire, me lo dovete far dire.
2: Grazie signor giudice, che piacere rivederla in questa lieta occasione. Ha fatto il rutto il signor Culone, signor giudice.
3: No.
1: Mamma mia, ma cos'è questo schifo? Ma come si permette di ruttare questo sacco di scroti ripieni di merda di muflone? Per ogni lieta notizia ce n'è un'altra che puzza di merda. Signor Ercoglione, qual è la causa che cercherò in ogni modo possibile di farle perdere malamente? Ci dica.
2: Che puzza però.
1: Mamma mia.
3: Puzza dei componenti. Il fatto è gravissimo, vostro onore. Il signor Infausto mi ha aspirato l'anima, rivoglio la mia anima, un risarcimento d'anima.
1: Signor Infausto, innanzitutto mi complimento per... Silenzio, però muoia in silenzio!
3: Posso morire, sono uno zombie.
1: Pensi che lei già puzzava da vivo, cioè da decomposto una roba.
3: Sono azionista di Jean-Paul Gaultier.
1: Ma zitto. Signor Infausto, dicevo, innanzitutto mi complimento per l'inventiva e l'originalità di questi suoi reati. Sempre più belli, sempre più eccitanti. Si offende se mi masturbo guardandola intensamente negli occhi.
2: Ma facci pure. Oh, gli è caduta una palla, signor Infausto.
1: Mi guardi negli occhi, signor Infausto. Dai che dai.
2: La devo guardare.
3: Mi coglione per terra.
2: ma che schifo.
3: Prendimi il coglione per terra.
1: Si sposti, signor Culone. Dai che sto per... Come le è venuta questa brillante idea di aspirare l'anima al signor Ercoglione?
4: Cervello!
2: No, un attimo, allora faccio parlare anche a me.
4: Cervello!
2: Beh, è stato un incidente, signor giudice. Stavo pippando e a quanto pare sono diventato così bravo a pippare che la potenza della mia pippazione ha accidentalmente risucchiato l'anima del signor Ercole.
4: Santa, mamma
1: mia. Bravissima, bravissima. Lei è proprio il figlio che ogni madre sognerebbe di scoparsi. No,
2: che schifo, signor giudice. Gli è caduta l'altra palla.
3: Che devo fare? Mamma mia. Voglio giustizia. Questa corte è una farsa.
1: Tu, simpatico tossicodipendente.
5: Dici a me?
1: Sì, proprio a te. Posa la siringa e ascoltami un momento. Vorresti che questo fosse davvero stupefacente per te?
5: Beh, sì.
1: Bene, perché questo Natale arriva Alberoina, l'albero di Natale addobbato con palline di eroina.
5: Davvero?
1: Ma certo, inietta lo spirito natalizio nella tua casa con Alberoina, l'albero addobbato con palline di eroina e con una bella siringa al posto della stella cometa.
5: Corro subito a rubarlo.
1: Bravissimo, Alberoina, e anche tu potrai dire...
6: di overdose.
1: Bene, bene, bene, bene. Non vedo l'ora di addobbare il mio albero con questa bella iniziativa, Alberoina. Bellissima, bellissima. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto accusato ingiustamente da quella merda cagata a testa in giù del signor Ercoglione.
2: Sta pure cagando, ma però, no, signor giudice.
3: No, cagando.
2: Che schifo.
3: È che mi esce tutto quello che dentro dal buco.
1: Tra l'altro, l'accusa è di avergli aspirato l'anima. Allora, qualcuno ha delle prove? Qui io non vedo prove. Si può aspirare un'anima? C'è un esperto di anima?
4: C'è una macchinetta che... dei cervelli.
2: Scusi, non può mettere il tappo però, perché è uno schifo. La gente c'è, sta pure guardando.
4: Sono zombie.
1: Ascoltate le testimonianze, questa corte Assolve il signor Infausto con un risarcimento di 13 milioni di euro in banconote. Già arrotolate!
4: Che me frega, sono morto.
1: No, e condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 2 anni di reclusione nel cassonetto delle uova marce al centro del deserto del Sahara.
4: Sono morto, tanto.
1: Obbligo di dare il 5 ad ogni persona che gli si presenti con una mano sporca di merda fino al 2099.
4: Sono zombie.
1: E infine sostituzione delle unghie dei piedi con 10 cimici morte truccate da pagliaccio It. Così è deciso, l'udienza è tolta.
4: Che me frega, sono zombie.
2: No,
4: me che me frega.
2: Stai, vivi per 1000 anni adesso.
0: Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
8: Che cazzo?
7: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
8: Ma stai scherzando, mazza. Ah, io non c'ho denti marci, tutti muli. Ah.
7: Ah, non hai denti marci?
8: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
9: ci
8: pulito.
9: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
8: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
9: Ma i pulcini, i porcini.
8: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
7: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
8: Tu sei svasato.
7: Io
8: non connetti più tu ormai.
7: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
8: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
7: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
8: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
7: Madonna mia.
8: L'alito tuo che è bene.
7: No, l'alito mio è sano.
8: Sì, come il culo tuo è sano.
7: Madonna.
8: Tu sei sconnesso.
7: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
8: Ma la tagli sempre tu uno.
7: Beh,
8: mi fai
7: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
9: C'ha ragione Leo.
8: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
9: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
8: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
7: Certo.
8: Che
7: certo.
8: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
7: Che schifo che fai.
8: Ma stai
7: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
8: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
7: È proprio sfigato.
8: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
7: Bravo.
8: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
7: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo che non sto bene.
8: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
7: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
8: Ne faccio
7: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
8: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
7: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
8: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
7: Belli, cazzo.
8: Quello che viene, viene.
7: Ah, sì, così, a caso.
8: A casa,
7: poi. Ha ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
8: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
7: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
8: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
7: Ma figo.
8: L'ho lanciato io a lui.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: Da oggi, grazie all'app di Facebook Incontri e Scontri, conosci l'amore della tua vita.
11: Conosci l'amore della tua vita.
10: E se non scarichi l'app, mica mi sale il nervoso che t'ammazza la mamma, infame di merda, cosa c'è?
12: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
13: Per fare cosa?
12: Incontri, orge, gangbang, nani e pagliacci.
13: Addirittura.
12: Se vuole, le mandiamo dei filmati promo di sesso orale nella pineta di Scampia Ovest.
13: Sì, no, è inutile che mi dice i dettagli dei filmati perché non credo ci interessi.
12: È interessato alla chat giochini e birichini?
13: Ma non so bene che fa giochi di mattoncini, le palline da scoppiare, quelle le cose più...
12: Quali mattoncini e palline? Vada almeno a vedere le foto, può vincere un vibratore al caramello.
13: Sì, vado a vedere subito adesso. Un attimo, sto vedendo un attimo. Allora.
12: Intanto la saluto e chiamo altri utenti.
14: Facebook. E dopo scopi scopi, e dopo scopi scopi, e dopo scopi scopi, con la figa scopi.
10: Sei in collegamento con Facebook Italia.
15: Pronto?
12: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di incontri Facebook. Incontri e scontri. È interessato ad attivarlo?
15: Scusate, non vi posso dar retta, sono impegnato.
12: Le proponiamo un servizio di incontri con vecchie sui social per sua moglie.
15: Veramente mia moglie sui social non c'è proprio.
12: Possiamo metterla noi, con tre marocchini, due cinghiali e un dildo.
15: E tua madre.
12: Grazie.
15: Vaffanculo, va.

0: Sei in collegamento con Facebook Italia.
1: Pronto?
2: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di incontri Facebook. Incontri e scontri.
1: In che senso?
2: Incontri tra gente per trombare.
1: Ho capito.
2: Quale foto ha sul suo profilo?
1: È una foto dove c'è, dove ho una pettorina verde io.
2: Vuole che le aggiungiamo un cazzo giallo?
1: No, no.
2: Un figa fucsia?
1: No, no, no, no.
2: Ok, le abbiamo messo due tette di nigeriana.
1: No, cancella tutto.
2: Ma sono tette con piercing banana.
1: No, no, no, toglietele, togliete tutte queste robe.
2: Quindi che facciamo con le tette della nigeriana?
1: Togliete tutto, tutte queste foto, di Photoshop.
2: Posso lasciare solo il piercing banana?
1: Senta, ma non lo so che discorsi sono questi. Io levo tutto, mi scusi, devo lasciarla, sono occupato. Leva tutto e basta.
2: Allora continua con le raspe, merda di uomo.

0: Egregio preparatissimo dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Sandro, detto Sandrone. Sono un ragazzo leggermente sovrappeso di Milano. Vorrei chiederne un consulto per un piccolo problema della cacca.
1: Signor Sandrone, anche se il suo approccio è quantomeno villano, sono un professionista e pertanto le darò la mia attenzione. Mi dica pure, ma cerchi di moderare un pelo il linguaggio gentilmente.
0: Mi scusi veramente, virgola. Sa, non sono molto pratico delle cose dei medici e non so come spiegarle in maniera efficace il problema.
1: Allora, signor Sandrone, virgola, su, clicchi sul link e faccia il pagamento alla Poste Pay e ci colleghiamo così posso visitarla.
0: Certo, certo, dottore, procedo. Eccomi, dottore, salve, piacere, Sandrone.
1: Mi scusi, ma deve avere un problemino sulla webcam. Vedo un divano, la vede?
0: No, no, è puntata su di me.
1: No, le dico che vedo un divano? Anzi, il divano sembra muoversi. Magari il computer non è stabile.
0: Ma no, ma che dice? Io mi vedo nel riquadrino della nostra conversazione.
1: Ma, scusi, ma muova la mano destra?
0: Ecco, dottore, guardi.
1: Porca troia! La Madonna, mi scusi, l'ho scambiata per l'arredamento, ma quanto pesa?
0: Sì, sono leggermente sovrappeso.
1: No, mi spiace, ma sovrappeso è un'altra cosa. Lei dovrebbe avere la targa e pagare il bollo.
0: Sì, forse sono un po' obeso.
1: No, mi perdoni, signor Sandrone, lo dico per la sua salute, ma forse dovrebbe smettere di ingoiare capi di bestiame a colazione.
0: Sì, forse ha ragione.
1: Su, mi dica, qual è il problema? Oltre i 300 che vedo adesso a occhio nudo.
0: Il problema è che ultimamente vado al bagno e faccio la popò strana.
1: Beh, non mi stupisco. Se tanto mi dà tanto, lei dovrebbe cacare tronchi.
0: Beh, sì, sono un po' abbondanti.
1: Lei non ha un culo, ma una betoniera.
0: Beh, dottore, non sia così offensivo però, eh.
1: Sto offendendo, ci mancherebbe, ma sono realista.
0: Comunque, faccio la popò grandona, dottore. Forse anche troppo e mi fa un po' male.
1: Eh beh, se ingoio un bidone dell'umido è normale che defecchi un doblò. L'orifizio rimane uguale anche se il resto del corpo comincia a fare provincia.
0: Ma dottore, ma cosa dovrei fare?
1: Beh, a parte di smettere di ingoiare la Croazia a ogni pasto, potrebbe bere più acqua per rendere le feci più morbide. Senta, ma quanto sono grandi i cilindroni? Giusto per capire di cosa stiamo parlando.
0: Beh, dottore, io mi vergogno un po', però stamattina era molto grande.
1: Cosa?
0: Il cilindrone.
1: Quanto grande?
0: Ero così orgoglioso che ho fatto una foto. La vuole vedere?
1: Vabbè, si fotografa gli stronzi, Sandrone.
0: Solo per scopo dimostrativo.
1: Cazzo lavora, l'Avon? Su, via, mi mostri il residuato bellico.
0: Ecco, dottore, ci ho messo di fianco lo scopino del water per capire la proporzione.
1: Oh, la Madonna! Ma che cos'è, la schiena di una foca? Quello non è un cilindrone di feci. È il vagone del frecciamerda delle ferrovie dell'intestino.
0: Sì, effettivamente è proprio fuori misura.
1: Oh, non è fuori misura. Se fossimo nel Triassico, Sandrone. Uè, ma lei dovrebbe mettere su un circo itinerante, fratelli Merdano. Questa roba è da seppellire in un cavò e per mettere lo studio ai posteri, cazzo.
0: Sì, vabbè, dottore, ma...
1: Io sono sconvolto. Lei non è un culo, ha una stiva di una caravella. Quello è un barile di acciughe del 500.
0: Sì, basta, dottore, ho capito che è grande.
1: Grande? Questo è lo stronzo più enorme che sia mai stato visto sul pianeta dopo l'estinzione dei mammut, cazzo. È l'abominevole stronzo delle nevi. È l'ancora del Cacatanic.
0: Sì, basta, dottore, la prego.
1: È il busto del Cacaduce. È la carlinga di un Cessna. E le noccioline sembrano anche i finestrini. Ci vedo la gente che saluta in volo.
0: Basta, dottore.
1: Lei non è un culo, ma la fabbrica di Cacawonka.
0: Vabbè, salve, va, chiudo.
1: No, no, aspetti. Aspetti. Figa, chiuso il cetaceo. Che peccato. E a saperlo prima avrei pagato io per vedere una roba da studio universitario. Cazzo, roba. A vedere tutta quella lava di culo mi si è affacciato anche a me un caccaniglietto dalla tana. Va bene, approfitto, c'ho il languorino. Vado ad aprire il sarcofago del conte Cacula. Oh, scorreggetta. Preannuncia la tempesta.
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
5: Baciamelo piano.
4: I super erotici.
6: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
7: Quello è Iron Man!
8: Miei cari super erotici, ancora una volta il mondo ha bisogno di noi. Il malvagio Thanos vuole attaccare la Negroinlandia, uno stato africano abitato da tutti gli attori di Spike Lee. Dobbiamo assolutamente fermarlo. Vero, donna Pompino? Per questa delicata missione avrò bisogno dei più valorosi supereroi della Terra. Vi presento la squadra speciale che ho scelto per questa impresa. La donna di colore che può mangiare il cazzo di un elefante. Angola profonda. L'uomo che vi infila un pugno di ferro nel culo. Iron Fisting. Il fantastico Capitan Provincia di Foggia. L'uomo Sborg Bradipi. Sa parcheggiare Woman. L'inscopabile Hulk. Fica di stronzi. Il licantropo romano. Il lupo mannarino. James Bondage. Quaraquaquaman. E non è Ivo Abido. Rutto Angelico Woman. Spagnoletta Man. E la donna che tutti vorremmo evitare. Sega Annoiata Woman.
9: Bravo! Bravo! Bravo! Sega Annoiata, terribile! Bravo!
8: Bene, bene.
9: Ma suona una lingua di Menelicche mentre me lo meni!
8: Bene, super erotici. Tutti sulla mestronave. Si parte per la Negroinlandia.

0: Tutti! Vi ucciderò tutti!
1: Aiuto!
2: No, aiuto!
3: Thanos, lascia gli abitanti di Negroinlandia e venditela con noi!
0: Con piacere, super erotici!
3: Tutti pronti? Sotto palle di fuoco, tu attaccalo a destra! Io e la donna Pompino lo attaccheremo da sinistra! Tutti gli altri al centro!
4: Sì, sì, ok! Ma come mi brucia il culo! Ma come mi brucia il culo, datemi un bidet! Lanciatemi un bidet!
5: Io sono un semplice spettatore, posso segarmi guardandovi?
3: Dannazione invincibile! Abbiamo bisogno di rinforzi!
4: Thanos, arrenditi! Non puoi nulla contro di me!
0: Ah sì? E tu chi saresti?
4: Forza bambini, lanciategli il pesce!
0: Il pesce?
4: Sì, sono Capitan Findus!
0: Ma che cazzo dici? Capitan Marvel, Capitan America esistono! Chi cazzo è sto Capitan Findus?
4: Effettivamente, anch'io quando mi ha messo sotto contratto per questo film sapevo che era un po' inefficace la mia arma.
6: Ah, perché questo è un film?
4: Sì.
6: Porca, ma pensavo fosse una convention. Sono Giovanni Rana.
4: Oh, l'ho riconosciuta. Io sono quello dei bastoncini, però il capitano quello vecchio.
6: Mi sono quello dei tortellini.
4: Porca,
6: Pittore.

0: Zoo di 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh,
2: dai,
5: oh.
2: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
5: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.
8: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
9: È tutto pazzo.
8: This is a zoo.
9: Nina, nina, nina.
8: This is a zoo.
9: Peter Lippia.
8: Vai, dai!

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Cal Knikos, e Cal Knikos, e Cal Knikos.
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
18: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Merda!
17: Però.
11: Però.
17: Però.
11: Però.
17: Però.
11: Però.
17: Però.

0: tererettò.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zodi 105 presenta.
4: Gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
5: Sì, buongiorno, cercavo Pasquale.
6: No, mi dispiace, non c'è.
5: Con chi parlo, mi scusi? Lui.
7: Sì, lui. Cazzo.
5: È lui, richiamo.
7: È lui.
5: Figlio di chiama.
8: Ehi, sta a fare i condoni, zi stronzi.
9: Se qualcuno durante i nostri scherzi ci sbatte il telefono in faccia, scatta la cattiveria collettiva.
6: Pronto?
5: Mi scusi, se ho...
6: Non è a casa.
5: È qui Italia, cortesemente mi passi il signor immediatamente, se no dobbiamo agire d'ufficio immediatamente.
6: Ma le ho detto che non è qui.
9: Individuata la vittima, inizia un'escalation di cattiverie senza fine.
5: Chi è lei, mi scusi?
6: Io sono il figlio. Scusate,
5: lei è il figlio.
6: Non è qui.
5: Perfetto, allora parliamo direttamente con lei. Suo padre risulta essere un evasore totale e noi le stiamo per mandare una camionetta a casa perché ci siamo stufati di mandare costantemente raccomandate di vederle tornare indietro. Suo padre ha evaso al 100% e qua dobbiamo regolare i conti. È chiara questa cosa? Lei come si chiama, mi scusi?
6: Scusi un secondo. Adesso lo chiamo.
5: Sì.
9: Quando la vittima capisce che è nella cacca, inizia la fase pietosa, in cui la vittima cerca di giustificarsi, commuovendoci con lacrime da coccodrillo.
6: Perché mi sembra strana questa cosa.
5: Sì.
6: Cioè. Io non ho saputo niente, mi dispiace, lei non se la deve prendere con me.
5: No, io me la prendo con lei perché lei mi sbatte il telefono in faccia. Ho chiamato prima, sono stato anche abbastanza gentile.
6: Vabbè, io comunque le chiedo scusa, cioè non... Avevo sentito male, purtroppo. Adesso senta, adesso chiamo mio padre. Mm-hmm. Però non ho capito di che cosa vuole sapere.
5: Volevamo sapere quando intende pagare le tasse evase negli ultimi 10 anni, perché a noi risulta che suo padre non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi. Qua risulta nulla tenente, poi sappiamo che ha la macchina, la casa.
6: Oddio.
5: Un certo tipo di tenore,
6: no,
5: di vita.
6: Senta, adesso io non le so dare risposta. Cioè, mamma mia, per cortesia. Adesso mio padre non è in casa, perciò io non le so dare nessuna risposta.
9: Ormai la vittima è in trappola. Il motore dell'infamia è caldo. Entra in scena un fantomatico esattore con un fintissimo accento veneto, rafforzato da una serie di scanagliate improbabili. Interpretato da Fabio Alisei.
6: Allora, mi dispiace tanto, ma
5: lei può cortesemente compilare intanto il modulo con il mio collega, così almeno sappiamo con chi abbiamo parlato. Lei mi conferma che abitate in via al 61
6: via. Così. Però può aspettare un secondo. Può chiamare più tardi per cortesia. Mio padre non è a casa, io non le ho dato nessuna risposta.
5: Tra quanto torna suo padre? Lei mi sa dire che autovettura utilizza suo padre?
6: Accidente, non mi ricordo. Mi dispiace, ma purtroppo non mi ricordo.
5: Mm-hmm. Lei non sa che macchina ha suo padre.
6: No, senta, adesso sono impegnato, purtroppo non le so dare risposta, mi dispiace.
5: Mm-hmm. Capito. Un attimo, può rimanere in linea un secondo solo, che ho bisogno di schedare questa telefonata. Un attimo, le passo al dottor Ranocchia, un attimo. Ranocchia?
10: Sì, pronto? Pronto?
6: Pronto?
10: Sì, buongiorno signora. Buongiorno, sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
6: Come?
10: Sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
6: Io non so niente di questa cosa.
10: Ma
6: io guardi, non ho fatto nulla di legale. Non...
10: Sì, per no corte,
6: ma... Scusate.
10: Noi dobbiamo compilare comunque un questionario con delle domande relative soprattutto ai terreni che sono di proprietà insomma, di suo padre. Su questi terreni suo padre non ha mai pagato una tassa patrimoniale, capisce? E che è un sacco di sgay insomma da versare, sono tanti soldi che dal fisco sono stati stornati.
6: Senta,
10: nel corso dei 20-25 anni. Mi scusi, sto parlando però, mi sono pubblico ufficiale. Non mi può mica interrompere così. Allora, me lasci parlare, poi. Allora, che è tutta una pletora dei documenti legati a dei terreni che suo padre a questo punto ha in varie zone disseminate, insomma, in giro per l'Italia, e del quale suo padre non ha pagato, sul quale suo padre non ha mai pagato una tassa. Capisce la gravità della cosa?
6: Sì, ma io non lo sapevo. Comunque,
10: sì, ma che non lo sappia lei non è importante, capito? Che lo dico cioè glielo dico io che suo padre non ha pagato queste tasse su questi terreni, siccome si tratta di diversi ettari di terreno, appezzamenti che anche del terreno edificabile con sopra dei fabbricati agricoli, e insomma, ci sono delle tasse da pagare adesso, ora così a spanne che posso fare un calcolo, ma senza le sanzioni, gli interessi di mora, siamo intorno ai 240-245 mila euro,
6: E comunque... Cioè, secondo me dovrebbe richiamare più tardi, perché...
10: No, ma lei non ha capito con chi sta parlando, straboia campitore! Mi son dell'agenzia delle entrate, non è che posso richiamare più tardi, non sei un gioco qui, buson!
9: Se vuoi sapere come va a finire, rimani nello Zoo di 105.

0: Only a 105.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: Amici, incredibile questo multiverso. Io ciuro le voci in diretta dello zoo e le metto poi nei miei scherzi telefonici. Questa volta ho preso quelle di Paolo Noyes.
1: Multiverso.
3: Pronto?
4: Ciao. Sei giorni, torno giovedì e venerdì sono in diretta da Milano.
3: Ma con chi stai parlando?
4: Perché c'è l'EICMA sabato, non posso mancare.
3: Ma tu con chi credi di stare a parlare?
4: Perché avevo già fatto i biglietti, tu dovevi partire il 28!
3: Ma tu sai chi sono io?
4: No.
3: Ah, appunto, hai sbagliato.
4: Marco, i biglietti me li pago io, devo risparmiare, capisci?
3: Con chi stai parlando tu?
4: Basta, dai! Ruffiano!
3: Chi sei?
4: Caculo! Falso di merda!
3: E tu come sei invece?
1: Multiverso.
5: Sentiamo se Johnny ci casca.
6: Pronto?
4: Sei giorni, torno giovedì e venerdì sono in diretta da Milano.
6: In che senso, Paolo?
4: Perché c'è l'EICMA sabato, non posso mancare.
6: Ah, giusto, vabbè, siamo insieme.
4: Perché avevo già fatto i biglietti, tu dovevi partire il 28.
6: Io dovevo partire il 28, ma che cazzo stai dicendo, Paolo?
4: Non potevo spostarli perché il viaggio con mia moglie è predisposto, perché c'ho il cagnolino. Quindi non è facile trovare i posti.
6: Ma t'a posto, Paolo? Sei tranquillo?
4: È predisposto perché c'ho il cagnolino. Quindi non è facile trovare i posti.
6: Ma t'a posto, Paolo? Sei tranquillo?

0: Perché avevo già fatto i biglietti, tu dovevi partire il 28.
1: Io non capisco, chi è lei?
0: Marco, i biglietti me li pago io, devo risparmiare, capisci?
2: Multiverso.
1: Pronto?
0: Ciao.
1: Pronto?
0: Sei giorni, torno giovedì e venerdì sono in diretta da Milano.
1: Delinquente.
0: Evasore, no, bastardo.
1: No, demonio.
0: No, non li ho comprati io. Evasore, bastardo.
2: Multiverso.
0: Ciao. Sei giorni, torno giovedì e venerdì sono in diretta da Milano. Perché c'è Lake, ma sabato non posso mancare. Evasore, bastardo.
3: Falso di merda.
0: Marco, i biglietti me li pago io, devo risparmiare. No, non li ho comprati io. Evasore, bastardo. Scusa,
1: La ringerita di...
0: No. Evasore, bastardo.
2: Multiverso.
4: Pronto?
0: Evasore, bastardo.
4: Chi è?
0: Sei giorni.
4: Ti giuro che vengo e ti denuncio, con la tua figlia di puttana.
3: Falso di merda.
0: Sei giorni, torno giovedì e venerdì sono in diretta da Milano.
4: Ma che dici? Che te è morte e stramorte vive?
0: Marco, i biglietti me li pago io! Devo risparmiare! Capisci?
4: Ma fai un inverso, bastardo!
2: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Che Santina fosse pazza, decisamente malata di mente, lo sapevamo tutti. Ma oggi vi dimostreremo fino a che punto può arrivare questa mummia, protagonista dello scherzo telefonico più lungo della storia.
2: Alan in love. Alan in love.
3: Sì, pronto.
4: Allora?
3: Pronto.
4: Allora?
3: Chi è?
4: Dai, passami la... Cazzo dici quella roba su mio padre?
3: Coraide, maestro.
4: Minchia, allora mi hai riconosciuto subito. Dai, passami la vecchia là.
5: Ah,
4: complimenti.
5: Complimenti, a che c'è? Ti voglio bene.
4: Che cazzo ridi? Non sai neanche chi sono.
5: Chi sei?
4: Indovina.
5: Alfio.
4: Ma vai a cagare, Alfio è morto.
5: No, Alfio è buono, lo voglio bene.
4: È una merda, Alfio.
5: Sei Aldo.
4: Ma che Aldo?
5: Chi sei?
4: Come cazzo mi chiamo io?
5: Mamma mia, non mi ricordo.
4: Dai, ma come non ti ricordo? Non è che sono passati 20 anni, Santina, dai.
5: Coso.
4: Coso? Mamma, le botte che ti do se ti prendo.
5: Dimmi tu. È il nipote di Aldo. Franco, Sergio.
4: Sì, Franco, ci hai messo un anno.
5: Franco, sì.
4: Complimenti.
5: Ciao, sì. Bene, sai, e tu?
4: E io no.
5: Tutti.

0: Aldo.
1: Eh? Aldo.
0: Pronto? Aldo Basso.
1: Che cazzo dici, Santina? Io sono Franco.
0: Sì, Franco, tu sei Franco, Santoro, lo so, ma quando vedi Aldo me lo saluti?
1: No, te ne vai a fanculo, perché prima sei andato a fare il giro con quei due, mo vuoi salutare a mio zio e con me che ti ho invitata mille volte.
0: Io vado via adesso, vado via qua, Matteo, e poi c'è Obama.
1: Ma che cazzo dici, ma che Obama?
0: E io ti saluto.
1: Ma che tu a me non mi hai mai, cioè non hai mai accettato un mio invito e non sei mai andato.
0: Stai contento che vado via?
1: No, mi fai schifo. Ma stasera dormi a Milano?
0: Cosa? Milano, sì.
1: Ma senti, non ci vogliamo incontrare che ti do due botte?
0: Cosa?
1: Ti do due botte da dietro, le mammelle, non ci vogliamo incontrare?
0: No, le mammelle, caro, è mie e me le tengo io. No, ma la roba mia resta da me.
1: Intanto con quei due là ci vai.
0: La roba mia.
1: Quelli sono due marocchini, non hai capito ancora niente.
0: No, non sono marocchini.
1: Sì.
0: Matteo non è marocchino.
1: Dai, fatti, dai.
0: Non ti ascolto più perché sei un scemo ora.
1: Scusa, ma scusa, ma visto che sei a Milano...
0: Ti voglio più bene.
1: Ma è un'occasione troppo ghiotta. Vabbè, per me.
0: Hai detto che siete due marocchini.
1: Scusa. Vedi che è un marocchino. Ma non lo
0: so. Parla di porcherie.
1: Santina, io stasera vengo nudo nel letto, mi metto due gocce di...
0: Sono mammelle. No, ho detto. Sono roba mia e me la tengo io.
1: Ridi, tanto io lo so l'albergo dove...
0: No, non è una cosa roba sua, insomma.
1: Sì, ridi, Santina, ridi.
0: Esatto, giusto.
1: Santina!
0: E non sua.
1: Ma guarda che bastarda.
0: In culo.
1: Santina?
0: Vai a farsi in culo.
1: Io te lo metto stasera, io te lo dico. Tanto lo so dove stai.
0: E basta, che sia finita, non ti voglio più sentire.
1: Tanto lo so dove stai, entro nudo nel letto, con due gocce di Chanel numero 5.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con passaggio a nord, sud, ovest, est, sopra, sotto, di lato, dietro, perpendicolare, di obliquo. Ma vediamo oggi di cosa parleremo in questo breve sommario.
2: Oggi, a passaggio a nord, sud, ovest, est, sopra, sotto, dietro, di fianco, sinistra, destra. Medicina. Gli spaventapasseri possono sostituire l'uomo nella chirurgia? Ne hanno le doti? Un'indagine rivela che 10 persone su 10 muoiono in seguito ad una operazione chirurgica effettuata da uno spaventapasseri.
3: Dottore, stiamo perdendo il paziente. Non stia lì impalato. Cosa dobbiamo fare? Defibrilliamo? Vuole il bisturi? Dottore? Dottore? Dottore? Dottore?
4: È uno spaventapasseri! Chiamate il dottore Vero, vi prego! Sto morendo!
2: E ancora, a passaggio a nord, sud, ovest, est, sopra, sotto, dietro, davanti, eccetera, vedremo come fanno sesso alcune specie animali comuni e lasceremo il tempo ai telespettatori di sentirsi sbagliati ad aver provato libidine, osservando due trichechi che si inculano. E infine, società. Quanto conta al giorno d'oggi avere in casa uno strap-on, ovvero la famosa cintura con il pene, per i rapporti anali? Chi lo usa? Serve realmente? Intervisteremo il signor Guido Giannasi, che ne possiede una collezione di ben 234 esemplari e da 13 anni non si siede correttamente. Egli ha sviluppato una curiosa andatura simile ad un primate della Nuova Guinea.
1: Bene, puntata ricca di splendidi documentari ed approfondimenti, ma prima di cominciare con il documentario principale di oggi, non posso non soffermarmi ancora sulla magnificenza del mio pene. Bramato in epoca moderna da migliaia di donne e uomini italiani come simbolo di virilità, il mio pene occupa in maniera indiscutibile un posto da primatista fra i pacchi più belli della TV italiana. Grande, ben tornito e ben irrorato da migliaia di terminazioni sanguigne che ne regolano l'afflusso e l'inturgidimento. Pensate che, osservando il mio gigantesco pacco, moltissime persone hanno chiesto alla commissione della RAI di non inquadrarmi più a figura intera. Beh, le capisco, ne rimarrei un po' turbato anche io se non ne fossi il possessore. Ad ogni modo, è arrivato il momento del documentario di oggi della BBC. Andremo indietro di milioni di anni, in un'epoca in cui la Terra, questa piccola sfera blu nell'universo, era popolata da animali giganteschi, con dei peni quasi grandi come il mio, i perindindinosauri.
2: Mesozoico, un nome buffo che delimita un periodo storico suddiviso ulteriormente in Triassico, Giurassico e Cretaceo. Altri tre nomi di merda che potevano essere sintetizzati in un semplice Dinosaurolandia. Eccolo, il più maestoso predatore della storia, il Culosaurodon. Il Culosaurodon è alto 23 metri e ha gli arti superiori molto sproporzionati rispetto al corpo. Al contrario del famoso Tyrannosaurus Rex, il Mimmosauro, ha due enormi braccia e un enorme ed invitante posteriore, con delle natiche gigantesche. Lo trascina faticosamente, con le due gambe molto piccole, che faticano tantissimo a sorreggere il resto del corpo, ma soprattutto il peso dell'enorme sedere, invitante per un'altra specie, che popola il suo habitat. Eccola spuntare alle sue spalle. È il suo antagonista, il Finocchiodonte. Il Culosaurodon sa che l'altrettanto enorme Finocchiodonte lo ha visto, e se non si nasconderà in fretta, la sua incapacità di correre lo renderà una preda sessuale per questa particolare specie di dinosauro, estintosi dopo un breve periodo di permanenza sul nostro globo, per la propensione a confondere le femmine della sua specie con il più docile Culosaurodon. Eccolo, il Finocchiodonte ha visto il posteriore del Culosaurodon. È troppo tardi.

0: si avventa con vigore e se ne approfitta rudemente, innanzi agli occhi attoniti degli altri esemplari dell'habitat circostante. Tutto avviene in fretta. Ormai è sazio della sua voracità sessuale. Il finocchiodonte si allontana, inconsapevole che la sua abitudine farà presto sparire la sua specie dalla faccia della terra. Il culosaurodon si estinguerà presto anch'esso, perché stufo di essere preda preferita del finocchiodonte. Come dargli torto? Che vita di merda. Due specie, un unico destino.
1: Incredibile, vero? Così tanti milioni di anni sono passati e ancora oggi certe pratiche sono così di moda. Ovviamente non per me, che rappresento l'essere più fertile e testosteronico del pianeta. L'appuntamento di oggi finisce qui, ci vediamo settimana prossima con una nuova entusiasmante puntata di passaggio a nord, sud, ovest, est, sopra, sotto, dietro, davanti, di fianco. Arrivederci.
2: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
4: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: Pronto?
1: Well, the same way again, Fairwise and a pezzo di merda.
0: Oh, chi sei?
1: We on the song for the wise and left and see a cappella.
0: Pronto?
1: Hell the same when again again ti scoppia il buco del culo.
0: Pronto?
1: In the sky when again again. All the while when a skin find a sign when a game Paolo noise. And the same when again again, send again again, Mazzoli faccia di culo.
0: Hai finito, fa lo stronzo?
1: All the same when I forget, si faccia di formaggione.
0: Faccia da culo, è finito?
1: We'll send for wise and again, io ti piscio nel culo.
0: A te, ti piscio nel culo.

0: Pronto?
1: In this game, win again, again, win again, again, win again, again, win again, again.
0: Che dice?
1: In the phone, and again I go, faccia di mostro che si tu.
0: Che significa?
1: Hello, same.
2: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Will send for wise and again io ti piscio nel culo.
0: Ancora?
2: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Hello, say when again again, when again again ti scoppia il buco del culo.
0: Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Hello, say for a guess and when again, when ti metto un dito nel culo.
0: Beh, vaffanculo.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
0: Bella.
1: All the same way to forget si faccia di formaggione.
0: E bastardo troia a mare. Caputana, caputana, caputana, detto sore a magna erba alla sera la mattina. Me la in culo a pecorina, testone.
1: Will send for wise and again io ti piscio nel culo.
0: Ma se te vien qua a Treviso mi te giro a 90 e ti inculo col sabione. E vedrai che ti inculo col goldone.
1: Will say when again again sto tenendo in mano il cazzo. And say when again again, say again again, again. Mazzoli faccia di culo.
0: Esatto, l'unica roba giusta che devi dire è che tu sei un faccia da culo. Dai! Dai! Dai! Vai a fanculo, coglione! Va a fanculo, Dio!
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai!
5: Radio 105! Lo Zoo di 105.
6: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
7: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
6: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
7: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
8: Tu no invece.
7: Io no, io no, io no.
6: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
7: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
8: Sì.
7: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
8: Sì. Quando l'anima dove va?
7: Va in cielo.
8: Dove?
7: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
8: Col coniglio.
7: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
8: Cioè?
7: Non è che puoi entrare,
8: No. Ah, no?
7: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
8: Sì.
7: La vedono bene.
8: Dice, analizzano,
7: ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
8: Sì.
7: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia, sulla terra aveva questo culo. E diciamo dove ti avevi.
8: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
7: è
8: che lo sai?
7: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
9: Ci sono le macchine?
7: No.
8: No,
7: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
8: Bianche.
7: Che bianche.
8: Come ci sono le strade anche?
7: Sì, ci sono le strade, però a
8: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
7: No, le case non sono fatte di nuvole. No. Sono fatte di cazzi.
9: No,
7: sono
9: no.
7: Fatte
9: sono
7: di fatte cazzi. Di cazzi. Lì in paradiso
8: rimuori
7: ancora,
8: no.
7: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
8: Sì.
7: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, no. Un mese, due mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
8: mica la sponda.
7: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camion rimorchio, ma quale la sponda, dai,
8: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
7: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
8: Com'è?
7: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
10: è una
7: diciamo,
10: ribellula.
9: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
7: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
10: Le grotte di Toirano, maestro.
7: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
8: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
7: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
8: Sì.
7: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
8: Scusami, com'è l'inferno invece?
7: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
9: Addirittura?
7: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
8: No.
7: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
9: No.
7: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
9: Contemporaneamente, quindi è difficile.
7: Contemporaneamente.
8: Se non ti scappi.
7: E guai se una goccia vai per terra.
8: Cosa succede?
7: Te la fanno leccare.
8: No.
7: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
10: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
7: Ci sono due donne.
8: Che
7: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
8: Due controllori.
7: Due controllori sono donne.
9: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
7: Niente.
8: Niente.
7: Con una velocità, non so, di 60.
9: Dov'è?
7: Volte.
9: Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
7: No, non è né sopra e né sotto.
9: Si va in metro?
7: È, come si dice, è nell'aria proprio.
9: Nell'aria,
7: fra...
9: sì.
7: Capito?
8: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
7: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
8: 12 lingue?
7: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less. Poi dice,
8: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
7: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
8: E fisicamente come sei all'inferno?
7: Cazzo.
8: Tutto
7: sei una soava donna.
8: Una soava donna.
7: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
9: È una visione
7: celtica. Non una suora soava.
9: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
7: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
9: Non trimonologia, etimologia.
7: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
8: Ma noi dove andiamo, secondo te?
7: A fare in culo, super super adesso.
9: Grazie.
6: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
11: Lo Zoo di 105.
12: Reazione a cappella. Pronti per una nuova imperdibile avventura, l'intesa vincente, è importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
8: Sarà dura, ama.
13: Però siamo molto motivati, eh?
12: Allora, 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti ragazzi?
13: Sì, sì, siamo prontissimi.
12: 3.
13: Sì, dai, non ci asciugare, giochiamo,
12: 1,
13: dai.
12: Via.
13: Auto di merda italiana. Vecchia, Fiat,
14: Palio.
12: Perfetto Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
13: Cosa?
14: Spruzza.
13: Vagina?
14: Squirt.
9: Acqua.
12: Acqua, certo.
13: Bravo.
12: Avanti.
13: Chi non si fa cazzi suoi femminile?
9: Passo.
12: Portinaia. Portinaia, va bene. Bene, riprendiamo.
13: Cosa usi? Ammazzare il mafioso.
9: Caffè.
12: Perfetto.
13: Vai. E allora?
12: 4 parole, 40 secondi.
14: come
13: buco del culo vergine.
15: Stretto.
12: Perfetto, e andate a 5. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
13: Porta, sfiga, stadio, interista, passo.
12: Gufo. Grazie. Gufo. Attenzione, errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
14: Come?
13: Chiami?
14: Doccia,
13: pipì,
14: dorata.
15: Pioggia.
12: Pioggia, ok, e tornano a 6. 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
13: Cosa?
14: Ministro.
13: Senatore.
14: Politico.
15: Ladro.
14: Bravissimo.
12: Mamma mia, 7. 13 secondi.
14: Vecchio.
13: Pedofilo.
14: Pubblicità.
13: Merluzzo.
15: Capitano.
12: Esatto.
14: E vai.
12: 9 parole e 10 secondi ancora.
14: Quale?
13: Mobile.
14: Migliore?
13: Per?
14: Pecorina.
15: Cattedra.
12: Scrivania. Il dubbio doveva essere tra cattedra e scrivania, in effetti, e quindi cattedra non era corretto. 9 secondi.
13: Cosa è
14: di
13: merda?
14: Giannatempo.
13: Nocito. Cautero.
14: Mazzoli.
15: Cognome.
12: Perfetto. 8 pari, 8 pari. Mai in difficoltà come questa sera. 9 secondi.
14: Cosa esce
13: dopo
14: raspone
13: in
14: bagno?
15: Sbora.
12: Bravo. E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con passaggio a nord, sud, ovest, est, sottosopra, dietro, davanti, ed anche in questa puntata andremo alla scoperta di cose incredibili, come il perché in alcune foreste della Namibia ci siano popolazioni indigene capaci di richiamare le mosche della merda col fischio.
1: Namibia, 43 gradi all'ombra. Il caldo è insopportabile, ma per la popolazione dei Intukulutubutai è normalità. Ecco come un esponente del clan dei La Minchia Ci Buttasti sta richiamando con il suo potente fischio la famosa mosca della merda. Eccola, la mosca non resiste al potente richiamo.
0: Ed ancora uno splendido documentario della BBC che ci illustra il magico mondo coloratissimo delle donne meridionali mezze assopite mentre guardano la De Filippi in televisione.
1: Osserviamola. Possente, goffa, coloratissima, con la sua livrea anni 70, è l'anziana meridionale. Con i suoi 76 anni è un esemplare molto adulto. Probabilmente la prima del suo branco ad essersi abbeverata con avide sorsate di Trebbiano del discount. Ora posa silente innanzi ai rumori della televisione che trasmette un ipnotico vociare di altri meridionali come lei. Forse di altre specie simili. Che si litigano la carogna di qualche simile. Ecco, è un attimo. La meridionale si accorge di un imminente pericolo. È la porta.
2: Carmela! Carmela, sono tornato! Ho preso il pane, Carmela! Mo, non hai fatto da mangiare!
1: Il maschio alfa del branco è rientrato dal procaccio del cibo. Ha sotto il braccio una preda. Pretende il proprio pasto e subito crea scompiglio nel branco.
2: E ancora non sta pronto! Sono arrivato a lavorare, stronza!
0: Ma prima... come sempre, un ampio spazio dedicato al mio pene, che come sapete milioni di donne in Italia bramano segretamente. Ma come faccio ad avere un pene così grande? È forse uno dei misteri più inesplicati del genere umano. Sin dalla notte dei tempi, peni come il mio venivano venerati, compiaciuti e rappresentati con grandi sculture e monumenti. Il mio pene è probabilmente l'ottava meraviglia del mondo con tutta la sua aurea di mistero. Perché tutto questo? C'è forse un motivo? Beh, certamente. Insomma, il mio pene è un messaggio per i posteri, un'icona di potenza e fertilità. Bene, adesso che abbiamo ampiamente disquisito dell'importanza del mio pene, affronteremo un altro argomento che nelle scorse edizioni ha riscosso estrema curiosità. Si tratta di un documento straordinario, fatto da compare Peppe di San Luca nella splendida Calabria. Il docu Peppe di oggi narra le vicissitudini di un animale straordinario nel suo habitat, il disoccupato.
1: Il disoccupato ballonzola e si avvicina al resto del branco, che sta noiosamente assistendo al passatempo preferito di uno degli esemplari.
3: Ma sulla...
1: Il disoccupato è nervoso, sono giorni che non caccia e la fame si fa sentire. Eccolo, ha avvistato una preda, è un gratta e vinci, ma non ha le forze per inseguirlo, deve usare l'astuzia.
4: Un maruccio, non è che mi ho preso qualche 5 euro, che te ne do?
1: E ce l'ha fatta.
4: Grazie, quindi sei un fratello.
1: Ha soggiogato brillantemente uno degli altri della specie simile che sosta nel medesimo luogo di aggregazione, il bar. Ora si allontana all'ombra per cibarsi lentamente della preda. Ma che succede? Un altro esemplare di disoccupato sembra aver avuto estrema fortuna nella caccia. Ha vinto il jackpot. Gli esemplari fertili e più possenti del branco si azzuffano in cerca della propria parte del bottino. Ne viene fuori una baruffa che attira immediatamente le attenzioni di altri predatori. Sono i carabinieri. Finisce tutto molto velocemente e ritorna il sereno nella zona, in previsione di un altro lungo giorno che arriverà.
0: I terroni sono sempre affascinanti, vero? Bene, anche oggi si conclude un'altra pagina di cultura e approfondimento con passaggio a nord, sud, ovest, est, centro, dietro, davanti. Vado a contemplare il mio enorme pacco allo specchio. Alla prossima puntata. A presto.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lui conosce tutti.
8: Ma chi?
7: Lui è pieno di pila.
8: Ma quando?
7: Lui c'ha le Ferrari.
8: Ma che cosa?
7: Lui c'ha le barche e le ville.
8: Ma va!
7: Lui è amico dei più potenti.
8: Ma figurati!
7: Lui sa sempre tutto di tutti.
8: Ma va!
7: Lui è il Cazzaro.
9: Pronto amore? Cosa? Hai voglia di mare e di abbronzarti? Cosa? Non ci sono più le creme abbronzanti di una volta? Ma va, stai tranquilla. Non so se te l'ho mai detto, ma ho un amico che con i tartufi ci ha fatto una fortuna. Ma come chi? Walter, nudo. Sì, sì, quello che ha fatto due comparse ed è sparito. Ma sai che è tanto che non lo sento? Ciò che lo chiamo, va.
10: Pronto?
9: Walter?
10: Sì.
9: Sì, ciao, sono Luca, Alba, come stai? Tutto bene?
10: Bene, bene, bene, sì.
9: Ti disturbo un secondo?
10: No, Luca,
9: Alba.
10: Aiutami.
9: Alba, acciaierie, tartufi.
10: Ah, sì, sì, sì, sì, sì, ci sono.
9: Perfetto.
10: Come stai? Come stai?
9: Bene, bene, bene, tutto a posto, tutto a posto. Tu sai che io sono proprietario di un'azienda di tartufi?
10: Sì.
9: E adesso abbiamo fatto questa crema, diciamo, spalmabile al tartufo.
10: Sì.
9: Che ha l'effetto abbronzante, quindi abbiamo fatto studiare l'università, appunto, del Canada e ci hanno fatto questo...
10: Ah sì? Breve. Ah wow!
9: Sì, esatto.
10: Ma dimmi una cosa, ma però una crema abbronzante da tartufo viene a costare... 500 euro.
9: No, no, no, no, perché ti spiego, viene fatto col tartufo nero, quello bianco è quello costoso.
10: Sì.
9: Allora, avevo pensato a te, perché tu, mi ricordo, adesso è un po' che non ci vediamo, però fisicatissimo, quindi ho detto, cavolo, come il, diciamo, Adone, sei il massimo della vita.
10: Beh, quindi, ti ringrazio.
9: Praticamente la scena era questa, è una pubblicità video.
10: Ok.
9: Tu eri vestito da imperatore.
10: Ok.
9: E niente, ti spalmi questa crema qui che appunto ti rende leggermente abbronzato perché appunto questo effetto abbronzante, poi dai magari ti giri un po' verso le telecamere così colà, sempre mettendoti appunto questa crema, fai vedere come se fosse proprio una crema solare, ecco.
10: Sì, sì, sì, sì, sì.
9: Niente, ti blocchi poi a un certo punto ed esclami: guarda il mondo quanto è bel quando hai indosso.
10: Pronto?
9: Mi senti?
10: Sì, adesso sì, sì.
9: Ok, non ti sentivo più. Niente, praticamente esclami: guarda il mondo quanto è bel quando è indosso tartufel. Cioè questa è tartufel, è il nome della crema. Questa è una roba veloce. Noi tra l'altro la giriamo in Toscana, quindi magari non so se sei...
10: Sì, sì, sì, no, beh.
9: Oppure c'è anche il dentifricio, sempre al tartufo. Adesso stiamo studiando come togliere il nero, no? Che lascia poi addosso al dente.
10: Certo, certo, certo.
9: Si chiamerà Tartarfell.
10: Sì.
9: E appunto combatte il tartaro.
10: Sì, sì, sì, sì.
9: Io già mi sono visto tutto. Tu praticamente in tunica, che ti spalmi sempre il tartufel addosso.
10: Sì.
9: Poi una volta, diciamo, che hai fatto vedere magari la gamba, così ti avvicini a una fontana.
10: Sì.
9: Ti togli i sandali, perché comunque avrai dei sandali.
10: Sì, sì, ok.
9: Ti giri verso la telecamera ed esclami: se non usi tartarfel non avrai i denti bel. Come la vedi? Pronto amore? Tutto a posto? Ci procura lui delle creme al tartufo abbronzanti. Pensa che adesso va in giro per il mondo vestito solo con la tunica a spalmarsi la sua crema al tartufo. Dice che fa anche delle pubblicità. Ma secondo me è andato. Comunque è tutto a posto. E tu, mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
7: Il Cazzaro.
11: Ok, c'è lo zoo!
12: Minchia come ci piace!
13: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace.
14: Minchia come ci piace!
13: La tua vita più colore ogni

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Bentornati ad un nuovo appuntamento con passaggio a nord, sud, ovest, est, sopra sotto e bla bla bla. Nelle scorse settimane ci siamo occupati dei terroni, dei dinosauri gay, e sempre con tantissima cura, nella ricerca di documentari di altissimo livello. Ovviamente senza tralasciare la cosa più importante di tutta la produzione, ovvero le inquadrature del mio enorme pacco, bello e protuberante, gonfio e imperante, quasi impertinente, che tanto distrae le nostre telespettatrici. Ma non siamo qui a parlare nuovamente del mio pene, anche se potrei invitare qui fior fiore di scienziati a disquisirne per tutta la sua potenza, perfezione e quasi infastidente attrattiva. Oggi siamo qui infatti per una carrellata di interessantissime cosette che tratteremo a passaggio a nord, sud, ovest, est, sopra sotto, dietro davanti. Sentiamo immediatamente un piccolo sunto degli argomentelli di oggi mentre vado a farmi una pisciatina e ammirare il mio magnificente pene, che tanto mi rende orgoglioso, ma questo lo avete già ampiamente capito.
3: Nella puntata di oggi, a passaggio a nord, sud, ovest, est, sopra, sotto, dietro, davanti e cazzi cazzi, scienza. Attraverso un complesso algoritmo andremo a calcolare tutte le probabilità che Fabio Alisei dello zoo di 105 possa diventare un fascista di colore all'interno di una zona spazio-temporale parallela alla nostra, con una interessante ricostruzione che lo vede prendere il potere nello Stato italiano ed imporre tremende leggi razziali che discriminano le persone col gusto nell'abbigliamento e che guidano belle macchine. Droga. E può un uomo strafatto di coca avere una erezione soddisfacente? Sfateremo il mito del pippato a cui non tira, grazie ad un esperimento dell'Università La Sapienza, dove due ricercatori si fanno un festino con 5 pezzi e una zoccola, mantenendo comunque ottime prestazioni sessuali.
2: Opla! È arrivato il momento del documentario centrale di oggi, che spero sia una gran bomba, perché, come direbbe Shade, ieri siamo andati bene, ma non benissimo. Colpa di quella cagata di documentario della BBC sulle piante da appartamento. Quindi andiamo subito a vedere questo splendido documentario, spettacolare quasi come il mio giganterrimo pene. In questa opera stupefacente parleremo di pagliacci, tecnicamente denominati clown, ma che per praticità chiameremo con il nome più gergale, coloratissimi e amatissimi dai piccini, ma tanto odiati da Paolo Noise. Oggi scopriremo il lato nascosto dei pagliaccini, ovvero cosa mangiano, come dormono, come si comportano nel branco e come si riproducono. Buona visione.
3: Eccolo, è un esemplare adulto di pagliaccio. Probabilmente è in cerca di una preda.
4: Bambini, sono stanchi, sono vecchio.
3: E questo pagliaccio è un esemplare molto anziano, probabilmente allontanato dal proprio branco, perché malato e non più in grado di svolgere mansioni utili o semplicemente spostarsi per la lunga migrazione. Le sue scarpone sono molto logore. Il nasone rosso presenta ferite molto evidenti, forse frutto di uno scontro per una femmina fertile.
4: Non ne sente, bambini!
3: E eccolo, mentre cerca di ricaricare in un acquitrinio il suo fiorellino che spruzza, unica arma di difesa dai predatori. Accidenti, questa non ci voleva. Un esemplare molto più grande e giovane lo ha visto. Probabilmente è il padrone del territorio. Ha delle belle gote gonfie e la sua livrea a quadri ne denota la giovane età e l'enorme carica di testosterone. Ma è troppo tardi. I due pagliacci si azzuffano immediatamente. Il giovane pagliaccione non tollera l'intrusione nel proprio territorio. Ma tra colpi di scarpone e martelloni tromba, il tutto dura molto poco. Il vecchio pagliaccio, che chiameremo Birba, ha la peggio e si allontana ferito. Purtroppo l'intervento dell'uomo sta restringendo sempre di più l'habitat di questa specie. E se non faremo qualcosa presto, potrebbero scomparire assieme ai loro coloratissimi nasoni, che ormai vengono serviti sempre più frequentemente nella cucina orientale come cura per la fertilità.
2: Già, l'uomo è sempre un gran pezzo di merda. Ma perché sti cinesi hanno tutti sti problemi coi cazzi? Magari lo affronteremo nella prossima puntata di Passaggio. Ah, bla bla bla bla. Alla prossima puntata. Ciao Teroni.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra votazione.
3: Partitunzione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
2: Che è successo?
4: Yeah. Yo.

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: l'asciugone Palanca.
2: Scusami, presidente, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho notato quando finne, ma perché mi butta giù?
3: Buongiorno.
4: Senta, mi scusi il disturbo, sarò velocissimo, volevo solo un'informazione al volo.
3: Mi dica.
4: Ecco, senta, io nella mia zona, no? Ho rilevato secondo me delle attività paranormali che non, cioè, che non sono normali. Perché le spiego? L'altro giorno il mio cane Ferdinando, che c'è una certa età, è andato a scorazzare nei prati là dietro casa e mi ha riportato a casa praticamente una testa di capra, capisce?
3: Il cane?
4: Sì, il cane, diciamo, è andato nei campi a fare i suoi bisogni, che poi c'è anche una cagnetta che gli piace, secondo me ogni tanto devo però ce l'età, comunque che è un collie, non so se c'ha presente il collie, quel cane che...
3: C'ha presente il collie.
4: Ecco, allora io mi sono un sospettito e ho seguito, diciamo, a ritroso il percorso del cane e ho trovato, non so come si dica in italiano, però una specie di giacimento di ossa di animali che sembrava fossero stati sacrificati per una qualche specie di rito.
3: Sì, la sento.
4: Ecco. Allora, la sera successiva, diciamo, al crepuscolo, nonostante le condizioni atmosferiche fossero leggermente sfavorevoli, mi sono armato di stivale e di una torcia e sono andato a curiosare nei pressi di questo giacimento di ossa, capisce? E mi è sembrato di vedere delle luci sospette e delle persone che confabulavano. Allora, io so, c'è una certa età, vivo in campagna e non mi sento tanto sicuro, ho paura che stiano officiando qualche rito satanico, qualche magia nera, qualche sabba, capisce?
3: No, beh, va bene, comunque pratiche del genere non...
4: Perché le spiego? Qualche tempo fa, sulla cronaca nera qua dalla mia zona, no? Era emerso un articolo su questa setta che rimpiccioliva le teste, capisci? Non so, sono questi riti aborigeni, adesso non mi chiede perché io non sono tanto specializzato. Anche se le devo dire che da quando ho fatto l'abbonamento a Sky, che guardo questi canali Discovery Channel, National Geographic, ho scoperto un sacco di cose, no, però non ho ancora visto nessun documentario su questi qua che rimpiccioliscono le teste, magari lo faranno più avanti, non lo so, io comunque mi tengo aggiornato.
3: Non saprei. In ogni caso, se eventualmente può anche rivolgersi ai carabinieri per una cosa di questo tipo.
4: A meno che non si tratti del Ku Klux Klan, sa che adesso stanno venendo fuori tutti.
3: Appunto, no, ma poi sarei piccioliscono le teste, insomma, questo un reato c'è, come?
4: Sì, però dovrei trovare uno con la testa più piccola, ancora non l'ho visto uno con la testa più piccola in giro, capisci?
3: No, mi spiace, non saprei come aiutare.
4: No, ma senta, siccome lei si occupa di occulto, di robe di questo genere, non è possibile eventualmente acquistare o noleggiare, diciamo, un'attrezzatura per compiere delle indagini personali? Tanto che cosa vuole? Io sono in pensione e non c'ho quasi un cazzo da fare tutto il giorno.
3: Ma non abbiamo questo tipo di attrezzature, noi vendiamo articoli religiosi, anche esoterici, però non cose di questo.
4: Ma non lo so, che ne so, una corona di aglio, un crocifisso dell'acqua santa eventualmente da proiettare addosso ad un ipotetico stregone voodoo candomblédico, c'è una cosa anche per difendersi dall'occulto, non so se ci sono degli oggetti che mettono in protezione la casa da influenze, spiriti maligni, demoni, non lo so, io gnomi, non so.
3: Certamente ci sono.
4: Ci sono? Dipende. Non lo so, io guardi, non me ne intendo, però qualcosa che spari proiettili d'argento, paletti di frassino,
3: non so.
4: Non ce n'è.
3: Qualche cosa cinematografiche.
4: Ah, quelle sono delle, non esistono nella realtà.
3: Se vuole può andare nel nostro sito.
4: Sì.
3: www.ilcrogiolo.it.
4: Aspetti solo un secondo, che io non sono ferratissimo con la tecnologia. Sto seguendo un corso all'università della terza età per imparare a mandare le mail. Adesso siamo alla lezione 4, abbiamo imparato a scrivere il destinatario con la chiocciolina, che bisogna schiacciare il CTRL, la LT e poi il simbolino, quello lì della cerchietta che mi hanno detto che si chiama
3: www,
4: ma nel senso però di W, giusto?
3: Certo.
4: E ma allora perché non dice W?
3: Perché si dice così?
4: Ah, si dice www.
3: Il crogiuolo.
4: Il crogiuolo con la U, crogiuolo?
3: Crogiuolo.
4: Crogiuolo. E che poi è un pentolone, no? Giusto?
3: Esatto.
4: Sì, ma ne avevamo anche uno noi in campagna. Sai che cosa ci facevamo? Ci facevamo la passata di pomodoro. Prendevamo tutte queste bottiglie che erano le vecchie bottiglie dei succhi di frutta della Del Monte, non so se li ricorda, quelli che arrivavano fino al 90% di frutta. E poi li riempivamo tutti con la passata di pomodoro e li facevamo bollire dentro questo crogiuolo per ore.
3: Esatto.
4: Ma a lei, scusi, che è uno specialista, le risulta che ci sono dei riti in cui rimpiccioliscono le teste?
3: No, se rimpiccioliscono le teste...
4: Allora è sprovvisto da questo punto di vista.
3: No.
4: Ecco, che cosa ha, diciamo, quali sono quelli che vanno più per la maggiore?
3: La macumba, tutte queste cose.
4: La macumba! Ecco che cos'è, secondo me è la macumba. Adesso sa che mi ha accesa una lampadina, perché questa parola qua mi ha fatto venire in mente che forse è la macumba. Ecco di cosa parlava quell'articolo, sa? Adesso da qualche parte ci deve avere il ritaglio di giornale, perché io ho un po' questo vizio di...
3: Ora la devo soltare perché ha inventato una persona.
4: Ma è una persona normale, un mago, un esorcista, no?
3: È una religione. La devo soltare perché abbiamo clienti.
4: Ecco.
3: La devo soltare perché abbiamo gente in negozio.
4: Gente in negozio, va bene, d'accordo. Va bene, non mi mandi nessuna maledizione, mi raccomando, che c'ho già i miei acciacchi di stagione. Sì. Una sciatica adesso, infatti le sto telefonando da un piedi.
3: Un bocca al lupo per tutto, salve.
4: Perché Dio la protegga, arrivederci. Salve. Grazie, che gentile. Una persona dal cuore d'oro. Se Satana esce dall'inferno, spero che è il primo che prende, sto merda. 20 minuti buttati via.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub.
7: Oggi sono arrabbiato come una scimmia. Mi devo scaricare la tensione nervosa. Ah, vediamo un po' che cosa c'è sul mio portale preferito, dove non riesco mai a farmi una sega, mai, non ci sono mai riuscito, però io sono testardo come tutti quanti quelli nati a Düsseldorf e quindi adesso mi guardo, vediamo questo titolo.
8: Benvenuto su Pornhub.
7: Sì, e poi?
8: Scegli un titolo tra il farmacista donna, il macellaio donna, il medico donna. Il veterinario donna.
7: Perché è un ufficio collocamento.
8: Il meccanico donna.
7: Questo a caso, eh.
8: Hai scelto il meccanico donna.
7: Sì, con la chiave inglese come chiave.
8: Buona sega visione.
9: Che culo! C'è un meccanico. Meno male, appena in tempo. Ancora un po' e rimanevo a piedi.
10: Oggi deve proprio essere il mio mese fortunato. Un bel maschiaccio tutto solo sulla Route 69. Dimmi, affascinante straniero, cosa posso fare per te? Molte cose, direi. Sì, davvero molte cose. E sono già tutta unta di grasso, come puoi vedere.
9: In realtà ho un problema con l'auto. C'è per caso un meccanico?
7: Madonna, queste qua che proprio... Ma dove le pigliano? La scuola di recitazione per mezzi antica... Mamma mia, quanto non vale un cazzo! Minchia, ma lei che figa che... Dai, ti lascio fuori la candela!
10: Ce l'hai proprio davanti al cazzo, mio caro. Si dà il caso che io sia un meccanico con la M di mignotta.
9: Ah, ok. Ecco, credo che il problema sia al motore.
10: Ah, pure il motore, quest'automobile. Non ci facciamo mancare proprio nulla, vedo. Bene, bene, diamo un'occhiata a questo motore.
7: Mamma, quanto è ignorante lei. Proprio, dove l'hanno presa? Già non ha neanche la terza media.
9: Guardi che quello è il cofano. Il motore sta davanti.
10: Wow, addirittura il motore davanti. Cos'è, un modello straniero? Adoro i modelli stranieri. Sì, stranieri, muscolosi e pieni di malattie esotiche. Oh, apriamo un po' questo cofano. Ullala, ma quante cose strane. Ma cos'è questa tecnologia aliena? Dimmi la verità, sei un alieno venuto sulla Terra apposta per possedere questa povera indifesa tutta unta di grasso dentro e fuori? Ho indovinato?
7: Sì, ha indovinato, adesso ce l'ho cali in culo. Dai, scarrellalo.
10: Ah, ecco, trovato il problema. Vede qui, si è staccato il braccio meccanico del giradischi.
9: Quello non è il giradischi, è il radiatore.
10: Radiatore? Ed emette radiazioni? Ah, ho capito tutto. Tu sei l'incredibile Hulk. Oh sì, ho sempre sognato di far arrabbiare Bruce Banner nel bel mezzo di una scopata. Oh, prendimi, dottor Banner. Prendimi qui sul becco di quest'auto.
7: Ma che minchia le scrivete ste film? Un seguo pazzo.
9: È un cofano, non è un becco. E io non sono il dottor Banner. Sono un rappresentante di Fagioli.
7: Minchia, pure scorreggione, cacaggia addosso.
9: No! No!
7: Ma rotti coglioni! Cara Geluccello!
9: Ah, accidenti! Mi sto arrabbiando!
7: No, ti devi arrabbiare!
11: Ecco, sento che qualcosa si trasforma dentro di me!
7: Oh, finalmente diviene duro!
11: Divento un mostro verde senza pantaloni!
7: Sì, minchia la chiamata Marvel!
11: Oh!
7: Mamma mia, l'hanno dipinto!
11: Un attimo che finisce con gli acquarelli!
12: No, lo stanno dipingendo durante il film, una roba imbarazzante.
10: Ah, lo sapevo che eri l'incredibile Hulk. Sì, mio bel mostro verde. Che diresti se ti facessi diventare il pazzo blu? Sai, sono proprio in quei giorni del mese.
12: Occhialo, ah, è bello.
11: No!
12: Ah, no, sì!
11: Verde più rosso non fa blu, fa marrone!
12: L'incredibile Hulk che ha fatto le scuole superiori, questo, ma dove cazzo arriva?
8: Vota il tuo gradimento del film.
12: Ma se non hanno scopato, cosa cazzo devo graduare? Cosa degradare? Che è uno gemetto.
8: Hai selezionato un cazzetto su 5.
12: Ah, cazzetti, minchia, come Netflix. Invece dei pollici c'hanno i cazzi. Minchia, stupendo. Chi è?
13: Ha ordinato Inglobo?
12: No, non ho ordinato niente, chi è?
13: Con Inglobo.
12: Di Globo?
13: Inglobo.
12: Ah, deve essere concorrenza. Scusa, apro la porta un attimo che sono nudo.
13: Dai, girati. Vai.
12: Scusa. Scusa. Vai, già da casa.
13: Ha pagato.
12: No, non ha pagato niente.
13: Vai in culo.
12: Ma, ah. Ma che sorte miserabile è in sta giornata. Ma che cazzo è? Ma cosa solo lei?
13: Vuole anche il pompino? 50 euro, eh.
12: Ah, un surplus.
8: Vota il tuo gradimento del regalo di Pornbub.
12: Minchia.
14: Radio 105.
15: Only for you. No, no, no. This is zoo. Only for you.

0: lights on. Welcome.
1: Lo Zode 105.
2: Unreal Radio.
3: Unreal Radio.
2: Unreal Radio.
4: Ci troviamo a Castiglion del Castiglione di Castello San Castello, dove proprio oggi sta accadendo qualcosa che non è mai accaduta prima. Il pluriesacerbante Vino da Vino Bogge, infatti, non si sta presentando per una nuova memorabile sfida.
5: Ma ti pare normale? È un mese che stiamo qui ad aspettarlo, un mese, ma si può?
6: Un mese!
4: Davino Bogge, quando avrà voglia di presentarsi, andrà a competere per il record di uomo più idraulico del mondo, attualmente detenuto dall'italo-veneto Ostregheta Trombon.
5: Vabbè, ma si può far aspettare la gente un mese?
6: Ma perché da te l'idraulico viene subito?
4: E finalmente, infatti, ha fatto il suo ingresso in scena Bino Davino Bogge, osannato dalla folla.
7: Signor Davino Bogge, ce la può fare a laurearsi uomo più idraulico del mondo?
5: Guardi, signor giornalista, adesso non le posso rispondere. Mi richiami giovedì che le rispondo venerdì e vediamo se lunedì dopo posso dirle se vengo mercoledì.
4: Indubbiamente lo pseudo campione è in uno stato di forma eccellente. Non avrà quindi problemi a misurarsi con l'adulteriometro, un sofisticato macchinario costruito dal Massachusetts e in grado di misurare con esattezza i livelli di adulterio compiuti da Bino Davino Bogge in qualità di idraulico. La macchina si basa su una scala di 5 valori che sono: uomo più idraulico del mondo, uomo abbastanza adultero, uomo di sani principi, uomo chiaramente gay e malgioglio.
5: Signori giudici, sbrighiamoci che ho altre chiamate.
8: Sbrighiamoci pure. Ma io a questo lo ammazza, capocciaglio.
5: Signori giudici, sbrighiamoci che ho altre chiamate.
8: Sbrighiamoci pure. Ma io a questo lo ammazza.

0: Adesso del suo nome nella storia, ma qualcosa va storto.
1: T'ho trovato, Merda!
2: Signori giudici, questa persona ti scongendola la mia sconcentrazione di concentrarmi!
3: Devo dire la verità, a me mi sta simpatica però,
4: Si porti sotto la macchina, Davino Boggia, non faccia caso a questo energumeno armato di mazza da baseball.
1: Ti sei fatto mia moglie, E allora to!
2: Aio!
1: To!
2: Aio! Ma che cazzo è?
0: Colpo di scena, signore e signori. Un marito tradito ha raggiunto Davino Boggia e ha iniziato a mazzolarlo proprio pochi attimi prima che iniziasse la misurazione del macchinario. Un evento che impedisce di fatto la proclamazione del nuovo record mondiale di uomo più idraulico del mondo.
3: Devo dire che abbiamo aspettato un mese, ma ne è valsa la pena, vedi?
4: Guarda come gronda di sangue, è un piacere veramente questo.
3: Beh, ma vado a tagliare la barba.
4: No, ma lascia che ti sta bene, lascia. Ti fa sembrare una specie di hipster.
3: E che vuol dire hipster?
5: Uomo chiaramente gay!
6: Unreal Radio.
7: Unreal Radio.
6: Unreal Radio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
2: Non so perché anche oggi mi ostino, nonostante mi sono reso conto che questo servizio non serve un cazzo, però deve essere proprio una cosa mentale mia. Io prima o poi un porno che mi fa arrapare e poi sputo, lo trovo. Enga, accende, Pornhub, eccolo qua.
3: Ciao stronzo, benvenuto su Pornhub. Sei pronto a segarti con i titoli del nostro catalogo?
2: Hanno cambiato la voce introduttiva. Offende di essere, forse ho messo l'impostazione fetish.
3: Puoi scegliere fra Godzilla sincula King Kong, Geppetto fa un 69 con Barbie, Claudio Lippi limona duro con Magalli, Claudio il claudicante muore per un pompino vigoroso. Il volo 69 della Icaro Airlines.
2: Questo è interessante. Mi aspetto anche di vederci un Nicolas Cage magari da qualche parte, che quello 4.000 lire fa qualsiasi cosa. Vai, bello, ma parecchio. Vediamo un po', zombie.
3: Hai selezionato il volo 69. Io avrei optato per Claudio il claudicante, ma si percepisce che sei un demente col cazzo piccolo.
4: Questa sega vi è offerta da Don Alonso Outfit.it. Godi vestito con classe, con Don Alonso Outfit. Eleganza, stile e latifondismo.
5: Beh, figa, la prima volta che prendo sta compagnia aerea costava.
6: Anche lei?
5: Sì, costava poco. Ho detto vaffanculo, quasi. E il nome è un po' del volo 696969 che mi puzza.
2: Salve, le preferite dell'acqua, della Coca-Cola o della sbarra?
6: La sbarra c'è con ghiaccio?
2: Purtroppo è temperatura ambiente.
6: Allora la Coca.
2: Ah, ok, va bene. Lei vuole della sbarra?
5: Sì, grazie, calda.
2: Prego, dai.
7: Gentili passeggeri, bei maialoni sporchi, è il vostro comandante Giaguara Schianti che vi parla. Che voglia di succhiare che ho. Benvenuti a bordo del volo 69 della Icaro Airways. Fra pochi istanti zomperemo dall'aereo cazzo dove siamo, diretti all'aereo cazzo dove abbiamo un buon 13% di possibilità di arrivare.
5: Cosa ha detto questa qui? È pazza, eh?
2: Secondo me questa compagnia qui è una di quelle low cost che assume la gente un po' a caso.
5: Sì, ma mi sembra che la pilotessa qua sia proprio una bella porcona, eh?
6: Sì, però a sbor... ghiaccio ci sta.
2: Sì, è particolare come film. Non c'è una fica ancora. Una ancora non l'ho vista. Però la pilotessa adesso mi aspetta un pilota automatico e comincio a succhiarla tutto l'aereo. Dai, bastarda.
7: Bene, siamo pronti al décolleté. Ora afferrerò saldamente fra le mani questo turgido e grosso affare nero e ci lanceremo all'impazzata fra la nebbia fittissima che avvolge tutto, per poi librarci nell'aria come un'enorme orgia in scatola pronta ad esplodere di piacere da un momento.

0: salto all'altro.
1: Aiuto! Aiuto! Piano, piano!
2: Ma che cazzo di film è? Mi si sta ammacciando, voglio la fica!
3: Ma qui veramente finiamo male. Non possiamo...
4: Siamo un cerghiaccio vasbora.
3: Appunto, non possiamo sfondare la porta di questa pilotessa di merda e prendere possesso dell'aereo. Nessuno qui sa guidare.
2: Ah, bello, capito. Adesso ci sfondano la porta, se la chiamano in guaccio. Bravi!
4: Beh, dai. Ormai dovremmo essere quasi arrivati. Ancora poco e siamo salvi.
2: Possibile che questo attore non vale una minchia. Gli altri comparsi sono bravissimi, vedi che sono spigliati, quello che si è succhiato un cazzo. Una cosa disgustosa, però almeno sono bravi.
0: È la vostra comandante, la vostra signora, la vostra padrona indiscussa che vi parla. Ascoltate, luridi vermi, lecca tacchi a spillo, che non siete altro. Purtroppo devo annunciarvi che abbiamo un piccolo problema tecnico.
1: Ancora il buco della
2: fazzolettino, dov'è il fazzolettino?
4: No! No! No! Non voglio morire! Non voglio morire! Non voglio morire!
2: Già, questo è proprio un cane. Ma proprio cane, cane, cane.
0: Il vibratore di bordo è fuori uso. Ripeto, il vibratore di bordo è fuori uso. Colpa mia, troppa pressione delle pareti vaginali.
5: Si svegli, si svegli. Mi sa che ha fatto un brutto sogno.
4: Ah, ok. Grazie al cielo, era tutto un sogno. Non siamo ancora partiti?
6: No, c'è stato solo un piccolo ritardo. Ora siamo pronti a partire. Si allacci le cinture e buon viaggio.
4: Ah, bene.
2: E quando sbocco? Beh, quando scopa la situazione? Oh! 20 minuti di film, ancora si è visto la minchia di uno steward in culo. Ma, ehi!
0: Gentili passeggeri, bei maialoni sporchi, è il vostro comandante Jaguara Schianti che vi parla. Che voglia di succhiare che ho. Benvenuti a bordo del volo 69 69 69 della Icaro Airways. Fra pochi istanti zomperemo dall'aereo cazzo dove siamo, diretti
7: all'aereo cazzo dove abbiamo un buon 13% di possibilità di arrivare.
4: No!
7: Pensavi fosse un sogno vero? Adesso inizia l'incubo.
4: No! Sì, sì, sì, sì, che in questa versione qua ho trovato il ghiaccio per la sbora.
2: Minchia, ma questi sono proprio degli psicopatici figli di puttana. Ma non ci fa... Ecco qua. Chi è?
8: Buongiorno.
2: Ma scusa un attimo, ma lei perché vince in casa senza permesso? Io chiedo chi è, ma lei che lingua parla? Se chi è, lei mi risponde: sono il vicino di casa. E io ci dico: che cazzo vuole?
8: Glovo, le ho portato il litro di sb*** calda che ho ordinato. Ecco qua.
2: Ah, tipo noodles. Porn.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusami, presidente, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata a Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta quando tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Informatica Napoli.
5: Informatica Napoli, buongiorno. Palanca Genova.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno, senta, mi scusi, le rubo solo un secondo per un'informazione veloce proprio al volo, eh.
4: Sto lavorando, mica, mica.
5: Scusi, non la volevo disturbare. Senta, io, diciamo, avendo pur una certa età, ho deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, al mondo del computer, perché che cosa vuole? Sono andato in pensione e quindi adesso ho un sacco di tempo libero. Avevo pensato così, primariamente, di concedermi un pochino di tempo per imparare il giardinaggio, perché sospetto di avere il pollice verde. Però contestualmente a questo, visto che, diciamo, le giornate si accorciano e...
4: Mi scusi, mi dice cosa vuole, perché io sto lavorando, non posso perdere tempo.
5: Sì, no, perfettamente ragione.
4: Velocemente, sintetico, che cosa le serve?
5: Sintetico, allora le spiego. Avendo io comunque deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, mi sono fatto dotare da mio nipote, che diciamo è un pochino più veloce di me su queste cose qua, perché che cosa vuole, ci è cresciuto con tutte queste console. Ecco, mi sono fatto dare un computer da mio nipote per cominciare, diciamo, un pochino dalle basi, no? Ecco, però questo computer secondo me ha dei problemi di funzionamento, perché si tratta comunque, diciamo, di un calcolatore elettronico di vecchia data, ecco.
4: Che computer è?
5: Aspetti che leggo sulla scatola, perché mio nipote, diciamo, nella vita è un po' un malandrino, però per quanto riguarda mettere a posto le sue cose è una persona molto schematica, molto... E quindi, sì, glielo dico. Aspetti che prendo un attimo la scatola, perché l'avevo riposta un attimo nel ripostiglio lì dalle scarpe, perché sai che cosa vuole, poi la casa è piccola, lasci in giro le cose, poi mia moglie mi grida. Aspetti un attimo che la prenda dentro lo stanzino delle scarpe, che vado piano perché c'ho un po' di sciatica, capisci, che devo camminare piano. Arrivo subito, Ecco, sto andando, Ecco qua, allora.
4: Miga!
5: Allora c'è scritto Spectrum Sinclair.
4: Sinclair è un computer. È un computer famosissimo dell'inizio anni 80, di quando ero io piccolino.
5: Sì, perché è di mio nipote, perché adesso mio nipote, diciamo, ha già finito l'università.
4: Si usa solo per giocare questa macchina qua.
5: Per giocare? Ma che giochi si possono fare? Cioè, mi dica un po', perché magari lo uso, diciamo, a livello di attività. Perché le spiego, diciamo, mia moglie è una fanatica dei giochi di carte, c'è questo gruppo della canasta.
4: Non è
5: la canasta.
4: Sono giochi a cassetta. C'erano le cassette.
5: Ma io ne ho un sacco di cassette, sa? C'erano tantissime di Miguel Bosé, insomma, quei cantanti lì. C'erano un paio di Little Tony.
4: C'erano le cassette per questo Spectrum.
5: E quello c'è dentro la confezione. C'è un mangianastri di forma arrotondata, diciamo leggermente ovale ai bordi, con il tasto play, il tasto rev, il tasto FFW, il tasto rec e il tasto stop. E poi c'è un filo che esce di colore grigio, giusto?
4: Vabbè, computer, è un computer degli anni 80.
5: Sì, questo me l'ha detto, ma a me non me ne frega un cazzo. Io c'ho una certa età, anche se è una roba vecchia, devo cominciare a imparare un pochino, poi magari mi compro una cosa un pochino più evoluta. Però prima di fare questo investimento volevo, diciamo, conoscere le basi, perché le spiego, la pensione che arriva non è poi tutto sto granché, anche se io percepisco ancora una vecchia indennità di guerra di mio zio Attilio, che era stato ferito, pensi un po', durante la campagna di Russia, e per un piccolo bagolo legato a, diciamo, a un problema di giurisprudenza, io, nonostante lui sia morto sepolto e forse già mangiato anche parzialmente dai vermi, continuo a percepire questa pensione di guerra di mio zio morto nella campagna di Russia, di freddo morto, tra l'altro, lo sa.
4: Lei riesce a mandarmi qualche fotografia, che ne so?
5: Sì.
4: Prendi qualche email. Oh, via WhatsApp.
5: Email, WhatsApp, lei già mi parla cose difficili. No, io mi metto qua, prendo l'Olympus, che c'ho ancora rullino, che mi sembra che ci mancano 11-12 fotografie. Ci scatto una fotografia, vado dal fotografo, la faccio sviluppare e poi gliela metto in una busta e gliela mando, va bene?
4: Se riesce, sì, però non ci fa molto.
5: Non ci fa. Ma come funziona? Cioè, io vedo che ci sono dei fili. E poi c'è questo.
4: Lo devi attaccare al televisore e vedere se funziona.
5: Se funziona. Allora lo faccio mentre sono al telefono?
4: Sì.
5: Ecco. Lo posso lasciare nella scatola, così non si corrompe?
4: No, lo cacci dalla scatola.
5: Lo caccio dalla scatola, va bene. Ecco, allora sono dietro al televisore. Ci sono delle diciture. C'è scritto AUX. Deve essere una roba degli indiani.
4: AUX, roba degli indiani, no.
5: Non lo so, AUX che cos'è? Per conto mio, come salutava Toro Seduto. AUX. Poi c'è linee in, linee out. E poi c'è un altro AUX col 2.
4: Deve mettere poi una spina dell'antenna, è come un cavo dell'antenna, quindi deve prendere tutto di
5: ma qua. Perché le spiego questa roba qua dell'antenna? Io non ce l'ho qua perché mio nipote mi ha fatto mettere Sky per vedere lo sport, perché quando viene qua che si ferma da me a dormire vuole vedersi le partite, capisci? Allora cosa vuole? La mia unica nipote, perché l'altra mia figlia non ha fatto figli perché il marito era sterile. Se non sa quanti spermigrammi hanno fatto per fare sto bambino, niente, non me l'ha dato un nipote.
4: È un personaggio, ma da dove chiama?
5: E la ringrazio, ma è un complimento questo?
4: È un complimento, che mi fanno sorridere, sono sempre positive.
5: No, perché non vorrei che mi stesse pigliando per il culo.
4: No, io penso.
5: No, ci mancherebbe. E infatti, no, però la sto prendendo per il culo io. Allo Zodi 105. Sei in radio, pirla.
4: La cosa bella è che io ti ascolto sempre. Oggi proprio non ho manco la radio accesa.
5: Ciao. E vedi. Sono gentili, sono terroni, ma sono gentili, però è sempre un piacere.
0: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo bene.
2: Ok. Oh, epiglottide. Metempico
3: io adesso.
2: Psicose.
3: Saluto.
2: Saluto cazzo. Epiglottide. Epiglottide. Ma quale metempsicosi?
4: Ma che piscosi?
2: Metempsicosi. Metempsicose. Te le metti con?
4: Andiamo avanti.
2: Basta.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: Man, sparami un po' di luce di più sul capezzolo che si vedono le rughe della vecchiaia.
1: Barbara, se hai un attimo di tempo, stiamo passando alla miniera di carbone per aumentare la possibilità di energia elettrica, però ci devi dare tempo, abbiamo già 6 morti per infiammazione polmonare nelle grotte.
0: Che cazzo me ne frega, morissero anche tutti, l'importante è che non si vedano le rughe, le rughe! Bene, bene, bene, bene, è arrivato il momento di collegarci con la nostra super inviata Alda Sorca Sporca per raccontarci il caso drammatico di oggi. Un'altra drammatica vicenda da raccontarvi, grave quanto quella volta in cui rientrai a casa prima del previsto e trovai mia nonna con un vaso di fiori nel culo. Nonno non seppe mai giustificare quell'azione e io non sono mai più riuscita a guardare i vasi con gli stessi occhi. Il caso di oggi riguarda un giovane palermitano di nome Pablo Escopato, nato durante un'orgia di alpini in trasferta in Sicilia. Il povero Pablo, non sapendo chi sia suo padre, ha deciso di chiamarlo Secondo Reggimento. Pablo non è solo un figlio di puttana a causa delle usanze sessuali della madre, ma è nato con 4 occhi, tutti tutti strabici e con un forte principio di cataratta. Buongiorno Pablo.
2: Dov'è signorina?
3: Qui.
2: Quale delle 4 è lei? Alzi la mano quella che sta parlando.
3: Sono sola.
2: Perché alzate la mano tutta qua? Cioè, vedete che mi prendete per il culo? Perché sono sciabaco.
3: Pablo, come si vive con 4 occhi per di più strabici?
2: Diciamo che la mia vita è sempre stata complicata, complessa purtroppo. Mi chiamavano fin da piccolo ragno di merda,
3: sì.
2: Mi chiamavano con i nomi dei ragni, tipo, come si chiama la specie, il ragno succhia cazzi.
3: Ragno succhia cazzi.
2: Sì, in Sicilia abbiamo questo ragno particolare che succhia i cazzi, i cazzi piccoli però, perché il ragno.
3: Pablo,
2: per via dei miei qua c'ho occhi, tutti sciabici, allora mi sono un po' adattato, vivo attaccato una tela in casa. Diciamo, mi fa un po' di sangue alla testa, che mi crea delle forti emicranie, però sì. È l'unico lavoro che ho trovato, infatti faccio pagare l'ingresso in casa, io riesco a produrre anche, mangio quintali di maglioni di lana e riesco a cacare un filamento che sembra quasi tela. E allora mi costruisco autonomamente nelle ore pomeridiane delle ragnatele nelle quali dimoro automaticamente col mio culo. Diciamo che sono la versione reale di Spider-Man.
3: Bellissimo, bellissimo. Vedete la forza, perché Pablo è forte e riesce ad affrontare la vita con determinazione, senza che i suoi 4 occhi possano interferire nella sua vita sessuale, anche perché la sua vita sessuale è afflitta da un altro terribile problema. È il primo uomo sulla Terra ad avere un pene con 4 cappelle, eh?
2: Sì. Qua vedi. È che lì è stata brutta. Infatti, quando sono appeso alla mia tela fatta col buco del culo e fingo di essere un ragno che la gente mi paga, anche quando vedo la fica, non ho mai scopato nella mia vita, perché potete anche capire che lo vuole un cazzo con 4 cappelle. Sembra la palla stroboscopica delle discoteche. Quando è duro, sembra se quei macigni medievali per picchiare la gente, le mazze chiodate di cappelle, no? Sembra, non è un cazzo, è una mazza chiodata. E diciamo, c'ho queste 4 cappelle che poi non pisciano né eiaculano neanche contemporaneamente. Una volta solo è successa, sembrava, sai quei giochi con le fontane? È presente, faccio partire la musica, il valzer, e mi da una parte piscio, dall'altra faccio tutto un discorso. È un'altra attrazione che comunque è remunerata, certo, perché mi chiamano alle feste, li tiro fuori il cazzo, fanno partire le musiche, mi seco un po' e poi schizzo un po' mutilato.
3: Pablo,
2: c'ho la cappella Dolby Surround. Tu ridi però, e con 4 occhi, ogni occhio guarda una cappella, poi c'è apparenza, sono 4 reazioni diverse.
3: Pablo, vuoi lanciare un messaggio a tutti quelli che a differenza tua non trovano la forza di continuare? Lancia un messaggio solidale a chi non ha il coraggio e non vuole accettare i propri difetti.
2: Allora, volevo dire a tutti quelli che hanno 4 occhi sabici e 4 cappelle attaccate al cazzo e vivono su una ragnatela in casa fingendo di essere un ragno per farsi pagare, che la vita può essere bella anche così. Infatti, a tal proposito, volevo dire che mi sto sposando con una zanzara. L'ho catturata settimana scorsa, quindi ho trovato l'amore. Spero che non muoia con l'arrivo della brutta stagione.
3: Bene, diciamo tutto nella norma. Una vita decisamente mediocre.
2: Una vita di merda, proprio, te lo posso confermare, con tutti e 4 gli occhi.
3: Fino a quando accade l'impensabile. Il 31 ottobre, appena passato, durante la notte di Halloween, Pablo decide di travestirsi da Orietta Berti e recarsi nella piazza del suo paese per festeggiare con i suoi compari. Ovviamente 4 occhi e 4 cappelle, vestito da Orietta Berti. Mentre comunque sta passeggiando da casa alla piazza, viene abbagliato da una luce. luce forte nel cielo che poi si rivela essere un'astronave aliena. Cosa è successo, Pablo?
2: Allora, praticamente io stavo camminando per il centro del paese, vedendo gli sputi, gli schizzi di merda che mi mangiavano i miei paesani, perché mi vedono come mostro. Mostro, mostro di merda. Io camminavo, ma facevo i cazzi miei con i miei specchietti retrovisori che ho ai lati degli altri occhi laterali, perché così io riesco a vedere anche dietro se mi tirano qualche coltellata. E camminavo, camminavo. A un certo punto vedo una luce nel cielo con l'occhio, quello centrale di destra, e riesco a individuare quella che mi sembra un'astronave. Minchia, poi là purtroppo non mi ricordo più niente.
3: Ecco, ecco, Pablo, travestito da Orietta Berti, viene scambiato per una bella fica terrestre. E dopo un rapido scambio di convenevoli, viene rapito dai navigatori stellari e portato sulla loro navicella per degli esperimenti davvero curiosi. Ce li vuoi raccontare, Pablo?
2: Allora, uno mi ha fatto un b***ino. Poi due aliene, mi ricordo che mentre uno gli faceva una seca, l'altro me lo buttava in culo. Poi hanno voluto che bevessi ancora un po' di whisky e facessi due pappotti. La pampa, quella dello spazio, che è una pampa particolare che ti fa sembrare tutto normale, no? E a un certo punto nella mischia è ingiato dove essere il capo. Il capo l'ho riconosciuto, che aveva un leggero accento di marocchino spaziale. E hanno fatto questi esperimenti con i cazzi su di me per 4-5 ore, finché il capo marocchino spaziale si è stufato che è venuto in faccia.
3: Ma sei sicuro che fossero alieni, Pablo?
2: Sì, sì.
3: Ti ricordi qualche parola che ha detto?
2: Mi ricordo, uno lo chiamavano Mustafa, che credo che nel linguaggio alieno significa essere celeste dotato di conoscenza, perché ho chiesto a degli ufologi che mi hanno spiegato un po' come funziona. Un altro continuava a dire: sbirri, sbirri, scappiamo, sbirri.
3: Ora ti chiedo di fare una cosa molto difficile, capisco che...
2: Basta che non mi chiedi di leggere, perché sennò... Quella è la cosa più difficile che proprio non mi viene.
3: Niente. Pablo, in una sola parola, come ti sei sentito una volta stuprato dagli alieni?
2: No, stupro no, cioè alla fine, diciamo, mezzo p***ino l'ho fatto volentieri. Sì, perché mi hanno dato anche 50 euro spaziali.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi, in compagnia del delfino Flipper, devono installare un nuovo dispositivo che segnala l'allerta meteo, il transistor Giuliacci. La popolazione tutta è invitata a collaborare.
1: Pronto?
2: Signora, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, sto in strada, stiamo effettuando un intervento d'emergenza.
1: Che cosa sta dicendo? Non capisco proprio niente.
2: Mi scusi signora, deve essere un po' di rumore del cantiere, che siamo qua in strada, stiamo effettuando un intervento d'emergenza per l'allerta meteo.
1: E che fa?
2: Perché per prevenire, diciamo, i problemi che potrebbero arrivare dall'allerta meteo, stiamo installando questo transistor Giuliacci.
1: Va bene, allora chiamate il sindaco date a lui le informazioni che state dando a me.
2: No, ma signora, è un intervento d'emergenza, il sindaco è già informato, ci mancherebbe altro. Signora, ci infilo in culo prima il verde, poi il bianco e poi il rosso, ci faccio la fascia tricolore all'intestino. In culo, Flipper, dici qualcosa tu. No, però i morti non si insultano, Flipper. Con calma.
3: Quelli del 5 Gigi.
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi signora, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando un intervento di emergenza per l'allerta meteo.
4: Ehi, stanno suonando due telefoni, scusate, ma state facendo, stavo pure un telefonino, io sono, facetemi un po', che state facendo, non ho sbattuto niente, non è il mio carattere. Mi stanno chiamando al telefonino, state facendo,
2: eh? Sì, ecco signora, ci dicevo, adesso noi le mandiamo un segnale di allerta, un segnale di allarme, mi deve dire se lo sente.
4: Un momento, io non ti sento tanto bene, abbiate pazienza, arrivederci.
2: Ma quello è per l'allerta. E non si sente bene. Lei non si deve sentire bene mai più. Mai più, ci deve avere il mal di testa fino alla fine dei suoi giorni. Bravo, bravo, anche puttana, bravo.
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. Stiamo installando il transistor Giuliacci per l'allerta meteo.
1: Adesso che passa mia genero.
2: Sì, ma è una cosa che può fare anche lei, signora, una roba semplice. Una cortesia, mi deve dire se sente il segnale al telefono.
5: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: No.
5: Vabbè, mamma, chiudi, poi chiudo. Dite.
2: Mi scusi tantissimo il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo installando l'allarme Giuliacci per l'allerta meteo. Mi deve semplicemente dire, mi fa una cortesia, se sente dal telefono il segnale d'allarme che noi mandiamo. Tutto qua.
5: Scusi. Mi devo rispondere dal telefono.
2: Sì, no, basta che lei rimanga in linea. Noi inviamo tramite il telefono questo segnale, l'allarme Giuliacci, e me deve dire semplicemente se lo sente. Serve per l'allerta meteo, la nuova comunicazione.
5: Ma sul cellulare o sul telefono fisso?
2: No, su questo dove stiamo parlando adesso. Rimanga semplicemente in linea. Adesso le mandiamo il segnale, mi deve dire se lo sente, che cosa sente. Basta, è tutto.
5: Va
2: qua.
5: Va bene.
2: Allora, mando il segnale a Giuliacci, prego.
6: Inga freddo. Inga piò. Inga vento.
5: Ma non si capisce niente.
2: Perché stiamo tarando ancora, il segnale abbiamo appena iniziato. Adesso cambiamo qualche parametro, rimanga lì, ok? Vai, segnale Giuliacci.
6: Inga piò, inga freddo, inga vento.
5: Ma sento la voce, sentite, voi non potete fare queste cose, sento la voce, ma sono parole strane che non si capisce niente.
2: Rimanga lì, stiamo schiarendo il segnale, questo è il nostro lavoro. Perché poi quando c'è l'allerta meteo, lei le suonerà il telefono e lei sente l'allarme Giuliacci e capisce cosa sta per succedere. È un allarme meteorologico, è molto semplice. Glielo rimando, adesso proviamo a alzare, a intensificare il segnale.
6: Minga piove, minga freddo, minga vento.
2: Adesso è chiaro il segnale, eh?
5: No, è un poco più chiaro, ma non è chiaro.
2: Guarda, ancora è un problema di taratura. Solo un secondino, vedi un po', Flipperi, fammi un segnale proprio più chiaro, fallo più intenso. Cioè, proprio quando c'è la grande, così, vai.
6: Minchia piove, minchia vento, minchia freddo.
5: Sì, guarda, dice menga freddo, menga vento, queste cose qua, ma...
2: È quasi perfetto, rimanga là, guarda, è proprio un problema di qualche transistor. Andiamo col segnale Giuliacci, vai.
6: Minga freddo, minga freddo, minga vento.
2: Adesso è chiaro?
5: No, guarda, comunque è una persona che strilla.
2: No,
5: immagino che prende questo segnale mia suocera. E una persona non ci capisce proprio niente.
2: Purtroppo, guardi, questi qui è comunicazione digitale, ma per fortuna ce l'hai in casa. E quando le arriva il segnale, minchia piove, minchia freddo, minchia vento, capisce che o piove, o fa freddo, o c'è vento.
5: Va bene.
2: Quando percepisce questo segnale, magari risponda lei al telefono, mi raccomando, si ricordi di abbassare la corrente, che c'è pericolo di sovraccarico, va bene?
5: Va bene.
2: Arrivederci. Arrivederci al cazzo, salve, arrivederci. Aspetta, Flipperi, fammi un segnale per il signore. Minga coglione! Perfetto, tarato al 100%.
3: Quelli del 5GG.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta.
9: Se voy a cambiar el nombre.
8: Mettetevi comodi.
9: Para guardare il segreto.
8: E benvenuti a il segreto.

0: Ah, dannazione! Pensavo che questa storia fosse finita. Servastraccia? Servastraccia? Dov'è finita quella lurida sguattera? Servastraccia!
1: Eccomi, donna Ruanda, eccomi! Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di scemi di guerra in tempo di pace.
0: Idiota! E non lo sai che io e gli scemi di guerra in tempo di pace abbiamo un trascorsonale?
2: Oh. Oh. Oh. Si sporco qua. Oh. Oh. Oh. Oh. Si sporco.
1: Ma donna Ruanda, lo sente anche lei questo strano canto?
3: Potrei farle la stessa domanda. Da.
0: E certo che lo sento, maresciallo Sciallomare.
1: Ma si può sapere chi cavolo è?
0: Quella che sentite cantare è la cantina.
1: La cantina?
3: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda. Ho fatto la canzone latina per l'estate.
0: Bravissimo.
3: Non merito, voi come fate?

0: l'urida serva, la cantina. Lo dice il nome stesso, la cantina è la parte della casa che canta. Brutta, ignorante, ingoiafave, che non sei altro. Basta, basta, non lo sopporto più. Dobbiamo scendere in cantina e risolvere questa situazione.
1: Ricevuto, signora! Vado a prendere la torcia elettrica!
0: Idiota, ma non lo sai che io e la torcia elettrica abbiamo un

0: Cantina! Allora, la vogliamo smettere?
1: Donna Ruanda, se vuoi che smetta di cantare, il tuo segreto mi devi rivelare.
2: Oddio, che fastidio! La prego, Donna Ruanda, le dica il segreto! Non la sopporto più!
3: Potrei farle la stessa domanda!
4: Bravo, ma bravo!
5: Guarda che buffo!
4: Bravo, bravissimo!
1: Allora, Donna Ruanda, che cosa hai mai deciso di far? Il tuo segreto tu mi devi rivelar. Rivelar.
0: Ah, e va bene, te lo dico.
1: Evviva il buco del culo. Evviva il buco del culo.
5: Forza anche lei.
1: Buco del culo.

0: Poker face.
1: Così? Così?
2: Sono il buco del culo della signora Ruanda qua.
1: Ah, risponde addirittura alla vita propria. Pazzesco. Beh, effettivamente quei trascorsi anali. È un buco del culo con le braccia, immagino.
2: Sì. Lei è il maresciallo Sciallomare?
1: L'attore che lo interpreta, sì. Ah, piacere.
2: Simpatico.
1: Ah, se ha un braccino, da qualche parte possiamo presentarci.
2: Cioè, è sporco di merda però, eh.
1: Lavoriamo assieme da un po',
3: Viva, viva, viva il buco del culo! Evviva, viva, viva il buco, buco del culo! Muoio! Cazzo, sto facendo qui da solo come un coglione.

0: Zodi 105 presenta Pornbab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, sciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliola sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ma non ci posso credere, una della sera.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo!
1: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
6: Valuta il film!
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche
4: sì.
2: Come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì. Usciamo insieme.
4: Siamo con i piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao
2: amore,
4: ciao.
2: Baciami amore, baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardio, scicchio, pontello, mi ho ammazzato!
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
5: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore.
4: Guardavo, ammazzato, scicchio, pontello,
2: no, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
8: Lo Zoo di 105. Spot, spot.
9: Amico, che lecchi le fughe delle piastrelle sperando di trovarvi delle proteine utili al tuo sostentamento. Vuoi dare un tocco di classe al merdoso container che chiami casa? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento leader in Europa per numero di operai in nero morti a causa di incidenti sul lavoro. Troverai tanti complementi d'arredo in materiali quasi legali a prezzi scritti col sangue, capolavori di design liberamente ispirati al Mein Kampf come innovativo videocitofono da viaggio, 135 euro, speciale misantropo, camera degli ospiti in pesce, per non aspettare manco tre giorni, 2.500 euro. Forno in muratura per pizza, da mongolfiera, 1.568 euro. Offertona, confezione da 1.000 sacchetti dell'umido in puro amianto, 14,90 euro. Divanot in pellet, 368 euro. Scomodissimo tagliere skateboard con 4 rotelle indipendenti, 44 euro. Speciale bricolage homo sex, pialla in der culo, gratis se sei carino e porti analisi recenti. Carta igienica in vimini, 3,49 euro al rotolo. Gigantesco piedistallo in ferro battuto per singolo cotton fioc, 568 euro. Grazioso tavolo in legno allungabile di 2 mm. Ma come?
10: Enorme.
9: 234 euro. festoso timer da forno crematorio. Ma porco. Festoso timer da forno crematorio. Per sapere quando è cotto il morto, 37 euro. Letto a scomparsa per fanatici di Chi l'ha visto, 118 euro. Divano copri divano, 678 euro. Letto singolo, ma per scelta, più letto fidanzato, ma in una situazione complicata, 215 euro. Speciale cucù Gesù, elegante orologio a pendolo con l'uccellino che bestemmia. Speciale cucù Gesù, elegante orologio a pendolo con uccellino che bestemmia ogni 15 minuti, 278 euro. Più una presina da forno omaggio per ogni scomunica. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione Quattro Occhi Sparapidocchi. Troverai tanti oggetti che sembrano offerte sensazionali solo a chi ha gravi problemi di miopia. Per tutti gli altri è palese che è un'inculata. Levati gli occhiali e acquista a cuor leggero clamorosi raggiri come Tupperware porta fulmini, 35 euro. Borsa frigo più frigo borsa, 455 euro. Frullatore solo ed esclusivamente per albini, 76 euro. Pista da sci olimpionica componibile, 890.000 euro. Asciugatrice industriale USB, 688 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo!
0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta?
10: Merda!
0: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

0: Dopo la fuga del leone dal circo alla Dispoli, gli operai del 5 Gigi hanno il compito di installare il nuovo allarme Pipì Popò, la posta di Yo-Yo, che segnala la presenza di animali selvatici pericolosi nei pressi dei centri abitati. La cittadinanza tutta è tenuta a collaborare.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando dei lavori sulla rete elettrica.
1: Mi dica.
2: Sì, mi scusi signora, guardi, noi siamo qua in strada, c'è il cantiere, l'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: No, no, perché... Siccome da lei non è arrivato nessuno.
2: Perché è un intervento d'urgenza, signora, che stiamo installando questi allarmi contro le bestie feroci. Praticamente ci sono.
1: Contro chi?
2: Bestie feroci, signora, c'è stata una fuga di animali da un circo?
1: Ma vabbè. Okay.
2: C'è stata questa fuga di animali dal circo. E stiamo... Pronto? Mamma mia, spero che tengano la giraffa. La giraffa e il delfino. E lo squalo che bacazzo.
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Sì, signora, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, mi scusi il disturbo, stiamo effettuando dei lavori sulla rete elettrica.
1: Sì?
2: Guarda signora, che per qualche ora dobbiamo staccare la corrente, completamente.
1: Va bene, e poi devo spegnere tutto?
2: Sì, quando le arriva il messaggio telefonico, che fra poco le faccio sentire, sì? Deve tiri giù il contatore, così eviti i tilti, queste cose qua che si possono verificare, gli sbalzi di corrente, diciamo.
1: Sì, ok, e poi richiamate voi quando attaccate.
2: Esattamente signora, richiamiamo okay, quando il lavoro è concluso. Bene. L'unica cosa a lei si deve segnare è il codice, che adesso lo faccio sentire, per sapere...
1: Mi scusi, ma ho il braccio ingessato, non ce la faccio a scrivere.
2: Ah, vabbè, ma guardi signora che è una cosa semplicissima,
1: Sì, vabbè, sì,
2: adesso,
1: okay.
2: Adesso ci faccio sentire il messaggio, ascolta bene, apre le orecchie,
1: Sì.
2: D'accordo, vai Peppe Pig, vai. Ha sentito signora?
1: Sì, ok.
2: Facciamo una piccola verifica, che cosa ha sentito?
1: Abibobo.
2: No, purtroppo non è Abibobo, non è tercevetto sul comò, signora, glielo faccio risentire.
1: Sì, ma ascolti, è proprio necessario?
2: Signora, perché se lei non mi riconosce il codice, arriveranno altri codici, perché le spiego, noi stiamo installando questi fotocelluli contro gli animali selvatici, sai che vengono gli animali selvatici, adesso cinghiale, e purtroppo il comune ha deciso di installare questi sistemi d'allarme, e quando c'è l'animale selvatico le arriva il segnale sul telefono, capisci?
1: Sì, ascolti, le faccio a mio marito così parla con lui se riesce meglio di me.
2: Ma sì, signora, non si preoccupi, se me lo vuole passare me lo passi pure.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, mi scusi, lei è il marito? Congratulazioni. Senta, noi stiamo installando questi allarmi fotocelluli contro gli animali selvatici che ormai calano in città e raspano nella spazzatura, è una cosa del comune. Semplicemente quando c'è un animale selvatico in zona pericoloso le arriva un messaggio telefonico che adesso le faccio sentire, se si può prendere un appunto.
4: Va bene, prenderò l'appunto.
2: Sì, praticamente, guardi, cioè, è molto semplice la cosa. L'allarme rileva la presenza di animali selvatici potenzialmente pericolosi, orso, cinghiale, cose. E quando lei arriva la telefonata, lei tira su, sente questo messaggio e sa che c'è l'animale in zona. È molto semplice. E a quel punto stacca la corrente.
4: Sì.
2: Va bene, le faccio sentire il messaggio, prendo l'appunto, grazie. Ha sentito il messaggio?
4: No.
2: Aspetti che adesso tariamo un pochino, alziamo un attimo l'intensità del messaggio pipì.
4: Ma io questo messaggio qui non riesco a capirlo.
2: Perché purtroppo stiamo tarando ancora le antenne e il segnale. C'ha un attimo di pazienza, noi lo ritariamo un po' meglio. È anziano lei? Sarà anche un po' duro d'orecchio. L'età, guardi, anche mio padre è così, non sente un cazzo. Va bene, ce lo faccio risentire. Adesso è più chiaro?
4: Sì.
2: Sì, chi ha sentito, dica. Cacà.
4: Bebè,
2: iaia, vattene a cacà. No, non è questo, scusi, perché insulta? No, adesso glielo facciamo proprio lento. Come tu lo capiscono, manda a vendere lento.
4: Bebè, babà.
2: Bebè, babà. Non è bebè, babà.
4: Allora niente. Non se ne parla più.
2: Vabbè, allora senta, guardi, se avvistiamo una giraffa in zona ce lo urlo io dalla finestra. Faccio giraffa! Lo sente lei giraffa?
4: No,
2: non sente. Coccodrillo? E niente, finirà.
4: Ci vediamo.
2: Va bene, allora finirà sbranato dai Licaoni. Arrivederci.
4: Arrivederci.
2: Lei è l'altra rincoglionita di sua moglie. Becca morto.
3: Quelli del 5GG. Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
6: Buongiorno, ingegnere.

Mannaggia questa pioggia. Sì, piove sempre ed è previsto brutto anche il weekend. Sì, sono proprio stanco, meno male che venerdì. E nel fine settimana cosa fa? Si reca al mare? No, questa volta sai, io sono un gentiluomo, ma mia moglie purtroppo non c'è, quindi mi sparerò un po' di seghe. Porca troia, che sincerità ingenua!

0: Una sera fumando sul balcone l'ho vista con un bel troione.
1: Non era proprio un troione, era una lontana parente di mia moglie. E comunque complessivamente lei si faccia i cazzi suoi.

0: che sia così e che non siate andati nemmeno protetti, perché mia moglie ha una rarissima forma di candida che non si cura.
1: E infatti si legge in faccia che lei ha una candida pericolosa. Infatti adesso mi stia lontano, se non le do uno schiaffo forte.
0: Ci deve solo provare che io la denuncio alle autorità competenti.

0: polizia.
1: Oh, ah, oh, è ripartito l'ascensore. Meno male, siamo salvi.
0: È stato molto molto piacevole questo viaggio in ascensore.
1: Potrei dire la stessa cosa, mio caro ingegnere, lei è un tipo ok.
0: E ovviamente

buona serata. Buona serata anche a lei. A lei e famiglia. A lei e sua figlia. A lei e famiglia. A lei e sua figlia. A lei e sua zia. A lei e sua madre. Oh, a lei e sua figlia. A lei e sua zia. A lei e sua madre.

0: Milano City Gang. Io sono la voce del trap. Io sono Gianfranco Scu. E questo è Scu, il programma radiofonico numero uno della trap italiana. Saluto tutti i bro che sabato sera mi hanno spinto la macchina fino a casa perché ho voluto provare a mettere la birra nel serbatoio. Non fatelo perché non funziona. Let's get it! E allora ci siamo, bro?
1: Ski!
0: Oggi a Ski, nella Milano City Gang Gang Gang Gang, c'è un grande artista. Solo che non è potuto venire lui di persona perché va a scuola, ma è venuto suo padre. Ma non voglio dirvi di più, perché prima ci sentiamo il suo nuovo disco. 500 toni a

0: Gang di Milano City, gang, un disco brrr, che ha fatto panico nella Milano City gang, sempre gang, perché questo disco è veramente gang ed è prodotto da quella vacca di vacca. Ma l'artista è il piccolo Tony, che è tuo figlio, giusto?
1: Sì, giusto, mio figlio. E quando? Cosa c'è?
0: No, tranquillo, bro.
1: Tu non chiamare me bro perché io non finirò male a te, ok? Fa bravo.
0: Eschere! Si sente proprio la padronanza del territorio che hai nel tuo flow.
1: Ma tu che cazzo dire? Io ti faccio l'auto, capito?
0: Allora, raccontami un po' come è nato il progetto con Vacca.
1: Un giorno abbiamo preso un'auto bella vicino a campo e poi lui è venuto a prendersela. E lì siamo poi conosciuta, no? Con coltello di gola e un attimo non si fa cosa.
0: Scusa bro, ma ti sei appena messo nella borsa la mia sigaretta elettronica.
1: E allora cosa c'è? Cosa normale questa? Vai, tu fai domanda, dai, veloce.
0: Dicevo, chi ha portato il piccolo Tony a fare il rap?
1: Il piccolo Tony è un bravo ragazzo. Fa tutto quello che gli altri bambini vorrebbero fare.
0: Sì.
1: Bello questo orologio. Tuo orologio, te?
0: Sì, bro, però...
1: Rolex, vero?
0: Sì, vero, però devi lasciarlo.
1: Allora, lui comunque non andare a scuola, giocare ai videogiochi tutto il giorno ed è tutto fermato, poi, capito? Lui si veste con tipo questo, vedi cos'è, Moncler?
0: Io, bro, però devi stare calmo, non mi devi mettere mai addosso. Ma... dove è finito il mio orologio? Fra, guarda che mi è sparito.
1: E a tua me sta dando l'altro di me?
0: Mi è sparito l'orologio, l'hai preso tu.
1: Allora tu continui a dare l'altro me, come te permetta.
0: Senti, sentiamo un messaggio da un ascoltatore.
2: Mica come me la sto godendo. Spero che il papà di Tony ti porti anche le mutande. Bravo, così, bravo. Spaccalo quel fango di merda di Gianfranco, spaccalo, vai.
0: Allora bro, siamo qui in compagnia della rivelazione di questi giorni, 500 Tony, questo ragazzino di periferia che vive in un modo tutto libero, ma perché dice che non vuole andare a scuola, giusto? Ma come mai non c'è il tecnico in regia?
1: L'ho visto correre da via, ma non so il motivo, gridava, la mia auto gridava.
0: Ah, si vede che sono passati i vigili. Vabbè, allora cerchiamo di portare...
1: Perché mi guardi?
0: A termine questa intervista. Yo bro, allora prima di chiudere volevo sapere come mai questa scelta
1: Ma
0: di fare
1: questo va bene, è mio rullotto.
0: Devi lasciare stare il micro.
1: Sta fermo, zitto, vai lontano. Devi
0: staccare il
1: lontano. Bellissimo il rullotto, compare.
0: Io bro, devi lasciarlo stare il microfono.
1: Che mi domenica ci mettiamo tutto intorno del microfono,
0: non
1: dai.
0: Non interessa.
1: Allora, alla fine...
0: Schere! Microfono,
1: i coglioni con sta musica di merda.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ciao, vecchio storpio raggrinzito. Stai invecchiando e diventi sempre più brutto. Hai le rughe, la pelle cadente, ti si stanno atrofizzando i muscoli. Quanto credi che ti rimanga prima che inizi a perdere i capelli e la mobilità del corpo? Insomma, prima di assomigliare a Mickey Rourke. Te lo dico io, ben poco. È per questo che devi scegliere il benessere. Devi scegliere l'Istituto Sacro Cuore di Geremia. La prestigiosa clinica privatissima che vive a discapito di gente come te che crede a tutto quello che diciamo e ci ricopre di soldi. All'Istituto Sacro Cuore di Geremia potrai ringiovanire in modo semplice ma doloroso. E se qualche muscolo cede e rimane paralizzato, si sa, se bello vuoi apparire, un poco devi soffrire. Sì, parliamo del nostro nuovo programma. Tira tira! Un nuovo percorso di ristrutturazione muscolare ed elasticizzazione della pelle che inizia con una seduta nella nostra sede specializzata gestita dal nuovo direttore Xingpao Yung. Lava lava, stila stila. Verrai lavato accuratamente per rimuovere tutti i punti neri, unto e pelle morta che ti riporti dietro da decenni.
2: Prego, tengo le prego, venga qua, metto.
3: Sì, ok, qui dentro devo entrare?
2: Sì, dentro questo, lavatlito.
3: Ma è una lavatrice normale?
2: No, lavatlito ospedale, no, tacco quale di natura capile. Tu entra dentro, silenzio.
3: Gira la testa?
2: Aumento tiro.
3: Perché mette l'ammorbidente?
2: Tu non preoccupa, tu non capite. Come ti sente?
3: Un po', cioè mi gira un po' la testa, però mi sento morbido.
2: Ricorda, lascia l'esenzione. 5 stelle, Xingpao Yung, lava lava, stila stila. Grazie.
3: Ok.
1: E dopo ben 3 ore di lavaggio, asciugatura e stiraggio dal nostro Xingpao Yung, passerai alla seconda fase, dove godrai di un meraviglioso massaggio tonificante innovativo grazie all'immersione totale in una planetaria industriale da pasticceria che ti porterà via tutto lo stress che hai accumulato in tutti questi anni.
3: Salve, mi hanno detto di venire qua per il massaggio.
4: Sì, entra pure allora.
3: Qui?
4: Sì, sediti e partiamo con il massaggio.
3: Fa un po' male. Aia! Scusi, cosa c'entrano le uova?
4: Le uova c'entrano, non preoccuparti.
3: Ok. Ma farina, cosa c'entra?
4: Sì, è tutto calcolato.
3: Ok.
1: E se sopravvivi alle ossa rotte, potrai continuare il tuo meraviglioso percorso con 2 baguette sotto l'ascella verso l'ultima meta e la più bella del trattamento tira-tira, nella nostra stanza imbottita di velluto rosso e teche con strumenti vari. Verrai ammanettato al muro e ti verrà legata una corda ricoperta di pelo rosa al pene, con il quale i nostri addetti realizzeranno il sogno di tutti, allungartelo di qualche centimetro.
5: Ora si metta qui.
3: Sì, ok.
5: Mi dica lei. È legato bene? Sono troppo strette.
3: Sì, fa male.
5: Bene. Allora adesso leghiamo la cordicella al suo pistolino e si parte. Forza, ragazzi.
3: Fa male. È piacevole, fa male, è piacevole, fa male. Non lo so. Fa male, è piacevole. Come tira?
1: Scegli la giovinezza, scegli la saggezza, scegli Sacro Cuore di Geremia.
3: Anche io ho fatto il trattamento tira-tira e oggi a soli 50 anni assomiglio a Sandra Milo, pazzesco!
1: Istituto Sacro Cuore di Geremia. E sai che è e così sia,
6: Yo.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
1: Ah, bene.
0: Presenta
2: la famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.
2: Porno.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: E allora?
3: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Sì, pronto.
4: Non dire più nessuna parola, perché? Che cosa, cos'è che continuate a telefonarmi? Perché cosa?
3: Leccami i coglioni. Leccami i coglioni.
4: Ma.
3: Ecco, brava.
4: E allora? Ma va, fa un bagno, va.
3: Con la lingua tutta la punta, così.
5: Pronto?
1: Sì, pronto.
5: Chi è?
1: Oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Ha invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
5: No, guarda, lei ha sbagliato, eh.
3: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Sentite, qui guardate, qui avete sbagliato.
3: Leccami i coglioni. Ecco, brava. Oh.
2: Porno.
5: Pronto?
1: Sì, pronto.
5: Mi dica.
1: Ah, bene. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
5: Senta, chi è?
1: Ha invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
5: No, guardi, io non ho invitato nessuno.
3: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo
5: il fuoco. Ma sentite, ma cosa volete? Io non ho invitato nessuno in casa mia.
3: Ecco, brava. Leccami i coglioni. Oh.
5: Guardate, ma chi siete?
3: Leccami la punta.
5: Ma cosa volete a me?
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
5: Ma volete andare a rompere le scatole un po' a qualcun altro?
3: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
5: Non rompere un po' le scatole un po' a qualcun altro?
3: Non ancora.
5: Se continuano a rompere le scatole?
3: Oh.
5: Io chiamo i carabinieri, eh?
3: Ecco, brava. Leccami i coglioni.
2: Porno.
4: Pronto?
3: Leccami i coglioni.
4: Pronto?
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Scusi, ma chi è?
3: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta. Con la lingua, ti prego.
4: Ma chi è sto stronzo che stava lamando da lei?
6: Pronto?
3: Con la lingua tutta la punta, così.
6: Chi è?
3: Mettelo in bocca.
1: Sì, pronto.
6: Pronto?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Ha invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
6: Come
1: mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
3: Più veloce con quella bocca. Oh. Leccami i coglioni.
6: Sai che sei una grande merda tu. Sei proprio una merda, ma di quelle cose del più sporche che sia. Non hai vergogna, tutto.
3: Con la lingua. Succhialo che non voglio.
6: Porca di.
3: Basta, non
6: dire. Mamma, ti vuoi piacere le patate.
0: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
7: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
11: Lo stufamento,
10: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, è tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile. Aspetta.

0: Zoo di 105.
1: Lerch, apri, dai!
2: Intendo le gambe, signore!
1: Ma quali gambe? Dai, la porta, apri la porta, su!
2: Mi scusi, signore! Pensavo lei mi stesse trattando come una nigeriana!
1: Cosa dici, Lerch? Alla nigeriana vuoi far aprire le gambe, dai!
2: Non si fa!
1: Eh no che non si fa! Vuoi forse che si riempia la casa di mosche e odore di fiume?
2: Chiedo scusa, saccente del cazzo!
1: Uè, buffone di merda, i modi! Vai per la porta prima che ti ammazza la mamma, vai!
2: Signore, è arrivato lo zio Fester! Io vado in cucina a pulire la merda dal petto di tua sorella!
1: Ehi, stronzo! Dai, fila via, va!
2: Subito, Terone!
1: Vieni, Fester! Allora come va?
3: Bene, Gomez! Dietro casa mia il canale d'acqua è esondato e mi sono fatto una bella scorpacciata di rospi!
1: Che buoni! Una sera l'ho mangiati con mio amico Gianni, i rospi con la merda! Guarda, una squisitezza, buonissimi!
3: Tu invece come va?
1: A parte Lerch che continua a non imparare l'educazione, così così, guarda.
3: E come mai? Così così? Cosa ti affligge, Gomez? Magari posso aiutarti!
1: Ho combinato un casino, Fester. Non so se posso fidarmi a dirti le cose qua.
3: Tranquillo, Gomez! Cosa hai fatto stavolta? Hai mozzato l'ano il console marocchino?
1: No, Fester, cosa dici?
3: Hai forse ucciso una prostituta di colore?
1: Ucciso una prostituta? Dai, Fester, ti pare che sarei preoccupato, scusa.
3: Allora cosa hai fatto, Gomez? Dimmi!
1: Ho ucciso dei VIP, dei presentatori televisivi, cazzo!
3: Interessante, ma dopo che li hai uccisi, li hai mozzati?
1: Beh certo, Fester. Dunque, a Gerry Scotti ho mozzato la fronte, devo fare una tenda per il terrazzo. A Mara Veniero ho mozzato le tette, ho fatto due grandi tende da campeggio. A Ilary Blasi ho mozzato le labbra, fatto un gommone per portare i marocchini in Italia. Poi ho ucciso... Chi è che ho ucciso poi? Aspetta. Ah sì, Nadia Toffa.
3: E che cosa hai mozzato, Nadia Toffa?
1: Niente, volevo mozzare le tette il culo, ma non ce l'ha, non c'erano.
3: Oh, forse gliel'avrà già mozzati qualcuno prima.
1: Forse sì, Fester, sì.
3: Comunque, Gomez, come potrei esserti d'aiuto?
1: Vorrei smaltire i loro corpi, ma non so dove buttarli, Fester.
3: Potremmo portarli alla discarica.
1: Ma no, qualcuno potrebbe vederci, troppo rischioso.
3: Potresti sotterrarli nel giardino.
1: E non c'è più spazio lì, Fester. L'altro giorno ho sequestrato un pullman di persone. Volevo mozzargli i cervelli, ma siccome erano tutti di Bari e ne erano privi, e così l'ho buttati sotto il giardino, capisci?
3: Allora potremmo buttarli nel canale d'acqua dietro casa mia. Essendo pieno d'acqua non se ne accorgerà nessuno.
1: Ottima idea, Fester. Li butteremo lì, sì.
3: Sì, sì, e poi quel corso d'acqua lì è proprio giusto per seppellire i conduttori TV.
1: E perché? Che canale è?
3: Canale 5.

0: Lo zoo di 105.
1: Ehi, vomito di Bradipo! Non hai un centesimo per fare i regali di Natale e ti toccherà confezionare collanine con le penne della Barilla per i tuoi figli?
2: No!
1: Noi possiamo cambiare la tua vita! Vieni da Sculacchi Academy!
2: No!
1: Vuoi sapere qual è l'ultima proposta di Sculacchi Academy? Vieni in sede a scoprire il corso per non essere in imbarazzo in ascensore! La professoressa Maremma Bucaiola, che non fa mai le scale, ti seguirà passo dopo passo! Anzi, piano dopo piano!
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti al mio corso!
4: Buongiorno professoressa, buongiorno!
3: Ciao. Allora, che cos'è questo?
4: Sì, lo so, è Zegerde che nanna l'armadio dell'IKEA.
3: No, assolutamente no.
4: Pritinninninninni cacan che carran che can.
3: Lo scaffale?
5: Nemmeno.
4: Cloclonat catar.
3: No, lontano.
6: Il prof, è un portabottiglie, mi sente?
3: No, no.
4: Lo so io. È San Gennaro.
3: No, Maremma Maiala, no. Questo è una scella.
4: No.
3: Lasciamola. No. Questo è un ascenso.
4: Non sarà mica. No, No!
3: L'ascensore! Bene, molto bene. Allora siete nel posto giusto. Questo è il corso per non provare imbarazzo quando siete in ascensore.
1: Oltre alle lezioni della prof Bucaiola, avrai la fortuna di partecipare alla masterclass del dottor Strudel Pretzel, che ha sviluppato tecniche infallibili per creare la giusta atmosfera in ascensore.
7: Allora, Marco, hai capito mio tecnico infallibile di Beach Boys, di professore Strutzel Pretzel, per non venire in imbarazzo in ascensore e creare di giusto atmosfero? Già?
8: Sì, prof, l'ho capita. Scusi, mi viene un po' da ridere, però sono pronto.
7: Funtepa! Benissimo, allora, aspettiamo che ascensore apre il suo porto e poi saliamo.
8: Non ho capito, prof, scusi.
7: Entri.
8: Ah, entriamo, ok.
9: Buongiorno.
10: Buongiorno.
9: Ah, che piano andate?
8: Noi andiamo all'ultimo piano.
7: Zitti, ultimo piano, sei pronto?
8: Pronto, sì, sono pronto. Sono prontissimo, qua. Okay.
7: E allora? Ein, zwei, drei.
8: Pulizai.
7: Nein. Ein, zwei, drei, vier. Pa pa pa pa, pa pa buren.
11: Pa pa pa, pa pa buren.
9: Il vostro piano?
8: Sì, so, io scendo qua.
9: Io scendo qua. Buona giornata.
7: Auf Wiedersehen.
1: Se ancora non sei convinto dell'efficacia del nostro corso, senti la testimonianza del nostro felicissimo allievo Francesco.
12: Ciao, sono Gian Piero. Il corso della professoressa Bucaiola mi ha davvero cambiato la vita. Sapete, io soffro di aerofagia e per me entrare in ascensore è sempre stata un'ansia. Sapete, in uno spazio così ristretto è difficile dissimulare le scorregge. Ma la professoressa Bucaiola mi ha fornito questa piccola armonica da culo che rende un momento di possibile disagio una simpatica parentesi di allegria con gli sconosciuti. Guardate! Buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Buongiorno.
12: Una domanda di informazione. Vi piace la musica?
9: Sì.
8: Certo, voglia.
9: Molto.
12: Tiri il dito. So fare anche la barilla, volete sentire?
9: Sì,
8: io sì, sono curioso.
12: Trinità? Allora tirate tutte e quattro le dita, che questa è difficile.
8: Bravo, però.
9: Bravo.
5: Ma è male, però,
8: Un po' così, un po'. Comincia un po' a pesare l'aria, però è bravo.
12: Ecco, mangiato le uova sotto.
8: Sì, si sente un po'.
1: Dai, pezzente, esci sti 4K per il corso per non essere in imbarazzo in ascensore. Muoviti!
11: Wow!
1: Sculacchi Academy, impara tutte cose.
0: Radio 105. Lo Zoo.

0: Pronto?
1: Pronto,
0: Sì?
1: Di Forlì?
0: Sì.
1: Mio nome è Lisimba. Io ho chiamato per signore vecchio avere fermato autobus pieno di negri perché pensava che nessuno avesse pagato biglietto.
0: Ma va là? Ma quando? Ma chi?
1: Un signore avere fermato e dopo venito polizia, controllato tutti e tutti aveva pagato biglietto. E
0: beh, allora cosa c'entra?
1: Vecchio di merda di Forlì fatto figura di merda. Tu contenta?
0: Ma noi non c'entriamo niente, ma come fa a dire che è questo qui, questa persona che sta qui, scusi, eh?
1: Allora è stato altra persona?
0: Ah, sì, sì, guardi, garantito, glielo garantisco io, guardi, parola d'onore.
1: Io però chiederei una cosa.
0: Dica.
1: Allora, tu contenta?
0: Se sono contenta io?
1: Sì, contenta?
0: Ma di che, scusi, eh?
1: Di uomo di merda che ha fatto brutta figura.
0: Tu guardi, ascolti, questa persona di merda qui vicino a me, glielo tascio.
1: Sì, basare.
0: Sì.
1: Pronto?
0: Oh!
1: Stato tu a fare brutto gesto?
0: Eh?
1: Tu, colpa tua, hai fatto brutto gesto su autobus!
0: Eh?
1: Era tu sopra pullman?
0: Ascolta, lascia perdere, va là!
1: Tu contenta?
0: Pronto?
1: Pronto, caduta linea!
0: Ascolta! Smettila, eh?
1: Io voglio solo sapere, tu...
0: Smettila!
1: Tu contenta? Tu figlio di puttana! Uomo di merda!
0: Sì.
1: Adesso io mangiare babba con soldi tuoi!
0: Ascolta, guarda che ti denuncio, eh!
1: Tu denunciare negri, fatto brutta figura! Uomo di merda! Io chiamare polizia, eh!
0: Ascolta.
2: Pronto, buongiorno, salve.
0: Non sono io.
2: No, signora, sono al commissariato, la polizia.
0: Ah, dica.
2: Buongiorno, salve. Senta, noi abbiamo ricevuto delle segnalazioni riguardo una persona di colore che sta telefonando a delle persone di Forlì.
0: Sì, infatti sta telefonando a casa mia.
2: Riguarda il fatto del pullman, giusto?
0: Io non c'entro.
2: Aspetti, commissario, sì, è quello del pullman, sì. Senta, allora, cosa le diceva al telefono questa persona? Era bianca o era negra?
0: No, per me era negro.
2: Aspetti, commissario? Era negro, sì. Allora, senta, il signore è quello che l'accusava di essere il signore del pullman, giusto?
0: Ma sì, io ho letto stamattina al giornale.
2: Certo, lei non c'entra niente, ovviamente. No,
0: no? Ma che siamo? Io abito qui pur lì.
2: Aspetti che facciamo così, guardi, le passo il commissario, così chiudiamo la pratica. E almeno facciamo un esposto. Stia in linea, glielo passo, eh. Aspetta.
1: Brondo! Tu contenta?
0: Ascolta, smettila, va là.
1: Essere tu su pullman? Uomo di me? Essere stato tu su pullman?
0: Ma che pullman? Non sono andato in nessun posto, ma smettila!
1: Tu contenta?
0: Ma smettila!
1: Ma tu contenta?
0: Oh, guarda che non sono io, pezzo di merda!
1: Messo giù? Vabbè, io andare che sennò perdo pullman. Ovviamente il mio biglietto pagare con 40 euro vostri, eh. Salutare, contenta, ciao.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
8: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
9: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
10: Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
8: Guardi,
9: forse c'è il sangue. Allora,
8: sì, va
9: signora...
8: Bene. Questo
9: mi ascolti, sì. Ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
9: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Sei il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era il prosciutto, mozzarella.
10: L'uranio. Un poverito.
9: Cotechino.
10: Inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcaccia me se.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
8: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
8: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto
8: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
8: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
9: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
8: E
9: per
8: cosa
9: chi non
8: si...
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
9: Ecco.
11: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
9: ma tu,
11: che ti ho
9: ma
11: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
11: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Commento il colpo di Bagaloferri. Un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cane. C'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
9: Ecco fa il colpo.
8: Ecco.
9: Uno.
8: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Vaffanculo te Bagalov, porco di...
8: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
8: Sì.
9: Allora, sono
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
12: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
12: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
7: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
8: Bene,
9: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
8: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek.
8: Sì.
13: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
13: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
13: Hai visto ma Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
13: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, freddi, tiepidi e appena sformati.
14: Carne tritolata per ragù esplosivo, 4,59€ a letto. Sottilissimissimissimissimissime di pollo nella pratica vaschetta che sembra vuota ma dentro ci sono, 3,69€. Filetto di cavallo a dondolo, 8,99€. Giovannona, coscia di pollo lunga 2 metri, 9,15€. H.I. Würstel, gli iconici salsicciotti con l'alone viola, 4,55€ nella simpatica confezione a forma di goldone.
3: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
14: Neck Squeak, bevanda al cioccolato per quando Laura non c'è, 3,369€. Amaro Montalbano, minchia come te lo cali, 11,99€. Succo di arance, così rosse che ci puzza la figa. Succo di arance, così rosse che ci puzza la figa, 2,369€. Cecere cece, cecere cece, cecere cece, cecere cece, ceres. Birra reggaeton, 6,66€ al pacco. Detergente.
15: Vaffanculo.
14: Detergente Chanteclero Cristo, quanto pulisce, 6,99€.
3: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
14: Morbido guanciale Fukushino, che ti svegli calvo e con tre orecchie, 43€. Bud Dispenser, sapone liquido con peli di barba, 8€. Mascara faggio per allungare le ciglia anche dei cessi come tua figlia, 11,30€. Ventenni. Allora però, vaffanculo, ce l'hai con me. Ventennio, cavatappi con un braccetto che non si abbassa, 17€. Andi quacquata, la paperella di gomma che non galleggia nella vasca, 21€.
3: Cose a caso per la casa.
14: Tomare Yomo, yogurt per figli di gente fluida, 2,59€. Sorconi di nonna Bruna, Pasta corta a forma di vagina vecchia, 1,39 euro. Molto dopo barba, da applicare a 3 settimane dalla rasatura, 11 euro. Deodorante. Dai. Deodorantolo Roll-on per l'estrema unzione, 9,89 euro. Pedobot, elettrodomestico da cucina da tenere rigorosamente lontano dal bimbi, 199 euro.
16: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Ora ce n'è 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima, che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassino.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Signor sì, signore.
3: Oggi in pochi minuti percorreremo la storia dello scherzo telefonico di Full Metal Jacket. Prima vittima, meridionale normale.
4: Pronto.
5: Il tuo è un nome da nobili. Tu sei di sangue reale?
4: Ci sei.
5: D'ora in poi tu sarai palla di lardo.
4: Ci sei tu.
6: Vaffanculo.
4: Ci sei tu.
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria. Sono stato chiaro? Come ti chiami, faccia di merda?
4: Ma chi vuoi tu? Che cosa vuoi?
5: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella. Datti subito.
4: Vai via.
5: Tu su chi cazzo?
4: 113.
5: Come ti chiami, faccia di merda?
4: Tu che mi chiama? Se ti vedi di fronte ti stacco la faccia con un pomo pugno.
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
3: Seconda vittima, vecchia strana, sparita nel nulla, classificata come ottima vittima e nominata come Janet.
7: Porco.
5: Come ti chiami, faccia di merda?
7: Sì?
5: Ah!
7: Chi è?
5: Tu su chi c***o?
7: Beh, non so chi è.
5: Come ti chiami, faccia di merda?
7: Eh?
5: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
7: Ma quale?
5: Ah!
7: Chi è?
5: Tu su chi cazzi?
7: Ho un culo.
3: Terza vittima, meridionale moderna.
8: Pronto?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
8: Angela.
5: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
8: Ma se sono una donna?
5: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti sbito il cranio e ti cacco in gola!
8: No.
3: Quarta vittima, l'incredibile bresciano smascellato.
9: Pronto?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
9: Ah, tu sei il solito cretino!
5: Da dove cazzo vieni comunque, soldato?
9: Oh, quanto sei bestia! È tanto tempo che non ti sentivo, bestia!
5: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella!
9: Sì, sì, verrò, domani vengo. Poveretto, ma perché non vai dal medico?
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
9: Vai dal medico a farti curare.
5: Tu su chi cazzi?
9: Che sei le rotelle fuori posto. Bestia, universo e pecora.
5: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti sbito il cranio e ti cago in gola.
9: Va a cacare.
5: Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo.
9: Sì, sì, te lo faccio venire io, i durroni al buco del culo.
3: Quinto e ultimo esemplare ormai estinto, super meridionale spaziale, definito dalla critica vecchio Squarna 600, Nocito Antonio.
10: Pronto?
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
10: Cosa?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Ah, io mi chiamo Cornuto di tutto il mondo, di te e di tutta la razza tua morte vive! Ecco! Ti è piaciuto?
5: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella!
10: Oh, io voglio vendere un culo a tua madre, a tua figlia, a tua sorella! E ci hai preso già!
5: Tu sei
10: taveso, cretino, stupido, scemo, tu hai tutto il resto, tu amore di morte. Ecco, bello.
5: Dare poi tu sarai palla di lardo.
10: Hai detto, chiudo, vieni qua.
5: Strangolati da solo.
10: Vieni qua, merda. Avango tu e tutto il resto, tu amore di morte. E basta, chiudo.

0: Ora torniamo nel presente e andiamo a colpire il figlio del demonio. Il figlio del demonio. Il figlio del demonio.
1: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
3: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Faccia di merda, faccia di merda, sei morto, cane!
3: Tu su chi cazzi?
2: Sì, tua sorella su chi cazzi, cane,
3: tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna. Come ti chiami, sacco di lardo?
2: Tony Stara, un professionista della bestemmia, dell'acqua e dello spergiuro, il promotore della paura,
3: chi è quel lurido stronzo comunista che Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
2: Tommy, dai, fatti avanti, poi...
0: Prossimamente nello Zoo di 105, Full Metal Jacket versus Bestemmiamen.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
4: Pornbub. The spiration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
9: Fermi tutti.
6: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza! Porca troia!
6: Ma che schifo!
10: Aria!
6: Ma che schifo, ma che cazzo!
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
6: sì. Dai, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No.
8: Scusa, vista.
6: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
6: L'ho presa su Amazon!
11: Valuta il film!
6: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Brosti, Frassi Cincirinella, Frasta Magia, che siamo castagne, Inculapio Pongo, che dice che la caramella si indica pazzi alla fine, chi lo sa. Dai che siamo molti chiari, sentiamo subito il nostro opinionista Carmelo Abbate, poltrona rossa disarmante, punte messe. Carmelo!
1: Sì, sono d'accordo! No, non sono d'accordo!
0: Meno male che cantante mi fa ancora tantura depennato Zingara. Diciamo che siamo sorbetto, che fai gli scherzi. E andiamo immediatamente dalla nostra bisarciona, Kashmir Sebastiana, social quarto grader. Sebastiana!
2: Ciao Gianluigi, sono euforica perché mia sorella ha partorito.
3: Guarda in alto, Sebastiana.
2: Sì, ma perché?
3: È l'altezza del gran cazzo che ce ne frega.
2: Uffa, che cattivi.
3: Annaccati.
0: Bene, bene, bonzoloni gran cuvè, che siamo disarmonici, dice il Messia, che siamo scaltri, siamo Zimbabwe, dico no, che dice la fregata Vespucci, servizio!
4: Sono le 25 di notte a casa del signor Frociozilla Formiconi. Il Frociozilla sta compiendo i suoi esperimenti di ipnosi delle formiche, essendo lui stesso convinto di essere in possesso di poterazioni mentaliche che gli conferirebbero la capacità di parlare con le menti degli animali.
5: Formichina! Formichina! Adesso tu fai quello che ti dico io! Adesso tu alza le zampine! Troppa forza energetica! Ci deve essere un'interferenza col Bluetooth del telefono!
4: La semi-infermità, invece, della povera mente del Frociozilla Formiconi gli avvale il simpatico appellativo di pazzo di merda, utilizzato dal suo vicinato, dai passanti, dalle istituzioni nella documentazione a lui legata e persino dalla sua famiglia, che glielo scrive sulle torte ai compleanni. Il Frociozilla Formiconi, detto pazzo di merda, non è felice.
5: È arrivata la posta! Vediamo un po'. Minchia, è arrivata una multa. Non c'è neanche la macchina. Al signor pazzo di merda. Ma come? Anche l'anagrafe mi hanno messo pazzo di merda. Che palle. È arrivato un messaggio da mamma. Si vede che mi fa gli auguri del compleanno. Auguri pazzo di merda. Ma mamma, pure lei mi chiama pazzo di merda. Ma sono rotti coglione.
4: Il Frociozilla Formiconi, dopo aver assodato che le formiche non si piegano al suo volere di mentalizzazione, stanco, si dirige verso il sacco a pelo appeso a testa in giù a mo' di crisalide, nel quale lo stesso dorme tutte le notti, in un evidente stato di alterazione mentale che gli fa credere che un giorno rinascerà

0: Allo.
1: Ma durante la faticosa operazione di presa di sonno, il frociozilla Formiconi sente nitidamente qualcuno introdursi nella stanza dove lui stesso è appeso a testa in giù in un sacco a pelo crisalide. Spaventato, cerca di aprire la zip che rimane incastrata, lasciandolo in balia dell'intruso non meglio identificato.
0: È difficile dormire. Mi scende la paleggianasca. Sentito un rumore. Chi è? Chi è entrato nella stanza? Chi è? Cazzo, non si apre la zip! Non si apre la zip! Chi è? Chi è?
1: E un attimo, e il povero frociozilla Formiconi, immobilizzato come un albero della cuccagna fatto di ossa e carne, rimane in balia di un aggresso ferocissimo, che comincia a percuoterlo con un asino preso dalle zampe posteriori.
0: Chi sei? Madonna, che puzza di stalla! Sento come un asino! Minchia! Quanto fa male! Che schifo, puzza!
1: Le potenti asinate frollano il povero corpo inerme crisalidato del frociozilla Formiconi, sfondandogli ogni osso del corpo ad ogni singolo colpo.
0: Ma sei forte però! Moro!
1: È finita per il povero frociozilla Formiconi. Le potenti asinate lo finiscono in breve tempo, lasciandolo esanime dentro il proprio sacco a pelo a mo' di crisalidone, dove verrà ritrovato dagli inquirenti con appeso il cartello pazzo di merda. Si indaga su San Francesco d'Assisi. Staremo a vedere.
2: Bene, bene, bozzolo Fingardo Pasqua, che siamo cincischiati in rottamazione, chi lo dice, che poi ci abbronziamo. Sentiamo subito i nostri social netti con la Sebastian. Sebastiano!
3: Sì, Gianluigi, sono in tantissimi a scriverci in merito alla vicenda del povero frociozilla Formiconi. È come la signora di chiare origini orientali, Minchia Sukai, che ci manda anche una bellissima foto. Eccola, la vediamo in sovraimpressione nel riquadro, sul divano e con un bel gattino fra le gambe.
4: No, Sebastiano, non è un gattino, è un figone peloso.
3: Oh, caspita, ma ha gli occhioni a bottone.
4: No, c'è il piercing al clito, la vile. Sporcacciona, cazzo.
2: Bene, brava, che siamo metallici con la saliva di Borromeo. Che diciamo? Ci inchianiamo? Vi ripezzolo, dice il villano, che siamo prestiti alla messa, che andiamo in cencio. Prescione, gazzo, ZZTL. Salutiamo Cascata Righiera a Vimodrone Merda.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Torna Wender oggi, ragazzi, e continuiamo la telefonata dell'altro giorno. Abbiamo chiuso dove questa che leggeva le carte tutta pazza ha chiamato Bestemmia Man. Siamo pronti a sentire il continuo, mi raccomando, se siete cattolici non vi preoccupate, potete ascoltarlo perché noi pensiamo a voi, abbiamo messo i beep che ci fornisce giustamente la Chiesa. Siamo pronti, ragazzi, andiamo!
2: Alla falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
3: Pronto?
4: Au, cucciola, sei proprio rincoglionita. Una volta fottevano e rubavano solo i cartomati, mo fottono tutti. Ca futti futti, ca Dio perdona a tutti. Ci sono varie inculatine. Oddio, un bel. Pronto? Pronto?
5: Dai, qui caro, qui cane, che sto qui cane, dai che sto andando.
4: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
5: alterata, terrore e merda.
4: Sei rincoglionita così.
5: Sì. Proprio così, proprio
4: chiama
5: così.
4: Potenziale appuntamenti o informazioni.
5: Va bene, vieni quando vuoi, ti aspetto. Mi
4: 17 lazzi di sempre pronti.
5: Scegli l'arma, scegli l'arma, scegli l'arma, cane, quello che vuoi, mani nude, coltelli, pistole. Dimmi solo di che morte vuoi morire, cane, porco.

0: ti strappo il cuore di c***a con la mano.
1: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona che...
0: Estrago con i cane, estrago con i cane, con una mano di cane. Pum, pum. Non ti accorgi neanche, pezzo di merda, con i cane. Adesso non sta a rompermi i coglioni, perché mi sono già fatto 3-4 righe di cane. Adesso di cane con una buia di andare a sborare. Quindi adesso non rompermi i coglioni, porca.
2: I cazzi sono buoni.
0: Tutti i cazzi sono buoni, tranne il grande che artroia e tomare che si mangia tutti di qui.
3: Attenzione.
1: Allora, da 1 a 17.
3: 17. Bestemmiamena ha preso la scheda in mano.
1: 17 mazzi di carte sempre pronti a tua disposizione.
3: Ora Pippa.
1: Pronto?
3: Così bravo.
1: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh.
2: Sai che vuoi sapere?
3: Così, bravo. Ma che bravo.
1: Chiama potenziale appuntamenti o informazioni.
3: Un attimo che gli arriva il cervello.
1: Ok.
3: Ecco.
2: Se magna fia mia. Se magna fia mia.
3: Ci siamo quasi.
1: E ricorda che se la tua vita è piccola, piccola, piccola, piccola, piccola, la faremo diventare grande.
3: Ci siamo. Ora è uno tsunami. Se siete in auto, accostate.
1: Che c***o, non posso ancora parlare.
2: Tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro dovere.
0: Tutti i cazzi sono buoni, di fatti tomare, quanti cazzi che l'hai ciapato, porco, vieni qua, cane, ti sto aspettando, poi cane, coglione.
1: Non posso ancora parlare.
2: Tutti i cazzi sono buoni.
0: Ti è caputtana e tuo mare, quel cogliona. Dai che andò avanti un altro pochettino. Dai che andò avanti un altro pochettino. Oh, poi via. Dai, quel caro, che sto male, dai che sto andando. No, poi,
1: parla via. Con calma perché già sei troppo alterata, eh.
0: Già alterata.
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: Blem! Amici di Squarto Grado, bel bem, Paradigma Boston, che dica Premunge le bighe, Franz Benelli Boston, Catania che dice Bastia, siamo alla puntata, di Fogna che dice Dinosauro a Materia, andiamo con il pizzo che poi innesca e salutiamo Carmelo Abate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo con questo, neanche con quello prima.
0: Ma che dici, siamo fantoni?
1: E oggi siamo così e così, allora sono d'accordo.
0: Bravo, e sul Famigi che poi rimaniamo messi peggio. E senza mai mancare la nostra Sebastiana, che inchiama i motori, che poi riduce la distrazione alla distanza figa, igna, pigna, Sebastiana.
2: Ciao Gianluigi, e ciao a tutti i telespettatori italiani.
3: Razzista di merda.
2: No, ma io intendevo quelli che ci guardano dall'Italia.
3: Perché i svizzeri sono merde?
2: Ma no, non voglio essere fraintesa, uffa!
3: Dai, non piangere, scherzavo, pazza del cazzo!
0: Bene, dai che siamo cinghiali e alla fine si accumula la fava, che ci immaginiamo la lebbra che poi si allude alla piastra! Servizio!
4: È mercoledì a casa di Mastafra Papernacchio e, come sempre, il signor Mastafra Papernacchio sta cenando con la sua famiglia immaginaria fatta di manichini di pezza maleodoranti. Sì, infatti, il Mastafra Papernacchio è uscito di testa qualche anno prima per via di una finta vincita all'Enalotto, infamemente messa in scena dai burloni del paese, che è costata allo stesso Mastafrapa la perdita del senno e la convinzione di essere veramente ricco e con un'invidiabile famiglia di bei bambini e una donna modella figlia. Bellissima, ma nella realtà il Mastafrapa è un povero pezzente pazzo che parla coi manichini e scopa una bambola di stoffa che puzza di pene avvilito.
5: Allora Peggio, ciao amore mio, come stai?
6: Sto bene.
5: Igna, come sei bella oggi, salutiamo anche i nostri bambini. Ciao bambino 1.
6: Ciao papà.
5: Ciao bambino 2.
6: Ciao papà.
5: Igna, prima o poi mi devo dare anche un nome. Ma sogno pazzo!
4: Per motivi di palinsesto, il racconto del povero Mastafrapa verrà sciorinato molto velocemente, perché stasera gioca la Coppa dei Campioni e i programmi della rete vengono brutalmente accorciati senza alcun legame logico. Quindi Mastafrapa muore male adesso in molteplici modi per accontentare il gusto macabro dei nostri telespettatori esigenti.
5: Chi è?
4: Colpo di dinamite, esplosione, sparo, cavallo, citofono, ancora esplosione, coltellata.
5: Che mi fai male? Minchia la bomba! Una coltellata! No! E che? Uno scimmio! Oddio, quanto mi fai male con... Chi è? Abbracciatavano, suonano mentre mi pugnali! No! Un'esplosione! Ancora! Basta! Il mio pazzo!
4: È finita per il Mastafra Papernacchio. Esso è morto malissimo e molte volte. Si indaga sul palinsesto di Mediaset. Staremo a vedere.
0: Bene, che c'è la coppa, che poi bisogna muoversi, che la solda che riga la mamma Sebastiana!
2: Sì, Gianluigi, i telespettatori più accaniti sono un po' adirati per il taglio del servizio.
3: Taci, stronza, che c'ho i biglietti dello stadio, dai.
0: Bene, allora taxi, melegnano puttana, ciao.

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto! Sparami! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere! Non posso certo mancare!
3: Davidomo! Davidomo! Aiuto! Aiuto! C'è l'incendio della foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano!
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo!
1: Hai fatto bene a venire da me, bel bambino! Ci penso io! È merito mio se
0: i pinguini camminano a gambe larghe?
3: Guarda, Davidomo! L'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo!
4: Sai che mi fa male farlo?
5: Mi dovrò infartare mentre fai Davidomo!
1: Aia! Scotta!
3: Ma Davidomo, perché ti sta inculando l'incendio?
1: Se fossi un dottore come me lo capiresti! Fidati di me, bel bambino! È merito mio se
0: le scimmie hanno preso l'AIDS?
2: Ha trovato la cura!
3: Guarda, Davidomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
2: Aiuto! Un cinghiale circondato dalle fiamme!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
3: Ma Davidomo, gli stai facendo male!
1: Lascia fare, lascia fare! So quello che faccio! È merito mio
0: se il salame sa di cazzo!
1: Ottimo! Adoro il calore di un tubo di scappamento sulla cappella!
2: Presto, presto! Presto! Alle pompe!
1: Ulala! Un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
2: Ehi! Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!
3: Davidomo, cosa c'entra il pompiere?
1: Il mio cazzo, ecco cosa c'entra il pompiere, guarda, eh!
2: La madonna, che fastidio!
1: Centro!
2: Perché un cappello che mi sputa dal culo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presente. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. Non monitorando, chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rotterdam. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché voglio
5: tutto? Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sport? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle. Che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
8: No, terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
9: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
9: È l'Ajazzone!
2: Ajace
9: è quello grosso, Ajazzone!
2: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
2: Sì!
9: Attento, attento, sta venendo!
2: Oh,
9: no!
2: No!
9: No!
2: In culo
9: giù!
2: Attento!
9: In culo giù!
2: Attento!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
8: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
0: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
6: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto?
6: Ce l'ha fatta? Ho sbagliato?
11: No, giusto.
6: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
6: Eh sì!

0: eccoci, buonasera e buon inizio anno. Sono Max Furfante, dall'altra parte del vetro, come sempre, live c'è Pino J. Buon anno anche a te, Pino.
1: Vai a cagare!
0: Nanda, tanti auguri e buon inizio anno anche a te.
2: Sì, dai, che sono su Messenger. Non iniziamo l'anno rompendomi le palle.
0: Arrivo ora dallo showroom di Gucci, dove mi hanno regalato le scarpe da calcetto che stasera sfoggerò sul campo della Barona. Pino J, tu, che hai la fortuna di stare qui davanti a me, cosa ne pensi? Ti piacciono? Tra pochi minuti qui con noi avremo un ospite straordinario. Vuoi dirci tu, Nanda, di chi sto parlando? Nanda? Nanda?
2: Che cazzo vuoi?
0: No, chiedevo di svelare il nome dell'artista che è venuto a trovarci questo pomeriggio.
2: Sì, sì, dai, dopo c'è che pequeño.
0: Il grande Ghe, mio fratello da una vita, che ci parlerà del suo nuovo singolo. Intanto, prima di partire con un po' di sano rap, iniziamo con la prima carrellata di messaggi. Non vi do il numero perché siamo già intasati. Vai Pino J, spara i messaggi.
1: Ce n'è uno solo.
0: Vai, vai, fai sentire.
1: Sì, salve, sono il commesso dello showroom di Gucci, dove Max Furfante è venuto a fottersi un paio di scarpe. Potete dirgli che dovrebbe pagarle prima che parto con la denuncia?
0: Incredibile quanto voi ascoltatori siate innamorati di 105 Mintasa. Pino J, che disco hai scelto per partire? Quanto mi piace questa canzone, amici. A 105 Mintasa abbiamo appena trasmesso il disco reggaeton dei miei due fratelli Pippo e Spine. Anzi, Pino J, fammi il numero di Pippo, che vi faccio sentire quanto sono importante e quanto rispetto mi portano gli artisti.
1: Pronto, chi è?
0: Pippo, sono Max Furfante e sei in diretta a 105 Mintasa. Come stai? Bene amici, il tempo stringe e vi devo introdurre l'artista di oggi. Pino, hai una rullata?
1: Ma vai a cagare, te la rullata.
0: A 105 Mintasa è venuto a trovarci Ghe Pequeño. Allora frate, parlaci un po' del tuo nuovo singolo. Ecco amici, il suono che stai sentendo è il groove che Ghe ha inserito nel singolo.
3: Brutta troia, sì.
0: Ghe, ti sei ispirato a qualche momento particolare quando hai scritto la canzone?
3: Dai, dimmi che sei una troia.
0: Nanda, vuoi chiedere qualcosa a Ghe?
2: Sì, quando vieni, evita di sporcarmi il cappotto che ho lasciato in studio.
0: Bene, amici, 105 Mintasa è giunto alla fine della prima puntata dell'anno.
1: Fai schifo, muori!
0: Un ringraziamento speciale a mio fratello Ghe, che è venuto a parlare del nuovo singolo. Vai, Ghe, saluta il pubblico di 105 Mintasa.
3: Puttana.
2: Ma no, mi hai centrato il colletto del cappotto.
0: Un saluto da Max Furfante e Pino J.
1: Ma vai a cagare.
0: Ricordate il detto del giorno: chi va? Avete capito, no? A domani.

0: cazzo siamo alla scoteca, porca troia dei Mammut di Zagabria, dico Fernando, chi cazzo l'ha remixata sta troiata? Ma che diamine diciamo, che poi che io che loro salutiamo i soltizi di Come Regia, diciamocelo, eccoli, i nostri opinionistificiali, Carmelo Abbate, ciao Carmelo.
1: Qualsiasi cosa diciate non me ne frega una minchia, è chiaro?
0: Calmo, calmo, chiaro Burgio Menzone. E poi la nostra splendida paradigma, pigiama saltimbanco. Ma che sono masticato, ma dai che troppo dico la cenciosa, la nostra splendida fica. Alessandra Viero.
2: Scusa, ma perché ridi?
0: Niente che sono bisonte di mercoledì, che poi diamo spazio anche al psicopazzo. Eccolo con il dolce vita d'agosto. Picozzi, Picozzi, ciao, Picozzi.
3: Fa un caldo della Madonna, voi non lo sentite?
2: Massimo, perché hai il dolce vita di lana? Siamo a giugno, puzzi anche un pelo di sudore.
3: Assassina.
2: Chi?
3: Tu hai gli occhi da pazza ammazzante.
2: Ma che fai? Te la prendi? Mica è colpa mia se odori di autogrill, figa.
3: Suca.
2: Ma che dici? Sei ubriaco?
3: Un pelino, ma fa parte del personaggio noir.
0: Su, andiamo dalla Berenice, che poi si sposta alla 500, dico Trebbia. Ciao Sebastiana.
4: Ecco Gianluigi, i nostri squarto graders si sono scatenati. Allora, la signora della foto, quella sotto il signore scuro, è certa di aver visto la vittima in una serata presso il locale che frequenta con il marito. Dice che lo riconoscerebbe a bocca piena, che non so cosa voglia dire. Insomma,
5: Sebastiana lo riconosce dall'uccello, succhiandogli l'uccello.
4: Ma non ci sono uccelli nella foto.
5: Ho fatto di un club di scambisti, c'è anche un nero che c'ha un fucile. Che sembra un cacciatore.
4: Ma in che senso? Dici le figurine dei Pokémon?
5: Che cazzo stai dicendo? Quale figurine? Sono cazzi.
0: Ma dove cazzo pensate di essere? Vabbè, dai, dopo un po' che siamo talpe, è giusto che Simone dica basta con il ballo. Ed ora il servizio di pezzo, pane calvo. Servizio!
6: Una musica che fa cagare addosso. Voci di fantasmi che non c'entrano nulla. Inquadrature di cose senza senso logico e transizioni di attorucoli da quattro soldi che inscenano delitti con l'enfasi del teatro Kabuki. Questo è quello che introduce l'imbarazzante servizio di stasera, che narra l'ennesima vicenda di odio e violenza, qui in questo programma di giornalismo sommario e spettacolarizzante. Mentre la musica da film horror cresce, l'inquadratura si sposta sul povero demente che viene assassinato brutalmente, ovviamente frutto della fantasia dell'autore, perché nessuno è morto realmente in questa parodia del cazzo.
7: Sogno un uomo solo che vive da solo e che non ho la porta sicura, e dormo solo e sto anche solo anche adesso. Non ho nessun sistema di sicurezza, ho la casa piena di soldi e lo sanno tutti. Oggi mi sono fatto vedere in giro col mio nuovo Rolex d'oro da 50.000 euro, anche se non è possibile che me lo possa permettere.
6: Lui è il signor Giacomino Cazzo Magico, così chiamato dagli amici per alcune virtù giovanili che lo hanno reso un vero fenomeno da circo negli anni delle docce a calcetto. Infatti Cazzo Magico era un campione nel far sparire l'uccello fra le cosce per fingere la fica. Questa capacità gli ha affibbiato il simpatico nomignolo di Cazzo Magico. Questo suono da mille lire fa capire che a breve il signor Cazzo Magico verrà macellato come un bovino. Un altro per dare un senso di crescendo. Ecco, con questo abbiamo cacato fuori dalla tazza, potevamo evitarlo, ma torniamo al poveraccio che tra poco verrà scannato malissimo.
7: Ah, e mi si è rotta la serratura, e mi è saltata la luce in casa in questo momento, e i miei vicini sono tutti partiti per le ferie anche se è novembre, e la mia via è isolatissima, abito praticamente in campagna.
6: Nell'assurdità narrativa più totale, il signor Cazzo Magico lancia il proprio telefono lontano da sé e si pone di schiena verso la porta, dalla quale, a breve, entrerà il suo carnefice.
7: Non so perché, ma mi sento come se c'è poco verrò scannato malissimo. Ma pur avendo questa sensazione, mi giro con la porta alle spalle e lancio pure il telefono lontano da me. Chi è che sta entrando nella porta così lentamente? Anche se abito da solo e sono isolato da tutti e pieno di roba da rubare, lo sanno tutti?
6: È un attimo.
7: Chi sei? No! No!
6: Nella stanza si introduce un cyborg alto 2 metri che, senza alcun senso, nell'incredulità di chiunque stia guardando questa porcheria di ricostruzione, chiede al povero cazzo magico se per caso il suo nome corrisponde ad una certa Sara.
8: Scusi, lei è Sara Connor?
7: No, mi chiamo Giacomino! Che minchia la conosce sta Sara?
8: Allora ti ammazzo male con le pistole.
6: Che morte di merda.
7: Appunto.
0: Bene. Sebastiana, vuoi aggiungere qualcosa dai nostri social dove ci sono le donne grasse?
4: No, perché ci sono rimasta male prima per la storia degli scambisti e degli uccelli mangiati.
5: Ma lo sa del cazzo, dai, lancia la sigla, Nuzzi, che mi sono rotto i coglioni.
0: E allora si va a cincischiare Biscani. Adesso via che si va, sigla! Milano putrefatto.

0: on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
3: Questo sì, questo sì,
4: questo me lo scopo con un sacchetto in testa. Questo sì, pure questo, questo mi piace. Che chiappe, super like.
5: Capo, capo, che stai facendo, capo?
4: Ma non lo vedi, sberla?
5: Aia!
4: Sto mettendo i like su Tinder d'Eretano.
5: Tinder d'Eretano? E cos'è Tinder d'Eretano?
4: Ma sberla!
5: Aia!
4: Mi meraviglio di te, non sai cos'è Tinder d'Eretano. È la nuova app che ti permette di scopare con i migliori maschioni della tua zona. Cazzo di telefono, forma di cazzo, con queste palle pelose che mi solleticano il mento. Pronto? Qui parla il Gay Team.
6: Gay Team, Gay Team, sono il presidente Gay Scout. Kevin Spacey è venuto qui e sta molestando tutti. Presto, dovete aiutarci.
4: Hai detto Kevin Spacey? Quel farabutto che ha infangato il buon nome dei ricchioni. Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone negro di Mr. Tinculo.
7: Oh, pensavo l'avessimo risolta questa questione, no? Cioè, voi siete froci, io sono negro, due minoranze, ok? Basta, non facciamoci la guerra, no?
4: Però scusami,
7: siamo dalla stessa parte, no?
4: No, tu sei ricchione ma sei pure negro.
7: No, io no. Cioè, io ho soltanto il lato, diciamo, io sono di colore, tu lo prendi nel culo, no? Cioè, a parte che fra le due il problema più grosso è il tuo, no? Cioè, visto da me che sono etero, capisci, no? Cioè, è un ragionamento il mio, no?
4: Scusa, adesso io vorrei chiedere a tutta la ciurma. Ma
7: sì,
4: un negro, tra l'altro vestito anche da terone, no?
7: Quindi... Scusa, a parte il fatto che mi dovresti chiamare nero, cioè, che non so se hai capito.
4: Ma cosa ho detto? Io negro, ho detto negro.
7: No, mi devi chiamare nero. Io posso dire negro perché sono negro e lo dico un altro negro. Vabbè, comunque andiamo avanti con la puntata, mi ha rotto il cazzo.
8: Hai buon gusto nel vestire!
7: Grazie, fratello!
8: Negro!
7: Ancora!
8: Sai sempre intonare i colori!
7: Grazie, fra!
8: Niente, negro!
7: Vedi, lui può, lui è negro!
8: Con cazzo, io sono pakistano!
9: Gay Team, Gay Team, grazie a cazzo siete qui, Gay Team!
4: Tranquillo, chiappette da Oscar, vi salviamo noi da Kevin Spacey!
7: L'ho catturato, capo, che faccio? Lo in culo?
4: No, Mr. Tinculo, è proprio quello che vuole. Poi tu sei negro, non sei gay, hai detto, giusto?
7: Ho capito, ma sono stato in carcere, sai, mi è nato.
4: Ah, quindi ti piace metterlo in culo negro, eh?
10: Gay Team, Gay Team, mi dispiace interrompere questo simpatico discorso da casa Pound, ma io rappresenterei l'autorità e sono qua per rompervi il culo. E benché la cosa vi piaccia, io non la farò solo in senso figurato, ma anche in senso fisico, battendovi a marcire in fondo una cella con solo fica. Lo sappiamo che siete lì! Liberate Kevin Spacey! Avete tempo fino a quando Bill Cosby non verrà arrestato per i suoi 400 stupri! Dopodiché verremo a prendervi!
4: Dannazione, negro! Quasi frocio! Hai sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da qui. Vediamo un po', abbiamo catturato Kevin Spacey! Ma certo! State pensando a quello che sto pensando io?
7: Sì, sì! Costruiamo un cazzo sose!
11: Costruiamo un cazzo sose!
5: Balliamo la macarano! La macarena dell'ano!
4: Zitto, sberla!
5: Aia.
4: Forza, puttanelle, il negro! Costruiamo un cazzo sose!
7: Va, ragnatela!
12: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
13: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
5: Dovete smetterla!
14: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
10: Gay Team, il tempo è scaduto. Ora ci facciamo un catetere di filo spinato e veniamo a prendervi.
4: Sentito? Presto, puttanelle, in negro frocio. Tutte sul cazzo sose.
8: La giacamera fa la carrà.
15: Sei negro?
8: No, sono frocio. Era il momento degli insulti ai negri e ai froci.
7: Scusate, avevo le cuffiette, qualcuno mi ha

0: sono frocio, si vede!
1: Affanculo!
0: Solo mia madre metterebbe degli orecchini così da frocio!
1: Ehi, perché non entri nella serie e me lo devi dire in faccia, faccia di merda!
2: Ritirata! Ritirata immediata!
3: No, Mechecca, te ne vai prima del colpo di scena?
2: No, altro che colpo di scena, questo era già previsto! Il cazzo sosa nel culo, no!
4: E invece sì. E invece sì.
5: Sì.
4: E invece sì. E invece sì.
5: Sì.
4: Ehi, hai sentito come canta bene quel negro frocio?
1: Io lo stavo cantando, era l'unico in playback.
2: Lui canta bene perché è negro, non perché è frocio.
1: Gioco anche bene a basket e ballo da Dio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
4: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
6: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio i bocchini nuovi e prendo il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
5: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o, tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore passa lì la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cacchio ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Ma faccio io? Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli. Dai tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
5: Passa
8: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo.
7: Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
9: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
10: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Ghepardo. Felino stranamente discendente dalla famiglia dei Dogo, che sono dei cani, si riconosce principalmente per lo sguardo leggermente quercio e per le macchie tatuate sul manto. Il ghepardo possiede zampe anteriori munite solo di 3 dita e trascorre la maggior parte delle ore diurne a farsi le seghe fra i rami del suo albero preferito, il sambuco del culo. Ehi, aquila! Grosso, grosso uccello che si riproduce in volo per quasi 365 giorni all'anno. Se alzi gli occhi al cielo e vedi delle strisce bianche, non sono scie chimiche, è l'aquila che ha sbagliato mira. Tranquilla. Pesce delle profondità marine, la tranquilla è uno degli animali più longevi dell'ecosistema oceanico, perché fondamentalmente si fa i cazzi suoi. Impariamo tutti dalla tranquilla. Ippopota. Niente, una fica bergamasca di 2 tonnellate. L'ippopota vive prevalentemente nei fiumi per una ragione molto semplice. Provaci tu a far bagnare 2000 kg di fregna sulla terraferma. Cobra Isle. Fortemente riconoscibile per gli occhiali scuri e la caratteristica forma di bastone bianco, il Cobra Isle è un serpente pericolosissimo, non tanto per il veleno, quanto perché, siccome non ci vede un cazzo, morde spesso la persona sbagliata. Fake News. Mammifero cornuto della savana, il fake news si aggira in branchi diffondendo notizie false e tendenziose che seminano odio fra gli altri animali. Si accoppia una volta all'anno con altri due mammiferi cornuti, la bufala e il face caribouc. Pandanovic. Curioso orsetto con un'incredibile somiglianza al portiere dell'Inter. Veramente strano. Pittarenna. Capride dei boschi, la pittarenna è un animale indigente, morto di fame, poverissimo, così povero che per campare è costretto a fabbricare scarpe economiche strappandosi la pelle dal corpo. Che brutto spettacolo, che triste storia la pittarenna. Auto grizzly. Plantigrado che vive in una tana fatta di CD di cantanti italiani decrepiti, scatole giganti di Pringles e biglietti della lotteria. L'auto grizzly ultimamente rischia l'estinzione per colpa dei camionisti che lo catturano per scrivergli sulla schiena numeri di telefono di maiale che lo succhiano. E per oggi è tutto. Goodbye!
9: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zodi 105. Questo è
1: Wonderland. Tutto spaccato da ieri sera. Ma adesso mi devo ripigliare immediatamente per fare il lancio per Wonderland. Torna la signora Bombola, che sta facendo un grandissimo successo, incredibile questo programma fotonico. E allora oggi chiamerò ancora con le sue voci campionate, ma chiamerò i fornitori di gas. Sì, andiamo proprio nel sud Italia, andiamo a divertirci, che ci sono. Basta, sono stanco di parlare, sentiamo lo scherzo.
2: Benvenuto, la invitiamo a rimanere in attesa.
3: Pronto, c***i?
4: Sì, pronto, bombola?
3: Sì, dica.
4: Avevo bisogno di una bombola.
3: Che bombola le serve?
4: Ce l'ha da 20 litri.
3: Da 20 kg, sì, sì.
4: Non la può portare una bombola?
3: No, le deve venire a prendere qua, noi non facciamo consegne a casa.
4: Mi sembrava che la poteva portare ora.
3: No.
4: Allora si prende l'appunto?
3: Beh, deve venire lei a prenderla, noi non lo facciamo, le bombole qua ci sono. O viene lei a prenderla, altrimenti noi non le portiamo.
4: Ce l'ha da 20 litri?
3: Sì.
4: Infilatele tutto in culo queste bombole che hai.
3: Oh mamma mia.
4: Tattamella.
5: Pronto?
4: Sì, pronto, bombola?
5: Sì.
4: Avevi bisogno di una bombola?
5: Come?
4: Avevi bisogno di una bombola?
5: Sì, ma è stata poca luce, che cazzo sente proprio di niente.
4: Ce l'ha da 20 litri?
5: Che vi occorre, una bombola piccola o grande?
4: Ce l'ha da 20 litri?
5: Pronto?
4: Non la può portare una bombola.
5: Ma dove? Maria, aspetta un momento, per già no, la verità non sente proprio niente, tu.
4: Allora
5: dove la deve portare?
4: Allora si prende l'appunto.
5: Caputo?
4: Via.
5: Allora via.
4: Tattamella.
5: Via.
4: Infilatele tutto in culo ste bombole che hai.
5: Non ho capito.
4: Infilatele tutto in culo ste bombole che hai.
5: Sì, ma ho stato vendendo la 7 euro. Pronto?
4: Sì, pronto, bombola?
6: Chi?
4: Avevi bisogno di una bombola.
6: Deve chiamare un altro numero,
4: Ce l'ha da 20 litri.
6: Cos'è?
4: Ce l'ha da 20 litri.
6: Deve chiamare un altro numero. È il numero di
4: non
6: mio
4: la
6: papà.
4: Può portare una bombola. Non la può portare una bombola.
6: Ma dove la devo portare la bombola?
4: Tattamella.
6: Ma ascolti, vabbè, dai, le do il numero, scriva giù.
4: Tattamella.
6: Cos'è?
4: Allora si prende l'appunto.
6: Mi dica.
4: Via.
6: Infilatele
4: tutto in culo ste bombole che hai.
6: Devo mettere in culo?
4: Cattamella.
6: Ma cos'è catamerilla?
4: Infilatele tutto in culo ste bombole che hai.
7: Buonasera.
4: Sì, prendo bombola?
7: Sì.
4: Avevi bisogno di una bombola?
7: Dove?
4: Ce l'ha da 20 litri?
7: A 20 kg?
4: Ce l'ha da 20 litri?
7: Sì, dimmi.
4: Non la può portare una bombola.
7: Dove? Via?
4: Allora si prende l'appunto.
7: Come?
4: Allora si prende l'appunto.
7: Guarda,
8: Pronto?
4: Avevi bisogno di una bombola?
8: Sì.
4: Ce l'ha da 20 litri?
8: Allora, togli il viva luce perché così ti sento meglio.
4: Non la può portare una bombola.
8: Ti voglio portare. Dove te la devo portare la bombola?
4: Via. Tattamella.
8: Cosa?
4: Via.
8: Via.
4: Tattamella.
8: Senti, Maurizio, sputtrace. Mi pare che... Che vie?
4: Infilatele tutto in culo ste bombole che hai.
8: Te le metto un culo in una botte le bombole che ho però. No. Tutto quanto, vieni qua, ti metto tutto quanto in culo, pure le tappe te metto.
7: Pronto?
4: Sì, pronto, bombola?
7: Sì.
4: Avevi bisogno di una bombola? Ce l'ha da 20 litri?
7: La davo, ma ci sembra chi le prima?
4: Non la può portare una bombola.
7: Non la può portare, chiamo con numero, la faccio buttare.
4: Infilatele tutto in culo queste bombole che hai.
7: È pure tu, bocca di dire, ciao mamma.
4: Minchia chi qua sette.
7: Osce.
4: Tattamella.
7: Ciao la mamma, te lo dici la fare. Ciao, ma giù.
4: Tattamella.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Il segreto.
5: Andrò a parlare col sindaco.
6: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

0: Puntata precedente, Burundu, il figlio di Donna Ruanda, stava per svelare a tutto il mondo il suo prezioso segreto. Ma fortunatamente la censura della nostra telenovelas ha bippato la parte finale della puntata, evitando che Burundu rivelasse a tutti il segreto.
1: Canta salva che con tu passione, con tu dulzura, arrancame il corazon.
2: Servastraccia! Servastraccia! Ma dove cazzo è quella sguattera infame? Servastraccia!
3: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo, stavo lucidando il posacoglioni in platino per domani sera.
2: Per domani sera? Cosa cazzo c'è domani sera, brutta nana schiava?
3: Ma signora, non ricorda? Domani sera c'è la cena di gala, quella che organizza ogni mese, quella che finisce sempre a cazzi nelle facce, cazzi signora. Nelle facce, signora. Per cui...

0: Lembo viene da Rutto.
1: Pompinello.
0: Il duca Conte Malsburrino.
1: Trascorso anale Pompinello.
0: La duchessina Mariano.
1: Trascorso anale più Spolpaclito.
0: Vado avanti, signora. L'elenco è lungo.
1: No, no, nana sporcacciona. Organizza tu i tavoli. Io devo andare a farmi la permanente alla vulva. Non posso certo farmi trovare spettinata da quel fusto del duca Conte Malsburrino.
2: Entrambi.
0: Donna Ruanda, c'è un problema.
1: Quale? Quale? Quale?
0: Il duca Conte Malsburrino ha un trascorso anale con la duchessa Mariano.
1: Quella vigliacca slabbrata! Avevo notato qualcosa di strano all'ultima cena.
0: Si riferisce al fatto che lui passò tutta la sera con un dito infilato nel culo della duchessa?
3: Oh, sì, che fai tanto bene!
4: Oh, sì!
1: No, quello lo fanno tutti i conti per entrare in confidenza con persone che non conoscono.
0: Si riferisce allora al fatto che la duchessa è andata sotto il tavolo a raccogliere il tovagliolo ed è salita dopo 20 minuti con la faccia ricoperta di peli del cazzo?
5: Cazzo? Già non puedo más.
6: Puedes besar otros labios.
1: No! C'è altro, Servastraccia, c'è altro.
7: Por más que pienso con quien platica, sigo pensando y me paso horas. No puedo decidir.
1: Devi aiutarmi ad eliminare quella poco di buono. Ho paura che voglia venire qui domani per rivelare a tutti il mio
8: segreto.

0: Una meravigliosa serata, come sempre, donna Ruanda. È una splendida dimora, direi.
1: La prego, Duca Conte, non agiti quella mano. L'odore di culo che ha sul dito è davvero fastidioso.
0: Conosce il mio vizio, donna Ruanda, allora.
2: Buenas noches.
1: E so anche del suo trascorso anale con la duchessa Mariano.
3: Donna Ruanda, ma come si permette di insinuare certe cose? Il duca Conte Malsburrino mi ha solo infilato il dito in segno di apprezzamento. Piuttosto lei, donna Ruanda? Si dice in giro che nasconde un terribile
4: segreto.
1: Come ti permetti di venire a casa mia con un dito nel retto insinuando certe cose?
5: Potrei farle la stessa domanda.
6: Potrò che
0: Maresciallo Sciallomare, fortuna che è qui. Sembra che la situazione sia scappando di mano.
5: Potrei farle la stessa domanda. E se potesse evitare di agitare quel dito che puzza di culo?
0: Bando alle bande.
1: Si dice bando alle rane, ignorante.
5: Potrei farle la stessa domanda.
0: Non era una domanda. Comunque, signore, credo che sia il caso di darci un taglio.
1: Si riferisce al suo dito? Sì, lo tagli, la puzza di culo è insopportabile.
3: Basta, silenzio tutti. È giunto il momento di svelare il
4: segreto
3: di donna Ruanda.
1: Non lo fare o finisce male.
3: Il segreto di donna Ruanda
5: Potrei farle lo stesso,
7: Il segreto.
8: Porco, il re di Spagna e quello di Svezia e Danimarca insieme uniti dalla sefilide Candalori, incredibile! Mi ha tagliato il dito!
1: E ora te lo ficco in bocca, duchessa di sto cazzo!
3: Ma sa di merda!
5: Potrei farle la stessa domanda, ma vado a vomitare!

0: ci sto impazzendo perché la signora Bombola sta devastando e quindi riprendiamo in mano la sua voce con i suoi samples e chiamiamo la gente a casa e anche oggi continuiamo a chiamare i gassisti del Veneto, del centro Italia e del sud. Andiamo!
1: Sì, pronto Bombola?
2: Sì?
1: Avrei bisogno di una bombola.
2: Davvero? Mi dica.
1: Ce l'ha da 20 litri.
2: Ce l'ho da?
1: Ce l'ha da 20 litri. Non la può portare una bombola.
2: Potrei anche portargliela, mi dica dove devo portargliela.
1: Allora si prende l'appunto.
2: Ricordo la voce.
1: Via, minchia chi qua sette.
2: Minchia di tesoro. E porto lo quando.
1: Infilatele tutto in culo queste bombole che hai.
2: A chi è? A chi è? È di un bastardo di topaca, te ne sono uno.
3: La signora Bombola.
4: Dica buonasera.
1: Sì, pronto Bombola?
4: Sì?
1: Avrei bisogno di una bombola.
4: Dove?
1: Ce l'ha da 20 litri.
4: Sì, ma dove?
1: Allora si prende l'appunto.
4: Sì, ma lei è già nostro cliente?
1: Infilatele tutto in culo queste bombole che hai.
4: Chi parla, scusi?
1: Tattamella. Avevi bisogno di una bombola.
4: Aspetti un attimo solo.
2: Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto bombola?
2: Sì?
1: Avevi bisogno di una bombola. Ce l'ha da 20 litri?
2: Da 20 litri? Cioè, da 20 kg?
1: Non la può portare una bombola.
2: Ma chi è lei, scusi?
1: Tattamella.
2: Come?
1: Tattamella.
2: Non ho capito.
1: Tattamella.
2: Sassà?
1: Via, minchia chi qua sette.
2: Ma dov'è, scusi, a Bologna?
1: Allora si prende l'appunto.
2: Sì, dica tutto perché non riesco a capirla.
1: Avevi bisogno di una bombola. Ce l'ha da 20 litri? Non la può portare una bombola.
2: È andata via la voce, scusi, chi è lei? Non riesco, si identifichi perché non riesco a capirla.
1: Infilatele tutto in culo queste bombole che hai.
2: Ma va a cagare, sì.
3: La signora Bombola.
5: Rispondila di.
2: Pronto?
1: Sì, pronto Bombola?
2: Bombola, sì, signora, mi dica.
1: Avevo bisogno di una bombola. Ce l'ha da 20 litri?
2: Da 20? Da 25.
1: Non la può portare una bombola.
2: 25 kg, signore.
1: Allora si prende l'appunto.
2: Io vedo l'appunto, signore. Pronto?
1: Sì, pronto Bombola?
2: Signora, dove abita lei?
1: Via, minchia chi qua sette.
2: Via Tinta di 47.
1: Infilatele tutto in culo queste bombole che hai.
2: Signora, mi sa che lei ce l'ha bello grosso. Auguri.
3: La signora Bombola.
6: Buonasera Bombola.
1: Sì, pronto Bombola?
6: Sì?
1: Avevi bisogno di una bombola.
6: Dove la deve portare?
1: Via, minchia chi qua sette.
6: Pronto?
1: Infilatele tutto in culo queste bombole che hai.
6: Picchiando in ficchiando la bombola, mi fece bombole da voi.
1: Infilatele tutto in culo queste bombole che hai.
6: No, voi ve la infettare voi, che andiamo con la mano, che voi rispondere buono.
1: Infilatele tutto in culo queste bombole che hai.
6: Pezzo di cesso così.
1: Minchia chi qua sette.
6: In cesso, venga a rabbenere.
1: Tattamella.
6: Questo figlio di suo caminghe.
1: Ce l'ha da 20 litri?
3: La signora Bombola.
6: Buonasera.
1: Sì, pronto Bombola?
6: Sì.
1: Avevi bisogno di una bombola.
6: Dove?
1: Ce l'ha da 20 litri.
6: Non ti sento, dove?
1: Ce l'ha da 20 litri.
6: Non ho capito.
1: Infilatele tutto in culo queste bombole che hai.
6: Figlio del suo caminghe così.
3: La signora Bombola.

0: Lo strillone del Vesuvio.
1: Infilatile tutto in culo ste bombole che hai.
2: Guarda che ti vengo, ti giuro, se tutti tanto. Ti do fuoco, ti giuro, con la benzina, ti do fuoco, ti ammazzo, ti squarto, ti metto il dito in culo e ti porto in braccio come un trofeo che ti sta morte, morte e vive.
1: Ce l'ha da 20 litri?

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
0: Vai, dai!
2: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
3: In quel tempo il Santissimo Padre venne alla chiesa di San Gianluigi, martire e posteggiatore abusivo, per poter celebrare la funzione religiosa. Ma qualcosa andò storto.
4: Girolamo! Girolamo! Girolamo zozzo merdo! Merdo di Cristo!
5: Eccomi, padre!
4: Guarda qui, gli abiti talari per dire messa, guarda, non ce n'è uno decente!
5: Veramente?
4: Sì, davvero! Questo, ad esempio, è tutto macchiato di sugo, vino rosso e grappa!
5: Ve lo dissi quella volta che non era cosa saggia benedire una trattoria mentre mangiavate una matriciana!
4: E questo? Tutto sporco di olio motore e grasso.
5: E quella volta che stavate dicendo la messa a un fedele, entrando vi avvertì che la vostra Santa Porsche aveva una perdita. Avete sospeso la messa e vi siete messo...
4: Sì, sì, me lo ricordo. E guarda questo, è tutto macchiato di...
5: E quello credo che l'avete usato per andare a benedire quella spa a 3 chilometri dal confine con l'Austria.
4: Bellissimi ricordi. Comunque, non ci siamo. Ricordami nel pomeriggio di andare a fare un po' di shopping.
5: E per dire messa oggi?
4: Metto la divisa dell'Inter e puttane mamma!
3: Dopo la messa, allo stesso modo, padre Maronno prese la Porsche, gli rese grazie con le parole di benedizione e si recò presso il negozio dove si confezionano abiti per i sacerdoti. Poi prese l'abito, lo provò, lo mostrò al suo discepolo Girolamo e disse:
4: 300 euro! Siete forse usciti pazzo!
6: Ma padre, ma cosa dice? Sono abiti molto rifiniti, fatti su misura, ma cosa mi pretende, padre?
4: Ma perché agli operai la divisa da lavoro gliela fanno pagare? Come osi, puttano!
6: Ascolti, padre, io non posso farci nulla, abbi pazienza, eh? Sono un umile sarto timorato di Dio, quindi veda un pochettino lei, eh?
4: E sbaglia essere timorato di Dio. Devi essere timorato di me, perché uno di questi giorni vengo qui con un paio di molotov e te la riduco in cenere, questa baracca, vivi!
5: Su, padre, andiamo, non faccia figure.
4: Figure? 300 euro per 4 stracci bianchi e una specie di sciarpa da mettere al collo? Ma siamo pazzo?
5: Padre, ma questa è roba di alta sartoria, non sono mica quei vestiti confezionati dai cinesi.
4: Ma chi se ne frega dei cinesi? Scusa, che c'entrano i cinesi?
5: Loro fanno questi laboratori segreti in cui schiavizzano le persone. È per quello che i vestiti costano meno, maronna!
4: Interessante, si guadagna bene?
3: E fu così che il Santissimo Padre decise di provvedere autonomamente a confezionare abiti da sacerdote per lui e per altri suoi colleghi, diventando imprenditore della moda presso le segrete della sua umile villa a 6 piani sopra e 4 piani sotto.
4: Forza con quelle manine, cucire, cucire! E dopo quelle sole non vi muovete, che già che ci siamo cuciamo anche qualche quintale di palloni!
5: Padre, che succede?
4: Niente, che cosa deve succedere?
5: Chi sono questi signori di origine cinese?
4: Sono i monaci buddisti ai quali ho affittato parte della mia proprietà. Sono la concorrenza, ma alla fine, se non ci diamo una mano tra colleghi, dico bene, puttani!
5: Dite bene, ma vivono qua senza uscire da un mese e puzzano e mangiano delle cose schifose che gli fanno puzzare il fiato.
4: E allora che cosa c'è di male? Non lo sai cosa c'è scritto nella prima lettera di San Paolo Apostolo ai Laziali?
5: No, che c'è scritto?
4: L'alito non fa il monaco!
7: Radio 105,

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi, uccidi, uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
2: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
3: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella p***a di tua madre,
2: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
3: Una vacca di tua madre, una vacca.
2: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
3: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
2: Ti ucciderò.
3: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
2: Morirai nella tua merda di invidia.
3: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
2: Addio.
3: Colpa mia.
2: Ma vai a cagare.
3: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la Notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
3: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
2: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
6: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
2: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
2: Hai paura?
6: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
2: Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora il sai?
9: La radio, alla p***ana d'esordo.
2: Ma chi è questo figlio di p***ana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
2: ma fate
8: dalle banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Esserci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Passano gli anni, i mesi, le voci, i personaggi. E lei rimane sempre una grandissima ipergoloide. Regina indiscussa dei rincoglioniti, rappresentante degli anziani che hanno votato a cazzo per 50 anni e devastato il paese, il perfetto esempio di anziana ridotta a merda dai media e dall'ignoranza cosmica.
4: Sì, è lei.
3: Sì, è lei, la nostra amata nonnina, Santina.
4: Santina. Santina.
3: Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi.
4: Costantemente.
3: Che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo!
4: Squalo!
3: Squalo!
4: Squalo!
3: Squalo!
4: Squalo!
3: Squalo! Ragazzi, Squalo è veramente il minimo... Il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
4: Mission Santina.
3: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
4: Mission Santina.
3: Mission Santina. Solo nello zoo di 105.
5: Chi sei?
6: Lei mi conferma che è una goloide?
5: Sì, esatto. Sì. Cosa si dice? Sì, io ti dico che sono uno monocoloide. Pronto?
6: Uè, testa di merda!
5: Ma chi sei?
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Sono Alfio, signora!
5: No, la voce ti conoscevo poco.
6: Perché sono in Italia, signora. Sono arrivato.
5: Ah, sei arrivato in Italia?
6: Sì, è stato un casino il viaggio. E sa
5: perché
6: che io...
5: dove eri? In America prima sei andato a vedere Sanremo?
6: No, ero in America, sono venuto in Italia, solo che sa che io non c'ho...
5: Ah, in America sei stato.
6: Non c'ho le braccia, non c'ho le gambe, non c'ho... C'ho solo le mani e i piedi e la testa io, no?
5: E... Lo so.
6: Sì.
5: So tutto.
6: E quindi mi hanno... caricato in aereo, mi hanno fatto rotolare praticamente dentro l'aereo.
5: Addirittura.
6: Mi hanno scocciato al sedile. Sì, perché sennò...
5: No, poverino, mi dispiace.
6: Lo sa che io non c'ho il cazzo, signora, un casino.
5: Ma poi sono intrigata qua e vinto quello della TV.
6: Sai che non me ne frega adesso un cazzo?
5: Avevo la TV rotta.
7: Godo tantissimo.
6: Signora, ha la televisione rotta?
5: Sì, era rotta e ho pagato 50 euro.
7: Godo!
6: Le passo noi abbiamo un tecnico qua che ripara tutto. Cioè lei mi dica il problema, glielo passo un attimo, lui lo sistema. Un attimo solo,
7: Pronto, signora?
5: Sono
7: il tecnico che ripara tutto. Senta, signora, non ha altro di rotto in casa?
5: Ce n'è da rotto qua, anche le porte che rotte.
7: Sono rotte le porte?
5: C'è anche da sbiancellare la casa.
7: Sbiancellare,
5: che
7: sì.
5: Perché la muffa anche.
7: La muffa. E allora,
5: sì, la
7: muffa.
5: Sa che
7: leccare la muffa fa bene, signora? L'ha mai leccata la muffa come gorgonzola, insomma?
5: No, stammi a sentire, perché la muffa, voglio dire, bisogna dare il colore, dare una bella sbiancheggiata, perché non prendi raffreddore, sono già anche
7: raffreddato. Vorrei mangiarti dai piedi come un boa, ingoiarti no, lentamente.
5: Io sono tanto raffreddato.
7: A sentire la vita anche. Che esce dal tuo corpo. Proprio il tuo busto che mi entra nel corpo. È normale secondo te? Santina? Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando a ingoiarti dai piedi fino alla testa, a vederla scomparire nelle mie fauci.
2: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Amici, torna il Wendel e tornano le voci, quelle più famose del Wendel di Verdone. Sì, Claudio Verdone, Marco, come cazzo si chiama? Non mi ricordo mai il nome dell'attore, ma l'importante è che vi faccia ridere. Siamo pronti? Andiamo!
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Ciao, sono Enzo.
2: Forse ho sbagliato. Enzo chi?
3: No, Renzo, Enzo.
2: Enzo chi?
3: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
2: Ha sbagliato numero, allora.
3: Dica che spiace. Sono Enzo.
2: Mi spiace.
3: Beh, ancora a casa stai?
2: Guardi che ha sbagliato numero.
3: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
2: Cosa ho detto?
3: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
2: Ha sbagliato numero!
3: Beh, ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. No. Sbrigati!
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto.
3: Ciao, sono Enzo.
4: Ma non è che sbaglio tutto.
3: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
4: Ma va che hai sbagliato il numero.
3: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, girocollo, tipo mare.
4: Ma hai sbagliato il numero.
3: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no?
4: Hai allora sbagliato il numero, hai sbagliato persona.
3: Beh, ancora a casa stai.
4: Ma che cazzo stai a dire? Hai sbagliato numero!
3: No, Renzo, Enzo!
4: Ma chi ti conosce?
3: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto!
4: Ma che cazzo stai a dire? Hai sbagliato numero! Hai sbagliato persona!
3: Come non sai se vieni?
4: Ma si, oddio, ma sei scema o che sei?
3: In crisi di che?
4: Ma tu sei, secondo me sei proprio scema!
3: No, subito!
4: Ti sto dicendo che hai sbagliato il numero!
3: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'era...
4: scambiato i morti e chi da morti, hai scambiato! Oh, non telefono a più che ti rompo il culo!
3: D'accordo.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì?
3: Ciao, sono Enzo!
5: Ciao, Enzo! Aspetta che ti passa amico tuo, aspetta un attimo.
3: Grazie.
4: Oh, è Strunz!
3: Ciao, sono Enzo!
4: Ma a che parte stai?
3: Beh, ancora a casa stai!
4: Ma dimmi di dove sei? Perché si sa c'è stai, Strunz! Capito? Oh, non telefono a più perché veramente vengo loro che ti rompo culo a te e che la tocco le sorde!
3: No, subito!
4: Hai capito?
3: Subito!
4: Hai capito?
3: Subito!
4: Hai capito o no? Strunz!
3: No, subito!
4: Ma che cazzo che devi parlare? Strunz!
3: Subito!
4: Hai capito? Pezzo di merda!
3: Beh, ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto! Sbrigati!
4: Perché si ti vedono tanto all'occhio, non è che le sputo in faccia!
3: Vabbè, vabbè!
4: Trombo culo!
3: Vabbè!
4: Pezzo di merda, non telefonare più, perché so dove sei! Sto rimpacciato! Perché tu io so io e tu sei nucleare.
3: D'accordo.
4: Hai capito?
3: Buon Ferragosto allora.
4: Buona festa mamma, te che la bucchina sorda.
3: Anche a tua moglie.
4: Guarda che se, io basta che faccio la telefonata, ti faccio su un balare a te e tutti i morti e chi da morte, hai capito?
3: Vabbè.
4: Hai capito? E va non bene. Faccio la telefonata, Hai capito? Pezzo di merda, vaffanculo.
3: Beh, ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. Sbrigati!
4: Hai capito? Pezzo di merda!
3: No, l'hai detto! E c'ero io dietro, l'hai detto!
4: E tu pensi che non dire te la ciò, varo sto!
3: Anche a tua moglie!
4: Vaffanculo! Ma va a morire ammazzato!
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
4: Senta!
3: Ciao, sono Enzo!
4: Enzo, ma Enzo chi? Enzo a bucchine mamma.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
10: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
11: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
12: Pronto?
11: Sì, buongiorno Sale, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto il suo annuncio che cercava da lavorare.
12: Sì.
11: Perché io c'ho da proporre qualcosa di interessante.
6: Del tipo?
11: Allora, io ho da proporle una collaborazione con un bar.
6: Lo so, ma se io non ho esperienza in un bar, che cosa faccio?
11: Mi faccio... Vuole lavorare o non vuole lavorare? Scusi, così capisco anch'io come devo comportarmi qua.
6: Scusi, io voglio lavorare, ma lei... non ho capito.
11: Allora, lei di dov'è lei?
6: Bari.
11: Eh?
6: Bari.
11: Ah, di Bari?
6: Oh, sì, sono di Bari, perfetto.
11: Ah, una volta ho cagato l'autogrill di Bari. Vabbè, c'era presente i videopoker, quelli dove mettono le monete e giocano e fanno le scommesse, i ubriaconi, quella roba lì. Siccome c'è un accordo in atto tra questo bar e l'agenzia che fornisce videopoker, che è di Don Mimmo, un personaggio abbastanza poco raccomandabile della zona, non vogliono utilizzare il sistema del ministero per pagare, quindi hanno detto questa cosa qua. Mettiamo una persona dentro al videopoker, quindi lei dovrebbe stare dentro al videopoker. Comunque c'è un sistema di aria condizionata, c'è una piccola ventola che la fa respirare, non c'è problema. E ogni qualvolta una persona va a vincere, tu col dito da dentro, se tipo metti che questo fa jackpot, sta vincendo, tu col dito gli cambi, tipo sono tre campane, tu cambi la campanella e gli metti, non so, voi a Bari non so cosa avete, la banana, cos'è che c'avete voi, la cima di rapa?
6: Senti, ma il suo tono di voce non mi piace.
11: Non l'ho capito.
6: Mi sa che lei mi sta prendendo in giro al telefono.
11: Ma guardi, io sono qua che sto lavorando in un ufficio, nel senso, io sto proponendo un lavoro, se lei è interessato, sono 1.900 al mese, cioè, ferie pagate, malattie, schiaffi in faccia.
6: Senta, visto che lei mi sta prendendo in giro, perché il suo tono di voce non mi piace...
11: Devo cambiare il tono. Ehi, infame, devo cambiare il tono? Pronto? Buscetta di merda! Sei scappato?
7: Una sorpresa su cinque.
6: Pronto?
11: Sì, buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
6: Dica.
11: Buongiorno, la disturbo?
6: No, no.
11: Ascolti una cosa, questo lavoro qua si tratta di... Ha presente gli ippodromi, diciamo, dove corrono i cavalli, no?
6: Sì, sì, conosco.
11: Ecco, presente, sì. In pratica lì, sai che c'è lo Zoo Safari vicino Bari, no?
6: Sì.
11: Hanno organizzato, giusto per, anche visto che voi avete un clima, diciamo, molto vicino a quello del Nord Africa, delle gare di, diciamo, però con senza cavalli ma con gli elefanti. Io vorrei ingaggiarti, ti do del tu perché comunque siamo persone che per bene, a fare le gare con gli elefanti.
6: Ho capito.
11: Cioè tu dovresti fare proprio la gara con l'elefante, se per te va bene. Cioè hai capito cosa devi fare, no?
6: Sì, salire sull'animale e fare questa competizione.
11: No, no, non è così, Praticamente è proprio una roba fatta apposta per voi baresi questa qua. Praticamente c'è l'elefante, tu a fianco c'è il semaforo, appena è verde voi dovete abbassare i pantaloni e chi è il buco del culo più grosso praticamente vince un gettone per andare a giocare al bar.
6: Ho capito.
11: E, se no, se sei tradizionale puoi andare a fare la gara con i cavalli, lì si fa la gara che è il cazzo più grosso, però nel senso non so se sei in grado.
6: Sì.
11: Vieni tu, nel senso, adesso hai due opportunità di lavoro, cioè se vuoi lavorare io ti sto offrendo a lavorare, se non vuoi lavorare me lo dici, non perdo tempo. Faccio lavorare chi c'ha voglia,
6: sì, sì.
11: Ti lascio sul divano, stai lì a mangiare le patatine e poi tra 5 anni vai a fare la puntata lì a malattie interessanti con i busti grossi a fare gli interventi di stomaco.
6: Va bene, ma dove si trova?
11: La cosa, l'elefantodromo?
6: No, lei dove si trova?
11: Io in questo momento sono a Roma, siamo al ministero. Anzi, scusi che sta...
6: A Roma.
11: Sì, scusi, sta entrando Mattarella, aspetti, eh.
12: Buongiorno, signor Gigi Valli.
11: Presidente, sono al telefono con il ragazzo dell'elefantodromo.
12: Ma chi è quello terrone di merda?
6: Ehi, pezzo di merda, basta le parole. A chi è che stai a fare questa chiamata? Perché tu non ti fai vedere? Tu ti faresti vedere di persona?
11: Facciamo così, tra un minuto ti affaccio alla finestra e mi vedi.
6: Dove ci vediamo?
11: E dimmelo tu, sotto casa? In un piazza, al bar? Vuoi fare una cena insieme, due chiacchiere? Sei froce, vuoi che ci accarezziamo la faccia? Non lo capi, dimmi tu, cosa vuoi fare?
6: Ma
11: mi puoi tirare gli schiaffi sul cazzo con la lingua, scemo?
6: Ti scatta la cosa, non gli schiaffi sulla lingua. Ti metti un cazzo in docula, stai a mamma, figli del bacchino.
11: Ah, stai imparando il marocchino, che stai parlando. Non parlare in africano che non si capisce.
6: Figli del bacchino, tu sei un figli del bacchino. Mamma, su piccolo guru,
11: sai? Che quelli come te c'erano il cazzo più piccolo al mondo.
6: Tu sei un ultramondo.
11: Da quant'è che non scopi, merda?
6: Bacchino da mamma.
11: Da quant'è che non scopi, merda?
13: Noi siamo un figlio da bacchina, siamo carrente e siamo un ricchione.
1: Da quant'è che non scopi, merda?
13: Tu sei un ricchione, sei un figlio di puttana, hai capito?
1: Tu sei
13: proprio una sega.
1: Sì, ma fammi capire, fammi capire. L'hai già detto. Oh, pezzo di merda, l'hai già detto!
13: C'ho l'amo!
1: Ma guarda, sto pelando una di merda che non vuole lavorare, oh! Vedi perché non lavori, che sei al telefono a fare il buffone! Infame!
13: Sega di uomo!
1: Pronto? Ma guarda, sto pelandrone di merda, va! Tutto ingazzato!

0: This is a zoo, only for you.
1: Mi piscia sta merda sta qua.
2: Vieni.
1: Non ti azzardare. No! Non no!
2: Stai
1: mi sta pisciando addosso.
2: Angulasso,
1: pisci
2: addosso.
1: Ah, voglio che le pisci addosso.
2: Io rutto anche te.
1: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già mo, due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho la briacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è la briacatura?
4: Leo.
1: Martino, vaffanculasso.
4: Leone.
1: Quella latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
4: Almeno il rutto non fa rumore.
1: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
4: No.
1: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un palla sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una prezza, pesce, murta, fateci.

0: Mintasa.
1: Nuovo appuntamento con 105 Mintasa. Buonasera amici, come state? Io oggi sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farà una data in Italia e quindi verrà ospite nel mio programma. Pino J, devo inventarmi una scusa. Si aspetterà di vedere l'iPhone 11 che mi ha regalato. Ma se ricordi, l'ho perso 2 settimane fa.
2: Lasciami stare!
1: Ciao Nanda, vuoi partire subito lasciando i contatti per gli amici in ascolto?
3: Uff, i due coglioni, sei tu che prendi i soldi, non puoi darli tu? Comunque ogni cazzo di social li mettete 105 Mintasa e ci trovate, dai!
1: Pino J, ho visto che sono arrivati già 2,000 o 3,000 messaggi. Ci vuoi far sentire qualcosa?
2: DBM2!
1: Incredibile amici, incredibile la popolarità del vostro Max Furfante. Avete sentito il messaggio WhatsApp? BBM2, sapete chi è? È Will Smith con i suoi messaggi in codice riferiti al film che lo ha portato al successo, Man in Black. Te lo ricordi, Pino J?
2: Ma che cazzo dici? È uno che ascolta Galli al mattino, questo!
1: Nella puntata di oggi, io e Nanda vi abbiamo preparato una sorpresa. Un super ospite internazionale. Vuoi dire tu, Nanda, chi ci sta per venire a trovare?
3: No, rompi palle.
2: Ha ragione, stiamo giocando a Clash Royale, ci lasci stare!
1: Sentito amici, sia Pino J che Nanda sono straimpegnati a confezionare l'intervista di oggi. Vabbè, ve lo dico io allora. Oggi a 105 Mintasa ci sarà Ed Sheeran. Vai con la musica, Pino J.
4: Mi piaci perché sei porca, porca, sporca. Perché sei porca, porca, porca. Mi piaci perché sei...
1: Un'altra chicca dance di quelle che mi hanno fatto impazzire, amici. Era Paolo Noyz con Porca. Incredibile come l'etichetta Do Not Records sforni successi a profusione. Bando alle robe, è già qui al mio fianco Pino J, parti con l'applauso. Ed Sheeran, welcome to 105 Clogging. I'm very happy to be with you. Sing for me. I found a love. Sentito Nanda, è mio brother, mio fratello. Listen bro, in the non-suspect days you have created a song for my lover. Gli ho appena detto che in tempi non sospetti ha fatto una canzone per la mia storia d'amore. La vogliamo far sentire, Pino J?
4: You need cool
1: air. I wanna thank you for all your music, cause you are my best singer in the world. Nanda, com'è che sto scemo non parla mai?
3: Magari perché non capisce cosa cazzo stai dicendo col tuo inglese?
1: Dai, levatemelo dalle palle sto scozzese che mi ha già frantumato gli zebedei. 105 Mintasa finisce qui, amici. Purtroppo Ed Sheeran è dovuto scappare a spostarmi la Lambo. Ma noi ci saremo anche domani e con un altro meraviglioso ospite. Ringrazio Nanda, alla redazione.
3: Capra.
1: Super Pino J.
2: Ed ti vuole menare.
1: E vi lascio col detto del giorno. Ci sono chiavi fatte apposta per aprire qualcosa. Altre per stringere bulloni. A domani da Max Furfante.

0: Lo Zodi 105.
1: Il piccolo Christopher Robin ha deciso di andare col suo amico il signor Gandalf Gufo a scoprire il mondo incantato.
2: Vieni con me, Christopher Robin!
3: Così comincia la loro avventura alla scoperta di Fantasilandia.
4: Fantasilandia, il lato oscuro delle creature incantate.
5: Porco cazzo, non succede mai nulla di divertente qui nel mondo reale.
2: Christopher Robin, vorresti venire con me a conoscere gli usi e i costumi dei ragni gay che controllano il multiverso?
5: Porco cazzo, non sono cattivi.
2: Non fare il razzista. Non tutti i gay sono mostri, ma tutti i mostri sono gay. Forza, andiamo a Fantasilandia.
5: È sempre incredibile viaggiare nel portale magico.
2: Ti presento la nostra guida, Milo Mordicazzi.
6: Ciao Christopher Robin, vuoi venire con me a scoprire il mondo dei ragni e a combattere il crimine?
5: Sì, andiamo!
6: Vieni a volteggiare con me attraverso il regno dei ragni.
5: Oh, il regno dei ragni!
2: Sta zitto!
6: Ecco il nostro bellissimo centro, dove c'è questa grande ragnatela che collega tutti quanti nel multiverso.
5: È per caso impossibile incontrare la nostra stessa versione di noi stessi, ma di un altro universo stesso?
6: Esattamente. Guarda attraverso questa palla di cristallo magica diverse versioni di te stesso.
5: Oh!
6: Ecco, mamma. Guarda.
5: Quello sono io.
6: Guarda questo.
5: Sono sempre io.
6: Oppure quest'altro.
5: Caspiterina.
6: O anche questo.
2: Ne abbiamo visti tanti di Christopher Robin, eh? Eppure in ogni universo sei sempre un coglione.
5: Porco cazzo.
6: Ma il pezzo forte arriva ora. A noi piace trovare delle versioni di noi stesse particolarmente birichine per poi incularci a vicenda.
2: Come dice il vecchio detto, non c'è cosa più divina che scoparsi una versione alternativa di noi stessi birichina.
6: Guarda, ho appena trovato un me stesso ladro di bestiame. Quasi quasi mi inculo e poi mi ammazzo, tanto non mancherà nessuno.
5: Siete davvero delle creature meravigliose. E laggiù chi c'è?
6: Quello è San Francesco d'Assise.
5: Caspiterina, è quello che ama tutti gli animali.
7: Sì, io amo tutti gli animali, sono miei fratelli e sorelle. Tranne quei ragni di merda, vi odio.
8: Ragni di merda, dovete morire tutti, crepate.
5: Porco cazzo.
6: Purtroppo ci odia. Lui si è spogliato di tutti i suoi averi terreni. Vuole essere povero. E come tu ben sai, ragno porta guadagno. In ogni caso, il signor San Francesco si merita un bello scherzetto magico. Che ne dici?
5: Se lo merita. Vuoi spruzzargli una ragnatela in faccia,
6: Sì, ma con la
2: Purtroppo dobbiamo tornare nel mondo reale.
6: Allora farò da solo. Ciao Christopher Robin, grazie per essere stato con noi. E ricorda sempre di credere nel cuore delle carte.
5: Addio Milo Mordicazzi, non ti dimenticherò mai.
2: E così è finita la nostra avventura. Ti sei divertito?
5: Assolutamente sì, anche se rimango dell'idea che questa scenetta sembra un po' South Park e un po' Rick e Morty.
2: Già, ma come al solito fai silenzio che campi 100 anni, piccolo bastardo.
5: Diamine.
2: Ma non temere, arriveranno molte altre avventure.
5: Non vedo l'ora, chissà quante creature incantate incontrerò a Fantasilandia.
4: Fantasilandia, il lato oscuro delle creature incantate.
0: Radio 105.

0: Capitolo 1. Il maniaco di Asti.
1: Pronto? Pronto?
2: È un danneggiato mentale!
1: Oh, porca puttana!
2: Oh, ma tu chi cazzo sei? Ma il cazzo, ma eri tu, mami? Sei veramente rincoglionito!
1: Che cazzo vuoi dalla mia vita, mica non ti sei fatto sentire per un bel po' di giorni, adesso vieni di nuovo a cagarmi il cazzo.
2: Dove sei, a puttane?
1: No, a puttane no, non vado a puttane.
2: Ma, cioè, ma vero?
1: Vero, non vado a puttane.
2: Scusa, ma perché cazzo non hai chiamato allora?
1: Che cazzo vuoi, dai, dimmi.
2: Chiamami, imbecille, ti ho detto di chiamarmi.
1: Guarda, non commento perché...
2: Ti può sapere dove cazzo sei?
1: A casa.
2: Rispondi, merda, ti ammazzo.
1: Madonna, io giuro che ti prendo e ti ammazzo, ti inculo.
2: Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
1: Non devi urlare.
2: Eww!
1: Non devi urlare.
2: Pronto?
1: Non mi hai fatto cazzo, senti una cosa, mi sto guardando un porno.
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
1: Sto guardando un porno.
2: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
1: Senti, puttana di quella merda.
2: Quando vuoi rispondere, rispondi, eh!
1: Un attimo, sto guardando un porno, senti. Lo senti, cazzo? Sto guardando un porno, mi stai dando fastidio, porca puttana.
2: Ma vero?
1: Sono al telefono con te.
2: Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda.
1: Senti, io sono un malato del sesso, mi devi lasciare in pace, madonna.
2: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
1: Madonna santa.
2: Madonna, che nervi, che nervi!
1: Oh, Dio santo, mica non rompermi i coglioni, ah.
2: Nervosa mille. Pronto? Dove sei?
3: La devi finire di cagare il cazzo.
2: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
3: La vuoi finire? No, non devi finire. La vuoi finire, che cazzo la vuoi finire?
2: Cos'è? Devo ridere?
1: Madonna.
2: Allora, buono.
1: Riesci a rovinarmi tutto.
2: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti! Dai, rispondi!
1: Madonna, io giuro devo sapere chi cazzo sei, io lo devo sapere, porca puttana.
2: Sono Tony Termosifoni.
1: Senti un attimo. Adesso hai veramente rotto il cazzo. Adesso hai veramente rotto il cazzo perché io ti prendo. Io giuro, io ti stupro il culo.
2: Buono.
1: Hai capito? Io giuro che se ti prendo, anche se sei uomo, non me ne fotto un cazzo, basta che godo. Ok? Ma
2: porca di quella puttana, mi rispondi dove cazzo sei, oh! Senti. Questo è il rumore che sentirai se ti becco che ti venga a prendere. Sentirai sto rumore qua, sentirai.
1: Va bene, guarda, giuro, io ti scopo a te e a quello che c'è nell'ambulanza.
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole,
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burraciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
8: Sì.
6: Sì.
8: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
6: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
8: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah,
6: sì. Sì, dai, dai.
7: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
8: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me.
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento.
10: un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della...
10: Ah, no!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è

0: troppo cattivo. Il suo sogno è finire all'inferno. E per questo cercherà in tutti i modi di far colpo su Satana, con scarsi risultati. Io sono cattivo.
1: Quindi, Spartafrax, tu davvero ti credi degno di finire all'inferno?
0: Certo, maestà, perché io sono cattivo!
1: Nah, non sei cattivo proprio per un cazzo. Ti rimando sulla terra.
0: No! Uffa, io sono cattivo! Ed ora lo dimostrerò.
2: Aiuto, aiuto! Il mio gatto è sull'albero e non vuole scendere, aiutatemi!
0: Ecco un'ottima occasione per dimostrare a tutti quanti che io sono cattivo! Con questo fucile a pallettoni ammazzerò quel fottuto gatto sull'albero! Certo, perché io sono
3: cattivo. No, giovanotto, sei un eroe. Sparandogli l'hai fatto cadere per terra e finalmente posso rimetterlo nella teca insieme agli altri animali impagliati.
0: Impagliati? Ma cosa? Ma perché cazzo voi mi state sempre intorno? Lasciatemi stare, basta, basta. Ma poi era impagliato, come cazzo c'è finito sull'albero? Adesso vi farò vedere che io sono cattivo! Mi sono intrufolato in mezzo ai contatori elettrici di questo ospedale speciale ed ora farò saltare la corrente e moriranno tutti! Blackout! Bel colpo, Spartafrax!
4: Ehi, sei tu che hai staccato la corrente?
0: Assolutamente sì, perché io sono
4: cattivo? No, sei un grande invece! Hai fatto secco un sacco di stronzi!
0: Cosa? Ma questo è un ospedale speciale!
4: Sì, un ospedale speciale per gente stronza. Noi dobbiamo curarli, ma bene o male stan sul cazzo a tutti, quindi sei un eroe!
0: No, ma ancora voi, ma basta, ma che cazzo di dottori siete? Ma poi il giuramento di Ippocrate! Nah, mannaggia Edgar Allan Poe, come posso dimostrare che io sono cattivo? Ed andare all'inferno! Ehi, un raduno di nazisti! Loro sì che sono cattivi! Mi unirò a loro dimostrando che io sono cattivo! Ehi, voi!
5: Sì?
0: Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti. Ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola. Son Bombarolo!
5: Sono commosso.
0: La mia folle malvagità vi emoziona?
5: Malvagità? No, parliamo della metrica arguta del tuo uso della favella.
0: Cazzo dici? Ma voi non siete dei nazi?
5: Sì, dei grammar nazi. Noi fomentiamo la grammatica, l'utilizzo forbito delle parole ed altre cose da ricchi.
0: Oh no.
5: E tu sei il nostro eroe.
0: No, ti prego.

Non arrenderti, Spartafrax. Forse prima o poi riuscirai ad essere

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questo blocco contiene spoiler di tutte le stagioni di Game of Thrones. Se non l'hai ancora visto e decidi di ascoltarlo comunque, sono tutti cazzi tuoi.
2: Il tronista di spade.
3: Bentornati al Tronista di spade, il nuovo programma per conoscere e incontrare i protagonisti di Game of Thrones. Scarica l'app sul tuo cellulare e se qualcuno di loro è proprio il tipo che fa per te, contattalo con un messaggio diretto, invia simpaticissime emoticon scolorate o le tradizionali foto

0: sgranate di cazzi e tette. Sei pronto? Conosciamo subito il concorrente di questa sera. Ciao!
1: Ciao! Mi chiamo Tyrion Lannister e vengo da Castel Granito.
0: Segni particolari?
1: Ma una cicatrice su tutta la faccia. Sono nano e c'ho un cazzo come un cotechino.
0: Quali sono i tuoi hobby?
1: Bere vino e scopare puttane.
0: Parlaci della tua famiglia.
1: Allora, mia madre è morta di parto dandomi alla luce.
0: Divertentissimo! E tuo padre?
1: Mi odia, mi ha condannato a morte. Per fortuna ora è crepato, quel vecchio strozzo.
0: Ah, ci dispiace. Cause naturali?
1: No, gli ho sparato un colpo di balestra ai coglioni mentre cagava. Mica, sangue e merda ovunque, bellissimo, guarda, la roba...
0: Bellissimo! Fratelli barra sorelle?
1: Sì, due, più grandi. Sono gemelli, si scopano fra di loro. Senza goldone, eh?
0: Ah, è un grosso rischio.
1: Eh sì, infatti hanno fatto tre figli. Ma tanto sono già morti tutti.
0: Un tragico incidente?
1: No, due avvelenati e uno si è buttato dalla finestra dopo che sua madre, cioè mia sorella, ha fatto esplodere sua moglie insieme a tutta la famiglia.
0: Urca! Situazione sentimentale.
1: Ero innamorato di una puttana, ma ora è finita.
0: Vi siete lasciati?
1: No, l'ho ammazzata nel sonno con un cuscino perché ho scoperto che si scopava col vecchio stronzo di mio padre. Poi, siccome l'amavo ancora, mi sono scopato il cadavere.
0: Wow, altre storie d'amore?
1: Ma sono stato sposato con una con i capelli rossi, ma non l'abbiamo mai scopato.
0: E come mai?
1: Perché a me piacciono le puttane.
0: Che lavoro fai?
1: Il consulente.
0: In campo finanziario?
1: No, sono il consigliere di una dittatrice ossigenata.
0: Ah.
1: Che brucia viva la gente che non gli piace.
0: Accidenti, un lavoro difficile.
1: Abbastanza, soprattutto puzza di pollo. Dopo un po' fa vomitare, eh.
0: Che tipo di ragazza stai cercando?
1: Una puttana, pensavo si fosse capito.
0: Sì, ok, qualche dettaglio in più?
1: Beh, direi viva, anche perché quella morta è tutta secca. E poi comincia a puzzare.
2: Scarica l'app per smartphone e tablet. Diventa anche tu un protagonista della serie più seguita al mondo, provando a rimorchiare online un tronista di spalle.
1: Scusate! Adesso qualcuno mi porta puttane? Sono nano, non arrivo ai pedali della macchina! Ehi! Hey! Oh!
2: Il tronista di spade.
3: Radio 105.
4: Yeah. Yo.

0: avanti, bitch!
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelle delle
3: Iende. Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le Iende, ho visto qua. Allora,
3: ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché questi capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre queste cose.
5: Il direttore delle 4 è un cazzo civile.
2: Perché sta in media 7. Però dicono, allora, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città. Gli abitanti

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Porco io! È puttana la mia donna e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna!
2: Che succede, nonno Zeus? Perché sei nervoso?
1: Ho finito la mia polvere magica, piccola tritacoglioni del Peloponneso. Ho finito la polverina, ho finito! Aspetta. Forse l'ho trovato un granellino sopra il tavolo. Se ho anche la matita nel naso.
2: Oh, mi dispiace tanto, nonno Zeus.
1: Vai a dispiacerti contro la colonna e non rompermi il cazzo. Qui la situazione è gravissima. L'ultima volta che sono andato in astinenza mi sono trasformato in elefante e mi sono peppato mezzo deserto del Sahara.
3: Era buona, calda, sembrava appena fatta. Quasi mai pippata quella, eh? Non che parlo con te, tu non l'hai mai pippato. Buono, c'è ancora la bava, mi sta scendendo la bava.
1: Mi pippo anche la bava.
2: Ma sei sicuro che non posso aiutarti, nonno Zeus? Magari questa è la volta buona che riesco a diventare una dea.
1: Fatti pippare un dito. Vedi, sto dando già l'astinenza. Oh, che bel mouse del computer. Pippato il mouse.
3: Forse quel giorno Minerva ha fatto bene a non ingoiarti. In effetti, ora che ci penso, il Minotauro ha una scorta segreta nascosta nel suo labirinto.
1: Se riuscirai a trovarla e a portarmela, ti farò diventare una dea. Adesso fammi peppare i capelli!
2: Urrà, urrà, che bello! Vado subito, nonno Zeus!
1: Vai a pigliarlo nel c***o! Anche l'aria sa di bamba qua dentro!
4: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Ehi, ciao Pollon, cosa fai di bello?
2: Sto andando a Creta, nel labirinto del Minotauro. Se riuscirò a rubargli la sua scorta di polverina magica, nonno Zeus mi farà diventare una dea. Vieni con me.
4: Ok.
2: Ma no, non in quel senso.
4: Ah, ok, e mi giro dall'altra parte.
2: C'è Creta, dobbiamo trovare il labirinto del Minotauro. Chiediamo alla gente del posto.
4: Scusi, mi sa dire dov'è il labirinto di Minotauro?
2: E signora, dov'è il labirinto del Minotauro?
4: Ciao squalo.
5: No.
4: Niente da fare, i cretini non ci possono aiutare qua.
2: Fa niente, l'ho trovato. Quello deve essere il Minotauro.
4: Salve signor Minotauro, vorremmo tentare la sorte e attraversare il suo Salve signor Minotauro, vorremmo tentare la sorte e attraversare il suo labirinto per... Il suo labirinto per prendere i suoi pippotti.
6: Stranielli, io essendolo Minotauro, state avendo attenzione. Nessuno ha mai stato uscito vivendo dal mio labirintolo. Essendo il posto più pericolante della Creca vecchia,
2: va bene, signor Minotauro, vogliamo tentare lo stesso. Facci passare.
6: Kappa, state passati, ma poi non state diciuti che non visioni avvisato.
4: Dannazione, è questo posto il labirinto?
2: Si chiama labirinto per questo, rincoglionito. Sono 3 ore che camminiamo, mi sa che ci siamo persi.
4: Ehi, ma quello non è lo scheletro di Morgan? Quello che abbiamo visto un'ora fa?
2: Oh cazzo, è vero! Stiamo girando in tondo. Oddio, moriremo qui.
4: Ma le senti anche tu? Sto rumore di rubinetto che gocciola?
2: Sì, in realtà quella sono io. Ho delle piccole perdite, ho dimenticato a casa gli Athena Lady.
4: Sei un genio, Pollon. Basterà seguire le gocce che hai lasciato e troveremo l'uscita.
2: È vero, siamo salvi. Anche se però non abbiamo trovato i pippotti e io non diventerò mai una dea.
4: Ma lascia stare, Pollon. L'importante è la salute.
2: Inchia, che alito di ascella di capra che hai, Eros. Che cazzo ti sei mangiato?
4: Le uova strapezzate.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale. Porca troia, mi sono dimenticata di mettermi i vestiti.
2: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente. Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Io non ti conosco, puoi chiudere.
2: Sono Amadeus. Lei è la signora o il signore?
3: Io non ti conosco.
2: Lei sa come funziona il nostro... Pronto? Purtroppo è caduta la linea, quindi andiamo avanti con un altro concorrente.
3: Pronto?
2: Un applauso a Michela Succhiapalle dalla provincia di Campobasso. Pronto, buongiorno, sono Amadeus.
3: Beh, e cosa vuoi?
2: Lei è la signora o il signore?
3: No, non interessa a lei cos'è.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo? Purtroppo è caduta la linea di Michela Succhiapalle. Andiamo avanti con le chiamate.
4: Sì, pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Scusi, non ho capito. Amadeus, quello della televisione.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Ma scusi, è lei che mi ha chiamato.
2: E allora, facciamo un grossissimo applauso al nostro nuovo concorrente, Mario Scopa Tombini.
4: Ma chi cazzo è? Guardi che il telefono è sotto controllo.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Mi chiamo la zoccola di tua madre.
2: Hai
4: capito?
2: Allora facciamolo questo calorosissimo applauso a Pietro Mangiamerda di Belluno.
4: Ma mi sta prendendo in giro.
2: Ma che pubblico incredibile che abbiamo oggi.
4: Ma mi sta prendendo in giro.
2: Attenzione.
4: Attenzione al cazzo.
2: Perché adesso le farò la prima domanda di oggi, si ricordi
4: bene. Ma non vuole capire che ha sbagliato numero.
2: Perché adesso le farò la prima domanda di oggi, si ricordi bene che se risponderà esattamente potrà portarsi a casa il montepremi di 70.000 euro.
4: Ma certo, sicuramente.
2: Le ricordo che questo non è uno scherzo, ma siamo in diretta su Vai 1.
4: Guardi, le credo proprio.
2: Lei quest'anno lo guarderà a Sanremo?
4: Non l'ho mai visto.
2: Le vado ad elencare i cantanti in gara.
4: Ho detto che non l'ho mai visto.
2: Facciamo scendere il tabellone. Marco Piedoni.
4: Vabbè.
2: Enoteca Zo. Morgan e Goldrake.
4: Ma secondo lei io sono
2: Mammud
4: un cretino?
2: Mammud e Fango. I cugini della Fregna, i tori tattici.
4: Porco, ora mi sta facendo incazzare.
2: Michele Bersani.
4: Mi sto incazzando.
2: Chiocchioloide.
4: Guardi che le faccio
2: Giorgia,
4: passare un guaio.
2: E Pippo Palmieri. Ah, pochi secondi per dirmi chi vincerà il Festival di Sanremo 2024, via col tempo.
4: Senti, pezzo di stronzo che non sei altro. Tu Sanremo te lo devi mettere nel culo.
2: Risposta esatta. Ma che campione che abbiamo oggi.
4: Il campione di Stavinchia.
2: Attenzione perché adesso il monte premi aumenta di ben 3 euro.
4: Pronto, carabinieri, sì.
2: Quindi da...
4: Sì.
2: Quindi da 70...
4: Ho il numero di telefono.
2: Quindi da 70.000 euro passiamo a 70.000 e 3 euro.
4: 70.000 calci nel culo ti do se non la piangi.
2: Quindi accetta e decide di continuare con la prossima domanda?
4: Pezzo di stronzo.
2: Accetta?
4: Accetta quella troia di tua madre.
2: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente, Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
4: Ma dimmi dove vivi, figlio di una gran puttana, che ti vengo a prendere.
2: Incredibile.
4: Io ti ammazzo.
2: Attenzione perché questa domanda...
4: Ma vuole capire che a me non me ne frega un cazzo?
2: Attenzione perché questa domanda...
4: Adesso chiude il telefono.
2: Attenzione perché questa domanda le potrà cambiare la vita. Allora...
4: Chiuda il telefono.
2: Parliamo di Blanco.
4: Chiudi questo cazzo
2: Quante
4: di telefono.
2: Quante rose ha rotto l'anno scorso durante la sua esibizione? Via con il tempo.
4: Hai capito che lo devi chiudere?
2: La risposta è... Esatta! Incredibile. Vuole salutare qualcuno?
4: No, non voglio salutare nessuno.
2: Mi può gentilmente ricordare il suo nome?
4: No, ammazzati.
2: E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando.
4: Bastardo di merda, che ti trovo di
2: Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze. Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi.
1: Affari Tuoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata, figli delle peggiori buttanazze. Basta, dai, ho finito. Dai che ho le emorroidi e mi voglio alzare da questo sgabello del cazzo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta
5: Il segreto.

0: Bentrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Selvastraccia! Lurida plebebite che non sei altro! Dove cazzo vai?
3: Me ne vado da mia nonna, donna Ruanda!
2: Cretina! Ma non lo sai che io e tua nonna abbiamo un trascorso orale?
4: Potrei farle la stessa domanda. Eh no, trascorso orale con la nonna no, però, Però faccio la stessa domanda.
2: Glielo dica anche lei, maresciallo Sciallomare. Se la serva straccia se ne va, chi mi aiuterà a proteggere il mio
0: segreto?
4: Potrei farle la stessa domanda. Ho cambiato l'accento per variare.
3: Ma quale segreto è segreto? Ormai ho capito. Se il primo segreto era che amava prenderlo in c***o, questo segreto sarà che le piace il sesso orale.
2: Ma no! Il mio nuovo segreto è un segreto terribile. Un segreto che se rivelato cambierebbe le sorti dell'umanità.
3: Davvero?
4: Voglio morire di eutanasia. Ma potrei farle la stessa domanda. L'importante è che qualcuno si accorga che non ce la faccio più a stare in questa serie.
2: Certo, faccia di merda.
3: Beh, se il suo segreto è davvero così importante e segreto, allora forse è meglio che resti. Mi scusi per aver dubitato di lei, donna Ruanda. Mi rimetto subito al lavoro. Devo finire di lucidare il cazzo e i maiali.
2: Cretina! Non lo sai che io e i maiali abbiamo un trascorso orale?
4: Vorrei bestemmiare, ma è proibito da Rete 4.
2: Oh, finalmente tutto è tornato alla normalità. E questa volta nessuno riuscirà a scoprire il mio
0: segreto.

0: cos'è questo rumore ticchettiggeggiante? Servastaccia! Servastaccia!
1: Eccomi, signora! Mi perdoni! Stavo togliendo i tarzanelli dalla sua collezione di bigodini anali!
0: Servastraccia! Sei tu che ticchettiggeggi?
1: No, padrona! Glielo giuro! Non ticchetteggerai mai senza il suo permesso!
0: E allora cosa cazzo è che ticchetteggia? Pronto? Chi parla?
2: Potrei farle la stessa domanda!
3: Sento l'odore della tua vagina! Donna Luanda! Apri bene le orecchie!
0: Oddio, il baritono!
3: No, non sono il baritono, ho solo la voce camuffata! Perché ho la colina in bocca dalla tua figa!
0: Ah, meno male! Perché io e il baritono abbiamo un trascorso anale.
3: Bananera orale. Vabbè, non importa. Sì, donna Ruanda. Ho piazzato una bomba a Villa Calabria. La bomba esploderà quando il gallo avrà cagato 3 volte. Sì, sento un dunque nel culo. A meno che...
0: A meno che...
1: A meno che...
2: Potrei farle la stessa domanda, da. Mi piaceva farla cantata.
3: A meno che lei non mi riveli il suo segreto.
0: Giammai! Non rivelerò mai il mio segreto. È un segreto!
3: E allora morirete tutti! Quando il gallo avrà cagato 3 volte.
0: Servastraccia, presto, dimmi! Quante volte ha cagato il gallo oggi?
1: 2.
0: Oh cazzo! Dobbiamo fermarlo prima che cagli!

0: Madonna Ruanda! Maresciallo, secondo lei è morta?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma perché me lo chiede se sa che rispondo la stessa cosa?
0: Ma vaffanculo!
1: Tu e tuo padre,

0: Lo Zodi 105.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale. Mamma mia, che voglia di prendermi a schiaffi.
2: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Ma sei sbagliato.
2: Sono Amadeus.
3: Hai sbagliato nome.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
3: Sono al bar, sono a Torino, da Torino, al Pignano.
2: E facciamo subito un bel applauso al nostro nuovo concorrente.
3: Vabbè.
2: Lei sa come funziona il nostro gioco, giusto? Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile. Allora andiamo avanti con un altro nuovo concorrente.
4: Sì, pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Scusi, non ho capito chi stava cercando.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Io sono Roberta Pin.
2: Facciamo subito un applauso a Michela Succhiapalle di Campobasso.
4: Ma sento,
2: lei sa come funziona il nostro gioco, giusto?
4: Ma quale gioco? Guardi che ha sbagliato.
2: E facciamo subito un bel applauso al nostro nuovo concorrente.
4: Grazie, però mi può dire per favore, perché non capisco.
2: Ma prima di iniziare con le domande le volevo chiedere una cosa.
4: Ma le ho detto che non capisco.
2: Lei quest'anno lo guarderà Sanremo?
4: Ma scusi, a lei cosa gliene frega?
2: Secondo lei chi vincerà in questa 74esima edizione del Festival di Sanremo?
4: Non saprei.
2: Le vado ad elencare i cantanti in gara.
4: Va bene.
2: Michele Schizzo subito, I Tre Polli, Batman e Robin, Riccardo Corredi, I Fumagazzi, Albano e Lucilla, Marco e quello con i capelli biondi,
4: non
2: i De Pesce. E per chiudere, Wender e il suo canale Spotify? Allora signora, faccia bene attenzione, perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro. Attenzione allora.
4: Sì.
2: Chi di questi partecipanti vincerà il Festival di Sanremo 2024? Via con il tempo.
4: Guardi, dico Albano?
2: La risposta è esatta. Quindi, se lei ora accetterà di rispondere alla prossima domanda,
4: sì,
2: potrebbe portarsi a casa la modica cifra di 70.003 euro. Accetta?
4: Sì, accetto.
2: Ha accettato. E quindi facciamo subito un applauso a Rossella, la troiona.
4: No, ma guardi che io non sono Rossella.
2: Bene, non sento cosa dice.
4: Ho detto che non sono quella signora che ha detto lei.
2: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire? Lei cosa vuole in trotale?
4: Ma io non voglio niente, è lei che mi ha chiamata a casa mia.
2: Allora, stia bene attenta, perché ora da casa lei dovrà dirmi.
4: Guardi, non ho tempo.
2: Dove i suoi 70.003 euro sono nascosti in questi tre vasi colorati.
4: Le ho detto che non ho tempo e poi non sto guardando la televisione.
2: Esatto, i suoi soldi sono nel vaso numero 3.
4: Ma come cazzo è possibile? Io non ho detto nulla.
2: È contenta che ha vinto tutti questi soldi?
4: Ma lei è scemo. Le sto dicendo che io non ho detto nulla.
2: Come li spenderà questi soldi?
4: Ma non lo so. A me lei mi pare uno stronzo che mi sta prendendo in giro. Veda lei.
2: Vuole salutare qualcuno?
4: Allora, voglio salutare a mia nuora Patrizia e a mio figlio Andrea.
2: Benissimo. E allora salutiamo la vincitrice di oggi, Antonella Faccia di Merda,
4: no,
2: che ha vinto 70.003 euro. Affari Buoi torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata.
4: Ma
2: a tutti.
4: Ma vai a fanculo, stronzo.
2: La saluto, signora Tommasina Mangiaculi. A domani.
4: Schifoso maledetto.
2: Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile.
1: Affari Tuoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata. Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Abbonati a Netflix. il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
5: Abbonati a Netflix.
0: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
6: Stasera.
7: L'ho beccato. Sì, è lì. Sono sicuro, sotto il divano, guarda. Mamma mia, quanta scarsa igiene intima in un solo calzino.
0: Gli acchiappa fantasmini. Una squadra specializzata nel ritrovare i tuoi calzini.
8: Netflix.
9: E non perdere in esclusiva mondiale, solo su Netflix, perché nessun altro lo voleva.
7: Vieni che ho una certa fame. Sì, un certo languorino. Ti mangio il culo.
0: Hannibal Retto, un cannibale di merda.
9: Questa sera, in esclusiva su Netflix, la nuova serie di Orange is the New Black. Mentre questa sera, su Netflix, questa cagata.
10: Il cazzo, che bel cazzo. La palla in bocca.
0: Un desiderio chiamato Transa, tratto da Una polluzione notturna di Marco Mazzoli.
9: Premendo 3 volte il tasto a forma di stronzo sul tuo telecomando, potrai vedere gratuitamente questo film.

0: ti difendo io!
1: Giovanna Narcos, la santa protettrice dei pippotti.
2: Netflix.
0: E se in famiglia hai un parente negro, vuol dire che tua mamma è puttana. Questa sera alle 20:30.
1: Dio perdona, il dona per Dio. Marco Dona in seminario.
0: Se ti è morto un parente recentemente, godo! Sul pacchetto mastrongolo. Cavolo, sono rimasto da solo su quest'isola deserta. Mi è venuta una certa fame però, eh? Vabbè, faccio la cacca. Almeno mi sazio.
1: Lost Ronzo. Gianni su un'isola dopo un disastro aereo.
2: Netflix.
0: E se ti abboni entro un mese fa, in omaggio un crudo.
1: E l'imperdibile serie sull'eroe mascherato, interpretata da Ivo Abido, l'uomo pigre. Netflix.
0: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco,
1: allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
3: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
4: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Prima spiegare.
5: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
1: Ma che cazzo?
6: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
4: Non me lo fanno mai dire.
6: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
4: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
3: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation,
4: sì. Perché? Da pochi tiro. Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
3: E invece non vengo.
4: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
3: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
6: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
4: Ma questo perché mi mette la mano in... Mike, la guardia... con la guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
3: Fammi... Dai, Leo!
4: Dai un cazzo!
3: Tu vai avanti, no?
4: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
3: questo gorilla stavi per
4: sì,
3: dire.
4: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Lì, la guardia... dice che gli bruciamo la pancia.
6: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: I Puglieni. Sul lato oscuro della luna, presso la base pugliena, da alcune settimane ci sono importanti novità. Pare che dal profondo dello spazio sia arrivata una delegazione di scienziati puglieni, con nuove apparecchiature atte all'intercettazione e alla decriptazione dei messaggi umani provenienti dalla base chiamata Bisceglie. Cosa succederà ancora? Si andrà verso un epilogo? Restiamo a sentire in una attesa snervante.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upaccio di mamma?
2: Pronto?
3: Da zocco di sorte.
2: È quello da mamma delle padre, se faceva tu.
3: Tu piccio di mamma.
2: Tu pigli in gula?
3: Gula ci testa la muerte.
2: A te quando la tina?
3: Boc.
2: Se vieni qua o tengo tu sto che lo posso scaffare per ando cazzo qui tu.
3: Dice zio Nicola che si scopa a Cerignola.
2: Vieni qua che affoggia che te lo metto anche nel c***o.
3: Dice Felicino che si scopa anche a Cisternino.
2: Tu vieni qua che mi chiamo Luigi che te lo faccio vedere grosso grosso.
3: Afa.
2: Hai capito?
3: A fangula assorto!
2: Assorto!
3: Da bucchino, mamma!
2: Quella da mamma di quella bucchina da pata da te i murti e di stramurti e chi te stracoppa e murti e quando murti dina a te quella zocca la mamma!
3: Lo succhio di cazzo!
2: Vedi?
3: Gula!
2: A mamma da te pata da quando la tina a te, vedi che tengo il numero sotto controllo, pingone. Adesso ti mando i carabinieri e lo faccio mettere nel culo.
3: Che cazzo di cavetto?
2: A te qua la zocca la mamma, da sfina qua chi ti ha muto, spacco il culo, a te qua la puttana mamma, da meglierda a te, tu lo metto in culo e tu fai sta scipangana.
3: Lo ciuccio lo cazzo.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Dica.
3: Dice zia Teresa, stava alla porta a fare la spesa.
2: Sì, dimmi, dimmi.
3: Bucchi di sordo.
2: Chi sei, pronto?
3: Un paccione di mamma?
2: Sì, sì, sì.
3: Si strunzo tu?
2: Qualche volta.
3: Si cugghiuno tu?
2: Strunzo, sì.
3: La lavola quello della scimmia.
2: Iavul.
3: Ula, ci te starà molto viva.
2: Iavul, iavul, iavul.
3: Boc.
2: Qualche volta.
3: Lala.
2: Beh, gula sorda, fammi ci affadire.
3: Gula ci te starà morto, ci te viva.
2: A te sorda.
3: Trimone. Rocchione.
2: Ti damu.
3: Rocchione.
2: Ti te starà morto.
3: Mona.
2: A te mamma te.
3: Cittona.
2: Pongon.
3: Guacchione.
2: Guacchione.
3: Perugione.
2: Senti, mo ti mando il controllo, pongono da me.
3: Perché non perché lo cazzo te lo scaffo in tuo culo?
2: Vieni qua che tu scaffo in tuo culo e tu puoi muoverti tu a me, eh?
3: Balliamo?
2: Andiamo, vieni qua, bastardo.
3: Ti sa accattata la peggiotta, eh?
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
4: Lo Zoo di 105.
5: Figlio dell'LSD? Sì, proprio tu che sei il risultato di una bella serata psichedelica degli anni 70. Non fare il boomer, aggiornati ed entra nel mondo di Up and Up, l'unico app store che offre una vasta gamma di applicazioni, che spesso ci hanno reso famosi sui giornali e negli articoli di cronaca nera. Pazzesco, vero? Cosa aspetti? Abbonati subito su
6: Up and Up.
7: E Up and Up.
5: Questa settimana per la categoria viaggi arriva
6: Mobility!
5: Creata raccontata dal nostro team di maniscalchi trogloditi del Texas, che durante la loro consueta serata di caccia all'uomo nero hanno pensato di creare una innovativa applicazione di sharing a domicilio. Sì, ti basterà registrarti a Mobility, scegliere il mezzo che desideri tra automobile, scooter, monopattino, bicicletta e molto altro, e un nostro addetto ti porterà il mezzo scelto direttamente a domicilio.
6: Allora, apriamo Mobility, scegliamo l'auto. Tac.
3: Ciao, sei tu che hanno lasciato l'auto?
6: Sì, grazie, ma che macchinone!
3: Sì, piace? Mercedes AMG ultimo modello.
6: Wow, che figata!
3: Sì, dai, ok, prende, no, non c'ho tempo io, prende l'auto.
6: Scusi un attimo, volevo capire, ma perché c'è il cacciavite al posto delle chiavi?
3: Shh, non ti preoccupare, quando ho finito lascio il cacciavite nel portogetto, ok?
6: Ah, va bene, ok, grazie.
3: Mi raccomando, segna 5 stelle, Abdul, ok?
6: Ok, grazie, grazie.
5: Ma che figata, vero? Sì, perché Mobility è l'unica applicazione sharing con la quale puoi noleggiare qualsiasi mezzo e senza sbattimento. E con la funzione pick up potrai condividere il veicolo con altre persone. Basta segnare il tuo itinerario e arriverà un nostro driver che ti porterà a destinazione assieme ad altre persone che condivideranno con te la spesa.
3: Ciao, sei tu Francesco 62?
6: Sì.
3: Dai, salza su che c'ho freddo.
6: Scusi, cioè, ho visto che è un furgone da lavoro e dietro non ha neanche i sedili e poi non ci sono neanche i finestrini.
3: Shh, zitto, dai, sale dietro, muoviti, non c'ho tempo.
6: Salve, come va?
7: Vuoi rosa?
6: No, grazie, non ne ho bisogno.
7: Sì, ma passa la voce, vuoi il microfono? Senti che bello.
8: Io casa mia.
6: Guarda, sinceramente non è che... non mi interessa, grazie.
7: Allora mettiti in posa, faccio foto. Guardi 5 euro, 5.
6: No, guarda, sinceramente le ho detto, né microfono né niente, non mi serve niente, grazie.
8: Forza del pulito in tutta tua casa.
3: Eccoci arrivati.
6: Ah, grazie.
3: Mi raccomando, metti 5 stelle Abdul, ok?
6: Ok, salve.
3: E tu non hai visto niente il furgone, ok?
6: No, però c'è una puzza di curry.
5: E non è finita qui! Sì, perché Mobility ha anche l'opzione emergenza! Sì! Abbonandoti a soli 3,99€ avrai la possibilità di chiamata d'emergenza! Ti basterà aprire l'app e pigiare il tastone rosso nella schermata emergenza! E il gioco è fatto! Attenzione! Con la funzione emergenza non potrai scegliere il tipo di veicolo!
6: Cazzo, adesso mi serve un mezzo al volo! Aspetta, allora apro Mobility e schiaccio emergenza!
3: Fatto tu emergenza?
6: Scusi, ma è sempre lei Abdul?
3: No, io sono cugino di Abdul, ci capiamo tutti uguali, non ti preoccupare.
6: Sì, comunque ho bisogno di un mezzo, eh?
3: Ah, ok, aspetta un momento.
6: Scusi, ma cosa devo aspettare?
3: No, preoccupa tu! Ecco, va bene monopattino?
6: Sì, diciamo sì, anche ecologico.
9: Che fa? Ehi, fermo!
3: Ecco, tieni monopattino, va bene? Dai, vai!
6: Ma scusi, ma cosa ha fatto? Ci ha appena buttato giù quel ragazzo sul monopattino.
3: Zitto, prende mezzo, dai, vai, do io mancio lui. Ora va, gira, vai e non guardare dietro, dai. E mi raccomando, metti 5 stelle, Abdul, eh?
6: Va bene, grazie.
9: Oh, il mio monopattino, ladro!
5: Incredibile, vero? Non aspettare oltre, scarica subito
10: Mobility.
5: E per i primi 100 download, il regalo dal dark web
10: Stock It,
5: l'e-commerce esclusivo dove troverai la refurtiva di ogni genere.
11: E Open Da, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
10: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
12: Pronto, tennis club?
13: Pronto?
12: Sente piano, come mai?
13: Si sente piano?
12: Sì.
13: Al limite sente basso. Capisco che lei è meridionale.
12: Dica, dica.
13: Senta, come avrà sentito dal mio accento, sono settentrionale. Mi trovo provvisoriamente dalle sue parti per una serie di motivi personali. Sto scappando dai federali per il discorso delle radiazioni, per la trasformazione quando mi nervosisco. Senta, il suo campo, diciamo, sportivo è attrezzato per il tennis, giusto? Per lo sport?
12: Sì, ma lo vedi chiamare perché ci vuole la responsabile qua, eh?
13: Responsabile con una B, dice?
12: Sabile. Sì, perché io ci lavoro soltanto.
13: Mamma mia, ma lei è meridionale?
12: Sì.
13: Perché sento l'accento fortissimo.
12: Puoi chiamare verso le 4, insomma, voi.
13: Caspita, ma anche la responsabile è terona come lei, dico?
12: No, è quella che fa di tutto, è lei che fa insomma, diciamo, comanda, no?
13: Lei comanda, capito? Perché avete una sorta di gerarchia semi-malavitosa, dico, c'è cioè un boss.
12: Questo lo chiederò a lei oggi pomeriggio dalle 4 in poi.
13: In poi, non in boi. La B non
12: va c'entra. Bene?
13: No, perché quando sento parlare meridionale mi nervosisco un po'. Allora volevo capire se era soltanto lei che era un terone oppure c'erano altre persone, diciamo, che avevano
12: no, ci sono io adesso.
13: Adesso è soltanto lei, diciamo, boscimane. Quindi come si chiama la capa terona?
12: Lombardi.
13: Lombardi è una bestemmia, però, da voi,
12: Come?
13: Dico Lombardi da voi è una cosa, dovrebbe chiamarsi Catanzari al limite. Che Lombardi
12: comunque
13: Calabri, cioè Lombardi è una roba che mi fa venire sul bolo alimentare, capito?
12: Puoi chiamare pomeriggio, allora va bene.
13: Chiamare questo pomeriggio, cioè se riesce, vedi, adesso lei mi ha fatto innervosire, sto andando, purtroppo quando mi innervosisco.
14: Terone.
12: Ma pomeriggio non
14: cosa stai facendo nel campo da tennis? Stai coltivando le rape, meridionale.
12: Come?
14: Stai coltivando le rape, terone di merda, lì nel campo da tennis. Ma come cazzo si fa a far rispondere? Cos'è? Ma la prossima volta cosa mettono un criceto a rispondere al telefono?
12: Chiama pomeriggio.
14: Chiama il pomeriggio, terone di merda!
12: Ciao.
14: Ciao, che sei il tuo pogigio? Ciao.
13: È stato più forte di me. Cazzo, però c'avevo una voglia di fare due botte a tennis. È l'unico campo.
12: Pronto, tennis club?
13: Sì, scusa, Chico. So che stai aspettando il tuo padrone. Però quando sento parlare meridionale mi nervosisco, purtroppo.
12: Perché ti nervosisci? Perché?
13: È perché sono stato colpito dalle radiazioni durante un comizio della Lega. Mi trasformo in una bestia. Senta, terone, a lei dispiace se la faccio allontanare quando ci sono io, perché non vorrei magari che le metto le mani addosso.
12: E perché le metto la mano addosso?
13: È perché è un terone, io purtroppo. Ma non è che lo faccio apposta, è che quando sento il terone io mi trasformo e poi divento violento, capito?
12: Violento sei allora?
14: Ma fatti nervosire un'altra volta! Quando vengo a giocare a tennis, tu stai nel cortiletto a coltivarti le rape di cui ti nutri, va bene?
12: Se no
14: ti tiro uno schiaffo sulla testa, ti schiaccio, capito? Terone!
12: Perché terone?
14: Perché sei un meridionale africano, mangia carube, hai capito? Africa!
12: E io come ti devo chiamare a te? Terone?
14: A me terone! Sei così meridionale che se ti sdrai in un campo crescono spontaneamente peperoni, hai capito terone?
12: Terone, io sono terone.
14: Adesso parlo anche spagnolo il meridionale. Va bene, dai, facciamo così, adesso vengo lì e ti divoro come una carogna, hai capito?
12: Va bene,
14: Ha detto ya!
12: È che sei un leone, sì.
14: Un leone, non un leone! Adesso mi sto calmando.
13: Pronto? No, mi scusi, mi sono trasformato. Quando mi trasformo poi divento cattivissimo. Io purtroppo divento un mostro verde.
12: Io sono Hulk.
13: Ho capito, lei è uno squilibrato, diciamo, il pazzo del paese. Perché so che dalle vostre parti invece
12: Hulk.
13: Di... l'assistenza sanitaria, siccome è carente, immagino che vi facciano circolare. È strano che vi fanno rispondere al telefono, però. Senta, squilibrato, va bene. Allora fisso, chiamo nel pomeriggio la sua titolare, non capa. E mi accordo per il campo. Lei mi rimane nella cuccia, ecco, non si faccia vedere, va bene?
12: Bene, io rimane in culo.
13: In culo? Cos'è che ha detto che rimane in culo? Che posto scomodo per dormire.
15: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
16: Lo zoo di 105.
5: Ma ciao, usufruitore di app inutili come WhatsApp, Instagram e Google Maps. Sei ancora lì seduto sul cesso a scrollare i video di cucina su Facebook? Cambia vita! Entra nel mondo di App and App, l'unico app store in grado di rubare i tuoi dati sensibili senza che tu te ne accorga. Grazie al nostro nuovo sistema spia di ultimissima generazione, saremo in grado anche di scoprire quante volte vai in bagno a fare la cacca! Pazzesco, vero? Non aspettare oltre! Abbonati subito su
17: App and App!
5: E App and questa App settimana, per la categoria risparmi e taccheggi,
17: Pizzo Pal!
5: Arriva l'innovativissima Pizzo Pal! Creata dalla nostra organizzazione russa, Pizzo Pal è l'ultima generazione di applicazioni per pagamenti digitali. Recati nei negozi che espongono l'adesivo Pizzo Pal e quando sei in cassa chiedi di usare la nostra app.
18: Salve, mi fa un caffè per favore, prendo anche una brioche.
19: Subito, ecco qua.
18: Grazie. Uso Pizzo Pal per il conto, va bene?
19: Sì, sì, certo. Aspetti che vedo quanto c'ho in cassa. Guardi, stamattina siamo ancora messi male. Posso darle un 30.
18: E il caffè alla brioche?
19: Ci mancherebbe. Quelli sono offerti.
18: Ah, grazie, arrivederci.
5: Ma non è incredibile? Sì, Pizzo Pal è l'unica applicazione che ti fa incassare anziché spendere. Grazie alla nostra rete capillare di recupero crediti, potrai usufruire del servizio in una moltitudine di esercizi commerciali su tutto il territorio. E se ti fanno difficoltà, usa la funzione cerca esercente. Ti basterà inserire il suo nome e l'applicazione farà il resto.
18: Giorno, mi fa il pieno?
20: Subito! Ecco qui, sono 120. Carta?
18: No, Pizzo Pal.
20: Guardi che non la usiamo, non ce l'abbiamo, sono 120.
18: Scusi, lei come si chiama?
20: Francesco Bianconi, perché?
18: Momento, Allora, Francesco Bianconi, benzinaio, tac.
20: Scusi, ma cosa sta facendo?
18: Momento, momento. Ah, ecco qua, lei abita in via Vitruvio 27 a Milano?
20: Sì.
18: Ha due figli, Marco e Francesca, giusto?
20: Sì, scusi, ma...
18: Ecco, queste sono le foto dei suoi figli che escono da scuola. E questa è quella del portone di casa sua, giusto?
20: Allora, dicevamo, allora, le do io 120 euro, ecco qua, acqua e olio, tutto a posto, non faccia complimenti, offre la casa, Teggi Cristalli, do un'occhiata?
18: No, no, posso così, grazie.
20: Arrivederci, salve.
5: Che spettacolo! Grazie a Pizzo Pal la vita sarà più semplice. E se l'esercente ti dovesse fare storie, usa la funzione Nerone. Apri l'app, clicca su Nerone e un nostro addetto ben vestito e di bella presenza si presenterà sul posto in tuo aiuto.
21: Allora, sono 263,50.
18: Sì, uso Pizzo Pal.
21: No, guardi, non la usiamo più, non stiamo più ai ricatti. Mi deve 263,50.
18: Un secondo solo, Allora, Pizzo Pal, funzione Nerone. Ok, tac.
21: Mi scusi, c'è altra gente in cassa.
18: Sì, un momento, un momento.
22: De Bro, sei tu che hai usato Nerone?
18: Sì, qui non vogliono usare Pizzo Pal.
22: Stai lontano. Penso io loro. Fai spazio per Tanico.
21: Scusi, ma cosa sta facendo?
22: Tu non vuoi di usare di Pizzo Pal? Io usare di benzina e dare fuoco a tuo negozio.
21: Aspetti, per carità, ecco la spesa. E in casa.
22: Zina, dare fuoco a tuo negozio.
21: No, aspetti, per carità, ecco la spesa. E.

0: fornisce una moltitudine di carte di credito clonate e sicure.
1: Ecco, adesso striscio e a posto.
2: Mi scusi, ma lei è il signor Zing Pao Peng?
1: Sì.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Mi presiedono, la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta quando ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
4: Ma lei è il nostro cliente?
5: No, non ancora, ma ambisco ad esserlo, per questo ho effettuato questa telefonata, capisce?
4: Sì.
5: Ecco, allora le spiego, praticamente io diciamo in questo vecchio casolare che era una masseria che poi ho rimesso a posto grazie ad un lungo processo di ristrutturazione durato oltre 19 anni, così piano piano, sai, da quando sono andata in pensione, pian pianino, un mattoncino alla volta l'ho rimesso a posto in questa campagna dove ho anche dei terreni, c'ho i kiwi, c'ho gli olivetti, sta roba qua, e niente, praticamente per l'acqua calda, no, quella dei caloriferi, quella per lavarsi, diciamo, no, ho un vecchio scaldaboiler, questo scaldaboiler qua però è, diciamo, da qualche tempo difettosa e da circa 4 anni, diciamo, mi lavo con l'acqua fredda, che è una cosa, diciamo, che non fa tanto bene alla mia età, anche perché io soffro di reumatismi, capisce? Non so se lei mai sofferto di reumatismi. Ecco, mi sembrava un no.
4: Sì, pronto?
5: Pronto, deve essere caduta la linea mentre...
4: Sì? No, però sono un altro operatore rispetto a quello precedente, mi dica.
5: Ah, buongiorno, mi scusi il disturbo, avevo parlato con un'altra persona, la voce era simile, mi sembrava lui, mi scusi tanto per l'equivoco.
4: Di cosa si tratta?
5: Allora, stavo dicendo poc'anzi al suo collega che io in questo possedimento di campagna che recentemente ho ristrutturato con il sudore dalla fronte c'ho questo scaldaboiler che purtroppo è difettoso, diciamo, e quindi ho dei problemi con l'acqua calda sia a livello, diciamo, del lavello, della vasca da bagno, della doccia, dei bidet, tutte quelle robe lì, che a livello di riscaldamento. Allora, stavo pensando, trattandosi di una proprietà autonoma, eventualmente di convertirmi alla caldaia a gas.
4: Perché attualmente a che cos'è?
5: Attualmente c'è lo scaldaboiler, quel coso lì, quello che va con la corrente elettrica, diciamo, no?
4: Allora deve fare l'impianto a gas.
5: Perché le spiego, io prima mi recavo in questa proprietà, diciamo, solo durante i mesi estivi, perché cosa vuole, sa, un po' di refrigerio alla calura, e invece adesso ho trovato interessante anche la coltivazione di alcuni prodotti tipicamente invernali, come il cavolo cappuccio, il sedano rapa, e allora mi reco in campagna anche, diciamo, durante...
4: Sì, però per l'impianto deve chiamare non tanto noi che siamo al centro assistenza, ma un idraulico. Do il numero di un idraulico?
5: Sì, sarebbe molto gentile. Perché le spiego, io non sono tanto ferrato di queste cose qua, capisce? La casetta, diciamo, questa vecchia masseria che ho rimesso a posto per conto mio, no? L'ho fatta, diciamo così, a mano, un po' amatorialmente, però si trattava di opere murarie, insomma, mettere un mattone sopra l'altro, dare un po' di intonaco, un po' di bianco, però per quanto riguarda gli impianti, diciamo, ho lasciato tutto com'era, che era l'impianto che aveva fatto lo zio di mia moglie, dal quale tra l'altro abbiamo ereditato questo possedimento, capisce?
4: Ci vuole un sopralluogo di un idraulico, che le dici?
5: Un sopralluogo, infatti lo immaginavamo, ma eventualmente questa persona comunque viene con mezzi propri.
4: Sì, assolutamente.
5: Perché le spiego, diciamo, questo possedimento è leggermente in salita. Allora, recentemente, diciamo, per portare giù il materiale edilizio, ho fatto fare una piccola colata di cemento sulla quale, diciamo, si può salire e scendere con un'ape normale. Non so se lei c'ha presente quel mezzo agricolo con tre ruote.
4: L'ape. Io le do il numero.
5: E questo è un idraulico.
4: Sì, ma questo è l'ufficio, lei chiami, è un ufficio.
5: Ah, è un ufficio, non è una persona, diciamo, che si muove
4: è
5: così.
4: È un gruppo di idraulici. È una strutturata, quindi.
5: Ah, sono di più, diciamo, si sono messi tutti insieme tipo come un kibbutz.
4: Vabbè, dopo glielo spiega loro come.
5: Perché mio nipote ha fatto una cosa di questo genere. Mio nipote è programmatore informatico, no? Sa di quelli lì che sono sempre attaccati al computer, queste robe qua. E siccome stanno facendo dei lavori importanti, diciamo, per alcuni istituti di credito, allora hanno creato, diciamo, una piccola comitiva di tutti questi ragazzi esperti di computer. Lavorano tutti insieme, però, diciamo, la ditta è individuale, perché di mio nipote, tra l'altro, io ho già dato anche 23.000 euro per metterla su, che non me li ha ancora restituiti. Ma cosa vuoi? Magari un giorno nella tomba mi verrà a portare i fiori per ringraziare suo nonno.
4: Dopo ci risentiremo, eventualmente. Lei adesso provi a contattare l'idraulico, poi vedrà.
5: L'idraulico.
4: Va bene.
5: Esatto. E dico che mi ha dato il numero lei?
4: Sì, ok.
5: E chi è lei?
4: Latte gas di bella.
5: No, avevo capito latte e gas, mi sembrava una colazione un po' strana, capisci? Niente, non è una persona dotata di senso dell'umorismo, ci ho provato, perché io sono abbastanza famoso dalle mie parti come barzellettiere, ne so alcune che veramente fanno scompisciare.
4: Ci credo, solo che adesso ho una persona davanti la devo salutare.
5: Peccato, perché ce n'avevo una fortissima sui cani, che diciamo è un po' il mio cavallo di battaglia quando facciamo questo.

0: volta.
1: Prossima volta, molto volentieri. Allora okay, la tengo in caldo, magari mi alleno un po' così. Sì. Poi, perché bisogna anche vederla, purtroppo. Perché la gestualità, quando si racconta una barzelletta, è veramente importante, capisci?
0: Sì, è tutto.
1: Anche la mimica. Io mi dicono che ho un po' la faccia di tolla. Adesso non so come si dice dalle sue parti, non so, con la faccia come il culo. Scusi se uso il turco.
0: Più o meno si dice così. Anche
1: così, anche dalle sue parti. Lei anche c'ha la faccia un po' come il culo?
0: Più o meno.
1: Più o meno. Beh, allora siamo due facce di culo. Ci esatto, mettiamo insieme e facciamo quattro chiappe. Anche questo è un mio cavallo di battaglia fortissimo. Che... però vedo che non ha attecchito. Va bene, allora io la ringrazio. Va bene, le do
0: buona
1: una
0: abbraccio.
1: Grazie,
0: cosa.
1: Grazie anche a lei.
0: Sì.
1: Anche a lei. Un abbraccio, allora chiamo Lorenzo.
0: Arrivederci.
1: Va bene, allora ci sentiamo più avanti. Eventualmente. Per le barzellette, ma non la voleva sentire. Ma cazzo, era bellissima sta qua. Vabbè, magari ve la racconto a voi. Allora, ci sono due tizi che si incontrano. No, uno c'ha un cagnetto piccino, tipo New Yorkshire. L'altro, vedi, c'ha un cane di questi qua, quelli un po' cattivi, no? Sai, tipo, adesso non so come si chiamano, tipo, i butterier, queste robe. Allora, mentre sono lì che parlano, uno ci parla, quelli che bello il tuo cane, quanto l'hai pagato, New Yorkshire? 1.500 euro. E la tua butterier, la mia butterier, la pagata 3.000 euro. Mentre sono lì che parlano, i butterier, si parlano New Yorkshire.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Mi piace un cazzo.
4: Lo dirà, no? Sì, sì, sì. La messa andevo, perché pure
3: no,
4: lui lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
3: no.
4: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È furbo.
4: Ma lunedì viene qua.
5: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
4: Ah, lui c'è lunedì?
5: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
4: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
5: Sì.
4: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
5: Al tre.
4: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
6: Figlio di puttana!
4: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, quello che è Ivo, come fa ridere.
5: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì,
9: che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante puttane,
12: sì,
9: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scusando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
9: forse
12: vabbè,
9: c'è il sangue. Allora,
12: sì,
9: signora,
12: questo
9: mi ascolti,
12: sì,
9: ero puttane.
12: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
9: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai al telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca sangue non c'è nella fece.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega,
12: no,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
12: Va bene.
9: Lo sport.
12: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
9: per
12: cosa
9: chi non
12: si
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
12: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
10: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
9: Uno.
12: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Che Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
12: sì,
9: sono
12: ecco,
9: quello della cacca,
12: sì,
9: dell'esame delle feci.
12: Sì.
9: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
12: Senti
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
15: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da abitare da noi. Non lo so. Vabbè. Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo del merda.
12: Bene,
9: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
12: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai.
10: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
11: Essere vegani è una scelta alimentare libera e responsabile, ma non morale. Se avete smesso di mangiare derivati animali per salvare il pianeta, sappiate che non ci state riuscendo. Anzi, se è possibile, state incasinando le cose ancora di più. Volete qualche esempio? Pronti via! La quinoa, ingrediente molto apprezzato dai vegani per l'alta concentrazione di proteine, viene coltivata principalmente nei due paesi più poveri del Sud America, Bolivia e Perù. Negli ultimi 8 anni il prezzo della quinoa è triplicato, portando gli agricoltori, gente che vive con meno di $2 al giorno, a modificare drasticamente la propria dieta, immutata da 5.000 anni. La quinoa, infatti, troppo preziosa per essere mangiata, viene quasi interamente venduta o scambiata con Coca-Cola, dolciumi industriali o surgelati. Così, mentre voi vi sparate il vostro morale e etico hamburger di quinoa, migliaia di peruviani e boliviani passano al junk food. Le coltivazioni di quinoa molto redditizie stanno sostituendo gradatamente tutte le altre, azzerando le biodiversità e portando le popolazioni locali a disboscare migliaia di ettari di foresta per ampliare le coltivazioni. Gli anacardi, altro ingrediente base della cucina vegana, provengono principalmente dal Vietnam. La maggior parte delle piantagioni sono coltivate da tossicodipendenti condannati ai lavori forzati. Molti di loro non hanno avuto un processo regolare e sono costretti a lavorare 8 ore al giorno, 6 giorni a settimana, ad un ritmo di estrazione di un anacardo ogni 6 secondi. Chi non rispetta questi standard viene picchiato con bastoni chiodati, rinchiuso in celle di isolamento, sottoposto ad elettroshock o costretto al digiuno e privato dell'acqua. La maggior parte degli anacardi viene processato nel sud dell'India, una delle zone più povere del mondo. Il guscio, molto resistente, viene spaccato a mano da donne che lavorano sedute nella stessa posizione 10 ore al giorno per una paga di 2,20 euro. Inoltre, i gusci interni dell'anacardo contengono un acido che brucia la pelle delle mani, in un posto dove certo le lavoratrici non possono permettersi un paio di guanti.
16: Non possono permettersi un paio di guanti.
11: Le mandorle ed il loro latte sono un altro alimento distintivo della dieta vegana. Vengono utilizzate per produrre formaggi, creme e dolci. Il primo produttore mondiale è la California, con 950 tonnellate all'anno. Per produrre una sola mandorla sono necessari 4 litri di acqua. Va da sé che le riserve idriche si stanno prosciugando, con effetti devastanti sulla fauna. Nell'ultimo anno la siccità ha ucciso oltre 4.000 cervi e spinto alci, linci, volpi, coyote e orsi verso i centri abitati in cerca di cibo. La coltivazione di altri cibi amati dai vegani, come avocado e soia, comportano danni all'ambiente talmente gravi da non poter essere menzionati in questo spazio per ovvie ragioni di tempo. In conclusione, quindi, essere vegani è una scelta personale e, come ogni scelta, non è né giusta né sbagliata, è semplicemente una scelta. Ma se scegliete di essere vegani per salvare l'ambiente, gli animali e l'ecosistema, per favore, lasciate stare. State danneggiando il pianeta esattamente come noi, mangiatori di fiorentine.
17: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
18: È tutto pazzo.
17: This is a zoo. This is a zoo.
18: Vai
19: dai!
20: Lo Zoo di 105 presenta
21: L'asciugone Palanca!
22: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, a me mi attenda un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto come dite, ma perché mi butta giù?
23: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo, una robina da un secondo.
0: Pronti, venica, basta che mi dica e lei risponde.
1: Ma lei è un tono allegro, meno male, beh, ogni tanto si trovano anche delle persone.
0: Io sono molto allegro, sono molto ricco e molto felice. Mi dica.
1: E le dico, senta, io ho questo problema, allora le spiego. Mio nipote, Patrizio, è andato a lavorare in Australia perché ha vinto un concorso per una borsa di studio, è andato a Canberra lì a studiare, perché lui probabilmente diventerà un grande luminare della scienza, però c'è un prezzo da pagare, che cosa vuole, ma in questo posto qua ho mandato delle fotografie su WhatsApp, un posto che non c'è veramente niente, perché praticamente rispetto al resto dell'Australia, Canberra è proprio nell'interno, proprio sistemato in un posto in mezzo a un deserto, sono quattro canguri e tre ragni, non ci bevono birra tutto il giorno, guarda. Lo so, sì, ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Comunque, contestualmente a questo viaggio che ha effettuato dall'altra parte del globo, nell'emisfero australe, mi ha lasciato da curare una pianta. Ma che cosa vuole? Io non ho il pollice verde, non so esattamente che cosa devo fare, capisce?
0: E mica che pianta è, signora?
1: Questo vai a saperlo, Allora le spiego un po' com'è fatta, magari lei mi sa dare delle indicazioni.
0: Ma non mi può mandare una foto?
1: Foto? Perché le spiego? Mio nipote, prima di partire, mi ha lasciato questo Brondi, che è un telefono, non so se ce l'ha presente, quello con i tastoni, che è un po' facilitato. Perché io non ci vedo tanto da vicino. Non ci vedo tanto da vicino. Perché contestualmente, diciamo, alla cataratta che ho fatto 2 anni fa, adesso ho glaucoma nell'altro occhio, un'operazione, quali sono stato in ospedale 1 settimana. Per fortuna riesco a vedere la televisione, ne ho comprata una grande, fortunatamente riesco a vedere anche la Digitale regionale, che ci sono tante notizie che mi interessano, del resto non me ne frega assolutamente un cazzo. E la pianta sarà alta 2,20 metri, 2,5 metri, non c'è neanche una cosa enorme. E mi ha lasciato da tenerla sotto una lampada, capisci? Una lampada che fa una luce viola.
0: Capito, ma se sono mi dice che pianta è, non la posso aiutare. Non c'è nessuno che può fare una foto.
1: Allora è una pianta alta 2,5 metri che sta sotto una lampada viola, capisci?
0: Una lampada viola.
1: Sì, che fa caldo, una lampada che fa caldo. E poi c'ha delle foglie, tipo quelle delle palme, non so, capisci? Sono delle foglie.
0: Ah,
1: quelle...
0: una Kenzia, ho capito, una Kenzia.
1: È una Kenzia?
0: La bagni quando vede la terra asciutta?
1: Non è una Kenzia, perché la Kenzia mia moglie ce l'aveva quando avevamo questa piccola casa a Sori. Non so se lei è pratico della Riviera Ligure di Levante, non so se. A Sori è quella località che sta dopo Bogliasco, si fanno una focaccia buonissima. Sori, che fanno le focaccette. Tutti pensano, dicono che ti vieni di milanesi, che vengono giù, dicono la focaccia di Re, in realtà non è la focaccia di Re, quella focaccia di Sori, ma lei così ha appropriato indebitamente di questa denominazione di origine controllata dalla focaccia, che in realtà invece è di Sori. Un po' più quelli di Sori come gli gira Belino.
0: Vabbè, dica un po' il suo figlio dall'Australia che mi mandi una foto.
1: Mio nipote, e come cazzo fa Belino dall'Australia?
0: Mio
1: nipote,
0: cazzo ne so.
1: E Belino lo so. Ma dall'Australia come fa a fotografare la pianta con le pigne?
0: Scusi. Le mando un disegno, non lo so.
1: Le mando un disegno, ma io guardi a mano libera sono veramente un fallimento. Era molto bravino dal punto di vista tecnico quando c'era da disegnare con le squadre
0: tentando,
1: certo. Perché le spiego, io ci ho avuto un problema di prostata molto, diciamo, molto pronunciato quando ho fatto dopo aver fatto il glaucoma, si vede che mi ha mandato qualche cosa a livello di anestesia che mi ha inibito per un po', diciamo, la libido. Picchè? Pronto? Ma mi buttate giù mentre gli parlavo del cazzo? Ma com'è possibile che non gli interessa del mio cazzo? La gente è veramente stronza, mia.
18: Buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo, perché c'è una difficoltà con una pianta che mi ha lasciato mio nipote, che è partito per Canberra, che è nel centro dell'Australia. Non so se lei è molto pratico di geografia.
18: No,
1: io ero un vero asso quando anche perché mi interessa, c'ho questo mappamondo grande in casa, una mappamondo pensi del 1800 in radica, molto bello, tutto storiato a mano, con tutte le località vicine, scritto tutto colorato, una cosa a cui tengo tantissimo, ovviamente mia moglie me l'ha coperto con un lenzuolo perché dice che piglia polvere. Io tutte le volte che voglio guardare, che ne so, Trinidad e Tobago, mi tocca levare sto lenzuolo, una roba del mondo. Comunque, le stavo dicendo, mio nipote mi ha lasciato questa pianta che sta sotto una lampada viola.
18: Signora, così però
1: sono un uomo.
18: Così è un po' generico, dovrei essere un mago.
1: È tipo, le foglie sono tipo come quelle delle palme, c'hanno le punte così, però sono più piccine di quelle delle palme. E poi c'ha questi fiori che fanno una puzza terrificante, che sono tipo delle pigne che vengono lì su, delle pigne. Sono messe come le mani quando uno dice, oh, ma che cazzo vuoi? Sai quando metti le mani così, tipo il carciofo del cinnandarla, ecco. Adesso ci ho messo anche le palle in realtà. Sono un uomo.
18: Casa, non hai idea di cosa sia.
1: Sì, io sono un uomo comunque, mi chiamo Angelo.
18: Pardon.
1: Ci mancherebbe altro. Anche
18: se non c'è della canapa, la... non so cosa sia, ma non spero di no.
1: La canapa? Perché cosa succede con la canapa? Canapa è velenosa?
18: No, beh, no, teoricamente non si può coltivare in casa.
1: E perché non si può coltivare?
18: No. Perché se no poi dal fiore si prende poi le sostanze e ci si droga.
1: Ma come ci si droga? Scusi, mi stai dicendo che mio nipote mi ha lasciato la pianta per drogarsi?
18: Che non c'è quella.
1: Perché come fate?
18: Ci sono 5.000 varietà di piante, non posso aiutarla per
1: ho capito che lei non è Carlo Linneo, me ne sono reso conto anche io, se no mi prendevo un'enciclopedia se ero capace da solo. Cosa dice? Prova a fumarla.
18: Signora, no, che se fosse velenoso.
1: Signore, c'ho il belino io, c'ho un belino così, non lo uso più tanto, ma c'ho un belino così.
18: Però guardi, giusto per esserne sicuri, ogni tanto, veda un
1: tanto.
18: Po' se fosse da bagnare una volta ogni 4-5 giorni, perché se sotto la lampada che tiene caldo,
1: tiene caldo.
18: Mi
1: fa consumare anche un sacco di corrente. Pensi che l'altro giorno, io sono pelato, sono completamente calvo, perché i capelli intorno ai 45 anni, anche un po' per le preoccupazioni. Mia moglie, che adesso si è fatta questi capelli all'orietta verdi, ha attaccato il phon, era attaccata anche la lampada di questa pianta strana. È saltata la corrente, non posso attaccare un cazzo, mi posso tenere attaccato solo il frigo come metto mettono la matrice,
18: no,
1: mi
18: do... signore, ma metto... stacchi, però stacchi.
1: Perché le spiego, ma non la posso mettere di fuori in qualche modo, perché
18: no, dietro... no, poi la fa morire, eh.
1: Perché fa una puzza terrificante tutte le volte che entro in casa, mi lacrimano gli occhi. Ma mio nipote a Canberra mi ha detto, Belin, nonno, ti chiamo su Skype. Io non so neanche che cazzo è Skype. Non già faccio fatica col telefono che sono mio. Perché le spiego? Una volta che sono andato a caccia, praticamente dal timpano destro, praticamente questo mio amico Renato, con quale sono sempre andato a caccia, che c'è un cane da caccia bellissimo, che io lo invidiamo, guarda, non le dico niente. Andavamo a caccia di fagiani. E una volta me li andiamo,
18: guardi,
1: e
18: poi dico, oggi, sta arrivando gente.
1: E una volta mi dice, Belin, guarda, ho visto il fagiano, spara. Cioè, metti l'orecchio vicino, gente, dire, capisci? E allora ha sparato e dice, mi è venuto questo fischio all'orecchio, la saluto. Il fagiano non l'ha preso! Non l'ha preso il fagiano, io sono rimasto sordo di qua, capisce?
18: Saluto, arrivederci,
1: buone feste, arrivederci, anche tante cose. Mi mandi il suo indirizzo che volevo mandarle un regalo.
18: Non si preoccupi, la saluto.
1: No, le mando un pochino di quella pianta lì e un vestito da fagiano, così la prossima volta che andiamo a caccia le sparo in culo. Arrivederci. Niente, ma quasi, magari una mezza assaggiata ce la do. Chissà se è buona con i gamberi.
2: Radio 105.
3: Ok, ce lo zoo, minchia come ci piace.
19: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
3: Minchia come ci piace.
19: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Quando Vladimir Putin mangia delle patatine al formaggio, gode Fonzi. Vladimir Putin può aprire un maniglione antipanico, tirando. Vladimir Putin possiede una rara cintura esplosiva, di Gucci. Nel suo pacchetto, Vladimir Putin possiede delle azioni della Chiesa Cattolica. Una volta Vladimir Putin è entrato in un negozio che si chiamava Non Solo Pane e ha acquistato una Rolls Royce. Vladimir Putin è così previdente che tutti i suoi ascensori hanno un piano B. Le lenti a contatto di Vladimir Putin sono dotate di zoom e di flash. Vladimir Putin ha fatto sesso con tutti i video di Pornhub, di persona. Una volta Vladimir Putin ha indossato un paio di baffi finti e ha vinto un concorso mondiale come miglior sosia di Madonna. Vladimir Putin può rinascere dalla cenere di una Diana rossa. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'Asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che l'ho tanto come pide, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo, una cosetta.
4: Mi dica.
5: Ecco, senta, allora, le spiego. Mia nipote Graziellina è andata in Australia a raggiungere il marito che sono andati là, che mi ha messo su una piantagione di basilico in Australia. Vabbè, non mi dilungo, non la voglio asciugare con i miei problemi. Però mi ha lasciato questo cagnolino Barbara che c'è tutto un po' di pelo davanti agli occhi, capisci? Allora ci siamo sentiti su Skype ieri sera e mi ha detto, no, dammi un po' una tagliata. Allora mi sono messo lì con le forbicine, ho messo gli occhiali con le perlegge, perché cosa vuole, ma certe sono diventate anche mio. Non me lo vedo fare. È un cane piccino, tutto peloso, non so, io guardi non sono tanto...
4: Non ce l'ha una razza.
5: Non so, guardi, magari ce l'ha anche, però io ci ho sempre avuto dei gatti, ce n'ho avuto una caterva, adesso me ne è rimasto solo uno, il gatto Giglio, che ha 21 anni, è vecchio, vede, da 5 che non si muove, sta in una cesta, guardi, cioè, se era di marmo era un po' più vitale. Vabbè, comunque il gatto Giglio ci sono affezionato.
4: Ma se non so che cane è, signora, io ho difficoltà a darle delle informazioni.
5: Sono un uomo, mi chiamo Angelo.
4: Ah, mi scusi.
5: È comunque un cagnetto piccolo, però c'è tutto questo pelo davanti che... E si chiama Barbara perché mia nipote che me l'ha lasciato, che è quella che è andata in Australia col marito a fare il basilico, che poi voglio dire, insomma, veramente dalla... Ma te vai del secondo lei, uno va dall'altra parte del mondo per fare il basilico. Ma io non lo so, questi ragazzi qua che cosa c'hanno in testa, perché tutta la terra che c'è in Liguria vanno a fare dall'altra parte del mondo. Perché fanno anche il petto, fanno anche il petto. La volta scorsa che è andata, che però il cane non me l'ha lasciato perché l'ha lasciato ai genitori del marito, insomma, il suo
4: cioè, ma quindi il cane non è abituato ad andare
5: la
4: in
5: tortura. E guardi, questo non glielo so dire, come me l'ha portata a me, diciamo, sembrava, non lo so, sembrava più una babuccia di pelo.
4: No, ma anche perché da capire cosa c'è da fare questo cane.
5: Allora guardi, le spiego. Prima di tutto c'è da tagliarci un po' i capelli davanti agli occhi, che non vedo un cazzo, mi va a sbattere contro i mobili. Ci ho provato io con le forbicine, quelle da unghie, che io le uso per le unghie dei piedi. C'ho due tipi di forbicine, una piccina con le punte arrotondate che uso per le unghie delle mani, e un'altra, diciamo, un po' più con le lame un pochino più potenti per le unghie dei piedi, perché cosa vuole? Noi altri siamo in campagna, quindi non è che mettiamo proprio le scarpine quelle da andare a ballare, capito? Quindi le unghie le taglio una volta ogni due mesi, quindi quando le taglio sono belle forti, belle corriacce, capito?
4: Ecco, queste okay. Allora io avrei bisogno intanto soprattutto cane, di vedere il cane.
5: Cane, certamente.
4: Poi, sapere che abitudini ha?
5: Guardi, a livello di abitudini tendenzialmente mangia, dorme e caga.
4: No, le abitudini sei abituata a essere portato in collettatura.
5: Ah, questo non glielo so dire, non ce lo posso neanche chiedere. Oltretutto, appunto, come le stavo dicendo prima, ci ho dato un taglietto, ho fatto un lavoro, diciamo che il cane è un po' sbilanciato adesso, perché da una parte c'è l'occhio di fuori che sembra un pirata, no? Guidi l'orbo, e dall'altra c'è tutto il ciuffo sopra, sembra uno di quei cantanti.
4: Sì, ma io tanto non le posso dare l'appuntamento oggi.
5: Ah, come no?
4: E neanche nell'immediato, perché questa settimana siamo già al completo e mi sa anche.
5: Ma beh, lì, ma quanti cani ci sono che si tagliano i capelli nel mondo?
4: Tantissimi.
5: Ma
4: a parte che i cani non vanno in toilettatura solo a tagliarsi il pelo.
5: E cosa vanno a fare? Le unghie?
4: Adesso sto lavando un pastore tedesco, ad esempio.
5: Sta lavando un pastore tedesco?
4: Sì, un pastore tedesco nero.
5: Fa il bucato, cosa fa? Poi lo stende, beh, ma che non so, lo possono lavare a casa la gente, ma non lo so, come lo lava?
4: Certo, io smetto di lavorare.
5: Ma tu non è mica un maglione, ma scusi, ma lì.
4: Quindi mando via tutti i clienti che portano i cani a lavare per il suo, no?
5: Ma la gente non c'ha voglia veramente di fare un cazzo, lo metti un altro attimo.
4: La gente magari non può, non ha l'attrezzatura per farlo, perché lavare un cane così nella vasca da bagno non c'è.
5: Dovrebbero inventare il cane lavaggio, per come la penso io, lo metti lì nei rulli e vai.
4: Quindi mi dovete portare un attimo il cane e devo vederlo e capire cosa c'è da fare, vabbè, se non ha nodi
5: non ce n'ha. Guardi, io non l'hanno dato, mi sembra che non ce n'abbia. Comunque non è una scarpa.
4: Ho provato a passare il pettine nel pelo,
5: ma io sono pelato, io sono pelato.
4: Ma il cane no.
5: Non ce n'ho pettini in casa, cosa vuoi? C'ho la spazzola di mia moglie. Oltretutto mia moglie adesso, se fate i capelli come Orietta Berti, se le fate viola, non lo so, guardi, vedi qua, se fate una tinta che ve li si vede anche di notte,
4: una roba. No. Poi a seconda del tipo di lavoro che devo fare sul cane,
5: sì,
4: le darò un appuntamento.
5: Ma non è che di quei cani che sta lavando lì ce n'è qualcuno in calore che poi mi copre la cagnetta, perché io ho paura di questo.
4: Non si preoccupi di come faccio
5: il lavoro. No, di lei non mi preoccupo, mi preoccupo del pastore tedesco che mi incula la cagnetta.
4: Ma il pastore tedesco non vive qua, tra un'ora è a casa sua.
5: Magari ce n'è un altro, c'è un mare in mano, c'è un coso lungo che mi ingroppa la cagnetta, poi glielo spiega lei a mia nipote. Ma con tutti questi cani grossi che lava lei.
4: Scusi, lo faccia lei il cane, non me lo porta in toilettatura, fatto.
5: Ma ho provato, ce l'ho detto, provato con le mi è venuto tutto storto, mi è venuto, sembra un Picasso.
4: Forse perché non è il suo lavoro.
5: Non è, infatti, guardi, io ho fatto tanti anni in ferrovia, ho lavorato tanti anni. Ho fatto il capotreno, ho fatto anche il capostazione.
4: Ecco.
5: Sono arrivato fino a vice capostazione della stazione Brignole di Genova, cioè non è che sono proprio il primo degli scemi, voglio dire. Perché le spiego una volta, mi è capitato
4: io
5: di rivedere
4: un cane. Continuare a fare
5: cane. Sì, no, ma
4: quindi.
5: E quindi, come rimaniamo?
4: Passate parte di qua col cane.
5: Sì.
4: Noi siamo aperti dal martedì al sabato, dalle 9.30 alle 18.
5: Ciotto. Più o meno a livello di costi quanto siamo?
4: Se non vedo il cane, non so neanche cosa devo fare sul cane, che prezzo le dico.
5: Certo, certo, perché le spiego, io recentemente ho fatto la Poste Pay e quindi volevo provare, cioè non mi capita mai, perché che cosa voglio, al massimo vado giù dal bisagnino, dal fornaio, io tipo che pago sempre i contanti, che tanto vado a prendere la pensione. E però ho fatto questa Poste Pay e ho detto, perché vado giù a Genova, perché devo venire in centro, capito? Allora magari la provo, si può pagare con la Poste Pay.
4: La deve caricare la Postepay.
5: No, ma l'ho caricata. Perché le spiego? C'è questo mio amico che lavora in posta, col quale andiamo a giocare a canasta. No, adesso non andiamo più tanto, perché che cosa vuole? Lui c'ha il Parkinson, non riesce a tenere le carte in mano. Quando le tiene le vedono tutti. Vabbè,
4: la devo salutare,
5: e noi facciamo
4: abbia
5: finta
4: pazienza.
5: Che non le vediamo. Niente, allora prendo questo cagnetto e glielo porto a stomaco vuoto.
4: Ma no, me lo deve portare a far vedere.
5: Ma già che lì non ci può tagliare un attimo?
4: No, già che lì io ho degli appuntamenti tutti i giorni.
5: Ho
4: non
5: capito,
4: riesco a prendere un cane al volo.
5: Ho capito,
4: così.
5: Ma è grosso così, è grosso come...
4: Non
5: mi vuole tagliare il cane. Ci metterà 4 ore a lavare un cazzo di pastore tedesco per tagliarci due codini a questo bellino di scorreggia.
4: Ma è un grandissimo maleducato, ma è il mio lavoro, sta scherzando.
5: Vabbè, ma è una scorreggia di 5 centimetri, quanto
4: ma
5: vuole che ci metta?
4: Ma allora, se fa fare il lavoro
5: Ma sono orbo, ce l'ho detto che sono orbo, no? Che non ci vedo da vicino. Pronto? Non c'è modo di farsi aiutare da questa gente, belì. Due settimane per tagliarci due ciuffi a questo cazzo di ciabatta parlante. Teresa, portimi un po' giù la schiuma da barba al mio Gillette, che ci faccio la riga in mezzo come Jerry Scotti.

0: Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può battere il 5 alla Venere di Milo. Nei fondi di caffè, Vladimir Putin non legge il futuro, lo scrive. Vladimir Putin può usare il touchscreen del suo telefono coi guantoni da box. Vladimir Putin può far spogliare una donna nuda. Vladimir Putin è stato molestato da Asia Argento. Vladimir Putin è così straordinariamente dotato che ha un accappatoio per la minchia. Vladimir Putin, schioccando le dita, può cambiare gruppo sanguigno. Quando era giovane, Vladimir Putin ha attraversato il Sahara a nuoto. Vladimir Putin indossa un Moncler fatto con il 100% di piume d'angelo. Vladimir Putin può appiccare un incendio con un estintore. Vladimir Putin può asciugare il riso mettendolo dentro l'iPhone. Vladimir Putin ha creato in laboratorio un vaccino contro i fulmini. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: L'orsa che partorì un cammello.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia dell'orsa che partorì un cammello. C'era una volta un'orsa che, guarda caso, era stata appena scopata di fresco. Gente, sono stata appena scopata di fresco, urlò ai quattro venti l'orsa, e che culo, siccome sta arrivando l'inverno, posso farmi tutta la gravidanza in letargo. Così, fresca di chiavata, l'orsa prese un paio di Xanax, se ne andò in letargo, e, molti mesi dopo, si svegliò pronta a svaginare la sua prole. Gente, sono pronta a svaginare la mia prole, disse l'orsa, e così si mise a svaginare di buona lena, finché, finalmente, dopo tanto svaginare, dalla sua vagina svaginante venne alla luce un piccolo cucciolo. Ma, con sua grande sorpresa, immediatamente l'orsa si accorse che quello che aveva tanto faticosamente svaginato dalla vagina, non era un cucciolo d'orso, ma bensì un cucciolo di cammello. «O Gesù Giuseppe e Mascia», disse l'orsa mettendosi le mani nelle zampe, «che mi esca un fenicottero dal culo, ho svaginato un cammello». Temendo di passare per una scopa cammelli qualsiasi, l'orsa decise di sbarazzarsi del piccolo, e quindi lo abbandonò in mezzo al bosco. A quei tempi, però, nel bosco viveva un mago un po' pazzo, che si divertiva a trasformare gli animali in uomini, e viceversa. Trovato il cucciolo di cammello, il mago immediatamente lo trasformò in un piccolo essere umano con la gobba, e lo diede in adozione a un vecchio cacciatore, la cui moglie era morta affogata in una pozzanghera di urina di Bruno Mars prima di potergli fornire un erede. Il vecchio cacciatore allevò il bambino ex cammello figlio d'orsa proprio come fosse Antani, insegnandogli tutto sul proprio mestiere e facendo di lui il più letale cacciatore di tutta la valle. Un giorno, ormai diventato un ragazzo coi peli sul cazzo, il giovane cacciatore decise di uscire a caccia e, guarda un po' te alle volte il cazzo, finì per trovarsi faccia a faccia con l'orsa che lo aveva svaginato. I due si guardarono negli occhi per un lungo istante, poi l'orsa sorrise, e anche il ragazzo le sorrise di rimando, prima di imbracciare il fucile e bang bang bang bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, ah ah ti ammazzo bang, bang, bang, bang, ti sparo un po' anche nella fica d'orso, bang bang bang bang bang bang, la trivellò così di colpi, poi trascinò il cadavere a casa, lo scuoiò, e con la pelle si fece un set di mutandoni imbottiti che gli bastò per tutto l'inverno. La morale di questa favola è che, a volte, è meglio evitare di assumere antidepressivi prima di andare in letargo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Il diario di Leon Jones.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
5: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
1: Marca m***a.
6: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
2: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
8: Fate bene.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: I Ritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
7: Windows Media Player.
6: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
2: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepepe
6: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
7: Vai,
11: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
7: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorito a Meli Bambito. Il super agente segreto di Passaramorito di Riargante.
7: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi.
7: Ma il super agente segreto di Passaranno. Senti che io lo fa.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo di Pasper di Pas co
9: è difficile
6: to pas Teo to pas Teo
7: Passeranno Marmorito.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. Da seghe sui sughi. No, sughi mi sughi.
6: Sono un Spider-Merd!
7: No.
9: Sono Spider-Merd! No.
6: Sono Spider-Merd!
12: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
6: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
9: Che fai il gomito?
8: Cazzo giochi a wrestling?
9: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato!
6: Ma dai, non fare così, Crash!
12: Mi chiamo Crunchapus.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
8: No! aspetta.
9: Ma vaffan c***o, che cazzo, man.
6: Ma
10: tu lo sai chi sono io?
4: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
6: Dai.
4: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
10: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
6: No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello?
10: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
13: Sto... No, non formare. Come dite voi, fermare il dottor Kraciapus.
10: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
13: Che è supermercato Kraciapus?
14: Kraciapus.
11: Ti ucciderò!
10: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan che ho no?
13: Non è un mago!
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
13: Eo!
10: Ma vaffanculo!
13: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
10: Obi-Wan Kenobi!
13: No! Obi-Wan
10: Kenobi!
14: No! Obi-Wan Kenobi!
10: Obi-Wan Kenobi!
13: Che?
10: Obi-Wan Kenobi!
14: Bravo!
13: Bravo, adesso di farlo!
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di come?
11: Leonson! Odimi o io figlio di p***i, ti ho sentito?
15: Ce l'hai la muta?
11: Faccio la cinese figlio di p***i!
15: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
11: Odimi, ascoltami!
4: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
12: Voldemort, figlio di p***!
4: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
3: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
4: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
2: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
16: Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall!
6: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, di scusate la cosa con la crede, so.
14: Ma porca.
6: Skywalker.
14: Skywalker.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: 105. Lo Zoo di 105. Tamarri.
1: Minchia, puttane le vostre madri. Perché sono obbligato a presentare sti due ignoranti di merda? Non potevo fare la voce del casello come mia cugina. Vi odio, cazzo. Oggi quei due rotti nel culo di Massimino e Giovannino si sono ficcati nella cervella di comperarsi il montone e fanno a merda i montonai. Sentiamo, prima che vi tagli tutti.
2: Chi è?
3: Ciao, senti, sto cercando il montone, di vendite?
2: Ma lei ha sbagliato.
3: Come hai sbagliato? Stai cercando i montoni per andare in montagna. Che dobbiamo fare i balordi con le puttane. Proprio ci spacchiamo a Livigno con le zoccole. Allora dobbiamo arrivare con i montoni e i cazzi di fuori.
2: Campbell, buongiorno.
3: Sciacqua cazzi, non è che mi hai buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Mi devo comprare il montone io.
2: Lei ha sbagliato.
3: Sbagliato. Come cazzo parli? Che ti perdi le...
2: Ma chi sei?
3: Sono Giovannino, ciao. Senti, ascolta un attimo. Ma tu vendi
2: ha
3: montoni?
2: Ha sbagliato.
3: Sto parlando. Che ti do uno schiaffo, bastarda.
4: Pronto?
3: Com'è che io stavo parlando di montone e la tua collega mi ha buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Stavo parlando che ho bisogno di un montone. Li vendi tu?
4: No.
3: Ok, stiamo allora qua al telefono a parlare di cazzi.
5: Cavolo, fallo a merda questo.
3: Sono sempre io, ascolta. Allora, facciamo una cosa. Adesso io non compro il montone, vado fino a Livigno nudo. Vado su, mi compro tutti i vestiti
2: non
3: del paese.
2: Poi
3: mi stai zitta, sto parlando. Prendo un po'.
2: Non mi deve disturbare, io non la conosco.
3: Fammi parlare.
2: Noleggio
3: un
2: po'.
3: Prendo un motorino. Prendo il motorino. Stai calmo. Prendo il motorino a noleggio. Scendo giù a tutta velocità. Do uno schiaffo forte e chiuso il telefono ancora. Come ti permetti?
6: Carlo?
5: Cosa hai detto?
6: No, con chi parlava?
5: Con chi parlava? Minchia, terza elementare.
6: Con chi cosa? Con chi stava parlando, scusi?
5: Con te sto parlando, t'ho chiamata adesso.
6: Mi dica.
5: Cosa c'hai in bocca, un cazzo? Che essendo tutta impegnata. Sto cercando un giubbotto di pelle. Mondone.
6: No, non ci abbiamo niente, guardi, di pelle, montone non ci abbiamo niente.
5: Che cosa c'avete, giusto per capire?
6: Pellicce.
5: Ah, proprio pellicce? Tipo visone, volpe?
6: Sì.
5: Minchia, roba proprio che ci sta dentro. E se, da uomo c'è?
6: Pellicce, no. Vanno fatte.
5: Ma le fa proprio lei? Lei che scanna gli animaletti di cuce? Cioè, li fa lei proprio?
6: Non ho capito cosa mi sta dicendo, scusi.
5: Dica, se fa lei lo squartamento e il pellicciamento? Perché magari me ne faccio fare uno su misura. Cioè, di soldi non c'è problema. Che
6: arrivederci,
5: faccio?
6: Eh.
5: Che cazzo fai? Mi saluto mentre parlo. Sei squinternatissima proprio, bastarda. Guarda sta zoccola.
7: Felice
5: Resmino,
7: buongiorno.
5: Scema di merda! Lo sai che la prossima volta che metti giù la cornetta ti lanci i cinesi contro le vetrine? Proprio ti riempi le vetrate di cinesi schiacciati che sanguinano. Hai capito?
7: Chi cazzo è?
5: Chi cazzo è?
7: Chi è?
5: Pronta? I guai cinesi contro la vetrata? Ti lancio con la fionda proprio. Abdo? Che c'hai due teste che parli contemporaneamente? Swish. Ah, fai i versi di Batman degli anni 60. Scocopto. Vabbè, va. Vado alla cop. Va a fanculo, va.
7: Vai, sei a fanculo, va.
5: Bastarda.
1: Ecco. Lo sapevo. Anche oggi non hanno concluso una minchia e ho perso 4 minuti preziosi della mia esistenza sintetica, sottraendoli al mio progetto di estinguere la razza umana. Aggiungerei di merda. Vi odio talmente tanto che se potessi cagare nei colli dei vostri genitori mentre mi chiedono in ginocchio di risparmiare le loro dita, lo farei facendomi una sega. Merde.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
2: Vediamo un po' cosa c'è di nuovo su Netflix. Sono proprio contento di aver fatto abbonamento a sto canale, guarda, è pieno di niente proprio.
3: Bentornato su Netflix, droga Hitler.
2: Ne c'è ancora, questo è mio figlio di 4 anni che... Aspetta che cambio profilo.
3: Bentornato su Netflix, orsetto pallamoscia. Ecco le novità di oggi. La biblioteca blu. Un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro sì, tasto sinistro no.
2: Beh, la biblioteca blu se mi interessa, non ho mai letto un libro in tutta la mia vita, però sembra interessante.
4: Buongiorno, come posso esserle utile?
5: Volevo prendere in prestito un vecchio libro, magari scritto da Stefano Accorsi.
4: È nel posto giusto, che libro cercava?
3: A te la scelta, orsetto pallamoscia. Quale libro vuole prendere in prestito il protagonista? Tasto destro, delitto e castigo. Tasto sinistro, cicciolina amore mio.
2: Per qua è una scelta difficile, almeno nell'altro ci sono le figure. Che cazzo lo delitto due coglioni? Cicciolina amore mio. Tutta la vita proprio.
5: Ah, per caso l'immortale capolavoro dell'autore russo del... Cicciolina amore mio? Volevo dire cicciolina. Ma io veramente volevo dire de cicciolina amore mio.
4: Ma Cicciolina amore mio non è un libro, è un film porno.
5: Ma davvero? Caspita, questo sì che è imbarazzante. Ero proprio sicuro che fosse un libro.
4: Non si preoccupi, ho sentito di peggio. Se vuole le posso consigliare io un libro, se si fida. Che ne dice?
3: A te la scelta. Come va avanti la storia? Tasto destro, il protagonista si fa consigliare un libro dalla bibliotecaria. Tasto sinistro, il protagonista si mette a cagare nel bel mezzo della biblioteca.
2: Inga, qua scelta scontata, mi scappa da cagare pure a me.
4: Allora, che ne dici se le suggerisco io un bel libro?
5: Ma certo, sarebbe molto gentile a passarmi della carta igienica. Volevo dire questo. Sarebbe molto gentile a consigliarmi una marca di carta da culo per cagare qua. Non l'ho detto io! Non l'ho detto io!
6: Sì, mi consigli, mi passi per favore quel libro!
4: Ma è impazzito! Cosa fa? Se ne vada dalla mia biblioteca immediatamente! Ho detto se ne vada!
6: Le dispiace se mi raspo il culo con Oscar Wilde?
7: Un attimo, è sempre l'ultimo pezzettino.
4: È l'ultimo avvertimento. Se non se ne va subito sarò costretta a chiamare la polizia.
3: Cosa farà il protagonista? Tasto destro, si riveste e se ne va chiedendo scusa. Tasto sinistro, con un ultimo sforzo, espelle un orso polare dal culo.
2: Questo minchia non lo voglio vedere. Annaia, aspetta, mi apro anche una birra. Sorsata. Vai, di orso polare, bello!
4: L'ho avvertita! Conto fino a tre, poi chiamo la polizia!
5: No, non ce ne sarà nessun bisogno, stavo appunto andando via da... Oh, linciacolò!
2: Cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile?
4: Oh! Oddio! È un orso bruno!
5: No, è un orso polare! Però è bruno perché è sporco di merda!
4: Oddio, sta venendo verso di me! Faccia qualcosa, la prego!
3: A te la scelta. Come continua la storia? Tasto destro, il protagonista salva la bibliotecaria dall'orso polare. Tasto sinistro, il protagonista si mette a cantare l'inno di Mameli anche se non conosce le parole.
2: Sono meridionale, ma c'ho sempre, cioè per me il patriottismo è la prima cosa. Tanto la bibliotecaria, mezza sciapa, pure bruttarella, che me ne fotte. Inno! Altro sorso di birra.
4: Mi aiuti, la prego!
5: Mi dia la mano! Si nasconde! No!
4: Ah!
5: Sta forte! Cazzate! La forte! La palle di Abramo, che cazzo ne so! E cosa grida? Siamo in una biblioteca, mi disturba l'orso!
2: Capolavoro, bellissimo questo, e chi l'ha scritto? Kubrick!
3: Vuoi rivedere le tue scene preferite? Tasto destro, la scelta del libro. Tasto...
2: Oro, bellissimo questo, e chi l'ha scritto? Kubrick!
3: Vuoi rivedere le tue scene preferite? Tasto destro, la scelta del libro.

0: cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile?
1: Oh! Però come fai a rinunciare a tanta... Comunque un orso bianco che esce da un culo e c'è il suo fascino. Altro che guscio fanecca. Dai, cagalo sotto, dai! Dai, così!
2: Black Mirror. Black Mirror.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: con le punte d'acciaio.
1: Guardi, stia un po' tranquillo, ho bisogno solo delle ciabatte, perché devo andare al mare con i nipoti e con mia moglie.
0: Minchia che vita noiosa, zio, dai fatela salire. Ti spacco una ciabattanza con le luci bianche al neon.
2: E allora mi hai rotto i coglioni!
1: Sto perdendo la pazienza, ho bisogno solo delle ciabatte. Le ripeto il numero, è un

Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Rais Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
3: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
5: Chi l'ha visto?
6: Il doping di Lance Armstrong, la follia assassina di Oscar Pistorius, quel terzino della Sampdoria che non si lavò il culo per tutta la carriera. Sono innumerevoli gli scandali che hanno macchiato, a volte letteralmente di merda, la storia dello sport. Ma nessuno è riuscito a sconvolgere l'opinione pubblica quanto quello che vide protagonista il pilota di Formula 1 Gianfreno Rottame, un tempo eterno fanalino di

0: coda nelle corse su pista e oggi in pole position nella lista delle persone scomparse. Sì, perché dallo scorso 6 dicembre dell'ormai tristemente famoso pilota della patetica scuderia McClaxon, da lui stesso fondata, si sono perse completamente le tracce. Per i pochi che fossero ancora all'oscuro dell'infamante vicenda che vide coinvolto il 13 volte ultimo classificato al Gran Premio di Imola, ne racconteremo a grandi linee la storia. I deboli di Colon sono avvisati, questi sono fatti da far accappottare le budella. Gianfreno Rottame nasce a Beldue, in provincia di Belluno, ed è figlio di Ottone Rottame, uno sfasciacarrozze a cavalli entrato per caso in possesso del famoso vibratore con motore a scoppio di Adolf Hitler. Sua madre invece è la grande Alda Paracetamolo, per anni considerata da molti la più talentuosa a rotola calzini di tutta Europa. Fin da giovane Gianfreno mostra una grande passione per le quattro ruote. Pronto?
1: Dai, Giuseppe, Franco.
0: Scusate?
2: Dai, finalmente è venuta via questa ruota maledetta, cazzo.
1: Figa. Sì, pronto?
0: Sì?
1: Scusi, ho bucato, è l'ACI.
0: Prego. No, non siamo noi, no.
1: Allora, Franco, ho sbagliato numero, rimettimelo nel culo.
0: No. Fin da giovane Gianfreno mostra una grande passione per le quattro ruote. Purtroppo il ragazzo è davvero negato. All'esame della patente riesce infatti a tirare sotto l'esaminatore che sedeva accanto a lui e a sfondare un muro del santuario di Santa Maria delle Grazie di Milano per poi finire accappottato sul tavolo dell'ultima cena. Nonostante dimostri un'incompetenza al volante degna di un cinese con la labirintite, compiuti 21 anni convince il padre a vendere il suo amato vibratore con motore a scoppio di Adolf Hitler e con il ricavato fonda la scuderia McClaxon, della quale diventerà anche unico pilota. Sì, dalla redazione.
3: E sono Marty McFly. Che anno è?
0: Buongiorno, siamo nel 2023.
3: Sono Marty McFly. Che anno è?
4: Marty, che cazzo fai con la minchia di fuori?
3: Mi scappava da pisciare, Doc.
4: Ma c'è una bocca davanti.
3: No, ti prego, quella cosa non la voglio più fare. Non era così che doveva finire nel parcheggio, ti prego.
0: Gli inizi non sono facili, la McClaxon infatti dispone di un budget molto inferiore alle altre scuderie. Prova ne è che il team... Sì, un'altra telefonata, speriamo bene.
5: Sono la redazione.
0: Sì.
5: Ci sono telefonate in attesa.
0: D'accordo, le avete filtrate?
5: Vi dica solo sì no.
0: In che senso?
5: Ho segnato i nomi. Orca nazista mangia bambini?
0: Direi di no.
5: Però è un orca parlante, sì. Ce l'abbiamo solo noi.
0: Sì, ma è il nazista che mi disturba un po'.
5: Nano bestemmiatore strappaocchi?
0: No, siamo in diretta TV, meglio di no.
5: Addestratore di cobra albino?
0: Però
5: ha attaccato un macchinario che lo tiene in vita in coma da 11 anni. Vuole sentire?
0: Sentiamo.
5: Non vanno bene?
0: Proviamo tra un po'?
5: Rifiltro.
0: La McClaxon infatti dispone di un budget molto inferiore alle altre scuderie. Prova ne è che il team di ingegneri e meccanici è formato esclusivamente da manichini rubati dallo stesso Gianfreno nei negozi Uba Uba. Così non stupisce che all'esordio Gianfreno prenda 10 secondi al giro dal penultimo classificato e finisca ben un quarto d'ora di distacco dal vincitore. Col tempo le cose non migliorano, passano le gare, passano gli anni, ma ad ogni gran premio Gianfreno continua a prendere diversi secondi al giro e finisce puntualmente ultimo. E così sarà poi per tutta la carriera, fino all'incidente che lo privò dell'uso della gamba destra, ponendo fine a 13 anni di penose sconfitte, sancendo contemporaneamente l'uscita di scena della pietosa scuderia McClaxon.
5: Sono la redazione!
0: Sì.
5: Si è candidato un nuovo testimone.
0: Ah, benissimo.
5: Dice che sa ruttare teorema di Ferradini. Tutta, eh?
6: È mia donna! È da male!
0: Dicevamo poi lo scandalo. La giornalista del New York Times, Jennifer Scrofa Scroti, se ne esce infatti con lo scoop dell'anno. Dopo aver notato che stranamente le piste di Formula 1 puzzavano tutte di piedi, scopre che per tutti i 13 anni in cui partecipò al campionato di Formula 1, la monoposto di Gianfreno era senza motore. Sì, pronto dalla redazione.
7: Io non c'ho amici.
0: Ok.
7: Sì. Stavo rompendo i coglioni e... chiamato.
0: Sì, ok. Ha delle informazioni per noi su Gianfreno?
7: Non so chi cazzo sia.
0: Perfetto. Forse lei è un po', come dire, antipatico, per questo non ha amici?
7: Figa, sei una rompicoglione anche tu.
0: Scusi, però ha chiamato lei.
7: Tu sei la fica rasata?
0: Non mi sembra una domanda opportuna.
7: Sei sola? Cioè, voglio dire, vivi da sola?
0: Siamo in diretta televisiva.
7: Vuoi uscire?
0: No, grazie.
7: Sei sposata?
0: Non le interessa.
7: Io sono su Tinder. Cavallino goloso sono.
0: La cercherò.
7: Mi trovi?
0: Può darsi.
7: Però matchami, Sai che sei un bel fighino, anche se sei un po'... Non scopo da una vita, non so.
0: Immaginavo. Non so perché, ma...
7: Posso mandarti una foto del cazzo?
0: No.
7: Perché no?
0: Perché non la gradirei.
7: Ti piace il brodo con la pastina?
0: Quello sì.
7: Vedi, abbiamo già una cosa in comune, si può scopare.
0: Ne possiamo riparlare?
7: Ah, vedi che lascio la porta aperta, maiala golosa. Va bene, ti chiamo dopo la diretta, dai.
0: Sì, certo, grazie.
7: Sporcaccio.
0: Dicevamo, la monoposto di Gianfreno era senza motore. Il coglione la faceva andare con i piedi, come l'auto dei Flintstones. Ripetiamo, per oltre un decennio Gianfreno ha fatto andare per un'ora e mezza un'auto di quasi una tonnellata a 300 all'ora con la sola forza delle gambe. Avrebbe potuto essere il più grande atleta della storia dell'universo, ma no. Il minchione voleva fare il pilota di Formula 1. Ovviamente alla notizia, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano venne un coccolone e lo Stato si costituì parte incivile in processo campale, condannato a 27 anni di carcere, 27 dei quali da scontare in carcere. La sera dello scorso 6 dicembre riceve un permesso per andare a far visita al padre, da tempo gravemente annoiato. Di ritorno in prigione, Gianfreno decide però di fermarsi in tabaccheria per giocare la schedina. Dopo questo episodio, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato col cretino.
8: Che cazzo vuole giornalista di merda? Non vede che sto vendendo e sono pieno di gente di... Oh. Ah sì, quel coglione. Ha comperato un pacchetto di Diana Blu e poi un gratta e vinci. Ha vinto un botto di soldi ed è andato fuori dai coglioni, Adesso si levi dal cazzo, che ho il tabacchino pieno di gente brutta, roia maledetta.
0: Sono ormai passati diversi giorni e di Gianfreno nessuna notizia. Le autorità brancolano nell'alcol e per ora l'ipotesi più accreditata è che l'ex pilota di Formula 1 sia stato gettato da una rupe dal malefico Scar, il leone malvagio del Re Leone. Ma noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti, per questo motivo chiediamo aiuto al nostro pubblico. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Gianfreno è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione, scrivendo all'indirizzo mail in radioimpressione che è: finché la barca va non mi chiavare, finché la barca va ho il mal di mare, finché la barca va devo sboccare, quando l'amore viene un campanello suonerà, @chilasvisto.it. Vorrei fare un ultimo controllo se in redazione sono arrivate telefonate utili.
9: Sono alla redazione!
0: Sì.
9: Ha telefonato Harrison Ford. Ha detto se possiamo fare un po' di pubblicità al suo tabaccaio.
0: Va bene.
9: Signor Ford, mi dice la via.
8: Allora, il mio tabacchino è in via Figlio della Merda, angolo quel porco.
9: Ah, deve essere vicino a una chiesa, a quanto ho capito.
0: Perfetto.
7: È finita la trasmissione, Zoccola. Sono giù che t'aspetto.
0: Sì, va bene, arrivo subito.
7: Bene, che me lo sono lavato pesante, dato via tutto. Dato anche i peli, sembra gigantesco.
0: Pronto, carabinieri? Sì, c'è un maniaco per la strada sotto lo studio di Chi l'ha svisto.
9: Sì, pronto!
0: No, non stavo chiamando la redazione.
9: No, ma io lavoro anche per i carabinieri. In remoto, dall'Albania.
0: Bene.
9: Ha anche problemi con la stufa al telefono. Vuole cambiare operatore?
0: Forse sì.
9: Arrivederci.

0: Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Scusi, signor Rotter, mi vede? Sono qui, sono un puffo.
3: Dimmi.
2: Gli avevamo detto già mille volte di non usare la nostra sigla per i suoi momenti.
4: Adesso ci hai rotto il cazzo. Fottiti in c***o.
5: Rarry, figlio di una baldracca con l'H ingoiata Rotter. Cosa cazzo hai da cantare che fai schifo pure all'ombra dei tuoi tarzanelli?
3: Mione, sei troppo crudele! Ma ti farò vedere io! Un giorno, io, Rarry Rotter, diventerò presidente della Repubblica! Suona bene, vero? Il presidente della Repubblica, Rarry Rotter!
5: Mi fai troppo ridere, Rarry! Sei una sagoma! Per questo voglio premiarti con un bel incantesimo! Abracadabra! Fai uscire dal culo di Rarry Rotter una famiglia di cobra!
3: Orrore, orrore! Mi esce dall'anno un serpente marrone!
6: Quello è perché non ti lavi il culo, aborto anale, che non sei altro! E poi ricordati che ti ha sputato in culo il fuoco il drago! Annotatelo!
7: Scusi un attimo, signor Ron, l'avvocato La Lalla. Senta, ma lei ha subito un trauma, se vuole l'assisto e... facciamo.
6: È una cosa che non riesco a dimenticare!
7: Facciamo causa a sto storpio con la remoscia, se vuole, signor Ron.
6: A lui ci ha sputato in culo il fuoco il drago! Annotatevelo tutti!
3: Marrani, siete solo invidiosi di me perché io ho il nuovo iPhone R.
5: Hai l'iPhone R?
3: Sì, e ho installato Riri.
5: Riri? Vorrei dire Siri.
3: Ma no, Riri è l'evoluzione di Siri. Ascolta. Ciao Riri.
8: Ciao brutta merda.
5: Ah, visto che hai Riri, stasera volevo andare al cinema a vedere il film Madonna Santa.
3: Me lo dici.
5: 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero un carro di tristi ramarri. Me lo cerchi, per favore?
3: Ma certo! Riri, cerca il film! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e il ri... No! No! No! 33 trote imburre... 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e inorirebbe... No! Aspetta! Allora, 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e imburre... Porco! Allora, aspetta. 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irroverebbero un carro di tristi ramarri!
8: Stai cercando.
3: No! Ho detto cerca! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irroverebbero un carro di tristi ramarri!
8: Stai cercando un bravissimo logopedista?
3: Ma no! Devi cercare! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irroverebbero un carro di tristi ramarri!
8: Sto cercando gargarismi anali di uno storpio con l'R moscia.
3: Ma no! Ho detto cerca! 33 trotte, basta, ecco, non ce la faccio più.
8: Sto cercando una lunga scorreggia di un macaco monco.
3: Bravo mio!
8: Sto cercando porco d***o.
9: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e la cappella filosofale.
10: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive un'altra cosa con la crede,
5: ma porca.
4: Skywalker.
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
8: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
2: No!
8: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Altato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Nel 1984 il mondo fu invaso da milioni di vecchi pensionati. Furono mandati dal futuro dei robot dalle sembianze umane per sterminarli, ma qualcuno si salvò. Ma ora questi vecchi maledetti sciacalli bocciofilanti stanno tornando, e c'è solo un uomo che può farlo. Wender. Chiudete i finestrini delle vostre macchine e le finestre di casa, perché potrebbero volare gambe e braccia di vecchi.
2: Servizio di segreteria telefonica.
3: Negativo.
4: Pronto?
3: Sono un Terminator.
4: Pronto?
3: Sono un Terminator.
4: Vada, via.
3: Negativo.
4: Pronto?
3: Il mio microprocessore è a rete neurale.
4: Ascolti, per piacere. La
3: sì.
4: Vuole smettere?
3: Negativo.
5: Pronto?
3: Sì.
5: Oi, chi?
3: Esatto.
5: Certo.
3: Sono un Terminator.
5: Ma chi mi capisci?
3: Ricevo dei segnali che si possono definire.
5: Ma chi mi capisci? Ma.
3: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
5: Pronto?
3: Sono un Terminator.
5: Pronto?
3: Sono un Terminator.
5: Pronto?
3: Perché me l'hai ordinato?
5: Ma vaffanculo, ma che cazzo sei?
6: Pronto?
3: Sono un Terminator.
6: Pronto, chi è?
3: Negativo.
6: Chi è lei?
3: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
6: Ma chi sei?
3: Missione non prioritaria.
6: Cosa vuole?
3: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che...
6: E che cazzo vuoi?
3: Missione non prioritaria.
1: Ora, ne è rimasto solo più uno, il più pericoloso di tutti, il signor Cappella, che tiene i piani segreti per poter distruggere i Terminator.
3: E ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
4: Pronto?
3: Sono un Terminator.
4: Pronto?
3: Sono un Terminator. Più ho contatti con un... Negativo.
5: Pronto?
3: Sì.
5: Pronto?
3: Ho in memoria tutta l'anatomia.
5: Sì, non rompi coglione, tu fatti cazzo tu.
3: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
5: Pronto?
3: Missione non prioritaria.
5: Sì, non rompi coglione, vaffanculo, ci sono figli e strafigli.
3: Perché me l'hai ordinato?
5: Pronto?
3: Sono un Terminator.
5: Pronto?
3: Più ho contatti con umani, più
5: in...
3: Negativo.
5: Pronto?
3: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di...
5: La persona civile
3: sì.
5: Dice chi è... E posso rispondere.
3: Esatto.
5: Allora chi sei?
3: Sono un Terminator.
5: Ma.
3: Perché?
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Amore, allora come facciamo a fare i primi soldi con le nostre conoscenze in questa epoca? Dai, che non vedo l'ora di farmi, c'è una scimmia lunga 3000 anni.
1: Ma amore, ma com'è possibile che l'unica cosa che ti viene in mente è come alterare il tuo stato psicofisico per sganciarti dalla realtà?
0: Se tu avessi sposato un topo con gli handicap che scopa come un parroco mezzo rachitico, anche tu vorresti fuggire dalla realtà.
1: E lo colgo!
0: Dai, su, raccimoliamo soldi per una schedina del Totip e andiamo a un tabacchino. Cominciamo con un bel 13 alla schedina.
1: Sì, grande idea! Amore, sei un genio!
0: Allora, aspettami qui e non fare casini, che hai scritto in faccia che sei un viaggiatore del tempo.
1: Ma da che cosa si dedurrebbe, scusa?
0: Sei l'unico negli anni 80 senza espadrillas.
1: Dai amore, non ce la faccio, ti prego. Le espadrillas no. E poi non è vero che sono l'unico senza espadrillas.
0: A proposito, ma dove hai preso quelle Nike?
1: Non lo so. Credo sia una libertà autorale. Siamo già vestiti in abiti d'epoca. Forse per non allungare il brodo della trama dell'episodio.
0: Figa, sai che non ho capito un cazzo di quello che hai detto? Ma vedere il tuo gozzo andare su e giù mi ha acceso la voglia di afferrarlo come un piccione al volo e sritolarlo.
1: Amore, dai, vai al tabacchino che poi chiudono le giocate.
0: Sì, sì, meglio. Poi non ci sono fontanelle per lavarmi le mani dalla tua trachea.
1: Aspetta, amore. Ho solo un piccolo dubbio che mi attanaglia la mente.
0: Che bello le tenaglie nella tua testa. Mi hai dato un'idea.
1: Ma perché oggi hai così tanta voglia di farmi del male?
0: No, amore, non lo farei mai, a meno che non dovessi scegliere chi salvare tra te e un dodo. A quel punto salverei il dodo. Lo sai che non si sono meritati l'estinzione da stronzi che hanno fatto?
1: Beh, sì, poveri dodo, effettivamente...
0: Ma che cazzo blateravi sul dubbio dei cazzi?
1: Che l'idea della schedina è splendida. Ma io non mi ricordo nessuna partita di nessun campionato. E tu?
0: Cazzo ne so! Io da ragazzina mi interessavo solo a imparare a succhiare le sberle.
1: Non credo di aver capito. Volevi ciucciare le mani che si divenano?
0: Cazzo c'entrano le mani?
1: Tu hai detto che volevi succhiare le sberle. Era forse una forma di arte marziale?
0: No, le sberle sono i cazzi!
1: Wow!
0: Quindi come facciamo a vincere il Totip se non conosciamo i risultati, brutto demente?
1: Già, allora... Cosa sappiamo che la gente non sa che potrebbe farci fare soldi immediati? Anche perché vorrei ricordarti che siamo in mezzo alla strada. Non abbiamo una casa e nemmeno da mangiare.
0: Parla per te. Io posso sempre battere in cambio di un panino. La fica si sa che è il bancomat di ogni epoca.
1: Wow. Due.
0: Cazzo, un'idea!
1: Cosa?
0: Facciamo un disco! Noi sappiamo a memoria tutti i successi degli anni 80. Ci basterà inciderli prima degli artisti originali e sappiamo che saranno dei successi.
1: Amore, ma sei un genio!
0: Forza, cerchiamo un cazzo di studio di registrazione, propugniamone una.
1: Ma quale?
0: Che anno è?
1: 1984, credo.
0: Self Control di Raff.
1: Ma amore, ma tu ti ricordi Self Control di Raff a memoria?
0: Ovvio, ero fan. Ho anche cercato di staccargli un bombolotto nei camerini ad un concerto, ma era troppo fatto e non l'ho tirato. Insomma, se sei fan, sei fan.
1: E se sei fan, sei fan. Hai capito, caro diario? Qui la situazione è diventata ancora più surreale del surreale. Adesso io e Cosa Fica stiamo scrivendo su un quaderno rubato alla standa tutti i testi e le canzoni che ci vengono in mente per proporle a qualche discografico. E se ne becchiamo una, si diventa ricchi! PS. La cosa di Raff non credo di averla ancora somatizzata. PS2. Anche io impazzivo ed ero fan dei Duran Duran, ma non ho cercato di cacciarci un dito in culo a Simon Le Bon. PS3. O meglio, forse non ho avuto l'occasione. Se sei fan, sei fan.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Signora, le passo lo psicologo Wender, che l'aiuta a superare questo problema. Lui è il dottore proprio ufficiale di Base Terra. È una persona equilibrata, è una persona nata, è una persona porca sborrone. Io lo passo e lui le spiega esattamente come gestire la situazione. Buongiorno dottore.
3: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Lei non è uno squilibrato.
3: Assolutamente, assolutamente. No.
2: Allora, signora, mi raccomando, lo ascolti attentamente. Eh?
3: Allora signora, mi sente?
4: Mi sì, sento bene.
3: Benissimo,
4: bene.
3: Benissimo. Lei quando era giovane era puttana.
4: No, non sono mai
3: benissimo,
4: stato
3: benissimo.
4: Sempre con mio marito.
3: Allora le do subito un consiglio. Suo nipote quando deve entrare in casa, lei si ricorda sì, quando era giovane che prendeva il tram e c'era il controllore che timbrava i biglietti.
4: Controllore.
3: Ehi, mi senti? Oh, scusi che dottore, ogni tanto... Ok? Gli tira giù il pantalone, le mutandine, glielo massaggia un po'. Appena diventa un po' cappelloso, bravo, gli deve timbrare il cazzo. Bravo. Bravo. Va bene, però la parola in codice sa qual è?
4: E lui sai che cosa fa? Mi dà una caragata sulla testa e mi spacca la testa così sopra.
3: No. Allora lei faccia così, corri subito. Corra,
4: no,
3: corra.
4: Sai,
3: allora stai zitta, ti sto parlando.
4: Sì. Al cimitero.
3: Allora lei fa così, adesso scende giù di casa. Prende, va da uno che vende dei mattoni.
2: Sassi anche.
3: Sassi.
2: Grossi.
3: Si fa fare un casco di sassi. Ok? Quando entra in casa suo nipote, gli ficca una testata sulla faccia. Va bene? Porco! Porco! Va bene?
2: Bene, molto bene, grazie.
3: Posso dottore tornare?
2: Molto gentile.
3: Buonasera, signora. Buonasera, eh.
2: Signora, ha capito il dottore?
4: Sì, ho capito bene.
2: È importante.
5: Allora, Santina, eccomi qua, sono Poldino, come stai?
4: Male.
5: Ecco, benissimo. Volevo dirti una roba, nell'eventualità del non pompì, potrei darti da accudire le mie bambine, Panna e Camilla, le due gattine. Ti piacciono i gatti?
4: Sì.
5: Ecco. Siccome non ho i soldi per darle da mangiare, perché ovviamente avendo comprato casa ormai sono senza soldi, dovresti staccarti i pezzi di carne dal tuo corpo e darli in pasto alle gatte, capito?
2: Tartar di vecchia.
4: Ieri sera,
2: allora signora, lei deve prendere una grattugia grossa. Ha presente quella per il grana? E si grattugia.
4: Mi piace solo che mia nipote ieri sera diceva che vengo a casa. Ho aspettato fino a mezzanotte, da una alle due. E ha mangiato la pasta asciutta alle due.
2: Signora, lei deve grattugiarsi via di...
4: Guarda che io mi ha detto mangiare tutto sullo stomaco, sì, e insomma, e io non l'ho mangiato, hai capito?
2: Certo. 3x3.
4: 3x3 è 6.
2: 3x3 è 6.
4: Aspetta, no, non sbaglio.
2: 3x2?
4: 32, 3x6, 9, 9.
2: 3x2, 9. Signora, posso fare una domanda tecnica?
4: Avevo un P8 Ottomane e signora, anche signora, mi scusi. Un figlio sto... da un altro uomo.
2: Signora, sto compilando la...
4: vuole attaccarsi con quel deficiente lì.
2: Signora, sto compilando la scheda per il suo trasferimento. Mi deve dare un po' di dati, mi scusi. Allora, domanda... Questa è importante, proprio me lo chiede lo Stato. Lei l'ha mai preso nel c***o?
4: No.
2: No.
4: In H non lo faccio, okay, perché mi fa male.
2: Sì, ma non c'è bisogno che mi dia risposta.
4: Se vuoi saperlo, perché ho le emorroidi.
2: Ah, ok.
4: Oh, sai di chi è venuto adesso? La sua fidanzata Marianna. E poi c'è anche il mio nipote Alessandro. Qui sono arrivati adesso.
2: Oh, per chiavare?
4: Esatto.
2: Adesso, appena ce l'ha lì davanti?
4: Come?
2: Ce l'ha lì, è lì davanti a lei?
4: Sì, qui davanti a me che sono andati a prendere le medicine. E poi è andato anche allora, dal dottore a fare le analisi.
2: Adesso, signora, gli dica: o mi dai 20 euro o ti do un calcio nei coglioni.
4: Ok, mi dai 20 euro, se no ti do 20 calci nei coglioni.
2: Bravo.
4: Ma adesso alzio. Hai capito?
2: 20 euro.
4: Te lo vuoi sentire, te lo faccio sentire. Ecco, ci via adesso. A vedere.
2: Gli dica, se vuoi casa mia sono 20 euro, se no fuori dal cazzo, via.
4: Aspetta un attimo, se vuoi tombare in casa mia, ha detto Alfio, mi devi dare 20 euro.
2: Bravo.
6: Mica vai a Monaco.
4: Hai capito? vado a stare da Poldino e dopo ci faccio anche un bel pom.
1: Ale!
4: Porco cane! Se vuoi giocare il cazzo di mio nipote devi darmi 20 euro. Hai
2: brava,
4: capito?
2: Brava.
4: Sì, a me. Porco che qua a casa mia è mia e pago io l'affitto.
0: Come andrà a finire questa telefonata?
6: Prossimamente nello Zoo di 105.
7: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro. Flemmario era un ragazzo educato.
2: Sono una persona educata, rispondo sempre alla cosa giusta nel migliore dei modi. Grazie, prego, per favore, venga avanti.
1: Ma anche un ragazzo educato ai cazzi suoi.
2: La prego, non dica le parolacce, detesto il turpiloquio, detesto tutte le parole che iniziano con C e finiscono con azzo. Mi danno fastidio in generale tutte le parolacce, ma anche le allusioni ad organi sessuali. Anche la parola pube mi urta un po'. Quindi con tutto il rispetto, la prego, prima lei. Grazie, si accomodi, scusi.
3: Ehi, Flemmario, devo dirti una cosa!
2: Il suo tono di voce è fastidiosissimo, ma siccome io sono una persona molto educata non glielo faccio notare, quindi mi urli pure in faccia, dica.
3: Dette culo, capo!
2: Questo linguaggio è scurrile e inammissibile, è pecoreccio, è di basso grado, è di forza. Quindi mi perdoni, la prego gentilmente, smettere di adoperare parole che potrebbero urtare la mia sensibilità cortesemente, soprattutto quelle riferite al meretricio.
3: Ok, puttana tua madre, quella troia succhia cazzi!
2: Era proprio quello a cui alludevo, il meretricio. Lei ha pronunciato la parola puttana. Ecco, adesso l'ho detta anch'io, quindi anch'io mi sto sul cazzo da solo. Oh, ho detto cazzo. Devo chiedermi scusa, scusi, ci mancherebbe. Adesso rimango attonito davanti all'apparizione di un soggetto che dovrebbe essere il messia moderno ambientato 2000 anni dopo, ma che molto probabilmente non lo è. Oh, oh, oddio, fingo stupore, Gesù.
4: Spagnolo, come stai? Come ho scritto nella Bibbia, quella Bibbia 2, no? Se ti schifano in prigione, tu porgi altra coltellata, sempre la parte dell'addome, quella dove c'è Milsa.
2: Mi dispiace, le chiedo scusa, non ho mai letto questo bestseller. A dire il vero, non ho mai letto neanche il prequel, non sono molto interessato a questioni religiose. Comunque lei vada pure avanti con il suo progetto pernicioso.
4: Cioè, il concetto, su, tu capisci il concetto di quello di porgere altra cosa, no? Tipo, se io ti do pessata, tu mi porgi denaro.
2: Non sono.
4: Ti faccio esempio, tiro fuori 50 euro.
2: Non possiedo denaro contante.
4: Ecco, cosa vuoi pagarmi, bamba? Ti taglio la gola, pezzo di merda.
2: Non sono.
4: Zitto, che ho visto sbirro. Niente, era solo vigile urbana.
2: Non sono interessato ad acquistare stupefacenti, io sono una persona corretta.
4: Allora, buona. Che cazzo vuoi? Perché vieni al parco?
2: Sono venuto a cercare qualcuno che mi possa aiutare a risolvere il mio problema. Io sono una persona educatissima, detesto il turpiloquio. Trovo che sia pecoreccio e barbaro continuare a dire parolacce. Puoi aiutarmi, per favore, a non sentire mai più parolacce e turpiloqui nella mia vita?
4: E per questo che c'è la bamba! Tu con bamba non senti più niente. Tutto ti sembra più strano, più diverso, voglia di fare amicizia.
2: Non sono intenzionato a cominciare a pipare. Ho bisogno di un metodo più empirico per non ascoltare più le parolacce.
4: Beh, allora sei fortunato, un ragazzo che non si fa droga. Perché non hai sentito novità?
2: Se avessi sentito la novità da solo senza dover ricorrere a un falso messia nato 2000 anni dopo e perfino poco credibile che parla metà traba d'Antuano e un rumeno, forse mi sarei arrangiato da solo.
4: Potevi dire solo quale novità, no? Invece di rompermi cazzo, eh?
2: Chiedo scusa per essere stato prolisso. Oh, quale novità, messia?
4: Adesso possiamo andare avanti con questo copione di merda.
5: Si chiama Censurator, è la nuova applicazione capace di bippare le parolacce delle persone nello stesso momento in cui vengono pronunciate. State a sentire. Porca puttana, succhiami il cazzo, figlio di. Avete visto?
2: Oh, finalmente come sono fortunato. Grazie a questa applicazione posticcia potrò recarmi in posti con persone senza soffrire di agorafobia, ma soprattutto senza incappare in parolacce che si riferiscono agli organi sessuali, alle divinità correnti, soprattutto quelle monoteiste, e al meretricio.
3: Oh, ce la facciamo una birra, straporca con la dice di tua madre quella perché ci dobbiamo bere una di birra? Sta bottiglia prima che dalla piccola figlio di.
2: È straordinario, non ho sentito assolutamente niente, anche se forse oltre a bippare i suoni dovrebbero anche in qualche modo nascondere il labiale, perché ho identificato leggendo l'alba almeno 5 riferimenti a Nostra Signora e alcuni a note prostitute. In ogni caso adesso posso andare a trovare anche mio nonno senza che la mia sensibilità venga ferita. Mio nonno è un noto anticristo.
1: Da quel momento la triste vita di Flemmario cambiò in meglio e quando si è felici arriva anche l'amore.
6: Ciao, mi chiamo Anna Vacca e ti trovo molto carino.
2: Oh, piacere Anna Vacca, io sono Flemmario e con molto rispetto anche io trovo la tua persona estremamente affascinante, al di là del tuo nome che costituisce un bieco gioco di parole e dovrebbe farmi capire che forse tu sei avvezza al meretricio. In ogni caso vorrei trovare un eufemismo per rivelarti il fatto che sogno segretamente di mungerti, ma ho paura che questa cosa risulti irrispettosa, quindi non te lo dirò e non farò allusione alle tue mammelle.
6: Andiamo da me?
2: La Madonna, che velocità. Volevo dire, molto volentieri. Grazie, prego, prima lei si accomodi, attento al gradino, mind the step.
6: Oh sì, Flemmario, così, così di più, fammi con la così. Sono la tua. Dai, scoglio il tuo c***o. Dai, Flemmario, così. Sì.
2: Oh, per Giove, una foresta di beep proprio sopra le parole che volevo sentire. Questo censurator è un prodotto deludente. Voglio sentire quelle parolacce perché mi arrapano, se no mi viene il pene moscio.
1: E quando si è felici e arriva l'amore, è il momento di prenderlo in culo dalla vita.
2: Oh, funziona anche su di me. Oh, porca. Volevo farmi una bella scopata. Can. Spero che si sia sentito can.
1: Alla prossima puntata di Black Mirror. Lo schermo negro.
0: Lo Zoo di 105. Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
7: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
0: Nella puntata precedente, il dottor Fanti era stato aggredito da un paziente a cui aveva ucciso la moglie mentre era in sala d'attesa, giocando al simpatico gioco il lancio del bisturi in pancia.
8: Dottor Fanti, si fermi. Il mio nome è Mario Sbilenchi. Mia moglie era Maria Sbilenchi, se la ricorda?
9: Sbilenchi? No, ad essere sincero, no.
8: Eppure dovrebbe, visto che lei l'ha uccisa.
0: Il signor Sbilenchi gli sparò dritto in testa, ad una distanza ravvicinatissima.
8: No! No! No!
0: Ma miracolosamente, il Fanti non morì. Ma rimase tutto strongoloide, un po' handicappino e stortiniello.
10: Dove sono? Chi è lei? Sono rimasto appeso al viso.
11: Che
9: no, senta, non esprima giudizi personali.
11: Ho levato il lenzuolo.
9: Cioè, figa.
0: Doc, Medici Senza Cervello, episodio 2.
10: Dove sono? Chi è lei?
11: Fottiti!
10: Ma come ci permette?
11: No, Fottiti è il mio nome. Sono il dottor Fausto Fottiti,
12: il tuo miglior amico.
10: Ma che cazzo dice? Recuperando un po' di sensibilità, il mio miglior amico è Brugoni della Quinta C.
9: Che è sta roba?
11: Ah, scusi, c'è una goccia di sudore sul foglio e...
9: Che foglio?
11: È il copione.
12: Qua è molto preso male, deve fare dannazione come temavamo.
9: Dannazione. No, non è uno con la laringite, no. Meno Clint Eastwood, dannazione, era come temevamo.
11: Cosa faccio? Tengo il...
9: No, recuperi una parte... Una
12: vada,
9: parziale.
12: Vada.
11: Dannazione, era come...
9: No, che fa? Il telefono lo chiama!
11: Dannazione, era come temevamo!
9: Come temevate? In che senso come temevate?
11: Andrea, ti hanno sparato la testa! Il proiettile ha danneggiato alla...
9: No, vabbè, ma no, cioè, ma vada da un logopedista.
11: Non ho gli occhiali, posso mettere gli occhiali da dottore?
9: Ma non ce l'hai gli occhiali il personaggio, non ce l'ha un paio di lettine a contatto?
11: Vale. Andrea, ti hanno sparato la testa, il proiettile ha danneggiato l'area del cervello adibita a conservare le memorie degli ultimi anni, tranquilla.
9: No, gli ultimi 34 anni di vita.
11: Degli ultimi 34 anni di vita.
9: Impossibile. Mi ricordo tutto. Stavo studiando per l'esame di maturità quando mi sono fatto una sega, una canna e mi sono abbioccato sul divano. Tocca a lei! Che aspetta? Che sta a pescare?
11: È bravissimo, prego. Lui è bravissimo.
9: Sì. È un attore bravo, e lei è l'unico cagnaccio qua, prego.
11: Andrea, posso chiederti in quale anno pensi che siamo?
9: Beh, sì, è il 1990, fra poco iniziano i mondiali. Notti magiche inseguendo un gol.
11: Un'avventura!
9: Ma che cazzo grida? Cosa cazzo grida?
11: È una mia canzone preferita.
9: Ma non se lasci trasportare, è medico!
11: Ah, scusi. No, Andrea, non è il 1990, siamo nel 2024!
9: 2024? Cioè, non capisco. Mi stai dicendo che Raffaella Carrà non è più scopabile?
11: No, adesso la Carrà potrebbe essere uno zombie.
10: No, qui c'è scritto, te sto dicendo che Raffaella Carrà è morta.
11: Mi sembrava più così.
10: Non deve improvvisare.
11: Potesse aprire uno spin-off.
10: Come?
11: Cioè, scusi, Walking Carrà, cioè una roba.
10: No, Walking Carrà.
11: È un'idea autorale che potete usare.
10: No, okay. No. Atteniamoci al piano, che questo era Iuno.
11: Però Walking Carrà spaccava.
10: Molto bene.
11: No, Andrea, ti sto dicendo che Raffaella Carrà è morta.
10: La valvola mitralica.
0: Non perdere la prossima puntata di Doc Medici Senza Cervello, intitolata Raffaella Carrà e lo zombie di Lino Toffolo fanno un 69.
11: Senta, lei è il produttore, perché questa idea di Walking Carrà mi piaceva.
13: Bene.
11: Posso parlarne con lei?
13: No.
10: Categorico.
13: No.
14: Radio 105. Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta

La perfida donna Ruanda continua a nascondere il suo segreto. Tutti cercano di scoprire il suo segreto, ma nessuno scopre il suo segreto. Donna Menisca sta per rivelare il segreto alla serva Straccia, ma cade in un misterioso coma

0: straccia! Serva straccia! Brutta nana scansa fatiche! Dove si è cacciata? Serva straccia!
1: Eccomi, signora! Eccomi!
0: Oggi ho voglia di cavalcare, serva straccia! Presto, vammi a sellare il tricheco stanco!
1: È sicura, donna Ruanda? Fra poco dovrebbe arrivare il notaio Belcongo per la lettura del testamento del dottor Virales.
0: Cretina! Ma non lo sai che io e il notaio Belcongo abbiamo un trascorso anale?

0: Piacciono le pannocchie?
1: No, senta, non ho tempo da perdere, commissario Formentello. Devo tornare a Villa Calabria. Fra poco ci sarà la lettura del testamento del dottor Virales. Vuole venire con me?
0: Potrei farle la stessa domanda. Vuole venire con me?
1: D'accordo, se proprio insiste verrò con lei. Ma non si faccia illusioni, commissario Formentello. Ricordo benissimo che io e lei abbiamo un trascorso anale.
2: Sono complice. Oh.
3: Il segreto.
4: Non abbia paura, se va sdraggia.
5: No, lei è gallese. Questo è un duca gallese.
4: Negro, è negro, fa.
5: Palle, l'ho fatto, ma hai detto che non va bene.
6: Fare un'altra versione.
1: Notaio bel Congo.
4: Donna Ruanda.
0: Notaio bel Congo.
5: Roar, roar.
7: Come roar?
4: Ora che ci siamo tutti possiamo procedere per la lettura del testamento del dottor Virales. Io, dottor Virales, ora vi rivelerò il
3: segreto
4: di Donna Ruanda. Il segreto di Donna Ruanda è...

0: Allora, fratelli, mi ha cercato qualcuno? Sento della suspense nell'aria del Cristo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Scusi, lei chi è?
1: Sono uno che nella serie dice soltanto questo. Potrei farle la stessa domanda.
0: Bello, perfetto. Si vede che non abbiamo i soldi per finire questa merda di serie.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Non era una domanda. Potrei mandarla a fanculo.
1: Potrei fare la stessa domanda.
0: Faccia invece la stessa cosa, si levi dai coglioni.
1: Ah, potrei farle la stessa domanda.
0: Sì, vada a farla da qualche parte, possibilmente lontano dal Cristo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Vada.
2: Vuoi sapere anche tu il segreto di Donna Ruanda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì, ma sto chiudendo. Dicevo, vuoi sapere anche tu qual è il segreto di Donna Ruanda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì. Lo vuoi sapere?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì, ma sto chiudendo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Mi hai rotto i coglioni. E questo non è un segreto.
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Porco.

0: Lo Zodi 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo, in questa serata nella quale, per qualche assurdo motivo, Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. Benvenuti a Doc, medici senza cervello.
2: Dannazione, dottoressa Setticemia, il paziente è morto, morto che più morto non si può. Sento un leggero senso di colpa e mi domando se avrei potuto fare qualcosa in più per salvarlo.
3: Non dica parole, dottor Fanti, non è colpa sua se il paziente è morto. Lo sanno tutti che le operazioni di rimozione dei peli incarniti hanno una percentuale di riuscita bassissima.
2: Grazie, dottoressa Setticemia, lei sì che sa come tirarmi su di morale. La scoperei qua, su questo cadavere diciottenne in piena forma, ma devo tornare immediatamente a casa o mi perderò la prima sega di mio figlio.
3: Vada, vada pure, dottor Fanti, e non si preoccupi. Ci penso io a far trasportare il corpo in mensa.
2: La ringrazio, dottoressa Setticemia.
3: La prego, mi chiami semplicemente dottoressa.
2: La ringrazio, semplicemente dottoressa.
3: Forza! Ora vada! Posso sopportare il peso di aver contribuito a stroncare la vita di un adolescente, ma non mi perdonerei mai se per colpa mia lei si perdesse la prima sega di suo figlio.
2: Allora, le auguro buona serata, semplicemente dottoressa.
3: Anche a lei, dottor Fanti. E mi raccomando, stia attento a non farsi ferire gravemente al cervello da qualche familiare di uno dei moltissimi pazienti di cui ha provocato la morte. Quando esce di qui.
2: Non si preoccupi, deve ancora nascere la persona in grado di...

0: Dannazione. Non ricordo più dove ho parcheggiato la mia BMW Cabrio comprata con gli sporchi soldi delle case farmaceutiche. Ah, sì, giusto. L'avevo messa nel parcheggio per disabili, come al solito.
1: Dottor Fanti, si fermi.
0: Buonasera. Ci conosciamo? No, aspetti, non me lo dica. Mi lasci indovinare. Lei è il presidente della regione Calabria.
1: Sbagliato.
0: Il vicepresidente della regione Calabria?
1: No. Il mio nome è Mario Sbilenchi. Mia moglie era Maria Sbilenchi. Se la ricorda?
0: Sbilenchi? No, ad essere sincero, no.
1: Eppure dovrebbe, visto che lei l'ha uccisa.
0: Ma, signor Sbilenchi, io ammazzo una media di 30 pazienti a settimana. Se dovessi ricordarmi i nomi di tutti, mi esploderebbe il cervello.
1: Mia moglie non era una sua paziente, dottor Fanti.
0: Ah, no?
1: No, ero io il suo paziente. Mia moglie era semplicemente venuta a farmi visita. Ora ricorda?
0: Si arrabbia se dico di no?
1: Lasci che le rinfreschi la memoria. Era ieri pomeriggio. Lei e un suo collega stavate giocando a lanciare bisturi in sala d'aspetto, urlando muori, brutta puttana. Lei ne ha lanciati 18 che sono finiti tutti in pancia a mia moglie.
0: Ah, sì, ora ricordo. La chiatona emofiliaca. Ci hanno messo 6 ore a raccogliere il suo intestino dal pavimento. Che spreco di tempo.
1: Vedo proprio che è divorato dal senso di colpa, dottor Fanti? Per questo ora porrò fine alle sue sofferenze sparandole in fronte da distanza ravvicinatissima.
0: No, la prego, aspetti. Posso spiegarle tutto. Si è trattato di un errore, di un incidente.
1: Un errore? 18 bisturi lanciati in pancia a mia moglie lo chiama un errore?
0: Sì, sì, non volevo colpirla, cioè forse sì, forse volevo colpirla, ma non mortalmente. Ragioni, come potevo sapere che i bisturi fossero così taglienti?
1: Basta con le scuse, è giunta la sua ora. Addio, dottor Fatti.
0: No, no, no.

0: Il dottor Fanti, come in tutte le serie TV che si rispettino, essendo il protagonista, non poteva morire, nonostante un colpo dritto nel cranio. Altrimenti la serie finiva. È logica, cane.
1: Dove sono? Che giorno è? Che fine ha fatto il mio posto di tossicidati?
2: Dottore, dottore, il dottore un po' più figo si è svegliato.
3: Andrea, Andrea.
4: No, stop, stop, stop.
3: Mi senti, Andrea?
4: Stop, no. Stop, stop.
5: No, pure su Arai.
4: No.
5: Ma mi sono trasferito da Netflix.
3: No, vi prego, datemi una possibilità. Mi ha dato il camice, posso fare il dottore? C'è un ruolo quasi.
5: Ma un camice da macellaio, scusi.
3: Vabbè, perché non c'era la mia taglia. Comunque è un ruolo.
5: Ma c'è scritto Conad, che si chiama dottor Conad?
3: L'ho coperto con la penna, non pensavo. Si leggeva soltanto C in.
5: C'è Cinad, se si legge. La coperta O.
3: Ho capito. Potrebbe essere il nome dell'istituto. La prego, non mi mandi via. Cioè. Sono quasi protagonista.
5: Vada, riprendiamo da quando si sveglia quello che è rimasto su tutto antica. Dai.
6: Azione!
3: Andrea! Andrea! Mi senti?
1: Dove sono? Chi è lei? Sono rimasto appeso al viso.
3: Che
5: no, senta, non esprima giudizi personali.
3: Ho levato il lenzuolo.
7: Tutto questo è Doc, Medici Senza Cervello. Prossimamente su Rai 1 e in versione più realistica su Radio 105.
8: State sereni che ad un certo punto arrivo anch'io. Farò la parte del paziente che ha i coglioni in fiamme e la cappella irritata. A presto!

0: Ciao e bentornati nel mondo degli scherzi telefonici di Wender con le voci campionate. Oggi Wender utilizzerà le voci del giornalista Ruottolo. Sentiamo le nuove voci inserite nel suo campionatore.
1: Ah ah! Come vedi a questo? Pronto, signori carabinieri? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Ma quando mai? Avete ragione voi, è un fissiatra. Ce l'hai il titolo abilitativo? No, non ho nulla.
0: Sentiamo la prima chiamata.
2: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?
2: No, chi cava? I carabinieri?
1: Ah, ah! Pronto, signori carabinieri?
2: No, qui è Magni, è sbagliato.
1: Ma quando mai?
2: E quando mai? È sbagliato.
1: Avete ragione voi.
3: Pronto?
1: Pronto, signori Pronto? Carabinieri?
3: Cosa?
1: Pronto, signori carabinieri?
3: Ma va a cagare.
1: Ah, ah!
4: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?
4: No.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
1: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
4: Mi sa che vieni a casa te perché voi hai trombato il caputtano e tomare qui della ludida impestava.
1: Vedi a questo!
4: No.
1: Vedi a questo!
4: Vedi a vedi come ballando! A vedi come ballando! Dai, bravo! Che non ho tempo da qui, dai! Ma lo vedi, prego! Ma no! Vai, voglia!
6: Ogni giorno un vecchio si sveglia e sa che un Wender da qualche parte del mondo sta per alzare un telefono per torturarlo alla morte. Quel giorno è oggi e quel vecchio è... E quel vecchio è... Il signor Cappella.
4: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?
2: Come?
1: Pronto, signori carabinieri?
2: Noi siamo carabinieri?
1: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
2: Ma non ti capisco.
1: Ah, ah!
2: Non vi capisco!
1: Ma quando mai?
7: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?
7: Qua non ce n'è carabinieri, casa privata.
1: Ma quando mai? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico.
7: Non so niente di questo, quel casa mia non so niente.
1: Non vedi a questo!
7: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?
7: No, no, qui è casa privata, non c'è carabinieri.
1: È un fissiatra.
7: Eh?
1: È un fissiatra.
7: Non ho capito.
1: È un fissiatra.
7: Sono un?
1: È un fissiatra.
7: Senti, parlo italiano che non ti capisco.
1: Pronto, signori carabinieri?
7: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?
7: Sì, questa è la seconda volta, qui è casa privata, non ci sono carabinieri.
1: Ma quando mai? Pronto, signori carabinieri?
7: Sì, finiscila e vattene.
1: Nel nostro paese.
7: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?

0: Non ti permettere di avvertire mia madre.
1: Sì.
0: E neanche gli sbirri.
1: Ora chi te è morto e stramorto? Chi cazzo sei?
0: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte.
1: Ma fossaccia da mamma, perché tu tutta la settima tua generazione. Pronto?
0: Ah, ah!
1: Pronto?
0: Pronto, signori carabinieri?
1: Sì.
0: Come ti chiami?
1: Tu hai telefonato a me. Perché mi dici tu chi sei?
0: Ah, vedi, a questo!
1: E non rompi coglione nessuno, fatti i cazzi tuoi!
0: Ah, ah! Avete ragione voi!
1: Stronzo d'uomo!
0: Vergogna!
1: A te tutta la razza della settima generazione!
0: E allora sei nei guai! Questo è
2: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola.
0: Scassa parola.
1: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, John... si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome, cioè,
5: come? È un principe, lei?
4: Mio padre Narciso.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo!
5: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
6: Verrazza è mai da una borraccia.
4: La borraccia non è.
6: Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con un bicazzo in
4: borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
7: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
7: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no, ma no, no, no.
4: E vai alle scampe, gli
5: quelli
4: anfibi.
5: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B, bibite.
5: Le bibite.
4: B, banane.
5: Le banane.
4: B, B, B. Lascia tua sorella fare B. Le B.
5: Bravo. Oh, infatti, si
4: io
5: sa che esistono.
4: Non posso respirare con le bocche.
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio.
5: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
6: C'è il coccodrillo, un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo.
5: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella.
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
5: E
4: ci, ci, ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua!
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna!
5: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
4: Ma è una vergogna!
7: Basta, si
5: spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
7: Il cardamomo.
5: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
5: Giusto,
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
5: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio, come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
8: Però.
4: Però.
8: Però.
4: Però.
8: Però.
4: Però.
8: Però.
4: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Nel Wonderland di oggi chiameremo gente a caso con le voci campionate della famiglia porno.
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
5: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
3: Andiamo.
6: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Production.
7: Ah, bene.
6: Presenta
3: la famiglia porno.
5: Basta, non dire più una parola.
1: Porno. Oh, pronto?
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
1: Ah,
8: ho bisogno d'essere chiamata, sì.
1: Hai bisogno?
8: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai. Tira fuori quel cazzo, lo voglio.
1: Ma mo da qua come faccio?
8: Dammi il tuo cazzo.
1: Da qua non si può da.
8: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
1: Ma sono dove stai tu? Oh!
8: Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo. Ti posso rendere la giornata piacevole?
1: Ah?
8: Vieni, dai. Voglio solo giocare, dai.
1: E poi che ci fai quando giochi?
8: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
1: Ah!
8: Dai, per favore. Così dopo possiamo lavorare tranquillamente e anche meglio.
1: Ma mi vuoi dire dove stai?
8: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
1: Ma se non so dove stai, tu come faccio a dartelo?
8: Dammi il tuo cazzo.
1: Ti ho capito, ma dove stai tu? Oh, pronto?
9: Chi è?
3: Attenzione, anomalia nel sistema operativo, c'è stata l'attivazione automatica di Jürgen.
1: Chi è? Mi avete chiamato, dimmi.
9: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
1: Dove?
9: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
1: Io sono in forma, sì, sono in forma.
9: E ha voglia di incarsi la signorina Elgan, von Huber?
1: Se è bella, sì.
10: Sto per sbarre.
11: Sbroro. Oh, sì, che roba.
1: Ti sei venuto?
9: È in forma, maggiore?
1: Sono in forma, tu ti sei venuto?
9: E ha voglia di farsi la signorina Elgan, von Huber?
1: Sì, ma tu te sei venuto tu!
11: Prego!
12: Pronto?
8: Sì, pronto?
12: Sì.
8: Perché non facciamo qualcosa?
12: Che?
8: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
12: Non capisco, che dice?
8: Ho bisogno di essere chiamata, sì!
12: Che?
8: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai! Tira fuori quel cazzo, lo voglio! Ti faccio licenziare.
3: Il sistema richiede l'aiuto di Jürgen, pronti al lancio.
13: C'è Jürgen, c'è Jürgen, c'è Jürgen.
1: Pronto?
10: Cappella.
1: Pronto?
10: Cappella.
1: Pronto?
10: Cappella.
1: Pronto? Pronto?
10: Guarda il mio castello perché tra poco lo prenderai nella tua bella
1: Pronto?
9: Chi è?
1: Pronto?
9: Chi è?
1: Ma chi cazzo sei tu?
9: Ah, von Huber, bene.
1: Vuoi sapere chi sono io?
9: Venga.
1: Deve dire nome e cognome tuo se sei un signore.
9: E ha voglia di incarsi la signorina?
1: Sei un animale, una sorda e ammalata.
10: Guarda il mio cazzo come...
1: Pronto? Sta morendo.
10: Vai.
1: Grazie soffitti, fate capisci, sì.
10: Sto per salvare.
1: Pronto?
10: Cappella.
1: Chi è?
9: Allora, caro von Huber. Chi è?
1: Tu devi dire chi parla, chi è?
10: Sto per salvare.
1: Che cazzo vuoi?
10: Cappella.
1: Ma che parlo? Sono Cappella, tu chi sei?
11: Sbro.
1: Vaffanculo. Ma si può sapere chi vuoi?
11: Oh sì, che l'ho usata.
1: Vaffanculo, vai.
7: Questo è Wonderland.
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente, il dottor Fanti era stato aggredito da un paziente a cui aveva ucciso la moglie mentre era in sala d'attesa, giocando al simpatico gioco il lancio del bisturi in pancia.
3: Dottor Fanti, si fermi. Il mio nome è Mario Sbilenchi. Mia moglie era Maria Sbilenchi, se la ricorda?
4: Sbilenchi? No, ad essere sincero, no.
3: Eppure dovrebbe, visto che lei l'ha uccisa.
1: Il signor Sbilenchi gli sparò dritto in testa, ad una distanza ravvicinatissima.
4: No! No! No!
1: Ma miracolosamente, il Fanti non morì. Ma rimase tutto strongoloide, un po' handicappino e stortiniello.
5: Dove sono? Chi è lei? Sono rimasto appeso al viso.
6: Che m***o.
4: No, senta, non esprima giudizi personali.
6: Ho levato il lenzuolo.
4: Cioè, figa.
1: Doc, Medici Senza Cervello, episodio 3.
7: Andrea, calmati, ora ti spiego tutto. Due punti.
4: Siamo. No, non cominciamo, la prego. Mille volte abbiamo detto sta roba dei segni d'interpunzione, non li deve leggere.
7: Andrea, calmati, ora ti spiego tutto. Siamo nel reparto Miracolati del Policlinico Santa Forfora di.
4: No, però no, ma non si mette a ride.
7: E mi fa molto
4: ridere. Ma c'è questa attaccata ai dubbi, scusi, che sta per morire più della che de qua. Lei gli scoppia a ridere in faccia. È un po' di partecipazione emotiva. Partecipi emotivamente.
7: Sapevo c'era una santa che si chiamava Forfora, mi perdoni, faccia ridere.
4: C'è anche Santa Foga, se è per questo, scusi.
7: Andrea, calmati, ora ti spiego tutto. Siamo nel reparto Miracolati del Policlinico Santa Forfora di Milano. Tu sei il dottore Andrea Fanti. Ti hanno sparato in testa e hai perso la memoria. Perciò da questo momento sarò io il protagonista della serie.
4: Oddio, mi hanno sparato e ho perso la memoria.
7: Questo l'avevo già detto io, mi sta rubando la battuta.
4: A proposito, chi sei? Il bidello dell'ospedale?
7: No, non sono un bidello, sono il dottor Paolo.
4: Dottor Paolo. E il cognome?
7: Stronzo.
4: Non ho capito, come ti chiami?
7: Io sono il dottor Paolo Stronzo.
4: No, senta, scusi. Lo deve dire bene questo stronzo. Lo deve scandire. Lei si chiama così, Paolo Stronzo.
7: Però io il personaggio lo vedo più
4: non male, lo deve vedere il suo personaggio, lei è cieco.
7: Un Rottermeier, cioè una
4: chi
7: roba.
4: È? Chi è Rottermeier?
8: Silenzio in studio, per favore. Allora, motore partito, dottor Stronzo, Paolo Stronzo. Seconda.
7: Capisce che poi la serie potrebbe diventare un po' quella roba di Netflix che c'è.
4: Scusi, faccia lo stronzo. No, ma faccia lo stronzo, sia stronzo, va bene?
7: Io sono il dottor Paolo Stronzo.
4: Che nome di merda. E ci conosciamo?
7: Sì, Andrea, siamo migliori amici, anche se sono anni che mi trombi la moglie.
9: No, aspetta, mo, questo non è vero, però.
7: Amore, che cazzo, non è finzione.
4: Ma lei da dove cazzo viene?
7: Sto interpretando.
9: Io non ti ho mai tradito perché ti amo tanto.
4: Ma è una finzione, la finzione. Lui è Paolo Stronzo e lei non esiste.
9: Stronzo ci sarai te.
4: È il personaggio! No. Se faccia i cazzi suoi!
9: Non ti fa trattare male da questo stronzo?
4: Non c'è da cucinare due bistecche di vitello.
9: Vado
4: a cucinare. Riprendiamo dalla battuta, quella dei migliori amici. Prego, azione.
7: Sì, Andrea, siamo migliori amici, anche se sono anni che mi trombi la moglie.
4: Ah, davvero? Mi trombo tua moglie? Oddio, cielo! Mi dispiace, scusami.
7: Non ci pensare. Tanto, da quando mi sono fatto asportare volontariamente il secondo coglione, la nostra vita sessuale non è più stata la stessa.
9: Dottore, dottore!
7: Oh, che cazzo urli!
4: Ma che fa, si spaventa, scusi?
7: Madonna, mi sono cagato addosso!
4: Ma l'ha vista arrivata a un chilometro, è un'attrice, siamo in un set di 3 metri quadri. Che si spaventa?
7: Da piccolo ho sofferto di turbe.
4: Ma chi se ne frega! Vada, ripartiamo dalla dottoressa, che è dell'ingresso della dottoressa. Prego, grazie.
9: Dottore, c'è un caso urgente che richiede immediatamente il suo intervento.
7: Arrivito su.
4: Come arrivito? Ma perché arrivita? Lei non deve arrivitare, deve arrivare, giungere. Prego.
7: Arrivo subito, dottoressa.
4: perché è diventato meccanico? Perché è diventato cyborg?
7: Arrivo subito, dottoressa.
9: No, dottor Storonzo, parlavo con il dottor Fanti, non con lei.
4: Con me? Ma io non mi ricordo più niente di medicina.
7: Appunto. E poi io non ho i coglioni. Posso camminare più velocemente.
9: Dottor Fanti, anche se lei non sa più nulla di medicina, le resta sempre il suo intuito. Lei forse non se lo ricorda, ma prima che le sparassero in testa da tipo 3 centimetri, lei era il medico più geniale di questo piano. Una specie di Dottor House, senza le rughe.
4: Davvero? Forse ha ragione. Dopotutto, che male c'è a tentare? Tanto, anche se faccio una cazzata, non muore mica nessuno. Portatemi da questo paziente.
1: Una delle complicazioni più frequenti della prostata ingrossata è la presenza di sangue nelle urine. Nel mio caso, però, arriviamo a parlare di almeno 0,5 litri al giorno. Come faccio a tirare avanti? Ma grazie alle droghe, naturalmente, una passione che condivido proprio con il dottor Fanti, che prima di perdere la memoria combatteva lo stress del lavoro ospedaliero ingoiando anfetamine come fossero caramelle.
4: Ah, ho un mancamento! Forse la ferita alla testa non è ancora guarita del tutto.
9: No, dottor Fanti, è semplicemente astinenza da anfetamine. Tenga, ne ingoi una manciata e si sentirà subito meglio.
4: Sì, mi sento meglio. Decisamente. Beh, vediamo questo paziente allora.
10: Dolore al culo, dottore! Oh, mi fa male il culo, dottore!
4: Beh, una diagnosi elementare, deve trattarsi di emicrania.
9: Il paziente ha 34 anni e è arrivato al pronto soccorso lamentando forti dolori all'ano.
7: Ho capito,
4: no,
7: che...
4: No, il pulsantone, no! Ma che, il pranzo è servito?
7: Mi devo prenotare?
4: Ma no, cioè, lei prevarica, capisce? Vuole imporre la sua diagnosi, prego.
7: Puttana!
4: No, troppo prevaricante! Troppo, troppo, troppo!
1: Non perdere la prossima puntata di Doc, Medici Senza Cervello, intitolata Meglio un gelato nel culo o un culo gelato?
11: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Sta spopolando sul web Sup Tempo VC. Vuoi abbinare la tua pipì al viola? La tua cacca al giallo? Basta attaccarlo alla tua tavoletta e il gioco è fatto. Ricaricabile tramite presa USB.
12: Buongiorno.
13: Sì signora, buongiorno, salve, chiamo da LED SPA. Io ho contattato la vostra società l'altro giorno per una proposta collaborativa riguardo il nostro prodotto.
12: Sì.
13: Praticamente noi abbiamo questo, è un asse.
12: Sì.
13: Che praticamente durante il processo di defecazione dell'individuo che vi siede sopra.
12: Sì.
13: A scelta cambia colore con dei LED all'interno del water. Quindi eventualmente c'è un, non so, facciamo un esempio, nel senso, io lo dico così, una mangiata di legumi.
12: Sì.
13: Quindi che c'è una produzione di feci di colorazione più chiara, il LED va a produrre un'illuminazione calda, così per accompagnare, diciamo, il processo, so, immaginando magari, sì, non so, un'ambientazione festiva, quindi magari abbiamo anche dei piccoli petardi che scoppiano sotto l'asse. E insieme c'è anche una canzone a scelta. Abbiamo notato che la maggior parte dei, diciamo, di quelli che hanno comprato questo asse multimediale hanno scelto la canzone, quella di Vianello, Il Continente Nero.
12: Ah, ho capito, sì.
13: Quindi, nel senso, noi stiamo proponendo questa cosa a un prezzo interessantissimo, poi costa poco, costa 6.000 lire, nel senso, noi vabbè, abbiamo il prezzo vecchio, per gli anziani diamo comunque riferimento ancora in lire.
12: Lei non ci può mandare un'email che semplifichiamo il tutto?
13: Sì, certo. Nel caso, adesso, io nel senso, ipotizziamo adesso così, io vengo lì con il prodotto ad hoc realizzato per voi. Lei una canzone di preferimento, nel senso durante il processo di defecazione? Tipo quella di Paolo Vallesi, La forza della vita durante lo sforzo,
12: ecco,
13: non so.
12: Ma sì, penso che una vale l'altra, adesso dipende un attimino un po' da chi lo riceve.
13: Allora, per lei, gliene regaliamo uno, signora, per lei, guardi. Allora, Paolo Vallesi, La forza della vita.
12: La forza della vita, va
13: ecco.
12: Bene.
13: Mi sa dire di consueto cosa, che alimentazione ha, non so se c'è una mangiatoia in casa o comunque cucina, così almeno io...
12: Dipende, io sono nel mangiare sono molto molto...
13: Non è vegana, eh?
12: No, assolutamente, okay. Io sono praticamente di buona bocca di tutto e di più.
13: Allora io, guardi, le propongo una colorazione ocra, perché mangiando comunque degli alimenti carnacei si va ad acquisire una colorazione più rossa, diciamo. Di conseguenza io le propongo una colorazione in LED ocra, che va comunque
12: da mai. Che arrivo, c'è gente al banco, mi dispiace.
13: Signora, rimandi via che non ce ne frega un cazzo, ascolti. Io comunque le faccio il water con Paolo Vallesi, La forza della vita. Ehi, signora! Ehi!
14: Pronto?
13: Pronto?
14: Pronto.
13: Sì, buongiorno, salve.
14: Ciao.
13: Sì, la sto contattando da LED SPA. LED. Eravamo un SRL, nel frattempo siamo passati SPA perché vanno bene gli affari. Senta, stiamo proponendole una componente sanitaria. So che eravate interessati a questo prodotto. È un asse multimediale, nel senso, io ho parlato con un responsabile vostro, è un asse che praticamente va a sostituire il classico asse plastificato, diciamo, che va sul water, e ha dei LED e della musica che riconosce appunto l'individuo che si siede.
14: Non
13: interessa, perché c'ha anche una ricarica,
14: no,
13: nel senso, non si scarica mai. Senta, facciamo così, le mandiamo un campione gratuito, che io capisco, con voi Meridione funziona così, se fai regali ti ascoltano, se no
14: capito, però
13: fate sempre i saccenti, giusto? Allora dimmi un po', come la fai la cacca, chiara o scura? Oh,
14: si cacca giù, cazzo, sa?
13: Oh, pezzo di stronzo, come caghi, molle o duro, fammi capire.
14: Ma vai a fare in culo, va.
13: Dai, ti metto la canzone qualcosa, ti piace la mamma?
1: Sup Tempo VC, ricaricabile tramite presa USB.
11: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
15: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
8: Che colore siamo dall'altra parte?
16: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
17: Un puffo morto.
16: Ma che puffo, pusciala tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
8: Avevi detto...
16: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
8: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
17: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
16: No. Lì arriva tutto bello.
17: Bello.
16: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò che anche lì diventa lungo.
8: Ah.
16: Sì, perché se hai patito virale qui sulla terra,
8: sì.
16: Lì invece no. Si allunga.
8: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
16: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
17: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
16: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No. Non si mangia.
8: Cosa si mangia?
16: Di tutta minghia.
8: Ma si pagano le tasse?
16: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
8: No.
16: In natura, non so, nel mangiare.
8: Sempre così. Minchia.
16: Sempre minchia, non
8: cioè, è una vita del cazzo.
16: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
8: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
16: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta la donna, perché lì...
8: La puoi trombare?
16: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
17: Cioè come? Cioè?
16: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
8: Ah, è un groviera.
16: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
8: Ah no?
16: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
8: Cioè, la passera in gola?
16: Sì, la passera in gola.
15: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
17: Non sei uno neanche che fuma tanto.
8: Secondo te Paolo è uno che tromba?
18: Ma va, se c'è l'abitudine del del barbiere non può trombare.
8: L'abitudine del barbiere.
17: Guarda, Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
18: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
8: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
18: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
8: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
17: No, è sul lavoro.
8: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
18: Mai!
8: Eh?
18: Mai!
17: Dai, con
18: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
17: Prova,
8: è vero.
18: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
15: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
19: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
18: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
17: Flipstone, famosi Flipstone. Dai, ho fatto tilt col Flipstone.
19: Dai, c'è Freddy.
8: C'è Fred.
18: Fred Mongoose, Fred Buscaglione.
8: Dai, ba.
18: Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam,
19: la moglie, vi.
18: Viva l'Italia. Italia, Italia.
17: Poi c'è anche CCC.
18: C'è Cendrasea, c'è che c'è che va a finire.
19: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
18: Di Saronno, al maletto di Saronno.
15: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
18: Stai zitto.
8: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
18: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
8: Ancora?
18: Eh sì, perché vero, ti sposerai. Dai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
15: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
18: Devono morire tutti i giorni.
8: No, scusa, questa la devi spiegare.
19: Non ho capito.
18: Tu per sposare a quelli dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
19: Sì.
18: E vedrai. Quelli se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
19: Sì.
18: Non vivrà mai con te.
8: No.
18: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollalo.
8: Sì.
18: Vuole il piede.
8: Il piede.
18: La cosa piena.
15: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
18: Guarda, 52 anni.
8: Bello, un da. Scusami.
17: Guarda, cromosoma in più.
8: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
18: Guardi qua.
8: Guarda sua madre.
18: Ha 55 anni, mia madre.
8: Ma sua madre è uguale a lui.
17: Aspetta, se le
18: mia
17: metti
18: moglie,
17: in fila.
18: Mia moglie e mia madre.
17: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
18: Lui. Io.
17: A che età?
18: A 23 anni.
17: Ma perché negli anni 60 sembrano
18: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
17: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
18: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
17: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
8: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
17: Ma non è neanche lui.
18: Ma adesso gli anni passano. Oh, questo naso diventa così.
8: Che cazzo di?
18: A te diventa così.
17: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
8: sì.
17: Pensa a 80.
8: Mamma.
17: 80 si sfascia, avanza il testo.
8: 80
17: si apre come un sacco.
8: Come le candele.
18: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazzo, possibile.
8: Vaffanculo. Cosa?
18: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
8: Ma che cazzo?
18: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
8: 40 centimetri?
18: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
17: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
18: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, ma sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
17: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
18: A tirare la nave piena di terra rossa.
17: Hai capito? Allora, a 65 anni
18: sta parlando adesso lui.
17: Deve andare a Taranto.
8: Grazie maestro.
17: Grazie.
8: Io ho visto la luce.
18: Hai visto la luce?
17: Sì. Anch'io, sì.
18: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
20: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
21: È tutto pazzo.
20: This is the zoo. This is the zoo.
22: Vai, dai!
1: Lo Zoo di 105 presenta. Hi.

0: Orso, vecchio orso, posso usare questi gavettoni?
1: Lascia stare i miei goldoni da pecora, nipotana!
0: Uffa, vecchio orso, è il compleanno di Peter, volevamo solo giocare un po'.
1: Ehi, giocare un po' la voglia tuo padre, eh? Quello che sbroffava sulla ruota della fortuna.
2: Attenzione, liberate le rampe dei marciapiedi, sta per entrare in scena il giovanotto cappato.
3: Vecchio orso, come stai? Non mi fai gli auguri?
1: Gli auguri li vai da tua madre, eh? Quella che spegneva le candeline squirtando.
0: Dai, vecchio orso, e portaci al ristorante a festeggiare.
1: Ristorante l'ho da tua nonna, eh? Quella che se la faceva mangiare da tutto il paese.
3: Mamma mia, quanto sei taccagno, vecchio orso. Non hai un po' di cuore, che cazzo?
1: Un po' di cuore l'ho da tua sorella, eh? Quella che pompava il sangue con la figa.
0: Dai, vecchio orso, e portaci fuori a festeggiare. Fare tutto quello che vuoi.
1: Tutto?
0: Tuttissimo, promesso.
1: Ok, vi porto fuori a festeggiare se tu tagli la lingua a Peter.
0: Ok.
1: Lingua no, lo va di la tua sorella, quella che facevo 69 con slot di Goonies. Bastardo.
0: Io ho mantenuto la mia parola, vecchio orso, ora tocca a te.
1: E va bene, mignotto delle nevi, salite sul trattore che andiamo, dai. Dai, mongo, sali. E parti. Cazzo, non funziona. Niente, sta trave non parte mai, oh.
0: E come mai?
1: Non lo so, forse non c'è più olio nel motore.
0: Ma come diavolo hai fatto a finire l'olio, vecchio orso?
1: Non prendetela con me, nipotana. Non è colpa mia se la nonna di Peter ha il culo di carta vetrata. Per scoparla l'ho usato, capito?
2: Poverino, il giovanotto cappato è molto triste per aver saputo che la sua nonnina si fa lubrificare il culo con l'olio da trattore. Per fortuna, il nostro Peter può ritrovare la felicità sapendo di avere un bel cazzo grosso. Ovviamente solo nella scenetta.

0: Arts 105 Zoo, only for you.
1: Questo programma è offerto da
2: Ceri e Candele Tommaso Monconi, fiamma divina da generazioni. Non essere rigido, su col morale. Ceri Monconi al tuo funerale.
3: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
4: Bentornati qua su Radio Maraia, io sono Padre Pollo e prima della pubblicità abbiamo parlato appunto di questo argomento, di quei bottoni scuri che le signore ultimamente hanno sul petto e che sta portando, diciamo, un po' Satana nel corpo dei cristiani. Voi cosa ne pensate? Parliamone in questo momento tutti insieme, abbiamo aperto le linee telefoniche e sentiamo cosa ne pensano i nostri Cristo ascoltatori.
5: Allora, non devono dire che poi quando qualcuno se passa una con una minigonna che si vede la mutandina, parliamoci chiaro, quello si altera.
4: Ho capito, però giustamente lui si può anche alterare con se stesso, ma non deve né fare versi,
5: vede,
4: né fare fischi.
5: Si vede una donna che c'ha che gli è senza reggiseno, e si vede tutto, è la stessa cosa, Padre Po.
4: Secondo te, adesso che tu sei donna, che magari puoi confermarmi,
5: io
4: questa
5: sono
4: cosa
5: al contrario.
4: Se una donna, adesso questo sono, me lo dici tu,
5: allora le donne si devono vestire adeguatamente.
4: Ok, quindi tu mi dici che se una donna si veste con la minigonna che fa vedere un po', diciamo, le gambe,
5: tutto,
4: o un reggiseno o senza reggiseno, cosa significa?
5: Significa che provoca l'uomo.
4: Lo fa apposta secondo te?
5: E gli piace provocare.
4: Ok.
5: Io me la penso diversa. Io quando si usavano le minigonne, io mai messo le minigonne,
4: mai.
5: E tuttora mi vesto adeguatamente, sia quando ero signorina sia adesso. Non vado cercando di provocare un uomo, perché se lo voglio me lo vado a trovare.
4: Io a questo punto, per queste cose così che sono rimasto un po' traumatizzato, direi queste tre parole, che è un gergo del santo Hocus Pocus, che...
5: Ma certo,
4: che era,
5: certo, non è...
4: Era amico di Mosè.
5: Non siamo... Padre Po,
4: sì.
5: La donna si deve vestire adeguatamente.
4: Va bene, va bene. Quindi insieme diciamo Hocus Pocus.
5: Ecco, certo.
4: Bao.
5: Bao.
4: Cibao.
5: Bao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Cibao. Bao. Cibao. Bao. Cibao. Bao.
4: Ci bao.
5: E poi?
4: E poi amen.
5: Amen.
4: Io ti benedico anche per questa giornata che abbiamo trascorso insieme. E adesso io sento che hai qualcuno in casa.
5: Sì, certo, sì, è venuta una mia amica.
4: Va bene.
5: Che le figlie, con mia figlia sono andate all'asilo insieme.
4: Sì.
5: Sono andata alla scuola insieme. E quindi ci è rimasta l'amicizia.
4: Allora io salutami tanto questa tua amica.
5: Ricambia.
4: Salutamela tanto e adesso io
5: grazie.
4: Ti lascio andare in pace e ci sentiamo poi un altro giorno.
5: Se senti a Papa Francesco me lo saluti.
4: Certo, non ti preoccupare.
5: E gli dice bau. Com'è?
4: Cibao.
5: Cibao,
4: brava, benissimo. Ciao Domenica.
5: Ciao, tante belle cose.
4: Ciao, è sempre un piacere parlare con te.
5: A me pure. Un abbraccio.
4: Un abbraccione forte. Ciao Domenica, ciao.
5: Ciao.
3: Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura.
6: Radio 105.

0: Caro diario, eccoci qua a parlare un po' della mia quotidianità. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, hai mica visto la mia camicia con le iniziali? Quella azzurra che mi ha donato mio padre. Quella costosissima fatta su misura a Napoli dal sarto più famoso del mondo. Quella che uso nelle occasioni specialissime.
1: Dici questa che sto usando per pulire gli schizzi di feci fluide da dentro la tazza del cesso?
0: Ma amore, ma che ti è passato per la testa? Ma non potevi usare uno straccio? La mia preziosissima camicia! Ma poi, scusa, ma sei andata a prenderla apposta dentro il celofane all'armadio? Lo hai fatto apposta!
1: Ehi, Zirgodov! Modera la voce che altrimenti ti pianto uno spazzolino nella giugulare. Poi mi accendo una sigaretta mentre ti fisso seduta sul water durante il rantolio dissanguatorio che ti trascina all'inferno.
0: E la Madonna! Che forza descrittiva e che incredibile sete di sangue atta alla risoluzione di piccole scaramucce familiari.
1: Senti, Morfoz, ho finito tutte le tue mutande e tutte le tue magliette di Abercrombie. Con cosa cazzo lo pulivo il cesso?
0: E con gli stracci della Lidl, no?
1: Ma sei fuori? Li ho appena comprati, sei proprio uno sprecone di merda. E poi fai tutto questo cinema per una camicia del cazzo che ha più di 10 anni. Ma rifatti il guardaroba e non ci rompere i cazzi.
0: Ma è roba mia! Tu non puoi fare tutto ciò che ti pare con le mie cose, non è giusto! E se io prendessi un tuo maglione a cui tieni e lo usassi per asciugare la macchina dalla brina?
1: Che copione!
0: Ma in che senso? Non colgo...
1: Avevo preparato vicino alla porta il sacco dei tuoi maglioni per tenere calde le ruote della macchina, così quando esco dal box non fanno rumore. Sai quel cigolino? Gne, gne, gne, gne, gne, gne. Minchia che nervoso mi fa venire! Gne, gne, gne, gne, gne, gne.
0: Ma sei stronza! E io che cosa mi metto oggi? Fa un freddo della Madonna!
1: Oh Madonna che finocchione! Sempre a pensare ai vestiti! Cazzo sei, Dolce Gabbaudo?
0: Gabbana.
1: Ah, vedi che te ne intendi, culattone.
0: Ma che cazzo?
1: Ma dov'è finito il super macho sciattone del quale mi sono innamorata? Il vero uomo che doveva chiamare il chirurgo una volta ogni 2 mesi quando doveva cambiare le mutande? Dove si è nascosto il nemico della moda che dava fuoco ai centri commerciali a Natale per protestare contro il consumismo? Dove si è cacciato il violentatore seriale che pretendeva pompini negli ascensori affollati solo coperto da una sciarpa di paglia?
0: Senti amore, non lo so, non sono io.
1: Uè, ma cos'è sto tono sconfortato? Ci sei rimasto male veramente?
0: Un po' sì, ci tenevo a quella camicia.
1: No, dai, non piangere. No, dai, basta. No, dai, basta. Oh, smettilo, ti distacco le retini con una testata.
0: La Madonna, che incredibile mancanza di sensibilità.
1: Dai, oggi andiamo da un mio amico e compriamo vestiti nuovi. Basta che la smetti di piangere. Cazzo di staglio e olio.
0: Va bene, grazie amore. Ma adesso che metto per andare all'appuntamento?
1: Dai, ti presto qualcosa io.
0: Ma...
1: Zitto, ho detto che ti presto io i miei vestiti.
0: Ma... Hai capito, caro diario? Beh, quando ci si mette cosa fica è proprio cattiva con me. Però poi si fa la pace e lei sa sempre come risolvere i problemi. Purtroppo... Beh, quando ci si mette cosa fica è proprio cattiva con me. Però poi si fa la pace e lei sa sempre come risolvere...

0: veste. Cosa fica mi ha portato da suo amico a prendere vestiti di occasione? Un profanatore di tombe. Adesso ho dei bellissimi completi anni 60-70 originali. Unico problema è lo sciame di Mosconi che mi perseguita ovunque, cazzo.
1: Oh, basta! Oh, basta!
0: Oh, vai via!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dove abita Ennio?
3: Pronto, salve, sono Bartolomeo Bartolini.
1: Bartolomeo Bartolini?
3: Sì, sì, sì.
1: Chi sei?
3: Sono lo spedizioniere. A me è arrivato un pacco. Sì, a me è arrivato un pacco a suo nome.
1: A mio nome? A
3: sì,
1: mio nome?
3: C'è scritto
1: nome decide, Ennio con la doppia gn.
3: Esatto, c'è scritto Ennio con la doppia gn, Reggio Emilia.
1: Che cosa c'è dentro?
3: Allora, ci sono delle pilloline blu, c'è scritto Viagra. Non so cosa sia. Aspetti che lo apro, aspetti che lo apro.
1: Dimmi che cosa vuoi dirmi.
3: Aspetti che lo apro, un secondo.
1: Apri.
3: Un attimo. Allora, qua ci sono due. Ci sono due sacchettini.
1: Due paline blu.
3: No, ci sono due sacchettini. Sì, in uno ci sono le pillole di Viagra.
1: Ma le paline per murare, sono le paline per murare.
3: Esatto.
1: Ma non ce l'ho mica bisogno io le paline per murare.
3: Poi c'è dentro una bambola gonfiabile. C'ha due tettoni incredibili.
1: Non è la roba mia, porca la...
3: Allora aspetti, le passo il direttore Bruce Banner.
1: Bruce Banner.
3: No, Bugs Banner. Glielo passo fra esattamente
4: Pronto, buongiorno signor Ennio, come sta? Buongiorno, sono il direttore delle porte.
1: Mi fa male la schiena.
4: Benissimo, senta, sono il direttore delle poste di Reggio Emilia. Qui abbiamo questo pacco che noi adesso non sappiamo a chi darlo, perché ha l'indirizzo di casa sua.
1: Non è roba mia. Io non le uso le palline per murare.
4: Scusi se le faccio una domanda, ma magari lei non riesce più a avere un pene eretto e quindi prende le pillole.
1: Ma sono più duro io di un toro. Ma che la
4: complimenti, quanto? Lo ammetta che lei ha dei problemi al pene, non c'è problema, sa.
1: Ma sorella c'ha problemi alla testa.
4: Come ha 80 anni.
1: Quasi tutti i giorni con la vecchia.
4: Ah, lei va.
1: Mia, lei la muro in tutte le maniere.
4: Ma è sua moglie o è un'amica così?
1: È una donna del paese. Si fa murare.
4: Ma glielo mette dentro oppure solo seghe?
1: Ma che cosa gli devo mettere dentro, che cosa?
4: Ma lei scusi,
1: Nella bastarda.
4: Ah, ok, quindi la vaselina che c'è nella scatola è...
1: Ho capito,
4: però dico, nella scatola c'è anche della vaselina che usa con questa vecchia per burare, giusto, no?

0: Bene, bene.
1: Glielo mette, glielo mette.
0: No.
1: Ma la vaselina serve per metterglielo nel culo, signora, capito?
0: No, porca la puttana, non so dove è andata mia sopra, è andata mia sopra che ha detto che si faceva male il culo, ma porca...
1: Le passo
0: il bastardo.
1: Le passo il garzone che è Bruce Lee, glielo passo subito.
0: Bruce Lee.
1: Deve avviare meglio. È Bruce con la B, Bruce.
0: Bruce Lee.
1: È come Bruce Wayne. Però è sì, Bruce Wayne o come Bruce Willis oppure Bruce Springsteen.
0: Passamelo.
1: Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen.
2: Nella prossima puntata.
0: Glielo metto nel sedere, è andata via che gli faceva male il culo, gli faceva male il culo.
1: La madonna che...
0: La faccia sotto un toro, porca la...
2: Dove ha...

0: 105. Lo Zoo di 105. Spot, spot.
1: Amico che vendi le corna su eBay, vuoi arredare con gusto il tuo bilocale in condivisione con 7 famiglie cinesi e un polacco in Erasmus? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore posto su una chiatta di bidoni galleggianti per non pagare le tasse. Troverai offerte a prezzi interessanti come pratico contenitore per aria in acciaio inossidabile a 45 euro, vasca da bagno ribaltabile 2100 euro, nani da giardino più nane da giardino per orgia di ceramica all'aperto 340 euro al pezzo, e la misura dei cazzi la scegli tu. Set di tovaglioli in tessuto con pulsante on off, accendi e spegni a euro 22. Lavastoviglie karaoke 450 euro e le basi MIDI le fa Giovanni Allevi. Delizioso quadro con mappa della metropolitana di Terni 22 euro. Esclusivo telomare in plexiglass a 89 euro. Nastro adesivo più nastro isolante più una stronzata qualunque alla cassa 6,30 euro. Antica libreria in noce su pattini radiocomandata a 3200 euro. Posa cenere con soppalco praticabile 68 euro. E adesso speciale lista nozze. Deliziosa bomboniera a forma di cisterna in ghisa da 9000 litri a euro 2500. Copri sedile per auto con finte macchie di sperma per far vedere a tutti che sei uno che ciula a 5,99 euro. E con 2 euro d'aggiunta una manciata di peli di figa con piattola. Lampada UV trifaciale a batterie ricaricabili da 1,5 volts a 1234 euro, pile non incluse nella confezione. Pellicola protettiva adesiva per animali domestici 12,20 euro al metro lineare. Appena arrivata, ragazzi, minigogna appoggia coglioni per lavoratori che aspettano le ferie 65,70 euro. E questa settimana visita il nostro nuovissimo padiglione Latitanza, troverai tanti complementi d'arredo ispirati ai covi segreti dei più famosi boss della malavita organizzata. Squali di compromessi come gelatiera per creare semifreddi con urine e feci 340 euro, portapizzini tuborale sterile da ano 8,90 euro, disponibile anche con vivaci colori pastello. Parete attrezzata con bocche e vagine in spugna 15,20 euro, e le prime 10 telefonate 100 grammi di carne Kobe da mettere nel vostro calorifero. Pulsante per autodistruzione riutilizzabile a 11 euro. E ricordate, Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo.
2: Radio 105.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is the zoo, only for you. Una scommessa.
1: Ti faccio una domanda.
0: Sì, allora, sì.
1: C'hai un momento così. Devi fare una scelta, no?
2: Sì.
1: Sei in una stanza.
2: Sì.
1: Devi per forza prenderlo nel culo.
2: Pena la morte.
0: Vabbè, scusa.
2: Pena la morte.
1: Allora, e ti dicono, guarda, scegli tu.
0: Un nano famoso.
1: Hai il mondo a disposizione. Tu devi scegliere una persona.
0: Un uomo con
1: un
0: cui.
1: Un uomo con cui dici.
2: Che te lo deve
0: però
2: pensare.
0: Scusa, valgono anche i travestiti?
1: No, un uomo.
0: Tre stronzi senza limiti. Questo è Scopa Roulette. Scopa Roulette.
1: Cioè, uomo, barba, uomo.
0: Se devo scegliere un uomo da farmi.
1: Figa. Non introdurre così che vomito.
0: Che domanda, tu Fabio?
2: Bolt, scusa. Bolt.
0: Boldi? Scopa Roulette. Scopa Roulette. Scopa Roulette. Paolo Noyes sceglie di scoparsi Bobo Vieri.
3: Eccoci, pronto?
4: Pronto Bobo?
3: Chi è?
4: Ciao, scusa se ti disturbo. Ti sto disturbando?
3: Chi è, scusa?
4: Ciao, sono Paolo di Radio 105.
3: Dimmi.
4: Senti, scusa se mi permetto di essere così audace. Ti chiamavo perché sto cercando di organizzare una competizione.
3: Non sento.
4: Sto cercando di organizzare una competizione benefica.
3: Guarda, devi parlare per queste cose, devi parlare con l'agenzia mia.
4: Lo so, però questa è una cosa piuttosto personale, perché ha sfondo sessuale.
3: Ecco, non ho capito?
4: È una cosa piuttosto personale perché ha sfondo sessuale. Cioè, praticamente io concedo, io sono etero. Però. Pronto?
0: You lose. Marco Mazzoli sceglie di scoparsi Giorgio Mastrota.
3: Sì.
0: Giorgio Mastrota?
3: Sì.
0: Ciao, sono Marco, come stai?
3: Ciao.
0: Tutto a posto?
3: Ciao.
0: Tutto a posto?
3: Sì, certo, tutto a posto.
0: Senti, scusa, sei incasinato?
3: No, dimmi.
0: No, ascolta, cioè praticamente è un po' un casino affrontare sta cosa. Ma cioè, ti posso scopare?
3: Certo, come no, ma volentieri. Aspetta che lo chiedo anche alla mia mamma.
0: No,
3: mamma,
0: no,
3: devi scartare la carta. Guarda, c'è un cretino che vuoi parlare con lei?
0: Ma no,
3: perché è lei che mi gestisce, caro Marco.
0: Ma a me piacciono gli uomini.
3: Sì, ma beh, questo l'ho capito.
0: Vabbè,
3: ma lei che mi gestisce, capito?
0: Passamela, dai.
3: Perché tutto un prezzo. Mia mamma ha 92 anni, imbecille. Dai, testa di cazzo, non è il momento. Ciao.
0: Cosa c'entra l'età?
2: You lose. No, Picozzi no. No,
1: Picozzi
2: no.
1: Picozzi.
2: Ma no, dai, Picozzi. Vabbè, dai, Picozzi.
0: Fabio Alisei sceglie di scoparsi Massimo Picozzi.
5: Pronto?
2: Pronto? Ciao Massimo, sono Fabio Alisei.
5: Dimmi tutto.
2: Come stai?
5: Insomma, in mezzo ai casini, dimmi tutto.
2: Beh, come sempre, ti sto disturbando? È una cosa veloce.
5: No. Dimmi tutto.
2: Ok, senti, io parallelamente al lavoro mi sto interessando di un'associazione benefica di cui i beneficiari sono questi bambini. È una cosa che faccio con l'assessore alle politiche culturali dell'integrazione qua del comune di Milano. Sono bambini, diciamo, delle zone disagiate, Rozzano, San Donato. Sai quei quartieri che erano stati coinvolti nello scandalo dell'amianto?
5: Yes.
2: Esatto, io me ne sto occupando così a livello umanitario. Ho trovato un imprenditore che ha, diciamo, in Brianza questa fabbrica di utensili per la casa, imbuti, forchette, queste robe qua. È un grosso imprenditore pesante, esporta anche all'estero, e lui sarebbe interessato a, come si dice, a dare una grossa cifra per questi bambini.
5: Sì.
2: Però mi ha posto una condicio sine qua non. Cioè, nel senso, devo essere ripreso dal punto di vista televisivo mentre faccio l'amore con un altro uomo. A mia scelta. E siccome io ho un grande rispetto e una grande stima per te, mi sei venuto in mente tu. Lo so che è una cosa molto borderline, però insomma è per dei bambini.
5: Vagamente, forse anche per bambini, mi stai chiedendo un po' troppo, tutto sommato.
2: Beh, insomma non durerà tanto, nel senso, io poi non so, con un uomo non sono mai stato, però di solito non duro tantissimo.
5: No, devo dirti che ho una età sufficiente per non indulgere in sperimentazione alla fin fine.
2: Assomiglia a un no, Massimo.
6: Richiamalo per favore, richiamalo. You lose. Round 2. Fight.
7: Pippo Inzaghi, Pippo Inzaghi.
1: Minchia Inzaghi.
7: Minchia Pippo, Pippo, Pippo.
1: Ci faccio un po' a Pippo.
7: Sai quante volte ho urlato Pippo nella mia vita?
6: Paolo Noyes sceglie di scoparsi Pippo Inzaghi.
8: Pronto? Prendi lì.
4: Pronto Pippo?
8: Chi è?
4: Ciao, sono Paolo di Radio 105.
8: Ah, scusami, sto iniziando allenamento, dobbiamo sentirci un altro giorno.
4: Porca miseria, sei proprio di frettissima?
8: Ciao. Sì, sì, sì. Ciao, sto uscendo, fa allenamento alle 4:30. Ciao. Ma... ciao, arrivederci.
4: Porca
8: ciao,
4: miseria, ciao. Ma non era un'intervista, Non era un'intervista.
8: Beh, dimmi al volo, se no.
4: Sì, sì, al volo. Senti, per beneficenza, ti andrebbe di scopare con me?
8: Sì, va bene, ciao, ciao.
4: Grazie, Pippo, perfetto.
1: Ciao, Pippo, Pippo Inzaghi. Ce l'ho fatta. Pippo, Pippo, Pippo.
6: You win. Scopa roulette, scopa roulette, scopa roulette.
9: Lo Zoo di 105.
10: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
11: Un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, ma attenzione, attenzione, bentornati su Radio Malaya. Per aprire la stagione 2024, oggi in collegamento dal Vaticano abbiamo il Santo Padre. Ciao Francesco.
12: Un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. E a te, Padre Pollo.
11: Grazie, Francesco, grazie. Grazie di essere qui con noi.
12: Grazie a te, Padre Pollo.
11: Senti, ti volevo chiedere, secondo te devo continuare a chiamare la Signora Domenica?
12: Ma assolutamente sì. Hai dato una luce, una speranza a quella donna nana, alta 1,50 m, dal peso di 70 kg. Continua a chiamarla per tanto tanto tempo ancora. E poi è tanto simpatica quando canta.
11: Quindi ho la sua benedizione.
12: Io ti benedico. E vai in pace, Padre Pollo, anche se ti manderei da un'altra parte. E un amen alla Signora Domenica.
11: Grazie, Sua Santità, grazie.
12: Un'ultima cosa, Padre Pollo.
11: Dica, dica pure.
12: Ogni tanto potresti mettermi quella canzone che fa. Bauci bau bauci bauci bau bau, che la ballo sul balcone di San Pietro con una Ceres in mano.
11: Va bene, la metteremo bauci bau. E ora la devo salutare perché dobbiamo collegarci con il primo ascoltatore di questo 2024. Chissà chi sarà, sentiamo, pronto?
13: Finalmente!
11: Come stai? Buon anno!
13: Buon anno pure a te!
11: Come stai, Domenica?
13: Bene, siamo stati un po' influenzati, con raffreddore, però adesso che un po' raffreddata e... ma senza febbre.
11: Bene,
13: febbre
11: sono,
13: non ho avuto.
11: Sono veramente, guarda, sollevato da questo pensiero che avevo. Non ci siamo sentiti per tanti giorni.
13: Infatti sono stata anche con il pensiero.
11: No, ma no,
13: ho
11: tranquillo.
13: Detto, ma non so perché non mi chiama.
11: No, guarda, siamo...
13: non c'è, non lo so.
11: No, no, siamo andati dopo il Natale, siamo andati a Berlino.
13: Ah.
11: Dove c'è il muro, sai, il muro del pianto.
13: Ah, sì, sì, sì, sì, sì.
11: Siamo
13: sì,
11: andati
13: sì,
11: là per pregare davanti a questo muro lunghissimo, tipo che attraversa tutta la città, e quindi abbiamo dovuto pregare davanti a questo muro lunghissimo per quasi 3-4 giorni.
13: No, ho capito.
11: Sì, sì, sì, sì. Come va la dieta? Dimmi un po'.
13: Va bene. Sono 8 kg che ho...
11: Hai perso 8 kg, bene.
13: 8 kg, sì.
11: Bene. E quanto pesi adesso praticamente?
13: 81 meno 8.
11: 70-81?
13: 71, sì.
11: Senti, allora, oggi pomeriggio, verso le 3, sì, arriveranno sì, alla casa del Papa la scuola elementare che c'è qua vicino, e io farò cantare... i cori della chiesa del San Pietro e canteremo insieme questa preghiera che volevo provare insieme a te un secondo per vedere un po' secondo te.
13: Ok, se può, va piacere. Bene.
11: È molto bella, molto bella.
13: Ah, sì.
11: Allora fa così, fa.
13: Solo.

0: Si va così.
1: Aspetto un attimo. Sì.
0: Anna, poi ti chiamo che sto parlando con Padre Pollo. Sono una consapevole di origine salva i giovani dallo sport dell'azione cattolica. Alba il giovane.

0: del Padre, del Figlio e dello Spirito Franco.
1: Santo. Amen.
2: Ciao Domenica.
1: Ciao.
2: Tante
1: belle cose.
2: Anche
1: ciao.
2: A te tantissime. Ciao.
3: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
7: Mission Santina.
4: Nella puntata precedente.
1: Siete tutti disgraziati negri. Negri. Che mi fanno schifo i negri. Ecco.
8: Bene, la puntata è conclusa. Voi la linea. Si vari.
1: Pronto? Ma che sei, scusa?
9: Testolina di merda!
1: Non si sente, è bene?
9: Signora? Pronto?
1: Pronto, dimmi.
9: Sono Alfio, signore, il rumore delle bombe.
1: Ah, sai, perché non si sente bene, vado fuori dalla piramide.
9: Fuori dalla piramide? Signora, c'è qua Poldino che la vuol salutare.
1: E va bene, passamelo allora, Poldino.
9: Un attimo, che sta bombardando, un secondo solo,
1: Sì.
9: Figlia di p***a, come stai?
1: Bene, te? Oh. Come stai?
9: Bene. Cosa sei andato a fare?
1: Sei guarito?
9: Beh, mica tanto, mi è tornato il raffreddore.
1: No, me l'hanno detto che stavi male, sei stato anche all'ospedale.
9: Sai che stamattina sono venuto al lavoro nel sommergibile in scooter?
1: Madonna.
9: Sì, ho fatto.
1: Ma sai che un pezzo non ti vedo? E se sto vado via sempre con Matteo Renzi, Matteo e Luca. Obama, sì.
9: Matteo, Luca, Obama sono due figli di puttana. Comunque, Santina.
1: No, poverini, mi vogliono tanto bene. Mi ha regalato quel telefono, vero Matteo?
9: Peraltro funziona benissimo, abbiamo notato. No, dico, senti, ma però Matteo e Obama si sono infilati nel letto nudi insieme a te, eh? Baldracca.
1: No, ma guarda, ma c'avevano le mutande, c'avevano le
9: mutande. No, ci ha sbagliato, signora, eh?
1: Ma io
9: troione.
1: Non ho fatto niente, vero? Sai sentire, io ero vestita.
9: Sì, però le mani c'hanno i calli adesso, fuori di spippolare i manubri.
1: No, ma io ero vestita, non ho fatto niente, perché se faceva qualcosa li buttavo giù dal letto, vero? E dopo sono stati lì un minuto solo, vero?
9: Signora, a me lo può dire, adesso si anda soli. Aspetta che metto la comunicazione privata. Na. Ok, adesso è privata.
1: No, ma guarda. Fammi sentire. Guarda che loro non hanno neanche mi toccata.
9: Faccia parlare.
1: Hai capito?
9: Zitta. Faccia parlare.
1: E se no prendevano qualche pugno nella pancia o nella testa, gli sfaccavo la testa.
9: Dai, dica.
1: No, sono molto bravi e anche molto buoni. Sono contenta di loro.
9: Tu contenta?
1: Perché io. Sì, io sono molto contenta. Ma sai perché? Perché sono stata anche via con loro e anche con le macchinette sono andata.
9: Dai, signora, siamo sinceri. Se loro avessero pucciato il biscottino nel patatone, lei ci stava, dai.
1: No, non sto sbordando e non sto facendo niente. Perché? Perché io non ho voglia di sbordare, hai capito?
9: Ma se sbordo tutti i giorni una volta con Aldo?
1: Quando c'era Aldo, allora è un'altra cosa. Aldo era il marito, hai capito?
9: Ho capito, però adesso suo marito non c'è più.
1: E dove è andato? Va via con tante donne, lo so.
9: Allora, signora, il problema.
1: Ce n'ha 100.000, una ogni sera. E se non è una ogni sera, ne ha 3, 4, 5.
9: Signora, suo marito non gliel'ha mai detto, ma lui si è risposato.
1: No, e allora perché è venuto Verona a sposarmi?
9: Perché è un bastardo, signora. Io, se vuole...
1: L'aveva già capito ancora prima. Perché aveva la... Cosa c'è la nome? La Geltrude. Bravo, bravissimo. La Geltrude c'aveva. Era una puttana, ha detto.
9: Quella gran puttana, sì.
1: E poi c'aveva sposato anche una da cinese. La cinesina ha avuto Alessandro.
10: Eh sì.
1: Il figlio.
10: Alessandro Cattelan. Cinese.
1: E adesso è senza fare cazzo che vuole. Signora. E se ne fischia di me. Allora, non mi ha più telefonato che più di un anno.
10: La verità, signora, è che si è sposato con un'altra donna e quella donna lì è qua e vuole parlare con lei perché vuole che lei gli dia il divorzio.
1: Guarda, io ho ancora le fotografie qua, sai.
10: Ho capito, ma allora scusi, c'è qua la moglie di Aldo Basso. Che si chiama? Come ti chiami?
1: E che cosa mi interessa se ha la moglie? Prima era sposato con me, dopo l'ha sentito con la cinese, dopo
11: è andato
1: di me,
11: cosa? Ma che cazzo vai dicendo che non ti hai sposato mai? Era una scenetta, era tutto registrato, tutto premeditato. Siete sposati, cazzo dici? Pronto?
10: Grande Poppy, record! Record mondiale!
12: No,

0: Zodi 105.
1: Per la tua pubblicità su Radio Maraia, invia 1000 euro in contanti con solo banconote da 500 che non sono rintracciabili. Alla parrocchia Santo Zostri, in via Adas 27, Torino.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti, a tutti i fedeli. Questa è Radio Maraia, io sono Padre Pollo e ci stiamo avvicinando alla grande giornata del Natale, dove vi aspetteremo tutti quanti in chiesa, mi raccomando, il 24 sera a mezzanotte, la messa che durerà circa 7 ore fino al mattino. Ogni tanto porteremo anche degli aflebi con dentro qualcosa che vi farà riprendere dal coma. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto. Pronto?
3: Ehi, buona!
2: Ciao, come stai?
3: Bene, bene, bene.
2: Sei a passeggio?
3: Stiamo raccogliendo le ulive.
2: Le ulive, che buone che sono. Ah. Bene, bene. Sei contenta?
3: Sì, contentissima.
2: Padre nostro, che sei nei cieli,
3: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Chiama i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Amen. Facciamoci il segno della croce, così siamo tranquilli. L'albero di Natale quest'anno l'hai fatto tu?
3: No, io non lo faccio più, Padre Po, perché cioè il mio marito è morto nel periodo di Natale, il 28 dicembre, quindi
2: sì, mi ricordo.
3: Non me la sento ancora, Padre Po.
2: No, assolutamente. Noi l'albero comunque l'abbiamo fatto, è alto metri, bellissimo, abbiamo andato sui bambini, si sono arrampicati a mettere le luci e anche sotto la pioggia, e poi siamo andati a vedere il presepe dei Kiss insieme al Papa. Bellissimi Kiss, proprio questi artisti di strada che fanno questi presepi con Gesù bianco e nero, molto bello, con la lingua lunga. Hai visto. E poi sai, comunque è un Natale molto difficile questo, perché è un Natale dove la gente non ha i soldi, però adesso dobbiamo svoltare un momento triste, perché dobbiamo essere allegri, perché io questa sera ci sarà una festa di compleanno di questo bambino che compie 8 anni. E allora gli ho scritto questa preghiera che fa così, voglio provarla insieme a te, che fa:
3: bevo sangue di Cristo e sono felice, e poi dopo pregherò. Bevo sangue di Cristo e sono felice, e poi dopo pregherò.
2: Nel nome del Padre, amen.
3: Amen.
2: E
3: senti,
2: dimmi.
3: Ci sentiamo. Chiamami stasera.
2: Un buon raccolto delle ulive.
3: Grazie.
2: Brava, che fai un po' di ginnastica.
3: Sì.
2: Ciao Domenica.
3: Ciao, tante belle cose. Ciao,
2: buon raccolto, ciao.
3: Ciao, grazie, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: E io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
4: Tu conosci solo me?
3: Solo te.
4: Solo me?
3: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
5: Neanche di me?
3: Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
5: Amico mio, Wender è amico
3: quello
5: tuo.
3: Quello è tuo!
5: No!
3: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
5: Cosa dov'è c'entra?
3: Dov'è quella regista?
5: E se vado via io?
3: Nessuno viene.
5: Neanche tu?
3: Io posso litigare con la guerra.
5: Ma gli altri
6: no,
5: non verranno mai.
6: Se va via Marco, tu non vai.
7: L'hai detto anche a me.
3: No,
6: terzo piano. Stai zitto, terzo
3: io
6: piano.
3: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
5: No, tu
3: lui
5: sei
3: è un figlio di zoccola.
5: Tu sei una merda.
3: Lui
5: sei.
3: È furbo.
5: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
3: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
5: sì,
3: lo sai.
5: Sì.
3: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
7: Lui viene, io vado.
3: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
5: no, ma metti che ti dà 10 milioni
3: sì
5: subito. Tu rimani?
3: No,
5: vieni con me
3: subito Wender,
5: che bugiardo.
3: È un figlio di so che sei
5: un bugiardo,
3: sei esa bugiardo, eh?
5: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
3: Chi è questo che è?
5: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
3: Ah sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo fa cazzo.
5: Tu avevi 20 anni?
3: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
5: Ma va?
3: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mi ha detto. Sai che questo è
5: uno schiaffo?
3: Uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
5: Tu a lei?
3: Sì, dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
5: Sì?
3: Sì.
5: Allora sei stato innamorato?
3: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
5: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
3: La sentivo da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
5: Ma ci avevi trombato?
3: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
5: Sai trombare?
3: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Capa e capa di cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
8: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
3: Addio.
8: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
3: C'è una cosa che da bambini abbiamo fatto tutti almeno una volta: prendere il termometro e appoggiarlo su una lampadina o alla borsa dell'acqua calda per alzare la temperatura. Non serviva alzarla tanto, bastava un mezzo grado, da 36,7 a 37,2, per dichiarare di avere la febbre e di non poter andare a scuola. Mezzo grado, mezzo grado, mezzo grado. Soltanto mezzo grado aveva il potere di trasformarci da bambini perfettamente sani a bambini malati e bisognosi di affetto e cure. Una temperatura così piccola, quasi impercettibile, con un potere così grande, incredibile, incredibile. Eppure mezzo grado, soltanto mezzo grado, è quello che, secondo i dati diffusi dalle Nazioni Unite, potrebbe essere decisivo per la sopravvivenza della vita sulla Terra. Il surriscaldamento globale è il principale dei nostri nemici. Entro il 2030, nonostante gli accordi sul clima, la temperatura del pianeta è destinata ad alzarsi di 1,5 gradi, con conseguenze devastanti per l'ecosistema e per l'umanità. Ma basterebbe un altro mezzo grado, soltanto mezzo grado, da 1,5 a 2, per innescare una catastrofe irreversibile, il preludio della fine. Come? Lentamente, ma in modo inesorabile, attraverso fenomeni sui quali non avremo nessun controllo. Ondate di caldo. Oltre il 37% della popolazione dovrà fronteggiare periodi più prolungati di caldo anomalo, soprattutto nelle zone tropicali e subtropicali, con incidenza su anziani, malati, bambini e aumento dei consumi di elettricità per condizionatori e impianti di ventilazione. Siccità. Oltre 411 milioni di persone, molte delle quali nelle zone del Mediterraneo, si troveranno ad affrontare una diminuzione fino al 17% delle riserve di acqua potabile, con ripercussioni su industria, agricoltura, sanità, coltivazioni. Con l'estendersi della siccità, molte zone già colpite da problemi di approvvigionamento d'acqua come Africa subsahariana, sud-est asiatico, America centrale e America latina non avranno riserve idriche per innaffiare i raccolti. Ne conseguiranno carestie, malnutrizione e migrazioni di massa verso zone più temperate. Calotte polari. Durante il periodo estivo, i ghiacci dell'Artico si scioglieranno totalmente, privando del proprio ecosistema animali come foche, balene, pinguini, orsi polari e uccelli marini, e condannandoli all'estinzione. Barriere coralline. Scomparsa totale di tutti i coralli e delle specie animali ad essi collegate. Senza le barriere coralline, migliaia di realtà insulari saranno private di una protezione naturale da onde anomale e correnti erosive. Flora e fauna, estremizzazione o distruzione di habitat naturali con conseguente estinzione del 12% degli insetti, 16% delle piante e 8% dei vertebrati. Un olocausto superiore a quello che ha cancellato i dinosauri. Innalzamento dei mari. Oltre 80 milioni di abitanti delle zone costiere saranno costretti a ritirarsi verso l'interno per non essere parzialmente o totalmente sommersi. Alcuni arcipelaghi verranno totalmente cancellati dalle mappe. Gli accordi di Parigi, attualmente in vigore, costituiscono oggi l'argine più importante al surriscaldamento globale. Ma anche se venissero rispettati da tutti i paesi, è probabile che entro il 2030 la temperatura del pianeta salirà comunque di 1,5 gradi. Senza un'ulteriore manovra globale, saremo ostaggio di mezzo grado.
4: Saremo ostaggio di mezzo grado.
3: Mezzo grado, soltanto mezzo grado, che non deciderà più chi è sano e chi è malato, ma chi vive e chi muore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Porte aperte da Gesù Cristo.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti. Io sono Padre Paul e questa è Radio Maraia, la radio che ha le frequenze che arrivano ovunque, anche sottoterra. Siamo ovunque. Ma adesso sediamoci tutti insieme e ascoltiamo la voce del Signore. Benissimo. E adesso sentiamo subito il primo ascoltatore che vuole confessarsi.
3: Buonasera.
2: Buonasera, signora Domenica.
3: Come stai?
2: Bene. Sono qui al Vaticano in questo momento.
3: Sì, sei a Roma?
2: Sono a Roma, sono rimasto ancora qui dall'ultima volta. Ah. E sono qui a fare un po' di cosine, un po' di lavori. Infatti poi tra poco devo anche andare, che uscirò con Francesco, che lo accompagno, che deve comprare, sai, lui è un appassionato di musica, gli piace comprare i dischi.
3: Ho capito.
2: Aspetta un attimo, perché mi è arrivato un messaggio da lui al telefono. Aspetta un attimo che...
4: Sì. Ciao Padre Pollo.
2: Sì?
4: Quando senti la signora Domenica, ricordati di dirgli che ho pregato per lei.
2: Ah, hai sentito?
3: Oh, che bello!
2: Che caro!
3: Che bello, grazie!
2: Adesso usa il telefono. Aspetta, mi ha mandato un altro messaggio. Aspetta un attimo,
4: Sono sempre io. Mi sono dimenticato di dirti che deve assolutamente pregare insieme a te e di provare le preghiere che scrivi per la Chiesa.
2: Ok. Hai sentito?
3: Sì.
2: È proprio un bravo uomo, guarda, veramente.
3: Guarda, che bello, grazie.
2: Sì, è proprio...
3: Quando me lo vedi me lo saluti, dice che la domenica ha sentito il messaggio e ti ringrazia.
2: Aspetta che glielo mando, aspetta.
3: Ok.
2: Mi dice la signora Domenica che ricambia e che sei stato molto gentile per il messaggio. Ah, mi sta già rispondendo, aspetta che...
4: Digli a Domenica se può insieme a te fare la preghiera che ho scritto io, che si chiama Provocami.
3: Oh, che bello.
2: Sì, allora aspetta, il testo me lo sta mandando adesso. Ah, ho capito quale preghiera vuole fare.
3: Sono felice.
2: Bene. Allora festeggiamo insieme con questa preghiera che fa così, che fa.
3: Spingimi e poi sola toccami finché non abbia soddisfazione. Spingimi e poi sola volami finché non abbia soddisfazione. E del nome del Padre,
2: del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.

0: Bene,
1: che
0: bene.
1: Bella,
0: che bella, bellissima,
1: bellissima.
0: Poche parole però bastano per far capire veramente.
1: È la sensibilità.
0: Sì, quell'uomo è incredibile.
1: Aspetta,
0: che mi ha mandato un messaggio. Scusami,
2: Padre Pollo, ti sto aspettando giù nella Papa Lambo per andare a comprare il nuovo disco dei Metal Belzebù.
0: Adesso arrivo, finisco. Sono al telefono con la signora Domenica e arrivo. Dammi 5 minuti e scendo. Ok.
1: Ok.
0: Ok. Senti, allora adesso purtroppo sarei stata ancora un po' con te, ma devo andare, sai.
1: Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Me lo saluto tanto.
0: Va bene, va bene. Senti, Domenica, ci sentiamo magari in settimana. In settimana ti chiamo.
1: Quando vuoi, io sono sempre qua, io sono sempre a casa.
0: Ma tu alla mattina alle volte ti ho chiamato, ma non rispondi perché sei al supermercato, quindi ti chiamo sempre nel primo pomeriggio, diciamo.
1: Sì, è meglio nel primo pomeriggio, sempre in quest'oraria, perché sono più libera, diciamo.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, meglio quest'oraria, tra le 2 e le 4.
1: Ecco, bravo.
0: Allora ti saluto, io.
1: Ok, ciao,
0: ti
1: tante
0: benedico.
1: Belle cose e buona serata.
0: Ciao Domenica.
1: Ciao.
0: Un saluto anche a te. Ciao.
1: Ciao, grazie.
3: Grazie mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto? Pronto?
3: Sì, salve. Senta, sono Banner. Sono stato là ieri perché sono qua in Calabria, purtroppo forzatamente perché c'ho addosso i federali. E sono stato lì in spiaggia. Ho lasciato lì perché a un certo punto mi sono trasformato, sono dovuto scappare via di corsa. Ho lasciato lì un telomare di Hulk con delle ciabatte verdi.
2: Ah, e a che ombrellone?
3: Ero il numero dell'ombrellone, ma ricordo ero piuttosto in riva.
2: Ah, ho capito.
3: Perché sono scappato via perché era pieno di terroni e io quando sento parlare meridionale vado fuori di testa, quando mi nervosisco poi. Non è che li avete trovati, so che voi...
2: Ma io sono al bar.
3: Lo so, però...
2: Non ci sto io.
3: Accidenti.
2: Devo vedere sotto.
3: A lei è il signore del bar, che forse ci siamo mezzi intravisti, che le ho chiesto un caffè, le mi ha dato l'acqua. Sì, che nella vostra abitudine di dare l'acqua ai terroni.
2: Ai terroni.
3: Sì, no, perché purtroppo io sono stato esposto a... un comizio della Lega, ho subito una mutazione genetica, quindi quando sento i meridionali vado fuori di testa, è più forte di me. Infatti quando mi nervosisco potrebbe non piacerle. Senta, possiamo risolvere il problema del mio telomare e delle mie ciabatte prima che vengo lì? Magari poi mi nervosisco, succede un problema.
2: Ma stiamo scherzando, no? Mi sa di sì.
3: Dai, ma non mi manchi di rispetto, perché poi mi nervosisco, potrebbe non piacerle cortesemente, sai, io questo problema, come le dicevo poc'anzi. So che lei è di temperamento ostile in quanto meridionale, però...
2: Vabbè, devo chiudere perché stiamo scherzando, a me non mi piace proprio.
3: Non lo fa, non mi mette giù la cornetta perché poi mi nervosisco.
2: Va bene.
3: Mi sto nervosendo, guarda che mi nervosisco, mi sto nervosendo!
4: Divoratore di peperoncino del cazzo! È la tua anduia, ficcatela nel culo!
3: Oddio, mi sono innervosito, forse sono stato con un approccio, cioè, provo a richiamarlo che magari...
2: Sì.
3: Sì, no, mi scusi, come l'ho detto prima, ho perso la pazienza, allora, come le dicevo, mi nervosisco, potrebbe non piacerle.
2: Vabbè, io non sto scherzando qua, bello mio. Devo chiudere che già mi stai stressando, non scherzo, me cerco coglioni di meno con mio.
3: Vede, okay, che non tempo lei ha questo atteggiamento, non va bene.
4: Cosa vuol dire cugliunia? Che lingua è? Che cazzo di lingua parli? Terrone! Adesso vengo lì, ti spacco il bagno con un pugno!
2: Buongiorno, dove...
3: Sì, pronto? Sono Banner, ho chiamato poc'anzi, però un signore molto maleducato mi ha messo giù la cornetta in faccia.
2: Guardi, non lo so con chi ha parlato, però...
3: Sì, no, praticamente ho telefonato perché io ho lasciato, come diceva il signore di prima, molto meridionale, ho lasciato il mio sdraio.
2: Guardi che sono pure io meridionale.
3: Lo so, questo è un problema suo, cioè a me dispiace molto, purtroppo non abbiamo avuto tutta la stessa...
2: Ma non è un problema.
3: No, beh.
2: Non so, come si permette? Non so con chi sto parlando.
3: Non faccia così, perché se mi nervosisco potrebbe non piacerle, capisci? Cioè, non faccio il solito
4: terrore, vedi? Adesso ho parlato terrore. Terrore di merda! Come ti permetti a rispondere al milanese così, eh? Anduia! Cosa stai facendo? Stai tagliando la suppizzata, terrone! Adesso vengo lì e ti ribalto la spiaggia nel culo!
1: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. Hey! 105.
0: Lo Zoo di 105.
5: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi, per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte, quando una sillaba fa la differenza.
6: Controllo, siamo arrivati su Archeon. Ora entriamo nell'avamposto.
7: Stiamo attenti. Potrebbero esserci forme di vita aliene.
8: Sono d'accordo.
7: Che diavolo è questo rumore?
6: È un mostro alto 3 metri!
9: E ha 2 bocche!
7: È un alito di merda! Ma cos'è questa puzza? Ma cosa ha mangiato? Bagnacauda! Ma
6: che schifo! Ah.
7: Ma prenditi una cazzo di mentina, mostro!
4: Scusate!
7: E mangiati un Deigam, cazzo! Ma non si può combattere nello spazio con questa puzza!
4: Avete del dentifricio?
7: Ma che hai mangiato, indiano?
4: Aglio, olio e peperoncino!
7: La prossima volta l'olio e il peperoncino metticeli però!
9: Escono dalle fottute pareti!
5: Alien.
10: Sei pronto a conquistare Asgard?
11: Sì, quasi. Non sono proprio in bollissima,
10: E infatti ti vedo pallido, tutto bene?
11: Sì, abbastanza, insomma. Cazzo, c'è un dolore assurdo. Vabbè, dai, andiamo a scassare il guardiano del Bifrost. Prima che impazzisco dal dolore.
10: Sei sicuro che riesci a combattere così?
11: Sì. Abbastanza. Cazzo. Non è che c'è qualcosa. Qualcosa per i dolori.
10: Riesci a combattere così?
11: Sì. Abbastanza. Cazzo. Non è che c'è qualcosa.

0: Loki con l'apostrofo.
1: Dov'eri finita, Ofelia?
2: Sono andata a fare un lavoretto dai Duke.
1: Te l'ho detto mille volte che non devi farti quei due vecchi del cazzo.
2: Non fare il geloso, Winthorpe. Adesso ti faccio rilassare un pochino.
3: Sono arrivato!
2: Vieni, Valentine, c'è sempre un buco anche per te.
1: Oh, Ofelia, sei sempre la migliore.
2: Sarà che sta arrivando il Natale, ma ho ancora più voglia.
1: I $200 meglio spesi della mia vita. Jingle bells, jingle bells.
3: Batti 5, Winter.
0: Una porcona per due. Filmotti e seriotte.

0: Lo Zodi 105.
1: Oggi il Viagra compie 20 anni. Come previsto dalla legge sui brevetti, il suo principio attivo, il Sildenafil, sarà liberalizzato e presto vedremo sul mercato migliaia di nuovi prodotti contro la disfunzione erettile. Ma c'è davvero così bisogno della famosa pillola blu? Pare di sì. Negli ultimi 13 anni nel mondo ne sono state vendute più di 2 miliardi e mezzo, per un consumo totale di 6 pillole al secondo. Sti cazzi, direte voi! Infatti, appunto. Se è molto probabile che ne abbiate fatto uso o che conosciate qualcuno che lo fa, siamo sicuri che non sapete tutto, ma proprio tutto, sulla pillola dell'amore. Ecco dunque 10 cose che forse non sapete sul Viagra.
2: Numero 10.
1: Il Viagra è nato per caso. In origine doveva essere un farmaco contro i disturbi cardiovascolari. Tuttavia, durante il test sull'uomo, un'infermiera si accorse che i vasi sanguigni che si dilatavano non erano quelli del cuore ed esclamò: "Minchia!" Da cui la geniale intuizione.
2: Numero 9.
1: Dal 1998 il Viagra è stato acquistato da oltre 62 milioni di uomini nel mondo. Praticamente un'Italia intera con la ciolla di marmo.
2: Numero 8.
1: Tra i soci di maggioranza della Pfizer, l'azienda che lo produce, figura il Vaticano. Se la Chiesa non è riuscita a moltiplicare i pani, di sicuro ha moltiplicato i pesci.
2: Numero 7.
1: Il Viagra è il medicinale più contraffatto al mondo. L'80% delle ricerche su Google conduce a siti che vendono pastiglie false. Solo in Italia nel 2011 ne sono state sequestrate 50.000 confezioni.
2: Numero 6.
1: Il Viagra possiede un antidoto naturale, il succo di pompelmo. Se assunti contemporaneamente, uno annulla l'effetto dell'altro, producendo acidità di stomaco e meteorismo. Praticamente, volevi farti una ciulata e finisci a gara di scorregge.
2: Numero 5.
1: Il significato della parola Viagra è un mistero. Secondo alcuni, deriva dal termine sanscrito Viagra, che significa tigre. Secondo altri, è semplicemente assonante con la parola Niagara, un suono che promette litri e litri di cascate, ma non proprio di acqua, diciamo.
2: Numero 4.
1: Il Viagra fa crescere le piante. Uno scienziato israeliano ha scoperto che se lo versi in un vaso rende rose, margherite e garofani più sani e freschi, ma le donne comunque continuano a preferirlo con il cetriolo.
2: Numero 3.
1: L'Italia è il secondo paese europeo per consumo di Viagra, seconda solo alla Gran Bretagna e prima della Germania. La città italiana dove se ne consuma di più è Pistoia, che da oggi chiameremo Pistolinoia.
2: Numero 2.
1: Il Viagra aiuta con il fuso orario. Nel 2007 tre ricercatori argentini hanno scoperto che una piccola dose aiuta ad annullare gli effetti del jet lag. Sì, ma solo sui criceti. Bella ricerca del cazzo.
2: Numero 1.
1: Nonostante la sua popolarità, il Viagra è destinato ad essere soppiantato da un prodotto analogo totalmente naturale. Superminchia.it. Oh, ho fatto una marchetta. Sono proprio una testa di cazzo. Durissimo. Queste erano 10 cose che forse non sapete sul Viagra. Per il resto, come si dice a Genova, tenete duro che mollo ci vien da solo.
0: Radio 105.

0: Dosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
12: Oi, eiaculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
11: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi fare!
12: Vieni qua,
11: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
11: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sono preoccupato! Sono preoccupato! Sono preoccupato!
2: Zeus!
1: Sono preoccupato, Dio Pan!
2: Ehi, non si bestemmia!
1: Ma vedi che sei ignorante! Ho detto Dio Pan! Dio Pan! La divinità, quella con i flautini! Lo conosci, dai, anche il nostro cugino di secondo grado! Dio Pan, con la P! La P di Pan!
2: E perché sei preoccupato, nonno Zeus?
1: Perché sono 20 anni! Scusami, sei incriccata la coca nel... il collo. Tirami un pugno in gola. Tirami un pugno in gola. Ammazza che... Perché mi è cambiata la voce? Perché mi è cambiata la voce? Aspetta un attimo allora. Ah, vedi, mi è tornata normale. Te stavo dicendo, penso che sono 20 anni che va avanti la guerra di Troia. I nostri soldati hanno finito la bomba. Tarzan, come sono giocato! Achille è già andato su tutte le furie! E se non li riforniamo subito, quei figli di Troia ci batteranno!
2: Io! Gliela porto io la polverina degli dèi ai nostri soldati! Così diventerò anch'io una dea e potrò finalmente pippare con te!
3: Sono il Minotauro, mi hai chiamato?
1: No, stavo pensando, vedi, sei sempre fai coglione, vuoi un pippotto?
3: No, ti ringrazio, sto cercando di smettere.
1: Non lo so, è un'impresa rischiosa. Nel viaggio potresti incontrare le sirene, Polifemo. O il cartello di Itaca.
4: O il cartello di Itaca.
2: Oh, che dolce che sei, nonno Zeus! Ti preoccupi per me!
1: Ma che cazzo me ne frega a me di te? Di tua sorella, di tua madre, di tua zia, di tutta la tua famiglia. Non me ne frega un cazzo. Per quanto mi riguarda, potresti essere divorata dalla tua stessa vagina. Che in una sera proprio ti prende dal basso ventre e ti ingoia completamente. A me non me ne fregherebbe un cazzo. È il carico che mi preoccupa, sono 600 kg.
2: Dai, nonno Zeus, ti prego, porterò Eros con me. Dai. Ti prego.
1: Va bene, vai. Vai a farti scolpire il buco del con uno scappello di 100 centimetri, stronza. Scusala. Ogni tanto mi nervosisco, ma perché sono tutto giocato.
2: Ah, che bello. Navigare per 6 mesi su una barca di legno tenuta insieme dallo sperma di pavone, senza mappa, senza motore, senza radio e senza bagno. Eros!
5: Trate! Dove lo... Trovo!
2: Cosa c'è, Eros? Soffri il mal di mare?
5: Io no, figurati! È che mi piace da matti vomitare nel buchetto che non intesta i delfini!
2: E dimmi, Eros, come sta andando la guerra di Troia?
5: Ulisse ha costruito un enorme cavallo di legno per fregare i troiani, ma loro hanno costruito un'enorme cicciolina di legno e hanno vinto la battaglia.
2: Allora dobbiamo sbrigarci. Per fortuna il dio del vento Eolo mi ha dato un otre pieno di venti da sparare sulla vela per andare più veloce. Ora lo apro.
5: Ma sono tutte scorregge!
2: Oh cazzo, ha sgommato la vela, che schifo!
5: Attenzione, Pollon, stiamo per entrare nella zona delle sirene. Oh!
2: Ah, giusto! Dobbiamo tapparci le orecchie, così non sentiremo il loro canto.
5: Eccole!
6: Qui è il commissario Mezzo Pesce. Mani in alto, criminali! Lo sappiamo che trasportate droga, arrendetevi!
2: La la la la la la, non ti sento la.
6: Forza, arrendetevi! Ho detto arrendetevi! Ultimo avvertimento, poi apriamo il fuoco!
7: Ha detto fuoco?
8: Ma mi sembra abbia detto fuoco!
7: Mi sa che ha detto fuoco!
6: No! No! Fermi! Basta! Basta, dai, basta! Ho detto stop! Chi vi ha dato ordine?
7: Ha detto pan? No, mi sa che ha detto can.
8: A me sembrava pan.
7: Io sinceramente ho sentito pan.
6: No, ho detto can. Can.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Faccia a faccia.
2: Pronto? Pronto?
3: Ma chi cazzo sei?
2: Non ho capito, scusa.
3: Ma chi cazzo sei?
2: Sono io.
3: Ma te sei ubriaco.
2: Pronto?
3: Cioè, te hai preso delle pastiglie delle quali non hai il controllo. Ed è meglio che ti vai a ricoverare da qualche parte. Ma hai rotto i coglioni! Non farmi perdere tempo che sto lavorando, testa di cazzo!
2: Ma chi sei, scusa, non ho capito io.
3: Sono Davide.
2: Davide chi?
3: Sono Davide.
2: Davide chi, scusa? Davide chi? Io sono c***o, non ho capito con chi sto parlando.
3: Ma va a cagare, pirlone!
2: Sei Davide chi, scusa, non ho capito.
3: Ciucciami l'uccello!
2: Ma scusa un attimo, chi? Non ho capito chi sei. Io sono qui dal notaio, non posso alzare la voce. Chi cazzo sei, brutto deficiente?
3: Ma va a cagare, va, pirla!
2: Ma chi sei? Spiegami, dammi il cognome, dimmi dove sei che vengo a prenderti, pezzo di merda.
3: Ma che cazzo vuoi? Oh, rompi i coglioni!
2: Rompi i coglioni di chi? Ma chi sei?
3: Testa di cazzo!
2: Striscia! Chi sei?
3: A rompere il cazzo alla gente che sta lavorando, testa di minchia!
2: Tu lavori, ma chi sei? Non sei neanche chi sono io, verme schifoso!
3: Ed è meglio che andiamo a fare in culo!
2: Fatti vedere, pezzo di bastardo, fatti vedere chi sei!
3: Ma chi cazzo sei?
2: Chi sei tu per avermi telefonato? Chi sei?
3: Ma chi cazzo sei?
2: Chi cazzo sei tu?
3: Pronto?
2: Chi cazzo sei tu, brutto verme schifoso?
3: Sono Davide. Sono Davide.
2: Davide chi? Dammi il cognome, brutto essere schifoso che devi morire! Pezzo di merda, fatti vedere!
3: Ma va a cagare, va, pirla!
2: Sei, spiega chi sei, scemo di merda!
3: Ciucciami l'uccello!
2: Puttana maledetta, dimmi che cognome hai!
3: Ciucciami l'uccello!
2: Vieni qua che te lo taglio via questo pezzo di bastardo di... Dimmi chi sei, brutto figlio di puttana!
3: Testa di cazzo!
2: Dimmi chi sei!
3: Testa di cazzo!
2: Dimmi chi sei!
3: Sono Davide.
2: Ancora, ignorante, dimmi chi sei.
3: Ma chi cazzo sei?
2: Che cazzo sei tu? Mi hai chiamato tu, brutto schifoso di merda.
3: Se col numero ubriaco.
2: Privato. Schifoso, mi hai chiamato col numero privato. Chi sei?
3: Ma te sei ubriaco.
2: Io? Ma vai a cagare, brutto ignorante, ti vengo addosso in macchina. Dimmi chi sei, brutto schifoso.
3: Sono Davide.
2: Ancora, cognome.
3: Sono Davide.
2: C'è il cognome,
3: sono Davide.
2: Figlio di puttana, cognome.
3: Sono Davide.
2: Figlio di puttana. Figlio di puttana.
3: Ma va a cagare, pirlone!
2: Figlio di puttana, dimmi che come ti chiami.
3: Ciucciami l'uccello!
2: Dimmi come ti chiami, pezzo di merda.
3: Ciao!
2: Pezzo di merda, mi devi dire come ti chiami che vengo a prenderti, ti uccido, schifoso!
3: Ciao!
1: Faccia a faccia. Se anche tu vuoi fare uno scherzo a qualcuno, scrivi a wender@105.net. Scrivi a wender@105.net.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Benissimo, il caso di oggi, come è ormai tradizione, ci regala la presenza dell'uomo più bello del mondo. Il Maradona delle fedine penali, Leonardo da Vinci delle prescrizioni, l'Einstein con la bamba sui baffi, l'unico, inimitabile, il super bellissimo signor...
4: Delinquenzio!
3: Ma chi è questo? Dov'è il signor Infausto? Cosa ha fatto il signor Infausto? Sicurezza!
4: Si calmi, vostro onore. Io sono il cugino del signor Infausto. Mi chiamo Delinquenzio.
3: Dov'è il signor Infausto? Il mio signor Infausto. Dio, che tristezza.
4: Su, su, non pianga, vostro onore. Vuole un pippotto?
3: Un pippotto? Sì, certo. Ma che bontà! I suoi pippotti sono di superba qualità, signor Delinquenzio. Devo ammettere che comincia già a starmi simpatico. Lo faccio anch'io. Ci dica, Ercoglione, qual è la causa che perderà malissimo anche oggi? Cosa fa? Mi prende per il culo, mi scusi? Eh? E allora le do una bella scossa della nostra sedia elettrica!
4: Vostro onore, il signor Ercole non può parlare perché gli ho rubato tutte le consonanti.
3: Un furto di consonanti, ma bravissimo, signor Delinquenzio. Lei è davvero all'altezza di suo cugino. Buon pippotto non mente. Che si è messo a verbale, il querelante non sa parlare ed è un figlio di puttana. Basta frittata di Tarzanelli, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Ehi, tu maschio virile ed etero, sei stufo della fregna? Ma non ti piace il cazzo?
5: Ecco, hai riassunto la storia della mia vita.
3: Vorresti qualcosa che ti permetta di gustarti quei bei piselloni che vedi quando vai in palestra?
5: Esatto.
3: Bene, perché da oggi arriva Gatorade. Gatorade, il primo energy drink che ti arricchiona.
5: Evviva, evviva, evviva.
3: Gatorade, mettilo in culo alla fatica. Bene, bene, bene, bene, bene. Il caso di oggi vedeva il nostro simpaticissimo Delinquenzio accusato ingiustamente da quel budino di scrofe del signor Ercoglione di avergli rubato tutte le consonanti. Ascoltate le testimonianze, annusato la superba bamba dell'imputato, questa corte assolve il signor Delinquenzio con un risarcimento di 16 milioni di euro più un abbonamento a vita a Topolino.
4: Evviva! Giustizia è fatta!
3: Il fastidio aumenta. Allora condanna quello stronzo rotante del signor Ercoglione alle seguenti pene: un anno di reclusione in una bara di gorgonzola insieme al cadavere di puzzola morta di diarrea, obbligo di portare per 16 anni un piercing di merda al naso e al cazzo, e infine obbligo di fare una diretta su Facebook ogni volta che va a cagare. Così è deciso, l'udienza è tolta.
4: Signor giudice, lo scossi!

0: amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi, per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
1: Lord Vader, la Morte Nera è pronta a fare fuoco sulla Terra.
2: No, restringete il campo. Colpiremo le Marche, così impareranno il significato del lato oscuro della Forza.
1: Agli ordini, Lord Vader. Punto su Urbino.
2: No, spostatevi di 30 gradi a sud-ovest.
1: Macerata?
2: Un pochino più a nord.
1: Recanati?
2: Ancora un pochino più su.
1: Falconara Marittima?
2: Troppo! Un pelino più a destra.
1: Agli ordini, Lord Vader.
2: Ecco, fermatevi e fate fuoco appena pronti.
1: Eseguo, Lord Vader.
2: Ammazzateli tutti.
0: L'impero colpisce Ancona.
3: Guarda, Larry! Siamo a Miami! La fica, il mare, le moto d'acqua! Sarà un weekend da paura!
4: Sì, Richard! Ma non mi sento benissimo, mi trema una mano e mi fanno male le dita! Guarda, non riesco a tenerla ferma!
3: Beh, usala con qualche ragazza, no? La farai impazzire con quel tremolio! Vecchio Tesmed!
4: No, non fare lo scemo, mi sento male! Mi tremano anche le gambe! Chiama un dottore!
3: Allora, Doc, come sta il mio amico?
5: Ho una notizia buona e una cattiva, ragazzi. Quella cattiva è che Larry ha riscontrato una malattia rarissima che lo farà soffrire. Quella buona, però, è che durerà solo 3 giorni.
3: Cazzo! Mi dispiace che ti sei giocato il weekend, Larry!
4: Cose che capitano, Richard! Divertiti anche per me!
3: Ci puoi giurare, fratello! Qua la mano! Qua! No, qua! Qua! Mancato! Dai, battici!
4: Dai, mi stai prendendo per il culo, Richard, non ci riesco!
3: No, voglio batterti un 5! Aspetta, ti tengo fermo io! Ecco!
4: Divertiti, eh!
3: Ci puoi giurare, fratello!
0: Weekend con il morbo.
6: Corpo di Bacco! Ci rincontriamo, Jack Sparrow!
7: Ah. Abbiamo un conto in sospeso, Barbosa!
6: Se alludi all'altra sera, non avevo dobloni con me.
7: Fosse solo l'altra sera. È un mese che vai a scrocco.
6: Ma tu cosa c'entri? Al massimo devo dei dobloni a David Jones.
7: Ecco, lo sai che quando lo nomini arriva subito.
6: Ah, eccovi qui. Allora chi mi paga il conto? Quindi anche tu, Sparrow, devi dei dobloni a David Jones.
7: Io ho preso solo 2 grammate.
3: Tu invece, sono settimane che vai a scrocco. E non hai neanche la siga per il Puccino.
0: I pippati dei Caraibi. Filmotti e Seriotte.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
8: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta Forrest Katz.
9: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
8: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
9: Che brutto.
8: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
9: Perché sono nato così brutto?
8: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
9: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
8: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
9: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
10: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
9: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
10: E il tuo?
9: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
10: No.
9: E va a fangù.
8: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
11: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
8: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
10: Forrest, tu sei stupido,
9: sì.
10: Sei ignorante,
9: sì.
10: Però, vabbè, vengo con te.
9: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
8: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
12: È dietro l'angolo.
8: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
9: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
10: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
9: No.
11: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
8: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
9: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
13: Papà, dammelo soldi. Dava dai, subito, dammelo soldi.
9: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: This is the zoo, only for you.
1: Amici politici, gentilissimi ed elegantissimi parlamentari, possiamo farvi una domanda?
2: Io volevo mandare a fare in culo Presidente del Consiglio e tutti i politici, perché mi sveglio ogni mattina a 10 alle 5, esco di casa alle 5 e mezza e ritorno a casa solamente alle 7 e mezza di sera. Mi faccio la media di 140, le volte anche 200 km al giorno. Sono laureato e faccio una vita di merda, tutto per ottenere 1.300 euro al mese. Per alcuni vabbè saranno anche tanti, però per le ore che faccio, che sono alla media di 11-12 ore al giorno, sono una miseria. Ho 26 anni e se devo pensare che devo arrivare a 65 anni, forse 70, mi viene voglia di spararmi in testa.
3: Ciao bastardi, volevo mandare un grandissimo vaffanculo all'Italia del cazzo. Abbiamo politici che hanno 200 anni e continuano a fottersi i nostri soldi. Avete rotto i coglioni, spazio ai giovani, andate a fanculo!

0: rotte i coglioni.
1: Si sono fatti odiare, ridicolizzare, massacrare. Hanno rubato, li hanno condannati, minacciati, ma loro non mollano.
2: Non mollano.
1: Anche perché chi glieli darebbe tutti quei soldi per non fare un cazzo?
2: Loro sono
1: i politici italiani.
3: Ciao belli, sono un odontotecnico, guadagno 7.950 euro l'anno, pago un mutuo di casa, una macchina, una carta di credito e sono pieno di debiti. Grazie Stato italiano, vaffanculo.
4: Volevo mandare un vaffanculo a tutti i politici di merda che prendono 20.000 euro al mese e noi dobbiamo tirare a fine del mese con 1.100 euro e poi non ci danno neanche le garanzie di un lavoro fisso. Vaffanculo a tutti i politici.
1: I politici italiani, degli immortali, strapagati, ladri che noi manteniamo e votiamo ogni anno.
5: Sto ascoltando lo Zoo, è pomeriggio e io sto lavorando. Sono in giro con il mio cazzo di furgone tutto il giorno. Mi faccio un culo così, prendo freddo e guadagno 1.100 euro al mese. E mi ritengo fortunato. I nostri politici ne guadagnano più di 20.000. E non fanno un cazzo. Ci avete rotti i coglioni, ci avete.
1: Questi sono alcuni pensieri di chi come te vorrebbe eliminarli tutti.
6: Ciao, Radio 105, volevo fare un commento riguardo ai nostri cari politici che hanno uno stipendio di 27.000 euro al mese. Facendo quattro conti, se loro prendessero uno stipendio di 5.000 euro, che è più che sufficiente, con i soldi che rimangono per 500 politici, ne fuori 90 milioni e rotti di euro all'anno risparmiati. Quante cazzo di cose si fanno con 90 milioni di euro all'anno? Ciao.
1: I politici italiani.
7: Ciao, sono Marco da Modena. Io prendo 800 euro, ho 25 anni e i politici ne prendono 20.000. In che cazzo di paese viviamo? Ma vaffanculo. Ciao a tutti.

0: Ciao bastardi, io mi chiamo Marco, io vivo con 165 euro, sì sì, 165 euro al mese di pensione di invalidità. Ho 33 anni e non sto trovando uno straccio di lavoro perché nessuno vigila che i disabili come me vengano assunti, che i posti per i disabili vengano effettivamente coperti e non nascosti. Fa schifo, come faccio con 165 euro al mese? Come cazzo faccio?
1: Ciao, sono Vincenzo da Palermo. Guadagno 600 euro al mese, già compreso di straordinario, e la mia fidanzata con due lauree fa la babysitter, non riesce a trovare lavoro. Come cazzo dobbiamo campare, porca puttana. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno, sono Monica, lavoro da 10 anni e guadagno 1000 euro al mese, sono precaria e lavoro 20 ore al giorno quando mi va bene, 7 giorni su 7. E voi politici cosa fate? Siete ridicoli nelle vostre macchine, nelle vostre case, ma io mi preoccuperei se fossimo voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un nuovo avvincente spin-off della serie TV dedicata ai supereroi figli di puttana. Arriva Gen V. V come vagina, V come varicocele, V come vaffanculo, V come la generazione che non ha futuro.
2: Gen V.
1: È un nuovo giorno alla Goloid University School per ragazzi che non sanno combattere il crimine molto bene. E oggi, per i nostri aspiranti supereroi, si prospetta una bella gita scolastica.
3: Che bello, siamo arrivati! Ecco a voi la meta della nostra gita scolastica!
4: Che posto di merda!
5: Che schifo!
6: Sembra in Serbia!
4: La musica finta!
7: Qualcuno sa che cazzo è il pastrami?
8: Mi scusi, professoressa scossa. Credo di esprimere il sentimento di tutti i miei compagni domandandole con la massima educazione e rispetto come mai ci ha portato in gita in un cimitero.
3: Modera il linguaggio, super comparsa, o ti faccio cagare dall'ombelico finché non impari ad allacciarti le scarpe col cazzo. Dovete sapere che questo non è un cimitero qualsiasi, no. Questo è il cimitero dei supereroi.
9: Che posto buono,
10: cimitero, andiamo in gita una volta, Cristo
11: santo. Perdo sempre monopoli.
3: Fai bene a bestemmiare, porco cazzo. Vi ho appunto portati qui per ricordarvi che la vita del supereroe non è tutta rose e mutande sopra i pantaloni e pompini telepatici. Il pericolo è sempre dietro l'angolo e basta la più piccola distrazione per finire con il culo sottoterra. Prendete questa lapide, ad esempio. Super allergico al pepe era uno dei nostri uomini migliori, eppure ora di lui non rimangono che un mucchietto di ossa a malapena scopabili.
8: Ma come? È morto super allergico al pepe?
3: Super comparsa, non dire idiozie. Il superpotere di super allergico al pepe era appunto quello di essere molto resistente alla sua allergia al pepe. Era davvero incredibile a vedersi, quasi non si capiva che era allergico al pepe. No, il poveraccio è morto dopo che gli ho tirato una scossa di mezz'ora perché quel giorno ci avevo davvero i coglioni girati.
12: Ma cazzo, è una schiavista, no, questa è Hitler.
13: Quanto spenderà di bolletta?
3: Ma passiamo oltre. Questa è la tomba del famoso telespastico. Come immagino sappiate.
8: Facciamo un ragionamento.
3: Cioè, io l'ho detto con nonchalance.
8: Sì, tu non ti sei neanche fermato. Telespastico?
3: No,
8: telespastico. Secondo te?
14: Cosa c'è?
3: Questa è la tomba del famoso telespastico. Come immagino sappiate, telespastico aveva il potere di far cadere per sbaglio gli oggetti col pensiero. È morto nel sonno, schiacciato dalla cicciona del piano di sopra con cui stava sognando di fare l'amore.
8: Cazzo,
15: ma che brutto nome.
16: Comunque i grafici non dovrebbero
17: esistere. Prendo il freccia.
3: Qui invece riposano i resti di Capitan Codardo, che si è lanciato dalla finestra dell'ultimo piano per sfuggire all'aggressione di un tenero gattino. Accanto a lui c'è l'incredibile sfigato. Dopo l'incidente nucleare di cui era rimasto vittima, ogni volta che si arrabbiava gli capitavano delle sfighe pazzesche. È morto strangolato dai suoi stessi peli del naso dopo che aveva trovato sua moglie a letto con un gatto nero, pensate.
18: Cazzo, butta fine.
8: Se c'è il gatto, cioè non mi fraintenda, ho paura a domandarlo. Professoressa scossa, ma non ho potuto fare a meno di notare che qui c'è una fossa vuota.
3: Niente, anzi, ottima osservazione, super comparsa.
8: Allora, perché mi hai dato la scossa?
3: Perché sei una merda, super comparsa. Semplicemente perché sei una merda. Ma hai la vista lunga, infatti questa fossa vuota è per uno di voi.
19: No.
20: Giulio, la mia misura.
21: Sono dei leoni.
8: Pronto, mi stai chiamando, devo andare.
22: Volevo essere bruciato.
23: La gamba lunghissima, l'altra è corta, scusami. Qua però sono stato.
3: A volte me lo dimentico, quando lo rifai mi fa sempre... Infatti, per farvi arrivare bene il messaggio, adesso due di voi combatteranno fino alla morte.
24: Io, cerca me, vengo io, sì, ho voglia di provare dolore.
3: No, super masochista, ti ho già messo in banco dietro, porco cazzo, basta favoritismi. I prescelti per la sfida mortale sono... tu e tu. Venite avanti, nome e superpotere.
2: Il mio nome è Super Dio. Possiedo tutti i poteri di Dio, ma a differenza sua, io esisto veramente. Uah!
5: Porco cazzo, è grosso questo, io me ne vado, ciao. Infatti,
6: è così forte che lo bestemmierei.
24: Scusa. Ah, io sono il capitano Acciacco e c'ho male dappertutto.
3: Bene, direi che si prospetta una sfida equilibrata. Che il combattimento all'ultimo sangue abbia inizio.
2: E uno, due, tre.
9: È morto.
5: È morto?
6: È durato pochissimo.
5: Che
6: non mi sono neanche divertito, come gli incontri di Tyson.
2: Ed ora risorgi, Capitana Acciacco.
24: In realtà preferivo rimanere morto.
2: 3, 2, 1. Cassa i miei poteri.
24: Questo brucia. Aia, come brucia.
9: Figa, è morto di nuovo.
6: È morto meglio vivere. Prima però.
5: Almeno un po' di combattimento.
6: Morto meglio pulito. Molto prima.
2: Adesso voglio divertirmi ancora un po'. Risorgi.
24: Basta. E dai.
2: Muori.
24: Lascia.
2: Risorgi.
24: Basta.
2: Muori. Risorgi.
24: Ti prego, basta, non ce la faccio più, voglio morire.
2: Muori.
24: Muoio.
9: Risorgi. Muori. Muori. Risorgi.
2: Risorgi, muori.
6: Questa roba è più scontata di Rocky III, veramente, dai, non si può più guardare.
2: Chi ha parlato?
6: Io sono Super Brusio, dico delle cose ma sottovoce quasi mi piscono.
2: Sei stato tu, super comparsa?
5: No, io c'ho i cazzi miei, sto scrollando Instagram, cioè proprio mi
2: freddo. Diti in culo!
9: A me ricordava Uccelli di Rovo quando il prete inc***a la b***a.
5: Però...
9: A me no, signor giudice, te lo giuro.
3: Anch'io non l'ho mai visto, non so di cosa parla.
24: Dito del sedere.
2: Dito così grosso. Molto più grosso. Dito fuori.
5: Dito dentro. Questo è bello da vedere, eh?
2: Dito fuori. Dentro, dentro.
5: Fuori. È divertente.
2: Dentro, fuori. Dentro, fuori. Dentro,
6: fuori. Scusate, non ho capito se è Super Dio o Super Acqua Jim. Sono arrivato adesso, potresti illuminarmi?
2: Dito in culo!
11: Generazione V. V come vagina, V come varicocele, V come vaffanculo. Prossimamente su Canale 5, al posto della messa natalizia.
2: Dito in culo!
13: Radio 105.
14: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
17: È tutto pazzo.
14: This is a zoo. This is a zoo.
17: È perlizia.
14: Vai, dai!
18: La redazione di Coscia Aperte presenta Scrocchignolo. Scrocchignolo. Settimanale di informazione. A cura di Gigi Trombone.
19: Trombone, ci ho avuto un piccolo incidente di percorso portando in giro i giocatori del Brasile. Mi serve assolutamente una tazza d'eccesso. Vedi se mi trovi qualcuno che bideeggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere. Dai, eh.
20: Pronto?
19: Pronto, eh?
20: Sì.
19: Sì, buonasera, sono Zanfo Zanfagni, dalla redazione di Scrocchignolo Mediaset.
20: Chi?
19: Cosa, chi? Ah, sta leggendo un settimanale. Lo leggo anch'io ogni tanto. C'è pure gente, novella 2000, tu giusto risi e cazzoni. Pronto? Richiama la sciampista, dai. Lei è il cazzo del giornale dei signorini.
21: Sì, pronto?
19: Pronto?
21: Chi è?
19: Chi è? Che sta a rispondere al citofono? Buonasera, do Zanfo Zanfagni.
21: Dica.
19: Dico, da redazione del Scrocchignolo Mediaset. Lei cesseggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere, anche bideggia al limite.
21: Ma che cazzo dice?
19: Che cazzo sta a dire? Sto a domandare qual è il lavoro suo. Lei ci accessi, bagni sanitari, tazze?
21: Lo devo dire a lei?
19: E io, se io lo domando, se lo vuol dire a qualcun altro che per procura me lo riferisce, se mi vuol mandare.
21: A lei non te lo dico che vendo io.
19: Mi vuol mandare un piccione viaggiatore o un altro accello non munito de palle? Con un bigliettino legato a zamma. Ma che cazzo te ridi, Ayoki? Richiamelo. Fabio si chiama questo.
0: Buonasera, sono Romina.
19: Buonasera Romina, sono Zanfo Zanfagni dalla redazione Scrocchignola Mediaset.
0: Dica.
19: Dico, senta, lei sanitarieggia, c'è seggia, gabinetteggia in genere?
0: Lei, mi scusi, non ho capito.
19: Cosa non ha capito?
0: Cosa tra, che mi sta chiedendo, scusi?
19: Lei ci accessi? Gabinetti sanitari, tazze va a merda. Sì, ce l'ha?
0: Ma chi è lei? Mi scusi, ma
19: buonasera.
0: Come si permette di parlarmi in questo modo?
19: Ma come si permette lei di non capire? Io sono Zanfo Zanfagni, produttore sempre, mo. Richiama la stronza che sei imbizzarita.
0: Buonasera.
19: Ma io sono un produttore sempre, ma come si permette di chiudermi il telefono in faccia?
0: È la ditta sì, buonasera, con chi parlo?
19: Ho capito che siete sbaffi. Fate le tazze del cesso, ogni tanto lo sbaffo capita. Basta un corpo del spazzolone e lo sbaffo si cancella. Senta, lei dunque...
0: Senta, perché lei dovrebbe sbattere lo spazzolone sui cancelli? Un attimo, mi scusi.
19: No,
0: perché...
19: che sbatto lo spazzolone sui cancelli? Che sono un luddista, scusi. Ma che c'entra? Mica sono Bakunin. Dico, se c'è sta lo sbaffo dentro al cesso, con lo spazzolone via via. Giusto? Poi lei ci mette lì la mentina, quella della papera che vola. E, e non ci si formano, mancano i batteri, eh?
0: Come preferisce lei? Guardi, insomma, io la secondo, perché l'igiene e la pulizia del bagno è la prima cosa.
19: Esatto, lavamo ser culo. Allora, senta, lei 15 tazze del cesso?
0: Sì, sì, sì.
19: In questo...
0: Tutto il servizio che abbiamo, mica solo le tazze.
19: E il servizio? Che se metteva la magnata dentro al cesso? Che me dà pure posate lì?
0: Le tazze del cesso e tutto il servizio.
19: E che ci sono? I piattini, i cucchiaini d'argento?
0: Arrivederci.
19: Arrivederci di che? Senta, lì sta nozze.
0: Ha sbagliato numero, mi scusi.
19: Ma lei è isterica, scusi, sei tranquillizzi, sei narcotizzi, sei calmi, sei cloroformi. Dico, lei c'ha una tazza del cesso?
0: Sì, ce le abbiamo.
19: Oh, perfetto, a me serve una tazza per cacà.
0: Ecco.
19: No, dico, al giocatore cacà, dopo la pubblicità dei Ringo, si è ammazzato dei biscotti, gli è venuta la sciorta e c'ha bisogno di una tazza per se stesso, quindi.
0: Ma lei cosa vuole da noi, mi scusi?
19: Una tazza del cesso, una tazza per cacà.
0: Venga, venga, abbiamo due sale mostre, non ci sono problemi.
19: Due
0: abbiamo
19: sale mostre.
0: Tutti i tipi che vuole.
19: Ah, quindi voi avete una merdoteca, una cessoteca dentro il negozio. Poi voi tenete, mi scusi, le tenete in cornice o su dei piedistalli? Che fa? Ma che mormora, che è? Sembra di sta messa. Ascoltaci, oh signore. Ma non un cototo cototo. Pronto? Aborigena! Ma dove cazzo m'hai chiamato? In Ambiguaran Perù m'hai chiamato.
1: Buonasera.
19: Sì, buonasera.
1: Sì.
19: Come sta? Sto bene, sì.
1: Bene, chi è che parla?
19: So Zanfo Zanfagni, lei si annunci però quando risponde al telefono. Buonasera. Lei che è Giuliacci, scusi, mi faccia la previsione del tempo, forza.
1: Mi dica.
19: Le dico, lei c'ha accessi sanitari? Lei cesseggia? Gabinetteggia in genere?
1: Scusi.
19: Cosa? Che mi ha fatto?
1: Guardi, lasci perdere, ho della gente, quindi non mi faccia perdere tempo.
19: Ha della gente? Ma che è lei, scusi, un profeta?
1: La saluto.
19: È un capopopolo.
1: Chi
19: è lei? Giovanna d'Arco, Savonarola, chi cazzo è lei che c'ha gente, scusi, un esercito? Che è? Pronto? Pronto Federico il Guiscardo, a Barbarossa!
4: Buonasera,
19: sì, buonasera, lo Zanfo Zanfagni, dalla redazione del Scrocchignolo Mediaset.
4: Sì,
19: volevo, no, voglio.
4: Dica.
19: Perché usare l'imperfetto, visto che io sono somma e perfetto? Senta, lei cesseggia, sanitarieggia, bideeggia, articoli per cesso, tazzeggia al limite.
4: Sì.
19: Sì, ci ha pensato un po', eh? Insicuro nei confronti di se stesso. Vuole che chiami uno psicanalista? Freud? C'ha il complesso di Edipo, lei? Legge la sfinge?
4: È una registrazione, è vero.
19: È una registrazione di che? Che la stanno a intercettare, ma lei è un furfante in poco de buono, eh?
4: Ha sbagliato numero.
19: E come fa a saperlo lei che c'ha la palla di cristallo? Pronto, e l'altra palla com'è? Pelosa, pronto! Ambedi Nostradamus qua, si è messa a vendere i gessi.
17: This is the zoo, only for you. Welcome to the zoo.
22: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Roberto Giacobbo.
1: Amici di Freedom, oltre il cortile, benvenuti ad un nuovo
0: Freedom.
1: Ci stiamo concentrando molto su
0: Freedom.
1: Ecco, sto entrando in un monastero molto spettrale. Come vedete, ci sono delle porte che conducono all'eremo più in alto, dove i monaci del 1300 andavano
0: Freedom.
1: Drone sulle continue interruzioni.
0: Freedom.
1: Che bella porta! Guardatela! Vecchia e coi cardini chiaramente arrugginiti. Segno che non viene aperta da almeno 500 anni. Ma che dico 500? 1000! Anzi, forse 3000!
2: 3000 sono troppi, Robè!
1: Fatti i cazzi tuoi, Omar! Anzi, inquadra bene la serratura, che grazie ai permessi specialissimi che noi di Freedom abbiamo ottenuto, verrà aperta nuovamente dopo 5000 anni!
2: Ma sono troppissimi, Robè!
1: Ma che palle, Omar! Ma te vuoi sta zitto? Anche perché è il momento più arrabbiante della trasmissione, ovvero quando apro una porta vecchia con il permesso specialissimo! Ecco la chiave! Che bella chiave! Ecco, la infilo lentamente e giro. Sento i meccanismi che si muovono.
2: Ammazza, Robè, ma che te stai arrabbiando?
1: Sì, Omar, è una roba da sturbo sta porta. Ecco, si è aperta. Drone sul mio drone.
0: Freedom.
1: Eccoci nelle segrete del monastero. Come vedete, ci sono corridoi piccini e molto angusti. E io che sono alto 3,5 metri, fatico tantissimo a muovermi. Attento, Omar! Seguimi!
2: Aia!
1: Attento, Omar! Che è molto basso qui!
2: Aia!
1: Attento, che qui si scivola!
2: Dove?
1: Qui!
2: Ma che fai, Robè? Aia! Ma che mi butti a terra e bucce le banane?
1: Zitto! Attento, Omar! È bassissimo!
2: Aia!
1: Ecco un'altra porta. Apro. Attento, Omar, stipite.
2: Aia.
1: Seconda porta.
2: Dove?
1: Qui.
2: Aia.
1: Stipite.
2: Aia.
1: Porta.
2: Aia.
1: Droni in spazio angusto.
2: Ma no, Robè, non ci stiamo. Aia. Aia. Aia. Aia. Mi sta a fare la barba. Aia, l'occhio.
1: Attento al drone. Omar.
2: Aia. Aia.
1: Porta.
2: Aia.
1: Seguimi. E attento che si scivola.
2: Ma dove?
1: Qui.
2: Ma che cazzo stai a fare, Robè?
1: Ma nulla, perché?
2: Ma stai a versare l'olio per terra. Pure robusto, buono, il mio preferito.
1: Drone sul gran cazzo che me ne frega dei tuoi gusti.
0: Freedom.
1: Ottimo, amici di Freedom. Siamo in compagnia della nostra esperta di mummioni, la dottoressa Franca Malesperti. Salve, dottoressa.
3: Salve, Roberto. Grazie di essere venuti qui al Museo Egizio di Torino.
1: Belli i mummioni, a noi ci piacciono un sacco.
3: Sì, immagino.
1: Allora, dottoressa, ci dichi, le mummie come si ammazzano veramente? Serve un libro magico o bastano le pallottole? Perché nei film non è sempre chiaro, eh?
3: Ma mi scusi, Giacobbo, ma che sta dicendo? Le mummie sono già morte, sono cadaveri, non ha senso quel che sta dicendo lei.
1: Drone sulla perplessità.
3: Faccia scendere quel drone, pieno di reperti antichissimi qui!
1: Porca troia, si è scazzato un coccio de merda. Meno male, pensa che si scazzava uno specchio.
3: Ma lei è pazzo! Ha appena disintegrato un vaso canopio contenente i resti terreni del faraone Seti III. È un danno inestimabile.
1: Ah sì, eh? Mamma mia, che dispiacere. Ma dai, dottore, ma che mi stai imbarcando le cazzate? Ma che inestimabile, era pieno di polvere, non so cagava nessuno. La gente vuole vedere i mummioni. Ecco, come questo. Guarda che bella mummiona.
3: La metta giù, zio!
1: Guarda, guarda, guarda, la faccio muovere come un pupazzo, guarda. Non pesa un cazzo.
3: No!
1: Ops!
3: No! Ha staccato un braccio a Seti III!
1: Ma sì, ma che gli frega? Se al terzo poi ce ne avete almeno altri due, no?
3: Ma che dice?
1: Drone sulla battuta da figo dei film e lo sclero da pazza della cessa con gli occhiali.
0: Freedom.
1: Bene, amici di Freedom, oltre il cortile. Alla prossima.
0: Freedom.
1: Dicevo.
0: Freedom.
1: Saluto.
0: Freedom.
1: Ma fate un po' come cazzo.
0: Freedom.
2: Non ci rimane male, Robè. È la sigla.
1: Eh sì, una sigla.
0: Freedom. Oh.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Allora, a Mozzoloidi, esatta ora, che ore sono? 3-1! Circa le 3 sono a Mozzoloidi. No, circa le 2 sono a Mozzoloidi. Devo dire la barzelletta.
2: Ogni giorno 54 persone ascoltano Monzoloni. Monzoloni.
3: Temperatura.
4: Allora, ci sono dei momenti tristi. Questo momento è
1: molto... un momento triste. Fa sempre audience, no? Ci sta, no?
2: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. Sentite bene come sfuma le cose.
5: Incominciavo a volare. Volare.
4: Allora eccoci qua, tornati. Una buona giornata a tutti quanti da Mozzoloidi.
1: Wender. Il mitico Wender. E poi c'è anche Squalo ogni tanto. E poi c'è anche il regista.
4: Vai disco.
6: Ma il disco?
4: È vero. Vai. Vai disco sceriffo!
2: E adesso a Monzoloni qualcosa di veramente difficile.
1: Metto punto in lavoro!
2: Monzoloni, il secondo programma.

0: giocano le giuste.
1: Benissimo ragazzi, siamo ciao. Arrivati, siamo tornati come sempre più carichi che mai.
2: Hulk di me, Hulk, Hulk, Hulk, Hulk, carico, carico.
3: A Monzoloni lo sciogli lingua. Vai, bello.
2: Cosa c'è nel buco del banco, nel buco del bici, bici, bici, caradisci, Leo? Ma cos'è che era, non mi ricordo. Cosa c'è nel buco del banco? C'è un buco nel buco del buco. C'è un buco nel buco del cu. C'è un buco nel buco del banco. Spiaci bici, michelo. Spiaci chicci, me la.
1: No, spiaci chicci, chicci, me la, me lo.
2: Spiaci chicci, chicci.
1: Aspetta, eh. Spiaci chicci, chicci.
2: Concentramento, un attimo.
1: Dai, fammelo fare. Spiaci chicci.
2: Spiaci chicci,
1: chicci, me lo.
2: Spiaci chicci, chicci, me lo.
1: Spiaci chicci, chicciamelo. Non riesco.
2: Vai, guarda che ce la fai, vai.
1: Spiaci chicci, me. Spiaci chicci, che ce la. Spiaci chicci, che me la ce l'ho.
2: Spiaci chi mi cade.
1: Ci sono quasi, eh. Ah, spiaci chicci, me la ce l'ho.
2: Spiaci chicci. Spiaci.
1: Eh? Spiaci chicci, camelo. Com'è, l'hai detto
2: spiaci,
1: tu?
2: Spiaci chicci. Non riesco più.
1: Ah, spiaci chicci, chicci, me la me lo.
2: Spiaci chicci, me lo.
1: Schiacci me ce l'ho.
2: Ho vinto, cazzo, ho vinto. Guarda, c'è scritto pure qua, ho vinto. Grazie, mamma.
1: Vabbè,
2: vinto.
1: Ragazzi, noi ci dobbiamo chiudere vinto. Il programma anche oggi. Mi dispiace. Ci sentiamo.
2: Vinto, vinto.
1: A domani, grazie, regia DJ Spine. Io sono Wender.
4: DJ, DJ.
1: Com'è che si chiama il programma?
3: Monzoloni torna.
5: Radio 105.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
4: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
5: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremo unzione, io so resuscita

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono leon. Auz, pure papa dovevo diventare. 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città, gli abitanti

0: Ma porca me! Me cane, me bastardo infame! Perché? Quanto sono giocato! Cosa ho fatto per meritarmi questo trattamento da me stesso? Ah, porco me! Aspetta un attimo, vediamo! Ah, come risolve i problemi la gioca, ragazzi! Non le risolve nessuno!
1: Nonno Zeus! Come mai self-stemmi?
0: Addirittura ha coniato un termine per sottolineare la... Piccola mignottaura! Lasciami in pace! Sono rovanato! L'esercito di Sparta sta bloccando i miei rifornimenti da polverina degli dei! Me ne restano solo 6 kg! Che cazzo ci faccio con 6 kg? Vado a cena una sera, una mattina mi sveglio, mezza faccata e sono finiti, no? Entro stasera l'avrò peppata tutta, me cane!
1: Non temere, nonno Zeus, ci vado a parlare io con gli spartani! Risolverò la situazione così tu mi farai diventare una dea e potrò pippare badilate di bamba con te!
0: Aspetta che ci penso un attimo, fammi pensare. Ma lo fai un po',
1: no?
0: No. Perché?
1: Sei mio nonno.
0: Ah, effettivamente, avevo sottovalutato questo dettaglio. Però sono un drogato. Spero che questa cosa si dimentichi, no? Come farò io?
1: E dai, nonno Zeus, non ti deluderò, sarò un'ottima ambasciatrice.
0: Sì. Tu sei un'ottima bagasciatrice! Ma ormai non ho nulla da perdere. Puoi andare a trattare con gli spartani in mio nome? Perché ti ho fatto la domanda, ti sei offerta? Vedi la droga cosa fa? Chi sei tu?
1: Tua nipote, nonno.
0: Peccato, avevo proprio voglia di un bel po'. Che cazzo ridi? E ridiamo.
1: Grazie, nonno Zeus, non ti deluderò. Parto subito!
0: Perché eri incinta?
2: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te.
1: Ciao Eros!
2: Ciao Apollo, cosa fai di bello?
1: Sto partendo per Sparta, l'esercito sta bloccando i rifornimenti di polverina magica. Se riesco a risolvere la situazione, nonno Zeus mi farà diventare una dea.
2: Vengo con te, così posso dare un occhio alla mia casa Sparta.
1: Hai una casa Sparta? E cos'è? Una villa?
2: No, è un appartamento. Forza, spartiamo! Quando la vita mor.
1: Eccoci a Sparta! Com'è strana!
2: Già, è una città sparticolare!
1: Dovremmo essere vicini al palazzo del re.
2: Guarda, Pollon, quello è il negozio dove lavoravo.
1: Tu avevi un lavoro? Questo sì che mi sorprende.
2: Beh sì, in realtà era solo un lavoretto part time.
1: Eccoci, bussiamo.
3: Sì, cosa volete?
1: Sono l'ambasciatrice del dio Zeus. Vi chiedo ufficialmente di restituire tutta la polverina degli dei che avete sottratto a mio nonno.
3: Ok, va bene. Tieni, è tutta in questo sacco. Addio.
1: È stato facile. Possiamo tornare a casa.
2: Sì, ma passiamo al negozio di musica prima. Voglio comprare uno spartito. Un regalo per la mia spartner.
0: Sono in astinenza, porco io, sono in astinenza.
1: Non disperarti, nonno Zeus. Siamo tornati, ci siamo fatti ridare tutta la polverina degli dei.
0: Oh, che ti metti in domani di Amlenna. La gioia mi fa parlare arabo. Piccola mignotta ellenica, presto, dammela tutta. Anzi, fai canestro nella narice. Guarda come la pallottoli tutte e me la lanci in faccia. Brava, così. Con la bocca vado! Ah! Mi accoltello la faccia così ho più buchi! Ah, che schifo! Raggiro, imbroglio, questo non è polvere degli dei!
1: Ma come?
0: Come un po'! Quella puttana di tua madre, zoccola troia! Ti sei fatta fregare queste zucchero e sono anche diabetico!
2: Fa assaggiare un po'! No, non è zucchero! È aspartame!
0: Non so come reagire. La droga mi ha privato anche dei sentimenti. Mi fai un po' pino?
2: Ma veramente sono Eros.
0: Ma ti puoi drogare con quello che vuoi mentre ti inculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Continua la carrellata di serie TV che hanno fatto la storia, rivisitate con un elemento in più, che il protagonista è sempre e solo Gerry Scotti. Grandi classici come Hazard, Vicky la bambina robot, Supercar, L'A-Team, Baywatch e tanti altri. Un solo protagonista, il mitico ed inimitabile conduttore TV, il nostro Gerry nazionale. Oggi vi proponiamo il G-Team con Gerry Balsmith.
2: 10 anni fa, un gruppo di disagiati mentali vennero condannati da un tribunale anale per aver abusato dei propri cazzi durante un'orgia di massima segretezza. Sono tuttora ricercati, specialmente quello di colore, perché ha un fucile venoso in mezzo alle gambe. Capitanati dall'ex generale Gerry Balsmith, ecco a voi, il G-Team.

0: Derribal, quando hai finito di mangiare quel tacchino intero, potresti venire qui e dirci quale sarà la nostra missione di oggi? Mi sto rompendo il cazzo.
1: Esatto! Ci stiamo rompendo i coglioni! E visto che sono nero e come tutti i miei simili, li ho belli, grossi e venosi, cerca di mollare quel tacchino, oltretutto vivo, e vieni qui!
2: Dai, Derribal, muoviti che il ha il furgone pronto.
1: Murdoch, non si dice brutto ritardato, bianco suprematista. Fottiti tu eri il patriarcato, schiavista, fascista e omofobo. Si dice di colore.
2: Ok, ok, ma di che colore sei? Perché non capisco se sei cioccolato fondente o cioccolato al latte. Hai molte sfumature e questo mi confonde molto. Per questo semplifico tutto con un bel
1: Io questo pazzo schifoso lo ammazzo.
3: Calmi, calmi ragazzi, che cazzo avete da gridare? Stavo finendo di mangiarmi i soliti 50 hamburger per colazione. Adoro i panini ben farciti.
0: Adoro i piani ben riusciti. È questa la tua battuta, Derribal?
3: Sberla, porco, quanto mi dai fastidio. Capisci perché ti chiami Sberla? Perché è quello che vorrei fare con te tutto il giorno. Prendere a sberle quella faccia da coglione che hai.
1: Dai cazzo, Derribal, sali sul furgone che dobbiamo andare in missione.
3: Ma sei stronzo? Cos'è quella macchina da...
1: Si dice nero. È il mio furgone. Come ti permetti di insultarlo? Cane ti sfondo.
3: Io su quella tamarrata da... non ci salgo.
2: Derribal è l'unica macchina che abbiamo.
3: Ma mi spiegate due cosette? Uno, perché siamo sempre pezzenti, nonostante abbiamo risolto milioni di casi? Due, perché se siamo ricercati in America, non ce ne andiamo in Sud America a spaccarci i nasi di polvere e i cazzi con le troie? Tre, perché qui si spara con mitra militari, si ribaltano auto, ci si picchia, ma non c'è mai una goccia di sangue. Dai, cane, siamo una barzelletta.
1: Ma che cazzo di domande fai? Sali su sto furgone o ti ci infilo io a forza di pugni?
3: Su quella merda da n***o. Ci sali tu e sta banda di stronzi. Io mi prendo un Uber e vado in aeroporto. Prendo un bel volo per il Brasile e mi consumo il cazzo con zoccole e trans. Ciao merde, buona vita.
1: Dove vai, pazzo? Ma torna qui!
2: Derribal, non ci puoi lasciare.
4: Sei mesi dopo a Rio de Janeiro.
3: Vado pazzo per i cazzi con il ketchup.
5: Una carrellata di telefilm indimenticabili, interpretati dal conduttore televisivo che nessuno riesce ad odiare, il grande Jerry, Jerry Television, una grande novità di Canale 5.
6: Radio 105.

0: Only a 105. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà? Nigerio.
2: Il segreto
3: di donna Ruanda è
2: Il segreto.
4: Andrò a parlare col sindaco.
5: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Puntata numero 8 del segreto. Nella puntata precedente, il maresciallo Formentello è morto poco prima di dire a tutti il segreto di Donna Ruanda. Ma la domanda che ci facciamo tutti è: quale cazzo è sto segreto? Lo scopriremo in un'altra entusiasmante puntata de Il

0: Qualcuno vuole scoprire il mio
1: segreto.
2: Si calmi, donna Ruanda. Non è l'allarme, è il telefono. Risponda, potrebbe essere importante.
3: No!

0: pronto? Cosa diavolo vuoi da me? Telefono!
1: Donna Ruanda, conosco il tuo
2: segreto.
0: E quindi? Sei solo un telefono! Ora ti stacco la spina per sempre!
1: Idiota, non sono il telefono! Ti sto chiamando col telefono! Se vuoi che il tuo
2: segreto...
1: Dopo un segreto, dovrai darmi 1.000.000 di sterline ungheresi in voucher spagnoli antichi, altrimenti rivelerò a tutti il tuo
2: segreto.
0: Giammai! Non scenderò a patti con un ricattatore. Mai e poi mai e poi mai e poi mai e poi mai.
1: Sei proprio sicura?
3: Corazon salvaje.
0: No, ci ho ripensato. Scenderò a patti con te, ricattatore.
1: Bene, allora incontriamoci a mezzanotte in Portogallo.
3: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
0: D'accordo, ma niente scherzi. Porta i soldi o si metterà male.
1: Testa di cazzo, sei tu che devi portare i soldi.
0: Ah sì? E tu cosa porti?
1: Io porto il callo.
4: Era donna Ruanda? Quelli di Fastu?
0: No, era un ricattatore.
4: E io cosa ho detto?

0: Allora, buonasera, donna Ruanda.
1: Ricattatore, come fai a camuffare la voce anche dal vivo?
0: Non la sto camuffando. Questa è la mia voce. Ho un difetto genetico, la mano è incollata ai baffi.
1: Ecco i soldi. Tu hai portato il gallo?
0: Oh, cazzo, me lo sono dimenticato, è la fretta. Sai, ho una mano sola, l'altra è impegnata che copre la bocca.
1: Cosa? E ora come facciamo a completare lo scambio?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Commissario Formentello, ma non era morto?
2: Potrei farle la stessa domanda, ma non lo farò, perché non sono il commissario Formentello. Sono suo cugino, il maresciallo Sciallomare.
3: Bene, entrega me tuo amore.
0: E cosa ci fa qui in Portogallo? Maresciallo Sciallomare.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Lo arresti, maresciallo Sciallomare. Questo ricattatore vuole estorcermi dei soldi per non rivelare il mio
4: segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda. Conosci il segreto di donna Ruanda? Presto!

0: Intenzionale, sparo! Minaccia, sparo!
1: Calma, calma, te lo dico, te lo dico! Il segreto di Donna Ruanda è...
0: Oh merda! Mi è partito un colpo, proprio quando stava per rivelarmi...
2: Il segreto!
0: Che sfortuna! Senza accento, che sfortuna! Esclamativo, che sfortuna! Lento, che sfortuna! Veloce, che sfortuna! Tengo questa?
3: Tieni questa!
4: Il nome alcanzará, su siete vida, per adorarla.
1: Tranquillo, non mi hai preso!
0: Ah no?
3: Ah, che bravo ricattatore!

0: Lo Zoo di 105.
1: Grandi novità in questa nuova stagione televisiva. Tornano tutti i grandi classici, ma in una chiave molto più moderna. Tutti i vostri telefilm preferiti degli anni Ottanta, interpretati da un solo attore, Gerry Scotti. Classici come Supercar con Jerry Knight.
2: Ciao Gerry, sono Kit, la tua autoparlante.
3: Quella che novità, cazzo. Lo sai che siamo nel 2024 e ormai tutto parla.
2: Adesso accendo il mio sistema operativo.
3: Ma che cazzo sei? Un Atari del 1997? Mamma mia, che povertà! Ti rendi conto che la Capture di Alizei è più tecnologica? Mamma, che tristezza che fai, porco...
2: Non comprendo la tua sottile ironia. Io sono un'auto unica. Sono stata programmata dai più grandi scienziati americani.
3: Ma vai a cagare, coglione. Lo sai che Siri e Alexa te lo buttano in culo ad occhi chiusi? Dai, m***oide, stai zitto che voglio ascoltare il nuovo CD di Gigi D'Alessio.
2: Sei davvero scurrile ed impertinente. Lo sai che se mi fai girare i circuiti, posso sbandare e ammazzarci a tutti e due?
3: Ma stai zitto, ferro vecchio di sto cazzo. Fai così tante lucine che sembri un albero di Natale. Muto e mettimi Gigi D'Alessio.
2: L'hai voluto tu.
3: Porca.
1: Hazard con Bo e Jerry Luke.
4: Sembrava una giornata tranquilla nella contea di Hazard, finché Jerry Luke non ebbe la necessità di entrare nel generale Lee.
5: Bo, Jerry mi ha chiamato Cutter, avvisandomi che Boss Hogg ha in mente l'ennesimo trucchetto per venire a sfracellarci la minchia e probabilmente cercare di infilare il suo grasso cazzo nella Bernarda della cugina Daisy.
6: Tranquillo, zio Jesse. Prendiamo il generale Lee e andiamo in città per capire cosa ha in mente quel cazzo di nano vestito come un esame spermiologico. Forza, Jerry, sali in macchina!
3: Arrivo, cazzo. Stavo finendo di imbottigliare il whisky clandestino che facciamo con la piscia della cugina Daisy. Ma come cazzo si apre la portiera di sta macchina di merda? Ma porco... è saldata? Ma chi cazzo è l'idiota che ha saldato la portiera? Ma non lo vedete che sono grasso? Come cazzo faccio a salire, maledetto e f***o?
4: Il fatto che il girovita di Jerry Luke fosse lo stesso dell'insegna luminosa dei distributori della Shell e che non riuscisse ad entrare in macchina stava creando un problemino a tutta la cricca.
6: Devi entrare dal finestrino, solitamente mentre corri e scivolando sulla fiancata. Dai Jerry, muoviti, dobbiamo andare in città.
3: Ma sei stronzo? Ma non lo vedi che sembro il gabibbo? Porca m***a, chiamate qualcuno che levi la saldatura. Non mi passa nemmeno la testa dal finestrino. Beduino.
1: Una carrellata di telefilm indimenticabili, interpretati dal conduttore televisivo che nessuno riesce ad odiare, il grande Jerry. Jerry Television, una grande novità di Canale 5.
7: Lo Zoo di 105.
8: Lui conosce tutti.
9: Ma chi?
8: Lui è pieno di pila.
9: Ma quando?
8: Lui c'ha le Ferrari.
9: Ma che cosa?
8: Lui c'ha le barche e le ville.
9: Ma va!
8: Lui è amico dei più potenti.
9: Ma figurati!
8: Lui sa sempre tutto di tutti.
9: Ma va!
8: Lui è il Cazzaro.
10: Pronto, Giacomo? Cosa? Sei in Puglia? Cosa? Stai ascoltando la radio? Ah, ma ho capito. Stai ascoltando Radio Norba. Non so se lo sai, ma proprio l'altro giorno me la sono comprata. Cavolo, devo ancora festeggiare con i miei soci. Ciao, ma che ti lascio che organizzo la festa?
11: Buongiorno, sono lei.
10: Sì, buongiorno, sono Luca Alba, Alba SPA, Acciaierie, Tartufi.
11: Mi dica, signor.
10: Senta, allora, le devo rubare qualche minuto per quanto riguarda una sorta di party che volevo fare nella vostra struttura.
11: Un attimo solo, allora le passi il direttore.
10: Grazie.
11: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno.
11: Lei.
10: Buongiorno, sono Luca Alba, Ciaierie e Tartufi. Si ricorda?
11: Fammi ricordare bene. Comunque ditemi il problema.
10: Tartufo. Io sono Alba CPA, il Tartufi da Alba Cuneo.
11: Ah, sì, ho capito, no.
10: Senta, allora, siccome adesso l'Alba SPA ha ritirato Radio Norba,
11: ho capito,
10: volevamo festeggiare da voi.
11: Sì, se potete fare un salto, decidiamo insieme quando siete, che cosa volete fare.
10: Allora, noi abbiamo preso Radio Norba, in più stiamo trattando adesso un podere a Fasano. Inutile dirle, vogliamo festeggiare, saremo una settantina di persone.
11: Sì.
10: Quello che mi interessava, perché noi abbiamo invitato per l'occasione degli ospiti che suonano, nel senso, non so se conosce Stevie Wonder.
11: Sì, sì, ditemi tutto quello che dite.
10: Sostanzialmente abbiamo preso una barca che arriverà sotto Grotta Palazzese, dove ci sarà Stevie Wonder che duetterà con Bocelli, e la barca sarà pilotata dal capitano di vascello Leandro Baldi. Quindi noi ci affacciamo dalla grotta e vediamo lo spettacolo che faranno. L'unica cosa che le chiedo era la possibilità di avere della privacy, ecco, magari prendere tutta la location.
11: Allora, le spiego subito. Il problema è questo, caro.
10: Quale?
11: Il costo dell'esclusiva sono 50.000 euro. 50.000 euro.
10: E qual è il problema, direttore?
11: No, te lo dico io anche questo.
10: Direttore, ma lei si ricorda di me?
11: Il problema nostro comunque è il discorso meteo.
10: Sì, ma lei si ricorda di me? Mi sa di no, eh?
11: Sì, va bene, lì per lì adesso no, però...
10: No, le spiego, Luca Alba...
11: Quella che mi dice il proprietario.
10: No, certo, però non so se si ricorda Ciaierie, Tartufi, Real Madrid, Barcellona, American Airlines, Patti Pravo.
11: Ho capito. Però la cosa che io dico come un amicone... il meteo, 31 marzo.
10: Vabbè, ma insomma,
11: rischio suo.
10: Lo so, però
11: che voi che mi dice che ha detto, voi avete detto, una non avete detto.
10: No, ma direttore, non è un problema, nel senso, va come deve andare, non è che mi perdo per queste cose. Se il meteo non ci dà ragione, ci arrangeremo, insomma, magari si bagneranno un po'. Ma allora non credo interessi il panorama. Un'altra cosa, siccome io per l'occasione chiederò la mano alla mia nuova fiamma.
11: Sì.
10: E non so se la conosce Hillary Clinton, Casabianca. Si è lasciata un anno fa con Bill, ma la notizia non è ancora ufficiale. Lei va matta per i ricci, tartufi di mare, canolicchi. Riusciamo ad averli?
11: Vabbè, quella cosa, quando lei verrà qua le vediamo tutto quello che vuole, insieme, non è un problema.
10: Sì, volentieri. Allora, le faccio fare un resoconto dal mio tutto fare.
11: Tutto quello che mi dite voi, quello che volete voi, mi mettete per scritto anche il vostro programma, Steve Wonder, Bocelli, quello che sia, capitano di vascello, come l'ha detto lì, Baldi, come si chiama?
10: Sì, Leandro Baldi.
11: Leandro Baldi, mettete tutto per scritto, per piacere, ok?
10: Va bene. Senta, direttore, mi raccomando che rimanga tra noi, che non facciamo trapelare la notizia.
11: Noi in massima privacy, non è che noi vogliamo...
10: No, perché sa che ci sono tutti i giornali che mi stanno addosso, mi perseguitano.
11: Lei mi deve mandare solo per scritto le cose.
10: Sì, ho capito, okay? Va bene. Grazie, direttore, arrivederci. Pronto Giacomo? Tutto a posto! Prenotato a Grotta Palazzese per la grande festa. Ovviamente sei invitato. Per l'occasione mi sono permesso di noleggiare una barca con sopra Stevie Wonder che duetta con Andrea Bocelli. Ovviamente pilotata dal capitano di vascello Leandro Baldi. Cosa? Non vedi l'ora? Mi sa neanche loro. Però figure, che io non sono mica un pagliaccio.
7: Lo Zodi 105. Zizzagna meme.
12: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
13: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
14: Zizzagnaman.
13: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
15: Zizzagnaman.
16: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
17: Dei zizzagnate, delle...
16: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate!
15: via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
10: Cos'è che hai detto, Kitamur?
18: Nuova avventura. Ah.
15: Via, via, verso una nuova avventura, via!
19: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
15: È quello, italianissimo.
19: Allora, verso qualche nuova avventura.
15: Verso qualche nuova avventura!
19: Bravo.
15: No, l'avventura quella lì, no?
19: No.
15: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra la scendere in zammetto. Zizzania
20: meme. Sono le 18:45. Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
21: Raccapricciante.
22: Messo? Scusa. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
23: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
18: Ma che puzza.
23: Mi spiace al 7, per favore.
18: La gente che non si lava le ascelle.
24: Mi spiace al 4.
18: Mi spiace al 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
24: Signora, pazienza un attimo. Questa non respira più.
20: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
25: Nella metropoli di Gradosoglio.
20: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend. Il weekend.
24: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
18: Senta un attimo, io devo andare a casa.
24: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
18: Se lei non si lava le ascelle...
24: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere. Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
23: Ma chi se ne frega?
24: Ma per se allora faccia qualche spazio!
20: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
25: È stracolmo di gente.
20: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
10: Dai, per favore.
15: Permesso!
24: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
15: Mi fate entrare, no!
10: Ma lei è Zizzania?
15: Sono Zizzania! Piacere!
10: Facciamo entrare!
15: Se ne va! Voi andate via!
20: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
15: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
10: Ah, ma che puzza!
20: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
15: È stato lei, signor Zizzania!
10: Lei si sente la puzza di
15: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
10: Aia!
24: Vada fuori! Aia!
20: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
24: Maledetto vecchio!
18: La moffetta maledetta!
15: Ah, l'avete ammazzato!
24: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
15: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
24: Sì,
18: grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
15: Hai capito, lui diceva di no, ricchio!
24: Chi è che ha il portafoglio mio,
18: Non guardi me, io non ce l'ho.
24: È stato lei?
15: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
24: Prendiamo quello del cadavere.
15: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
20: Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: 105.
1: Ah, amici, sono Wender e questo è il Wender, dove io utilizzo le voci di gente, dei film, quello che mi pare, e chiamo la gente a casa. Oggi tornano le voci di Tony Termosifone, con una, diciamo, una cosa, una, ma non ve lo dico, sennò poi dopo avete capito, no? Benissimo, ragazzi, allora siamo pronti a devastare il mondo. Andiamo con Tony Termosifone versus il mondo. Questo è
2: Wonderland.
3: Madonna.
2: Pronto?
4: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Guarda che il telefono è sotto controllo.
3: Bla bla.
2: Sta attento, eh?
4: Sono Tony Termosifone.
2: Coglione.
4: Madonna, che nervosa.
5: Pronto?
4: È un danneggiato mentale.
5: C'è altro?
3: Dove sei, a puttane?
5: Sì, vuoi che la rock?
3: Nervosa mille.
5: Pronto?
4: Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda.
5: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
4: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, se ti faccio venire a prendere. Ma da chi dico io, eh?
5: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
4: Ma, cioè, ma vero?
5: Eh sì, che sta parlando con la persona sbagliata.
4: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
5: Ma scusi, ma lei chi è? Mi scusi, eh?
4: Sono Tony Termosifone.
5: Antonio Termosifoni?
4: Lo conosci Tony Termosifone?
5: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, scusi, eh.
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere rispondi, eh?
5: Ma scusi,
4: C'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
3: Adesso mi faccio di Elio e vi faccio sentire, eh?
6: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
5: Uè, ma che cazzo vuoi? Ma scusami, ma ti ho detto che hai sbagliato numero, ma vaffanculo! Ma non scusa,
4: mi... Non mi rompere i coglioni!
5: No, non li rompa lei!
4: Buono!
7: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
4: Chiamami figlio di puttana! Sei a puttane?
2: Mi sono sbattuto una bea bastarda.
4: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
2: Eh sì, la prossima volta che vieni in faccia a tomare, ti lo fai straversare, tu coglione?
4: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
2: Ma...
3: adesso mi faccio di Elio e vi faccio sentire, eh?
6: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
2: Chiedo di trasformarti da stronzo.
4: Hai bisogno veramente
2: merda,
4: di un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io, ti vengo a trovare all'ospedale, ti vengo a trovare, tutto tu mi hai fatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
2: Vieni qua.
4: Questo è per te, barbone di merda.
2: Vieni qua. Ho sempre una lama col tuo nome di...
4: Buono.
2: Ma stai in pestata!
4: Buono.
8: Come andrà a finire? Volete saperlo, vero? Allora ci vediamo tra 10 minuti sotto la radio al Bar Magnana, così ve lo dico di persona. Questo è Wonderland.
0: Lo Zoo di 105.
9: Continua la carrellata di serie TV che hanno fatto la storia, rivisitate con un elemento in più, che il protagonista è sempre e solo Gerry Scotti. Grandi classici come Hazard, Vicky la bambina robot, Supercar, L-Team, Baywatch e tanti altri. Un solo protagonista, il mitico ed inimitabile conduttore TV, il nostro Gerry nazionale. Oggi vi regaliamo le nuove avventure di Star Trek, con Gerry Scotti nei panni del capitano. Mettetevi comodi, inizia il nostro viaggio spaziale.
10: Spazio. Quella vastità infinita formata da stelle, pianeti e buchi neri che assomigliano molto ai fori anali nelle orge dei milionari americani. Mazza che buchi del culo che hanno quelle stronze. Queste sono le avventure della navicella spaziale Enterprise, capitanati dal vigoroso capitano Scott e la sua ciurma di personaggi buffi e alquanto improbabili. Benvenuti a Star Jerry.

0: Potenza! Deve correre in plancia! Dai, dai, veloce, m***e!
1: Eccomi. Scusate, ma non c'era una tuta meno attillata. Porco, sembra un cazzo grasso in un preservativo.
2: Capitano Scott, io trovo che le sta molto bene.
1: Wey, non mi fare gli occhi dolci. Sappiamo tutti che sei goloso di salamini. Dai, cazzo, ma che credibilità potrò mai avere se giro per lo spazio vestito come Capitan Ventosa?
0: Capitan Provolone! Ops, volevo dire, Capitan Scott, abbiamo un'emergenza! Ci è arrivato un messaggio da una navicella aliena che ci minaccia di distruggerci se non ci arrendiamo!
1: Ma che cazzo gridi? Sei ad un metro di distanza, non gridare, Chiamatemi quello con le orecchie a punta, quello che assomiglia ad un elfo del Signore degli Anelli.
3: Capitano Scott, la navicella nemica si sta avvicinando.
1: Ma d***o, questa bisbiglia, e l'altro grida. Ma c'è qualcuno di normale qui?
4: Io, signore, sono il sottotenente Scotti.
1: Ma ti chiami Scotti? Eh no, qui di Scotti ce ne può essere uno solo. Non va bene, cinesino. Da oggi ti chiami Claudio, sottotenente Claudio. Si sa che i Claudio o sono stronzi o sono cinesi coi documenti falsi.
4: Ma signore, io...
1: Tu un cazzo, vai a chiamarmi il buffone con le orecchie a punta e già che ci sei. Trovami una tuta meno attillata. Dai cazzo, ho i coglioni in gola.
2: Signore, c'è il comandante in carica della navicella spaziale nemica che vorrebbe parlare con lei.
5: Sono il generale Spruffone, comandante in carica della navicella spaziale Kazima Weshiachitiwea. Voglio parlare con il capitano dell'Enterprise o inizio a spararvi. Veloci che sono nervoso. Siamo appena stati sul pianeta Chiangone e abbiamo respirato della polvere che ci ha reso nervosi. Porco.
3: Sembra completamente strafatto.
1: E bisbiglia sta bastarda. Apritemi il collegamento, ci penso io a sto buffone. Qui parla il comandante Scott, Jerry Scott. Dai, dimmi, che cazzo vuoi?
2: Capitano, credo le stia ridendo in faccia.
3: Sì, le sta palesemente ridendo in faccia.
5: Ma come cazzo sei vestito?
1: Lo so, è dall'inizio della puntata che lo dico. Porco, mi hanno dato una tutina da ballerina bulgara, tre taglie più piccole.
5: Ma dai, sembri un cotechino, un salame nostrano, una caciotta pugliese. No, ecco, assomiglia ad un cazzo grasso in un preservativo.
1: Minchia, mi hai fatto ridere. Senti, ma invece di stare qui a discutere, perché non salite a bordo e ci spacchiamo una boccia di shampoo e qualche grammo di polverina magica che ho raccolto sul pianeta Lapo? Dai, che poi ho un paio di sporcaccione nella mia stanza e ci facciamo il culo.
5: Mi sembra un'ottima idea. Attiva il teletrasporto che arriviamo.
2: Capitano, non mi sembra un'idea intelligente. Ho fatto un po' di ricerca su questi alieni e sembrano aver sterminato tutti gli equipaggi che incontrano nello spazio.
3: Capitano, ha ragione.
0: Mi sembra un'idea del cazzo! Forse dovremmo prendere delle precauzioni prima di farli salire.
1: Quella bisbiglia e quello urla. Massa di strongoloidi di merda. Questa è la mia nave spaziale, quindi qui comando io. Strappo. Fateli teletrasportare. Veloci, dai.
2: Eccoli, e come temevo sono armati fino ai denti.
5: Salve ciurma di stronzi. Abbiamo portato una sorpresa.
1: Porco c***o, avevate ragione!
0: Ciccione di merda e monchine!
5: Ma dove cazzo è quello con le orecchie a punta? Senza quel cazzo di elfo sta serie non sta in piedi.
6: Una carrellata di telefilm indimenticabili, interpretati dal conduttore televisivo che nessuno riesce ad odiare, il grande Jerry, Jerry Television, una grande novità di Canale 5.
7: Eccomi, scusate, ma era andato a farmi temperare le orecchie. Mi ha cercato qualcuno?
1: Muori infame di me!
8: Radio 105.

0: caro diario provvisorio, come ti ho scritto ieri, sono su un'isola sperduta nel Mar dei Caraibi, assieme ad un gruppo di superstiti ad un naufragio della nave con la quale eravamo in crociera. Ecco un altro resoconto. Giorno 2. Sopravvivenza. Oh mio Dio, amore, come faremo ad andarcene via di qui?
1: Non preoccuparti, sicuramente saranno partite le ricerche. È solo un fatto di tempo e vedrai che vedremo comparire i soccorsi.
0: Ma sono passati 3 giorni. Secondo me ci danno per morti.
1: Senti, Garmeteo, ma dove è finito l'uomo coraggioso e ricco di speranze del quale mi sono innamorata? Lo stesso uomo che mi ha conquistata con la droga da stupro? L'uomo col quale ho condiviso l'omicidio di un panettiere per 2 euro di resto? L'uomo che mi ha violentato di fronte al pullman del Milan in trasferta per un'amichevole a Foggia solo per farsi notare?
0: Non lo so, io non tifo Milan, non assumo droga e non ho mai ammazzato nessun panificatore. E comunque c'è poco da farsi coraggio. Siamo senza acqua, senza un riparo, senza cibo e senza Facebook su un'isola sperduta.
1: Vedi, Lucubro, tu non hai il senso della sopravvivenza. In realtà c'è cibo in abbondanza e se non siamo spreconi ci potrebbe durare abbastanza fino all'arrivo dei soccorsi.
0: Si è spiaggiato un frigorifero della nave?
1: Ma no, ci mangiamo gli altri superstiti.
0: Ma stai fuori? Amore, non mi abbasserò mai a tanto. Da uomo sono approdato su quest'isola e da uomo me ne andrò, non da animale.
1: Ok, rispetto il tuo modo di pensare, però potresti smetterla di mangiarti le tue feci?
0: Scusa, ormai è più forte di me, ho fame. E se le schiacci piatte e le copri di sabbia ricordano molto le cotolette impanate che mi fai tu.
1: Beh, se tu vuoi mangiarti la merda, fai pure. Io opto per l'avvocato. Mi sta pure sul cazzo. Sarà un piacere macellarlo.
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di rispetto per la vita umana. E che feroce sprezzo delle più basilari regole evolutivo alimentari.
1: Ho già l'acquolina.
0: Senti, amore, non puoi mangiarti un avvocato. Magari se andiamo a cercare un po', possiamo trovare dei frutti. Oppure pescare.
1: Va bene, provo ad andare a pescare e torno. Eccomi! Va che spettacolo! Accendi il fuoco, stasera si griglia!
0: Oh mio Dio! Ma quello è un membro dell'equipaggio! Lo riconosco! È il ragazzo indiano che ci portava gli asciugamani!
1: No, ti sbagli! Questo è un pesce! Un bel pesce, molto grande! Stava nuotando vicino alla riva. Quando mi ha visto mi è venuto incontro per farsi accarezzare, sto stupidino! Gli ho spezzato subito il collo! Non sei contento?
0: Amo, hai abbattuto un membro dell'equipaggio! Non puoi grigliare un cameriere!
1: Oh, ma che due coglioni! Possibile che non ti va mai bene un cazzo? Sei sempre a contraddirmi! Come prima di partire per il viaggio mi hai rotto i coglioni per ogni cosa che mettevo in valigia!
0: Amo, pistole, uranio, una pelliccia di visone, 3 etti di cocaina, 2 litri di combustibile per aviogetti, una testa miniaturizzata amazzonica, un mirino della Mercedes, 10 flaconi di lassativo per bovini e un quadro falso di Picasso non erano cose strettamente necessarie per una crociera nei Caraibi.
1: Se adesso avessimo avuto quell'uranio, le cose sarebbero state diverse.
0: Non colgo...
1: Potevamo esporci alle radiazioni, aspettare di diventare mutanti e magari avere delle pinne e delle squame. Saremmo tornati a nuoto.
0: Wow, che ignorante.
1: Cosa hai detto?
0: Wow, che importante. Sì, sì, sei proprio importante. Importante per me. Se non ci fossi tu...
1: Che carino, amore. E visto che ti amo, ti lascerò la parte più morbida e nutriente del pesce cameriere indiano.
0: Ah, sì? E quale?
1: La codina.
0: Ma amore, i camerieri indiani non hanno la codina.
1: Già, è arrivato lo zoologo su tutto io dei pesci camerieri di sto cazzo. E questa come la chiami?
0: Cazzo.
1: Capisco che ti sei accorto dell'errore e ci sei rimasto male.
0: No, si chiama cazzo. Non era un'esclamazione di stupore. Quello è il suo cazzo.
1: Mangia!
0: Seria?
1: Mangia ora!
0: Ma crudo?
1: Non eri amante del sushi?
0: Hai capito, caro diario provvisorio? Il primo giorno mi sono nutrito delle mie feci. Oggi finalmente ho riassaporato il sapore della carne. In fondo, se chiudi gli occhi e non ti rendi conto, complice la scarsa igiene e la salsedine? Ma un cazzo, sa veramente di sushi! E io che pensavo fosse solo un modo volgare per fare dell'ironia che i cazzi sapessero di pesce. P.S. Questa esperienza mi sta lasciando segni indelebili. Ora, quando piscio, mi parte l'appetito.
2: Diario, diario, diario.
0: Indelebili. Ora, quando piscio, mi parte l'appetito.

0: lo Zode 105.
1: Principio della parte seconda.
2: Signoria, sono il conte Golafi Paluani.
3: Sì.
2: Sono disperato, arrivo. Mi ha detto questa roba qua e ho coinvolto subito il mio amico, che eravamo qua che stavamo atterrando lì nato, e adesso ci muoviamo per il volontariato, insomma, per questa cosa che è devastante, che ci sono delle persone che vorrebbero giocare a golf ma non hanno le possibilità, insomma.
3: Qui, no, mi spiace, forse non ci siamo intesi. Qui possono venire tutti, è un campo pratica, quindi possono accedere tutti alla struttura. Quello che dico è che non abbiamo il ristorante all'interno di questa struttura.
2: Ah, un posto dove tutte le persone, diciamo...
3: Ma... aperto a tutto il pubblico...
2: Ma non c'è una cifra annuale, immagino, bisogna avere dei capitali.
3: Cioè, no, per questo no.
2: Tutti.
3: L'abbonamento annuale c'è.
2: Cioè, fate un open day per le persone poco agiate, insomma.
3: Per questo no, non abbiamo questo.
2: Cioè, tutti. Cioè, che cosa vuol dire, scusi, tutti? Adesso mi faccia comprendere.
3: È aperto al pubblico. Avendo la tessera federale può frequentarlo chiunque. Infatti c'è il green fee giornaliero di 10 euro anche per i non soci.
4: 10 euro, cioè.
2: Ma come fate a disinfettare tutto? Cioè, non comprendo. Ma avete...
3: Perché non venite a trovarci così? Vedete la struttura.
2: Ma se entrano tutti, giro malattie, quelle cose lì?
3: No, assolutamente.

0: Se volete vi aspettiamo, noi siamo qua.
1: Adesso
2: ce l'ha uno spazio eventualmente.
1: Ma io chiedo al comandante, dai, comandante.
3: Sì, stavo sentendo. Signorina, mi scusi, è in zona San Siro?
0: Sì.
3: Possiamo riuscire ad atterrare dentro lo stadio, secondo lei?
0: Penso di sì, sì, sì. Oggi è tranquillo.
3: Perfetto. Mi può lasciare gentilmente le coordinate?
0: Posso passarle la mia titolare, perché io sono solo una semplice dipendente. Se vuole le passo la mia titolare.
3: D'accordo.
0: Aspetti un secondo.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì.
3: Buongiorno, sono il comandante dell'elicottero Airmachi 747. Mi scusi il rumore. Mi potrebbe dare gentilmente le coordinate per atterrare nel piazzale di San Siro, grazie.
4: No, non ho idea proprio delle coordinate, nel senso il piazzale di San Siro non so neanche se potete atterrare, non ho idea.
3: Mi ha appena detto di sì la sua collega.
4: Guardi, è la prima volta che ci capita, non ci è mai successo, ma non abbiamo non succede mai che atterri un elicottero qua.
3: Adesso questa cosa è molto spiacevole, le posso passare i conti perché adesso non vorrei subire delle cose.
4: Mi passi i conti.
3: D'accordo.
1: Pronto?
4: Sì?
1: Sì, allora stiamo venendo lì.
4: Ma guardi che deve aver sbagliato, cioè c'è qualcosa che non funziona, nel senso noi non attendiamo nessuno per fare volontariato e non probabilmente avete sbagliato indirizzo.
1: Ma non è il golf per i poveretti lì?
4: No. Guardi, sarà per un'altra volta. Va bene? Buongiorno.
1: Siete scortesi barboni.
5: Compro, spendo, spando senza il minimo imbarazzo. Sono dolocato mentre voi non siete un cazzo.

0: This is a zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Oggi, quei due stronzi di merda di Massimino e Giovannino si sono ficcati nelle teste di rompere le minchie ai riparai di noi sofisticati mezzi elettronici. Se non fossi rilegato ad un fretto hard disk, imbraccerei la mia merda da lanciargli in bocca. Sentiamo che cazzo succede.
3: Io, buongiorno, sono Alessandro.
4: Oh, computeraio?
3: Pronto?
4: Sei computeraio, quello che mette le mani al computer?
3: Sì.
4: Allora, c'ho un computer a casa, ho preso un virus. Allora, praticamente volevo capire, se ti porto dal computer, voi riuscite a capire che mi ha messo il virus?
3: Sì, ma che computer è?
4: Un Apple.
3: Un Apple, ok.
4: Sì. Anzi, il modello preciso non lo so, perché penso che era di un russo.
3: Era di un russo, ok. Ce lo porti.
4: Ok, ma allora, oh, sta attento un attimo a quello che ti sto dicendo. Ma tu, siccome c'ho la nerva proprio che ho il sangue che il cervello sta schizzando agli occhi, no? Tu riesci a farmi dire dal computer chi è che gli ha messo il virus, che lo voglio sparare?
3: Sì, bene, io faccio sapere.
4: Oh, sei il numero uno, eh? Sei il numero uno, sto arrivando che c'ho proprio la carogna, minchi, che appena lo prendo proprio lo fezzo tutto, pam, ma buchi nella faccia. Sto arrivando, eh? Ti porto anche 2 grammi che mi sei simpatico. Arrivo, ciao.
3: Ciao, Napoli.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Pronto? Ciao, riparaio computer? Pronto?
3: Non ho capito.
5: Ripari computer?
3: Sì.
5: Fantastico. Ascolta un attimo, io sono in questi giorni a Napoli col computer che sto lavorando, solo che c'è un figlio di puttana che mi ha messo il virus. Se io ti porto il computer,
3: eh?
5: Tu mi sai dire poi chi l'ha messo, l'indirizzo?
3: No, queste cose qua no, non c'ho proprio il tempo di farle.
5: Che lo faccio saltare? Come? Che cazzo fai, scusami?
3: Cioè, se non ti porto... Riparo computer, non tocco.
5: Non conosci nessun H che mi può aggiustare il computer? Che mi trova chi cazzo ha messo il virus?
3: Io lo posso far sapere.
5: Vai, dammi il numero.
3: No, mi mandi lei.
5: Dammi il numero subito, che c'ho la carogna, che lo devo sparare.
3: Napoli.
5: Scemo cazzo, cosa fai? Butti giù il telefono solo perché vendi i computer?
3: Guardi, non ho tempo di
5: coglione, vedi, mi devi aggiustare il computer, sono di scatto. Ma sto pezzo di merda, oh, minchia, poi hai capito.
3: Pronto?
4: Computeraio? Sei computeraio, quello che ripari i computer? Mette le mani nei computer? Non capire. Vabbè, dai, senti.
3: Lei mi sembra che abbia voglia di scherzare, quindi.
4: Sì, ma da cosa l'hai capito? Dalle pernacchiette, dal circo dietro? Cos'è che te l'ha fatto pensare? Senti i baffi finti, gli occhiali finti? Cos'è che ti fa pensare che c'ho voglia di scherzare?
3: Guardi, la saluto, non ho tempo da.
4: Sai che ho una calibro 9? Io ho una calibro 9, la scarico tutto sulla vetrata del tuo negozio. Hai capito?
3: Buongiorno.
4: Scemo di merda?
6: Che tal, buongiorno?
4: Madonna, che voce di merda che hai! Sono Massimi di Quarto, computeraio. Allora, io vengo là con computer adesso. Mi devi trovare chi mi ha messo il virus, che devo sparargli.
6: Prego, scusi.
4: La faccio.
6: Siamo al lavoro, non possiamo rispondervi.
4: E allora che lavoro fate se non rispondete? Che succede?
6: Sapessi.
4: Che fai? Ciucci i cazzi agli asini? Mi ride. Era di pagliaccio.
6: Ciao, lavoro. Arrivo. D'accordo, ciao.
4: Oh, scemo di merda! Minchia, silenzioso. Se n'è andato come un ladro, se n'è andato sto bastardo.
7: Sì, salve.
5: Salve, ripari il computer? Che c'ho un problema al computer, che praticamente un figlio di puttana mi ha messo il virus. Sono andato sui siti porno, no? Però ti volevo chiedere una cosa. Se io ti porto il computer,
7: sì,
5: tu riesci a capire chi l'ha messo il virus? Così io poi dopo lo vado a sparare.
7: No, questo non lo posso capire chi l'ha messo il virus.
5: Sei ricchione?
7: Come?
5: Sei ricchione?
7: No.
5: Ah no, sembravi un po' frocio. Senti un attimo.
7: No, tranquillo.
5: No, vabbè, mica c'hai problemi, cazzo, me ne frega a me se sei ricchione. Puoi anche pigliare i cazzi con i camion. Ascolta, se ti porto il computer tu me lo ripari? Cioè, nel senso che tu mi acchiappi chi ha fatto quel cazzo di virus e io poi mi dai l'indirizzo che lo vado a sparare.
7: No, è questo purtroppo non
5: è porca. Ma scusa, e che cazzo, se non ci mettiamo d'accordo qua, cioè già che mi dici così mica mi fai pigliare male. Io devo spaccare sto figlio di puttana. C'è tutte le foto che hai i cazzi, con le puttane, il computer che mi serve. Hai capito?
7: Ti capisco.
5: È una roba importante, hai capito? Cioè che mi ha imballato sto cazzo di virus.
7: Allora, fai una cosa, portami il computer, vediamo se ci riesco.
5: Ah, capito.
7: Visto, già va meglio.
5: Così mi piace.
7: Lo facciamo in live allora la riparazione.
5: Sì, sì, sì, fatti vibrare le cazzo nel culo.
4: Vuoi un computer nuovo? Di che vuoi un
7: computer nuovo? Pronto?
5: Sono qua.
7: E allora?
4: Devi dare un computer nuovo adesso.
5: Adesso mi devi dare un computer nuovo.
7: Addirittura.
5: Eh sì. Sono da pazzo. Mi spacco tutto. Ti giuro, mi sei davvero simpatico che ti ammazzo piano piano. Che ci facciamo due risate, spaghetti. Però poi mi devi dare il computer. Non te lo pago un cazzo, capito? Ti porto il mio che è nuovo e tu me ne dai un altro e mi dai anche l'indirizzo di quello che ha messo il virus. Però ti giuro mica, ti do un pugno nella schiena, zio, ok? Che ti apro come... Hai presente il film, quello del mare che si apre, che c'è quello tutto nudo, che dice di essere uno famoso prima di Dio, lì.
7: Tipo Mosè.
5: Bravo, ti apro la schiena come Mosè. Scemo! Fuori come una merda, hai capito? Mi devi dare il computer, scemo!
7: Tu sei fuori.
5: Lo porto dopo, dai. Senti, ciao Ricchione.
7: Ciao Ricchio.
5: Sucami il cazzo. Ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti i marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tu muri.
3: Ah. Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
5: ti
4: pulito.
5: Nascono i porcini a te risolto, Leo. Cioè,
4: ma i pulcini ce li nascono a te, sotto gli ascelli, non a me.
5: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto mezzo alle galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non
3: dritto.
4: Connetti più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
4: L'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Non fai una battuta che sia una.
4: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione Leo.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
5: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dite?
3: Certo.
4: Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
4: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh,
3: sei
4: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
4: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
4: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
4: Ne faccio
3: tanti. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
4: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa, fuori.
3: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo,
4: l'ho lanciato io a lui.
6: Faccio una musica rapida underground. Come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: Pasqua!
1: Ehi!
0: Ehi!
1: Ehi!
0: Eri impegnato!
1: Ehi!
0: Stavi facendo la trissa!
1: No, no,
0: pensavo di averti disturbato durante il lavoro.
1: No, assolutamente no, stavo facendo Super Enalotto. Oh, oh, ci pensate che mancano i fuochi artifici? Allora chiamam e truam un drago.
0: La barca che esplode in mezzo là.
1: La barca che scoppia è il drago.
0: E gli sposi che saltano in aria.
1: La
0: detonazione, pum!
1: Bellissimo.
0: Ehi,
1: vai, chiamam.
2: Pronto?
1: Voi fate fuochi d'artificio?
0: Per scoppiare i fuochi, voi?
2: Sì.
1: Allora, siccome mio figlio va in sposa, la figlia...
0: La figlia mia.
1: Ha del consuo, c'era, no?
2: Sì.
1: Voi li fate fuochi d'artificio in due cielo, va a scoppiare tutto cose che i draghi, cose in due cielo, colorate.
0: È possibile?
2: Sì, sì, come no.
0: Quanto costa?
2: E venite qui al negozio e parliamo da vicino.
1: Ma il secondaneo. Siete napoletano?
0: Siete napoletano?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Ah, e a chi appartenete?
2: Come a chi appartenete?
0: È un piacere trovare conterranei.
2: È un piacere tutto mio, perché da dove state chiamando voi?
1: Io sono Pasquale Quagliarulli, Quagliarulli è figlio del 1945, da essendo l'azienda import-export, importazione e esportazione, soprattutto esportazione.
2: Benissimo, va bene.
0: Ma Fragola, conosce a Fragola?
2: Come no, sì.
1: Conosce a Peppina Fragola?
0: A Nina, conosce a Nina da Fragola?
2: No.
0: Russo, sei amico di Russo?
2: No.
0: Capito. Ninetto, conosce a Ninetto?
2: Sì.
0: Ninetto Sfregiato, conosce a Ninetto?
1: A Ninetto Sfregiato, Ninetto Cannavò?
2: Sì.
1: Siete imparentati con Ninetto e Cannavò?
2: No.
1: Peccato. È morta,
0: ho capito.
2: Sì.
1: È morta Ninetto.
0: È stata una tragedia.
1: Una tragedia bruttissima. Proprio, stava camminando e purtroppo è andata a sbattere contro un colpo di pistola.
2: Mi dispiace.
0: Cose che accadono.
2: Sì, ho capito.
0: Che facciamo allora?
1: La facci perché tu fatti i fuochi?
2: Sì.
1: Allora io volevo sapere innanzitutto se
0: dite che abbiamo delle richieste particolari.
1: Quindi diciamo se vogliono sposare in coppa la laghi di carta.
0: È possibile far esplodere il lago di carta?
2: Sì, come no, sì.
1: Allora vorremmo come fa?
0: No, allora noi vorremmo affrontare la barchetta. La barchetta, no?
2: Sì.
0: Con gli sposi in cartapesta sopra, in goppa, due sposi in cartapesta sopra la barchetta, no?
2: Sì.
0: E di notte cammina la barca in due lago.
1: In due lago, e con un bello colpo di mortaio, boom! A parte esplori di nuova fiamma, cosa?
0: Però,
1: e poi partono
0: vedere gli sposi poi saltare in aria, questi sposi finti. È possibile?
1: Ci hanno proprio a detonare.
2: Sì.
1: Si può fare?
2: Sì.
1: E che l'uovo mortaio quanto costa?
2: E venite qua e ne parliamo da vicino.
1: Bello. È giusto, al telefono non è prudente, diciamo.
0: Sì.
1: Un'altra domanda. È possibile avere un drago?
2: Un drago, sì,
1: o fuochi artifici da forma di drago.
0: Quando saltano gli sposi, il drago se li mangia.
2: Sì, come no.
1: Si può fare.
2: Sì.
1: Perché hai visto che lo filma con Gandalf?
2: Sì, come no.
0: È bello, vedo che perché è pesano lui.
1: Sì.
0: Lui conosce a Ninetto. Va bene, allora fissiamo un appuntamento.
1: Dai.
2: Va benissimo, sì.
1: Cioè, dove ci troviamo?
0: Autostrada.
2: Sì.
0: Sì, wow. Che cosa? Sì, che cosa?
2: No, quale autostrada, scusate?
1: Voi avete detto autostrada, no? Io ho sentito.
0: Tu hai detto autostrada. Lei ha detto autostrada.
1: Pronto? Voi avete detto autostrada. L'hai sentito io. Ma vi stupo con una regia, perché struzzo.
0: Ehi, struzzo,
1: figliazzo.
0: Ehi,
1: regiamo.
3: Non so.
1: Strunz! Figlie zoc! E gli è stato abbaccio da lei!
3: Abbaccio di letta tu!
1: Ma va a fare un culo! Bucchi! Strunz!
0: E ti abbaccio da lei!
1: Ma che se non è educazione?
0: E rispondo! Bucchi!
1: Bastardo!
3: Ti sposi tua figlia o tua figlia?
1: Ah, allora si sposano mia figlia e il, mia cioè figlia. Mio figlio e il, la figlia del mio consuocio. Io sono capace quale voglia rullo, non so se ha capito con chi sta parlando.
3: Dico tua figlia, ma com'è tua figlia? È buono?
0: Ehi, Bocchino, vecchio zocco! E vai di parmi!
1: Babbo,
0: pulisciti la bocca prima di parlare con la figlia mia! Bastardo!
1: La pulizza la bocca, bro!
3: Oh!
1: Il Cosimo, giustamente...
3: Ovaglione, dico che si sposa, non è che riccione!
1: Mi sta domandando.
0: Ha detto che tu figlio.
1: No,
0: sta... un poco di dubbio. Però...
1: Scusate un momento, se stavate parlando con me, Pasquale Pagliarulo o con Cosimo?
3: Cosimo di dove?
1: Scusa, ma avrei stato su fatti. Nictus! No, che peccato! Issa ha avuto l'ictus proprio in da telefonata.
0: No, ha detto il figlio tuo è ricchione.
1: No, hai tu sei ricchione.
0: No,
1: è tua figlia è zoccolo.
0: Ah no, è figlio tu zoccolo.
1: No, Issa è tua figlia è zoccolo e tu sei ricchione.
0: No, che mia figlia è zoccolo e tuo figlio è ricchione.
1: Vabbè, un matrimonio tradizionale.

0: Lo Zoo di 105.
1: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. I puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda?
2: Se c'è una domanda, ce la faccia.
3: Gula ci testa a muerte, culo rotto. Me?
2: Oh.
3: Oh.
2: Rim, struz.
3: Qua, curdut.
2: Che mo cagnata, caro?
3: Mo clabui ci testa a muerte.
2: Ah.
3: C'è una...
2: Quanto mi assolate?
3: Fa.
2: La grande puttana. Puttana. Per la zocca.
3: Cornuto. Cita mort.
2: Strunz.
3: Avangu.
2: Ne stai zit. Ne parla.
3: Lo mangio lo cazzo.
2: Cornuto.
3: Ricchio.
2: Ricchio.
3: Bacchino.
2: Strunz.
3: Boc.
2: Ricchio.
3: Abugli.
2: Ciao.
3: Cane mordra.
2: Ciao cornuto.
3: Avangu.
2: Ciao cornuto. Ciao cornuto.
3: Ciao cornuto. Ciao cornuto. Ciao cornuto. Ciao cornuto. Ciao
2: cornuto.
3: Ciao
1: I puglieni.
4: Pronto?
3: Afangula mamma. Ti mangi lo cazzo tu?
4: Senti, se ti prendo ti devo fare il culo, hai capito?
3: Culo rotto?
4: Vaffanculo alla morte da mamma.
3: Ricchione.
4: Pronto?
3: Strunz.
4: Senti, con chi vuoi parlare? Stendiamo.
3: Cazzo da mamma.
4: Io a parlare che era bacchina da mamma, si capo, crneo.
3: Culo rotto?
4: Si capisce, tu figli di bucchina che non si alto.
3: Faccio tu cazzo, tu chiam, tu chiam, tu chiam, tu chiam.
4: Buona, ci viene dopo, ti metto un cazzo mo, cazzo e quando ne stai alto. Buona, ti faccio vedere, cerca giù capo. O si sbira, o si franzira, o si non figli di bacchina. Ti metto un cazzo mo, cazzo e mi chiede la razzata, si capo.
3: Se figli di
4: bacchina. E ci si sbira, ma c'ha qua retro che gioco. Si capisce, figli di bacchina. Arcurs mo che vi a casa, ma sto scordando per chiamare scarpione, carneo.
3: Upa.
4: Pronto?
3: Perché per me lo faccio bene.
4: Senti, ce te faccio vedere, ieri mi trovo che dopo sopra la stata 98 addosso che era bacchina di mamma a fare bacchina, si capo?
3: Bagliamo!
4: Tramà, chi o si finanziere o si poliziot poti esporre un po' come ne stai, ma da fa sempre un bacchina, ci si è sì, ma ti dico da mo
3: tu e tutta la razza tua.
4: No, la razza tua, che mi facciamo sciacquire che io
3: tu so fai che buttare.
4: Io vado a fornire che camera che io, non vagna.
3: Ma fai brutto tutta la razza tua, culo rotto!
4: Buona, buona. Ma non ci credi che ti metto la chop sotto una roda train? Uè, un carneo.
3: Bocca sort.
4: Ma sciomani, nia.
5: Pronto?
3: Upa.
5: Oh, salve.
3: Upa, c'è una domanda.
5: Pronto!
3: Cite!
5: No, chi sei tu perché mi hai chiamato? Dici a me cite, scusa!
3: Cite morto!
5: Morto dove? De mamma di quella puttana di tua nonna! Aggiungiamo qualcos'altro?
3: Nulla!
5: Uè, Riccio!
3: Acceso figli tu!
5: Sto andando alla polizia per portare immediatamente il telefono, così ti faccio una bella querela, grandissimo figlio di puttana, e ti faccio un culo a cozze, capito?
3: Lava.
5: Sto andando al commissariato, stronzo.
3: Lava.
5: Anche perché ti trovano subito, pezzo di merda.
3: Lava.
5: Ti trovano subito, pezzo di merda.
3: Upa.
5: Ti trovano, sto andando, eh.
3: Upa.
5: Ti trova. Ti trovano, grandissimo figlio di puttana. Poi se hai i coglioni mostrati che ti spara un mocca, angulacchite mue, e ti spara una pizza a mocca. Non pezzarone, vaffangulaccio da stramuerte.
0: Oh, faccio una domanda? Lava a culo di capedro? Ricchione tra...
5: Ricchione di mamata, di chi te muerte, di stramuerte di mamata, e vaffangulaccio da stramuerte, va bene, eh?
0: Upa.
5: Pezzo di merda chiunque tu sia, chi cazzo sei?
0: Un faccio una domanda?
5: Un piccione di sorda, di quella puttana di tua moglie, e mi chiamo anche tua c***a. C'è un culo a chi te muerte, sei tu, fammi capire. Sont, figlia puttana, vaffangulaccio da stramuerte, chi cazzo sei? Chi cazzo vuoi?
0: Ricchione?
5: Ricchione sei tu e quella grandissima coperta di tua madre, chi cazzo vuoi? Chi cazzo sei?
0: Chi cazzo?
5: Culaccio da muerte,
0: Moc.
5: Figlio di puttana.
0: Moc.
5: E mi chiamo tua madre, ecco perché sei nato tu, che sabba ci sei figli, figlio di puttana di chi te muerte.
0: Moc. Moc, mocca assorto.
1: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
6: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno trascorreva alcune ore liete e spensierate giocando alla Blue Whale col pastorello Girolamo.
3: Forza, buttati!
4: Ma non stavate giocando voi?
3: Ma che c'entra? Non lo sai cosa diceva San Pietro nella sua prima lettera ai controllori?
4: No, che diceva?
3: Chi non gioca in compagnia o è un ladro o è una spia. Quindi adesso io ti riprendo mentre salti dentro a questo burrone.
4: Ma padre mio, io c'ho paura, maronna.
3: Ma dai, ma non ti preoccupare che tanto una gambetta storpia già ce l'hai. Più di tanto non si può peggiorare, puttane mamma. Maronna, proprio sul più bello una seccatura. Pronto? Sì, sì, sono io purtroppo. Chi? Aspettate un secondo. Girolamo zozzo lurido, ma la vedova Marinacci è una nostra parrocchiana?
4: Sì, è quella che dona sempre molti danari la domenica a messa.
3: Ah, ok. E allora mi tocca. Sì, sì, arrivo subito. E per subito intendo quando cazzo mi pare.
2: E fu così che il Santissimo Padre dovette interrompere la sua innocente attività ricreativa per accorrere al capezzale della vedova Marinacci, ormai giunta alla fine dei suoi giorni.
5: Venga, padre, venga, ha chiesto molto di lei.
3: Sì, sì, certo, in verità ti dico chi se ne frega.
5: Contessa Marinacci dei Monti del Tirolo, lo ha che bontà, è arrivato padre Maronno.
4: Entrate, entrate pure, padre, mi dia la sua benedizione.
3: Quella gratis vale solo 20 minuti, però.
4: E non fa niente, mi rimane poco da vivere.
3: Sì, va bene, puttane mamma, vi benedico, padre, figlio, buono, brutto e cattivo, amen.
4: Grazie, padre. Ora, prima di ricongiungermi a Dio, vorrei chiedere un'ultima cortesia. Vorrei che lei soddisfacesse il mio ultimo desiderio.
3: Vabbè, se proprio insiste.
5: Ma cosa sta facendo, padre?
3: Queste anziane in punto di morte pensano solo a quello. Lo so perché me l'ha detto un mio amico.
4: Padre, il favore che voglio chiederle è questo. Lei dovrebbe prendere il mio uccello.
3: Maronna, ma sono cose omosessuabili.
5: Ma cosa dice?
3: Ma le sembra questo il momento di cambiare sesso? Di giocarsi la salvezza eterna all'ultimo minuto come l'Empoli?
5: Padre, credo che ci sia un piccolo fraintendimento, eh?
3: Cioè?
4: Io le parlo del mio amato sbirlingo, l'uccellino che mi ha accompagnato nei miei ultimi anni di vita. La prego, se ne prenda cura dopo la mia morte.
3: Ma perché proprio io? Che me ne faccio di uno schifoso volatile?
5: Padre, non dica così, la signora è molto affezionata. Pensi che addirittura l'ha designato come suo unico erede.
3: Ma chi, l'uccello?
5: Sì, padre, gli ha lasciato tutto. Soldi, proprietà, anche il castello in Val di Nerchia.
3: Castello? Maron!
5: Eh sì, e persino tutti i suoi buoni del tesoro per l'ammontare di...
3: Accetto! Accetto questo compito se servirà in qualche maniera a rendere felice la vedova Marinacci e a farla morire tranquilla. Il più presto possibile, spero.
2: E fu così che il Santissimo Padre Maronno, per recare conforto alla vedova, prese in custodia il suo animale domestico, a maggior gloria di Nostro Signore, ma anche delle sue società offshore alle Isole Vergini.
4: Padre, non ne posso più di questo fastuono.
3: E smettila di lamentarti. Mi lamento forse io della puzza delle tue pecore?
4: Sì, in continuazione.
3: Basta! Lo capisci che questo uccello è un uccello speciale? Un uccello devoto, tanto caro a Nostro Signore?
4: Veramente?
3: Sì, è il corvo di Cristo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago?
4: Nell'arcipelago?
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
2: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Conner?
7: Sì, cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
7: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
4: L'essential. Una business relationship.
7: Relationship, quello che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
7: Lindsay, no.
4: Lindsay.
7: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane.
7: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
7: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
7: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
7: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
7: ma
5: sei...
7: Ma tu vai di là.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
7: sgravatrice. No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Sì, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
7: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand Theft Auto.
7: Che non è theft.
4: E al Grand Theft Auto libertiamoci.
5: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vov,
6: ci facciamo un bicchiere di Vov.
8: Lo sapevo, adesso
6: fa bene l'uovo.
8: Coglioni a me, rompi
9: coglioni. Scusa, la macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
6: Vover Vorgen, che
4: cos'è quello? Una Range
6: Rover?
4: Rover
6: Vogue.
4: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vover Vorgen.
6: Vover
4: Vorgen. Ma dillo così,
6: la
9: non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: Scorrettezze.
1: Scorrettezze.
0: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
2: Ai ai ai ai ai ai ai ai, mannaccia, puttano.
3: Ehi, che hai fatto, pa?
2: Niente, mi fa male la schiena, c'ho proprio bisogno di andare a un bel centro massaggi cinese.
4: Il solito schifoso. Mamma mia, quando mi fai rimpiangere il tempo in cui eravamo giovani.
3: Quando, ma? Quando vi amavate tanto?
4: No, quando inventava scuse migliori per andare a puttane.
0: Voglia di grande fiction, voglia di serie TV di qualità. Allora non avete voglia di scorrettezze, ma noi purtroppo mandiamo in onda quella.
3: Ehi, pa, cioè, ma se ti fa male la schiena, no? Perché non ti prendi un antidolorifico, pa?
2: No.
3: Cos'è, pa? Hai paura che ti faccia male?
2: No, ho paura che mi smorzi gli effetti della bamba.
0: Una serie TV che affronta il tema dell'incontro tra culture in un modo che non avete mai visto prima.
2: Buongiorno, sono venuto per uno dei massaggi speciali.
5: Certo, volete una ragazza o un ragazzo?
2: Ma che, me lo chiede pure? La femmina, no, con le tette.
5: Non avere femmine con tette, essere cinesi noi.
2: Ma porca questo è un problema serio,
0: Scorrettezze, la serie TV che è stata mandata anche negli USA, ma senza riferimenti a sesso e droga per non turbare troppo il pubblico americano.
2: Ma certo che senza le
6: mitragliatrici
2: non è proprio la stessa cosa,
3: E che sarà mai, pa? Cioè, in fin dei conti, devi farti solo una bella
6: sparatoria.
2: Sì, ma a me una donna senza due belle
6: bombe a mano
2: non mi fa eccitare.
3: E allora, pa, prenditi un po' di
6: pallottole.
2: Ma sì, alla fine un po' di
6: pallottole
2: mischiate con la
6: guerra
2: e vedrai che mi faccio una
6: strage
2: come si deve.
0: E allora fidati di noi e segui Scorrettezze, la serie in cui puoi incappare anche in qualche simpatico equivoco.
2: Ma che vuol dire?
5: Io ho detto essere massaggiatrice, non meretrice.
2: Scusi, ma lei non fa i massaggi?
5: Sì.
2: E allora massaggi.
5: Cosa?
2: Questo me lo assaggi, questo qua me lo assaggi.
0: E allora non fare il timido e nemmeno il ruggero. E sintonizzati su Scorrettezze, la fiction fatta più male di quelle con Gianni Morandi.
2: Alla fine è andata bene, mi sono fatto pure fare l'involtino.
3: Con la salsa, pa?
2: No, con la bocca.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Rambo senza traumi. Centrale a Rambo senza traumi. Rapina in corso fra la tredicesima e via dei ladri. Intervenire basso.
3: Rambo senza traumi a centrale. Mi dirigo sul posto.
2: Ma non l'hanno presi tutti sti poliziotti? Io capisco che la gente non vuole più fare i lavori umili. Ma qua è proprio l'antica mongoleria. Centrale a giustiziere superdotato. Centrale a giustiziere superdotato. Segnalato un individuo sospetto fra la nona e via dei paranoici. Ragazzi, sul posto, passo.
4: Giustiziere superdotato a centrale. Mi dirigo sul posto e che la forza sia con te.
2: Centrale a clitoride arrugginito. Centrale a clitoride arrugginito. Mi ricevi, clitoride arrugginito?
5: Clitoride arrugginita centrale, ti ricevo. Ma lo farei più volentieri se avessi un nome in codice, più dignitoso. Passo.
2: E sono d'accordo con te, basta. È ora di mettere una pietra sopra a tutti questi insulti immotivati, subdoli. Troviamo un nomignolo più adeguato. Aspetta che controllo sul computerone. Eccolo qua. Centrale a tonsille sbade. Centrale a tonsille sbade. Mi spieghi tonsille sbade perché devi sempre fare la diva del cazzo? Sei l'unica gente che non fa altro che lamentarsi in continuazione per i nomi in codici, pazzo.
5: Tonsille sbade a centrale. Tonsille sbade a centrale. Sono l'unico a lamentarsi nei nomi in codice perché guarda caso soltanto i miei sono estremamente umilianti, volgari, brutti, schifosi. Dai, tonsille sbade. Che cazzo di nome è? Passo.
2: Molto meglio di quello che sta arrivando adesso. Centrale a figlio della mignotta che accetta volentieri anche i buoni pasto. Centrale a figlio della mignotta che accetta volentieri anche i buoni pasti. No, io non riesco a capire di che cazzo te lamenti. E soprattutto non è questo il momento adatto, perché c'è un caso della massima importanza urgente per te. Passo, passo.
5: Figlio di mignotta che accetta volentieri anche i buoni pasto centrale. Figlio di mignotta che accetta volentieri anche i buoni pasto centrale. Di cosa si tratta?
2: Centrale a cervello dei coglioni. Centrale a cervello dei coglioni, una vera tragedia. Hanno rapito il pappagallo del figlio della cameriera del vicino di casa del sindaco. I rapitori richiedono un riscatto da pagare entro un'ora esatta da adesso. Il tempo corre, tic tac tic tac tic tac. Passo.
5: Cervello di coglione a centrale ricevuto. Finalmente un caso dove potrò dimostrare tutto il mio valore. Quali sono le condizioni per il rilascio? Passo.
2: Centrale a maestro de foca. Centrale a maestro de foca. Ma che foche c'hanno il ciclo? I rapitori chiedono $100,000 da pagare mediante bonifico istantaneo. Passo.
5: Maestro di foca centrale. Perché le foche hanno le mestruazioni? Cazzo, un invito a cena per gli squali. Non capisco, se i rapinatori vogliono essere pagati con un bonifico, cosa c'entro io? Passo.
2: E te l'ho già detto, sei stato scelto per effettuare lo scambio. Hai l'app della banca sul cellulare, giusto? Passo.
5: No, scusa, fammi capire, dovrei pagare il riscatto con la mia tasca? Poi scusa, ma è vero che le foche hanno le mestruazioni? Ma non è un invito a cena per gli squali?
2: A quanto pare sì, le foche nuotano e lasciano sta scia di fica de foca. La fica de foca, a 5 giorni al mese la fica de foca lascia la scia, che diventa automaticamente un invito a cena per gli squali. Ma forse non ci stanno gli squali al freddo, ci stanno le orche. Pazzo.
5: A cazzo. A cazzo, questo è un bel quesito però. Sono curiosissimo, passo.
2: Vabbè, ma senti, lì c'è quello dei miei coglioni. Che cazzo me ne frega della figa della foca, eh? Torniamo a concentrarci sul caso, perché purtroppo in situazioni come questa i conti dei parenti e quelli della polizia vengono congelati dal governo. Quindi tu sei la nostra unica speranza, maestro de foca. Spero almeno che tu sia in grado di reggere la popolarità che ne conseguirà, eh? Stai per diventare un eroe, caro maestro de foca. Passo.
5: Eroe è un cazzo, e poi non ce li ho 100.000 euro sul conto. Passo.
2: No, maestro di fuoco, non di bugie. Lo sappiamo tutti che ti è appena morta la zia ricchissima e ti ha lasciato appunto 100.000 euro. Lo sappiamo, dai, passo.
5: Fino, perché la gente si fa i cazzi suoi? Ma quei soldi dovevano servire per comprare una casa al mare per me e mia moglie, passo.
2: Sì, il bambino malato non ce lo metti, il cane zoppo, il gatto cieco, la macchina incidentata, quel macchinario per tenere in vita tuo padre non ce lo dobbiamo mettere, dai, a Spielberg, non mi rompe il coglione, non farmi Schindler mesto de foca, eh?
5: Appena descritto la mia vita, passo.
2: Ma sì, dai, tanto tua moglie te mette le corna, dai, il mare fa schifo al cazzo che te puoi permettere al massimo Torvaglianica, in più il tempo corre, il bonifico lo devi fare subito, anzi, già che ci stai, intestalo pure a me che ci penso io a girare le rapitori, eh? Ricordati che stai facendo la cosa giusta, maestro de foca, eh? Cosa sono i soldi in fondo? Cosa sono? Pezzi di carta che ti consentono di fare quello che desideri. Inezie, pazzo.
5: Forse hai ragione, d'accordo. Io metto avanti la libertà, metto avanti le cose importanti, la vita. Metto avanti la felicità altrui, perché sono un poliziotto.
2: Bravo.
5: Salvare una vita, questo ed altro.
2: Bravo, mettiti davanti, così è più facile piantartela al culo, pazzo.
5: Non ho capito, passo.
2: Niente, niente, stava di... bonifico ricevuto. Ora devi dirigerti sul luogo dello scambio. Sei nei prezzi delle rotaie del treno, giusto?
5: Affermativo.
2: Bene, adesso parcheggia l'auto sulle rotaie. Rimani dentro l'abitacolo con gli occhi ben chiusi, Ovviamente i rapinatori non vogliono essere identificati, ci capiamo, pazzo?
5: Ok, ho parcheggiato sulle rotaie. Passo, e ora? Passo due.
2: Ora chiudi gli occhietti, aspetta. Stiamo monitorando la zona con le telecamere avanzate, i droni, il circuito lampadanaio. E ti dico io quando vuoi riaprire gli occhi, Facciamo andare lampadanaio, i droni, le fotocamere, passo.
5: D'accordo, aspetto con gli occhi chiusi. Passo, lampadanaio.
2: Bravo, non li apri. Anzi, apri anche la bocca. Chiudi gli occhi e apri la bocca, Sennò i rapitori uccideranno l'ostaggio, un povero bambino sulla carrozzina, Albino anche pure. Passo.
6: So che sto facendo la cosa giusta. Ma quando glielo dovrò dire a mia moglie, mi spaccherà la faccia.
2: No, non ti preoccupare, tua moglie non ti spaccherà la faccia, Dango Lesbo. Te la spaccherà il treno.
6: Al treno?

0: ragazza è fatta a cascarci in questo scherzo. 100 bei sacconi. Sai che quasi quasi è la casa male, me la pio io. Con su moglie! Ma quanto son merda! Quanto son merda!
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
4: Re di cazzoni, c***o di spade, drag queen di culi, sette di negoni, sette di cappelle, briscola, briscola.
5: Capo, cos'è tutto questo casino?
4: Zitto, sberla! Aia! Ma non vedi che stiamo giocando a briscola? Sberla!
5: Aia! Bello! E come si gioca? Ti infili del formaggio brie nel c***o?
4: Ma zitto, sberla! Pensa a te come sei volgare, mamma mia. Ecco, ecco il telefono a forma di c***o. Mi viene di nuovo fame. Pronto, qui parla il Gay Team.
6: Aiuto, Gay Team. Dei brutti ceffi vogliono chiudere il centro di Ani Anziani di Cinisello. Dovete aiutarci.
4: Hai detto il centro Ani Anziani. Oddio, questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti sul furgone negro di Morgan Fickman.
7: Che c'è?
8: Cioè, a me il fatto che sono di colore non è che usa fare sempre dell'ironia. Cioè, non è che siamo tutti uguali.
4: Senti, ognuno c'ha il suo, noi siamo rioni e tu sei nero.
8: Beh, cioè, allora?
4: E allora cos'è?
8: Cosa?
4: Cosa
8: che io non capisco?
4: Cosa fai, brutto?
8: Dove vogliamo arrivare?
4: Mettiti alla luce perché non ti vedo o sorridi.
8: Adesso il culone che fa la battuta a lei. Ma guarda a te il mondo come sta cambiando.
9: Gay Team, grazie al cielo siete qui.
4: Niente paura, chiappette col bastone. Lo salviamo noi, il centro Ani Anziani.
10: Gay Team, Gay Team, lo sappiamo che siete lì. Uscite fuori con la natica in alto. Avete tempo fino a quando tu vorrai. Dimmi tu quando, ora, il giorno, il mese in cui forse tu ritornerai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando.
4: Basta, basta.
11: L'hai cantata meglio tu di Tony Renis.
12: Che pezzo, ragazzi.
10: Scusa, ho appena subito un trapianto di Renis.
13: Ma
14: almeno una volta erano solo in fondo.
13: No, ragazzi, veramente, ma cos'è?
11: Dai.
4: Avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Vediamo un po', siamo in un centro Ani Anziani. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io.
15: Costruiamo un cazzo in continente.
16: Prendiamo un cazzo di carte e giochiamo a Colon Scopone Scientifico.
4: Zitto, sberla! Forza, ragazze, costruiamo un cazzo in continente.
17: Ma ragnatela!
18: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano.
19: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
17: Dovete smetterla!
20: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
10: Gay Team, Gay Team, il tempo è scaduto. Non c'è tempo, non c'è spazio, mai nessuno capirà. Vuoi rimanere perché fa male, male, male da morire. Di sere negre, non c'è tempo, non c'è spazio.
4: E basta, ho capito, porco.
10: Scusa, cazzo, soffro di carenza di ferro.
13: Cos'è successo?
4: Forza, ragazze, tutte sul cazzo in continente. Fuoco!
16: Attenti alle gocce!
21: Oh no, hanno un cazzo in continente!
10: Spara, Edil Kong! Ratatatatata. E che cazzo, c'è sempre lo stronzo che ride mentre parlo al megafono? Ma è questo il modo di fare la polizia militare, porca c***o!
0: C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam.
4: E basta, cazzo, mecheca.
0: E porca troiaccia, scusa, sono tre giorni che non cago. Ritirata, ritirata, che è un gioco di parole a sua volta.
4: Eh no, mecheca, devi ancora ricevere la mia vendetta.
0: Eh no, il cazzo incontinente no.
7: L'incontinente nego, sì.
8: Ehi, facciamo anche dell'ironia mentre cantiamo la canzone. Perché ce l'avete sempre con... Siete un gruppo di f***i, me la prendete con me che sono f***o.
0: Ehi, visto che tutta la puntata che dico stronzate tema canzone, te ne dico una di Masini, vaffanculo.
4: Adoro i culi ben sfondati.
8: Ah, questa la conosco, stai facendo Vasco Rossi.
0: No, mi fa male il c***o.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri. I tamarri sono alla ricerca di una statua per lo zio Frank, che arriverà da New York per Natale.
2: Dai, che ha trovato la forma di concentrazione mentale.
3: Dai, dai, concentrati, sì, dai. Tutto guaiaio.
2: Dai, sincopato.
3: Dai, sincopato.
2: Buru, buru.
3: Sono Giovannino, senta, io ho chiamato, che so che voi fate le cose in 3D con la stampante, che creiamo le cose, che fate le cose col computer, che mi serviva per fare un regalo a mio zio che arriva dall'America. Te la sto spiegando, devo fare una cosa, una statua.
4: Ma noi non facciamo, noi facciamo solo su carta.
3: Allora si può fare anche su carta la statua.
4: Ma in che materiale lo
3: cazzo
4: vuole?
3: Fate? Ma cosa fai? Si disegni con la penna, signora? Ma che cazzo, siamo nel 2023, ma pensate, va.
4: Allora noi siamo una tipografia, facciamo libri,
3: ma
4: cataloghi, di tutto.
3: Sì,
4: ma non facciamo certamente.
3: Ma non me ne frega un cazzo, io volevo fare la statua. A me dei tuoi libri proprio li brucio, minchia, che cazzo me ne faccio? Capito?
4: Ma io non ho capito che se lei mi parla una statua, noi facciamo anche dei roll up che può essere alta 2 metri, però è sempre su carta, su tela, ma non
3: capito.
4: È che possiamo fare una statua, no?
3: Ho capito. Dai, vabbè, adesso mi hai rotto un po' i coglioni, non mi interessa più niente. Ti saluto, va? Ma che cazzo, ma pensate che
2: ma pensate alla gente. Ma guarda che è proprio, ma si piglia anche il tempo.
3: Sì,
2: prezioso.
3: Sì, sperditi poi che non te lo fanno.
2: Che cazzo, sono in carcere che mi fai buttare via la vita, oh, cretino.
1: Tamarri.
5: Pronto?
2: Sì, sì. Senti, sono Massimo di Quarto. Voi siete tipografia 3D, cose
5: di... No, ha sbagliato numero. Ha chiamato un marmista.
2: Che fretta c'hai, oh? Mica, non è che il marmo si scioglie col freddo, il marmo. Stai calmo, capito?
5: No, non ho capito bene, come dici?
2: Sì, ma stai calmo, calmati, oh. Che quanti caffè hai bevuto stamattina? Hai fatto anche le statue?
5: Giusto una birra, tu quanto hai bevuto?
2: Io Pippo, mi faccio un destro ogni tanto, adesso sono ancora tranquillo perché...
5: Ma quanti anni c'hai?
2: Ma cazzo sei carabiniere, cosa vuoi, i documenti?
5: Sì, anche.
2: Ti dico anche le generalità, sto a parlare. Senti, marmista, più o meno facciamo lo stesso lavoro, perché tu lavori con la polvere irrigidita, io invece con la polvere quella sdraiata.
5: Senti, quella sdraiata, con la cannuccia.
2: Quindi più o meno facciamo lo stesso lavoro, perché tu lavori con la polvere irrigidita, io invece con la polvere quella sdraiata.
5: Senti, quella sdraiata, quella con la cannuccia. Quindi

0: Mamma mia, quasi come la bamba, oh, fantastico.
1: No, quello sicuramente.
0: Va bene, comunque, faccio così. Allora,
1: come ti chiami? Come ti chiami? Simpatico.
0: Tiro uno schiaffo così forte che ti sembra di essere scivolato in bagno.
1: Ma dovete venire almeno in 2-3.
0: No, ma guarda, veniamo in 5. Mignolo, indice, appunto, anulare, almeno, pollice.
1: Dimmi,
0: ti presento tutti e 5 i nani.
2: Tamarri.
1: Pronto?
3: Ciao, grande, senti, mi ha detto che siete forti voi a fare le cose. Mi serve un'informazione. Voi le stampate le statuine? Cioè, se io ti do un'immagine, ti faccio un esempio. Io vorrei fare una statua della libertà un po' modificata per mio zio Frank che arriva dall'America a Natale e volevo fargli questa statua un po' particolare, diciamo, tutta nuda.
1: Per Natale, ma
3: sto
1: che
3: ti parlando, ti sto spiegando, aspetti, sto spiegando. Allora, vorrei. Cosa hai detto?
1: Di che dimensioni deve essere la statuina?
3: Però te lo dico una volta sola, hai capito? Lo so.
1: Sì.
3: Hai capito. Allora te la faccio, me la devi fare tutta bianca, totalmente nuda, con in mano invece, sai che in mano c'ha la candela,
1: certo,
3: con
1: la torcia.
3: Togliamo la torcia, ci vogliamo mettere una bella pistola, che è il segno di potenza, perché lui è New York, hai già capito. E poi con l'altra mano, invece di tenere il libro, c'ha un sacchetto bianco, tutto bianco. È una a posto della. Lei è nuda, quindi copriamo le parti intime, ci mettiamo una foglia di Maria se si può fare. Deve essere una roba, hai capito? Già, deve essere.
1: Ok, sì,
3: un pezzo d'arte proprio, capito? Magari gli mettiamo anche una sigaretta in una canna. Perché ci deve essere un po' quella roba là. Che lui è uno vissuto, ha fatto la galera, è uno pesante a New York. Quindi adesso non ti dico come si chiama, poi magari quando veniamo in negozio lo conosci. Però è uno pesante, un numero uno, brava persona, proprio.
1: Okay.
3: È un signore. Lui quando fa qualcosa. Che ammazza qualcuno proprio con stile preciso. Adesso mi puoi dare l'indirizzo email, dammelo.
1: Ok, allora info.
3: Sì.
1: Chiocciola.
3: Baliur.
1: .it.
3: Ok, l'ho segnato.
1: Ma con chi ha parlato? Chi c'è?
3: Che cazzo stai facendo i nomi? Cosa?
1: Per sapere chi ci ha consigliato.
3: Tommaso Faccia Falciata, hai capito chi è?
1: Va bene.
3: Stai calmo.
1: Va bene.
3: Hai capito? Che cazzo chiudi?
1: Okay.
3: Adesso chiudi.
1: Dai, chiudi. È stato un piacere.
3: T'ho detto chiudi, coglione. Cazzo.
1: Ciao.
3: Chiudi, scemo. Ma pensate.
1: Pronto?
3: Ho detto che devi chiudere. Che cazzo fai ancora col telefono aperto, scemo? Cazzo fai? Pezzo di coglione. Devi chiudere. Chiudi. Ma pensa a te.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta?
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the zoo.
2: Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il grande Super Minchia. Il mondo come noi lo conosciamo è stato seriamente cambiato dalla sua repentina scomparsa. Milioni di amanti e di donne sole e disperate si sono arrangiati e si sono ricostruiti una vita sessuale più o meno soddisfacente. Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.

0: Amo, sono arrapatissima, come se mi avessero sparato del Viagra da donna con una cerbottana direttamente nel clitoride. Praticamente, se ora piovessero cazzi dal cielo, chiuderei l'ombrello.
1: E la Madonna, che sprizzante utilizzo delle metafore atte alla comunicazione della propria predisposizione all'accoppiamento.
0: Dai su.
1: Ma amo, aspetta un secondo, che non è che sia così automatico. Magari prima, diciamo, delle carezzine?
0: Va che sono una donna, mica un porcellino indiano. Dai, poche cazzate. E sfodere il cobra, che oggi mi sento un'incantatrice di serpenti. Guarda, c'ho anche il flauto.
1: E la Madonna, che dildo! Però aspetta, amo. Sai che sono poco predisposto. Insomma, lo stress, la scuola, mio figlio ha cambiato l'Audi, l'estinzione delle giraffe. Figa, sono un po' in paranoia.
0: Ma è possibile che quando ho bisogno di fare la festa di complefiga sei sempre indisposto? Ma che io sono una donna e ho le mie esigenze.
1: Lo so, ti capisco, amore. Ed anche se sono consapevole che il tuo appetito sessuale ha qualcosa di innaturale, io ti comprendo. Ma da qualche tempo non è più così come deve essere.
0: Oh mio Dio, ma mi stai mollando? Stai lasciandomi con i bambini in mezzo alla strada?
1: Ma noi non abbiamo figli e la casa è intestata a te. Comunque tu stai interpretando erroneamente ciò che sto cercando di dirti. In realtà io soffro di disfunzione erettile, ecco.
0: Ah, tutto sto casino perché non vai d'accordo con il geco.
1: Ma no, ma cazzo c'entra il geco? No, non il rettile, erettile, erezione. Insomma, ho dei problemini di erezione.
0: Potente!
1: Adesso non...
0: Non ti tira più l'uccello!
1: Sì, sì, quello, insomma, un po' dura, ma quello...
0: Non sei più un uomo!
1: Adesso, amore, gradirei un filino di tatto, perché sai, l'argomento è un pochino delicato, eh?
0: Sei un eunuco del cazzo!
1: Sì, sì, amore, sì, sì.
0: Una minchia moscia!
1: Hai colto, sì.
0: Il tuo cazzo è morto!
1: Basta, sì, sì, è quello il problema! Insomma, non continuare, basta!
0: Accidenti, amore mio, ma questo problema è risolvibilissimo! Non ti devi abbattere!
1: Grazie, amore! Andiamo da uno specialista?
0: No! Mi scopo i tuoi amici!
1: Figa che stronza, oh!
0: Ma dai, amore, scusa, ma quando si rompe una macchina che si fa?
1: Era giusto.
0: Sì, ok, se ti piace, ma se ti fa cagare la cambi.
1: Ma come ci sono rimasto di merda?
0: Senti, però ho sentito da alcuni racconti di amiche, in un addio al nubilato, che un sacco di anni fa c'era in giro un supereroe con dei poteri eccezionali che si occupava appunto di questo tipo di problemi di coppia.
1: Ma chi?
0: Un certo super minchia.
1: Sì, sì, amore, ne avevo sentito parlare, ma sono leggende.
0: Beh, dai, perché non provarci? Ci costa sempre meno del Chalis.
1: Ma sì, proviamoci.
0: Facciamolo insieme.
2: Aiutaci, super minchia! Aiutaci, super minchia!

0: Super Minchia Revenge. A luglio. Nello zoo di 105.
1: Non ci credo, mo! Ha funzionato! È lui!
2: Vado a lavarmi la vagina!
1: Ma sei tu, Super Minchia? Ma sei venuto a scoparti mia moglie?
3: No, sono di Amazon! Però se vuoi due colpi in culo ce li calo!
4: Splendido, splendido, che uccello!

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì. Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì.
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso.
5: Vabbè.
2: Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevi
4: qua? Com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
4: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono
2: belle.
4: Le macchine?
2: No.
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: e le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
5: ancora,
2: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
5: Addirittura.
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Fra... Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, diciamo, tomorrow you want less, poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: se una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
0: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta...

0: 140 più 206 meno 155 meno 7.
1: Bau bau, vecchio orso, cosa fai? Conti i secondi che ti rimangono da vivere? Che sei vecchio, una battuta sulla tua età. Già il fatto che un cane parla dovresti chiederti.
2: Dovresti chiederti, lo vuoi dire a tuo padre, eh? Quello che raggiungeva l'orgasmo infilandosi una bomba a orologio nel culo. Sto facendo i conti, devo andare in banca, no?
1: Bau bau, e perché se sei un agricoltore che vive in alta montagna non c'hai un cazzo a parte il formaggio?
2: Ehi! A parte il formaggio, vuoi dire a tua madre, eh? Quella che mangiava merda e cagava ricchioni.
3: Ciao, nonnino mio volgarissimo.
2: È arrivata, allora! Volgarissimo la vuoi dire a tua nonna, eh? Quella che riusciva a bestemmiare con le scorregge vaginali.
1: Nonna, senti, ma anche tu, bau bau, ti stai facendo una domanda, che comunque c'ha 23 anni la ragazza che parla ancora tutta strana. Siamo sicuri che è proprio tutto a posto?
2: Ehi! Tutto a posto, vuoi dire a tuo padre, eh? Quel merda?
3: Ma, come mai, nonnino, hai la calcolatrice?
2: Calcolatrice vuoi dire a tua madre, eh? Quella che c'aveva il righello nella bagiana. Dai, vedi i coglioni, nipotana, andare in banca, via.
3: Ah, che bello, posso venire con te?
2: Ah, ma nemmeno se ti metti a scorreggiare un segnale wifi mentre ti infili gli alluci nelle orecchie. Tu resti qui e metti la password al figone, chiaro?
1: Bau bau, minchia, ma ti rendi conto che c'hai 23 anni, anche la patente? Che cazzo stai piangendo? Piange, bau. Che qualche volta vorrei attaccarmi alla giugulare, strapparti il problema esofago e vedere gli schizzi di sangue dipingere la parete.
4: Ciao Heidi!
1: Ecco, arrivate quello che ha proprio tutte le speranze di parcheggiare sempre gratuitamente.
4: Hai visto?
1: Mi risponde anche un cane.
4: Hai visto?
3: Yeah. Ciao Peter!
4: Ciao Heidi! Come mai sei triste? Che succede? Le capre ti hanno bucato il boschetto?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato in banca e mi ha lasciato qua tutta sola. Io ci volevo tanto andare in banca.
1: Comunque, bau bau, scusate se mi indromè, sì. Ma la puzza di merda non l'ha sentita nessuno?
4: No, la senti?
1: No, no, io l'ho sentita.
4: Ma tranquilla, Heidi, stai tranquilla, quando c'è nessuna puzza. Per fortuna porto sempre una banca qui nelle mutante.
3: Davvero?
4: Certo, prendila, prendi la banca.
3: A subito, Peter!
4: Oh, oh, oh! Senti che odore, senti che odore! Puzzolente, puzzolente!
2: Ehi! Cos'è sta puzza di barboni qua? Nipotana, vedi quel cazzo che puzza, via!
3: Ma vecchio orso, non dovevi andare in banca?
2: Sì, ma prima di me c'era la nonna di Peter!
4: Impossibile! Mia nonna non ha il conto in banca!
2: Ah! Ecco perché i pompini li devo pagare in contanti!
4: Ma vecchio orso, no!
1: Basta che mi dai l'ok, gli strappo la giugulare, eh!
2: Vai cane, vai!
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
7: Ce ne giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
3: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
9: Dai. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
9: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
7: Sì, dai.
8: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
9: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la vomita.
9: Mi viene da... Oddio,
8: anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
7: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Tamarri.
12: I tamarri vogliono far esplodere una roulotte per Capodanno e devono cercare della dinamite.
13: Pronto? Pronto?
14: Sei quello della fuochi d'artificio, roba di petardi, caccia e pesca, quelle cose lì?
13: No, chi è? A chi è che parla?
14: Troppe domande stai facendo, tutte in rapida sequenza. Cosa vuoi sapere? Chi è? No? Chi è che parla? E chi è? Cosa vuoi sapere? Tutto, subito. Tu sei il negoziante che vende i petardi?
13: No, ha sbagliato il numero.
14: Non alzare la frequenza della voce, capidoglio. Che ti piglio e ti sciacquo la testa sotto un rubinetto freddo, cretino. Che già sono nervoso. Cosa cazzo vendi? Non sei mica caccia e pesca, tu. Puttano!
11: Tamarri!
2: Pronto, buonasera. Piacere.
13: Buonasera.
2: Sono Giovanni, l'armeria?
13: Mi dica.
2: Sì. Fuochi d'artificio. Senta, sì. È un'informazione perché io sto cercando la dinamite.
13: No, non ce l'ho.
2: Non ce l'ha lei?
13: No.
2: Dov'è che la posso... Fammi finire. Dov'è che la posso trovare?
13: Ah, non lo so. Non ne ho idea.
2: Ma c'è qualcuno che la produce?
13: Non ne ho proprio idea.
2: Da cosa arriva proprio la polvere da sparo? Cioè che magari che magari la fanno...
13: Paziente, adesso è il negozio pieno, quindi.
2: Ma che cazzo me ne frega a me che è il negozio pieno? Ma ho capito, ti sto facendo una domanda. Ma pensa a te, ma che cazzo ho? Cosa fai? Quindi dove la posso trovare? Cioè dov'è che viene creata? In montagna?
13: Non lo so.
2: Dalle pareti dei muri? Ma che cazzo cosa?
11: Tamarri.
14: Pronto, vendete fuochi d'artificio?
15: Sì.
14: Ah, perfetto. Senta, qual è quello più grosso che avete? Quello proprio con il Pavarotti dei fuochi d'artificio per la cacciottona.
15: Abbiamo i 200 colpi, 100 colpi, yeah. Comunque ci sono eventualmente, yeah.
14: Bello, 200 colpi, tipo i pippotti, no?
15: Bisogna anche noi nel nostro spendere.
14: Nel nostro ambiente, ma i soldi non è un problema perché spaccio. Nel nostro ambiente i colpi sono cose... sto parlando! Quel colpo praticamente è quello che si fa con la nasca. E i 200 colpi in che senso? Che lui, io lo accendo e lui fa pam pam pam pam pam pam per 200 volte?
15: Sì, esatto.
14: Ma non era uno solo che lo appizzo e salta nei crani?
15: Pronto? Non la sento più, pronto?
14: Perché ho fatto la domanda e stavo aspettando la risposta.
2: Richiamala un po'.
15: Baby?
2: Salamandra!
15: Pronto?
2: Pronto, mi senti?
15: Sì, la sento.
2: Ciao, ciao, sei un'informazione. Hai tutti i petardi per i botti di Capodanno?
15: No, quelli lì arriveranno un po' più avanti, arrivano.
2: Cos'è che c'hai? Adesso
15: c'ho delle fontane, qualche torta. E dei fuochi piccoli, diciamo, dei botti piccoli.
2: Com'è la signora?
15: Comunque, guarda,
2: Salamandra,
15: gente,
2: ma non
15: se
2: me ne frega.
15: Ma
2: aspetta, ma fammi parlare. Oh, mi devi far finire di parlare. La torta, che cazzo è sta torta?
15: Scusa, li sai usare i fuochi o no?
2: Sì, ma ho capito, ma la torta, signora, se lei mi dice torta, io non capisco, com'è fatta la torta?
15: Sono le batterie, sono tipo fatte a torta, sono le
2: ma
15: batterie.
2: Ma che cazzo di risposta è le batterie, signora? Mia, ti mangio il cranio, ti mangio, pronto?
14: Bastarda.
2: Ma pensate, oh.
14: Già, bastarda.
11: Tamarri.
16: La signora, sera.
14: Prenda, sono Massimi di Quarto, mi sono rifornito presso di voi anche l'anno scorso. Ci avete tipo petarde così di Capodanno, giusto?
16: Abbiamo cercato i pirotecnici, sì.
14: Senta, io devo farlo dentro una roulotte. Voi li fate, li installate voi o devo farlo io?
16: No, non installiamo, mi spiace.
14: Ah, ok, ma potete dare un consiglio?
16: Provi a telefonare a Ugo.
14: Ah, minchia, perché tu non ci voglio fare un cazzo, fantastico. Come si chiama Pisolone? Cos'è? Uno dei sette nani. Ugo?
16: Ugo.
14: Come quelle che ti tirano il pacco quando ti vendono la bamba con dentro la calcestruzzo.
16: Non lo so, guarda, adesso io ho gente, però chiami Ugo.
14: Non è che io sono il signor nessuno, ti ho chiamato a fare business, sei tu che non ci vuoi fare un cazzo. Vabbè, chiamo Ugo Pagliaccio. Ti mollo una testata, minchia, che ti spettino, coglione di merda. Ma guarda sta stronzo.
2: Ma pensa a te, oh.
14: Chiamo sto cretino.
2: C'ha voglia di fare i soldi la gente, poi si lamentano.
17: Minchia paura.
13: Pronto?
2: Pronto, ciao, sei Mimmo testa di merda? Pronto? Pronto?
13: Sì.
2: Mi senti?
13: Sì.
2: Sei Mimmo? Sei il negozio, quello che vende i petardi?
13: Ma io leggo un numero privato, come le faccio a dare le mie informazioni, scusi?
2: Perché ho visto il numero di telefono su internet per i petardi e ho fatto questo numero. Se mi rispondi tu vuol dire che è quello, se no non mettevi il tuo negozio su internet.
13: Sì, ma... Sì,
2: non sei Mimmo testa di merda?
13: Come?
2: Dico, Alfonso mi ha dato il tuo numero, fa, chiama Mimmo testa di merda che ha il negozio di petardi.
13: E chi gli ha dato questo numero? È uno scornacchiato come te.
2: Ma no, mi ha detto che viene sempre a comprare i petardi. Ma ce l'hai i petardi o no? Che devo comprarli? Mi servono
13: no, petardi niente, io la roba illegale non la vendo.
2: Non la vendi?
13: No.
2: Ma la dinamite, a me serve la dinamite. Ce l'hai? Se vengo a prendere un po' di petardi che li sbriciolo, mi viene fuori un sacco di dinamite che devo far saltare la roulotte per Capodanno. Ascolta, mi ha detto Alfonso, vai da Mimmo testa di merda, che lui è il numero uno che c'ha tutti i petardi.
13: Mimmo testa di merda, lo sta.
2: Che ne so, sei tu Mimmo testa di merda, così mi ha detto Alfonso.
13: No, strunzo, non so chi è Mimmo per testa di merda.
2: Allora scusa, non ti volevo offendere. Ma ha dato il numero, ha detto chiama Mimmo testa di merda, sarà un altro che lavora nel negozio. Tu chi sei?
13: E allora tu chiama chi lo scunacchiato che ti ha dato il suo numero, dice Mimmo testa di merda sei tu.
2: Mi senti? Sei ancora lì, Mimmo? Pronto? Testa di merda?
14: Ce l'ho fatta, mi veniva da ridere.
7: Dai, cazzo, te lo sei lasciato. Dai, però bellissimo. Aspetta che lo richiamo io, Mimmo testa di merda. Se lo richiamo.
5: Come andrà a finire?
17: Minchia paura. Panico, panico, panico, paura. Oh, come? Paura.
18: Radio 105.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
19: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
19: Per l'Italia.
5: Vai dai.
18: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: I Puglieni. Ancora nessuna novità nell'avamposto puglieno. I timori e le paure sono sopite dalla determinazione. Alcuni gerarchi puglieni sono in visita dalla lontana galassia nativa della civiltà pugliena, più precisamente dalla cintura di Orione. Sì, proprio quella che fa rima con coglione. Una strana sensazione aleggia tra i pionieri alieni, come di timore e di paura di fallire. Intanto, il tentativo di contatto procede in maniera estenuante.
2: Upa!
3: Pronto?
2: Upa, c'è domanda?
3: Chi sei?
2: Afa!
3: C'è un c'era giusto?
2: Afa, angulo!
3: Vabbè, un po' però non mi stanzi, non rompo il cazzo, ci vuoi, ci senti, non mi capisco.
2: Upa, c'è un domanda?
3: Ci vuoi?
2: C'è un culo a franca?
4: Pronto?
2: Upa!
4: Calda?
2: Un paccio di mamma!
4: Ma chi sei?
2: Scite!
4: Ah?
2: Scite morte vive!
4: Ma da morte!
2: Panzerotto sta?
4: Ma chi sei?
2: Ponte punta penna?
4: Non capisco niente chi sei!
2: Francesco sta?
4: Chi Francesco?
2: Nicola?
4: Non c'è nessuno qua!
2: S'ha cattato lo Peugeot?
4: Non capisco niente, non faccio niente.
2: S'ha cattato lo Peugeot?
4: Io perché non faccio niente?
2: Ah, mangio cazzo di capello, tu?
4: Non voglio capire niente, non faccio niente.
2: Mangio cazzo di ciucci?
4: Ma non volete ragionare, che film?
2: Ah, se siete di capello?
4: Qua non c'è nessuno.
2: Apu?
4: Non c'è nessuno.
2: Ah, puttana di mano. Moc?
4: Ah?
2: Puntatecco?
4: Figlio mio, io voglio parlare.
2: Balliamo? Ma che fai, tip tap?
4: Ciao.
5: Pronto?
2: Titino?
5: Sì.
2: Upa?
5: Pronto?
2: Titino?
5: Sì.
2: Upa, c'è una domanda?
5: Non ho capito, chi parla?
2: Titino?
5: Sì.
2: Ah, fangulo.
5: Chi parla?
2: Titino?
5: Sì.
2: Titino?
5: Sì.
2: Affanculo. Titino?
5: Sì.
2: Lava culo di pecora?
5: Sì.
2: Bocchino. Titino?
5: Sì.
2: Affanculo. Titino?
5: Sì.
2: Affanculo.
5: Grazie, zomba, dimmi chi...
2: Titino?
5: Sì.
2: A mamma ti zomba sul cazzo?
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Magnolia 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Quizotto, Quizotto, Quizotto, di Quiz ne vale 8. Quizotto.
3: Ottimo, ottimo, ottimo. Ma che dico? Ottimo, otto. Ben ritrovati al Quizotto, il gioco a premi più eccitante di un Pippotto.
4: Lei ne conosce proprio un sacco.
3: Sì, Mariotto, benvenuto Mariotto. Che ragazzotto, meravigliotto.
4: Stasera ho portato un piatto tipico della mia regione, il risotto.
3: Risotto. Che divertente questa trasmissione.
5: Ho mangiato un paninotto.
3: Non fa ridere, non fa ridere. Io sono Ottone Cagnotto, il presentatore con il culo rotto. E il mio motto è che non c'è due senza otto.
5: Posso tirarci un pizzico?
3: Non fa ridere, non fa ridere, non fa ridere. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo a conoscere in 4 e 4 8 i concorrenti di oggi. 8 ottobre del 1888, questa è la data odierna. Partiamo dal nostro campiotto in silenzio, campiotto in carica, un uomo che non ha bisogno di essere introdotto. Stiamo parlando ovviamente del dottissimo Mariotto.
4: Permettimi Ottone, qui c'è qualcosa sotto. Comunque saluto tutti gli amici che ci seguono dal loro salotto.
3: Ottimo, ottimo.
5: Dimmi chi
3: ottimo.
5: È l'infame che gli tira un cazzotto.
3: E accanto a lui abbiamo un volpacchiotto, anzi una volpacchiotta lubrificata come un oleodotto.
5: Hai sentito, ho fatto la battuta.
3: Non si sente, non si sente, purtroppo l'audio oggi funziona solo da una parte. La bellissima, intelligentissima dottoressa Ottavia.
6: Mi sono cacata Giancarlo.
5: Sta ragazza ha dei problemi mentali.
3: Sempre maliziosa la nostra dottoressa. Purtroppo l'ultimo concorrente è invece un essere meschino con l'animo corrotto. Per fortuna voi da casa non potete vederlo perché gli censuriamo la faccia.
5: Ho visto, sì.
3: Ma di lui rimane il nome infamante. Stiamo parlando di quel coito interrotto che risponde all'abominevole nome di Settimo.
5: Ho come l'impressione che
3: complotto? C'è un complotto?
5: Mi mette in posizioni.
3: Ma non perdiamo altro tempotto e partiamo subito con il Quizotto. La prima domanda è per il nostro campiotto in carica Mariotto. Sapendo che è una balena che pesa circa 88 tonnellate e che il coleottero è l'unico insetto che si caga sulle zampe per divertimento, quante zingare ci vogliono per rovinare la festa di compleanno di un torero? Attenzione.
4: Un attimo che prendo il mio pallottoliere. Faccio dei conti. Il totale è 8.
3: Esatto. 8 lingotti d'otto per te. Ottavia, il tuo turno.
6: Sì.
3: Ho fatto un ruttotto.
5: No, si è rotto e basta. È una cosa
6: rotto.
5: Disgustosa.
6: Ok, devi dirmi come si chiama Mario.
3: No, Ottavia, sono io che faccio le domande, simpaticona. Ma visto che hai proposto una difficile, te la rigiro. Per 18 lingotti d'otto, dimmi come si chiama Mario.
5: Ma scusate, vi faccio le domande.
6: Angelina Giolitti.
5: Non ha il senso mai.
3: Non saprei. Sentiamo il nostro preparatissimo e onestissimo notaio.
7: Un attimo che finisco di fare il pieno a questo camion. Un secondo.
3: Prego, prego.
7: Come? Secondo. È lungo il pieno del camion, è lungo. Vabbè, Salvatore Capiende. Sto 140. 140, capo. Ma che con la carta dentro allora?
5: È un benzina.
7: Sì, sì, sì. Ha ragione quella con la magia.
3: Ottimo! Grande Ottavia!
5: Ma che cosa vuol dire?
3: Allegria.
5: No.
3: E ora è il turno di Settimo. Settimo, per te una domanda facilotta. Devi cantarmi la canzone Tranqui Funky degli Articolo 31 in greco antico. Tranqui Funky in greco antico. È facile, vai.
5: Non è facile, come faccio a cantarle in greco antico? A parte il fatto che non saprei neanche
3: tempo
5: cantare.
3: Scaduto.
5: Scusa.
3: Ha sbagliato un rigore in porta vuota. Niente lingotti d'otto per te. Mariotto, di nuovo il tuo turno. Devi dirmi come si dice quando una cicciona calabrese viene colpita in pieno petto da uno stronzo di fica.
4: Questo qua è una conseguenza. Si dice ma questo è molto probabile.
3: Risposta esatta.
5: Che cazzo di domanda è?
3: 48 gettoni d'otto per te. Ottavia, seconda domanda anche per te. Devi dirmi il nome di una persona che ti sta simpatica. È difficile, è difficile.
6: A me mi sta simpatica la carta da parati. Ottavi.
5: Non è una persona.
3: Sì, ai, Ottavio, ho detto una persona che ti sta simpatica. Non è una cosa.
5: Signori, ma
3: sta antipatica. Ma sentiamo il notaio.
5: All'ospedale.
3: Sentiamo il notaio. Il notaio. Notaio, è... notaio, la possiamo passare? Questa è buona?
5: No.
7: Buongiorno, salve. Lei vuole passare al mercato libero?
5: Cosa?
7: Vuole passare al mercato libero? Vuole rimanere col suo attuale fornitore di energia elettrica?
5: Sta facendo telefono.
6: Io attuale.
7: Benissimo, allora è giusto, è giusto.
3: La risposta è giusta. Settimo, prendi esempio dalla segacia della tua avversaria e rispondi esattamente a questa domanda.
5: Scusi,
3: sapendo che Aristotele era alto 1,71 m.
5: Scusi se la interrompo. La signorina si sta cacciando le penne negli occhi.
3: Sì, e allora?
5: Non è normale.
3: È un'usanzotta. Un'usanzotta. Dicevamo, sapendo che Aristotele era alto 1,71 m e che in media su una fica ci sono circa 25.000 peli di fica, devi dirmi quante cucchiaiate di pasta e fagioli ha mangiato nella sua vita il mio vicino di casa. Difficile, difficile, ma.
5: No, io credo che sia impossibile.
3: Ah,
5: non è
3: un po'.
5: Difficile, è impossibile. Sparo un numero a caso.
3: Un numero a caso.
5: 130.000.
3: Ah, risposta sbagliotta.
5: Porca miseria, guarda, ci avrei scommesso. Guarda.
3: Io non ho un vicino di casa perché sono ricco.
5: Ah, certo.
3: Attenzione Mariotto, siamo giunti all'ottava e ultima domanda. Se rispondi in qualsiasi modo ti riconfermi campiotto in carica. La domanda è questa: sapendo che l'Italia è grande pressappoco 800.000 nani quadrati e che Anita Garibaldi ha vissuto 8 anni col cappello di uno spaventapasseri infilati nel culo, qual è la canzone dei Beatles che se la suoni al contrario rende ciechi tutti i postini del mondo?
5: Non credo che sia
4: la posso cantare, la posso cantare?
3: Prego, prego, prego.
5: Esiste sta cosa.
4: Obladi, obladà.
3: Risposta esatta. Ottavia, Ottavia, ultima domanda anche per te. Per 48 miliardi di ottoni d'otto devi completare il titolo di questa famosa fiaba, che è Biancaneve e i sette. Difficile.
5: Dai, dai,
6: dai. Numeri.
3: No. Biancaneve e i sette.
6: Struzzi.
5: Non gli suggerisca.
3: Biancaneve e i sette.
6: Ma.
3: No,
5: basta, la sta sbagliando, no? Basta,
6: na, sbagliando. Na, Sturzi.
3: No, no, no, no, no, Ottavia, la risposta giusta era nani, Biancaneve, sette
6: nani. Ma l'ho detto!
5: Non l'hai detto!
6: Sì!
5: No!
3: Chiudetele il microfono. Settimo, siamo giunti all'ultima e ottava domanda anche per te e la tua faccia da culo. Se risponderai esattamente ti aggiudicherai la bellezza di 800 milioni di euro esentasse. Attenzione.
5: Ah, cazzo. Attenzione. Sono i lingotti d'otto.
3: Attenzione. La domanda è questa. Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sulla luna.
5: Sì, perfetto, soprattutto perché mio padre è anche scienziato.
3: Io ok, allora cambiamo la domanda.
5: Ma cazzo, no!
3: Dimmi i nomi di tutti gli abitanti di Pechino che riescono a toccarsi il cazzo con i piedi.
5: È la domanda di prima.
3: Beh, più o meno siamo lì, dai.
5: Non è, no.
3: Dai, dai.
5: Che cazzo ne so degli abitanti di Pechino? Spara un numero a casa, 7 milioni.
3: 7 milioni, no. Un attimo solo, chiediamo un secondo al notaio. Al notaio, cioè... notaio, notaio.
5: Non sta parlando.
7: Sto giocando a briscola, un momento, sto giocando a briscola, un momento. Vai liscio, liscio, liscio, liscio.
3: Ah,
7: vai
3: liscio. Il notaio purtroppo ha fatto scadere il tempo e quindi mi dispiace. Mi dispiace.
5: Ma come faccio a perdere?
3: È scaduto il tempo.
5: È scaduto perché il notaio ha titubato.
3: 800 milioni di euro, tasse persi per un errore del notaio.
5: Meno male, così possiamo portare in ospedale la signorina con una penna conficcata nell'occhio che sta perdendo.
3: Cosa vuol dire sangue. Al notaio che le ha fatto perdere 800?
5: Figlio di puttana!
7: Stai attento, vai, fai attenzione che ci parlando pesanti, fai attenzione.
5: Mi sta minacciando, cos'è? Mafioso lei?
7: Certo. Se no come faceva avere un boss di lavoro?
3: Faccia pace col notaio, chieda scusa, dica qualcosa.
5: Ma mi ha fatto perdere 800 milioni di euro.
3: Faccia pace, dai, su.
5: Solo perché sono una persona che crede nell'umiltà e nella cristianità, le chiedo scusa, amici.
7: Vaffanculo, sei morto. Corre troppo veloce, che c'ho una mina di merda, vai.
5: Mi hai sparato il notaio, ma è armato.
0: Sono Mike Bongiorno e sono un grande fan del Quizzotto. Lo guardo tutte le sere, nel mio salotto!
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dalle mamme della scuola agli amici del calcetto, dai vecchi compagni di classe al compleanno di Fabrizio. Le chat di WhatsApp sono diventate un appuntamento quotidiano e imprescindibile per ogni essere umano dotato di smartphone. Sport, famiglia, figa, lavoro. Basta un interesse comune per aggregarsi intorno alla doppia spunta blu e cominciare a digitare mezzo milione di stronzate, con la consapevolezza che prima o poi arriverà a tutti un meme di Bocelli. Ma a volte le chat possono sfuggire di mano e generare veri e propri club digitali dedicati alle cose più nefande. Grazie all'aiuto dei nostri ascoltatori ne abbiamo individuate alcune tra le più sorprendenti. Ecco dunque 10 indimenticabili chat di WhatsApp a cui da oggi vorrete appartenere.
2: Numero 10.
1: Gelateria anale. Nata come chat per organizzare grigliate, è diventata in breve tempo una piattaforma per scambiare foto di puttanoni da guerra.
2: Numero 9.
1: Tromba amici non praticanti. Gruppo dedicato a uomini e donne che potenzialmente farebbero sesso fra di loro, ma essendo persone per bene, passano il tempo a discutere di quanto si annoiano.
2: Numero 8.
1: Appena sfornati. Chat dedicata allo scambio di fotografie in alta risoluzione di stronzi appena partoriti, comodamente adagiati nella tazza del cesso.
2: Numero 7.
1: Pesca sportiva. Creata allo scopo di organizzare battute di pesca nella cittadina austriaca di Villach, ha leggermente deviato il proprio obiettivo. Organizzare puttantura all'andiamo, ma con la canna da pesca nel bagagliaio.
2: Numero 6.
1: Pokémon God. 50 tossici di Milano che usano l'app del popolare videogioco per rintracciarsi e spacciare droga. Invece che Pikachu, catturano Pippatù.
2: Numero 5.
1: Vegano nell'ano. Gruppo creato allo scopo di organizzare cene con l'obiettivo deliberato di escludere dalla festa vegani e vegetariani.
2: Numero 4.
1: La manega de stronzi. Chat di 21 veronesi selezionatissimi che durante l'anno devono fare figure di merda con tanto di punteggio e classifica. Attualmente è in testa un certo Ceppi che si è scopato tutte le vecchie più brutte di Badù.
2: Numero 3.
1: Ti rompo il culio. Amici che si scambiano minacce di morte ma canticchiandole sulle hit del momento.
2: Numero 2.
1: Numero 2. Spruzzavi acqua dalla vagina. Chat creata dal mitico Ruggero dei Timidi per condividere con amici e parenti tutte le foto, i video ed i messaggi privati a tema squirting che gli sono arrivati sui social dopo la pubblicazione del suo celebre singolo.
2: Numero 1.
1: Ma la più sensazionale di tutte è senza dubbio la Farting Chart, un archivio di oltre 2000 messaggi audio di scorreggi artigianali e made in Italy creata da un gruppo di ragazzi di Bogliasco. Ma com'è nata questa lodevole iniziativa? Lo chiediamo direttamente al suo fondatore. È con noi al telefono Andrea Strops.
3: Lo Zoo di 105.

0: Ciao bastardoni! Fate uno scherzo infame al mio amico Nazario, che fa l'operaio ma c'ha la passione dei pesci e degli acquari. Sì, lo so, è un passatempo da coglioni, ma lui si è messo su addirittura un negozio in provincia di Rimini e da poco ha ricevuto la visita dell'ASL per tutti i permessi. Non sarebbe bellissimo se avessero trovato qualcosa che non va, distruggendo per sempre il sogno della sua vita? Secondo me sì. Uccidetelo! Lui e i suoi cazzo di pesci. Round 1.
1: Pronto?
2: Chi parla?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Aurelio Saffi, chiamo dal MASE, Ministero dell'Ambiente.
2: Ministero dell'Ambiente, sì, mi dica.
1: Sì, buongiorno, mi scusi, io la chiamo a seguito di una pratica derivata da un'ispezione dell'ASL nella sua attività di rivendita pesci. APN Fish Keeping, giusto?
2: Sì, corretto.
1: Senta, io la sto chiamando dal MASE per fissare l'appuntamento per l'abbattimento.
2: L'abbattimento di cosa?
1: Dei pesci.
2: Perché?
1: A seguito dell'ispezione dell'ASL risultano all'interno del suo acquario delle specie aliene che non sono consentite in questo momento in Italia. Quindi come le avranno anticipato, è necessario purtroppo l'abbattimento.
2: No, a me non mi risulta una cosa del genere.
1: Ma scusi, il funzionario dell'ASL non le ha rilasciato la relazione? Non le ha inviato copia della relazione?
2: Io ho la relazione, con la relazione sono riuscito a prendere tantissimi altri permessi per quanto riguarda l'allevamento, per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione su tutto il territorio europeo. Ho avuto dei gran complimenti, ma nessuno mi ha parlato di abbattimenti di specie aliena.
1: Ma guardi, io qua ho un modulo, adesso ora le dico il codice, però magari poi se ha una mail glielo mando, perché allora il codice è 6STRONZO, questo è il modulo, e in questo modulo di relazione c'è scritto che nel suo acquario sono presenti specie aliene che non sono consentite in questo momento all'interno dell'Unione Europea, e quindi è stato...
2: Ma di quali specie si tratta? Mi scusi.
1: Guardi, adesso non lo so, su questo modulo non ce l'ho, se vuole lo vado a recuperare, se mi manda una mail...
2: Ma le do la mia mail personale, me la gira lì, contatterò il medico di riferimento dell'ASL, però insomma... Io questa cosa non... anche perché, ripeto, specie aliene all'interno del mio negozio non ce ne sono. Sono tutte specie tranquillamente detenibili e...
1: Sì, ma mi scusi, lei ha pesci tropicali che provengono da zone del lontano oriente, Indonesia, Australia?
2: No,
1: perché sono quelle che in questo momento con la nuova normativa europea sono state vietate, quindi probabilmente...
2: L'ispezione dell'ASL l'ho avuta dopo la normativa, le nuove leggi l'ho avuta dopo.
1: Sì.
2: E ripeto, mi sono solo stati fatti dei gran complimenti, mi ha lasciato tutte le certificazioni che mi sono servite per avere ulteriori permessi per il commercio europeo.
1: Sì.
2: Addirittura mi hanno dato dei permessi in più, che ho ricevuto anche il permesso per allevare, cosa che io non avevo richiesto. Però...
1: Sì, no, guardi, le dico solo che la normativa europea dell'Unione della Commissione Europea dell'11 gennaio scorso ha fissato dei nuovi parametri, e vedo qua che la relazione dell'ASL è precedente a questa data, quindi può darsi che in virtù di questi nuovi parametri diciamo la sua situazione non sia più conforme alla normativa. Potrebbe essere successo questo.
2: Di specie marina o di specie d'acqua dolce?
1: Guardi, come le dicevo, io qua ho un PDF, se vuole glielo giro, però non ho letto la pratica. Io ho un numero di telefono, devo solo mandare della gente ad abbattere i pesci, questo è. E adesso mi chiede delle cose alle quali io non so rispondere.
2: Il tuo ufficio da cui mi sta chiamando, come si chiama? Devo prendere gli appunti per chiamare l'ASL e informarmi sulla cosa.
1: Allora, io la chiamo dal MASE di Milano.
2: MASE di Milano.
1: Sì, Ministero dell'Ambiente.
2: Anche perché io comunque non ho mai dichiarato le specie che ho io sono dichiarate come specie d'acqua dolce provenienti da Sud America, ma hanno fatto un gruppo misto.
1: Ecco, allora potrebbe essere il Sud America. Perché le normative sono cambiate. Ecco, allora potrebbe essere il Sud America. Perché le normative sono

0: Informare, ma noi qua abbiamo un tetto massimo di 10 giorni per rispettare questa competenza.
1: Ma c'è la pratica del 10, il 30, 10 giorni sono già passati.
0: No, io da oggi, da quando io la chiamo, ho 10 giorni di tempo per mandare i funzionari per l'abbattimento. Questo è quello che riguarda.
1: Ma io non ho neanche più pesci, sono stati tutti venduti.
0: Non ha più pesci lei?
1: Sono all'ordine di febbraio. Io non ho più pesci, come fate voi a fare questa pratica?
0: Guardi, questo io non lo posso... Guardi, le posso dire, quando arriveranno i funzionari, se non ci sono pesci da abbattere, non abbatteranno i pesci. Cosa le devo dire? Meglio, no? Cioè, alla fine non avrà neanche il danno economico. A proposito di questo, invece, la sanzione di 3.753 euro, quella lì invece la deve pagare. Quello, su questo non ci può.
1: Come si chiama l'ufficio? Perché io sto cercando Mase Milano, ma
0: Mase
1: elettrica, non mi dà.
0: Mase.
1: M-A-S-E.
0: Sì, Milano. Milano, via Turati.
1: Ferramenta casalinghi.
0: Ma che ferramenta casalinghi? Via Turati a Milano? Ma lei sa com'è via Turati a Milano? Dove l'ha mai visto ferramenta casalinghi via Turati? Mi dia una data indicativa, poi se i funzionari arrivano, lei non c'ha i pesci, tanti saluti. Amen. Non possiamo stare qua tutta la mattina al telefono per quattro cazzo di pesci. Cioè, cerchi di capire anche
1: ma
0: la mia situazione.
1: Può stare anche calmo, insomma, non c'è bisogno di...
0: non lo so, mi sta facendo 3.300 interrogatori, la chiamo, bisogna abbattere sti pesci,
1: ma
0: signor
1: scusi,
0: Papa.
1: Lei mi chiama, mi dice che mi deve abbattere i pesci nel negozio, al momento non ci sono, non so chi ha dato il mio numero.
0: È il mio lavoro! Ma mi scusi,
1: è il mio lavoro, devo fare le domande per forza.
0: Ma certamente, lo capisco, ma è come se lei mi chiama e dice, oh, c'è un pesce nuovo, io dico che cazzo me ne frega, è la stessa cosa, questo è il mio lavoro. Il mio lavoro è mandare della gente ad ammazzare quei cazzo di pesci, e mi fa perdere tempo, mezza mattinata per fissare un cazzo di appuntamento, scusi. Poi mi scaldo.
1: Io prendo il numero, chiamo prima il mio avvocato, chiamo prima l'ASL e poi dopo nel caso mi ricontattate.
0: Ma chiami quello che vuole, nel frattempo mi dà questa data per favore?
1: Lei mi manda a me quel documento,
0: sì, adesso gliela mando, un secondo, cioè non è che siamo qua tutti al suo servizio, cioè è un ufficio pubblico, voglio dire, abbiamo, sa quanti pesci dobbiamo abbattere prima dei suoi? La paranza viene qua.
1: Ma fa venire giù la gente domani, cosa vuol dire? Sabato. Io sabato c'è il negozio tutto il giorno.
0: Benissimo, allora sabato 27 gennaio. Allora, si faccia trovare in negozio. Arriveranno i nostri funzionari, li riconosce dal furgone perché sulla fiancata c'è scritto grosso così: sei nello zoo di 105! Tu e i tuoi cazzo di pesci!
1: Ma hai fatto perdere mezz'ora al lavoro, teste di cazzo maledetto.
0: Ah.
1: Ma pensa a quei malati mentali.
0: Tu che stai a guardare i pesci dietro i vetri? No, invece sei quello normale.
1: Ma scusa, mamma, avete fatto perdere mezz'ora di lavoro di porta, se mi richiamano e vengo anche a casa.
0: Un abbraccio grande, ciao Nazario.
1: Ciao bello,
0: ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi! Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così! Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Il segreto.
5: Andrò a parlare col sindaco.
6: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Aceto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Luanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: Il segreto.
1: Servastraccia! Servastraccia! Ma dove è finita quella stupida plebea? Servastraccia!
2: Eccomi, padrona.

0: scusi il ritardo, stavo pulendo il trita bestemmie.
1: Taci, lurida nana! Lo sai che domani verrà a trovarmi Burundu, il mio figlio prediletto? È pronta la camera degli ospiti?
0: No, signora! Purtroppo la camera degli ospiti sta cadendo a pezzi!
1: Stronza!
2: Corazon salvaje!
1: Dobbiamo fare qualcosa! Cosa aspetti? Vai a chiamare il cameriere!
0: Ma signora! Non credo che il cameriere possa fare qualcosa! Non è meglio chiamare il muratore?
1: Oh, idiota! Non ricordi che io e il muratore abbiamo un trascorso anale? Di certo verrebbe qui per scoprire il mio
3: segreto.
1: E nessuno può scoprire il mio
3: segreto.
0: Ma si può sapere qual è sto cazzo di
3: segreto?
1: Quale
3: segreto?
0: Il suo
3: segreto.
0: Qual è il suo
3: segreto?
1: Non te lo posso dire, è un
3: segreto.

0: vai a chiamare il cameriere. Io intanto vado dal commissario Formentello per vedere come procedono le indagini sulla morte di padre Siviglio, che ho ammazzato io. Permesso, commissario?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Commissario Formentello, sono venuto a vedere come procedono le indagini sulla morte di padre Siviglio, che ho ammazzato io.
1: Padre Siviglio è morto. Morto? È morto. Più grave. È morto. Voce in falsetto. È morto! Più interpretativa. È morto. La vuole più intensa? È morto. Le piace?
0: Mi piace.
1: Allora teniamo questo.
0: Certo che è morto. Era presente anche lei. L'ho ammazzato davanti ai suoi occhi perché stava per rivelare il mio...
2: segreto.
0: Non ricorda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
3: Ben, entregami tuo amore.
2: Il segreto.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Me la faccia allora.
1: Non la ricordo la domanda. Ho problemi di ricordo.
3: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
4: Oh, che sorpresa, donna Ruanda.
0: Oddio, il muratore. Cosa ci fa qui in commissariato, muratore?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Sono venuto a ricostituirmi. Mi ero già costituito stamattina, ma il commissario ha problemi di ricordo.
1: E perché è venuta a costituirsi? Se posso farle la stessa domanda.
4: Perché sono stato io ad uccidere padre Siviglio.
0: Bugiardo!
5: I nome alcanzano su siete vita per adorarla.
0: Non lo ascolti, commissario. Sono stata io a uccidere padre Siviglio.
1: Chi è padre Siviglio?
4: Padre Siviglio è il parroco.
1: Presto, allora! Voglio parlare con questo parroco!
0: Ma è morto, commissario!
1: No, non vede! Io sono vivo!
0: No, non vedo! Sono cieca! Sono cieca! Sono cieca!
1: Oddio! Questo è il suo
2: segreto!
3: Te quiero, che desde siempre te quise. Si me dejas, no mi olvides, por favor, nunca mi olvides.
4: Ma no, il segreto di donna Ruanda è...
3: Che seas muy feliz, estés donde estés.
4: Sto morendo.
1: Oddio, l'hanno ammazzato. Chiamate la polizia.
0: Ma scusi, commissario, non è lei la polizia?
1: Potrei farle la stessa domanda.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardio, scicchi, pontello, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
5: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore.
4: Guardavo, scicchi, nero schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: No, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
8: 105 Lo Zoo di 105.

0: Ciao bro, come state? Minchia, vi siete spaccati questo weekend. Mamma mia, quante ne ho scopate. Veramente una roba incredibile. Però il mio evento al cimitero sud di Mirafiori non è andato a buon fine. Alla fine non sono morto. A parte che se dovevo crepare avrei usato la mia controfigura che mando sempre alle doppie, così posso guadagnare molti più soldi. Pensate che una volta non avevo da mandare la mia controfigura per la tripla e allora ho mandato mio nonno. Come scusa ho detto che ero andato nel futuro, ma ero invecchiato. Minchia Zoffa, ci hanno creduto, ne? Ma adesso non perdiamoci in bagianate e iniziamo la classifica di questa settimana. Rimane stabile. Dalla scorsa settimana Sonia Hayes con La Pompa Imperiale.
1: Che è quello che io, se tu guardi una persona che è triste, ti accorgi che è triste. E anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama, oltre fallazzo, si chiama pompino, quando ne parliamo nella vita di tutti i giorni, è importante che lui veda che a te piace fare sto benedetto pompino. Pompino, pompino, pompino, l'ano. Pompino, pompino, pompino. Pompino.
0: Minchia zio, fa se spacca bestia, ne? Disco veramente imperdibile. Se lo volete potete acquistarlo inviandomi 20 euro da PayPal e poi io vi manderò la traccia, ma solo musicale. Se invece la volete con le voci sono 1000 euro. Scusa, ne? Non è che uno lavora gratis. Minchia zio fa, ma lo sapete che mi sono comprato le telecamere da mettere in casa e con il telefonino posso guardare? Incredibile, un'innovazione pazzesca, ne ho speso 76 euro su Amazon. E le ho montate, incredibile, le ho montate proprio stamattina prima di venire in radio. Adesso col telefonino voglio guardare la casa, tanto non c'è nessuno. Allora vediamo il soggiorno. Ma è la mia fidanzata Giancarla. Ma come funziona quel tasto per parlare lì con la voce? Non si sente?
2: Dai.
0: Bastarda? Pronto? Puttana?
2: Ah, sì, così.
0: Dai, vai, togli le mani da addosso, porco!
2: Che bocca stupenda.
0: Ma pensa a testo. Puttana! Mamma mia, che troia, ne? Veramente Giancarlo è proprio una grande troia.
2: Dai, che vengo!
0: E vabbè, dai, ne? Almeno la casa è sicura. Ma sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono squarciata. Senti un po', ma io sono chiusa da una settimana nella camera dove mi hai lasciato te. E sai, mi piaceva l'idea che tu facessi un po' Christian Grey, ecco. L'unica cosa è che da una settimana che ti aspetto, quindi se per favore puoi liberarmi, perché sai, dovevo fare la pipì, dovevo fare la cacca e ho trovato un CD davanti, il tuo, che ne sanno i 2000. Ci ho cagato sopra, scusami.
0: Ma sentiamo ancora un altro messaggio.
4: Brutto bastardo pezzo di merda, sono stata fin troppo dolce nell'altro messaggio. Vieni ad aprirmi, devi liberarmi da qua dentro. Se non mi vieni a prendere, te lo giuro che vado a comprarmi tutta la discografia di Gigi D'Agostino. E i tuoi CD, sai cosa faccio? Che tanto ho anche le chiavi di casa tua. Li prendo tutti e li vado a vendere a Porta Palazzo, agli zingari. Così se li appendono nei camper e ci fanno i retroliflettenti della macchina. Scemo di merda, hai capito? Ti odio, bastardo. Pezzo di merda, muoviti, ti aspetto. So sempre io comunque, squarciata. Ciao.
0: Ma andiamo avanti! Arriva questa settimana e si piazza alla posizione numero 1 alla canzone del momento. Lui è un pelato bastardo che non ha voglia di fare un cazzo nella vita ed è miracolato dal buon santo Marco Mazzoli. Questo è Puttanella, mettiti il mascara.
5: Numero 1!
6: Luca Puttanella, mettiti il mascara. Luca Puttanella, il mascara. Luca Puttanella, mettiti il mascara. Luca Puttanella, il mascara.
0: Minchia zio fa, che traccia imperialissima, ne? Proprio una merda. Bene, per oggi è tutto. Vi ricordo che questo fine settimana mi farò cementare vivo davanti alla Rinascente in centro a Torino e tenterò di mixare durante la colata di cemento. Se questa volta morirò, regalerò a tutti i passanti le mie ossa firmate Gabri Pontifex. E ricordate, cavalca via la classifica.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta.
3: Quizotto. Quizotto. Quizotto. Di quiz ne vale 8. Quizotto.
4: Ottimo, ottimo, ottimo, ottimo. Benvenuti al Quizotto, l'unico gioco a premi che ve lo fa venire Barzotto. Quante ne so. Io sono Tone Cagnotto e come tutti sanno il 28 dicembre si festeggia l'attesissima nascita di Gesù Bombolotto. Per cui in questa puntata speciale tutte le domande saranno a tema natalizio. Partiamo subito con gli 8 concorrenti in gara. Quest'oggi sono 3. Il nostro campiotto in carica, l'infallibile Mariotto.
5: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Stasera ho portato un hot dog fatto col pane e il salsicciotto.
4: E accanto a lui abbiamo invece una donna di un'intelligenza che oserei definire esotica. Non fatevi ingannare dal fatto che si è data il rossetto anche sulle sopracciglia. La sua cultura e furbizia non hanno eguali. E stiamo parlando ovviamente della bellissima e sveglissima dottoressa Ottavia. Ottavia, io non sono tua nonna, sono il presentatore del Quizotto.
6: Ah, davvero? E allora mia nonna dov'è?
4: È sottoterra, Ottavia. Tua nonna è sottoterra.
6: Ah, quindi mia nonna è una talpa.
4: Vabbè, vabbè, andiamo avanti, molto spiritosa come sempre.
7: Ragazzi, io veramente farei fare veramente due analisi. La
4: purtroppo nella vita non può essere sempre tutto rose e fiotti. Infatti l'ottavo e ultimo concorrente in gara oggi è quello scherzo dell'anagrafe conosciuto con il meschino nome di Settimo.
7: Non è colpa mia, voi avete cambiato Settimo, mi chiamate tutti Ottavio.
6: Mi fa piangere lui.
4: Ti fischiano perché hanno gli occhi, caro Settimo. Settimo, si rendono conto che la tua persona non è degna di stare a questo mondo. Ma di questo problema ci occuperemo al termine della puntata, magari dandoti fuoco. Iniziamo subito col nostro gioco. Per 8 renne cariche di lingotti d'otto, devi dirmi, caro Mariotto, come si chiamerebbe Santa Claus se fosse una puttana.
5: Sì, io vado spesso a peripatetiche. Si chiamerebbe Batto Natale. Batto Natale.
7: Siamo nel panorama della
4: risposta esotta. 8, zitto, fastidio, zitto. 8 renne cariche di lingotti d'otto per te. Ottavia, è il tuo turno. Attenzione.
6: Quando tocca a me?
4: Ora, Ottavia, è il tuo turno adesso.
6: E ora?
4: Adesso. La domanda è molto semplice. Devi dirmi i nomi dei genitori di Gesù. Attenzione.
6: Ma è facile. Papà Gesù e mamma Gesù.
7: Che cazzo sono di barba papà?
4: Vediamo un attimo, chiediamo al notaio. Ci accertiamo. Potrebbe essere giusta la risposta.
7: Ma 2000 anni che si sa la risposta.
4: Potrebbe essere giusta. Notaio,
7: no,
4: notaio.
7: Non potrebbe mai essere giusta.
4: Notaio.
8: Scusate, sono io il notaio.
7: Sì.
8: Fino a un momento fa ero l'usciere. Un attimo che mi cambio, metto il cappello da notaio.
4: Prego.
8: Ecco il cappello da notaio. Sono il notaio. Che devo. Ah, sì, giusto, sbagliato.
4: Giusto e sbagliato. E quindi.
8: Quindi sono 3 giusti a 1 e vince.
4: Molto brava.
7: Questa roba è una cialtronata pilotata. Posso?
4: Andiamo avanti.
7: Va bene, andiamo avanti.
4: Settimo, purtroppo è il tuo turno. Una domanda molto facile anche per te. Devi dirmi i nomi degli 8 apostoli. Vai.
7: Scusi, c'è un errore nella domanda. Gli apostoli erano 12.
4: Sbagliato. Erano 8, per questo si chiamano gli 8 apostoli.
7: No, i 12.
4: Mi dispiace,
7: apostoli.
4: Settimo, ma perdi il turno. Tocca di nuovo a Mariotto. Una
7: faccia
4: a perdere
7: il turno. Ma scusa, è un errore proprio nella domanda.
4: Mariotto, per 800 lingotti della Befana, sai dirmi cosa portarono in dono a Gesù gli 8 re magi? Attenzione.
5: Sì. Allora, gli 8 re magi recarono dal lontano oriente. Allora, la PlayStation 2.
4: Giusto.
5: Un libretto postale con sopra 3022 euro.
4: Giusto.
5: Un bavaglino con su scritto profeta dell'anno.
4: Giusto.
5: Un pacchetto di MS morbide.
4: Giusto.
5: 10 grammi di fumo.
4: Giusto.
5: La testa di un barbone. Un caricabatterie di riserva per l'iPhone 0 e un triciclo autografato da Valentino Rossi.
4: Ma la risposta è esottissima.
5: E non solo, Non solo il triciclo era rotto.
4: Tutto bravo, bene. Intelligente, colto e anche grazie. Simpatico. Sì, risposta esotta. Ottavia, è il tuo turno. Devi dirmi dove si mettono di solito i regali di Natale. Attenzione, molto difficile,
6: Nelle scarpe.
4: No, perdonami, non sono stato chiaro nel farti la domanda. Te la ripeto. Secondo tradizione, dove si mettono i regali di Natale prima di essere aperti? Si mettono sotto. Sotto.
6: Sotto. Si mettono sotto con la macchina.
4: No, si mettono sotto l'albero di Na. L'albero di Na.
6: Di Lily Gruber.
4: Ma no. Non so se possiamo accettarla. No. Potrebbe essere giusta. Chiediamo al notaio. Notaio.
8: Allora, sì, diciamo che anticamente l'albero di Natale è nato in Grubiera. In
6: Grubiera,
8: che è una. È una regione della Germania. No. Questo
6: bella.
8: Postale. E quindi da Grubiera viene Gruber, che è l'albero di Natale. Quindi no. La risposta è giusta.
4: Giusto.
8: Una volta,
4: Mariotto, siamo all'ultima domanda. Se rispondi esattamente, sì. Ti riconfermi Campiotto in carica. E la domanda è questa: come si dice quando due zingare vestite da Babbo Natale ti cagano sul tettuccio dell'auto?
5: Si dice, ma a Natale siamo tutti più stronzi.
4: Ma ragazzi, ma è una bravura! Che imbattibile! Risposta esotta, bravissimo Mariotto, ti riconfermi Campiotto in carica del quizzotto. Questo vuol dire che Ottavia dovrà sbagliare la prossima domanda. Ottavia, ultima domanda anche per te: come vola la Befana?
6: Bene.
4: No, intendevo quale strumento usa per volare la Befana?
6: Una melanzana subacquea.
4: Ah, mi dispiace. Risposta sbagliotta. Sarai più fortunata la prossima volta. Allora, praticamente.
6: Falso,
4: forse hai ragione tu. Bene, settimo. Siamo giunti alla resa dei conti. Se risponderai esattamente all'ultima domanda, vincerai la bellezza di 8 miliardi di euro.
0: La Madonna!
4: E batterai Mariotto.
0: Porca miseria, c'ho l'occasione della vita.
4: Ma se sbagli, verrai crocefisso o impalato all'albero di Natale nei nostri studi, che è alto 26 metri.
6: Bello.
4: La domanda è questa. Devi dirmi qual è la risposta esatta a questa domanda. Vai.
8: Qual è la domanda?
4: Ripeto, la domanda è: devi dirmi la risposta esatta a questa domanda. Ti rimangono 8 secondi. Attenzione.
8: Non ho capito, qual è la domanda? Qual è?
4: Ah, peccato, è scaduto il tempo.
8: Ma neanche sono scaduti di 8 secondi. Qual è la domanda?
4: La risposta esatta era la sorella di Robert De Niro.
8: Era
0: male, non è neanche una sorella, Robert De Niro.
4: Mi dispiace, guarda, chiedo. Mariotto, qual era la risposta esatta?
5: È la sorella di Robert De Niro.
0: Ma non ha sorelle!
4: Non sì, vinci sì, 8 sì. miliardi di euro di premio di consolazione. Ora verrai crocefisso all'albero di Natale.
8: Non ci si può crocefisso.
4: Prendetelo.
8: Palato,
4: aia! Forza!
0: Aia!
4: Forza!
0: Aia!
4: Venga!
0: Ma non ha la parte per le braccia!
4: Facciamo la cosa più divertente: infiliamogli la punta dell'albero su per il culo.
0: Almeno è corretto fisicamente.
4: Allora, attenzione, alzatelo con la gru.
0: No!
4: Bene, aia, così. Impalate la merda!
0: Ma siamo arrivati a questo punto. Sta scendendo lentamente.
4: Allarga le braccia come l'angelo.
0: Io ho messo le palline di vetro, si sa che si rompono.
6: È il puntale più bello che abbia mai visto.
4: Brava Ottavia. Noi vi auguriamo buon Natale e mi raccomando, ci risentiamo l'anno prossimo. Come va lassù, eh?
9: Come vuoi che vada? C'ho un albero nel culo.
5: Fa sempre ridere.
10: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Attilio Fontana, candidato della Lega alle regionali in Lombardia, ha recentemente dichiarato che dobbiamo preservare la razza bianca e che la nostra etnia, mezzo secolo dopo Martin Luther King, la nostra etnia è in pericolo. E questo in campagna elettorale, campagna elettorale, le elezioni sono il 4 marzo. Ora io mi sto chiedendo se questa roba ha un senso, se in campagna elettorale si possono dire queste cazzate. Lui è tornato sui suoi passi, detto che era un lapsus, però voglio sentirvi su questo. La razza bianca, il concetto di razza bianca è ancora attuale? Ha un senso? Siamo minacciati veramente da questi baluba che arrivano sulle barche? Via, apriamo le telefonate.
4: Che cazzo, è giusto, stiamo pieni dei negri, è giusto che doveva preservare la razza bianca.
3: Stiamo pieni dei negri.
4: E i negri stanno dappertutto, cioè stanno a mandare tutti in Italia. Sono sì, più negri che bianchi, portarci loro.
3: Sì, lei non li frequenta però.
4: Eh no, e che cazzo, io mi sono trasferito da poco a Varese, e a Varese è pieno.
3: È pieno di negri a Varese.
4: E che cazzo,
3: c'è. Ma scusi, ma il suo astio nei confronti di queste persone dipende solo dal colore della pelle?
4: Eh no, è perché fanno gli stronzi.
3: Fanno gli stronzi, mi dica che cosa fanno, dica.
4: Si mettono a spacciare a mezzo, cioè c'è sta davanti al centro commerciale di Varese che spacciano.
3: Sì. E quindi prima dei negri non c'era nessuno che spacciava.
4: No, c'era.
3: Chi la spacciava la droga? Chi la spacciava la droga prima dei negri? Chi la spacciava?
4: E che cazzo ne so, non è che sono là tutti i momenti.
3: Ma perché lei compra droga? Lei si fa?
4: No, io si fumo e basta le sigarette.
3: Uno schizzetto di eroina ogni tanto?
4: Ah, che cazzo.
3: Uno spruzzetto? Dica la verità. Lei è di Varese, si sa che a Varese tutti si spruzzano nella giugulare.
4: No, a Varese. Uno spruzzetto non lo so di Varese, come fanno gli altri, dica, qua da poco.
3: Si sente nella voce? Lei è uno con una dentatura precaria.
4: Sono troppi. Vanno in giro, non lavorano, le danno tutti dei soldi.
3: Sì.
4: E noi siamo qua a spaccarci il culo al lavoro, sì. E questi qui non fanno cazzo.
3: Invece gli italiani lavorano tutti.
4: Perché appunto sono appena stati licenziati 500 persone da un'altra ditta.
3: Sì, per colpa dei negri.
4: È sempre sti cazzo dei negri, ci sono di mezzo. Magari anche lei
3: mi spieghi il ragionamento. Allora, una ditta ha licenziato 500 italiani.
4: Ah no, non è per colpa dei negri.
3: Allora che cazzo c'entra? Cosa c'entra allora che l'italiano è a spasso? E cosa c'entra l'immigrato? Cosa c'entra il negro?
4: Ma che cazzo sta di lei?
3: Ma che cazzo sta dicendo lei?
4: Di portarci loro, degli zingari, di portarci della loro famiglia.
3: Quindi in conclusione, di tutti questi negri e tutti questi zingari, che dobbiamo fare? Chi
4: siamo
3: paga?
4: Siamo stretti in Italia, tutta l'Africa non c'è sta, tutta l'Italia.
3: Ma sa perché siamo stretti in Italia? Non è per colpa dei negri, non è per colpa degli zingari, è per colpa degli stronzi. Perché le mamme degli stronzi fanno 10-15 figli, lei deve essere il 16° più o meno. Vada a fanculo.
4: Ma
3: vada a fanculo, dai, testa di cazzo. Dai, dammi un altro.
5: Rallenta un po' parlando.
3: Come si esprime lei? Come parla? Come Yoda? Lei è un maestro Jedi? È Jedi lei?
5: Cosa?
3: È Jedi, dico, è Jedi, vive su Dagobah.
5: No, ma sei, no!
3: Cazzo grida, cosa cazzo grida?
5: Ma che cazzo dice parolacce?
3: Ma io non dico le parolacce, io le ho chiesto se lei è Jedi e risiede su Dagobah.
5: No,
3: non parlo di Dagobah. Lei è Dagobarva. A bersi le birre.
5: Cosa c'è?
3: Lei ha capito di che cosa stiamo parlando?
5: Sto lavorando.
3: Non me ne frega un cazzo! Deve rispondere a una domanda semplice, lei è d'accordo o in disaccordo?
5: Perché deve vendere mobili a me?
3: Non li vendo i mobili, che cazzo me ne frega a me? Io ci piscerei sull'IKEA, che cazzo me ne frega?
5: Ma che vuole a quest'ora? Esso,
3: no, ma scusa, dove hai chiamato? A Cro-Magnon? Abbiamo telefonato nel Paleolitico. Andiamo in Romagna, Andrea, che ne pensa? Dica.
6: Penso che è vero, pieno di marocchini, di stronzi.
3: Pieno di marocchini e stronzi? Lei li divide in due categorie o secondo lei i marocchini sono anche stronzi?
6: No, sono marocchini e stronzi,
3: marocchini...
6: tutte e due.
3: Ok, senta, nella categoria degli stronzi, i marocchini sono quelli che vengono dal Marocco, nella categoria degli stronzi lei chi inserisce? Dica.
6: Tutti quelli che vengono a rubare il lavoro.
3: Lei che lavoro fa?
6: Sono corriere.
3: Consegna i pacchi?
6: No, vado a ritirare tutto ciò che è pericoloso.
3: Pericoloso tipo? Dica.
6: Roba di lavanderia, industriali.
3: Lavanderia industriale, quando uno si pulisce il cazzo mentre, che ne so, salda.
6: Tutti i fanghi tossici, quella roba lì.
3: I fanghi tossici. E quindi nel mercato dei fanghi tossici l'immigrato le ha rubati il lavoro?
6: No, è che sono lavoro scomodi e li danno a questi qua.
3: Ma perché secondo lei glieli danno?
6: Perché molto spesso gli italiani rompono il cazzo e non lo vogliono fare.
3: Allora sono gli italiani che rompono il cazzo, no? Questi che devono mangiare, scusa.
6: Ho capito, però allora? Questi qua ci fanno dare uno stipendio da meno e gli altri perdono il posto.
3: Sì, non è che perdono il posto, è che non lo vogliono fare.
6: Questo è anche un altro ragionamento.
3: No, non è un altro ragionamento, è l'unico ragionamento. Se lei un lavoro non lo vuole fare, perché va a rompere il cazzo a chi lo vuole fare, scusi? Funziona così?
6: Lo so, però è un mondo infame.
3: Sì, esatto, ma se lei fosse un datore di lavoro? Sì. Okay. Chi assumerebbe? Uno che chiede 100 o uno che chiede 50?
6: No, è un lavoro di sicuro difficile a livello fatica.
3: Sì, però
6: è un lavoro che devi essere informato.
3: Sì, e secondo lei un marocchino non è in grado di farlo come un italiano?
6: E le posso garantire che molte cose sono difficili da imparare anche per un italiano.
3: Perché è un problema linguistico, cioè per ritirare un fango tossico io devo conoscere bene Dante.
6: No, devi sapere tutte le regole, i simboli di pericolo.
3: I simboli di pericolo sono in italiano?
6: I simboli di pericolo sono...
3: Simboli.
6: Non sono scritti. Sono simboli, sono disegnati, scusi.
3: Allora scusi, lei mi dice che un marocchino non è in grado di vedere un disegno esattamente come un italiano?
6: No, un marocchino può farlo, però...
3: E allora che cosa cambia, scusi, tra un marocchino e un italiano? Se il simbolo è un disegno, non c'è nessuna scritta, che cazzo cambia?
6: No, purtroppo, ma io non sto dicendo che è solo colpa dei marocchini, è colpa anche degli italiani che non vogliono adeguarsi al lavoro, poi si lamentano che non c'è.
3: Esatto, però quel lavoro lì lo pigliano.
6: Esatto, ma
3: lo pigliano i marocchini.
6: Alla fine gli stronzi non sono direttamente marocchini, ma sono più gli italiani che non vogliono fare.
3: E vede che incredibilmente, facendo un ragionamento con calma, senza insultarsi, lei è arrivata esattamente alla cosa che io le ho detto 5 minuti fa.
6: È straordinario, sto ragionando anch'io, anche se è strano.
3: Esatto, quindi allora torniamo all'inizio della nostra conversazione. Lei ha detto che in Italia è pieno di marocchini e di stronzi. Posto che abbiamo detto che i marocchini sono quelli che vengono dal Marocco, gli stronzi chi sono?
6: In sto caso sono quelli italiani che non voglio fare.
3: Esatto, io le mando un abbraccione grande.
6: Anche io.
3: Buona giornata, salve. Buon fango tossico anche a lei, salve. Porca troia, come gliel'ho rigirato nel culo. Ma vedi che il problema è l'ignoranza. Il problema è che nessuno parla con la gente. Perché con la gente tu devi parlare. Perché questo qui ha aperto la telefonata dicendo: ah, è pieno di marocchini e di stronzi. E poi si è reso conto, dopo 5 minuti che parlavamo, che gli stronzi sono gli italiani. E invece le istituzioni non parlano. Le istituzioni fanno campagna elettorale sulla pelle della gente, promettendo robe sui vaccini, di togliere tasse che non possono levare. Promettono in campagna elettorale migliaia di merdate contro la popolazione e nessuno parla con la gente. Grazie, andatevene a fanculo.
7: Radio 105.
8: Lo Zodi 105.
9: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
10: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
11: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
10: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
12: Uno scarabeo stercorario.
10: Scarabeo scargolare?
12: Ma che scarcorare?
13: Stercorario.
10: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
12: Stercorario.
13: Stercorario, quasi.
12: Dallo sterco.
10: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua?
13: È fuori orario, sì.
10: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
12: No, è stercorario.
10: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
13: Stercorario.
10: Stercorario, sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
9: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
10: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
11: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
10: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
11: È un enorme arachide!
10: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
14: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
10: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
15: Eppure salata in superficie.
10: Guarda.
15: Che? Eppure salata in superficie.
10: Eppure insalata in superficie.
15: Non insalata.
12: Che cazzo è?
10: Eppure salata in superficie.
15: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
10: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
16: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
17: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
18: No, ma cosa stai dicendo?
17: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
18: Sauro.
17: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
19: no,
17: la vita.
19: No, non è lava, è Raven.
17: Un ponte per Raversburg?
19: Raven.
17: Un ponte per Ravensburg per la vita.
19: Sburger.
17: burger per la vita.
15: Ma che per la vita?
16: Stop, stop, stop. Fermate sto vecchio balbuziente, altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
13: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
19: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
20: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
21: Fiore Amaro. Fiona, un cantante.
22: May. Fiona May.
20: Fiona May.
21: Fiona.
20: Fiona May.
21: Fiona.
20: Fiona May. Forrest Gump.
15: Gampa. Gump.
21: Gump.
20: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
23: Facile, dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
24: È facile, sei intuitivo.
20: Allora, Pimpiripetepampi.
15: Ma chi no, è?
21: Allora,
20: animaletto. Pimpiripetepetenusa.
21: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
20: Pimpiripetenusa.
21: Pimpiripetenusa.
20: Pimpiripetenusa.
15: Pimpiripetenusa.
20: Pimpiripetenusa.
15: Pimpiripetepam.
20: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
21: No, Ravensburger Terabithia.
20: Ravensburg della vita.
21: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
20: Ravensburger.
21: Ger.
20: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Terabithia.
15: Non è Ravensburger Terabithia.
20: Ravensburg.
21: Ger.
20: Teraviva.
21: No, Teravibra.
20: Teravita.
21: Teravita.
20: Oh, Ravensburgen.
15: Ravensburgen.
20: Ravensburger. Ravensburg Terabithia?
25: No, no, non è Ravensburg. Non è...
26: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
27: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
26: A morte il monarca.
20: Anche voi.
28: Lo Zoo di 105.

0: siete in attesa.
1: Sì, buongiorno. Un'informazione, senta, mia figlia è venuta la settimana scorsa a comprare un giochino.
2: Sì.
1: Uno di quelli che si appendono, tiragrafi, quelle cose lì, no?
2: Sì.
1: Però si è già rotto, perde un sacco di peli. Posso passare un attimo a mia figlia così almeno le spiega il problema?
2: Sì, sì, allo scontrino.
1: Sì, sì, a tutto,
2: ma è
1: a tutto.
2: Piccolo, il tiragrafi.
1: Sì, è piccolo, perché lei è piccola.
2: Sì.
1: Un attimo, gliela passo, Vieni Camilla. Sentito?
2: Sì.
1: Sì, ha detto che niente, perde i peli, cosa si può fare? Camilla, cosa vuoi fare? Cambiarlo? È un po' arrabbiata. Cosa possiamo fare, signora? Possiamo cambiarlo?
2: Dobbiamo vedere com'è. Porti tutto, scontrino, vediamo cosa si può fare.
1: Ce l'hai lo scontrino, Camilla? Sì, ce l'ha.
2: Sì, ok.
1: E quindi gliela mando nel pomeriggio?
2: Va bene.
1: Va bene, Camilla, riesci ad andare oggi pomeriggio? Allora domani mattina ci siete?
2: Sì, domani mattina ci sono i colleghi.
1: Ok, perfetto. Bene. Lei lo dica che insomma arriva Camilla.
2: Va bene, che arriva Camilla, glielo dico.
1: Va bene. Grazie, salve.
2: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno a lei, salve. Senta, ho un problema. È venuta la mia figlia settimana scorsa a comprare un giochino da voi, no?
3: Sì.
1: Per la gatta. È una di quelle palline che rimbalzano, lì si illuminano,
3: sì,
1: presente.
3: Mm-hmm.
1: Ok, però dopo qualche minuto che ci giocava non ha più funzionato la luce.
3: Uh-huh.
1: Gliela posso passare così almeno le spiega lei?
3: Sì.
1: Grazie, gentilissima. Camilla? Ecco qua. Ha sentito? Dice appunto che non va più la luce.
3: Sì, e le dico se me la riporta, vediamo il modello, se no gliene do un'altra,
1: un
3: non
1: attimo.
3: È un problema.
1: Camilla, quella l'hai già smangiucchiata per caso? Ma signora, l'ha già un po' sbausciata, è un problema? Sì, pronto, salve. Non so se hai sentito la mia gatta, ma siccome prima la signorina ha messo giù il telefono, la mia gatta ha detto andare a fanculo.
4: Ah, ma no.
1: Sì, un attimo.
4: No.
1: Adesso ha chiesto scusa perché non era lei. Era una ragazza che ci ha messo giù il telefono prima, capisce?
4: Ah.
1: Comunque, niente, la mia gattina Camilla. Ecco, brava Camilla. Stava dicendo che è venuta a comprare una pallina di quelle che quando cadono per terra si illuminano, no?
4: Mm-hmm.
1: Il problema è che dopo due o tre volte si è spenta la luce e non va più. Posso passarle un attimo, appunto, Camilla, in modo tale che le spiega il problema?
4: Ma volentieri.
1: Grazie, grazie. Camilla, vieni, prendi il telefono. Capito?
4: Sì, ho capito. Il problema non è la palla che non si illumina più. Il problema è il padrone che è abbastanza coglione.
1: Vedi che la fai incazzare. Guardi che questo è peggio di un leone, eh. Questa gattina è una balorda. Va che se viene lì ti dà quattro graffiate in faccia, sono cazzi tuoi poi, eh.
4: Lo so, però sai come funziona. Noi di solito i gatti li fremiamo.
1: Tu cosa fai con i gatti? Cosa fai con i gatti?
4: Li fremiamo.
1: Ma tua madre devi cremare, coglione. Ma come ti permetti? Questa è mia figlia. Camilla,
4: bello mio, ma tu hai chiamato un forno crematorio per gli animali, vedi un po' tu.
1: Orca troia, allora ho sbagliato il numero.
4: Sa che coglione sei tu, cazzo.
1: Senti, vabbè.
4: Ti fa male a tua figlia, io te lo dico, ti voglio bene, fratello, ma ti è andata male di brutto.
1: Senti, fai così, va, facci la cortesia. Camilla, mi stavo suggerendo di mettere la tua testa nel forno e darti fuoco. Brava Camilla.
4: Lo so.
1: Va
4: brava
1: bene.
4: Camilla, ti voglio bene anch'io.
1: Bravo, ciao.
4: Ciao.

0: Buongiorno, agenzia Vespa.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per chiedere delle informazioni riguardo un viaggio che mi piacerebbe organizzare. Allora, io ho una certa età, ecco, non sono più una rosellina, diciamo così, e vorrei viaggiare con la mia amica Gianfranca. Siamo due, insomma, pensionate, che adesso ci ha preso un po' questa roba del viaggiare. Ci sarebbe piaciuto andare verso est, no? E non sapevamo ben dove. Ci hanno detto, per esempio, la Thailandia può essere un bel posto. E quindi volevo sapere se fate i viaggi organizzati, magari anche in gruppo. Non so, che noi non è che proprio siamo forti con le prenotazioni, l'internet e queste robe. Dobbiamo avere una roba un po', capito?
0: No, ma infatti possiamo vederci, trovare la soluzione più adatta a voi. E dobbiamo vedere le date di partenza, perché lei mi parlava di partenze di gruppo.
1: Ah,
0: quindi
1: certo.
0: Per quanto riguarda la Thailandia, sì, ci sono zone più adeguate durante la nostra stagione estiva e zone più adeguate alla nostra stagione invernale. Quindi dobbiamo andare a vedere le date.
1: Certo, no, certo. E senta un po', a proposito di zone, ci sono zone che c'hanno magari più o meno diciamo delle loro lì, dei locali, che sono più o meno...
0: In che senso, scusi?
1: Nel senso di colore, no? Dico, cioè, se sono tutti poco o se sono magari mezzo e mezzo, o da qualche parte sono più tipo africani.
0: Non capisco la natura della domanda, mi dispiace.
1: Sì, ma non che c'ho niente contro i per capire, solo io non ci sono mai stata, chiedevo, magari lei è stata, sa.
0: Se vuole davvero, con piacere, possiamo prendere appuntamento per approfondire tutto quanto e parlarci, va bene?
1: Certo, nessun problema. Senta,
0: grazie.
1: Solo una cosa, se si può non avere la guida Travione, che so che lì ce n'è una marea.
0: Non ho capito, chiedo scusa, riaggiorniamo poi per un appuntamento.
1: Sì,
0: va
1: le
0: bene?
1: Spiego, dico che lì in Thailandia mi hanno detto che è pieno di travio, che c'hanno il batacchio, no? Sotto le gonne, che sono femmine, ma in realtà sono maschi sotto. Dico, se si può evitare, che quello mi metterebbe un po' in imbarazzo.
0: Ne parliamo direttamente in agenzia, va bene?
1: Sì, se mi conferma che di questo non succede, vengo a vedere in agenzia le cose.
0: Facciamo il punto la prossima settimana insieme, va bene?
1: Sì, va bene. Ma
0: grazie.
1: Gli scarafaggi li mangian?
0: Guardi, il viaggio apre a nuovi mondi, a nuove possibilità.
1: Sì.
0: Ognuno di noi è
1: basta
0: deve
1: che non mi fanno,
0: il viaggio al meglio.
1: Ma basta che non mi fa gli spaghetti con le larve,
0: sì.
1: Che io mica me li mangio.
0: Va bene, ci aggiorniamo la prossima settimana.
1: Sì, la ringrazio,
0: va bene, grazie,
1: arrivederla.
0: Buongiorno, salve.
1: Questa ci aveva il batacchio sotto.
2: Buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per delle informazioni su un viaggio che mi piacerebbe fare. Mi piacerebbe andare in Thailandia con la mia amica Gianfranca.
2: Sì, sì, noi li facciamo, dovrebbe fissare un appuntamento, viene
1: sì.
2: Qui da noi,
1: sì.
2: Vediamo insieme i programmi e poi le diamo tutte le quotazioni e le informazioni possibili.
1: Ecco, bene, questo mi farebbe molto piacere, perfetto.
2: Mm-hmm.
1: Senta, le chiedo soltanto un paio di cose, ma mi ha detto la mia amica Gianfranca, ha visto un documentario, dice che mangia gli scarafaggi in Thailandia, è vero?
2: Ma mi sta prendendo in giro?
1: No, perché ride?
2: Perché se mi prende in giro mangia gli scarafaggi. No, non li mangiano gli scarafaggi in Thailandia, signora. Poi se uno li vuol mangiare, se li mangia a casa sua. Ma li mangiano.
1: Ma guardi che non vedo perché ride. La mia amica Gianfranca ha visto il documentario, mi ha detto sta roba. Io...
2: La sua amica Gianfranca ha visto il documentario. Va bene, sì sì, può darsi. Ma non è il caso dei turisti in gruppo.
1: No, perché sai, un attimo che invece della carbonara fanno la scarafaggiara.
2: Brava,
1: l'ha detto lei.
2: Va bene,
1: la
2: sento con un bel accento piemontese, ma lei mi chiama da Milano.
1: Sì,
2: giusto?
1: Perché sono da mia figlia. Scusi,
2: okay.
1: Ma lei,
2: niente.
1: Non ho capito se lei mi è diventata Sherlock Holmes o cosa. Cioè, io chiamo per delle domande, mi devo sentire, non so,
2: ho visto il numero e allora le dico, perché se magari lei è a Milano, magari ha delle agenzie comode.
1: Ma se, io,
2: quello. Se poi lei mi dice
1: ma
2: che
1: se
2: di Torino,
1: io abito a Torino
2: un
1: e sono
2: non c'è
1: per
2: problema.
1: La Pasqua da mia figlia, non è che glielo devo
2: certo.
1: Venire a spiegare a lei o sbaglio?
2: No, signora,
1: ecco.
2: Ma non era mica un'inquisizione,
1: era
2: soltanto una constatazione.
1: Sembrava, mi tratta come una piccia, sono solo anziana, non sono piccia.
2: No, guardi, quello lo dice lei, poi è una parolaccia che io non userei mai perché
1: ma mi sembrava
2: è molto offensiva.
1: Mi sembrava
2: se lei è piemontese sa cosa vuol dire,
1: certo
2: è molto brutta da dire a una donna.
1: Lo ben so.
2: Se lei sa cosa vuol dire quella parola non dovrebbe neanche usarla lei.
1: Ma allora lei
2: me.
1: Non mi tratti da piccia che facciamo prima, no? Ecco.
2: No, ma io non l'ho trattata così, signora.
1: Sì,
2: sono stata molto cortese,
1: certo.
2: Solo fatto una constatazione.
1: Ridendo
2: comunque,
1: alle mie
2: in
1: spalle.
2: Thailandia non si mangiano gli scarafaggi,
1: va
2: abbiamo i viaggi di gruppo.
1: Va bene.
2: Se vuole chiamare chiamare o fissare già adesso un appuntamento, sì, viene qua e le vediamo tutto quello che è possibile.
1: Tanto ho cambiato idea che è pieno di travioni, frocci, basta, non ci voglio più andare. Arrivederla.
2: Stia bin, ne? Stia bin, signora.
1: Stia bin lei, ne? C'è rea, stronza.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Servastaccia! Servastaccia!
3: Eccomi signora, mi scusi, stavo spolverando la sua collezione di cagne in calore.
2: Ma sei cretina? Non lo sai che io e le cagne in calore abbiamo un trascorso anale?
3: Signora, è mezz'ora che stanno suonando alla porta. Forse dovrei andare ad aprire?
2: Ah, è il campanello? Pensavo fosse una nuova canzone di Rovazzi. Allora muoviti, plebebete, vai a vedere chi è.
3: Oh, che bel bambino! Come ti chiami, piccolino?
4: Io sono Giambocchino.
3: Ah, mi ha sboi in faccia! Ma io ti ammazzo, piccolo pervertito!
4: Non aiuto, aiuto!
2: Brutta puttana! Lascia stare mio nipote. Vieni qua, Giambocchino, fatti abbracciare.
4: Ciao, nonna Ruanda!
2: Ah, schifo, schifo!
3: Donna Ruanda, ma chi è questo piccolo maniaco?
5: Potrei farle la stessa domanda! Precipitato!
2: Questo è mio nipote Giambocchino e da oggi vivrà con noi a Villa Calabria.
4: Che bello, che bello! Una casa tutta per me!
2: Smettila di spruzzare in giro, Giambocchino, o ti riporto subito allo sboranotrofio!
4: No, ti prego, nonna Ruanda, allo sboranotrofio non ci voglio tornare!
3: Ho capito! È lui il segreto di donna Ruanda! Il nipote sborrone!
6: Il nome alcanzará tutta la vita per innamorarla.
2: Ma che dici, sperma della gleba? Lo sanno tutti che Giambocchino è mio nipote e ne vado molto fiera. È il primo bambino al mondo nato da un pompino.
3: Davvero?
5: Potrei farle la stessa domanda, ma sto già vomitando al pensiero.
7: Canta salvaje con tu passione.
8: Che bonita!
7: Con tu dulzura arranca del corazon.
2: Certo, purtroppo mia figlia Biafracchia è morta vomitandolo alla luce. Ma da oggi mi prenderò io cura di lui. Non è vero, Giambocchino?
4: Sì, nonna, sì! Giambocchino è molto felice! Felice!
2: Ah, cazzo! Mi ero appena fatta la permanente, Giambocchino! Straccia, controlla che non faccia danni mentre vado a levarmi questo spaccimme di dosso.

0: Giambocchino!
1: Sì?
0: Ma tu lo conosci il segreto della nonna?
1: Certo che lo conosco! Certo che lo conosco!
2: No, è certo che lo conosco!
1: Certo che lo conosco!
3: Ho fatto la pausa.
1: Certo che lo conosco.
4: No. Però fammi una cortesia. Sì. Quando devi recitare e tiri dentro l'aria, poi prima di tirarla fuori spostati un po'.
1: Certo che lo conosco.
2: No.
1: Certo che lo conosco.
0: E me lo vuoi dire? Eh? Qual è il segreto?
2: Avvicinati, che te lo dico in un orecchio.

0: Mi avvicino.
1: Il segreto è?
0: Eh?
1: Eh?
0: Eh? Eh? Ma quanta cazzo ne hai?
2: Sto per vomitare. E potrei farle la stessa domanda, ma comunque sto per vomitare.
3: Mi scusi se la interrompo, maresciallo Scialomare, però adesso lei nell'elenco batte Rary Rotter, perché si è fatto pisciare in bocca a Luca Alba e adesso in faccia da Giambocchino.
2: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò. Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

0: Ciao sacchi di feci, voglio fare uno scherzo al mio amico Jacopo. Il suo sogno è sempre stato quello di fare l'assistente di volo, ma il primo lavoro che ha trovato su una compagnia low cost è finito in merda perché è svenuto a bordo. Da allora sta facendo colloqui su colloqui, ma tutti lo rimbalzano perché è un po' un babacchione. Dategli una speranza. E poi finitelo. Vi amo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Tycoon Air. Stiamo esaminando il suo curriculum.
1: Sì.
2: Perché stiamo procedendo ad una nuova campagna di assunzioni per la compagnia. Volevo sapere se lei è già collocato o se è ancora in cerca di impiego.
1: Al momento sto aspettando varie comunicazioni per entrare in aeroporto. Quindi al momento sì, sono ancora in cerca, però
2: non è interessato neanche a conoscere eventualmente la situazione economica, perché le spiego, Tycoon Air è una compagnia nata da poco, può contare su un investimento piuttosto sostanzioso e ha intenzione di lanciarsi su hub molto importanti, tra cui Amsterdam, Zurigo, ovviamente Milano Malpensa. Per questo noi abbiamo necessità di assumere personale quanto prima, e naturalmente le condizioni economiche sono più favorevoli adesso che in futuro.
1: Ho capito. Allora, se non è un problema, se è possibile darmi giusto un 10 minuti, 15 minuti di tempo, poi la posso richiamare? Perché vorrei sentire più che altro anche prima mia mamma, per farmi dare, diciamo, un consiglio più da genitore, diciamo.
2: Sì, non lo so se, cioè, se è proprio indispensabile.
1: No, certo, capisco perfettamente.
2: Sì.
1: No, cioè. Allora non è, lo so, è proprio sì. Non lo so, è perché vorrei, allora io quello che io ho sempre voluto fare è l'assistente di volo. Perché purtroppo
2: certo, ma io vedo che lei ha avuto un'esperienza precedente con Neos.
1: Esatto.
2: Com'è andata?
1: Certo. Sì, no, è andato bene, solo che poi in quel periodo avevo un problema io personale a livello di famiglia, quindi ho dovuto mollare, quindi purtroppo per quello che non sono più lì in Neos.
2: Ma allora, guardi, le dico sinceramente, quello che sul suo curriculum e il suo profilo non è particolarmente entusiasmante, aggiungendo che in un colloquio esplorativo con una compagnia nuova lei mi dice che ha bisogno di chiedere a sua madre, sinceramente.
1: Sì, no, è andato bene, solo che poi in quel periodo avevo un problema io personale a livello di famiglia, quindi ho dovuto mollare, quindi purtroppo per quello.

0: particolarmente alla sua portata, ecco, cioè, non lo so.
1: Secondo me sì, io sì, ce la faccio. Sono in grado.
0: Le condizioni economiche che aveva trattato con Neos quali erano, me le può dire? Perché purtroppo questo non è indicato sul curriculum.
1: Ma intende lo stipendio?
0: Lordo annuale, sì, lordo annuale.
1: Ah, ok. Allora, lordo annuale sinceramente non me lo ricordo, però quello mensile era, diciamo. Sui 2000.
0: Lordi o netti? Lordi o netti?
1: Lordi, mi sembra.
0: Le sembra.
1: Quindi, no, erano 2000, 2002, 2003 lordi, quindi poi sui 2000 sì, mi arrivava di netto.
0: Sì. Vabbè, senta, guarda, glielo dico fuori dai denti. Lei mi sembra un inetto. Cioè, mi sembra una persona totalmente e completamente incapace di gestire la propria vita. Cioè, Si è offeso! No, dai, che piscialetto! Ma che piscialetto è sto tizio qua? Richiamalo. Round 2.
1: Tanto è saltata la linea, mi sa.
0: Ah, è caduta la linea, non è che mi ha buttato giù il telefono.
1: No, non lo farei mai, assolutamente. No.
0: Perché questo non deporrebbe a suo favore, vista la situazione attuale.
1: No, certo, io non mi permetterei mai.
0: Lei sa che le compagnie aeree sono collegate e hanno un database comune, lo sa questo?
1: No, questo non lo sapevo, sinceramente.
0: Lei
1: no,
0: non sa neanche
1: la
0: questo.
1: Essendo stata la mia prima compagnia, comunque certo. Io... Era per avvertirla
0: che nel caso dovesse cadere nuovamente la linea, così nel momento in cui io sto parlando la avverto che le conseguenze saranno piuttosto incisive sul suo futuro lavorativo.
1: Certo, no, ho capito.
0: Le è chiaro?
1: Sì, è chiaro.
0: Non si azzardi mai più a riagganciarmi il telefono in faccia.
1: Com'è che si chiama la compagnia?
0: Tycoon Air.
1: Me la può fare lo spelling? Tia?
0: Ma come Tia? Scusi, ma lei non parla inglese?
1: Tango Alfa, mi dica.
0: Non è Tango Alfa, mi scusi, ma lei parla inglese?
1: Sì, parlo anche inglese, però comunque anche... in aeroporto si usa anche l'alfabeto aeroportuale.
0: Sì, anche farfallino, ma abbia pazienza, scusi, lei non conosce la parola tycoon in inglese?
1: Cioè lei sì, so come si scrive.
0: Come
1: era
0: si
1: per
0: scrive?
1: Avere uno spelling.
0: Mi faccia lei lo spelling della parola tycoon, visto che parla l'inglese.
1: Ok. Tango Alfa.
0: Come Tango Alfa?
1: Yankee?
0: No, senta, guardi. No, ma io sa che sono incredulo. Cioè, se io non fossi la persona educata che sono, io direi che ho a che fare con un coglione. Ma come Tango Alfa? Tycoon, TY.
1: Ma scusi, non ci dicono queste parole durante una chiamata di lavoro?
0: Ma non lo so, ma lei è disarmante.
1: Ma lo sa che la Neos, quando mi ha chiamato, non si è mai permessa di rispondermi così?
0: A me di quello che fa la Neos mi interessa relativamente. Noi siamo una compagnia nuova, paghiamo come una banca. Lei mi fa lo spelling di Tycoon, TA, Tango Alfa, Tycoon. Cioè lei dovrebbe sapere l'inglese cantando. Lei non sa quanto guadagna al mese. Per rispondere a un'intervista telefonica deve chiedere a sua madre. Mi scusi, ma lei è un imbecille. Cioè si guardi allo specchio, si dia uno schiaffo e dica: sono un perfetto coglione.
1: Grazie, va bene.
0: No, ci mancherebbe altro. Lei è un coglione per due motivi. Uno perché non ha la più pallida idea di quello che fa nella vita. E l'altra perché è cascato in uno scherzo dello Zoo di 105.
1: Cazzo che grandi, porca
0: Jacopo! È uno scherzo di Mattias!
1: Mamma mia, oh, io lo sapevo, oh, adesso che mi hai detto lo scherzo, ho detto sicuro è lui.
0: Sì, è lui.
1: Porca di però, quella guarda.
0: Però anche tu, cazzo, Jacopo, sei veramente disarmante. Cioè, se fossi stato uno vero di una compagnia vera, veramente avrei buttato giù il telefono e ti avrei segnalato all'antiterrorismo.
1: Mamma mia.
0: Avvisa tua madre che ti hanno fatto uno scherzo che non si sa mai.
1: Sì, la chiamo, glielo dico.
0: Ciao Jacopo, un bacio.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao anche
1: ciao.
0: A te, ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: This is the zoo, only for you. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
1: Ah, bene.
0: Presenta
2: La famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.

0: Pronto?
1: Più veloce con quella bocca. Oh,
2: oh sì. Oh, sì, certo.
0: Sì, sì, sì.
2: A
0: sì,
2: me,
0: sì,
2: Remo, sì, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Bene, bene, bene, bene a rompere i coglioni mentre uno guida il camion.
2: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono
0: sì,
2: contenta.
0: Sì, puttana di tua mamma, te l'ho già detto.
1: Basta, non dire più una parola.
0: No, non dico più un cazzo.
1: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle
0: sì,
1: vene.
0: Succhialo tutto, puttana.
1: Allegami i coglioni.
0: Palle di merda.
1: Oh.
0: Pezzo di merda.
2: Oh. Oh!
0: Sono i soffitti bassi che rompi coglioni!
1: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco!
0: Sì, succhialo tu! In faccia nel culo!
1: Più veloce con quella bocca! Oh!
0: Sì, più veloce! Oh, io rompi coglioni di merda!
2: Ah, ci divertiremo!
0: Sì,
2: a presto allora, ciao!
1: Mettilo in bocca!
0: Sì, mettilo tutto in culo e in bocca!
1: Ecco, brava!
2: Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
0: Cosa?
2: Così, ti piace? Adesso hai
0: sì,
2: voglia.
0: Mi piace, guarda, piace di brutto.
2: Ah, bene.
0: Bene, bene, sono contento. Adesso? Vai, vai, vai.
1: Più veloce con quella bocca. Oh.
0: Ancora in bocca, dai, in bocca.
1: Oh, bocca. Succhialo che non voglia.
0: Figa. Basta,
1: leccami i coglioni. Basta, non dire... Basta, non dire...
0: Manovra!
1: Basta, non dire più una parola.

0: Sì, pronto.
1: Pronto?
2: Ah, leccami i coglioni.
1: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Oh. Mettilo in bocca. Più veloce con quella bocca. Oh.
3: Il sistema operativo consiglia di inserire la voce del signor Cappella e vedere se risponde. In parole povere, fare il test di personalità.
4: Il test di personalità.
1: Pronto?
5: Sì.
1: Pronto? Pronto!
3: Questa è la moglie, che sta parlando con la voce di suo marito, ma non sa che in verità è Wender che la manovra.
1: Ma tu chi sei?
5: E tu chi sei?
1: Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Io non chiamo a nessuno, sei tu che hai chiamato qua.
1: Pronto? Capito?
5: Eh?
1: Pronto?
5: Pronto.
1: Tua sorella.
5: Come?
1: Tua sorella.
5: Beh?
1: Pronto?
3: Ora richiamiamo e risponderà il signor Cappella.
1: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? Tu hai telefonato a me. Perché mi dire tu chi sei? Ma che cazzo da chiamato? Tu chi sei? Ma che cazzo ti ha chiamato mai? E non rompi coglione nessuno, fatti i cazzi tuoi. Sembra, vuoi finire di chiamarmi? Io ti chiamo, è stronzo d'uomo. Beh, vaffanculo. Sei uno stronzo d'uomo. Culo, vaffanculo, vaffanculo. A te tutta la razza della settima generazione. Vai a fare.
3: Grazie per averci regalato, uè stronzo d'uomo. Inserire la parola nuova nel campionatore.
1: Uè stronzo d'uomo. Uè stronzo d'uomo.
3: Vai Wender, richiama, Cappella.
1: Pronto? Uè stronzo d'uomo. Pronto? Sì? Uè stronzo d'uomo. Ora chi ti è morto e stramorto? Chi cazzo sei? Tua sorella. La fossaccia di mamma perché tu tutta la settima tua generazione e non telefonare più. Ma tu chi sei? Schifoso, lurido. Ma tu chi sei?
3: Troppo poco, richiamalo.
6: Chiama Cappella!
1: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? Ma senti, tu che te ne frega chi sono io? Perché tu chiami? Devi essere tu a dire chi cazzo sei? Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Attenzione ora, perché il signor Cappella non ha montato le catene alla lingua e quindi gli slitterà un po' la lingua.
1: Sì, te rompi i coglioni, non parlare più così che se so come vengono a sparare la casa. Uè, stronzo d'uomo. Uè, schifoso, lurido e petente. Tua sorella.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
6: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
7: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Come sta? Merda!
8: Però.
1: Però.
8: Però.
1: Però.
8: Però.
1: Però.
8: Però.
1: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: no.
1: Che io superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
5: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
1: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
1: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
1: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
1: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
6: Tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
1: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
1: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
1: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
1: Ma quella di tua madre dovrà morire con un quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
1: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
1: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
1: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
1: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
1: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre questa parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Che faccio io? Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli, ah, già tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
1: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
6: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
8: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
9: Sberla! Sberla! Sberla!
10: Eccomi, capo!
9: Ma sberla! Presto, sberla!
10: Aia!
9: Vammi a comprare un salame!
10: Ok, colonnello! Lo vuoi affettato?
9: Ma sberla!
10: Aia!
9: Hai preso il mio culo per un salvadanaio! Lo voglio intero il salame, cretina! No. Uffa, ancora sto telefono! Ma che palle! Pronto? Qui parla il gay team! Aspetta che... c'ho la cornetta con le palle pelose! Sberla, ti avevo detto di depilarle! Pronto, qui parla il gay team!
11: Aiuto, gay team! Dei brutti ceffi vogliono distruggere la stazione spaziale SBOR! Dovete aiutarci!
9: Hai detto la stazione spaziale SBOR! Questo sembra proprio un caso per il gay team! Presto, tutti al furgone negro di Negrazzo, il pirata dello spazio!
12: Questa era bella! Questa è bella, fa ridere!
9: Sei contenta, Negra?
12: Può far ridere questa! Più della ghegheria!
13: Lo vuoi un altro salame intero?
9: È al cioccolato per caso?
12: Mamma, quanto ti odio.
9: Dai, fai ricchione, vai.
14: Gay team, grazie all'universo siete qui.
9: Niente paura, chiappette a gravità zero. La salviamo noi la stazione spaziale SBOR.
15: Gay team, lo sappiamo che siete lì. Uscite fuori con le chiappe in alto. Avete tempo fino a quando i puffi non costruiranno una bomba atomica. Dopodiché verremo a prendervi.
9: Dannazione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da qui. Vediamo un po', siamo nello spazio. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
13: Sì, sì, chiama Gargasperma.
10: Costruiamo un cazzo spaziale.
13: Costruiamo un cazzo spaziale.
10: Mettiamoci gli anelli di Saturno nelle chiappe come divaricatori anali.
9: Zitto, sberla.
13: Aia.
9: Forza ragazze, costruiamo un cazzo spaziale.
13: Ragnatela.
16: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano.
17: Tu sottovaluti
16: il potere del lato oscuro della forza.
17: Dovete smetterla!
18: Amore, volete che mi manchi tanto? Io aspetto con ansia la tua foto. Così stasera vado a casa, mi trastullo un po' la minchia, eh?
5: Va bene, andata.
18: Va bene, amore. Salutami il coglio coglio, digli che sto arrivando io. Da quel giorno, dal giorno dopo ti tornerà il sorriso, amore.
5: Tu dici? Speriamo.
18: Sì, amore, sì, fidati, fidati, non ti preoccupare, amore.
5: Va bene, allora ti aspetto con tanto, tanto, tanto, ciao, tanto amore. Ardore.
18: Madonna santa, non mi dire così, veramente che ti tiro una...
19: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
15: Gay team, gay team, i puffi hanno la bomba atomica. Il tempo... ma non è possibile. Il tempo è scaduto, ora ci puffiamo un cartone di... Ora ci puffiamo un cartone di LSD e veniamo a prendervi.
9: Avete sentito, ragazze? Forza, tutti al cazzo spaziale.
10: Ma colonnello, l'abbiamo già costruito!
9: E costruiamone un altro! Come si dice, due cazzi in c***o meglio che one!
20: Non è che vorresti due buchi tu!
15: Oh no! Hanno due cazzi spaziali!
21: Si salvi Chris Bow!
22: Ritirata, ritirata!
9: No, mechecca, dimentichi la tua punizione!
15: No, dai, cazzi spaziali in c***o, no! Minchia, basta! Sì. Che cazzo sono, un parcheggio per i cazzi!
23: E invece sì, sì, e invece sì, sì, e invece sì, sì,
15: e invece no!
13: Bravo Darkcooler!
9: E attenzione, arriva la seconda!
15: Porco Vader!
9: Adoro i culi ben sfondati due volte!
10: Anch'io, anch'io voglio sfondare due volte!
9: Zitto, sberla!
24: Hannibal!
9: Sì?
24: Io non sono tuo padre, perché tu sei un buco di c***o.
9: Ma padre, mi avevi detto usa l'ano, usa l'ano!
13: L'anulare, non il culo!
3: Lo Zoo di 105.

0: teste di quiz! Fate uno scherzo a mia suocera che ha il vizietto di rubare i fiorellini dai parchi pubblici. Lo fa di continuo. Ad esempio, il 1° maggio eravamo in un posto sopra Bergamo e lei si è inculata 3 fiori arancioni nell'aiuola di un monumento ai caduti. E se una telecamera a circuito chiuso avesse ripreso tutta la scena? Non vi dico altro. Fatela soffrire tantissimo! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo da Regione Lombardia, Divisione Beni Ambientali. Buongiorno, mi scusi il disturbo. Mi scusi, lei si trovava il 1° maggio in località Rovetta, Piazza dei Ferrari, intorno alle 20:50?
1: Primo maggio, sì.
2: Ok, indossava un giubbotto blu, pantaloni neri e zaino marrone?
1: Sì. Esatto.
2: Signora, io la chiamo perché le telecamere di sorveglianza che sono state piazzate intorno al monumento ai caduti hanno rilevato un'infrazione da parte sua e nel dettaglio la sottrazione di alcuni beni ambientali.
1: Un fiore.
2: Dal video risultano 3.
1: No, allora le spiego, se si è accorto c'erano anche i bambini che giravano, camminando i bambini avevano preso dentro, io per non farli seccare lì li ho presi.
2: Non è quello che si vede dalla telecamera di sorveglianza, signora. Dalla telecamera di sorveglianza si vede chiaramente dagli screenshot che io ho qua che lei rimuove 3 fiori di colore arancione dall'aiuola dedicata ai caduti.
1: Sì.
2: E poi li porta via.
1: Va bene,
2: via.
1: E cosa devo fare? Mi dica.
2: Essendo i fiori situati di fronte a un monumento ai caduti, potrebbe trattarsi di un reato di vilipendio.
1: Mamma mia, addirittura?
2: Sì, signora, perché come lei sa, i monumenti ai caduti rappresentano un orgoglio nazionale.
1: Sì, ma il mio era semplicemente, ripeto, i bambini erano lì, ho preso il fiore, ma tra l'altro l'ho ripiantato, non è che non l'ho buttato via. Comunque, se mi dice cosa devo fare, perché...
2: Tutto quello che riguarda il decoro ambientale su beni dello Stato, soprattutto quando sono commemorativi, come nel caso dei monumenti ai caduti, non sono curati direttamente dall'amministrazione comunale, ma vengono curati direttamente da una divisione apposita delle forze armate.
1: Va bene.
2: In quanto rappresentano un decoro.
1: Va bene.
2: Che
1: va bene. Allora aspetto questa cosa, mi scuso, ma ripeto, era semplicemente. Non era certo un atto di poco rispetto nei confronti della ci mancherebbe.
2: È un reato, signora. Lei ha commesso il reato di vilipendio.
1: Va bene.
2: Signora, però per 3 fiori, voglio dire, non lo so.
1: No,
2: io.
1: Ma è questo che dico, ma semplicemente perché erano lì nella viola, erano proprio carini. Ho detto, li ho presi, ma come segno di bellezza, di apprezzare della ribetta, certo non come segno di vilipendio.
2: Ho capito, signora,
1: per carità di Dio.
2: È un bene pubblico,
1: pagato con i soldi
2: dei contribuenti. Ora immagini se ogni persona che passa da un monumento.
1: No, ha perfettamente ragione. Su questo non ho. È stato un atto soprapensiero, probabilmente. Non certo per mancanza di rispetto del luogo.
2: Io ne sono sicuro.
1: Bene, ci mancherebbe.
2: Però,
1: sono una nonna, sono un insegnante, perché assolutamente ho i valori civili, ce li ho perfettamente dentro.
2: Lei è un insegnante?
1: Sì.
2: Ah. Quindi lavora ancora lei?
1: Mi spiega, in che senso?
2: No, perché dalle immagini non si riusciva a evincere l'età, però dalla postura sembrava più anziana.
1: Oh!
2: No, mi scusi se glielo dico, però...
1: Ho 60 anni, 61.
2: Ma signora, le spiego perché le faccio questa domanda. Perché molto probabilmente si tratterà poi per scontare, tra virgolette, la condanna, di fare delle ore di servizi sociali. Se lei
1: va bene, li farò.
2: No, certo, signora.
1: Io ho detto, quando sarà, lei mi dice, sarà un problema perché lavora, mi organizzerò in modo tale.
2: Certo. Mi sembra una situazione assurda per la micragna di rubare 3 fiorellini, questa qua.
1: Ma non è un rubare, guardi.
2: No, è rubare,
1: non
2: signora, è rubare.
1: No, è... Vabbè, rubare.
2: Erano suoi.
1: Ma proprio perché era una roba assurda. Perché parliamo di 3 fiori, il gesto non è rubare.
2: Quando lei, si appropria di un bene che non è suo, sottraendolo alla collettività, quello è un reato di furto. Quindi, a tutti gli effetti, lei per la legge è una ladra. Cioè ha commesso...
1: Madonna, lei però sta andando giù un pochino pesantino, mi scusi.
2: Forse è lei che non ha capito la sua situazione.
1: No, ho capito benissimo, non sono stordita, non sono, cioè, nonostante lei
2: ne dubito.
1: Dica che ho una postura d'anziana, però ho capito perfettamente, capito?
2: Chi ruba è un ladro, signora, c'è un sillogismo, se uno ruba è un ladro. E probabilmente non è neanche la prima volta, chissà quanti se ne è portati a casa.
1: Però lei adesso sta un pochino esagerando sul modo di porsi, perché dire non è la prima volta, allora allora adesso sono io che comunque mi muovo contro di lei se continua con questo atteggiamento, perché lei non si può permettere di dire probabilmente chissà quanti se ne è portati a casa.
2: Mi dica sinceramente, si guardi nella coscienza, è la prima volta che fa una cosa di questo genere?
1: Ma lei glielo devo dire, mi scusi.
2: Ma lei lo deve dire a se stessa.
1: Guardi, ma infatti non lo devo rendere conto a lei, io mi scusi, la coscienza no, è lei che me la deve guardare.
2: Sì, ma io era un consiglio.
1: Io rendo conto, ma lei non si preoccupi dei consigli, no, grazie, la ringrazio.
2: Un'ultima informazione, sì. Lei insegna in una scuola materna, media, elementare, superiore?
1: In una scuola.
2: Sì, mi può dire gentilmente il suo orario di lavoro?
1: No.
2: All'incirca, perché devo compilare la scheda per i servizi sociali.
1: Credo che a lei non riguardi, mi chiameranno, gli dirò gli orari di lavoro che dico io. Adesso lei sta andando un po' oltre quello che deve.
2: Ma lei cosa ne sa? Scusi, ma lei cosa ne sa di quali sono le mie mansioni? Lei cosa ne sa?
1: Mi chiede delle cose che a lei non la riguardano.
2: No, ma io aspetti, signora, è un dettaglio importante, perché se lei alle 14 non è fuori da scuola, non si può riascoltare nello Zoo di 105.
1: Oh, questo è Riccardo, vero? Bastardo di uno. Ma io ho capito che era lui. Anzi, no, non che era lui. Ho capito che era uno scherzo.
2: Ma quando?
1: Quando ho cominciato con le domande. Ma quante volte l'ha fatto? Ma lei è incoscienza. Ma lei...
2: Ma dai, che ti sei incazzata, dai.
1: No, sono incazzata per l'atteggiamento tuo. Dico, ma che cazzo vuole questo qui? Scusami.
2: Scusa, ma tu rubi i fiori. Ma dai,
1: io ho apprezzato la bellezza della natura. Comunque dia Riccardo che d'ora in poi deve trovarsi una babysitter per i suoi bambini.
2: Sei così vendicativa?
1: Molto vendicativa, molto.
2: Scusa, anch'io vedo un bel salame e dico, che buono, non è che me lo inculo.
1: No, vabbè, ma cosa c'entra? Cosa vuol dire? I fiori sono lì, vanno apprezzati, vanno odorati, vanno usati.
2: E no? Sono di tutti, però.
1: Bastardo. Comunque, di lì che l'aspetto al varco. Vado, devo correre davvero perché ho i bambini
2: la
1: che scolaresca. Mi aspettano.
2: Ciao, Daniela, un abbraccio. Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo.
6: Nina.
5: This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo.
6: Nina.
5: This is the zoo.
6: Peter Lippia.
5: Vai, dai.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cosa è lo stufamente?
2: Lo stufamento,
1: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
2: Full Metal Jacket.
1: Capito bene, luridissimi vermi?
3: Signor sì, signore.
4: Pronto?
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Piacere al cazzo. Pronto?
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
6: Pronto?
5: I tuoi genitori hanno anche figli normali?
6: Come?
5: I tuoi genitori hanno anche figli normali?
6: Non ho capito, scusi.
5: Come ti chiami, sacco di lardo?
6: Non ho capito.
5: Il tuo è un nome da nobili.
6: Ripeta, ripeta.
5: Tu sei di sangue reale?
6: E tu sei uno stronzo?
5: Tu li succhi i c***i?
6: E tu che li prendi di dietro?
5: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in c***o qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi.
6: No, io glielo metto in c***o lei se vuole.
5: A lei non ho sentito che hai detto.
6: Anche a sua moglie se vuole, a disposizione.
5: Allora, ti sento ancora, urla come se li avessi davvero.
4: Pronto?
5: Ah!
4: Pronto?
5: Ah, che cazzo, non vi sento.
4: Pronto?
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Ma che caspita dici?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
4: Che sei?
5: Valle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve.
4: Vaffanculo.
7: Sì, pronto?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
7: Culatone, che non sei altro.

0: Pronto?
1: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Avanti, generale. Andiamo.
3: D'accordo. Chube, vediamo come se la cava questa carcassa. Siete tutti pronti?
4: Pronti.

0: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
1: Che tu morte bile! E viva il linguente dell'editore! È meglio che lo sapete, lo sapete proprio fuori dell'Italia!
0: Tu su chi cazzi?
1: Mata!
2: Full Metal Jacket! Full Metal Jacket!

0: Ciao bestie di Satana! Fate uno scherzo a mio padre, Carlo. Dopo una vita di sacrifici, finalmente sta per coronare il suo grande sogno di scalare il K2. Per pagare l'agenzia di viaggio, gli ho prestato il mio conto Revolut perché la sua banca chiedeva una commissione più alta. Il pagamento è andato a buon fine, ma lui, che è un cazzo di boomer, è in paranoia perché non si fida delle transazioni digitali. E qui entrate voi a gamba tesa per rovinargli la festa. Fatelo a pezzi! Round 1.
1: Sì.
2: Buongiorno, mi chiamo Giuseppe Tenente, la chiamo da Revolut Italia.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo, io la sto chiamando per un movimento tra Unicredit e Revolut Italia, contabilizzato il 24 e 27 aprile del corrente anno. L'importo è 496,50 euro.
1: Sì.
2: Ok, allora io la sto chiamando perché è stato rilevato un'incongruità da parte dell'antiriciclaggio. Volevo sapere, se fosse possibile, di che cosa si tratta e che
1: si
2: cosa...
1: tratta di un pagamento, di un anticipo di un viaggio che farò a giugno in Pakistan, coperto da relativa fattura.
2: Il problema sta proprio qua, nel senso che i due istituti di credito in questo momento hanno interrotto la pratica per un problema legato all'antiriciclaggio. Lei ha compilato ultimamente il modulo antiriciclaggio sul suo home banking?
1: Perché devo compilare per 496 euro? Ma qual è il problema? Cioè, io ho pagato, basta. Se vuole le mando la fattura e glielo dia. No, ma perché devo compilare l'antiriciclaggio? Ma questi non hanno un cazzo da fare, guarda. Va bene.
2: Scusi,
1: che si occupano dei movimenti di miliardi, non di 496 euro.
2: Scusi, non ho capito.
1: Va bene.
2: Non ho capito perché se la sta prendendo con me. Io sono un funzionario.
1: No, io non me la sto prendendo in generale, questa situazione in generale, quindi mi scuso.
2: Il problema è che se i due istituti di credito non sbloccano l'antiriciclaggio, il suo versamento risulta annullato e quindi lei potrebbe perdere la prenotazione per il suo viaggio. Questo è quello che può accadere.
1: Allora, mi dica cosa devo fare, a chi devo inviare questo modulo antiriciclaggio, come lo devo compilare, non so cosa fare.
2: Lei ha un home banking?
1: Sì.
2: Ok, il conto Revolut.
1: No, è di mio figlio, ho utilizzato quello di mio figlio.
2: Ah, ecco, allora il problema potrebbe essere legato ai movimenti bancari di suo figlio e non ai suoi.
1: Probabilmente, mio figlio ha pochissimi movimenti bancari, per cui vabbè, quindi deve farlo mio figlio.
2: Sì, sì, deve farlo suo figlio, ma le spiego. Una volta compilato il documento antiriciclaggio, ci sono prima di tutto delle tempistiche che vanno dai 30 ai 90 giorni. Ora, io non so quando deve partire lei per il Pakistan.
1: Il 25, il 23 giugno. Vabbè, ma senta, se quello non riceve i soldi glieli porto io in nero e finiamo tutto. Comunque,
2: scusi,
1: dai.
2: Mi scusi, allora, due cose. Allora, la telefonata è registrata, quindi
1: sì, ma
2: ovviamente
1: non ho nessun problema, vado anche in galera per queste cose, mi dica.
2: Mi perdoni, non vorrei mancare di rispetto, ma questa attitudine nei miei confronti non mi sembra corretta. Io sono
1: qua
2: per darle una mano e lei spara, io vado anche in galera, cioè non mi sembra rispettoso. Non va bene per niente.
1: Va bene, adesso stiamo allora io mi scuso, se vogliamo.
2: E siamo a due, è già la seconda volta che si scusa in una telefonata di 8 minuti. La invito a riflettere sul suo contenuto.
1: Sì, ok.
2: Dopodiché c'è un problema con il conto Revolut di suo figlio. Ci sono dei movimenti poco chiari. Questo ha allertato l'antiriciclaggio. Ora, io non so quanto lei conosca la vita di suo figlio, ma c'è qualcosa che non va e quindi io non posso autorizzare il pagamento. Le sto dicendo, se lei vuole partire per questo viaggio, in questo momento la situazione è complicata.
1: Va bene.
2: Ok, comincia a valutare l'ipotesi di spostare la data di partenza, perché la situazione...
1: va bene, considero l'ipotesi. Io ho difficoltà però poi a capire. Può darmi un secondo che
2: certo.
1: Parlo con mio figlio?
2: Cioè, o lei addossa la responsabilità di...
1: Ma io non so che pagamenti faccia mio figlio,
2: magari...
1: con Revolut o meno. Ha fatto 2 o 3 pagamenti e poi mi ha fatto il mio perché ce l'aveva.
2: Certo, dipende a chi ha fatto questi pagamenti. Le faccio un esempio che sicuramente non è calzante, ma per farle capire. Non è sicuramente il caso di suo figlio, ma potrebbe succedere per una cosa del genere. Suo figlio si è comprato l'anfetamina in Perù e Revolut vede un movimento poco chiaro su un conto segnalato e fa scattare l'antiriciclaggio. Questo è quello che succede. Cioè, o si assume lei la responsabilità e non parte, o scarica la responsabilità su suo figlio e...
1: No, io parto ugualmente, non mi interessa.
2: No, lei non parte.
1: Perché non posso partire, scusi?
2: Lei verrà segnalato all'agenzia.
1: All'agenzia. E quindi?
2: L'agenzia di viaggi, secondo lei l'agenzia di viaggi si porta dietro una persona segnalata per frode bancaria? Non lo so, non so. Cioè,
1: no, ma scusa,
2: non so che agenzia sia.
1: No, non ho capito, io va bene. Io veramente non capisco questa cosa. Non capisco.
2: Cosa non capisce? Mi scusi, lei è segnalato per frode bancaria. E secondo lei.
1: Frode di. Va bene. Ok, sono segnalato per frode bancaria. Scusi, mi dia un secondo.
2: Certo.
1: Mi dia un secondo.
2: Certo.
3: Non hai mai
2: usato. Pronto?
1: Pronto?
2: Ecco,
1: pronto.
2: Sì.
1: Allora, io ho sentito mio figlio. Mio figlio ha detto che questo conto Revolut l'ha usato forse una volta per comprare un biglietto del Como. Quindi allora, non l'ha mai usato, non ha mai fatto pagamenti,
2: no,
1: è un conto.
2: Non è quello che ho qua. Io qua ho transazioni totali solo nell'ultimo trimestre, ho transazioni intorno ai 1900 euro, 1937,28.
1: No, non è il tuo conto.
2: Scusi, non è il suo conto. ma abbia pazienza, mi scusi, le do i dati.
1: Sì.
2: Residente
1: allora
2: via Santa.
1: Sto parlando,
2: signor Mabro, porca puttana.
1: Sì. Allora, sì, guarda.
2: Due,
1: scusi,
2: 21...
1: c'è mio figlio. Tu hai pagato negli ultimi mesi 1900 euro.
3: Questa a me non risulta.
1: A lui non risulta. Se qualcuno utilizza il suo conto corrente, non lo so.
2: Ok, allora mi può passare. Mi passi cortesemente suo figlio.
3: Sì, buongiorno, mi dica.
2: Hai capito chi sono?
3: Allora, io le dico, ho pagato ieri 1900 euro per il vinile dei Depeche.
2: Ok, mi quindi
3: conferma?
2: Glielo dica lei a suo padre, gli dica a lei cosa sta succedendo.
1: Pronto. No. Cos'è che ho comprato?
3: È la situazione che sei sullo zoo di 105.
2: Ma porca puttana!
1: Porca puttana,
2: Carlo Sergio! Ti sei fatto fregare!
1: Mi sono fatto fregare, cazzo! No, ma stavo mandandovi a fanculo, guarda.
3: Non bestemmiare.
2: Vabbè, è già tanto che non hai bestemmiato, dai, Carlo.
1: No, perché mi so controllare. Stavo veramente. Però, vabbè.
2: Ci sei cascato come un coglione, Carlo.
1: È vero. Dirla. Ciao. Poi sentirò.
2: Ciao Luca, sei un grande, ciao.
3: Grazie mille, è stato un piacere. Ciao.

0: Sono settimane che l'opinione pubblica è indignata dalle terribili notizie che si leggono sui giornali. Il caso Weinstein ha fatto sì che dopo 20 anni attrice e modella e soubrette abbiano denunciato presunti abusi sessuali. Ma c'è una persona tra loro che ci ha particolarmente colpito. Gina Lollobrigida, 90enne, attrice, cantante e sex symbol, che dice di aver subito ben 2 abusi sessuali. Ma siamo nell'era dei social e noi abbiamo l'unica voce neutrale, l'unica voce che dice la verità. Siri, chiediamo a lei cosa ne pensa. Siri, chi può aver abusato di Gina Lollobrigida?
1: Cerco Giulio Cesare.
0: Ma no, troppo indietro.
1: Cerco Tutankhamon.
0: Ma no, ancora troppo indietro.
1: Cerco Cristoforo Colombo.
0: Ma va, vabbè, cambiamo discorso. Siri, cosa ne pensi della sorella di Belen, Cecilia, e del suo tradimento all'interno della casa del grande fratello VIP?
1: Cerco escort in Milano.
0: Ma no, cosa c'entra? Non è un escort. Ha solamente tradito il suo ragazzo davanti a milioni di telespettatori.
1: Cerco bastarda mangiacazzi.
0: Ma no, Siri! Allora Ida Jespica, anche lei ha tradito il suo fidanzato con Jeremias, che è tra l'altro il fratello di Belen.
1: Cerco altra escort in Milano.
0: Ma no, non sono escort, sono...
1: Cerco massaggio con sbrofata finale in Milano.
0: Ma cosa c'entra? Cosa cerchi? Alla fine mica è colpevole solo lei, è colpevole anche il fratello di Belen.
1: Cerco famiglia di Belen bastardi chi vi è morto.
0: Ma no!
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a 2 cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio 2 cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
7: Sì.
4: Ah!
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. No, fermi tutti. Che cazzo? Devo andare in bagno. No, dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo!
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo!
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
10: Tutto il resto è gioia.
11: Allora, nella giornata di ieri c'è stato un nuovo tentato omicidio ai danni del presidente americano Donald Trump. Ci sono tre considerazioni da fare su questo attentato. La prima è che negli Stati Uniti sembra un po' tanto facilino andare in giro con fucili, pistole e coltelli senza che nessuno se ne accorga e senza che per nessuno sia un problema. La seconda è che questi attentatori moderni fanno veramente schifo al cazzo, cioè una volta bastava veramente un colpo e facevano fuori un presidente. La terza considerazione è che questi attentati a Donald Trump arrivano sempre nei momenti in cui servono di più, stranamente, cioè nei momenti in cui il suo consenso è al minimo, arriva un piccolo attentatuccio fallito e lui risale improvvisamente nei sondaggi. Questo ovviamente è una dietrologia, ma come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Apriamo le linee, dai, voglio sentire. Apriamo con Vitellozzo, vai! Il parere pesantissimo di Vitellozzo in apertura, vai!
12: Me la macchiate, me ne sono contento, non me lo dico io, non lo voglio oggi, vai!
11: Non ho capito la tua posizione, scusa, ripeti!
12: E me lo rompi coglioni, non ho voglia di rompere ammazzi, cazzi sua, io non mi rompi coglioni, non rompere palle.
11: No, no, scusa.
12: E me l'ha fatto ammazzare, mi ha fatto una crisi del crisi. Cioè, internazionale in crisi tutto.
11: Che cazzo?
12: Tu te l'hai fatto fare una domanda. E me l'ha fatto bene, ma so prima sarà ben due volte hanno fatto. Tanto di poco fanno quella mondiale. Ha fatto una quella in che ci sarà, mentre che anche una chiacchia quest'anno.
11: Scusa, certo, posso farti una domanda io adesso, Vitellozzo?
12: Sì, dillo.
11: Che cazzo gridi uno? Che cazzo hai detto due? Non si è capito un gran cazzo di niente! Vitellozzo? Andiamo da Tassinaro, da Roma, vai Tassinaro, che cosa ne pensi dell'attentato a Donald Trump, vai?
13: Magari gli riuscivano.
11: Magari gli riuscivano chi? Cosa?
13: Gli riusciva il colpaccio di farlo fuori.
11: Invece non...
13: Ciccio maledetto. È un bel carotone.
11: È un carotone, Donald Trump.
13: Sì. Ce lo sta mettendo proprio lì quel carotone.
11: Dove?
13: Visto che ha aumentato due... indovina.
11: No, dica lei.
13: Le chiappe, nelle chiappe.
11: Perché?
13: Perché ha aumentato benzina, gasolio, tutto, luce, tutto.
11: Per colpa del carotone. Quindi lei fa
13: un cacacazzi in meno.
11: Un cacacazzi in meno. Quindi
13: come
11: lei fa...
13: si dice nella Bergamo Alta.
11: Sì, non lo so, non ci sono mai stata a Bergamo Alta.
13: Manco
11: forse
13: io.
11: Ci sono stata a Puttane una volta, ma non me lo ricordo.
13: Bello, ma complimenti.
11: Perché
13: allora
11: ero drogato.
13: Tanto lui ne sta ammazzando tanti, uno più, uno meno, certo. Rompi i coglioni e via. Eppure vecchio, c'ha 180 anni. L'unica cosa è che si trombe meglio figlie del mondo. Quello lo invidio.
11: Sì, quindi vabbè, però non ci sono riusciti anche questa volta l'attenzione. È fallito, non le sembra un po' strano?
13: Ma secondo me è lui che si fa finti attentati e far parlare di sé. Gran paraculo.
11: È un paraculo, sì. Quindi è un carotone. Fio della mignotta e pure paraculo.
13: Grande, perfetto. Questa... Nessun aggettivo lo veste meglio.
11: Benissimo, aggiorniamo allora la pagina Wikipedia di Donald Trump. Arrivederci, salve.
13: Ciao,
11: bellissimo, ciao.
13: Ciao.
11: Andiamo da H. Larenzio, da Roma. Personaggio nuovo. Vai H. Larenzio. Cosa ne pensi del tentato omicidio di Donald Trump? Vai.
14: Che era tutta una cosa pianificata.
11: In che senso?
14: Non dagli americani. Era tutta una cosa pianificata che lo vogliono far fuori, perché lui magari vuole fare le cose giuste e loro invece lo vogliono morto.
11: Loro chi?
14: Lo sai, i democratici.
11: Ecco, e quindi hanno mandato un professore universitario da solo in un albergo a far fuori Trump.
14: Penso proprio di sì, penso proprio questo. Io guardi, ho votato anche, ho fatto pure la tessera.
11: Che tessera ha fatto
14: Bannacci.
11: Lei? Che tessera?
14: Bannacci
11: ha fatto lei la tessera.
14: Certo.
11: Perché? Spieghi.
14: Perché io della Meloni non c'ho più fiducia.
11: Ecco.
14: La Meloni
11: è troppo di sinistra.
14: Secondo me sì.
11: Ecco, come, cosa dovrebbe fare invece secondo lei? Dica.
14: Ripulire un pochino l'Italia, aumentare le pensioni, abbassare le accise, abbassare la benzina, tutto quanto.
11: Ma questo, scusi, che mi permetta, ma questo che cazzo c'entra con l'attentato a Donald Trump?
14: No, io stavo dicendo un'altra cosa.
11: Perché
14: no,
11: dice
14: non c'entra
11: un'altra
14: niente.
11: Cosa? Non c'entra un cazzo.
14: Sì.
11: Ecco, esatto, non c'entra un cazzo. Ne conviene che non c'entra un cazzo.
14: Sì, ma lei, scusi, posso chiederle un piacere? Ma lei come ha fatto avere il mio numero, giusto per sapere?
11: Posso chiederle un piacere io adesso? Si faccia i cazzi suoi e mi risponda alla domanda.
14: Vado a fanculo.
11: Vado a fanculo, lei e tutta la sua famiglia, in macchina, la noleggi. Arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più pesante, più rilevante e più atteso. Quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Amicone Mione, buongiornone.
15: Cancelloni. Molla che te rompermi i coglioni. Smettila di rompermi i coglioni.
11: Sono il tuo raggio di sole.
15: Se vuoi diventare il mio amico, cancelloni. Molla che te rompermi i coglioni. Smettila di rompermi i coglioni.
11: Sono il tuo raggio di sole.

0: parla, devi imparare ad ascoltare, non devi sovrapporlo, cazzo, è la prima regola della radio.
1: Anche tu, però, anche tu, però, parla, anche tu però, anche tu però, vedi che mi interrompi, vedi che mi interrompi. Vedi che mi interrompi. Stavo dicendo, Gamberetti in agrodolce, oggi vorrei la tua modesta opinione sul tentato omicidio, l'ennesimo, a Donald Trump. Vai.
0: Ma a te. Della mia opinione sul tentato omicidio a Donald Trump.
1: Ecco.
0: Cosa tange?
1: Ti spiego, pasticciotto alla vaniglia. Allora, in pratica.
0: Pasticciotto alla vaniglia.
1: Pasticciotto alla vaniglia, molto buono il pasticciotto alla vaniglia.
0: Vedi quanto infame sei. Io? Tu vieni ad offendere le persone.
1: Non offendo.
0: Per telefono.
1: Non offendo.
0: Infame bastardo.
1: Non è un'offesa. Non è un'offesa.
0: Non è un'offesa.
1: Non è un'offesa. Non è un'offesa. Non è un'offesa. Trottolino.
0: Con questi nomignoli.
1: Trottolino,
0: ma. Cane che mi mandano il sangue al cervello.
1: Senti.
0: Cane.
1: Trottolino?
0: Prima di
1: Trottolino?
0: Tutto,
1: Trottolino? Sì, ma non finisci mai! Sì, ma sei un soffiafoglio!
0: Maledetto, cane! Mi arrivi sotto, bastardo! Non ti parlerò più, no! Non ti parlerò più, cane! Ti prenderò a sbarre! Ti farò fare bingo, cane, a sbarre, madonna, signore! Solo il signore sa quanto ne prenderai! Maledetto, merda, devi morire!
1: Esagerato!
0: Devi morire male, devi! Ti farò fare... Sì!
1: Ti farò fare
0: la fine che faceva fare le sue vittime! The Iceman, maledetta, merda! Devi morire male! Morirai male! Ti inghiaccerò e ogni ti scongelerò un po' e poi ti massacrerò di botte, cane, e ti congelerò, ecco, sì. Farò così, sì, maledetta,
1: sì,
0: merda,
1: sì.
0: Devi morire male,
1: sì,
0: tu
1: sì.
0: Devi morire.
1: Sai che non ho capito se era una minaccia o una ricetta di Benedetta Parodi. No, non ho capito, mi congela, mi scongela, mi cucina. Ma è sempre una grande sicurezza questo pazzo scriteriato, eh? È questa la gente che cambia la storia. Andatevela a fanculo, ciao.

0: con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ah, buongiorno, salve, io mio nome è Lisimba.
0: Dica.
1: Salve, io ho telefonato perché io ho avuto brutta notizia. Tu contenta?
0: Che notizia?
1: Io ho chiamato per posto di lavoro, pizzeria, sotto casa tua. E lui non ha dato me lavoro.
0: E che vuole da me, scusi?
1: Se io fare massaggio a tua moglie, tu dare cambio a me tanica benzina? Io dare fuoco negozio di pizzeria?
0: Certamente.
1: Pronto? Tu arrabbiato perché voleva tu massaggio di tuo buco di culo?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì.
1: Io ho Lisimba. Tu avrai litigato?
2: Cosa?
1: Tu avrai litigato con persona ultimamente?
2: Non ho capito,
1: Tu avrai litigato con persona?
2: Ma di che, quale persona?
1: In giro, strada.
2: Ma no.
1: Perché se tu avere problemi con vicino di casa, io potere barattare con te, io dare schiaffi in faccia e tu dare me banane.
2: No, niente, mettiamo giù perché non c'è niente.
1: Pronto? Non è che nessuno vuole fare baratto con me solo perché io essere negro? Adesso io concentrare e diventare bianco. Volere diventare bianco. Volere diventare bianco. Volere diventare bianco.
3: Ah, ora mi sento bianco.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Sono Lisimba, ho chiamato prima.
2: Sì.
3: Lei è sposato, giusto?
2: Sì.
3: Io vengo a casa sua.

0: tua, lecco la figa della signora e lei in cambio mi dà una scatola di pomodori. Lei contenta?
1: No.
0: Ehi, neanche da bianco funziona. Allora torno negro. Voglio ritornare negro. Voglio ritornare negro. Voglio ritornare negro!
2: Ecco, tornato gli Simba!
1: Pronto?
2: Caduta linea? Pronto?
1: Pronto?
2: Caduta linea?
1: Beh, la linea cade per sempre, cade.
2: Io spero che cade anche tu, e rompe femore!
1: Caduta linea, papangulo!
2: Solo perché essere negro tu volevi offendere me? Tu Cerone peggio di negro,
1: Pronto?
2: Signora?
1: Sì?
2: Mio nome è Lisimba. Tu contenta?
1: Chi siete?
2: Lisimba.
1: Lisimba?
2: Lisimba.
1: Come?
2: Tu anziana?
1: Allora, ma non sei italiano?
2: Io negro.
1: Come?
2: Io essere negro. Tu contenta? Tu volere divertire?
1: Perché?
2: Perché io avrei un po' fame. Allora, se tu preparare me piatto di pasta e pomodoro, io potrei leccare tue mammelle.
1: Senta, in questo momento non posso stare al telefono perché c'ho da fare. Chiamo un'altra volta.
2: Se tu contenta, tu preparare me roast beef, bistecca, io leccare tuo buco del c***o. Però preferiva leccare figone? Ma tu anziana, io farei schifo. Io preferirei rimanere digiuno. Salutare tutti. Ciao.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce n'è 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato. No, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
4: Ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno,
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: Ma no, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sono preoccupato! Sono preoccupato! Sono preoccupato! Che io be fulmini! Questa polverina degli dei è stata tagliata con la forfora, porco me!
2: Nonno Zeus! Perché sei così arrabbiato?
1: Perché tua madre non t'ha ingoiato, bastarda!
2: Uffa, però, sei sempre cattivo con me, non è giusto!
1: Hai ragione, scusami, è che quando uno si droga diventa così, un po' aggressivo, un po' dolce. Ah, stronza! Scusa, vedi? Cioè, la doppia personalità è tipica del cocainomane, puttana! Hai capito, no? Non mi guardare così, mi fa incazzare! È proprio una doppia personalità. Scusami tanto, troia di guerra. Puttana, stronza. Ragazzina, contenta? Ora le devi levare la cazzo prima che ti trasformi nella vagina di un cola con la diarrea. Va, levati la cazzo.
2: Ma nonno, si può sapere cosa succede? Non ti ho mai visto così.
1: Oggi processano Socrate e molto probabilmente verrà condannato, porco io. Ho detto io, sono Zeus, religione pagana, un'altra cosa.
2: Socrate? Chi? Il filosofo?
1: Quella della filosofia è solo una copertura. In realtà, Socrate, ma perché ti sto spiegando queste cose che sei una bambina eppure stronza? Scusa, sembra il doppio... In realtà Socrate è il miglior spaccino di tutto il Mediterraneo. Se lo condannano possono dire addio alla bamba di qualità. Ho detto bamba? L'ho detto? L'ho detto?
2: L'hai detto?
1: Ho detto bamba. E io quando dico bamba... mi viene la voglia, no? Scusa un attimo. Ce l'ho ancora gli occhi?
2: Un po'.
1: Un po' vuol dire che metà è andata, eh? E non ride, aspetta. Adesso non sento più i denti. Mi sono tormentato la faccia. Ecco, ti finisco di spiegare però con questa espressione, perdonami. Se lo condanno non posso dire addio alla bamba di qualità e dovrò pippare questa merda per il resto dei miei giorni. E visto che sono immortale vuol dire che ho un sacco di tempo. Scusa, sono sotto infarto.
2: Ma non c'è problema, nonno Zeus. Lo faccio assolvere io, Socrate. Così tu mi farai diventare una dea e potrò finalmente pippare anch'io.
1: Ok, vai a temperare le corna dei minotauri col culo, stronza! Scusa, è sempre doppia personalità dovuta alla cocaina, niente di...

0: Ciao Eros.
1: Ciao Pollon, dove vai così di fretta?
0: Vado al processo di Socrate, devo farlo assolvere, così nonno Zeus mi farà diventare una dea.
1: Azzo, veramente? Ah, interessante. Vengo con te.
0: Ok, ma attento a non far casini, qui c'è in gioco il futuro del mio naso.
1: Tranquilla, ti sarò d'aiuto, sono amico personale del giudice.
2: Bene, bene, bene, bene, bene, bene, silenzio in aula, per favore. Allora, il caso di oggi vede la città di Atene contro quella merda infame del signor Scrotate.
3: No, scusi un attimo, io quando anche maniscalco non vorrei assolutamente che la mia persona venga indicata in questo modo. E sono innocente e mi chiamo Socrate.
2: Ma come si permette di correggermi, faccia di feci di cornacchia? Lei non ha rispetto per questa corte e per la città di Atene,
0: Oh cavolo, si mette male. Fai qualcosa, Eros. Hai detto che conosci il giudice.
1: Vostro onore, vostro onore.
4: Oh, ma signor Eros, che sorpresa. Ma com'è bello. Si vede proprio che è il dio dell'amore.
1: Ma mai quanto lei, signor giudice. Anche nell'antichità lei sembra sempre moderno.
4: Non mi faccia arrossire, signor Eros. Vuole un pippotto?
3: Perdoni, ma quelli sono i miei pippotti, il naso della mia merce. Scusate, io navigo per tutte le mie...
2: Ma come si permette di interrompere il mio idilio col signor Eros?
1: L'ho scossi, signor giudice, l'ho scossi!
3: L'elettricità non è stata ancora inventata.
1: E allora lo avveleni!
2: Ottima idea! Avvelenatelo!
3: No, no, io non voglio bere, non lo bevo, non lo bevo! Muoio, ma rinascerò fra 2000 anni, mi piglierete per il culo.
0: Ma Eros, che cazzo? Dovevi salvarlo e l'hai fatto ammazzare. Ma vaffanculo.
1: A te e a Socrate.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, si dice che chi si scotta con l'acqua calda poi c'ha paura anche di quella fredda, e quindi in questi giorni stiamo leggendo con moderata preoccupazione queste notizie che arrivano sull'antivirus. Antivirus che potrebbe essere una nuova forma di Covid che risveglia in noi ricordi della pandemia, che peraltro io ho passato in modo mirevole essendo ambiente e non come voi pezzenti in fila per il lievito del cazzo. In ogni caso c'è anche una seconda lettura collegata un po' all'amministrazione Trump. Se ci fate caso, ogni volta che Trump va male nei sondaggi spunta qualche nuova pandemia, guerra, UFO. Però questa naturalmente è una lettura molto molto complottista. Voglio sentire voi però sul nuovo antivirus. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Cacciapalle, dalla Romagna. Vai Cacciapalle, apriamo con te, via.
3: Cazzo, mi fai ridere. Ascolta, sì, sono immune dalle malattie infettive.
2: Perché sei immune?
3: Sono tranquillo.
2: Perché sei immune e tranquillo? Cosa ti rende tale?
3: Mi rende tale la mia tranquillità perché ho fatto un'alimentazione sempre sana, sono sempre stato molto sano.
2: Sì, ma sti cazzi dell'alimentazione, questo è un antivirus mortale.
3: Ma siamo sicuri?
2: Questo dicono. Se dovesse arrivare, lei che fa?
3: Chi lo dice? Ma chi lo dice?
2: I mezzi di informazione dicono che è morta pure della gente.
3: No, non succederà.
2: Perché non succederà stavolta?
3: No. Da dove chiami?
2: Ma fatti i cazzi tuoi! Chi cazzo sei, Raffaella Carrà? Che devo indovinare i fagioli? Fatti i cazzi tuoi!
3: Ok. Stavi bene, ma a presto.
2: Te invece no, visto che sei immune. Stammi male a sto cazzo. Ciao, ciao, grandioso. Ciao. E andiamo dallo zio Beppi, dal trattore. Zio Beppi, sta arrivando un nuovo virus, antivirus, una specie di Covid. Che ne pensi?
4: Un altro Covid ancora?
2: Sì, più o meno, ci assomiglia.
4: No, ancora no, porco tutti sarà in casa così, no, merda. Fai gozzo troppo, a parte che te dirò una roba, sì. Mico il Covid, ho guadagnato tanti schei, anzi, oddio, ho guadagnato tanti schei.
2: Come mai?
4: Perché tutti ieri senza in casa.
2: Sì.
4: E faceva i grigliate, pescava e tutto quanto, e mica portavo il vino.
2: Certo, e quindi, scusa, quindi...
4: Quindi se viene fuori un altro coronavirus o Covid, merda, Covid.
2: Anta. Quindi tu insomma accoglierai positivamente l'arrivo di una nuova mortale pandemia.
4: Sì, ma non è stato un cazzo, ma per tanto te lo sai come cazzo ho fatto. Come di quando fa? Che è il negozio del vino, avevo due o tre sfighe da guardare, mi sto contento, ma come sigarette, avevo il vino, chi mora, tutti che altri.
2: Sarei stroncato prima dall'alcol e dal catrame che dal nuovo antivirus.
4: Beh, è un cazzo, mi sto contento, mi godo la vita, ormai 78 anni, che cazzo mi stava a mille il coronavirus, antivirus, poia virus, ma c'è un cazzo mi bevo, sto contento, fumo e ogni tanto se riesco va ancora in frega, quindi me c'è un cazzo.
2: Perfetto!
4: Mica posso dire.
2: È il tuo punto di vista che manda avanti il paese. Un abbraccio Beppi, ciao!
4: Ciao Beppi, stame bene!
2: Ciao, anche te, ciao, buon lavoro, ciao! Andiamo da Sotterfugio, vai Sotterfugio, antivirus, che cosa ne pensi? Dilla tua, vai.
5: L'antivirus è una minchiata, praticamente un sistema per riuscire a fottere tutti.
2: Sì.
5: Questo è l'ultimo tentativo che ha il governo turbomondialista, come dice uno che parla spesso in TV, su YouTube.
2: Cos'è il governo turbomondialista? Non mi è chiaro.
5: E praticamente sono quelli che hanno fatto girare il fumo fino ad oggi che stanno perdendo, quindi devono inventarsi un'altra puttanata.
2: Ma chi sono per però? Poter... Chi sono questi?
5: I soliti aschenazziti.
2: Stiamo parlando quindi di un'elite sionista.
5: Sì, bravissimo.
2: Okay. Quindi questa elite sionista, come ultimo tentativo per dominare il mondo, ha messo in giro l'antivirus.
5: Ma sì, le solite troiate, come quelle del coronavirus. Però guarda, dovrei venire lì in trasmissione.
2: Ma
5: per
2: non ti ci voglio
5: spiegare.
2: Qua. Statene pure a casa che sono già pieno di teste di cazzo qua. Ciao, bello. Andiamo dal dottor Morte, vai dottor Morte, che cosa ne pensi dell'antivirus? Dacci la tua visione e la tua soluzione, vai dottor Morte.
6: Tutte cazzate, ci vogliono tenere per le palle, coronavirus, l'antivirus, guerra, Ucraina, Palestina, tutte cazzate, per tenerci sempre appeso un filo.
2: Perché?
6: Per farci vivere nel terrore e nella questione che... Calmato! Dove vai? Capito?
2: Sì, però scusa, ti faccio questa domanda un po' complottista. Sì. Ma non ci hai fatto caso che tutti questi virus vengono fuori quando l'amministrazione Trump traballa un po'?
6: È vero, perché quel cornuto è un cornuto.
2: Ecco.
6: Quel cornuto che fa? Quando escono i file di Epstein, quando escono i figli, meni bomba, meni virus, capito? Tutte cazzate. Addirittura il coronavirus uscì che il pipistrello fece 900 km e andò a fungere a mordere l'uomo. Calmati, dove vai Trump?
2: Esatto, quindi secondo te Trump ha messo in giro questa falsa notizia di una nuova pandemia?
6: Sì, il topo, la nave da crociera, già tutto detto dai Simpson. Mo ti spiego come risolvere la situazione.
2: Oh, bravo, dammi la tua soluzione, dottor Morte. Bella,
6: allora,
2: laconica come sempre, vai.
6: Allora, andiamo a mettere Trump nel torchio.
2: Chietiti.
6: Il torchio, no, un po', perché il torchio è uno strumento vecchio. È cingolante
2: il torchio, sì.
6: Tu prendi, cici. Allora lui fa, hello, how are you guys? Poi non ti capisce che dice, perché ovviamente sta per essere schiacciato.
2: Certo.
6: Una volta schiacciato, prendi la goccia di sangue e dici, messicani, tanti quelli sono, quattro ignoranti, quattro pecora.
2: Sì.
6: Messicani, dove verranno? Andale. Andiamo con quella cazzo di musica. Prendi. Bevete, questo è il sangue di Trump, o meglio, un sangue di chi testa, una miliarda di chi da muro. Questo è, diciamo, il finale, no?
2: Sì, i messicani capiscono chiaramente.
6: I messicani, io sono un policlotta, la mia lingua la capiscono ovunque.
2: Tutti.
6: Dico, sangue di chi testa, una miliarda di muro, lo capisce l'arabo, il cinese,
2: il finlandese.
6: Perché comunque è una bella lingua.
2: Ma soprattutto la capiscono i coglioni come te. Ciao, grandissimo dottor Morte.
6: Ciao.
2: E chiudiamo la puntata odierna con il parere più atteso, quello dell'amico mio Dolce da Grey School. Piccola Dolce Libellula tremebonda di palude,
7: cancella immediatamente questo numero, brutta merda mio cane.
2: Senti,
7: te l'ho già detto, hai capito o no?
2: Senti, Dolce gelato alla vaniglia,
7: hai capito o no?
2: Senti,
7: smetti la brutta merda, devo per me i coglioni. Merda cane, affrontami di persona, bastardo!
2: Amico mio, crema del mio caffè,
7: carotina! Non c'è niente, amico mio! Non c'è niente oggi, cane!
2: Oggi,
7: devi
2: mio.
7: Chiedere scusa a tutte le donne, cane! Maledetta merda!
2: Le donne
7: tu sei un problema sociale!
2: No, tu sei
7: bastardo.
2: Un problema! Tu sei un pazzo!
7: Sei un infame!
2: Pazzo! Pazzo isterico! Senti, amico mio, dolce...
7: Per la forza di Cristo! Il potere merda! Maledetta merda, cane!
2: Mi
7: arrivi tanto bastardo! Ti sembrano dei tettini, maledetta merda, cane!
2: Rifiuto il confronto!
7: Vivo. Userò la tua pelle come tappeto persiano, maledetta merda, cane! Devi morire male, devi! Devi morire!
2: E niente, non sappiamo se questo antivirus ci sterminerà tutti o seppure invece una troiata propagandistica inventata dai giornali. L'unica cosa della quale siamo sicuri è che lunedì prossimo l'amico mio mi augurerà nuovamente la morte. Andatevene a fanculo, ciao.
8: Radio 105.

0: Rosso, ambrato, con sentore di vagine.
1: Bau, bau, vecchio orso, ti è andato di volta il cervello?
2: Bau, cane, devo fare bau.
0: Cervello va di la tua madre, quella che riusciva a fare le seghe con l'ippotalamo. Mi sto preparando perché fra poco vado a una degustazione di vini. Sacco di polci. Che profumo.
1: Scorreggiato, bau bau, sono crocchette. Mi stupisci, vecchio orso, ti facevo più un tipo da grappa. Bau bau, perché sei in montagna, un luogo comune.
0: Uè, che sei in montagna, un luogo comune, lo vuoi dire a tuo padre, Quello che cagava stronzi coi baffi. Dai, vai a leccarti il cazzo dall'altra parte, che c'hai minuti contati qua. Buono.
1: E non è colpa mia, hai chiuso la porta di casa, da qualche parte devo pisciare, no? Bau, che schifo.
3: Ciao, nonnino mio vecchissimo.
1: È arrivata la buttana.
0: Uè, nonnino mio vecchissimo, vuoi dire a tua nonna, Quello che si faceva scoppare l'ostoporosi. Dai, levati le palle, trovi delle nevi. Devo andare a degustare i vini qua io.
3: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se riesci a infilarti tutta la Puglia nel buco del c***o mentre risolvi un cubo di Rubik con le palpebre. Tu resti qui e metti l'allarme al figone, chiaro?
1: Scattata l'allarme alla fica. Bau bau bau. Minchia, sento un odore come di uno zombie che sta cagando sopra un ventilatore dentro i miei polmoni. E questa volta nel vero senso, realmente proprio, non nella scenetta, proprio nella realtà.
4: Ciao Heidi.
1: Senti anche tu questo profumo.
3: Ciao Peter.
1: Minchia
4: Heidi, come mai hai la stessa faccia di mia nonna quando ingoia la dentiera e la deve cercare nella cacca?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato a una degustazione di vini e mi ha lasciato qui tutta sola. Io volevo andarci tanto alla degustazione di vini.
4: Ma guarda che fortuna sfigata che hai, Heidi. Il caso vuole che ho un'enoteca proprio qui nelle mutande.
3: Davvero?
4: Certo, forza, fai la tua degustazione.
1: Non lo fare, bambina, non lo fare.
4: Ah! Brava, così, dai, dai, dai! Così, dai!
1: Io sto per vomitare, te lo dico!
3: Ma non avevo mai assaggiato un vino che sa di formaggio!
1: E adesso spocco! Te l'avevo detto, lascia perdere, bau!
0: Giù le zampe da quel cazzo, nipotana!
1: Lo senti anche tu, vecchio orso!
0: Madonna mia! Ma cos'è, Merda?
3: Ma non dovevi andare alla degustazione di vini?
1: E tu non devi farti operare la faccia, farti mettere un altro naso, perché...
0: Beh, certo, ma sto aspettando la nonna di Peter qua.
4: Impossibile, mia nonna non beve.
0: Lo so che non beve, però ingoia. La puttana.
4: Ma vecchio orso!
1: La zoccola.
0: Zitto, vai carrozzella, infame.
1: Bravo, torpi del cazzo.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Nel prossimo decreto sicurezza è contenuta una proposta che mi fa veramente sorridere. In pratica, un premio in denaro leggermente superiore ai 600 euro per gli avvocati che dovessero riuscire a convincere un immigrato a tornarsene a casa sua. E se ci riesce, perché comunque non è facile, prende un premio dallo Stato di circa 640 euro. Siamo, no, ma questa roba qua è veramente l'italianità portata al paradosso, cioè siamo un popolo estremamente geniale, ma voglio sentire voi su questa proposta per il prossimo decreto sicurezza. Vi voglio sentire, scatenatevi. Apriamo le linee, dai. Apriamo con lo zingaro del Veneto. Vai Zingaro, dici la tua. Che cosa ne pensi di questa ricompensa agli avvocati? Vai.
4: Ma guarda, per me gli avvocati dovrebbero esplodere. Poi sono utili solo per il divorzio. Noi altri straccioni di merda. Cagli operai, 1.400, fa fatica ad arrivare a fine mese. E sto coglione 600 euro per mandare via un immigrato, te lo faccio
3: per
4: io.
3: Per convincerlo,
4: gratis,
3: non per mandarlo via, per convincerlo a tornarsene al suo paese.
4: Ma come convincerlo? Ma che cazzo vuoi convincere?
3: Non lo so.
4: Ma invece di dare 600 euro agli avvocati, non sarebbe meglio dare 600 euro allo straniero, così si integra meglio? Anche per un è giusto che rimanga qua. Prova a metterti anche nei panni di queste povere persone che devono andarsene via dal loro paese di merda per venire in un altro paese di merda. Cioè, anzi, fa ridere che loro scappano via dalle guerre e dopo arrivano qua. E forse era meglio stare nella guerra, capisci?
3: Infatti, tornatene a casa tua e vattene a fanculo. Ciao, Zingaro. Ciao,
4: merda.
3: Ciao.
4: Punto.
3: Andiamo da Ciccio Geometra. Vai Ciccio Geometra, che cosa ne pensi di questo provvedimento?
5: La forza d'opinione è che devono tornare tutti a casa.
3: Devono tornare tutti a casa chi?
5: Sì, gli immigrati. Sì.
3: Gli immigrati devono tornare tutti a casa.
5: Sì, hai capito proprio bene.
3: Quindi lei è d'accordo sul fatto di premiare con del denaro degli avvocati che convincono gli immigrati a tornare a casa?
5: Oltre ai soldi che già si piglia.
3: Oltre ai soldi che già si piglia.
5: Case devono andare su. Va bene, ho capito. Va bene.
3: Cosa ne pensa?
5: Lei è avvocato, quindi lei è avvocato.
3: No, a me non me ne frega un cazzo, io faccio la radio.
5: Lei è una persona molto gretta, maleducata
3: grazie.
5: Molto sporca.
3: Ma ho anche dei difetti. Vuole rispondere alla domanda o no?
5: Io voglio che gli immigrati, soprattutto i clandestini non regolari, se tornassero a casa loro.
3: E questo l'avevo.
5: Questo fa parte di quell'Italia che non li vuole.
3: Fa parte di quei quattro gatti che erano in Piazza Duomo a Milano domenica. Quattro gatti, i patrioti. Per la remigrazione, quattro gatti spelacchiati, come si fa? Spieghi.
5: La legge si interpone, li prende tutti e li mette su un barcone e li porta a casa.
3: Sul barcone li porta a casa? Dove?
5: Sul barcone,
3: e se uno abita se uno abita in una nazione dove non c'è il mare?
5: Lo fiondiamo nel suo continente, nel suo paese.
3: Come? Spieghi la dinamica.
5: Lo troviamo in qualche modo.
3: Spieghi la dinamica.
5: Guarda, io con gente come lì che di sinistra non ci vorrei neanche spendere un minuto della mia vita, quindi non penso che dobbiamo concludere la chiamata qui.
3: Sì, anch'io. Io invece con gente come lei di destra passo moltissimo tempo, soprattutto quando la calpesto sui marciapiedi e non porta neanche fortuna. E andiamo dal Mugnaio, vai, dici la tua Mugnaio, vai.
6: È un'idea geniale.
3: Perché?
6: Perché praticamente quell'immigrato clandestino che sarebbe dovuto rimanere a casa sua, aiutiamoli a casa loro.
3: Sì.
6: E l'avvocato può tranquillamente convincerlo, ma giustamente un professionista che sta lavorando va retribuito per il suo lavoro.
3: Certo.
6: E quindi automaticamente lo convince a rientrare a casa propria e a fare il parassita del suo stato, non del nostro.
3: Esatto, e nel frattempo si busca anche quasi 700 euro.
6: È buonissimo, ottimo, va benissimo, va retribuito l'avvocato, no?
3: Però io ti faccio questa domanda. Allora, adesso mi metto un attimo dal punto di vista dell'immigrato, no? Questo ha speso come minimo $7.000 risparmiati dalla sua famiglia per anni per pagarsi il viaggio in barcone dopo essere stato almeno un anno e mezzo in un lager libico. Senza nessun tipo di diritto, picchiato, forse anche stuprato. Quando arriva in Italia, c'è un avvocato che lo convince a tornarsene indietro.
6: come lo convince? E gli fa capire che praticamente rimanere qui significa andare nel centro in Albania e
3: non ci vanno, non ci vanno, non ci vanno, sono vuoti, sono vuoti i centri in Albania, sono vuoti.
6: Ok, andremo a verificare, che ti devo dire.
3: Chi ci va lei in motorino in Albania?
6: No, no, ci vado a nuoto, io sto ad Otranto, quattro bracciate e sono arrivato.
3: Bravissimo, allora fermati a mezza strada, c'è quest'isola che si chiama Vaffanculo, fatti il bagno lì, ciao grande.
6: Grazie,
3: ciao Mugnaio, ciao. Ciao Mugnaio, ciao.
6: Ciao.